0: suonerà oppure no.
1: Bene, direi che abbiamo detto veramente tutto, intanto per annunciare tutto questo grande sondaggio che andrà avanti quantomeno per un mese, quindi tutti i giorni sul sito ci saranno una di queste domande, oppure parleremo una volta di Imperia, una volta di Savona, di Spezia e di Genova.
0: Bene. Grazie Carlo, allora.
1: Grazie Carlo,
2: grazie
1: del grandissimo
0: magari
1: lavoro.
0: Ovviamente ti coinvolgeremo magari nel corso del nostro cammino all'interno di questi sondaggi, magari come abbiamo fatto l'ultima volta, naturalmente anche per parlare con i sindaci, per dialogare con loro e spiegargli bene qual è il loro risultato, quale sarà il loro risultato. Grazie Carlo Butaroni.
2: Grazie a voi, con grande piacere, un saluto a tutti i telespettatori.
0: Grazie anche a Maurizio Rossi, editore di Primo Canale.
1: Grazie a te.
0: Grazie a voi per averci seguiti, allora noi ci rivediamo presto.

0: A distanza di 5 mesi dagli ultimi, tornano i sondaggi Primo Canale Tecne? Forse, ma questo lo chiederemo ai nostri ospiti oggi, è il più grande sondaggio fatto negli ultimi tempi in Liguria, perché insomma abbiamo fatto di tutto, chiesto di tutto, per quanto riguarda naturalmente tutte le province della nostra regione, siamo andati anche molto in verticale, proprio per capire regione, provincia per provincia, tutti i vari temi, quelli più sentiti naturalmente per gli abitanti. Ben trovato all'editore di Primo Canale Maurizio Rossi.
1: Ciao Matteo, ciao ai
0: da
1: nostri...
0: sempre fortemente attratto dai sondaggi che ci hanno dato negli ultimi tempi grande soddisfazione.
1: Ma non solo attratto, ma siccome abbiamo una società che è Tecne, che azzecca sempre esattamente i risultati delle elezioni, quindi anzi, chi abbiamo collegato?
0: Abbiamo il presidente di Tecne, grazie. Buongiorno e bentrovato.
2: Grazie a voi, è sempre un piacere.
0: Carlo Butaroni, naturalmente.
1: Ciao Carlo, allora partiamo subito perché abbiamo talmente tante cose da dire che dobbiamo fare, essere veloci, sintetici quando possiamo, ma spiegare bene le cose. È in effetti uno dei più grandi sondaggi mai realizzato in Liguria, vediamo la scheda, sono 3.000 domande, 22.000 contatti effettuati, di cui 19.000 sono stati rifiuti, quindi il 13,5%, 3.000 sono le interviste.
2: Sì, è un sondaggio molto grande, evidentemente, anzi io colgo l'occasione per ringraziare tutti quei cittadini che con pazienza hanno risposto alle tante domande che gli abbiamo fatto per cercare appunto di avere una fotografia della Liguria e dei capoluoghi, dei capoluoghi della regione. Abbiamo fatto 3.015 interviste complessivamente.
1: Ripartite come in Liguria praticamente?
2: Allora, abbiamo fatto prima un campione proporzionale in base alla popolazione e poi abbiamo fatto dei sovraccampionamenti nei comuni capoluogo. A Genova abbiamo realizzato più di 800 interviste e poi
1: Genova
2: più di 600
1: città, mentre Genova provincia, quindi saranno di più ovviamente.
2: Esattamente, come provincia poi aumentano, poi ne abbiamo fatte 600 circa, più di 600 insomma, alla Spezia, a Savona e a Imperia, per avere, siccome su quelle città noi chiedevamo proprio dei giudizi specifici, per avere un dato molto solido.
1: Quindi 2.600 interviste nei capiluoghi, altre 400 in giro per la Liguria, anche in paesini, in altri posti del territorio.
2: Esattamente, per avere diciamo un campione equilibrato e proporzionale quando poi facciamo le domande che invece riguardavano tutta la regione.
1: Poi possiamo quindi andare a vedere lo spaccato di ogni provincia, sia di un dato sia di un altro, e poi mettere a confronto praticamente le quattro province.

0: Esattamente, esattamente. Tecnicamente si chiama campione disproporzionale rappresentativo proprio perché c'è questa sovrarappresentazione dei comuni capoluogo, che è quella che ci serviva per dare solidità ai dati quando chiedevamo appunto dei sindaci di Genova, La Spezia, Imperia e Savona.
1: Quindi temi, io li leggo velocemente, forse c'è anche una scheda che Arianna che mi ha coadiuvato e ringrazio moltissimo Arianna Croce per tutta questa grafica che ha fatto lei. I temi, come vedete, sono lavoro e sviluppo economico, costo della vita, viabilità, traffico e trasporti, sicurezza. Li leggete, sono veramente tanti. Uno di questi ve lo presentiamo adesso perché così potete capire come è impostato il sondaggio. E abbiamo cercato, Matteo, uno dei temi forse più caldi in Europa, addirittura.
2: Assolutamente, con quello che è accaduto in Spagna, naturalmente dove è partita la protesta che ha poi coinvolto anche altri paesi, e adesso in Italia comunque un problema molto sentito, ed è un problema molto sentito a Genova sicuramente, con un alto anche numero di case sfitte che anche nei giorni scorsi è stato molto al centro del dibattito politico, e quindi insomma quello della casa è un tema sicuramente
1: politica
2: molto
1: della casa.
2: Sentito.
1: Però questa domanda la troviamo adesso su Genova, Savona, Spezia e Imperia, e poi vediamo il totale. Vediamo intanto come è quella su Genova. Abbiamo il dato di maggio e dovremmo avere poi anche i dati di ottobre, ma comunque andiamo a vederlo velocemente, vediamo queste schede. Questa è Genova, poi vediamo La Spezia, vediamo Savona e Imperia. Poi abbiamo però il dato invece finale, questo è per farvi vedere come funziona praticamente, questo è il dato finale su cui chiediamo un commento a Carlo Buttaroni.
0: La cosa molto interessante è che vediamo che Genova ha i valori positivi più bassi ed è sofferente come tutte le grandi città. Genova è un'area metropolitana dove insistono molte persone e evidentemente il problema della casa è più sentito rispetto magari a capoluoghi più piccoli come possono essere Saveria, Savona, Imperia e La Spezia. La Spezia però ha dati comunque molto bassi anche per quanto riguarda la casa, i giudizi positivi sono al 41%, a Genova sono il 40%, e sicuramente l'altro elemento molto importante è che sia su Genova che sulla Spezia il numero dei non sa è più alto rispetto a Savona ed Imperia. Questo ci racconta anche come questo tema, che è particolarmente sentito soprattutto in questo momento, venga vissuto in modo particolare da alcune categorie di cittadini. Per esempio è un tema molto sentito naturalmente dai giovani, dalle coppie giovani e da coloro che non sono proprietari di casa. E naturalmente è un tema su cui le amministrazioni oggi devono fare molto i conti, perché rientra anche in quello che viene definito un po' la possibilità e la qualità del vivere.
1: Matteo, su questo tema dovremmo farci un bel dibattito.
2: Assolutamente sì, tra l'altro appunto ogni scheda, ogni domanda potrebbe, anzi meriterà, e faremo sicuramente, soprattutto ovviamente legati ai grandi temi, il programma politico del lunedì, soprattutto ma non solo naturalmente, sarà ovviamente la casa dove poi potremo dibattere meglio tutti questi temi, quindi già lunedì prossimo alle 21 si parlerà di
1: un tema, sarà un tema importante,
2: che però quello...
1: Vabbè,
2: ne parleremo dopo, va bene.
1: Ma passiamo alla prossima slide. Questa è una slide che per il momento vedete a 0-0, nel senso senza dati, che è quella sul voto alle amministrazioni della città. Quindi questo sarà il dato che presto, nella settimana prossima, verrà svelato, e cioè che cosa ne pensate di come è amministrata la città in cui risiede l'intervistato, dal sindaco e dalla giunta comunale. Vuoi spiegarlo un attimo, Carlo, questa scheda che risultato può dare?
0: Sì, questa è un po' la sintesi di quanto poi emerge dai singoli temi, perché noi testiamo 13 temi verticali, appunto abbiamo visto adesso la casa, poi ce ne sono anche altri, e poi chiediamo una sintesi di come è il giudizio generale. Non sempre, come vedremo, corrisponde esattamente, perché magari ci sono dei temi in alcune città che insistono di più, altri che insistono di meno, però questo ci dà un po' la sintesi di qual è quello che viene definito il sentiment dell'opinione.

0: l'opinione pubblica, cioè come i cittadini vivono il rapporto con chi li governa, con il sindaco, con l'amministrazione.
1: Ecco, sono
0: ed
1: due cose,
0: un indicatore molto importante.
1: Due cose diverse. Questa è l'amministrazione, poi se vediamo l'altra scheda invece sarà il voto al sindaco della città.
0: Esattamente.
1: Quindi ci sono, e non sempre le cose sono esattamente identiche, no?
0: No, infatti, viaggiano su strade parallele.

0: dell'amministrazione nel suo complesso. Certo, è il capo, naturalmente, è il responsabile massimo di come viene amministrata una città, però sul sindaco ricadono anche delle responsabilità spesso più politiche, più trasversali, ma questo lo vedremo proprio analizzando i casi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.
1: E avremo due dati molto importanti, Duca. A Genova noi sappiamo che in Liguria sappiamo che a maggio il più gradito era Claudio Scajola. Abbiamo due città, sia Savona sia La Spezia, che vanno al voto, Matteo, quindi questi sono due dati che saranno estremamente importanti, vedere se saranno in crescita o in decrescita. E poi abbiamo chiaramente Genova, dove abbiamo Silvia Salis, su cui però fra poco vi daremo qualche importante anticipazione. Vediamo però Spezia, Matteo, che è molto importante.
2: Spezia,
1: no?
2: Sì, perché è importante? Perché intanto c'è l'incognita per Achini, nel senso che, appunto, come dice anche la domanda, se ci sarà il terzo mandato, se il centrodestra confermerà l'attuale sindaco per Achini oppure no. Ma proprio questo, il tema del terzo mandato di per Achini, è sicuramente un qualcosa che verrà dibattuto nei prossimi mesi. Questa sarà sicuramente un'incognita che ad oggi c'è, però la domanda naturalmente è lecita, perché dovremo riuscire a capire come andrà a finire questa vicenda. E è un po' il discorso che sicuramente vale anche per il sindaco di Imperia Scajola, e anche lui con questo incognito del terzo mandato,
1: anche se Scajola va nel 2028, quindi c'è un anno,
2: sì,
1: in
2: certo,
1: più.
2: Certo.
1: Però abbiamo un altro dato estremamente, questi sono appunto i dati che avevamo a maggio, vi facciamo vedere come sono composte ovviamente le schede.
2: Se ti ricordi,
1: quindi,
2: Maurizio e Carlo, Savona per esempio con Russo, avevamo dato dei dati a maggio che erano molto importanti, perché avevamo fatto una fotografia che dava Marco Russo assolutamente stabile, con i cittadini di Savona
1: che lo volevano,
2: contenti,
1: che si ricandidasse.
2: E quindi questo,
1: anzi,
2: insomma,
1: forse aveva... il PD lo voleva un po' meno.
2: Esatto, e questo probabilmente lo diciamo noi, un po' di dietro le quinte l'abbiamo fatto in questo periodo. Questo sondaggio ha dato un po' di scossoni all'interno del Partito Democratico e non solo, perché
1: insomma, oggi
2: ha dato
1: dovrebbe
2: delle
1: essere forte la ricandidatura di Russo. Ma vediamo invece dei dati precisi che a me hanno stupito molto. La domanda era se viene preferito un candidato politico o un candidato civico, e qui c'è il crollo del candidato civico. Questo è stato diviso. Buttaroni ha fatto e Tecnea hanno fatto un ottimo lavoro, perché come vedete qui ci sono tutti gli intervistati e a destra vedete solo gli elettori centrodestra, poi vedremo quelli centrosinistra dopo. Praticamente, se uno preferisce un candidato civico o un candidato politico, gli spezzini, nel caso non si ricandidasse per Achini, dicono che preferirebbero 46% un candidato politico di tutti gli intervistati, e degli elettori centrodestra il 49%. Se andiamo a vedere un attimo la scheda invece di che cosa pensano quelli del centrosinistra, vediamo che addirittura è superiore. Il candidato politico arriva al 55% degli elettori di sinistra, il 41% ovviamente quello invece del candidato politico, e solo il 24% per quelli di sinistra, il 21% in generale degli intervistati, il candidato civico. Cosa succede, Carlo? È il crollo del sistema civico a vantaggio di quello politico?
0: Credo che siamo in una nuova stagione, nella stagione in cui i cittadini chiedono una forte responsabilità ai partiti, e quindi non delegare soltanto alle persone, alle personalità civiche la guida di un comune, come è stata in una fase anche importante della nostra storia più recente. Questa nuova stagione richiede però una forza, una personalità politica che si assuma la responsabilità, così come i cittadini attraverso il voto esprimono, esercitano la politica dando un'indicazione precisa, così vogliono che le forze politiche si assumano la loro responsabilità candidando personalità politiche. Mi sembra una stagione molto interessante sotto questo punto di vista, e anche di maturazione dell'opinione pubblica, che non cerca più persone terze quanto proprio la scesa in campo e la presa in carico in prima battuta proprio delle forze politiche.
2: Però Carlo,

0: Verracchini però insomma non è proprio non ha un'origine politica, cioè non è un politico fatto e finito, e sta comunque governando, mi ricordo anche gli ultimi sondaggi, tiene molto bene, perché c'è questa esigenza? Salis tiene bene, vedremo nei prossimi sondaggi che non voglio spoilerare. Bucci ha fatto molto bene da sindaco, è stato poi eletto presidente di regione, quindi abbiamo degli esempi in regione di civici che tengono e fanno bene. Però perché c'è questa esigenza di trovare comunque un politico allora?
1: Probabilmente i cittadini non intendono, diciamo, delle personalità che abbiano la tessera di un partito, appunto come ricordavi Matteo, la Salis, lo stesso Verracchini, insomma, non è tanto la tessera di appartenenza, è quanto esprimono del loro campo politico.
2: No, cioè, non mi permetto di contestare il direttore, ma volevo dare una risposta. Verracchini è stato eletto ormai 8 anni fa,
0: 2017,
2: la prima volta. E ormai dopo 8 anni è considerato un politico, cioè il sindaco di La Spezia,
0: sì,
2: no?
0: Però
2: lo stesso Bucci è 10 anni che ormai fa politica.
0: Certo, però
2: la Salis è il caso invece, e risale ormai a 1 anno e mezzo fa, però probabilmente sta cambiando in effetti qualche cosa, che fa piacere, perché è un rispetto della politica che sta tornando, che io apprezzo molto, perché pur avendo fatto parte di una lista civica praticamente, che era quella di Scelta Civica, detto, però credo che i partiti sono più strutturati e debbano fare veramente la politica del paese. Vediamo però che cosa succede alla Spezia, anzi annunciamo quello che chiederemo sulla Spezia, che è la città primaria dove si andrà a votare insieme a Savona, e c'è già un candidato in pectore del centro-sinistra che è Davide Natale, attuale segretario
0: regionale
2: del Partito Democratico, e noi abbiamo chiesto quindi agli elettori di centro-sinistra se ritengono che Davide Natale sia il candidato giusto per cercare di diventare sindaco di La Spezia. Passiamo subito all'altra, seconda slide, e cioè tra Natale e Verracchini. Se Verracchini potrà essere ricandidato, essendo praticamente in dubbio, perché non è passata nella legge elettorale il terzo mandato, quindi vedere comunque come andrebbe il testa a testa Verracchini contro Natale. E poi vediamo anche, se non ci fosse Verracchini, Natale se sfidasse un ipotetico candidato del centrodestra, ancora non chiaro quale possa essere, che come andrebbe a finire. Ed infine abbiamo messo noi un candidato che è conosciuto dell'area, diciamo di quell'area, sebbene non di Spezia ma comunque molto vicino, che è Giacomo Giampedrone, attuale assessore alla protezione civile, e quindi come andrebbe anche Giampedrone contro Natale. Bene.
0: Va bene, andiamo.
2: Possiamo passare a... Oltre a questo, abbiamo fatto molte domande sulla Spezia, gestione dei rifiutti, sì, dell'amministrazione Verracchini, cosa migliorare in Spezia essendo una città turistica, limitazione degli affitti turistici, la tassa ai croceristi, come è passata sostanzialmente a Genova, se la vorrebbero anche alla Spezia. Arsenale, tutte le zone dell'Arsenale se devono essere restituite in parte alla città, e sul rigassificatore di Panigaglia. Come procediamo allora? Adesso vediamo di che cosa possiamo andare a parlare, direi...
0: Un argomento così, appena appena niente sentito.
2: Di Silvia Salis. Bene, allora di Silvia Salis, come abbiamo detto, un personaggio ovviamente nazionale, e andiamo a vedere il primo dato, indipendentemente da quello che pensa farà Silvia Salis, lei, l'intervistato, che cosa preferirebbe? Che restasse sindaco di Genova fino alla fine del mandato ben il 51%, che assumesse un ruolo pubblico nazionale anche lasciando l'incarico di sindaco 8%, indifferenti il 33%, non sa o preferisce non rispondere l'8%. Carlo, cosa ne dici?
1: È risultato molto netto, in questo 51%, poiché è calcolato sul totale dei cittadini, degli intervistati a Genova, coinvolge anche elettori di centrodestra, che quindi nonostante magari non la rivoterebbero, però ritengono giusto che rimanga fino alla fine del mandato, forse anche come

0: come dire, stimolati dalle voci che la vedono come possibile leader del campo largo nel caso in cui si dovessero fare le primarie, oppure scegliere un leader diverso dai due principali partiti, Conte e Schlein. Quindi questo 51% è un risultato molto molto netto. Questo 8% non è che è deludente, è che in questo momento ritengono che la Salis è meglio che concluda diciamo quello che è stato il mandato che gli è stato conferito dai cittadini. Quindi sotto questo punto di vista la continuità e il rispetto di un'assunzione
1: dai cittadini genovesi, assolutamente cittadini genovesi. Ma andiamo a vedere anche gli altri,
2: la seconda, perché la seconda è anche interessante. Se lasciasse l'incarico del sindaco per assumere un ruolo politico, lei si sentirebbe tradito o tradita naturalmente? Quindi insomma sì, il 30% qui si sentirebbe tradito, il no il 37%, poi c'è anche questa alta percentuale che non sa, ne preferisce non rispondere, che è addirittura il 33%, Carlo.
0: Sì, diciamo questi non sa sono persone che in generale si interessano poco della politica, non sanno esprimere un giudizio molto netto e chiaro rispetto a questa possibile opzione. Sì, la cosa interessante è che nonostante tutto, cioè nonostante ritengono che per il 51%, quindi una maggioranza considerevole, ritiene che dovrebbe continuare il mandato, comunque un eventuale ruolo politico nazionale soltanto il 30% lo vivrebbe come un tradimento. Diciamo non è una percentuale bassa, ma non è neanche altissima, non è di quelle che poi come dire, in una quota importante di elettori certo lascerebbe il segno un suo eventuale abbandono, però è una cosa che dal punto di vista del sentiment generale non lascerebbe un segno nettamente, un solco nettamente negativo.
2: Però è un po' strano questo, Carlo, mi permetto, nel senso che è quasi come in questo momento, esaspero un po' il concetto, come se le fosse un po' permesso tutto, cioè.
1: Però
2: anche
1: io direi che questo dobbiamo vederlo alla fine di queste cinque schede.
2: Sì, ho capito cosa vuoi
1: dire. Vediamo alla fine di queste cinque schede, io vi propongo di leggerle e poi così facciamo il commento complessivo. La slide successiva è invece sulle eventuali responsabilità della scelta della Salis anche partiti che hanno sostenuto la sua candidatura a sindaco, qualora ovviamente decidesse di andare via da Genova. Ebbene, qua vediamo molto il 18%, il 16% abbastanza, poco il 36%, per nulla il 12% e il 18% non lo sa. Vediamo anche quella successiva a questo punto.
2: Che forse è la più attesa?
1: Quella
2: forse.
1: Dopo.
2: Sì, questa sì,
1: questa è la
2: fra
1: domanda,
2: due.
1: La domanda se lei ha votato per l'elezione comunale di Genova, ha vinto sia Salis. Il 26% è sul totale chiaramente degli elettori, ricordiamolo,
0: certo.
1: Quindi c'è un 49% che non ha votato, per quello che poi lei ha preso il 51% e qui abbiamo la slide più importante, cioè lei voterebbe oggi praticamente Silvia Salis? Ebbene, a maggio era il 51,5%, oggi a ottobre è al 52,1, quindi addirittura è cresciuta di uno 0,6%. Se guardiamo la slide successiva, abbiamo preso tutti i dati che tu hai fatto dal febbraio del 2025, appena fu candidata a sindaco, e vedete che ha avuto un crescendo. Tu avevi previsto il 52% ad aprile della Salis, ha preso 51,48, questo per ricordare a tutti la credibilità delle indagini fatte da Tecné. Poi siamo passati a un 56% addirittura di settembre, quando tu dicesti che era in una luna di miele, a settembre, a dicembre è sceso al 52,7, a maggio al 51,5, adesso risale al 52,1, che è oggettivamente un grande risultato. Io dico la verità, ritenevo, sapendo quali sono i mugugni che si sentono in città, che la Salis fosse scesa sotto il 50%, invece il tuo sondaggio la dà addirittura in leggera crescita rispetto a maggio, nonostante che la città abbia avuto molti problemi in questo periodo. Questo che cosa significa? Appunto, che era la domanda del direttore che ti faceva, ma

0: volevo arrivare a questo, a questa fine di lettura delle schede.
1: Lei, allora, ci sono due elementi che emergono da questi, dai trend che abbiamo rilevato insieme al Primo Canale. Finita la luna di miele, che appunto era settembre, aveva toccato il 56% dei consensi, si è stabilizzata la Salis intorno al 52, 52,5, 52,1, in questa circostanza. Stiamo parlando di pochi decimali di spostamento, quindi c'è una stabilizzazione su un livello comunque alto. E l'altro elemento che va considerato è che in questo momento la Salis vive questo doppio registro di sindaco di Genova, ma anche di personalità a livello nazionale. Quindi sotto questo punto di vista lei gode di una manovrabilità politica che magari fosse soltanto la sindaco di Genova, la sindachessa di Genova, oppure soltanto un politico nazionale non avrebbe. Questo doppio registro probabilmente l'aiuta, lei riesce a gestirlo anche abbastanza bene dal punto di vista comunicativo, e questo ci spiega anche il motivo per cui i cittadini vorrebbero che continuasse a fare la sindaca di Genova con il 51%, ma c'è comunque una parte che tollererebbe, diciamo così, o la perdonerebbe se dovesse scegliere invece una strada che la porterebbe a diventare una protagonista a livello nazionale.
2: E allora ti rifaccio la domanda di prima velocemente, la risposta, perché ci sono ancora tante schede da far vedere. È un po' davvero che in questo momento le viene un po' perdonato tutto, le verrebbe perdonato l'eventuale tradimento, fra virgolette, le viene perdonato obiettivamente, molte cose in città non funzionano, però insomma lei rimane, galleggia sopra la linea del 50%, quindi come dicevi tu con un'ampia sufficienza, anzi più se più della sufficienza. E allora l'opposizione, se io fossi uno dell'opposizione, chiederei cosa deve fare per scendere sotto il 50, se insomma ci sono tante cose che ancora non vanno e lei non dà delle risposte su alcuni temi grandi, importanti, dalla sicurezza che vedremo dopo, alla pulizia delle strade, a tanti altri argomenti. Se io fossi uno dell'opposizione dico, se in questo momento, che obiettivamente anche il sentiment in città, insomma tutti noi ce l'abbiamo, è obiettivamente cambiato rispetto a qualche mese fa, eppure sempre lì, e allora Carlo cosa devono fare per farla scendere, chiederebbero gli oppositori di Salis.
1: Beh, questo è proprio la domanda politica per eccellenza, nel senso, se io non sono d'accordo su come sta governando un sindaco, cosa devo fare? Anche per cambiare il sentiment della popolazione, probabilmente trovare qualcuno che dà voce ai malumori, all'insoddisfazione. In questo momento a rafforzare la posizione di Silvia Salis c'è anche un centrodestra che manca di una voce di opposizione, o comunque è una voce che si perde nel complesso. Noi non dobbiamo mai dimenticare un aspetto, che le persone in media, non tutte naturalmente, in media al nord un po' di più, però si occupano di politica per 11 minuti al giorno, cioè 11 minuti volontariamente si occupano di politica. Ecco, in quegli 11 minuti il centrodestra evidentemente non riesce a far passare la propria voce, e questo naturalmente la forza è chi è al governo. Questo riguarda Genova, ma riguarda probabilmente anche altre città, e la stessa cosa si può dire anche a livello nazionale.
0: Io invito intanto la regia a far vedere l'istogramma finale dei dati di Silvia Salis, così vedete praticamente da febbraio del 2025 fino a oggi, vedete praticamente il gradimento suo qual è stato, ed è veramente sempre molto coerente, molto preciso, tranne l'impennata di settembre dell'anno scorso. Noi comunque abbiamo fatto molte altre domande che poi il direttore Angeli vi presenterà nelle prossime settimane, sulla MT, sul porto di Genova, le opere più importanti per Genova, l'impianto di fine ciclo, rifiuti, lo stadio, la viabilità della Val Bisagno, la città sporca o pulita e la sicurezza. Allora andiamo a vedere, Matteo, questi dati sulla sicurezza che vorrei che anzi presentassi tu, perché l'hai seguita molto più di me.
2: Sicuramente il tema della sicurezza.

0: Tra l'altro arriverà a Genova il ministro Piantedosi la settimana prossima, proprio per dare delle risposte, speriamo, proprio alla città su quelle che sono state le richieste che ha fatto proprio Salis a Roma. Eccolo qua, secondo lei la sicurezza della città deve essere soprattutto organizzata da comune, governo, entrambi in uguale misura, non sa, quindi il 27%, quindi i cittadini pensano che sia il comune a dover fare qualcosa per migliorare.
1: Per il 27%,
0: cioè,
1: il 12% il governo, ma il 60%.
0: Certo.
1: Entrambi.
0: Ed è qui che
1: ben venga.
0: Abbiamo fatto anche un po' di su questo, tanto anche come primo canale, abbiamo un po' criticato quando Salis andava contro il governo, è andata contro il ministro, contro una sorta di braccio di ferro col ministro Piantedosi, che aveva addirittura annullato una visita a Genova proprio per questo gelo che si era creato. Poi, grazie insomma poi anche un po' alla spinta un po' di tutti, Salis ha fatto una sorta di retromarcia ed è andata a stringere la mano a Piantedosi. E quindi poi addirittura martedì prossimo sarà a Genova.
1: È uno di quei casi dove abbiamo detto brava Salis.
0: Brava Salis, è vero.
1: Perché, rivedere delle posizioni, secondo me, è estremamente importante. Ecco, non radicalizzarsi su una posizione.
0: Anche
1: compreso,
0: perché questa risposta dei genovesi è la più vera. Il comune non fa niente senza lo Stato, e lo Stato comunque ha bisogno
1: deve aiutare il comune.
0: Comune, che vuol dire illuminazione, che vuol dire sociale, vuol dire non solo forze dell'ordine, vuol dire tutto il pacchetto. No,
1: però il dato
0: a posto un centro storico o zone degradate.
1: Il dato lo leggiamo, il 60% dice entrambi, il 27% esatto. È il comune. Ma vediamo la scheda successiva, che è anche molto importante.
0: Pensando alla sicurezza e al controllo del territorio, secondo lei Genova oggi è più sicura rispetto a quando era sindaco Marco Bucci per il 19%, sicura più o meno come prima al 52%, meno sicura rispetto a quando era sindaco Bucci il 29% e non sa il 0%, ecco, guarda questo dato qua, 0%, quindi chiunque...
1: Carlo, come lo commenti questa scheda?
2: Sì, questo è evidente che c'è stato un degrado di tutta la parte che riguarda il comparto sicurezza. Non è un problema che riguarda soltanto Genova, basti pensare ad altre città come anche vengono raccontate, Roma, Milano e altre, insomma. E quindi io l'ho trovato abbastanza normale il fatto che rispetto a due anni fa ci siano più persone che pensano che la sicurezza era meglio, cioè questo 29% non è tanto una risposta politica quanto proprio cronologica, cioè in questi anni il tema della sicurezza, questi ultimi tempi il tema della sicurezza è all'ordine della cronaca, come voi potete testimoniare molto bene, ma soprattutto è diventato un tema politico. E io non dimentico mai tutte le volte di ricordare che tra le righe con cui è scritto tutti gli articoli della Costituzione, la sicurezza è un diritto che viene ricordato in ogni principio, in ogni passaggio.
1: È vero però, Carlo, che qui a Genova, da quando c'è la nuova amministrazione, mentre Milano ha ormai da molto tempo la stessa amministrazione, il cambiamento, diciamo, di questa amministrazione ha voluto tagliare diverse situazioni. Infatti una delle discussioni è stata, ad esempio, il taser ai vigili, alla polizia urbana o meno, e da lì che è nato lo scontro poi con Piantedosi. Quindi, anzi, il direttore...
0: Poi sicuramente poi c'è un'altra cosa, che non è questa la sede, però ne approfitto per 30 secondi. Negli ultimi tempi anche l'ordine dei giornalisti, questo l'ha denunciato e lo denuncio anch'io, c'è una volontà da parte della prefettura, forse si dice anche per suggerimento dell'amministrazione stesso, di cancellare o di non far emergere cose negative che succedono in città. Questo è molto grave, perché nelle notizie che ci arrivano dalle forze dell'ordine si parla di qualche collanina e qualche scippo, non viene più dato insomma tutto quello che è invece sempre microcriminalità, per carità, però le cose un po' più gravi che invece succedono in città. Questo è una qualcosa che va denunciato sicuramente, e vogliamo andarci a fondo, perché insomma non è normale che ci sia una sorta di censura di quello che avviene in città. Questo insomma penso, Maurizio, che tu sia d'accordo, nel senso che
1: non lo sapevo
0: e te lo dico adesso in diretta, però
1: quindi
0: qualcosa...
1: anche l'ordine dei giornalisti lo dice.
0: Sì, assolutamente. Vabbè. Sì, ma lo diciamo anche noi, perché obiettivamente c'è qualcosa che non sta funzionando.
1: Però il sentimento dei cittadini è chiaro.
0: Esatto.
1: Da un 19% si è passati a un 29%, cioè la città,
0: che sommato a 52 già di prima,
1: viene considerata meno sicura. Questo è un dato oggettivo. Passiamo

0: poi alle altre schede, su queste ve le sveleremo settimana prossima, ma ve le annunciamo. Se la Salis lasciasse l'incarico di sindaco, lei per chi voterebbe? Quindi un candidato centrodestra e centrosinistra, come vedete, Salis sindaco. Si tornasse alle elezioni, chi vorrebbero che diventasse sindaco gli elettori del centrosinistra tra Sanna, Romeo, Terrile, attuale vice sindaco, Pirondini, senatore, capogruppo del Senato di 5 Stelle, Tiziana Beghin, sempre dei 5 Stelle e assessore al turismo, Lorenzo Basso, senatore, devo dire, che è una delle persone che io stimo di più di tutto il panorama politico ligure, e grande esperto di informatica, oppure un altro candidato. Ecco, questo è quello che è la posizione degli elettori del centro-sinistra. Andiamo a vedere però con i dati quelli del centrodestra, e lì abbiamo cercato per il momento quattro nominativi, non è detto che poi entro dicembre ne mettiamo dentro qualcun altro. Allora abbiamo messo Matteo Campora, che sembra un pochino il pupillo, diciamo, di tutta un'area del centrodestra, Ilaria Cavo, Pietro Picciocchi e Edoardo Rixi. Ecco, i dati sono questi, li lascio commentare a Carlo Buttaroni da Milano o da Roma, non ho capito dove sei.
1: Roma, ho visto da Roma. Il bolone dietro.
2: Sì, i dati sono, anche in questo caso, sono molto chiari. Picciocchi e Cavo sono naturalmente ai primi posti, Ilaria Cavo al 27%, Picciocchi al 20%, poi arriva Rixi col 18% e Matteo Campora al 7%. Si esprimono un buon numero di cittadini di centrodestra di Genova, soltanto il 28% non ci dà indicazioni, e evidentemente la sfida Ilaria Cavo contro un altro candidato del centrodestra sinistra in questo momento sembra essere quello che affascina di più gli elettori di centrodestra di Genova. D'altra parte Ilaria Cavo è sicuramente una personalità molto conosciuta e apprezzata a Genova e ha avuto un'esperienza politica in questi anni importante che fa sì che la fiducia in questo momento ricada in particolare su di lei.
0: Vediamo anche le altre slide. Silvia Salis, questo l'abbiamo visto appunto sul centro-sinistra, e sveliamo anche quello del centro-destra.
1: C'è questa qua che è bella anche.
0: Eccola qua, eccola, l'abbiamo ritrovata. Sì. Prego,
1: sì,
0: Matteo.
1: Secondo lei la base dell'esperienza maturata finora come sindaco di Genova, Silvia Salis avrebbe le caratteristiche adatte per ricoprire in futuro un ruolo politico nazionale di primo piano? Allora vedremo le risposte, quindi sicuramente sì, probabilmente sì, però probabilmente no, sicuramente no, e va bene.
0: Passiamo alla prossima.
1: Sono le altre. E questa invece, ritiene Silvia Salis sarebbe adatta a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio? Questo vedremo cosa ne pensano i cittadini. Andiamo avanti, tanto queste ovviamente sono a zero. Questa invece vale per tutti i residenti della nostra regione, questa domanda. Nel caso Marco Bucci non fosse più Presidente della Regione Liguria e si andasse a elezioni, lei vorrebbe Silvia Salis come Presidente della Regione? E vedremo queste, quali saranno le risposte dei cittadini della nostra regione. E anche qui vediamo, condividerebbe la scelta di Salis di lasciare il Comune di Genova per candidarsi a Presidente della Regione? Sì, la condividerei. No, non la condividerei. Vedremo questo anche qui. Quello che sarà l'esito del sondaggio, eccolo qua, invece vedremo se sarà lei, se dovesse essere Ilaria Cavo a essere il presidente della regione e a, fra virgolette, combattere contro Silvia Salis, chissà chi dei due avrà la meglio per i liguri.
0: Che poi noi speriamo che resti il nostro sindaco la Salis e il nostro presidente della regione,
1: sì, perché la stabilità,
0: Marco Bucci,
1: poi alla fine,
0: perché la stabilità conta, e che vadano d'accordo sia tra di loro sia col governo, che sia di centrodestra o di centrosinistra, però è molto importante che una città, diciamo, non si inimichi il governo di qualsiasi colore esso sia. Cosa ne pensi di queste domande, Carlo, tu che hai fatto anche indagini un po' in tutta Italia?
2: Guarda, io aspettavo un momento per ringraziare Primo Canale, perché l'indagine che stiamo facendo sulla Liguria e sulle città è veramente, penso, una cosa molto importante.

0: dai cittadini un rispecchiamento che aiuta a riflettere e a diventare cittadini più consapevoli dal punto di vista poi politico. Naturalmente sono uno stimolo, devono essere uno stimolo per la politica, devono essere uno stimolo per le amministrazioni per fare sempre meglio, e abbiamo veramente indagato proprio grazie al Primo Canale, con cui la collaborazione è a 360 gradi, cioè le domande sono domande che voi riuscite a porci e a ottenere le risposte, perché voi avete il polso veramente della situazione, fate un lavoro straordinario di servizio pubblico che veramente permette di cogliere quel sentiment che altrimenti insomma allontanerebbe i cittadini dalla politica. Io penso che quella risposta che abbiamo visto, che i cittadini vogliono più politica al governo delle città, e grazie anche, come dicevi tu Maurizio, è un indicatore positivo, e grazie anche al lavoro che voi svolgete, perché essere cittadini e avere una consapevolezza politica rende le città e il governo, le amministrazioni migliori e più performanti rispetto a quelli che sono i bisogni dei cittadini.
1: E forse c'è voglia di politica, quindi Carlo,
2: è probabile,
1: te.
2: Sì. Sì, io direi, cioè, allora di andare a vedere le ultime domande. Allora, noi direttore abbiamo fatto grandi battaglie a favore dell'entroterra, sì, che ultimamente è stato veramente bistrattato con il problema in particolare proprio del servizio. Allora abbiamo voluto inserire queste domande. Secondo lei quanto è importante sostenere le persone che scelgono di continuare a vivere nell'entroterra? Vedremo il dato, ma questo lo vorrò vedere, anzi inviterò il direttore a fare una trasmissione con i sindaci dell'entroterra, certo, e svelare quella sera questi dati insieme a loro. L'altra è ancora molto interessante: che cosa praticamente andrebbe fatto, gli interventi prioritari proprio per sostenere chi vive nell'entroterra. E qua, come vedete, trasporti, collegamenti, sanità e servizi, agevolazioni economiche e fiscali, lavoro, attività economiche.
1: Sarebbe bello averli tutti.
2: E così via. Quindi li vedremo e potremo dibatterne,
1: sì,
2: con,
1: certo,
2: loro.
1: Certo.
2: Poi l'altro giorno tu hai fatto un'importante intervista.
1: Sì, quella con il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, che è venuto a Genova, insomma ha parlato di tante cose, ma a questo punto poi ha anche adesso nominato un coordinatore regionale, Medusei, che quindi la Liguria ha anche un nuovo coordinatore, insomma si sta strutturando anche a Genova. Bisogna capire se, chissà, se in qualche modo altererà, nel senso naturalmente buono, nel senso non è che
2: con
1: sia una cosa negativa.
2: Tra l'altro, tra ascolti TV, Instagram e Facebook, straordinario.
1: Bene.
2: No, sì, mi pare. No,
1: sembra
2: avuto.
1: Di sì, ora. Sì, molto buono. Numeri straordinari, sia appunto di vista sia per la televisione, social, insomma, ha fatto quasi 1 milione, possiamo dirlo?
2: Sì,
1: mi sembra di 1 milione,
2: sì,
1: di visualizzazione questa intervista a Vannacci. Cosa dimostra questo? Banalmente, non è un sondaggio, ma lo dice,
2: vediamo,
1: lo dicono i numeri,
2: intanto.
1: Vuol dire che in questo momento ha presa, nel bene o nel male, piace o non piace, ma Vannacci ha presa, lo dimostrano anche i piccoli numeri che abbiamo fatto, fra virgolette, e abbiamo chiesto proprio questo: secondo lei la presenza di Futuro Nazionale potrà modificare anche gli equilibri politici in Liguria? Vedremo quello che sarà il risultato delle risposte,
2: Carlo,
1: dei cittadini della Liguria.
2: A livello nazionale dov'è che va a erodere voti Vannacci e quanto viene dato attualmente a livello nazionale?
0: Allora, a livello nazionale siamo intorno al 7-7,5%, ci ha avuto una, se non un arretramento, quantomeno una frenata nelle ultime settimane il consenso di Futuro Nazionale, naturalmente l'impatto maggiore ce l'ha sul centrodestra, in modo particolare sulla Lega, su cui appunto non so se possiamo dire che è una costola o comunque da lì è partito, ecco, perlomeno per quanto riguarda il suo percorso politico alle europee, però è interessante notare che il suo consenso non arriva tutto dal centrodestra, circa un quarto arriva da coloro che non avevano votato, una parte minore arriva persino dalla sinistra, in modo particolare una quota non altissima ma insomma consistente dal Movimento 5 Stelle, segno che probabilmente il partito di Vannacci è più trasversale di quanto lo immaginiamo.

0: immaginiamo, ed esprime evidentemente una domanda che è difficile categorizzare esclusivamente di destra o esclusivamente di sinistra. Nelle indagini che abbiamo fatto, quello che emerge è che Vannacci è un politico che parla con le parole delle persone, e questo è, diciamo, è evidente anche ascoltando i suoi ragionamenti. E poi il tema della sicurezza è sicuramente il tema prioritario su cui Vannacci ottiene il consenso dei cittadini.
1: Prossima settimana il direttore presenterà
2: l'ultima
1: però questa
2: scheda,
1: lettura.
2: Eccola qua, l'ultima scheda che vi presentiamo questa sera naturalmente a zero è quella relativa naturalmente ai partiti e quindi cosa potrebbe accadere se oggi si andasse al voto oggi, quindi insomma anche in vista naturalmente di quello che sarà nel 2027, quindi vedremo proprio la fotografia che è anche questa molto, molto attesa naturalmente perché insomma abbiamo le ultime rilevazioni a mano. Quindi insomma c'è anche naturalmente all'interno dei partiti tanto bisogno di sapere come stanno andando bene, se stanno andando invece dalla parte sbagliata e se questo potrebbe sicuramente dare un'indicazione anche ai politici stessi e ai dirigenti dei partiti che veramente avremo lunedì sera alle 21.
1: E potremo vedere
2: qui
1: i più e i meno chiaramente ad esempio dei partiti del centrodestra e quanto prenderà eventualmente secondo questo sondaggio Vannacci in Liguria e se sarà più o meno della media nazionale. Dopodiché andremo a vedere anche invece nei piccoli partiti, ad esempio come Italia Viva e Azione, se arriverebbero o no al 3%, fatidico, anche perché se non ci arrivano comunque devono farsi bene i conti e cercare di entrare subito in coalizione per provare a chiedere qualche posto nel listino dei partiti più importanti. Questa è l'unica strada che possono praticamente seguire, mentre Vannacci potrebbe teoricamente decidere anche di andare da solo. Ecco,
2: aspetta
1: questo...
2: sempre la telefonata di Giorgia Meloni, dice che il telefono per ora non suona, vedremo se suonerà oppure no.
1: Bene, direi che abbiamo detto veramente tutto intanto per annunciare tutto questo grande sondaggio che andrà avanti quantomeno per un mese, quindi tutti i giorni sul sito ci saranno una di queste domande oppure parleremo una volta di Imperia, una volta di Savona, di Spezia e di Genova.
2: Bene. Grazie, grazie,
1: grazie
2: Carlo. Allora.
1: Grazie Carlo
0: grazie
1: del grandissimo
2: magari
1: lavoro.
2: Ovviamente ti coinvolgeremo magari nel corso del nostro cammino all'interno di questi sondaggi, magari come abbiamo fatto l'ultima volta, naturalmente anche per parlare con i sindaci, per dialogare con loro e spiegargli bene qual è il loro risultato, quale sarà il loro risultato. Grazie Carlo Butaroni.
0: Grazie a voi, con grande piacere, un saluto a tutti i telespettatori.
2: Grazie anche a Maurizio Rossi, editore di Primo Canale.
1: Grazie a te.
2: Grazie a voi per averci seguiti, allora noi ci rivediamo presto.

0: Buonasera e bentrovati in diretta dalla nostra terrazza Colombo Lounge 30 per riepilogare quella che è stata la settimana del Salone Nautico, ma anche per riconoscere e ribadire l'importanza di questo settore per la nostra regione e la città di Genova. Buonasera e bentrovata Tiziana Beghin.
1: Buonasera.
0: Assessore, di solito scegliamo un assessorato, sono sempre di più le deleghe rispetto a quelle che stanno in uno schermo televisivo, ma sono più o meno tutte giuste per parlare di questi argomenti, dal marketing territoriale al commercio, al turismo, sono tutti argomenti correlati a ciò di cui parleremo questa sera. Bentrovata Barbara Banchero, segretaria della CNA Liguria, grazie di essere con noi. Vicino a lei c'è Stefano Pagani Snardi, che è il responsabile dell'ufficio studi di Confindustria Nautica, che è l'associazione che organizza il Salone Nautico e che, diciamo, tiene insieme tutto il settore della nautica in Italia. E bentrovato anche Nicolò De Angelis, che è amministratore delegato della Genoa Sea Service, che è un'azienda che insieme ad altre si è consorziata proprio di fronte al Salone Nautico, nella stessa area, ha deciso di realizzare un polo della nautica che sarà interessante per quelli che comprano le barche al nautico. Quindi diciamo che la combinazione vincente sarebbe: prendiamo le barche al nautico, le compriamo, poi quando hanno bisogno di qualcosa le portiamo dal polo della nautica, e lo speriamo tanto perché ovviamente anche lì c'è lavoro e c'è impresa. Ma come è andata la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova? Lo vediamo nella copertina curata dalla nostra Carlotta Nicoletti.

0: 138.164 visitatori. È questo il numero che fotografa il successo della 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova. Un dato che significa soprattutto una cosa, più 11,2% rispetto ai 124.000 visitatori dello scorso anno. Numeri che secondo Confindustria Nautica consolidano la leadership internazionale del Salone Genovese davanti anche ai grandi appuntamenti di Cannes, Fort Lauderdale e Düsseldorf. Ma il successo passa anche dal digitale. Sono state oltre 11 milioni e 600 mila le pagine social visitate durante la manifestazione. E poi ci sono i numeri dell'attività in acqua, oltre 4.600 prove in mare, mentre sono state 215 le novità presentate dalle aziende. Una vetrina internazionale che ha richiamato anche 1.287 giornalisti italiani e stranieri, con oltre 6.200 articoli pubblicati. Buyer arrivati da 35 paesi e 580 appuntamenti organizzati. Tra le novità promosse a pieni voti, la Blu Arena che ha messo in relazione salone, palasport e città e il fuorisalone, con Genova sempre più protagonista anche fuori dagli spazi espositivi.
1: Insomma, una Genova protagonista di questo Salone Nautico Internazionale, se n'è fatta tanta di strada da molti anni fa, quando c'erano dubbi anche sulla permanenza del nautico a Genova. Oggi direi che tra i lavori al waterfront e un comparto della nautica che ha dimostrato di credere molto a Genova, Confindustria Nautica è un'associazione nazionale che ha sede a Genova, è una delle pochissime, forse l'unica insieme a quella della vela, insomma, sono pochissime, lo yacht club italiano, ma insomma, sono poche le grandi realtà nazionali che hanno sede qui, e tutto questo sta funzionando molto bene, assessore.
2: Sì, sta funzionando molto bene, ne siamo molto felici. Devo dire che è un trend in crescita da tempo. Io insomma avevo avuto a che fare con Confindustria Nautica quando ancora che si chiamava Ucina, tempo addietro. Diciamo che il post-Covid ha visto sicuramente crescere molto la nautica da diporto, e beh, questi chiaramente per noi, per la nostra città, con questo quartiere che si sposa perfettamente con le esigenze di un salone internazionale sempre più importante, credo che possano nascere sinergie che oltre a questa edizione possono guardare anche al futuro con grande ottimismo.
1: Stefano Pagani, in realtà è stato bello l'assist che mi ha fornito Tiziana Beghin, perché io vi seguo da molti anni e quindi mi ricordo i tempi ovviamente in cui l'associazione si chiamava Ucina, ma anche perché oggi si chiama Confindustria Nautica, perché è stato fatto un grande lavoro di riunificazione di due realtà che si erano separate a un certo punto con interessi divergenti che invece poi sono stati rimessi insieme. Mi piace ricordare il lavoro meritorio del presidente Saverio Cecchi, che è stato eletto per questo quando cominciò il suo mandato e riuscì a portare a termine questa riunificazione. È un comparto, quello della nautica, molto importante, dà tantissimo lavoro, esporta quasi tutto quello che realizza, quindi fa bilancio commerciale positiva. Oggettivamente non si può non riconoscere la centralità economica della nautica.
3: Ma sicuramente noi lavoriamo come associazione per tutti, per i soci e per i non soci, ed è una cosa che abbiamo sempre fatto in ogni fase della nostra esistenza. Il fatto che il Salone Nautico sia organizzato proprio da un'associazione di categoria credo che sia fondamentale, soprattutto in questo momento storico in Italia, perché riusciamo a dar voce alle necessità delle imprese, perché il Salone Nautico deve essere davvero uno strumento di business, deve essere la nostra vetrina principale nel mondo di tutto quello che è il Made in Italy e ovviamente anche di tutto quello che riusciamo a portare dai cantieri stranieri, dalle aziende straniere a esporre per il mercato italiano. È vero, esportiamo tantissimo, la nostra cantieristica esporta il 90% della produzione, e questo soprattutto grazie al grande contributo del mondo dei super yacht, di cui siamo primi al mondo.
1: Ecco, sul discorso dei super yacht, qui coinvolgo Barbara Banchero, perché per un po' di tempo in Italia c'è stata la caccia alle streghe, l'idea, anche i ricchi piangono, voglio dire male, niente, erano alleati, dico, però insomma, e altri ragionamenti secondo i quali la nautica, la grande nautica è male perché è il giocattolo dei ricchi. Per fortuna nel corso del tempo si è riconosciuto il fatto che è vero che una barca da 50 milioni di euro è un giocattolo che noi tutti insieme probabilmente non potremo permetterci di comprare, ma dà tantissimo lavoro sia a personale, maestranze all'interno di grandi aziende, ma anche c'è tutta una galassia di lavori iper specializzati che sono fondamentalmente i vostri associati, sono artigiani che sanno fare delle cose che sono determinanti per poi arrivare al prodotto finito.
4: Assolutamente, noi siamo

0: molto contenti del successo del salone, ma ci siamo per questo comparto, per la filiera. Noi da tempo sosteniamo e abbiamo presentato al Salone Nautico i risultati di un nostro progetto Interreg che si chiama Extravert, proprio con la finalità anche di rafforzare quella che è la filiera. Noi abbiamo un'associazione che si chiama CNA Nautica a livello nazionale, di cui è presidente una donna spezzina, lei racconta proprio di come sia necessario ragionare sui piccoli, perché la nautica è molto di più di quello che si vede. Abbiamo raccontato solo la questione dei codici Ateco. Ci sono delle aziende che finiscono nell'impiantistica piuttosto che nella falegnameria, e noi crediamo che siano falegnami o impiantisti, nella realtà sono specializzati nella nautica, e quindi è una filiera anche difficile da ricostruire e difficile da raccoglierne i bisogni. Quindi noi abbiamo questa volontà, speriamo sempre più in collaborazione anche con le altre organizzazioni, perché io credo davvero che fare sistema sia fondamentale, di ragionare in termini non solo di grandi yacht, ma anche di tutto quello che la filiera si porta dietro, compreso il problema che penso che tutti questa sera tireranno fuori, delle maestranze, della difficoltà dei mestieri, certo, della difficoltà del ricambio generazionale. Quindi ci sono mestieri, cito la vetroresina perché ultimamente me ne stanno molto parlando, per cui sono mestieri che se non riusciamo a trasferire in termini di competenze altissime, si rischia poi di non trovare quelle aziende che vanno sullo yacht. Io sono stata su uno yacht.
1: E poi occhio, perché questa roba la prendono gli altri, perché i cinesi li abbiamo sempre un po' irrisi, no? del fatto che copiassero un po' il nostro design. Bene. Non solo copiano bene, innovano molto più di noi. L'automotive se lo sono mangiato, anche per delle nostre decisioni magari un po' strane, però potrebbe succedere anche in altri settori, quindi bisogna fare molta attenzione. Ecco, sul discorso del passaggio generazionale, Nicolò De Angelis mi può raccontare che cosa è stato fatto lì, perché vabbè, io Nicolò l'ho conosciuto proprio la sera dell'inaugurazione del Polo della Nautica, ed è stato bellissimo perché sul palco è salita sua mamma e poi lui, e ci tenevano entrambi a essere lì, c'erano i suoi figli, c'erano altri delle altre aziende che sono consorziate con voi, che sono Gatti, Amico, North Sales, c'erano anche i bambini, i figli, le nuove generazioni. È importantissimo portarle avanti queste cose, perché ovviamente serve poi una tecnicalità che non è che si compra sul mercato, non è facile trovarla.
2: Assolutamente, infatti io e noi, e poi spiegherò meglio il noi da chi è composto, noi ci chiediamo sempre perché un armatore, uno yacht manager, un cliente internazionale, una grande azienda internazionale fra 10 anni dovrebbe decidere di venire a Genova, appoggiarsi alla nostra città ed eseguire tutto quel ciclo di produzione di vita che porta un refit di uno yacht. Ecco, secondo me la risposta sta nella creazione di questo polo, di quello che abbiamo presentato la scorsa settimana. Non è un punto di arrivo, certo è stata una bellissima festa per quella serata, come tu giustamente hai detto, mi raccomando ragazzi, ora oggi andiamo tutti a far festa perché la serata lo richiedeva. Dal giorno dopo siamo ripartiti con la convinzione di quello che abbiamo fatto, ovvero io credo che Gatti, che è del gruppo, certo, Amico Marine, noi e Norsail abbiamo dato la prova di poter creare un'infrastruttura condivisa, mantenendo però la propria indipendenza e mettendo sul mercato quelle che sono le proprie
1: caratteristiche. A Genova non è una roba facile questa, quella di mettersi insieme, in Liguria in generale.
2: Assolutamente, infatti non è stato semplice, perché ci abbiamo messo tanti anni, però è stato, ecco, la festa, io l'ho vissuta come una festa per questo motivo, perché l'area, come hai visto, di 16.000 metri quadri, e quindi molto importante essere lì dentro in 3 aziende che possono fare la differenza, è fondamentale.
1: Non c'è dubbio.
2: Noi siamo un hub veramente importante, non dobbiamo però rimanere ancorati al passato dove sapevamo e credevamo di essere migliori, ma dobbiamo pensare da qui a 10 anni e raggiungere questi traguardi.
1: Giusto, tu stai guardando al futuro, c'eri già nel 1988?
2: No, nell'89.
1: Oh, quindi non c'è
2: un anno dopo.
1: Stefano Pagani a naso c'era già, le signore non c'erano. Io avevo 10 anni, vi riporto nel

0: 1988, siamo andati a saccheggiare il nostro archivio storico, andiamo a vedere cosa si diceva sul nautico ormai 30 e passa anni fa.
1: Il padiglione mare è stato il protagonista dell'inaugurazione della 28ª edizione del Salone Internazionale della Nautica alla Fiera di Genova. Lo specchio acqueo antistante il padiglione B del quartiere fieristico è stato al centro dell'interesse dei visitatori. Proprio grazie a questo nuovo padiglione in grado di accogliere 200 imbarcazioni, al Salone Nautico è cresciuta la partecipazione degli espositori, sia italiani che provenienti da altri paesi. Dai 1304 del 1987 sono passati a 1339. Significativo appare anche l'aumento delle imbarcazioni esposte, passate da 1293 a 1478, con un incremento dell'11%. Le 759 ditte italiane presenti provengono da 17 regioni, con la consueta netta prevalenza della Lombardia con 243 espositori e della Liguria con 157. Seguono Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Da segnalare che Lombardia e Liguria rappresentano il 60% del totale degli espositori italiani.
0: Vabbè, su questi numeri, Stefano Pagani, Lombardia e Liguria, beh, alla fine più o meno.
2: Le regioni sono quelle, manca forse la Toscana, manca qualche area dell'Adriatico, poi alla fine noi produciamo sempre le barche in distretti territoriali ben definiti, per cui... Ed è una fortuna, tra l'altro, perché anche a livello di maestranze è importantissimo riuscire ad avere una concentrazione di competenze che altrimenti si disperderebbe, renderebbe molto più complesso riuscire a portare a termine un lavoro così difficile come quello di fare una barca bella come quelle che facciamo.
0: Ecco, peraltro la Liguria ha un ruolo decisivo. Ora, La Spezia è diventata la capitale della nautica perché lì si sono concentrati alcuni dei più grandi produttori, però questo è un tema che io con i politici tocco spesso, e cioè quei settori che sono dominati da pochi player importantissimi, basta che uno si sposti da un punto all'altro e ha cambiato il destino della città, oggettivamente, no? Se basterebbe che, adesso non voglio fare un nome perché sennò magari gliela tiro, però uno dei grandi si spostasse a Viareggio, magari da dove veniva, hai perso il dominio di e quindi il lavoro che ne consegue, anche l'ospitalità di rilievo che arriva, no? Perché se la barca viene costruita, ci sarà il capo progetto della barca, il comandante, poi entra in gioco la ciurma, il personale sulla barca, quindi più potenziali clienti che vengono a visitare il cantiere, eccetera. Quindi è tutto un lavoro importantissimo per un territorio. Cosa può fare la politica per tenerla questa roba qua? No? Adesso non voglio dire che dare consigli alla Spezia, ma i consigli valgono anche per Genova o per tutte le altre città.
3: Ma sicuramente noi, almeno come città di Genova, perché poi qui le competenze sono miste, cioè certamente c'è il comune, ma c'è anche la regione, c'è l'autorità di sistema portuale, quindi insomma diciamo che la competenza è abbastanza diversificata, però lei ha detto una parola corretta, è stata ripetuta più volte, bisogna fare sistema, bisogna fare sinergia, e io credo che Genova sia una città che possa offrire molto, lo facciamo con un po' di superbia che viene dal nome. Tipico della superba, noi abbiamo una città che obiettivamente è un luogo meraviglioso dove vivere, dove in qualche misura poter anche accogliere, e abbiamo tutte le carte in regola perché ci sono i player importanti che lo possono fare, c'è oggi un'amministrazione che lo vuole fare, non a caso la Scuola dei Mestieri del Mare è uno dei punti del programma della nostra sindaca, su cui si sta lavorando molto anche in sinergia con questi sistemi che cercano in qualche modo anche di creare quella parte di expertise insieme all'associazione di categorie che serve e che sarà sempre più indispensabile in un mondo che va verso la digitalizzazione, verso l'automazione, perdendo invece quella parte di competenza anche manuale e di creatività che soltanto un essere umano può avere. Quindi noi possiamo fare molto, lo possiamo fare se lavoriamo insieme.
0: Esatto, e appunto cercare anche di coccolarle queste aziende. Poi in Liguria c'è sempre un problema di spazio, no? La Liguria è fatta così, lo spazio è sempre poco, adesso c'è il piano regolatore portuale, no? E ovviamente non vorrei essere nei panni del presidente Paroli, che deve mettere insieme interessi giganti giganteschi e spesso confliggenti, perché la torta è quella.

0: Tutti vogliono mangiarne una fetta.
1: È un tortone.
0: Non è un tortone. E com'è lavorare in Liguria per le vostre imprese? Anche magari rispetto a quello che succede altrove, si può pungolare di più l'amministrazione regionale, le amministrazioni comunali, oppure si fa il possibile?
1: Noi abbiamo in Liguria un buon rapporto con le istituzioni, quindi sia a Genova che a livello di Regione Liguria abbiamo un rapporto che ci porta a raccontare quelli che sono i bisogni delle imprese. Certo, c'è una situazione internazionale non facile. Noi abbiamo di recente, proprio in questi giorni, parlato del caro energia, che oggi è uno dei problemi più gravi delle imprese. Parliamo veramente di un aumento di costi elevatissimo che sulle piccole e medie imprese ha un impatto sicuramente più grave rispetto alla grande azienda, perché la piccola impresa non ha questa facilità a trasferire immediatamente sul servizio o sul prodotto quel rincaro, o se lo fa rischia di perdere clientela, e quindi
0: deve assorbirlo quel costo in qualche modo, deve
1: assorbirlo riducendo i margini.
0: Certo.
1: E quindi alla fine, se riduci i margini e non sei
0: e non parti da margini enormi, certo.
1: Però le nostre imprese hanno sicuramente delle difficoltà legate a questo aspetto. Fare impresa in Liguria ha il limite, che voglio evidenziare a volte come limite, che è quello del fare sistema, cioè c'è una difficoltà molto più elevata che in altre regioni. Io adesso non voglio, però in Toscana esistono degli hub dove ci si è messi tutti assieme per la nautica, per la formazione, per le maestranze, perché queste maestranze non si trovano, perché noi dobbiamo cambiare la narrazione. Non possiamo dire che chi va a fare il mestiere del falegname nella nautica lo fa perché non c'ha voglia di studiare. Noi dobbiamo alzare il livello,
0: anche perché amico laureato in lettere, provaci, nel senso, prova a farla tu questa cosa, vediamo se
1: alzare il livello di quello che è la nostra convinzione, che poi vabbè vai a fare. Intanto gli artigiani spesso guadagnano
0: tantissimo,
1: molto di più,
0: certo,
1: di un neolaureato,
0: non c'è dubbio.
1: Ma a parte questo, c'è proprio anche un racconto che deve cambiare, che deve andare anche nelle scuole. Noi stiamo facendo dei progetti anche nelle scuole, proprio perché ci sia un cambiamento di quello che è la percezione del mestiere dell'artigianato. Poi questo non vuol dire che noi siamo un paese che deve crescere anche in termini di istruzione, quindi non è che abbiamo questo numero di laureati rispetto ad altri paesi,
0: no.
1: Siamo anche indietro, quindi non criminalizzerei l'istruzione, come non criminalizzerei i giovani. Questa è una cosa che io davvero fatico quando sento anche le nostre imprese che dicono i giovani non hanno più voglia, no, perché i giovani,
0: io un sono po' cose che si sono sempre dette, no?
1: Esatto,
0: dicevano di noi quando eravamo giovani,
1: perché ci sono i giovani che non ne hanno voglia, ci sono i giovani che ne hanno voglia, come è sempre stato. Però le imprese devono fare i conti con i giovani che sono cambiati, questo sì. Io credo che questo sia anche un nostro compito, quello di far capire alle imprese che devono anche loro cambiare, perché il mercato del lavoro è un mercato, ed essendo un mercato noi questi giovani abbiamo, e questi giovani dobbiamo valorizzare, non altri, quelli.
0: Mettiamo un po' in difficoltà De Angelis, e invece voi siete stati aiutati nel percorso, diciamo, di creazione del vostro hub, oppure no? Cioè, la dico brutale, Bucci e Terrile sono venuti a bere il prosecco, oppure nel corso della strada si sono dimostrati utili a qualche cosa?
2: C'è stato, non vado in difficoltà, perché veramente sono sincero, c'è stato un ottimo lavoro tra il comune e l'autorità di sistema, e devo dire che, nonostante, io lo ripeto, sia stato un processo che ha richiesto qualche anno, comunque è stato normale, perché non era semplice mettere in piedi quello che abbiamo messo in piedi, soprattutto considerando il piano urbanistico e tutte le ottime direttive che Renzo Piano aveva dato per quello che oggi è un nuovo waterfront di Levante. Quindi abbiamo anche dovuto, dal punto di vista urbanistico e architettonico, riuscire a trovare delle soluzioni che si integrassero con questa parte di tessuto urbano. Detto ciò, assolutamente le amministrazioni sono state ottime e fantastiche.

0: che però ora mi butto sul piano regolatore portuale, perché
1: presidente parole ce n'è anche per lei.
0: Secondo me spazi, competenze, infrastrutture e formazione sono completamente legate fra di loro, perché se non ci sono spazi le

0: aziende, la nostra peculiarità è essere trasversali, perché ci sono i cantieri come il nostro, come altri vicini di casa, grandi player, i porti, le marine, le aziende specializzate, i professionisti e i servizi. Per cui questo fa sì di creare e di rafforzare quell'ecosistema che tanto e tutti no, vogliamo portare avanti, per far sì che quando un armatore, uno yacht manager, un cliente internazionale ci sceglie perché? Perché non siamo un semplice ormeggio con una semplice officina, ma c'è un tessuto dietro, c'è un'organizzazione tale che permette a queste persone di godersi e di ricevere il servizio che poi è il loro obiettivo.
1: Non c'è dubbio. Ecco, su questo, assessore Beghini, prima della pubblicità torno un attimo da lei. C'è un vecchio tema che noi di Primo Canale trattiamo da anni, io stesso me ne sono occupato tantissimo, che è il rapporto porto-città, no? Perché la dico io, è chiaro che se dovessi esprimere un desiderio tra Nervi e Voltri mi piacerebbe vedere solo spiagge, alberghi, localini, e va bene, però se così fosse non esisterebbe Genova, cioè nel senso a ottobre se ce ne andiamo tutti e ci rivediamo a fine maggio per l'inizio della nuova stagione. Questo quindi Genova non lo fa, non lo fa storicamente, non lo può fare. Serve ragionare bene degli spazi anche in funzione, no? Perché le riparazioni navali, per esempio, sono comunque un'industria, fanno rumore, ci sono stati negli anni anche comitati che hanno avversato il lavoro delle riparazioni navali, sono vicini alla città, e questo credo che per la politica sia importantissimo, sia nella narrazione ai cittadini, cioè spiegare che cosa si fa lì e perché serve, sia nel obbligare le imprese a rispettare determinati standard.
2: Cosa che magari non è proprio il comune,
1: non
2: può fare, però credo che sia anche un interesse delle aziende. Infatti ci sono aziende che sono molto virtuose, non soltanto da un punto di vista magari del rispetto della città e dell'ambiente, ma anche perché magari certe lavorazioni, se vogliono essere eccellenti, richiedono poi anche un certo tipo di gestione del processo, diciamo, lavorativo, che in un modo comunque che non è proprio una coincidenza va anche a proteggere l'ambiente circostante. Quindi noi è a quello che dobbiamo puntare, cioè nella misura in cui noi abbiamo aziende che sono eccellenti, e le abbiamo tra l'altro, e che quindi poi diventano anche destinatarie di clienti che sono clienti di eccellenza, con quello che ne comporta, come un certo tipo di staff, di equipaggio che poi si ferma magari in città, certo, per 4-5 mesi, più equipaggi, perché chiaramente si avvicendano, e che diventano poi degli ospiti della città, che sono ospiti che in città lasciano anche un'impronta importante in termini di consumi e quant'altro. Ecco, diventano allo stesso tempo magari anche più facili da far coesistere con il nostro tessuto urbano. Io credo che si possa lavorare, anzi lo stiamo facendo e si sta lavorando in quella direzione, ma il tema è sempre quello, cioè non ci deve essere antagonismo tra i player, cioè il porto, le attività della nautica sono all'interno della città e riescono a fiorire nella misura in cui con la città si integrano nel modo più ottimale. E lo stesso vale per la città. Noi siamo genovesi, insomma, nel periodo del salone, tra l'altro, sono state bellissime le immagini dell'88 dove io c'ero, magari nell'88 no, ma nel 90 facevo anche la stendista al salone, perché parlando le lingue straniere, un po' tutti noi universitari trovavamo nel salone. No?
1: Faceva la stendista a 5 anni, no?
2: Questa è una notizia. Questa è una notizia.
1: Sfruttamento del lavoro
2: minorile. All'epoca così si faceva, no? I primi anni di università, chi aveva magari quelle due lingue da spendere, andava a cercarsi quel lavoro da 10 giorni, che comunque era ben remunerato e ci serviva. Io ricordo, ci trovavamo al semaforo col motorino, chi con l'aspirapolvere nello zaino, e chi invece magari poi invece faceva accoglienza dei visitatori. E quindi io ricordo benissimo le polemiche che esistevano già negli anni, fine anni 80, prima anni 90, per il traffico, magari quest'anno un po' meno, possiamo dirlo, che quest'anno un po' meno, pensando intanto quelle sono cose che alla città non servono, nessuno di noi si comprerà mai uno yacht. Magari è vero che nessuno si comprerà uno
1: però
2: yacht,
1: però quelli che lavorano da lui,
2: però quante persone che lavorano invece in queste aziende, quanto indotto invece fa la ricchezza della città. Poi avete fatto uno studio importante, lo direte voi, io lo conosco, che ci dice quello che è l'impatto di questo settore da un punto di vista della ricchezza sulla città. Quindi non può che essere un'operazione win-win, e dobbiamo viverla in quei termini.
1: Ci fermiamo un istante, torniamo tra poco e continuiamo a parlare di nautica. Restate con noi.

0: Eccoci di nuovo, Stefano Pagani Snardi. Chi compra le barche? Intanto c'è un tema che vorrei che si sviluppasse un attimo sulle diverse velocità a cui sta andando la nautica.
1: Eh sì, questo è il tema, nel senso che abbiamo due nautiche in questo momento, quella per la classe media che nelle ultime due stagioni ha un pochino sofferto, ma non solo in Italia, in tutto il mondo per questioni geoeconomiche, politiche, costo della vita, riduzione del potere d'acquisto, e quindi gli armatori che magari volevano comprare una barca o sostituirla hanno detto aspettiamo un momento. Adesso, visti i risultati del nostro salone, sembra che sia un po' cambiata quest'onda.
0: Aspettavano il salone.
1: Esatto, aspettavano giusto il salone nautico di Genova. E poi dall'altra abbiamo il mondo dei grandi yacht. Quello è un mondo totalmente differente. Il target sono gli ultra high net worth individuals, cioè i super ricchi del mondo. Ce ne sono sempre di più, crescono a una velocità incredibile ed è ovvio che è un settore che non dovrebbe mai aver crisi in futuro, nel senso che ha un potenziale talmente ampio che riusciamo a basare le nostre previsioni su comunque una stabilità nei momenti difficili e una crescita nei momenti che vanno meglio. Adesso siamo in un momento di crescita, moderata ma di crescita. E il successo della nautica che facciamo qua in Italia è proprio dovuto al fatto che i nostri grandi yacht sono venduti in tutto il mondo. Ci sono clienti di ogni parte del mondo che vogliono comprare una delle nostre imbarcazioni, e questo non sarebbe possibile appunto senza tutte le maestranze, le conoscenze, il design, tutto quello che inseriamo del Made in Italy all'interno delle nostre imbarcazioni, che danno quel valore aggiunto di Made in Italy all'interno di un prodotto del bello e ben fatto italiano. Quindi questi sono i due mondi con target differenti che secondo me riusciranno in futuro magari a riavvicinarsi un pochino a livello di tipologia di crescita. Quello che è certo è che i nostri imprenditori faranno sempre di tutto per riuscire a portare il prodotto giusto al cliente target del momento.
0: È chiaro che c'è un tema di dimensioni, no? Barbara Banchero, in Italia noi abbiamo imprese piccole, voi come artigiani siete
2: ancora più
0: piccole. Sì. È ovvio che poi naturalmente la piccola impresa insieme ad altre piccole imprese può essere fornitore di un grande cantiere e fare dei pezzi del lavoro, come succede regolarmente, però è chiaro che forse questo tema della scarsa dimensione, della piccola dimensione delle aziende, quando poi vai a giocare quelle partite lì rischi di non riuscire a farlo. Allora, siccome quello è il mercato, perché poi quando si parla di classe media, cioè qual è la classe media? Siamo noi, io sono la classe media, e se io sono la classe media fate fatica a vendermi la barca, perché ci sono tutta una serie di costi, oltre al costo della barca che di per sé potrebbe essere anche affrontabile, che una famiglia dice devo proprio, poi c'è sempre meno tempo, no? Io quando giro per il nautico mi dico sempre non vorrei il denaro per comprarmi la barca, ma il tempo per usarla, perché poi insomma c'è anche questo.
1: Una bella vacanza in charter.
0: Una bella vacanza in charter si risolve il problema, questo è un altro aspetto, diciamo, è un'altra delle ipotesi. Però appunto, tema di, siccome lì va al mercato e siamo bravi a farla questa roba, però bisogna essere strutturati.
2: Io ho una mia personale convinzione che a volte non coincide esattamente con quelle di, io credo che noi dobbiamo aiutare un po' le nostre imprese a crescere. Noi stiamo facendo a livello nazionale una battaglia perché l'artigianato sia artigianato, perché è artigianato, non perché supera i 15 o perché supera i 20 dipendenti, ma perché è connotato dall'artigianalità. Perché? Perché io personalmente, ma davvero credo che noi dobbiamo aiutare le imprese a crescere, a rafforzarsi e anche a unirsi. Questo è una sfida non facile in Liguria, perché quello che dico a questo tavolo che è, ma insomma, parliamoci di più, perché poi noi rappresentiamo il mondo della nautica per la parte artigianale e non solo, abbiamo anche alcuni cantieri, cioè, ognuno di noi certo. Fa poi un pezzo, ma si tende a chiudersi ai mestieri del mare li faccio io, i mestieri del mare li faccio, più che parlarsi. Questo è un problema che abbiamo noi come organizzazioni, figuriamoci le imprese.

0: imprese in Liguria ancora di più. Quindi io personalmente credo che questa sia una sfida che come organizzazioni datoriali dobbiamo portare avanti, portare le imprese a crescere se possibile, specie in un settore che presenta queste sfide, dove effettivamente a volte le imprese molto piccole, ma questo avviene anche in altri settori, vedi l'edilizia, le costruzioni, dove le imprese molto piccole restano fuori dalle gare d'appalto, restano fuori da sistemi che invece potrebbero portare dei benefici economici.
1: E potrebbero più essere veicolo di crescita. Peraltro Stefano Pagani, io non dirò la persona perché è stata una confidenza, una chiacchierata diciamo a margine, però parlavo con un grande imprenditore nell'ambito della nautica e mi diceva: vedi, noi abbiamo il problema che siamo tantissimi cantieri, tantissimi, li vedi, no? Quanti produttori siamo, e non riusciamo a tenere bassi i prezzi, quindi i prezzi tendono sempre a salire, anche perché abbiamo mille piattaforme diverse. Guarda l'automotive, no? Comunque si consorziano, mettono assieme gli stampi, è tutto un po' intercambiabile, magari la qualità scende, però si riescono a fare moltissime macchine in più, teoricamente, poi non si fanno perché la gente non le compra, ma questo è un altro discorso. Forse nella nautica si potrebbe provare a fare un discorso simile per cercare di aumentare la produzione e quindi contenere il prezzo?
2: Forse nella piccola nautica sarebbe una cosa plausibile in alcuni aspetti. Per i grandi che lavorano soprattutto su commesse,
1: no, è one off, come si dice,
2: sì. O one off o comunque semi custom, diventa sì, davvero difficile, sì, anche perché poi la competizione è davvero incredibile e poi lì vai a cercare davvero il cliente che ti commissiona quella barca, quindi diventa davvero,
1: no, ma non c'è dubbio, insomma,
2: quello che non cambierà mai è che appunto l'artigianato è essenziale in ogni tipologia di produzione. Le nostre barche, che siano piccole o grandi, negli ultimi 10-15 anni hanno elevato proprio il livello qualitativo, e questo grazie a questa industria artigianale che è un po' la connotazione del nostro sistema.
1: Non c'è dubbio. Poi magari parleremo anche del Mediterraneo, del ruolo del Mediterraneo, perché poi insomma io se mi compro una barca a 50 metri, ma anche se me ne compro una da 5, dove vado poi? Nel senso, nelle isole britanniche, vabbè sì, può essere, nel senso, in certe stagioni può avere il suo fascino, ma insomma in Cina preferisco forse
2: l'Italia,
1: no, meglio qua, meglio la costa francese, l'Italia, anche la costa magari dell'ex Jugoslavia, quindi però la Grecia, no, però sono qui, insomma, Mare Nostrum,
2: perché attrarre in Italia lungo le nostre lunghe coste, 8.000
1: km, i famosi 8.000,
2: barche da tutto il Mediterraneo, è una mossa vincente. Abbiamo commissionato proprio, l'abbiamo presentato nei giorni del Salone, uno studio sull'impatto dello yachting in Italia a Deloitte, con cui lavoriamo da tempo, e è venuto fuori che c'è una potenzialità enorme, cioè noi abbiamo già tantissimi grandi yacht di armatori da tutto il mondo, sì, che d'estate vengono in Italia. Quello che dobbiamo fare come passo successivo, che ha le maggiori potenzialità, è trattenerli in Italia per la stagione invernale.
1: Certo.
2: Perché questo significa, come abbiamo visto prima, lavori, commesse,
3: equipaggi,
2: crew che rimangono per mesi in una città che potrebbe essere Genova o tanti altri poli nautici, certo, italiani. Quindi,
1: e poi magari
2: è lì che si
1: se
2: fa.
1: Se trovassimo
2: tanto,
1: anche qualche ragionamento fiscale, potremmo provare ad attirarli un po' di più, diciamo, no?
3: Perché, anche questo è nazionale.
1: Sì, là. No, questo è nazionale, però siccome Tiziana Beghin nella pubblicità citava l'esperienza che ha avuto con un irlandese al Parlamento Europeo, beh, l'Irlanda, l'Olanda, ma lo stesso Malta. Regno Unito, Malta, tutta gente che insomma si è inventata dei sistemi, no? Anche lì dici, vabbè, ma perché lui deve pagare meno tasse di me? Ma ne paga, sì, in percentuale forse, però sai quanto porta al nostro paese? Sono ragionamenti complicati, ma potrebbero essere interessanti. Però vorrei andare sui social, perché il presidente Formenti nel giorno della conferenza di chiusura ha citato numeri gigantografici, no? Però lui ha messo insieme il mondo intero, cioè diciamo, ha messo insieme tutti quelli che si sono occupati di nautica, quindi veniva un numero incredibile. Anche noi nel nostro piccolo neanche tanto, abbiamo fatto numeri importantissimi legati al Salone Nautico, e allora mi collego con la nostra newsroom, dove c'è Chiara Orru che ci fa un po' di riepilogo di come sono andati i social di Primo Canale durante il Nautico. Ciao Chiara!
4: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. Allora, continuiamo a parlare di salone nautico, ma lo facciamo attraverso i nostri social. Oltre 1 milione di visualizzazioni questa settimana per

0: parlare di Salone Nautico. 350.000 su Instagram, oltre 600.000 su Facebook. Un grandissimo successo per il Salone Nautico che passa anche attraverso i nostri social. Allora andiamo a vedere che cosa abbiamo realizzato in questa settimana. Partiamo dall'attesissima e discussa presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, centinaia di visualizzazioni per l'inaugurazione della 66esima edizione del Salone Nautico e poi ancora il primo giubbotto salvagente per madre e bambino, l'abbiamo scoperto all'interno del padiglione blu passeggiando proprio tra gli stand del Salone Nautico. Questa attività storica che compie 100 anni quest'anno, Bellelia San Giorgio, che porta al Salone Nautico questa grandissima novità. E poi andiamo avanti, la barca più grande del Salone Nautico, siamo entrati all'interno di questo super yacht, guardate una jacuzzi sulla prua, una cabina lussuosa. Pensate che la cabina dell'armatore è oltre 92 metri quadrati, il più grande yacht del Salone Nautico, centinaia di visualizzazioni. E poi è arrivato il momento di trarre il bilancio super positivo di quest'anno che va oltre le aspettative, oltre 138.000 presenze in netta crescita rispetto all'anno scorso. E allora andiamo a sentire insieme il bilancio che trae il presidente di Confindustria, Piero Formenti. Sentite.
1: Siamo in assoluto il più bel salone del mondo e tra poco come numeri lo saremo anche il più grande, già siamo praticamente lo siamo. Successo di pubblico, ma pubblico molto anche di qualità, abbiamo cantieri di tutte le dimensioni che stanno concludendo contratti, me lo dicono anche, mi hanno detto anche i cantieri dei Super Yacht che hanno aperto varie trattative tra Cannes, qualcuno a Monte Carlo, che poi sono arrivati e hanno chiuso qua, oppure qualcuno nuovo che hanno fatto qua. Sta diventando una cosa, è già una cosa bella, e io vedo un futuro veramente importante e roseo per il salone.
2: Grazie Chiara Urru. Allora, queste le parole di Piero Formenti. Mi veniva in mente, mentre parlava Formenti, citando Genova come la capitale mondiale dei saloni nautici, perché appunto anche dal punto di vista dei numeri siamo in vetta al mondo, se questa può diventare una sorta di volano anche per altre cose simili, no? Oggettivamente Genova un po' manca in questo, da quando ci siete voi, anche quando c'erano gli altri, non ci sono grandissimi eventi di grande carattere internazionale. Ecco, forse questa può essere un'idea. Mi è piaciuto il ragionamento che ha fatto Formenti con Federlegno per parlare della, diciamo, dell'esperienza su Milano, del Salone del Mobile, del suo fuorisalone. Non dobbiamo, credo, no, pensare lo fanno loro perché sono Milano, no, forse anche Genova può fare.
3: Genova può fare assolutamente, quest'anno ha anche fatto molto, direi, in termini di fuorisalone. Abbiamo cercato di dare un'offerta molto ampia, anche perché è un momento che è anche una vetrina per la città, nel senso che un espositore piuttosto che un visitatore che magari si ferma per un momento specifico con un'esigenza può poi scoprire invece che c'è una città che è molto accogliente, anche che da un punto di vista turistico non ha nulla da invidiare a quelle che sono tradizionalmente considerate più blasonate, anzi Genova è decisamente una destinazione emergente in questo momento. Quindi abbiamo lavorato molto, ci siamo impegnati molto come grandi eventi, anche con un posizionamento, diciamo, anche diverso e innovativo, come insomma il concerto, certo, di Nova al Porto Antico, che segue quello di Charlotte de Witte in quella che insomma è una delle città più anziane, diciamo, d'Europa, avere invece
2: uno spettacolo,
3: un genere musicale che attira giovani, che non solo è per giovani ma che attira giovani, perché questo è un tipo di musica con quel tipo di orario che fa muovere i ragazzi che si spostano, come abbiamo visto, sono arrivati da tutte le città d'Italia, anche da fuori. Tante attività, l'ottobre paganiniano, quindi anche diversi target. Genova ha questa possibilità. Noi abbiamo investito molto personalmente come assessora con la delega al turismo, nel turismo congressuale. Questo è un tema importantissimo, fieristico. Chiaramente abbiamo il salone che è la nostra manifestazione più importante anche per gli spazi, però anche il congressuale, cioè, comunque
2: più che il fieristico, perché va detto non è che funzioni tantissimo ultimamente, no, la parte fieristica, ma non a Genova, in generale chiudono le fiere,
3: diciamo che le fiere non hanno più lo stesso appeal di una volta. Noi stessi quando andiamo alle fiere, diciamo, internazionali del turismo, la grande novità di quest'anno è stato fare gli eventi fuori salone, che organizzavamo noi personalmente, con dei momenti esperienziali per un pubblico selezionato, mentre il congresso

0: fondamentale, è importante, e lo abbiamo fatto incentivando, abbiamo comunque aperto un bando per, con degli incentivi fino a 200.000 euro nel triennio per portare grossi eventi congressuali a Genova, e diciamo che lo abbiamo praticamente esaurito subito con eventi, questi che hanno chiaramente una preparazione, una programmazione importante già fino al 2028, e questo ci dà la possibilità anche di destagionalizzare i flussi all'interno della nostra città.
1: E come? Peraltro col cambiamento climatico è buono anche l'inverno ormai a Genova, è un problema per l'ambiente, ma diciamo per la città.
0: Assolutamente sì, però ricordiamolo, la temperatura del mare nei paesi scandinavi è la stessa a luglio da loro che abbiamo noi a gennaio.
1: Punto. Loro normalmente
0: a luglio fanno il bagno, quindi diciamo che è chiaro che dobbiamo andare ad attirare quel tipo di turismo per poter avere un turismo stabile tutto l'anno. Che cosa significa? Non soltanto persone che vengono da noi, perché da genovesi poi potremmo anche dire non li vogliamo, sono foresti, però no, perché poi il tema esiste
1: quello
0: sempre,
1: è uno scatto,
0: no?
1: Che dobbiamo fare
0: il tema esiste sempre, però la verità è che se io ho un turismo tutto l'anno significa che gli alberghi hanno anche la possibilità di avere un impiego, e quindi le persone che lavorano nel settore, chiaramente alberghiero ed extra alberghiero, di avere dei posti di lavoro stabili, posti di lavoro di qualità, tutta la filiera che segue in quel senso, cioè bisogna essere un pochino lungimiranti, quindi insomma il nostro carattere un po' respingente in una città che obiettivamente non ha più, e ahimè lo ricordiamo anche, lo vediamo anche oggi nelle ultime
1: lo vedremo lunedì in piazza.
0: Esatto, abbiamo anche delle difficoltà da questo punto di vista, dobbiamo cercare di avere tutti i settori che possono essere importanti, gli asset importanti per la città, dobbiamo svilupparli meglio che possiamo.
1: Ma poi voglio dire, al di là dei casi specifici, cioè di chi oggi sta facendo un lavoro che sta scomparendo con aziende in crisi, questo è un discorso che ovviamente riguarda loro e riguarda tutti noi, ma insomma è una cosa appunto contingente. Per il resto forse passare da industria pesante a servizi, turismo e diciamo cantieristica più dolce ha anche un senso per una città come Genova, che insomma ha il suo porto attaccato alle case, quindi insomma, non è che voglio dire, no, la famosa Ilva di Taranto a un certo punto va male anche perché Taranto non la vuol più, no? Perché vede una fabbrica troppo grande e troppo pesante e invasiva per la città. Si parlava prima dell'impatto della nautica su Genova, quale ruolo ha secondo le vostre analisi?
2: Allora, noi abbiamo realizzato, è anni che realizziamo questo studio con The House Ambrosetti, che viene presentato annualmente. Le ultime due edizioni sono state al Palazzo della Borsa, molto, molto interessanti, ci hanno sorpreso, ce lo aspettavamo, però ci hanno sorpreso nel senso che comunque un po' di un minimo di, chiamiamola decrescita, come diceva, stato un pochino di flessione c'è stata negli ultimi anni, siamo riusciti a mantenere un livello ottimale, facendo sì che le aziende associate ovviamente abbiano mantenuto il numero di addetti, anzi in più della metà il numero di addetti è cresciuto. Oggi comunque contiamo in 62 aziende 3.200 lavoratori circa, che secondo me è un numero fantastico. Certo. E questo ci permette di continuare ogni anno sempre di più a puntare su questi temi, quindi turismo, infrastrutture ricettive e tutta quella ricaduta, quell'impatto positivo che il nostro settore ovviamente ribalta poi sulla città. Certo. Perché è chiaro che ospitare anche a Genova come hub brand costruttori sempre italiani, che però hanno le loro barche che transitano su Genova e quindi molto spesso di nuova costruzione hanno bisogno di garanzie, portano da altre regioni d'Italia i loro, comunque i loro manager, i loro artigiani, tutti i loro stakeholder li fanno transitare su Genova perché sono obbligati. Certo. E questo comunque fa sì che poi migliori il tessuto
1: urbano. Poi ovviamente non bisogna darsi la zappa sui piedi da solo. Per esempio, io ho seguito quella crisi tutta italiana che era legata ai permessi di soggiorno, la dico male, del personale delle imbarcazioni, perché poi insomma Tiziana Beghin ha vissuto in Europa, all'Europarlamento, molte volte noi diciamo ce lo chiede l'Europa, che è proprio quella frase tipica che si dice in Italia, poi spesso ti accorgi che noi diciamo interpretiamo le norme europee in modo talvolta più realistico.

0: lista del re, e quindi i francesi, per esempio, non applicavano quei regolamenti e la roba andava in Francia, andava alle parazioni navali di Marsiglia e non venivano a Genova. Per fortuna poi mi pare che la situazione sia risolta con un intervento anche, diciamo, bipartisan della politica, che insomma ha cercato di spingere per risolvere questa situazione.
1: Ci siamo spesi molto, comunque come associazione c'è stato un grandissimo lavoro, tanto impegno in termini di tempo soprattutto, a volte anche lasciando indietro i propri interessi di singola azienda,
0: certo.
1: Quindi è qui che ribadisco la forza di un'associazione,
0: fare sistema
1: come stiamo facendo,
0: certo.
1: Come Genova Fuori Occhi,
0: certo.
1: Per i beni di tutti.
0: Torniamo un po' indietro nel tempo, vicini a quel 1988 da cui siamo partiti. Dal nostro archivio storico vi faccio vedere uno dei nostri servizi dell'edizione 1989.
2: Si è aperto a Genova e continuerà sino a domenica il 29esimo Salone Nautico Internazionale. La vetrina della nautica da diporto, che ha assunto il ruolo di leader mondiale nel settore, da quest'anno si avvale anche del riconoscimento di manifestazione ufficiale per le celebrazioni del 500° anniversario per la scoperta dell'America. Una carta in più, quindi, che già da quest'anno ha spinto gli organizzatori ad arricchire il salone con numerose novità e ad offrire ai visitatori una serie di interessantissime manifestazioni collaterali. Tra queste, sicuramente la più importante è quella che più di ogni altra ha saputo attirare l'attenzione dei visitatori. È la sezione dedicata al Museo Oceanografico di Monaco. La mostra, che permette di ammirare alcuni tra i più rari abitanti dei fondali marini, è strutturata con un percorso circolare che ricorda l'interno dell'antichissima conchiglia Nautilus, simbolo della sezione.
0: Abbiamo sbloccato i ricordi di Tiziana Beghin, 89 è ancora troppo presto per i suoi ricordi, però magari insomma quello dopo, forse abbiamo un altro archivio storico ma più recente, fine anni 90, si fa un salto più avanti, diciamo, però ci serve anche per dare un'occhiata a come si è evoluta quell'area, che si è evoluta molto poi negli ultimissimi anni, direi che insomma bene. Ne parlava anche Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica, della buona relazione con il Palasport e con il centro commerciale, anche no? Sul centro commerciale c'erano dubbi, io stesso ho qualche dubbio, diciamo, perché non li frequento tanto, diciamo, quindi mi rendo conto, però non è che quello che faccio io è il benchmark, però insomma il rapporto anche col centro commerciale, sviluppato meglio in futuro, potrebbe anche dare dei risultati. Comunque più bello entrare da lì che non come si faceva prima, da una roba posticcia che insomma non era bella da vedere, no?
3: Ma sicuramente l'esperienza di Arena è stata molto positiva, anche per comunque aprire quello spazio alla città, anche per chi magari poi non visita il salone ma che comunque ha un momento di esperienza. Sulla parte del centro commerciale, beh, insomma, la nostra posizione come giunta è abbastanza netta, nel senso che insomma noi è una cosa che non avremmo fatto,
0: però ormai c'è,
3: però
0: in
3: detto
0: qualche
3: che
0: modo bisogna...
3: non l'avremmo fatta, ma non è che non l'avremmo fatta per motivi ideologici, perché obiettivamente a Genova non c'è tanto spazio per tutte queste superfici commerciali. Ci potrebbe essere spazio se una superficie commerciale è un polo attrattivo al di là della città di Genova, e stiamo anche lavorando anche insieme al chiaramente alla proprietà del centro commerciale per poterlo farlo, per poter trovare anche dei punti di attrazione
0: tipo,
3: certo,
0: cioè con quelle cose
3: possono essere sia magari servizi diversi, attività diverse,
0: cioè negozi che non si trovano in centro
3: o
0: Genova,
3: negozi che hanno un raggio di attrattività molto molto ampio. Faccio un esempio senza fare nomi: grandi brand hanno nel loro, in generale, nel loro modello di sviluppo, sanno già che hanno un'attrattività magari di 200-300 km e fanno la loro politica espansiva andando a cercare quelle zone,
0: certo,
3: che sono
0: in
3: che
0: tu
3: sono
0: porti
3: quote.
0: Qualcuno da fuori,
3: esatto,
0: per andare lì.
3: Esattamente.
0: Certo.
3: È questo quello che possiamo fare oggi per far sì che quel centro non diventi estremamente competitivo con quelli che sono i negozi invece residenti nella nostra città. Quindi questo è l'unica cosa che noi oggi come amministrazione possiamo aiutare a fare. Però detto questo, è evidente che i servizi che offre quel centro possono essere di aiuto al salone. Però il salone dura 5 giorni, 6 giorni.
0: Poi ci sono gli altri 300, 360.
3: Ne rimane un pochino di più.

0: Mi pare un pochino di più, però insomma questo è un tema che si è molto affrontato in città, ormai qua è superato, poi se si riuscirà a...
1: Però ad artigianato la butto lì, nel senso che poi la differenza fra i grandi i centri commerciali, dove alla fine abbiamo gli stessi negozi e da una parte e dall'altra...
0: Dalle Alpi alla Sicilia?
1: Appunto, cioè tu vai e ti trovi, dici dove sono, sempre nello stesso posto. Io credo, questa è un'altra delle mie convinzioni, io credo che l'artigianato di qualità, ma di vera qualità, non la bancarella, o l'artigianato di qualità possa essere invece la sfida del futuro, perché il prodotto artigianale non è replicabile come replicabile, dico Zara per dire Zara. Secondo me fare un ragionamento, io lo feci senza averne poi la possibilità di intervenire in questo settore, però per esempio ragionare di una parte dove c'è un tema legato all'esperienza, anche per cui l'artigiano non è solo quello che produce pezzi di grande qualità, ma può essere anche un momento dove tu vedi e vivi quella produzione. È un tema che noi portiamo avanti a livello nazionale, che portiamo avanti anche a livello locale. Si potrebbe forse fare un ragionamento con un coinvolgimento maggiore delle imprese dell'artigianato, che ovviamente dei centri commerciali non ci sono.
0: No. E che peraltro stanno anche un po' sparendo. Qui si aprirebbe tutto un altro discorso che è legato alle speculazioni edilizie, proprio da capire se l'artigiano ha, diciamo, la forza economica per occupare delle aree che invece poi saranno occupate da altri. Sicuramente alcuni sì, per esempio questa giunta adesso avrà il problema dello stadio, vediamo che cosa riuscirete a fare nello stadio, cioè se veramente all'interno dello stadio alla fine riuscirete a preservarlo da un'invasione commerciale tipo centro commerciale del waterfront oppure no. E sono sicuro che poi alla fine, al di là delle ideologie, quando ti metti lì su carta e penna a dire come faccio a far tornare i conti, non è così semplice come la
2: sì,
0: facciamo.
2: Però
0: no?
2: Faremo un'altra trasmissione magari, sì, spero sì, di poterla fare, di avere l'occasione di poterla fare. È però un gioco sbagliato, nel senso che la superficie commerciale è redditizia all'inizio e quindi chiude l'operazione speculativa del momento, però poi bisogna dare un futuro a quelle superfici.
0: Questo non c'è dubbio, e secondo me il modello mall vecchio stampo non funziona più,
2: lo vediamo nel resto del mondo,
0: non funziona più. In America chiudono, e in America tra l'altro il mall è il luogo dove la gente va a passeggio, cioè gli hai tolto il centro storico praticamente agli americani chiudendogli il mall, e però è così,
2: però non c'è,
0: perché comprano online,
2: ormai sono tutte cattedrali,
0: e comprano online, sono cattedrali nel deserto, quindi
1: non dimentichiamoci che c'è tutto un tema di commercio online,
0: certo,
1: che non è che ce lo possiamo dimenticare,
0: no,
1: i centri commerciali,
0: certo,
1: che piano piano,
0: infatti il commercio online uccide tutti, anche i centri commerciali, sembrava incredibile che il piccolo commercio e i centri
2: maggiormente i centri,
0: certo, perché compri la pacottiglia rapida, quella che tanto non la devi provare, lo stesso costa poco, se mai butto via o ridò indietro,
2: standard. Si trova online come si trova
0: a prezzi più bassi magari online, perché non ci sono i costi di gestione del posto. E quindi, vabbè, temi grandi, ci rivediamo tra poco, parliamo anche un po' di futuro, vediamo anche con Stefano Pagani cosa ci aspetta nei prossimi anni. Certo, lui dice io faccio gli studi di quello che è successo, non di quello che succederà, però anche di quello che succederà, quindi vediamo cosa succederà nei prossimi anni, tra poco.

0: Stiamo parlando di Salone Nautico e di Settimana del Nautico, della nautica più in generale, quindi dell'impatto che ha sulla nostra regione, sulla città di Genova. Stefano Pagano, allora guardiamo un po' il futuro. Ecco, la crescita della nautica è sempre stata importantissima negli ultimi anni, no? Ogni anno ci si rivedeva al Nautica in cifre ed era sempre comunque una crescita assoluta. Spesso ci sono le crisi di crescita, no? Cioè ci sono le aziende che arrivano a saturare e poi non riescono più a tenere dietro gli ordini e perdono magari fette di mercato. Per ora questo non è successo, semmai la contrazione deriva da minor domanda sulla piccola imbarcazione, però non...
1: Ma anche in questo caso ci sono proprio due mondi separati. Piccola nautica che si scontra talvolta con delle crisi di domanda come quella degli ultimi anni, e adesso piano piano si riprenderà. E qua c'è ancora una biforcazione, azienda internazionalizzata e azienda locale, più ancorata al mercato nazionale o quantomeno
0: Sud Europa.
1: Sud Europa.

0: mediterraneo, chiamiamolo così. E anche lì ci sono differenti modalità di trend anche per il futuro. Se guardiamo invece i grandi cantieri, lì infatti quando uno parla di super yacht non vado a vedere quante barche varo ogni anno, ma quanti ordini ho per il futuro, proprio perché ho dei tetti massimi di possibilità di produzione, ho degli spazi limitati. Prima parlavamo di spazi, certo. È ovvio che un cantiere va dove trova degli spazi. Se si liberassero degli spazi enormi, che ne so, in Puglia, è probabile che molti cantieri cercherebbero
1: cantieri italiani che fanno fare gli scafi in Turchia, per esempio, no? Perché ci sono.
0: Sì, quello sempre meno, per fortuna. Però è ovvio che il concetto di spazio limitato ti limita la produzione. E quindi se io vado in un grande cantiere e chiedo uno yacht, specialmente se grande, magari mi dicono ok, iniziamo, però te lo daremo tra 3-4 anni. Quindi si tratta proprio di capire dove vogliamo andare anche a livello di gestione degli spazi, magari dei porti, spazi inutilizzati o spazi che possono essere riconvertiti. È un grande tema su cui cerchiamo di lavorare da tempo, che permetterebbe al nostro settore, che continua ad andare bene, di avere un'ulteriore crescita. È ovvio che poi la crescita si scontra, come dicevamo prima, con le maestranze che non bastano mai, con alcuni mestieri che se non c'è un ricambio scompariranno, e sarebbe un gran problema per il nostro settore, visto che viviamo di qualità. E quindi da lì la scuola dei mestieri, un'attenzione maggiore anche agli ITS, che devo dire che negli ultimi anni sono cresciuti molto anche qualitativamente sul settore nautico. Quindi insomma è tutto un sistema davvero, in cui ognuno deve fare la propria parte e la parte pubblica deve cercare di agevolare, eliminando le pastoie burocratiche e cercando di agevolare appunto la possibilità per le aziende, per le imprese, che sono sempre molto volenterose quando c'è da investire, di avere possibilità di trovare spazi e soprattutto una burocrazia ridotta.
1: E tutto il business fuori dal cantiere, cioè non la costruzione, non il refitting, ma marine?
0: Quella è l'altra metà del mondo, nel senso che se pensate, noi facciamo ogni 2-3 anni un aggiornamento di uno studio proprio sulla filiera nautica insieme a Fondazione Simbola. L'anno scorso è emerso che ogni nuovo addetto in un cantiere nautico ne genera altri 7 nell'intera filiera, e come filiera partiamo dalla subfornitura a monte fino a tutto il turismo nautico a valle. Il turismo nautico, come dicevo prima, ha delle potenzialità enormi, già oggi funziona bene, ma c'è davvero tanto tanto ancora da poter recuperare a livello di lavoro e a livello di professionalità. Turismo nautico significa servizi, significa marine, porti turistici, tutti i team legali che possono seguire i clienti, il mondo del charter, il brokeraggio. C'è davvero, certo, una quantità enorme di professioni legate al nostro mondo.
1: Chi vende materiali di Cambusa, cioè tutto può essere, sì, ovviamente nautica. E sul discorso invece che facevamo prima delle maestranze, al di là appunto di queste meritorie iniziative, del lavoro sugli ITS, che è oggettivamente importante, voi vedete un'inversione di tendenza nelle vostre imprese oppure no?
2: No, abbiamo di recente fatto un tavolo regionale dove è venuto fuori con forza che mancano nel settore un numero di lavoratori elevati nella nautica. La verità è che il problema del personale è un problema di livello nazionale, non ligure, ed è il problema delle imprese. Parliamo di 750.000 lavoratori che mancheranno in Italia. Noi come CNA stiamo facendo un progetto con i salesiani in Egitto per i corridoi lavorativi. Noi stiamo ragionando anche qua proprio nel settore della nautica, perché non è di facile soluzione. Abbiamo un problema demografico, abbiamo, e a Genova e in Liguria ancor più, che non si risolve anche se ci mettessimo da domani tutti a fare figli, chi può ancora, non si risolve fra 20 anni.

0: Quindi oggi è un problema che deve avere tre aree, un maggiore coinvolgimento di questi ragazzi che non studiano e non lavorano, che ci sono, i famosi NEET che
1: Certo.
0: non possiamo ignorare che ci sono e che vanno riportati nei mestieri, ma anche ragionando in termini di corridoi lavorativi e quindi di andare a pescare i lavoratori laddove si possono formarli affinché arrivino con un'integrazione vera. Poi questo è il mio tema che mi appassiona, c'è il tema della casa, c'è il tema dell'italiano, quindi ci sono tutta una serie di temi che vanno affrontati per far sì che le persone che vanno a lavorare non rischino né loro né gli imprenditori in tema di sicurezza e quindi è un processo complicato ma sul quale bisogna che mettiamo tutti la testa e lavoriamo insieme come si sta facendo anche in regione, ma anche appunto con la scuola dei mestieri, che però è una risposta, ma se poi, come avviene per alcuni corsi, non hai ragazzi che arrivano e che arrivano motivati, non lo risolvi il problema. Per cui è un processo su cui bisogna ancor più mettersi tutti assieme per far sì che li andiamo a scovare questi ragazzi che noi abbiamo, quelli che magari hanno perso la fiducia, c'è tutto un tema sociologico sul post-Covid, su questa disaffezione, sul fatto che magari preferiscono lavori più veloci come le consegne perché guardano troppo poco al futuro.
1: Certo.
0: Questo è un tema che poi, come dire, viene dopo, no? Però quando tu decidi, vabbè, ma io adesso ho 1.500 euro, faccio le consegne e poi però a un certo punto questo lavoro non lo puoi più fare, ma non ti sei costruito una professionalità per fare altro. Questo è un tema di grande attenzione che è attenzionato, credo, a livello nazionale, a livello regionale e anche a livello, ne parliamo ai tavoli, anche con il comune, quindi tutti sono attenti a questo tema che non è di facile soluzione perché è un problema complesso e quindi non esiste la bacchetta magica, però esistono delle strategie che si possono mettere in atto e il settore della nautica è sicuramente uno dei settori che rischia di più in questo senso,
1: Certo.
0: perché senza i lavoratori i
1: Si
0: cantieri
1: ferma
0: chiudono.
1: tutto. Voi che tra l'altro io immagino che mettendovi insieme ci fate più massa critica, potete
0: Assolutamente.
1: servire clienti in modo più agevole, non dovete mandare via più nessuno magari, e questo vi porterà anche a assumere, però ci sarà questo problema qui, cioè che quando andrete a cercare una specifica professionalità o ve la costruite voi, ma magari ci vuole del tempo, o trovarla pronta.
2: Ma infatti noi a tal proposito una decina di anni fa abbiamo avviato un progetto interno dove per queste difficoltà del mercato, per tutte le ragioni che ha appena detto, elencato, abbiamo puntato su ragazzi appena ventenni che ovviamente oggi si ritrovano, anche se freschi trentenni, ad avere un'esperienza comunque
1: Già di 10 anni.
2: già di un certo tipo. Questo ci permette di ridurre ancora di più i tempi, in che senso? Procediamo a nuove assunzioni di nuovi ragazzi giovani. I loro tutor hanno tra i 30 e i 35 anni, che vista da fuori può sembrare, ecco, può essere giudicata in maniera ovviamente negativa, con maniera negativa, ma credetemi, non lo è. Non lo
1: No, no.
2: è perché comunque 10 anni di esperienza in un cantiere, in un settore comunque che è un mix di industria e artigianato, perché se l'uno senza l'altro non può,
1: Specie in
2: non
1: quel
2: può stare in
1: comparto lì.
2: piedi, specie nel nostro comparto. Ecco, 10 anni valgono più di 10 anni. Quindi, detto questo, non è semplice. Come associazione ci stiamo impegnando, abbiamo delegato la formazione che è molto in gamba e stiamo spingendo molto nel far avvicinare giovani e meno giovani, perché non ci affacciamo solamente ai giovanissimi, ecco. Ricerchiamo anche figure che ovviamente dopo una prima fase di carriera ecco, vogliono una seconda opportunità o comunque vogliono entrare, hanno il desiderio di entrare nel mondo della nautica. Perché? Perché la comunicazione è anche cambiata, è migliorata rispetto rispetto a come poteva essere vissuto la cantieristica

0: nautica navale, perché comunque facciamo nautica più piccola e poi, per rispettando la terminologia, sopra i 24 metri sono navi da diporto. Però ecco, facendo l'esempio di un resinatore o di un tecnico specializzato che lavora al carbonio, ecco, ti trovi, o di un verniciatore, quando devi applicare le mani di finitura per far uscire il prodotto dalla tua cabina di verniciatura e vararlo e consegnarlo con gli standard che il mercato ti richiede, ecco, non sono lavori, chiamiamoli tra virgolette, sporchi, sono lavori dove la qualità, lo standard che devi
1: è elevatissimo
0: e quindi sei quasi in un laboratorio. Ecco, questo è l'aspetto comunicativo principale,
1: certo,
0: secondo me, su cui dobbiamo
1: a fare degli open day magari per i ragazzi.
0: Li facciamo, non è semplice.
1: Non è semplice, però, insomma,
0: ci stiamo lavorando.
1: C'è comunque un futuro per molti in quel settore. Mi veniva in mente quando la Rolls Royce, sapete che le Rolls Royce hanno una linea sulla fiancata che è fatta a mano da un tizio che la fa senza una riga, no? La fa a mano, tutta quanta. Ed è perfetta, quindi, ed è una Rolls Royce, pensa un po' a uno yacht da 50 metri o da 100 milioni di euro, quante cose.
2: Siamo un po' le Ferrari della nautica, per cui quanti ragazzi, se gli dicessero vai a lavorare alla Ferrari, a fare anche l'operaio base, ha il suo camice rosso,
1: quasi da chirurgo.
2: Da noi la stessa cosa, cioè bisogna solo cambiare proprio la prospettiva e far capire che è un mestiere che dà passione,
1: esatto.
2: Soltanto il mestiere della nautica, ma anche il diportista, è la stessa cosa, la passione c'è in entrambe.
1: A proposito di passione, torniamo un attimo tra le banchine della fiera del Waterfront di Genova. La nostra Carlotta Nicoletti nei giorni del salone ha chiesto un po' di persone: ma tu perché sei venuto qui? Ti stai divertendo? Ti piace? Sentiamo cosa ha trovato.
3: Come sta andando questo giro al Salone Nautico?
4: Benissimo, tutto molto bello.
5: Sì, migliorato anche secondo me rispetto agli altri anni.
3: Come mai? In cosa è migliorato?
5: No, mi sembra anche logisticamente migliore, insomma, sì. Mi sembra che si respira un'aria, insomma, migliore.
3: Migliore?
5: Sì.
3: Cercate un'imbarcazione?
5: Sì, stavamo guardando, abbiamo già un'imbarcazione, stavamo vedendo, insomma.
3: Che imbarcazione avete? Che cosa cercate?
5: A motore, quindi vediamo se cambiare e andare sulla vela.
6: Tutto bene, siamo venuti ad ammirare queste bellezze.
3: Siete interessati anche, insomma, a comprare, acquistare?
6: Abbiamo delle modifiche da fare, per questa motivazione siamo qua.
7: È sempre bello, è innegabilmente bello il Salone Nautico di Genova, tutti gli anni veniamo da Firenze per vederlo.
3: Ah, posto da Firenze quindi?
7: Sì, certo, sì, tutti gli anni, e credo che sia veramente una delle manifestazioni più belle sul mondo della nautica.
3: Voi siete interessati anche a comprare oppure solo a guardare?
7: Sì, qualcosa di più piccolo però.
3: Tipo di imbarcazione cercate?
7: Generalmente ci piace il vela piccolo.
1: Insomma, non è che sono venuti solo a guardare, sono venuti a comprare barche.
2: È
1: questo è molto
2: pieno
1: importante.
2: Pieno di affari.
1: Molto importante, sì, esatto, così si è detto. Poi è chiaro che c'è una certa discrezione da parte dei cantieri a rivelare ciò che, però, insomma.
2: Però i sorrisi si vedono.
1: Poi comunque a margine te lo dicono, no? Sono stato l'ultimo giorno in un cantiere molto bello, non dico il nome perché sennò vai a svelare gli altarini, in cui c'era una barca da 10 metri che era una sciccheria, e devo dire che, insomma, non posso dire di averci veramente pensato, ma quasi. Mi hanno detto: abbiamo venduto l'ammiraglia. Ne avevano tre, una era grande, l'ammiraglia era comunque una barchina da 700.000 più IVA, e l'hanno venduta al Nautico, quindi, insomma, complimenti. Poi, insomma, c'è anche il fatto che altri saloni magari si cominciano le trattative e poi si chiudono al Nautico, magari si aprono al Nautico, poi si chiudono in cantiere, ma è sempre comunque una vendita che è stata fatta più o meno anche attraverso il Nautico. Però prima di chiudere vorrei un attimo entrare in città per capire che cosa ha lasciato questo Nautico a Genova in termini di attrattività, no? Io se continuo a sgolarmi dicendo: guardate che Genova è una delle più belle città d'Italia, va solo un po' scoperta, non bisogna fermarsi al primo sguardo, è una città che ha dei tesori, certo, inestimabili. I genovesi non la mettono tanto in mostra perché ne sono gelosi, ma bisogna approfittare di queste occasioni per mostrarla al mondo. È andata bene da questo punto di vista?
3: Sicuramente è andata bene, perché noi i numeri, diciamo, dell'alberghiero, dell'extra alberghiero, lo abbiamo con un po' di ritardo perché sono delle rilevazioni trimestrali,

0: fatte sulla base della tassa di soggiorno, però sappiamo insomma dal giro fatto con le associazioni di categoria degli albergatori che sono molto soddisfatti. In città sono venute tantissime persone, credo che lo spostamento, ne parlavamo già l'anno scorso, che insomma la settimana e il ritorno alla prima settimana di ottobre credo che sia stato molto positivo, sicuramente per gli albergatori lo è stato, perché hanno già un settembre normalmente che è molto vivace, quindi poterlo prolungare alla prima settimana di ottobre è molto favorevole. Tutto il fuori salone che è iniziato quest'anno ha sicuramente portato grande vivacità e ha contribuito ad aumentare il flusso turistico da Nova, ma come dicevo anche Paganini, ci sono state tante iniziative importanti anche con le associazioni di categoria, quindi tutta una serie di momenti, di eventi, di diverso anche diciamo a livello culturale, quindi con diverse modalità, ha veramente cioè Genova sabato pomeriggio, possiamo dirlo che sabato pomeriggio in centro quasi non si riusciva a camminare dalle tante persone che si sono riversate poi anche nel nostro centro città, quindi sicuramente molto positivo. Beh, un'esperienza da ripetere, tanti eventi, insomma non diciamo di fare come Milano che con il Salone del Mobile ha poi forse, o con la moda, ha quasi più eventi fuori dai momenti fieristici che in quelli, però insomma possiamo provare.
1: Sì, ma comunque tanto è una moltiplicazione, insomma. Non è che poi non vanno ai vernissage o a vedere il Salone del Mobile, ci vanno lo stesso, è che c'è così tanta gente intorno che diventa una cosa gigantesca. Peraltro l'anno prossimo, prima di scegliere i miei giorni di ferie, chiamerò Piero Formenti, perché insomma lui ci ha azzeccato perfettamente, aveva detto no, ma guardate che la prima settimana di ottobre il tempo è migliore rispetto alla metà di settembre, ho fatto un'analisi storica, aveva ragione, è piovuto 10 minuti di notte in questo nautico, di solito un'allertina ce la siamo sempre fatta tutti gli anni, a settembre invece quest'anno.
2: Avevamo fatto studi anche per quello.
1: Sì, perché il centro studi di Confindustria Nautica stabilisce anche quanti minuti esatti ci vogliono per l'uovo alla cocca, cioè fa una serie di ragionamenti molto profondi. Va bene, prima di chiudere ritorniamo nel nostro archivio storico e andiamo molto più vicini, quando Tiziana Beghini ormai era già laureata, aveva smesso di fare la stendista al salone, o forse no, chi lo sa, 1999.
3: Parte il 38° Salone Nautico di Genova, all'indomani di una crisi di governo che rende incerti i tempi e il futuro italiani, e anche per la città che si aggrappa ad uno dei pochi punti fermi rimasti nel panorama chiaroscuro della superba, ovvero appunto il Salone Nautico. Manifestazione che quest'anno supera ulteriormente i record dell'area fieristica, si estende su 265.000 metri quadrati e conta quest'anno sulla presenza di 1.390 espositori, di cui 508 esteri in rappresentanza di 33 paesi. Il ministro dei trasporti Claudio Burlando, presente all'inaugurazione, ha così commentato.
4: Il Salone Nautico è cresciuto molto, molto bello, anche questo ponte adesso lo fa anche più affascinante, l'unica cosa è che ci vorrebbero più spazi, perché ci sarebbero anche più espositori ma mancano gli spazi, ma insomma speriamo che in futuro possa espandersi ulteriormente in modo da accogliere tutti quanti vogliono esporre qua. L'importanza di questo salone è aumentata molto da quando il salone può esporre in mare, e io penso che possa ancora esporre di più in futuro se con un po' di risorse, neanche troppe, si renderà possibile un ampliamento degli spazi a mare.
1: Vabbè, il problema degli spazi, caro Stefano Pagani, ce lo porteremo avanti per sempre.
5: Potrei parlare dell'autoparco, se volete, per
1: come?
5: Un attimo.
1: Come?
5: Potremmo parlare dell'autoparco.
1: Sì, esatto, esatto.
5: Esatto.
1: Vabbè, insomma, ma purtroppo Genova ha un po' questa abitudine di tirarsi avanti i problemi per decenni. Poi ora, quello dello spazio è un problema proprio di come è fatta la città, un problema regionale. Se fossimo da un'altra parte avremmo problemi diversi, no? Voglio dire, quindi qui gli spazi sono molto importanti, sono molto pregiati e insomma sono sempre un problema, però direi che adesso sono ben ottimizzati, no? Comunque questo è un grandissimo salone anche dal punto di vista delle dimensioni. Io ho visto, beh, a parte il Metz di cui si parlava forse prima, ma Düsseldorf è molto grande, ma è all'interno, poi non credo che sia più grande del Nautico come spazi,
2: no.
1: Ho visto Dubai,

0: che è una baracchetta, nel senso bello ma piccolino,
1: cioè, è il metro di riferimento è Fort Lauderdale,
0: ecco, in cui non sono mai stato, ma insomma deve essere una cosa analoga, no? Dal punto
1: di... insomma, la bellezza di Genova è proprio di avere la possibilità non soltanto di avere quasi tutte le barche in acqua, ma anche di provarle, e quello è un altro plus incredibile.
2: A Düsseldorf non si può fare,
0: non si può, a meno di non voler andare nel fiume, cioè, però insomma
1: alcuni le portavano una volta,
0: poi... sì, però insomma non è la stessa cosa. Poi il boat di Düsseldorf a gennaio, sì, è uno dei quattro posti più freddi della terra, diciamo, solo la Siberia fa peggio, quindi diciamo che non è che proprio, anche la vita poi intorno è una vita würstel e pretzel, però insomma niente di paragonabile all'ottobre della nostra Liguria. Siamo arrivati in chiusura, grazie Stefano Pagani, grazie Barbara Banchero, grazie Tiziana Veghin, grazie Nicolò De Angelis, grazie alla nostra regia, a Chiara Orru, a Carlotta Nicoletti, Lucrezia Marini, che hanno lavorato alla costruzione di questa serata. La prossima settimana invece faremo una puntata ibrida, difficilissima, perché faremo una puntata su cose che non sono ancora successe, quindi sarà praticamente terribile come puntata, difficile, perché parleremo del Rally di Sanremo, che ci sarà a partire dal sabato, quindi venerdì avremo collegamenti con Sanremo, e parleremo della visita presidenziale in Liguria di Sergio Mattarella, che lunedì sarà a Imperia per l'Assemblea dell'Unione delle Province Italiane. Quindi parleremo di cose future, ma sarà interessante perché il nostro archivio storico è una miniera d'oro, e andremo a recuperare tutte le visite dei presidenti della Repubblica in Liguria nel passato, o almeno molte, quindi sarà divertente ricordarle e ripercorrere. Grazie di essere stati con noi, e come sempre vi aspetto sempre qui sul Primo Canale. Buona serata.

0: A distanza di 5 mesi dagli ultimi tornano i sondaggi Primo Canale Tecne, forse, ma questo lo chiederemo ai nostri ospiti oggi, è il più grosso, il più grande sondaggio fatto negli ultimi tempi in Liguria, perché insomma abbiamo fatto di tutto, chiesto di tutto per quanto riguarda naturalmente tutte le province della nostra regione, siamo andati anche molto in verticale proprio per capire regione provincia per provincia tutti i vari temi, quelli più sentiti naturalmente per gli abitanti. Ben trovato all'editore di Primo Canale Maurizio Rossi.
1: Ciao Matteo, ciao ai
0: da
1: nostri...
0: sempre fortemente attratto dai sondaggi che ci hanno dato negli ultimi tempi grande soddisfazione.
1: Ma non solo attratto, ma siccome abbiamo una società che è Tecne, che azzecca sempre esattamente i risultati delle elezioni, quindi anzi chi abbiamo collegato?
0: Abbiamo il presidente di Tecne, grazie. Buongiorno e bentrovato.
2: Grazie, grazie a voi, è sempre un piacere.
0: Carlo Butaroni, naturalmente.
1: Ciao Carlo, allora partiamo subito perché abbiamo talmente tante cose da dire che dobbiamo fare... essere veloci, sintetici quando possiamo, ma spiegare bene le cose. È in effetti uno dei più grandi sondaggi mai realizzato in Liguria, vediamo la scheda, sono 3.000 domande, 22.000 contatti effettuati, di cui 19.000 sono stati rifiuti, quindi il 13,5%, 3.000 sono le interviste.
2: Sì, è un sondaggio molto grande, evidentemente, anzi io colgo l'occasione per ringraziare hanno risposto alle tante domande che gli abbiamo fatto per cercare appunto di avere una fotografia della Liguria e dei capoluoghi dei capoluoghi della regione. Abbiamo fatto 3.015 interviste complessivamente articolate.
1: Ripartite come in Liguria praticamente?
2: Allora abbiamo fatto prima un campione proporzionale in base alla popolazione e poi abbiamo fatto dei sovraccampionamenti nei comuni capoluogo. A Genova abbiamo realizzato più di 800 interviste e poi
1: Genova
2: più di 600.
1: Città, mentre Genova provincia, quindi saranno di più ovviamente.
2: Esattamente come provincia, poi aumentano, poi ne abbiamo fatte 600 circa, più di 600 insomma, alla Spezia, a Savona e a Imperia, per avere, siccome su quelle città noi chiedevamo proprio dei giudizi specifici, per avere un dato molto solido.
1: Quindi 2600 interviste nei capiluoghi.

0: altre 400 in giro per la Liguria, anche in paesini, in altri posti del territorio.
1: Esattamente, per avere, diciamo, un campione equilibrato e proporzionale quando poi facciamo le domande che invece riguardavano tutta la regione.
0: Poi possiamo quindi andare a vedere lo spaccato.

0: Tecnicamente si chiama campione disproporzionale rappresentativo proprio perché c'è questa sovrarappresentazione dei comuni capoluogo, che è quella che ci serviva per dare solidità ai dati quando chiedevamo appunto dei sindaci di Genova, La Spezia, Imperia e Savona.
1: Quindi temi, io li leggo velocemente, forse c'è anche una scheda che Arianna che mi ha coadiuvato e ringrazio moltissimo Arianna Croce per tutta questa grafica che ha fatto lei. I temi, come vedete, sono lavoro e sviluppo economico, costo della vita, viabilità, traffico e trasporti, sicurezza. Li leggete, sono veramente tanti. Uno di questi ve lo presentiamo adesso perché così potete capire come è impostato il sondaggio. E abbiamo cercato, Matteo, uno dei temi forse più caldi in Europa, addirittura.
2: Assolutamente, con quello che è accaduto in Spagna, naturalmente dove è partita la protesta che ha poi coinvolto anche altri paesi, e adesso in Italia comunque un problema molto sentito, ed è un problema molto sentito a Genova sicuramente, con un alto anche numero di case sfitte, che anche nei giorni scorsi è stato molto al centro del dibattito politico, e quindi insomma quello della casa è un tema sicuramente
1: molto sentito. Però questa domanda la troviamo adesso su Genova, Savona, Spezia e Imperia, e poi vediamo il totale. Vediamo intanto come è quella su Genova. Abbiamo il dato di maggio e dovremmo avere poi anche i dati di ottobre, ma comunque andiamo a vederlo velocemente, vediamo queste schede. Questa è Genova, poi vediamo La Spezia, vediamo Savona e Imperia. Poi abbiamo però il dato invece finale, questo è per farvi vedere come funziona praticamente, questo è il dato finale su cui chiediamo un commento a Carlo Buttaroni.
0: La cosa molto interessante è che vediamo che Genova ha i valori positivi più bassi ed è sofferente come tutte le grandi città. Genova è un'area metropolitana dove insistono molte persone e evidentemente il problema della casa è più sentito rispetto magari a capoluoghi più piccoli come possono essere Savona, Imperia e La Spezia. La Spezia però ha dati comunque molto bassi anche per quanto riguarda la casa, i giudizi positivi sono al 41%, a Genova sono il 40%, e sicuramente l'altro elemento molto importante è che sia su Genova che sulla Spezia il numero dei non sa è più alto rispetto a Savona ed Imperia. Questo ci racconta anche come questo tema, che è particolarmente sentito soprattutto in questo momento, venga vissuto in modo particolare da alcune categorie di cittadini. Per esempio è un tema molto sentito naturalmente dai giovani, dalle coppie giovani e da coloro che non sono proprietari di casa. E naturalmente è un tema su cui le amministrazioni oggi devono fare molto i conti, perché rientra anche in quello che viene definito un po' la possibilità e la qualità del vivere.
1: Matteo, su questo tema dovremmo farci un bel dibattito.
2: Assolutamente sì, tra l'altro appunto ogni scheda, ogni domanda potrebbe, anzi meriterà, e faremo sicuramente, soprattutto ovviamente legati ai grandi temi, il programma politico del lunedì, soprattutto ma non solo naturalmente, sarà ovviamente la casa dove poi potremo dibattere meglio tutti questi temi, quindi già lunedì prossimo alle 21 si parlerà di
1: un tema, sarà un tema importante,
2: però
1: Diciamo dopo.
2: Ne parleremo dopo, va bene.
1: Ma passiamo alla prossima slide. Questa è una slide che per il momento vedete a 00, nel senso senza dati, che è quella sul voto alle amministrazioni della città. Quindi questo sarà il dato che presto, nella settimana prossima, verrà svelato, e cioè che cosa ne pensate di come è amministrata la città in cui risiede l'intervistato dal sindaco e dalla giunta comunale. Vuoi spiegarlo un attimo, Carlo, questa scheda che risultato può dare?
0: Sì, questa è un po' la sintesi di quanto poi emerge dai singoli temi, perché noi testiamo 13 temi verticali, appunto abbiamo visto adesso la casa, poi ce ne sono anche altri, e poi chiediamo una sintesi di come è il giudizio generale. Non sempre, come vedremo, corrisponde esattamente, perché magari ci sono dei temi in alcune città che insistono di più, altri che insistono di meno, però questo ci dà un po' la sintesi di qual è quello che viene definito il sentiment dell'opinione pubblica, cioè come i cittadini

0: rivivono il rapporto con chi li governa, con il sindaco, con l'amministrazione.
1: Ecco, sono
0: ed
1: due cose.
0: È un indicatore molto importante.
1: Due cose diverse. Questa è l'amministrazione, poi se vediamo l'altra scheda, invece sarà il voto al sindaco della città.
0: Esattamente.
1: Quindi ci sono, e non sempre le cose sono esattamente identiche, no?
0: No, infatti, viaggiano su strade parallele, ma che non sono proprio uguali, perché poi i cittadini sanno anche distinguere, e oltretutto il ruolo del sindaco è un po' diverso da quello della giunta, dell'amministrazione nel suo complesso. Certo, è il capo, naturalmente, è il responsabile massimo di come viene amministrata una città, però sul sindaco ricadono anche delle responsabilità spesso più politiche, più trasversali, ma questo lo vedremo proprio analizzando i casi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.
1: E avremo due dati molto importanti, Duca. A Genova noi sappiamo che in Liguria sappiamo che a maggio il più gradito era Claudio Scajola. Abbiamo due città, sia Savona sia La Spezia, che vanno al voto, Matteo, quindi queste sono due dati che saranno estremamente importanti, vedere se saranno in crescita o in decrescita. E poi abbiamo chiaramente Genova, dove abbiamo Silvia Salis, su cui però fra poco vi daremo qualche importante anticipazione. Vediamo però Spezia, Matteo, che è molto importante.
2: Spezia,
1: no?
2: Sì, perché è importante? Perché intanto c'è l'incognita per Achini, nel senso che, appunto, come dice anche la domanda, se ci sarà il terzo mandato, se il centrodestra confermerà l'attuale sindaco per Achini oppure no, ma proprio questo, il tema del terzo mandato di per Achini, è sicuramente un qualcosa che verrà dibattuto nei prossimi mesi. Questa sarà sicuramente un'incognita che ad oggi c'è, però la domanda naturalmente è lecita, perché dovremo riuscire a capire come andrà a finire questa vicenda, e è un po' il discorso che sicuramente vale anche per il sindaco di Scajola, il sindaco di Imperia Scajola, e anche lui con questo incognito del terzo mandato.
1: Anche se Scajola va nel 2028, quindi c'è un anno,
2: sì,
1: in
2: certo,
1: più.
2: Certo, certo.
1: Però abbiamo un altro dato estremamente, questi sono appunto i dati che avevamo a maggio, vi facciamo vedere come sono composte ovviamente le schede.
2: Se ti ricordi,
1: quindi
2: Maurizio e Carlo, Savona per esempio con Russo, avevamo dato dei dati a maggio che erano molto importanti, perché avevamo fatto una fotografia che dava Marco Russo assolutamente stabile, con i cittadini di Savona
1: che lo volevano,
2: contenti,
1: che si ricandidasse,
2: e quindi questo,
1: anzi,
2: insomma, aveva,
1: forse il PD lo voleva un po' meno,
2: esatto, e questo probabilmente lo diciamo noi un po' di dietro le quinte, l'abbiamo fatto in questo periodo, questo sondaggio ha dato un po' di scossoni all'interno del Partito Democratico e non solo, perché
1: insomma, oggi dovrebbe essere forte la candidatura di Russo. Ma vediamo invece dei dati precisi che a me hanno stupito molto. La domanda era se viene preferito un candidato politico o un candidato civico, e qui c'è il crollo del candidato civico. Questo è stato diviso, Buttaroni ha fatto e Tecnea hanno fatto un ottimo lavoro, perché come vedete qui ci sono tutti gli intervistati e a destra vedete solo gli elettori centrodestra, poi vedremo quelli di centrosinistra dopo. Praticamente, se uno preferisce un candidato civico o un candidato politico, gli spezzini, nel caso non si ricandidasse per Achini, dicono che preferirebbero 46% un candidato politico di tutti gli intervistati, e degli elettori centrodestra il 49%. Se andiamo a vedere un attimo la scheda invece di che cosa pensano quelli del centrosinistra, vediamo che addirittura è superiore, il candidato politico arriva al 55% degli elettori di sinistra, il 41% ovviamente quello invece del candidato politico, e solo il 24% per quelli di sinistra, il 21% in generale degli intervistati, il candidato civico. Cosa succede, Carlo? È il crollo del sistema civico a vantaggio di quello politico?
0: Credo che siamo in una nuova stagione, nella stagione in cui i cittadini chiedono una forte responsabilità ai partiti, e quindi non delegare soltanto alle persone, diciamo, alle personalità civiche la guida di un comune, come è stata in una fase anche importante della nostra storia più recente. Questa nuova stagione richiede però una forza, una personalità politica che si assuma la responsabilità.

0: Così come i cittadini attraverso il voto esprimono, esercitano la politica dando un'indicazione precisa, così vogliono che le forze politiche si assumano la loro responsabilità candidando personalità politiche. Mi sembra una stagione molto interessante sotto questo punto di vista e anche di maturazione dell'opinione pubblica, che non cerca più persone terze quanto proprio la scesa in campo e la presa in carico in prima battuta proprio delle forze politiche.
1: Però Carlo Peracchini però insomma non è proprio non ha un'origine politica, cioè non è un politico fatto e finito, e sta comunque governando, mi ricordo anche gli ultimi sondaggi, tiene molto bene. Perché c'è questa esigenza? Salis tiene bene, vedremo. Nei prossimi sondaggi, che non voglio spoilerare, Bucci ha fatto molto bene da sindaco, è stato poi eletto presidente di regione, quindi abbiamo degli esempi in regione di civici che tengono e fanno bene. Però perché c'è questa esigenza di trovare comunque un politico allora?
0: Probabilmente i cittadini non intendono, diciamo, delle personalità che abbiano la tessera di un partito, appunto come ricordavi Matteo, la Salis, lo stesso Peracchini, insomma, non è tanto la tessera di appartenenza, è quanto esprimono del loro campo politico.
2: No, cioè, mi permetto, scusami, non mi permetto di contestare il direttore, ma volevo dare una risposta. Peracchini è stato eletto ormai 8 anni fa,
1: 2017,
2: la prima volta, e ormai dopo 8 anni è considerato un politico, cioè il sindaco di La Spezia,
1: sì,
2: no?
1: Però
2: lo stesso Bucci è 10 anni che ormai fa politica,
1: certo, però la
2: Salis è il caso invece, e risale ormai a 1 anno e mezzo fa, però probabilmente sta cambiando in effetti qualche cosa, ma fa piacere perché è un rispetto della politica che sta tornando, che io apprezzo molto, perché pur avendo fatto parte di una lista civica praticamente, che era quella di sono più strutturati e debbano fare veramente la politica del paese. Vediamo però che cosa succede alla Spezia, anzi annunciamo quello che chiederemo sulla Spezia, che è la città primaria dove si andrà a votare insieme a Savona, e c'è già un candidato in pectore del centro-sinistra che è Davide Natale, attuale segretario
1: regionale
2: del Partito Democratico, e noi abbiamo chiesto quindi agli elettori di centro-sinistra se ritengono che Davide Natale sia il candidato giusto per cercare di diventare sindaco di La Spezia. Passiamo subito all'altra, seconda slide, e cioè tra Natale e Peracchini. Se Peracchini potrà essere ricandidato, essendo praticamente in dubbio perché non è passata nella legge elettorale il terzo mandato, quindi vedere comunque come andrebbe il testa a testa Peracchini contro Natale. E poi vediamo anche, se non ci fosse Peracchini, Natale se sfidasse un ipotetico candidato del centrodestra, ancora non chiaro quale possa essere, che come andrebbe a finire. Ed infine abbiamo messo noi un candidato che è conosciuto dell'area, diciamo di quell'area, sebbene non di Spezia ma comunque molto vicino, che è Giacomo Giampedrone, attuale assessore alla protezione civile, e quindi come andrebbe anche Giampedrone contro Natale. Bene.
1: Va bene, andiamo.
2: Oltre a questo, abbiamo fatto molte domande sulla Spezia, gestione dei rifiuti, sì, dell'amministrazione Peracchini, cosa migliorare in Spezia essendo una città turistica, limitazione degli affitti turistici, la tassa ai croceristi, come è passata sostanzialmente a Genova, se la vorrebbero anche alla Spezia. Arsenale, tutte le zone dell'Arsenale, se devono essere restituite in parte alla città, e sul rigassificatore di Panigaglia. Come procediamo allora? Adesso vediamo di che cosa possiamo andare a parlare, direi...
1: Un argomento così, appena appena niente sentito.
2: Di Silvia Salis. Bene,
1: Silvia Salis.
2: Allora, di Silvia Salis, come abbiamo detto, un personaggio ovviamente nazionale, e andiamo a vedere il primo dato. Indipendentemente da quello che pensa farà Silvia Salis, lei, l'intervistato, che cosa preferirebbe? Che restasse sindaco di Genova fino alla fine del mandato, ben il 51%.

0: 1%, chi ha assumesso un ruolo pubblico nazionale anche lasciando l'incarico di sindaco 8%, indifferenti il 33%, non sa o preferisce non rispondere l'8%. Carlo, cosa ne dici?
1: È risultato molto netto, in questo 51%, poiché è calcolato sul totale dei cittadini, degli intervistati a Genova, coinvolge anche elettori di centrodestra che quindi nonostante magari non la rivoterebbero, però ritengono giusto che rimanga fino alla fine del mandato, forse anche, come dire, stimolati dalle voci che la vedono come possibile leader del campo largo nel caso in cui si dovessero fare le primarie oppure scegliere un leader diverso dai due principali partiti, Conte e Schlein. Quindi questo 51% è un risultato molto molto netto. Questo 8% non è che è deludente, è che in questo momento ritengono che la Salis è meglio che concluda diciamo quello che è stato il mandato che gli è stato conferito dai cittadini, quindi sotto questo punto di vista la continuità e il rispetto di un'assunzione
0: dai cittadini genovesi, assolutamente cittadini genovesi. Ma andiamo a vedere anche gli altri,
2: la seconda, perché la seconda è anche interessante: se lasciasse l'incarico del sindaco per assumere un ruolo politico, lei si sentirebbe tradito o tradita naturalmente? Quindi insomma sì, il 30% qui si sentirebbe tradito, il no il 37%, poi c'è anche questa alta percentuale che non sa, ne preferisce non rispondere, che è addirittura il 33%, Carlo.
1: Sì, diciamo questi non sa sono persone che in generale si interessano poco della politica, non sanno esprimere un giudizio molto netto e chiaro rispetto a questa possibile opzione. Sì, la cosa interessante è che nonostante tutto, cioè nonostante ritengono che per il 51%, quindi una maggioranza considerevole, ritiene che dovrebbe continuare il mandato, comunque un eventuale ruolo politico nazionale soltanto il 30% lo vivrebbe come un tradimento. Diciamo non è una percentuale bassa, ma non è neanche altissima, non è di quelle che poi come dire, in una quota importante di elettori certo lascerebbe il segno un suo eventuale abbandono, però è una cosa che dal punto di vista del sentiment generale non lascerebbe un segno nettamente, un solco nettamente negativo.
2: Però è un po' strano questo, Carlo, mi permetto, nel senso che è quasi come in questo momento, esaspero per il concetto, come se le fosse un po' permesso tutto, cioè,
0: però
2: anche
0: io direi che questo dobbiamo vederlo alla fine di queste cinque schede.
2: Sì, ho capito cosa vuoi
0: vediamo
2: dire.
0: Vediamo alla fine di queste cinque schede, io vi propongo di leggerle e poi così facciamo il commento complessivo. La slide successiva è invece sulle eventuali responsabilità della scelta della Salis anche partiti che hanno sostenuto la sua candidatura a sindaco, qualora ovviamente decidesse di andare via da Genova. Ebbene, qua vediamo molto il 18%, il 16% abbastanza, poco il 36%, per nulla il 12% e il 18% non lo sa. Vediamo anche quella successiva a questo punto.
2: Che forse è la più attesa?
0: Quella forse. Dopo. La domanda se lei ha votato per l'elezione comunale di Genova, ha vinto sia Salis. Il 26% è sul totale chiaramente degli elettori, ricordiamolo, certo. Quindi c'è un 49% che non ha votato, per quello che poi lei ha preso il 51% e qui abbiamo la slide più importante, cioè lei voterebbe oggi praticamente Silvia Salis? Ebbene, a maggio era al 51,5%, oggi è ottobre, è al 52,1%, quindi addirittura è cresciuta di uno 0,6%. Se guardiamo la slide successiva, abbiamo preso tutti i dati che tu hai fatto dal febbraio del 2025, appena fu candidata a sindaco, e vedete che ha avuto un crescendo. Tu avevi previsto il 52% ad aprile della Salis, ha preso 51,48, questo per ricordare a tutti la credibilità delle indagini fatte da Tecné. Poi poi siamo passati a un 56% addirittura di settembre, quando tu dicesti

0: che era in una luna di miele. A settembre, a dicembre è sceso al 52,7, a maggio al 51,5, adesso risale al 52,1, che è oggettivamente un grande risultato. Io dico la verità, ritenevo, sapendo quali sono i mugugni che si sentono in città, che la Salis fosse scesa sotto il 50%. Invece il tuo sondaggio la dà addirittura in leggera crescita rispetto a maggio, nonostante che la città abbia avuto molti problemi in questo periodo. Questo che cosa significa? Appunto, che era la domanda del direttore che ti faceva, ma volevo arrivare a questa fine di lettura delle schede.
1: Lei, allora, ci sono due elementi che emergono da questi, dai trend che abbiamo rilevato insieme al Primo Canale. Finita la luna di miele, che appunto era settembre, aveva toccato il 56% dei consensi, si è stabilizzata la Salis intorno al 52,5, 52,1 in questa circostanza. Stiamo parlando di pochi decimali di spostamento. Quindi c'è una stabilizzazione su un livello comunque alto. E l'altro elemento che va considerato è che in questo momento la Salis vive questo doppio registro di sindaco di Genova, ma anche di personalità a livello nazionale. Quindi sotto questo punto di vista lei gode di una manovrabilità politica che magari fosse soltanto la sindaco di Genova, la sindachessa di Genova, oppure soltanto un politico nazionale non avrebbe. Questo doppio registro probabilmente l'aiuta, lei riesce a gestirlo anche abbastanza bene dal punto di vista comunicativo, e questo ci spiega anche il motivo per cui i cittadini vorrebbero che continuasse a fare la sindaca di Genova con il 51%, ma c'è comunque una parte che tollererebbe, diciamo così, o la perdonerebbe se dovesse scegliere invece una strada che la porterebbe a diventare una protagonista a livello nazionale.
2: E allora ti rifaccio la domanda di prima velocemente, la risposta, perché ci sono ancora tante schede da far vedere. È un po' davvero che in questo momento le viene un po' perdonato tutto, le verrebbe perdonato l'eventuale tradimento, fra virgolette, le viene perdonato obiettivamente, molte cose in città non funzionano, però insomma lei rimane, galleggia sopra la linea del 50%, quindi come dicevi tu con un'ampia sufficienza, anzi più della sufficienza. E allora l'opposizione, se io fossi uno dell'opposizione, chiederei cosa deve fare per scendere sotto il 50, se insomma ci sono tante cose che ancora non vanno e lei non dà delle risposte su alcuni temi grandi, importanti, dalla sicurezza che vedremo dopo, alla pulizia delle strade, a tanti altri argomenti. Se io fossi uno dell'opposizione dico, se in questo momento, che obiettivamente anche il sentiment in città, insomma tutti noi ce l'abbiamo, è obiettivamente cambiato rispetto a qualche mese fa, eppure sempre lì, e allora Carlo cosa devono fare per farla scendere, chiederebbero gli oppositori di Salis.
1: Beh, questo è proprio la domanda politica per eccellenza, nel senso, se io non sono d'accordo su come sta governando un sindaco, cosa devo fare? Anche per cambiare il sentiment della popolazione, probabilmente trovare qualcuno che dà voce ai malumori, all'insoddisfazione. In questo momento a rafforzare la posizione di Silvia Salis c'è anche un centrodestra che manca di una voce di opposizione, o comunque è una voce che si perde nel complesso. Noi non dobbiamo mai dimenticare un aspetto, che le persone in media, non tutte naturalmente, in media al nord un po' di più, però si occupano di politica per 11 minuti al giorno, cioè 11 minuti volontariamente si occupano di politica. Ecco, in quegli 11 minuti il centrodestra evidentemente non riesce a far passare la propria voce, e questo naturalmente forza è chi è al governo. Questo riguarda Genova, ma riguarda probabilmente anche altre città, e la stessa cosa si può dire anche a livello nazionale.
0: Io invito intanto la regia a far vedere l'istogramma finale dei dati di Silvia Salis, così vedete praticamente da febbraio del 2025 fino a oggi, vedete praticamente il gradimento suo qual è stato, ed è veramente sempre molto coerente, molto

0: preciso, tranne l'impennata di settembre dell'anno scorso. Noi comunque avremmo fatto molte domande, abbiamo fatto molte altre domande che poi il direttore Angeli vi presenterà nelle prossime settimane, sulla MT, sul porto di Genova, le opere più importanti per Genova, l'impianto di fine ciclo, rifiuti, lo stadio, la viabilità della Val Bisagno, la città sporca o pulita e la sicurezza. Allora andiamo a vedere, Matteo, questi dati sulla sicurezza che vorrei che anzi presentassi tu, perché l'hai seguita molto più di me.
1: Sicuramente il tema della sicurezza, tra l'altro, arriverà a Genova il ministro Piantedosi la settimana prossima, proprio per dare delle risposte, speriamo, proprio alla città su quelle che sono state le richieste che ha fatto proprio Salis a Roma. Eccolo qua: secondo lei la sicurezza della città deve essere soprattutto organizzata da comune, governo, entrambi in ugual misura, non sa, quindi il 27%, quindi i cittadini pensano che sia il comune a dover fare qualcosa per migliorare,
0: per il 27%,
1: certo.
0: Il 12% il governo, ma il 60%
1: certo.
0: Entrambi,
1: ed è qui che
0: ben venga.
1: Abbiamo fatto anche un po' di su questo, tanto anche come primo canale abbiamo un po' criticato quando Salis andava contro il governo, è andata contro il ministro, contro una sorta di braccio di ferro col ministro Piantedosi, che aveva addirittura annullato una visita a Genova proprio per questo gelo che si era creato. Poi grazie, insomma, poi anche un po' alla spinta un po' di tutti, Salis ha fatto una sorta di retromarcia ed è andata a stringere la mano a Piantedosi, e quindi poi addirittura martedì prossimo sarà a Genova.
0: È uno di quei casi dove abbiamo detto brava Salis,
1: è vero,
0: perché rivedere delle posizioni secondo me è estremamente importante, ecco, non radicalizzarsi su una posizione.
1: Anche
0: compreso,
1: perché questa risposta dei genovesi è la più vera, il comune non fa niente senza lo Stato, e lo Stato comunque ha bisogno
0: deve aiutare
1: dell'aiuto,
0: aiutare il comune.
1: Comune, che vuol dire illuminazione, che vuol dire sociale, vuol dire non solo forze dell'ordine, vuol dire tutto il pacchetto, no?
0: Però
1: a posto un centro storico o zone degradate.
0: Il dato lo leggiamo, il 60% dice entrambi, il 27% esatto. È il comune. Ma vediamo la scheda successiva, che è anche molto importante.
1: Pensando alla sicurezza e al controllo del territorio, secondo lei Genova oggi è più sicura rispetto a quando era sindaco Marco Bucci per il 19%, sicura più o meno come prima il 52%, meno sicura rispetto a quando era sindaco Bucci il 29% e non sa il 0%, ecco, guarda questo dato qua, 0%, quindi chiunque...
0: Carlo, come lo commenti questa scheda?
2: Sì, questo è evidente che c'è stato un degrado di tutta la parte che riguarda il comparto sicurezza. Non è un problema che riguarda soltanto Genova, basti pensare ad altre città come anche vengono raccontate, Roma, Milano e altre, insomma. E quindi io l'ho trovato abbastanza normale il fatto che rispetto a due anni fa ci siano più persone che pensano che la sicurezza era meglio, cioè questo 29% non è tanto una risposta politica quanto proprio cronologica, cioè in questi anni il tema della sicurezza, questi ultimi tempi il tema della sicurezza è all'ordine della cronaca, come voi potete testimoniare molto bene, ma soprattutto è diventato un tema politico, e io non dimentico mai tutte le volte di ricordare che tra le righe con cui è scritto di tutti gli articoli della Costituzione la sicurezza è un diritto che viene ricordato in ogni principio, in ogni passaggio.
0: È vero però, Carlo, che qui a Genova da quando c'è la nuova amministrazione, mentre Milano ha ormai da molto tempo la stessa amministrazione, il cambiamento, diciamo, di questa amministrazione ha voluto tagliare diverse situazioni. Infatti una delle discussioni è stata ad esempio il taser ai vigili, alla polizia urbana o meno, e da lì che è nato lo scontro poi con Piantedosi, quindi anzi il direttore...
1: Poi sicuramente poi c'è un'altra cosa, che non è questa la sede, però ne approfitto per 30 secondi. Negli ultimi tempi anche l'ordine dei giornalisti, questo l'ha denunciato e lo denuncio anch'io, c'è una volontà da parte della prefettura, forse si dice anche per suggerimento dell'amministrazione stesso, di cancellare o di non far emergere cose negative che succedono in città. Questo è molto grave perché nelle notizie che ci arrivano dalle forze dell'ordine si parla di qualche collanina e qualche scippo, non viene più dato lato, insomma, tutto quello che è invece sempre microcriminalità, per carità, però le cose un po' più gravi che invece succedono in città. Questo

0: è una qualcosa che va denunciato sicuramente, e vogliamo andarci a fondo, perché insomma non è normale che ci sia una sorta di censura di quello che avviene in città. Questo insomma penso, Maurizio, che tu anche tu sia d'accordo, nel senso che
1: non lo sapevo
0: e te lo dico adesso dico in diretta, però
1: che, è quindi qualcosa... anche l'ordine dei giornalisti lo dice,
0: sì, assolutamente. Vabbè. Sì, ma lo diciamo anche noi, perché obiettivamente c'è qualcosa che non sta funzionando.
1: Però il sentiment dei cittadini è chiaro,
0: esatto,
1: da un 19% si è passati a un 29%, cioè la città
0: che sommato
1: viene
0: a 52 già di prima
1: viene considerata meno sicura. Questo è un dato oggettivo. Passiamo poi alle altre schede, su queste ve le sveleremo settimana prossima, ma ve le annunciamo. Se la Salis lasciasse l'incarico di sindaco, lei per chi voterebbe? Quindi un candidato centrodestra e centrosinistra, come vedete, Salis sindaco. Si tornasse alle elezioni, chi vorrebbero che diventasse sindaco gli elettori del centrosinistra tra Sanna, Romeo, Terrile, attuale vice sindaco, Pirondini, senatore, capogruppo del Senato di 5 Stelle, Tiziana Beghin, sempre dei 5 Stelle e assessore al turismo, Lorenzo Basso, senatore, devo dire, che è una delle persone che io stimo di più di tutto il panorama politico ligure, e grande esperto di informatica, oppure un altro candidato. Ecco, questo è quello che è la posizione degli elettori del centro-sinistra. Andiamo a vedere però con i dati quelli del centrodestra, e lì abbiamo cercato per il momento 4 nominativi, non è detto che poi entro dicembre ne mettiamo dentro qualcun altro. Allora abbiamo messo Matteo Campora, che sembra un pochino il pupillo, diciamo, di tutta un'area del centrodestra, Ilaria Cavo, Pietro Picciocchi e Edoardo Rixi. Ecco, i dati sono questi, li lascio commentare a Carlo Buttaroni da Milano o da Roma, non ho capito dove sei.
0: Roma, ho visto da Roma. Il bolone dietro.
2: Sì, i dati sono, anche in questo caso, sono molto chiari. Picciocchi e Cavo sono naturalmente ai primi posti, Ilaria Cavo al 27%, Picciocchi al 20%, poi arriva Rixi col 18% e Matteo Campora al 7%. Si esprimono un buon numero di cittadini di centrodestra di Genova, soltanto il 28% non ci dà indicazioni, e evidentemente la sfida Ilaria Cavo contro un altro candidato del centro sinistra in questo momento sembra essere quello che affascina di più gli elettori di centrodestra di Genova. D'altra parte Ilaria Cavo è sicuramente una personalità molto conosciuta e apprezzata a Genova, e ha avuto un'esperienza politica in questi anni importante che fa sì che la fiducia in questo momento ricada in particolare su di lei.
1: Vediamo anche le altre slide. Silvia Salit, questo l'abbiamo visto appunto sul centro-sinistra, e svegliamo anche quello del centro-destra.
0: C'è questa qua che è bella anche.
1: Eccola qua, eccola, l'abbiamo ritrovata. Sì. Prego,
0: sì,
1: Matteo.
0: Secondo lei, la base dell'esperienza maturata finora come sindaco di Genova, Silvia Salis avrebbe le caratteristiche adatte per ricoprire in futuro un ruolo politico nazionale di primo piano? Allora vedremo le risposte, quindi sicuramente sì, probabilmente sì, probabilmente no, sicuramente no, e va bene.
1: Passiamo alla prossima.
0: Sono le altre. E questa invece, ritiene Silvia Salis sarebbe adatta a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio? Questo vedremo cosa ne pensano i cittadini. Andiamo avanti, tanto queste ovviamente sono a zero. Questa invece vale per tutti i residenti della nostra regione, questa domanda: nel caso Marco Bucci non fosse più Presidente della Regione Liguria e si andasse a elezioni, lei vorrebbe Silvia Salis come Presidente della Regione? E vedremo queste, quali saranno le risposte dei cittadini della nostra regione. E anche qui vediamo, condividerebbe la scelta di Salis di lasciare il Comune di Genova per candidarsi a Presidente della Regione? Sì, la condividerei. No, non la condividerei. Vedremo questo anche qui, quello che sarà l'esito del sondaggio. Eccolo qua, invece vedremo se sarà lei, se dovesse essere Ilaria Cavo a essere il presidente della regione e a, fra virgolette, combattere contro Silvia Salis, chissà chi dei due avrà la meglio per i liguri.
1: Che poi noi speriamo che resti il nostro sindaco la Salis e il nostro presidente della regione,
0: sì, perché la stabilità,
1: Marco Bucci,
0: poi alla fine.
1: Perché la stabilità conta, e che vadano d'accordo sia tra

0: di loro, sia col governo che sia di centrodestra o di centrosinistra, però è molto importante che una città, diciamo, non si inimichi il governo di qualsiasi colore esso sia. Cosa ne pensi di queste domande, Carlo, tu che hai fatto anche indagini un po' in tutta Italia?
1: Guarda, io aspettavo un momento per ringraziare Primo Canale, perché l'indagine che stiamo facendo sulla Liguria e sulle città è veramente, penso, una cosa molto importante, perché dà ai cittadini un rispecchiamento che aiuta a riflettere e a diventare cittadini più consapevoli dal punto di vista poi politico. Naturalmente sono uno stimolo, devono essere uno stimolo per la politica, devono essere uno stimolo per le amministrazioni per fare sempre meglio, e abbiamo veramente indagato proprio grazie a Primo Canale, con cui la collaborazione è a 360 gradi, cioè le domande sono domande che voi riuscite a porci e a ottenere, poi a ottenere le risposte, perché voi avete il polso veramente della situazione, fate un lavoro straordinario di servizio pubblico che veramente permette di cogliere quel sentiment che altrimenti, insomma, allontanerebbe i cittadini dalla politica. Io penso che quella risposta che abbiamo visto, che i cittadini vogliono più politica al governo delle città, è grazie anche, come dicevi tu Maurizio, è un indicatore positivo, è grazie anche al lavoro che voi svolgete, perché essere cittadini e avere una consapevolezza politica rende le città e il governo, le amministrazioni migliori e più performanti rispetto a quelli che sono i bisogni dei cittadini.
2: E forse c'è voglia di politica, quindi, Carlo?
0: È probabile,
2: te.
0: Sì.
1: Sì,
0: io direi allora di andare a vedere le ultime domande. Allora, noi, direttore, abbiamo fatto grandi battaglie a favore dell'entroterra,
2: sì,
0: che ultimamente è stato veramente bistrattato con il problema in particolare proprio del servizio. Allora abbiamo voluto inserire queste domande. Secondo lei quanto è importante sostenere le persone che scelgono di continuare a vivere nell'entroterra? Vedremo il dato, ma questo lo vorrò vedere, anzi inviterò il direttore a fare una trasmissione con i sindaci dell'entroterra, certo, e svelare quella sera questi dati insieme a loro. L'altra è ancora molto interessante: che cosa praticamente andrebbe fatto, gli interventi prioritari proprio per sostenere chi vive nell'entroterra. E qua, come vedete, trasporti, collegamenti, sanità e servizi, agevolazioni economiche e fiscali, lavoro, attività economiche,
2: sarebbe bello averli tutti,
0: e così via. Quindi li vedremo e potremo dibatterne,
2: sì,
0: con,
2: certo,
0: loro,
2: certo.
0: Poi l'altro giorno tu hai fatto un'importante intervista.
2: Sì, quella con il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, che è venuto a Genova, insomma ha parlato di tante cose, ma a questo punto poi ha anche adesso nominato un coordinatore regionale, Medusei, che quindi la Liguria ha anche un nuovo coordinatore, insomma si sta strutturando anche a Genova. Bisogna capire se, chissà, se in qualche modo altererà, nel senso naturalmente buono, nel senso non è che
0: con
2: sia
0: un
2: una cosa negativa.
0: Tra l'altro, tra ascolti TV, Instagram e Facebook, straordinario.
2: Bene.
0: No,
2: sì,
0: mi pare. No, ha avuto.
2: Sì,
0: ora,
2: sì, molto buono. Numeri straordinari, se appunto di vista sia per la televisione, i social, insomma ha fatto quasi 1 milione, possiamo dirlo?
0: Sì,
2: mi sembra
0: sì,
2: di 1 milione,
0: sì,
2: di visualizzazione questa intervista a Vannacci. Cosa dimostra questo? Banalmente non è un sondaggio, ma lo dice,
0: vediamo,
2: lo dicono
0: la scheda,
2: i numeri,
0: intanto
2: vuol dire che in questo momento ha presa, nel bene o nel male, piace o non piace, ma Vannacci ha presa, lo dimostrano anche i piccoli numeri che abbiamo fatto, fra virgolette, e abbiamo chiesto proprio questo: secondo lei la presenza di Futuro Nazionale potrà modificare anche gli equilibri politici in Liguria? Vedremo quello che sarà il risultato delle risposte,
0: Carlo,
2: dei cittadini della Liguria.
0: A livello nazionale dov'è che va a erodere voti Vannacci e quanto viene dato attualmente a livello nazionale?
1: Allora, a livello nazionale siamo intorno al 7-7,5%, ci ha avuto una, se non un arretramento, quantomeno una frenata nelle ultime settimane il consenso di Futuro Nazionale, naturalmente l'impatto maggiore ce l'ha sul centrodestra, in modo particolare sulla Lega, su cui appunto è, non so se possiamo dire che è una costola o comunque

0: Da lì è partito, ecco, perlomeno per quanto riguarda il suo percorso politico alle europee, però è interessante notare che il suo consenso non arriva tutto dal centrodestra, circa un quarto arriva da coloro che non avevano votato, una parte minore arriva persino dalla sinistra, in modo particolare una quota non altissima, ma insomma consistente, dal Movimento 5 Stelle, segno che probabilmente il partito di Vannacci è più trasversale di quanto lo immaginiamo, ed esprime evidentemente una domanda che è difficile categorizzare esclusivamente di destra o esclusivamente di sinistra. Nelle indagini che abbiamo fatto, quello che emerge è che Vannacci è un politico che parla con le parole delle persone, e questo è, diciamo, è evidente anche ascoltando i suoi ragionamenti, e poi il tema della sicurezza è sicuramente il tema prioritario su cui Vannacci ottiene il consenso dei cittadini.
1: Prossima settimana il direttore presenterà
2: l'ultima
1: questa
2: scheda.
1: Lettura.
2: Eccola qua, l'ultima scheda che vi presentiamo questa sera, naturalmente a zero, è quella relativa naturalmente ai partiti, e quindi cosa potrebbe accadere se oggi si andasse al voto oggi, quindi insomma anche in vista naturalmente di quello che sarà nel 2027, quindi vedremo proprio la fotografia, che è anche questa molto, molto attesa naturalmente, perché insomma abbiamo le ultime rilevazioni a mano. Quindi insomma c'è anche naturalmente all'interno dei partiti tanto bisogno di sapere come stanno andando, se stanno andando bene, se stanno andando invece dalla parte sbagliata, e se questo potrebbe sicuramente dare un'indicazione anche ai politici stessi e ai dirigenti dei partiti, che ovviamente avremo lunedì sera alle 21.
1: E potremo vedere
2: qui
1: i più e i meno, chiaramente ad esempio dei partiti del centrodestra, e quanto prenderà eventualmente secondo questo sondaggio Vannacci in Liguria, e se sarà più o meno della media nazionale. Dopodiché andremo a vedere anche invece nei piccoli partiti, ad esempio come Italia Viva e Azione, se arriverebbero o no al 3%, fatidico, anche perché se non ci arrivano comunque devono farsi bene i conti e cercare di entrare subito in coalizione per provare a chiedere qualche posto nel listino dei partiti più importanti. Questa è l'unica strada che possono praticamente seguire, mentre Vannacci potrebbe teoricamente decidere anche di andare da solo. Ecco,
2: aspetta
1: questo...
2: sempre la telefonata di Giorgia Meloni, dice che il telefono per ora non suona, vedremo se suonerà oppure no.
1: Bene, direi che abbiamo detto veramente tutto, intanto per annunciare tutto questo grande sondaggio che andrà avanti quantomeno per un mese, quindi tutti i giorni sul sito ci saranno una di queste domande, oppure parleremo una volta di Imperia, una volta di Savona, di Spezia e di Genova.
2: Bene. Grazie Carlo, allora.
1: Grazie Carlo,
0: grazie
1: del grandissimo
2: magari
1: lavoro.
2: Ovviamente ti coinvolgeremo magari nel corso del nostro cammino all'interno di questi sondaggi, magari come abbiamo fatto l'ultima volta, naturalmente anche per parlare con i sindaci, per dialogare con loro e spiegargli bene qual è il loro risultato, quale sarà il loro risultato. Grazie Carlo Butaroni.
0: Grazie a voi, con grande piacere, un saluto a tutti i telespettatori.
2: Grazie anche a Maurizio Rossi, editore di Primo Canale.
1: Grazie a te.
2: Grazie a voi per averci seguiti, allora noi ci rivediamo presto.

0: Buonasera e bentrovati in diretta dalla nostra terrazza Colombo Lounge 30 per riepilogare quella che è stata la settimana del Salone Nautico, ma anche per riconoscere e ribadire l'importanza di questo settore per la nostra regione e la città di Genova. Buonasera e bentrovata Tiziana Beghin.
1: Buonasera.
0: Assessore, di solito scegliamo un assessorato, sono sempre di più le deleghe rispetto a quelle che stanno in uno schermo televisivo, ma sono più o meno tutte giuste per parlare di questi argomenti, dal marketing territoriale al commercio, al turismo, sono tutti argomenti correlati a ciò di cui parleremo questa sera. Bentrovata Barbara Banchero, segretaria della CNA Liguria, grazie di essere con noi. Vicino a lei c'è Stefano Pagani Snardi, che è il responsabile dell'ufficio studio di Confindustria Nautica, che è l'associazione che organizza il Salone Nautico e che, diciamo, tiene insieme tutto il settore della nautica in Italia. E bentrovato anche Nicolò De Angeli.

0: Che è amministratore delegato della Genoa Sea Service, che è un'azienda che insieme ad altre si è consorziata proprio di fronte al Salone Nautico, nella stessa area, ha deciso di realizzare un polo della nautica che sarà interessante per quelli che comprano le barche al nautico. Quindi diciamo che la combinazione vincente sarebbe: prendiamo le barche al nautico, le compriamo, poi quando hanno bisogno di qualcosa le portiamo dal polo della nautica, e lo speriamo tanto, perché ovviamente anche lì c'è lavoro e c'è impresa. Ma come è andata la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova? Lo vediamo nella copertina curata dalla nostra Carlotta Nicoletti.
1: 138.164 visitatori. È questo il numero che fotografa il successo della 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova. Un dato che significa soprattutto una cosa: più 11,2% rispetto ai 124.000 visitatori dello scorso anno. Numeri che secondo Confindustria Nautica consolidano la leadership internazionale del Salone Genovese, davanti anche ai grandi appuntamenti di Cannes, Fort Lauderdale e Düsseldorf. Ma il successo passa anche dal digitale. Sono state oltre 11 milioni e 600 mila le pagine social visitate durante la manifestazione. E poi ci sono i numeri dell'attività in acqua, oltre 4.600 prove in mare, mentre sono state 215 le novità presentate dalle aziende. Una vetrina internazionale che ha richiamato anche 1.287 giornalisti italiani e stranieri, con oltre 6.200 articoli pubblicati. Buyer arrivati da 35 paesi e 580 appuntamenti organizzati. Tra le novità promosse a pieni voti, la Blu Arena, che ha messo in relazione salone, palasport e città e il fuorisalone, con Genova sempre più protagonista anche fuori dagli spazi espositivi.
0: Insomma, una Genova protagonista di questo Salone Nautico Internazionale. Se n'è fatta tanta di strada da molti anni fa, quando c'erano dubbi anche sulla permanenza del nautico a Genova. Oggi direi che tra i lavori al waterfront e un comparto della nautica che ha dimostrato di credere molto a Genova, Confindustria Nautica è un'associazione nazionale che ha sede a Genova, è una delle pochissime, forse l'unica insieme a quella della vela, insomma, sono pochissime, lo Yacht Club Italiano, ma insomma, sono poche le grandi realtà nazionali che hanno sede qui, e tutto questo sta funzionando molto bene, assessore.
2: Sì, sta funzionando molto bene, ne siamo molto felici. Devo dire che è un trend in crescita da tempo. Io insomma avevo avuto a che fare con Confindustria Nautica quando ancora che si chiamava Ucina, tempo addietro. Diciamo che il post-Covid ha visto sicuramente crescere molto la nautica da diporto, e beh, questi chiaramente per noi, per la nostra città, con questo quartiere che si sposa perfettamente con le esigenze di un salone internazionale sempre più importante, credo che possano nascere sinergie che oltre a questa edizione possono guardare anche al futuro con grande ottimismo.
0: Stefano Pagani, in realtà è stato bello l'assist che mi ha fornito Tiziana Beghin, perché io vi seguo da molti anni e quindi mi ricordo i tempi ovviamente in cui l'associazione si chiamava Ucina, ma anche perché oggi si chiama Confindustria Nautica, perché è stato fatto un grande lavoro di riunificazione di due realtà che si erano separate a un certo punto con interessi divergenti, che invece poi sono stati rimessi insieme. Mi piace ricordare il lavoro meritorio del presidente Saverio Cecchi, che è stato eletto per questo quando cominciò il suo mandato e riuscì a portare a termine questa riunificazione. È un comparto, quello della nautica, molto importante, dà tantissimo lavoro, esporta quasi tutto quello che realizza, quindi fa bilancia commerciale positiva. Oggettivamente non si può non riconoscere la centralità economica della nautica.
3: Ma sicuramente noi lavoriamo come associazione per tutti, per i soci e per i non soci, ed è una cosa che abbiamo sempre fatto in ogni fase della nostra esistenza. Il fatto che il Salone Nautico sia organizzato proprio da un'associazione di categoria credo che sia fondamentale, soprattutto in questo momento storico in Italia, perché riusciamo a dar voce alle necessità delle imprese, perché il Salone Nautico deve essere davvero uno strumento di business, deve essere la nostra vetrina principale nel mondo di tutto quello che è il Made in Italy e ovviamente anche di tutto quello che riusciamo a portare dai cantieri stranieri, dalle aziende straniere, a esporre per il mercato italiano. È vero, esportiamo tantissimo, la nostra cantieristica esporta il 90% della produzione, e questo soprattutto grazie al grande contributo del mondo dei super yacht, di cui siamo primi al mondo.
0: Ecco, sul discorso dei super yacht, qui coinvolgo Barbara Banchero, perché per un po' di tempo in Italia c'è stata la caccia alle streghe, l'idea, anche i ricchi piangono, voglio dire male, niente, erano alleati tanti, dico, però insomma,

0: e altri ragionamenti secondo i quali la nautica, la grande nautica, è male perché è il giocattolo dei ricchi. Per fortuna nel corso del tempo si è riconosciuto il fatto che è vero che una barca da 50 milioni di euro è un giocattolo che noi tutti insieme probabilmente non potremo permetterci di comprare, ma dà tantissimo lavoro sia a personale, maestranze all'interno di grandi aziende, ma anche c'è tutta una galassia di lavori iper specializzati che sono fondamentalmente vostri associati, sono artigiani che sanno fare delle cose che sono determinanti per poi arrivare al prodotto finito.
1: Assolutamente, noi siamo molto contenti del successo del salone, ma ci siamo per questo comparto, per la filiera. Noi da tempo sosteniamo e abbiamo presentato al Salone Nautico i risultati di un nostro progetto Interreg che si chiama Extravert, proprio con la finalità anche di rafforzare quella che è la filiera. Noi abbiamo un'associazione che si chiama CNA Nautica a livello nazionale, di cui è presidente una donna spezzina, lei racconta proprio di come sia necessario ragionare sui piccoli, perché la nautica è molto di più di quello che si vede. Abbiamo raccontato solo la questione dei codici Ateco. Ci sono delle aziende che finiscono nell'impiantistica piuttosto che nella falegnameria, e noi crediamo che siano falegnami o impiantisti, nella realtà sono specializzati nella nautica, e quindi è una filiera anche difficile da ricostruire e difficile da raccoglierne i bisogni. Quindi noi abbiamo questa volontà, speriamo sempre più in collaborazione anche con le altre organizzazioni, perché io credo davvero che fare sistema sia fondamentale, ragionare in termini non solo di grandi yacht, ma anche di tutto quello che la filiera si porta dietro, compreso il problema che penso che tutti questa sera tireranno fuori, delle maestranze, della difficoltà dei mestieri, certo, della difficoltà del ricambio generazionale. Quindi ci sono mestieri, cito la vetroresina perché ultimamente me ne stanno molto parlando, per cui sono mestieri che se non riusciamo a trasferire in termini di competenze altissime, si rischia poi di non trovare quelle aziende che vanno sullo yacht. Io sono stata su uno yacht.
0: E poi occhio, perché questa roba la prendono gli altri, perché i cinesi li abbiamo sempre un po' irrisi, no? del fatto che copiassero un po' il nostro design. Non solo copiano bene, innovano molto più di noi. L'automotive se lo sono mangiato, anche per delle nostre decisioni magari un po' strane, però potrebbe succedere anche in altri settori, quindi bisogna fare molta attenzione. Ecco, sul discorso del passaggio generazionale, Nicolò De Angelis mi può raccontare che cosa è stato fatto lì? Perché vabbè, io Nicolò l'ho conosciuto proprio la sera dell'inaugurazione del polo della nautica, ed è stato bellissimo perché sul palco è salita sua mamma e poi lui, e ci tenevano entrambi a essere lì, c'erano i suoi figli, c'erano altri delle altre aziende che sono consorziate con voi, che sono Gatti, Amico, North Sails, c'erano anche i bambini, i figli, le nuove generazioni. È importantissimo portarle avanti queste cose, perché ovviamente serve poi una tecnicalità che non è che si compra sul mercato, non è facile trovarla.
2: Assolutamente, infatti io e noi, poi spiegherò meglio il noi da chi è composto, noi ci chiediamo sempre perché un armatore, uno yacht manager, un cliente internazionale, una grande azienda internazionale fra 10 anni dovrebbe decidere di venire a Genova, appoggiarsi alla nostra città ed eseguire tutto quel ciclo di produzione di vita che porta un refit di uno yacht. Ecco, secondo me la risposta sta nella creazione di questo polo, di quello che abbiamo presentato la scorsa settimana. Non è un punto di arrivo, certo è stata una bellissima festa per quella serata, come tu giustamente hai detto, mi raccomando ragazzi, ora oggi andiamo tutti a far festa perché la serata lo richiedeva. Dal giorno dopo siamo ripartiti con la convinzione di quello che abbiamo fatto, ovvero io credo che Gatti, che è del gruppo, certo, Amico Marine, noi e Norsail abbiamo dato la prova di poter creare un'infrastruttura condivisa, mantenendo però la propria indipendenza e mettendo sul mercato quelle che sono le proprie
0: caratteristiche. A Genova non è una roba facile questa, quella di mettersi insieme, in Liguria in generale.
2: Assolutamente, infatti non è stato semplice, perché ci aveva messo tanti anni, però è stato, ecco, la festa, io l'ho vissuta come una festa per questo motivo, perché l'area, come hai visto,

0: questo è di tanti, di 16.000 metri quadri, e quindi molto importante essere lì dentro in tre aziende che possono fare la differenza, è fondamentale.
1: Non c'è dubbio.
0: Noi siamo un hub veramente importante. Non dobbiamo però rimanere ancorati al passato, dove sapevamo e credevamo di essere migliori, ma dobbiamo pensare da qui a 10 anni e raggiungere questi traguardi.
1: Giusto, tu stai guardando al futuro, c'eri già nel 1988?
0: No, nell'89.
1: Oh, quindi non c'è
0: un anno dopo.
1: Stefano Pagani a naso c'era già, non, le signore no, assolutamente le signore non c'erano. Io avevo 10 anni, vi riporto nel 1988, siamo andati a saccheggiare il nostro archivio storico, andiamo a vedere cosa si diceva sul nautico ormai 30 e passa anni fa.
2: Il padiglione mare è stato il protagonista dell'inaugurazione della 28ª edizione del Salone Internazionale della Nautica alla Fiera di Genova. Lo specchio acqueo antistante il padiglione B del quartiere fieristico è stato al centro dell'interesse dei visitatori. Proprio grazie a questo nuovo padiglione in grado di accogliere 200 imbarcazioni, al Salone Nautico è cresciuta la partecipazione degli espositori, sia italiani che provenienti da altri paesi. Dai 1304 del 1987 sono passati a 1339. Significativo appare anche l'aumento delle imbarcazioni esposte, passate da 1293 a 1478, con un incremento dell'11%. Le 759 ditte italiane presenti provengono da 17 regioni, con la consueta netta prevalenza della Lombardia con 243 espositori e della Liguria con 157. Seguono Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Da segnalare che Lombardia e Liguria rappresentano il 60% del totale degli espositori italiani.
1: Vabbè, su questi numeri, Stefano Pagani, Lombardia e Liguria, beh, alla fine più o meno.
3: Le regioni sono quelle, manca forse la Toscana, manca qualche area dell'Adriatico, poi alla fine noi produciamo sempre le barche in distretti territoriali ben definiti, per cui, ed è una fortuna tra l'altro, perché anche a livello di maestranze è importantissimo riuscire ad avere una concentrazione di competenze che altrimenti si disperderebbe, renderebbe molto più complesso riuscire a portare a termine un lavoro così difficile come quello di fare una barca bella come quelle che facciamo.
1: Ecco, peraltro la Liguria ha un ruolo decisivo, ora La Spezia è diventata la capitale della nautica perché lì si sono concentrati alcuni dei più grandi produttori, però questo è un tema che io coi politici tocco spesso, e cioè quei settori che sono dominati da pochi player importantissimi, basta che uno si sposti da un punto all'altro e ha cambiato il destino della città, oggettivamente, no? Se basterebbe che, adesso non voglio fare un nome perché sennò magari gliela tiro, però uno dei grandi si spostasse a Viareggio magari, da dove veniva, hai perso il dominio di e quindi il lavoro che ne consegue, anche l'ospitalità di rilievo che arriva, no? Perché se la barca viene costruita ci sarà il capo progetto della barca, il comandante, poi entra in gioco la ciurma, il personale sulla barca, quindi più potenziali clienti che vengono a visitare il cantiere, eccetera. Quindi è tutto un lavoro importantissimo per un territorio. Cosa può fare la politica per tenerla questa roba qua? No? Adesso non voglio dire che dare consigli alla Spezia, ma i consigli valgono anche per Genova o per tutte le altre città.
4: Ma sicuramente noi, almeno come città di Genova, perché poi qui le competenze sono miste, cioè certamente c'è il comune, ma c'è anche la regione, c'è l'autorità di sistema portuale, quindi insomma diciamo che la competenza è abbastanza diversificata, però lei ha detto una parola corretta, è stata ripetuta più volte, bisogna fare sistema, bisogna fare sinergia, e io credo che Genova sia una città che possa offrire molto, lo facciamo con un po' di superbia che viene dal nome. Nome, esatto. Tipico della superba, noi abbiamo una città che obiettivamente è un luogo meraviglioso dove vivere, dove in qualche misura poter anche accogliere, e abbiamo tutte le carte in regola perché ci sono i player importanti che lo possono fare, c'è oggi un'amministrazione che lo vuole fare, non a caso la scuola dei mestieri del mare è uno dei punti del programma della nostra sindaca, su cui si sta lavorando molto anche in sinergia con questi sistemi che cercano in qualche modo anche di creare quella parte di expertise insieme all'associazione di categorie che serve.

0: e che sarà sempre più indispensabile in un mondo che va verso la digitalizzazione, verso l'automazione, perdendo invece quella parte di competenza anche manuale e di creatività che soltanto un essere umano può avere. Quindi noi possiamo fare molto, lo possiamo fare se lavoriamo insieme.
1: Esatto, e appunto cercare anche di coccolarle queste aziende. Poi in Liguria c'è sempre un problema di spazio, no? La Liguria è fatta così, lo spazio è sempre poco, adesso c'è il piano regolatore portuale, no? E ovviamente non vorrei

0: proprio.
1: E com'è lavorare in Liguria per le vostre imprese? Anche magari rispetto a quello che succede altrove, si può pungolare di più l'amministrazione regionale, le amministrazioni comunali, oppure si fa il possibile?
0: Noi abbiamo in Liguria un buon rapporto con le istituzioni, quindi sia a Genova che a livello di Regione Liguria abbiamo un rapporto che ci porta a raccontare quelli che sono i bisogni delle imprese. Certo, c'è una situazione internazionale non facile, noi abbiamo di recente, proprio in questi giorni, parlato del caro energia che oggi è uno dei problemi più gravi delle imprese, parliamo veramente di un aumento di costi elevatissimo che sulle piccole e medie imprese ha un impatto sicuramente più grave rispetto alla grande azienda, perché la piccola impresa non ha questa facilità a trasferire immediatamente sul servizio o sul prodotto quel rincaro, o se lo fa rischia di perdere clientela e quindi
1: deve assorbirlo quel costo in qualche modo,
0: deve assorbirlo riducendo i margini,
1: certo.
0: E quindi alla fine se riduci i margini e non sei
1: e non parti da margini enormi, certo.
0: Però le nostre imprese hanno sicuramente delle difficoltà legate a questo aspetto. Fare impresa in Liguria ha il limite che voglio evidenziare a volte come limite, che è quello del fare sistema, cioè c'è una difficoltà molto più elevata che in altre regioni. Io adesso non voglio, però in Toscana esistono degli hub dove ci si è messi tutti assieme per la nautica, per la formazione, per le maestranze, perché queste maestranze non si trovano, perché noi dobbiamo cambiare la narrazione, non possiamo dire che chi va a fare il mestiere del falegname nella nautica lo fa perché non c'ha voglia di studiare, noi dobbiamo alzare il livello.
1: Anche perché, amico laureato in lettere, provaci, nel senso, prova a farla tu, questa qua, vediamo se
0: alzare il livello di quello che è la nostra convinzione, che poi vabbè vai a fare, intanto gli artigiani spesso guadagnano
1: tantissimo,
0: molto di più,
1: certo,
0: di un neolaureato,
1: non c'è dubbio.
0: Ma a parte questo, c'è proprio anche un racconto che deve cambiare, che deve andare anche nelle scuole. Noi stiamo facendo dei progetti anche nelle scuole, proprio perché ci sia un cambiamento di quello che è la percezione del mestiere dell'artigianato. Poi questo non vuol dire che noi siamo un paese che deve crescere anche in termini di istruzione, quindi non è che abbiamo questo numero di laureati rispetto ad altri paesi,
1: no.
0: Siamo anche indietro, quindi non criminalizzerei l'istruzione come non criminalizzerei i giovani. Questa è una cosa che io davvero fatico quando sento anche le nostre imprese che dicono i giovani non hanno più voglia, no, perché i giovani
1: sono cose che si sono sempre dette, no?
0: Esatto,
1: lo dicevano di noi quando eravamo giovani,
0: perché ci sono i giovani che non ne hanno voglia, ci sono i giovani che ne hanno voglia, come è sempre stato, però le imprese devono fare i conti con i giovani che sono cambiati, questo sì, io credo che questo sia anche un nostro compito, quello di far capire alle imprese che devono anche loro cambiare, perché il mercato del lavoro è un mercato ed essendo un mercato noi questi giovani abbiamo e questi giovani dobbiamo valorizzare, non altri.
1: Mettiamo un po' in difficoltà
0: anni.
1: De Angelis, e invece voi siete stati aiutati nel percorso, diciamo, di creazione del vostro hub, oppure no? Cioè, la dico brutale, Bucci e Terrile sono venuti a bere il prosecco, oppure nel corso della strada si sono dimostrati utili a qualche cosa?
2: C'è stato, non vado in difficoltà perché veramente sono sincero, c'è stato un ottimo lavoro tra il comune e l'autorità di sistema, e devo dire che nonostante, io lo ripeto, sia stato un processo che ha richiesto qualche anno, comunque è stato normale, perché non era semplice mettere in piedi quello che abbiamo messo in piedi, soprattutto considerando il piano urbanistico e tutte le ottime direttive che Renzo Piano aveva dato per quello che oggi è il nuovo waterfront di Levante. Quindi abbiamo anche dovuto, dal punto di vista urbanistico-architettonico, riuscire a trovare delle soluzioni che si integrassero con questa parte di tessuto urbano. Detto ciò, assolutamente le amministrazioni sono state ottime e fantastiche. Però ora mi butto

0: sul piano regolatore portuale, perché
1: Presidente Paroli, se, c'è neanche per lei.
0: Secondo me spazi, spazi, competenze, infrastrutture sono, e formazione sono completamente legate fra di loro, perché se non ci sono spazi le competenze non possono scalare e a quel punto le infrastrutture che tu crei rimangono vuote. Noi, e qui ora racconto il nostro noi come Genova for Yachting, quindi come hub, certo, della cantieristica, della nautica da diporto a Genova, abbiamo creato questa associazione, siamo in 62 aziende, la nostra peculiarità è essere trasversali, perché ci sono i cantieri come il nostro, come altri vicini di casa, grandi player, i porti, le marine, le aziende specializzate, i professionisti e i servizi. Per cui questo fa sì di creare e di rafforzare quell'ecosistema che tanto e tutti no, vogliamo portare avanti, per far sì che quando un armatore, un yacht manager, un cliente internazionale ci sceglie perché? Perché non siamo un semplice ormeggio con una semplice officina, ma c'è un tessuto dietro, c'è un'organizzazione tale che permette a queste persone di godersi e di ricevere il servizio che poi è il loro obiettivo.
1: Non c'è dubbio. Ecco, su questo, Assessore Beghini, prima della pubblicità, torno un attimo da lei. C'è un vecchio tema che noi di Primo Canale trattiamo da anni, io stesso me ne sono occupato tantissimo, che è il rapporto porto-città, no? Perché la dico io, è chiaro che se dovessi esprimere un desiderio tra Nervi e Voltri mi piacerebbe vedere solo spiagge, alberghi, localini, e va bene, però se così fosse non esisterebbe Genova, cioè nel senso a ottobre se ce ne andiamo tutti e ci rivediamo a fine maggio per l'inizio della nuova stagione. Questo quindi Genova non lo fa, non lo fa storicamente, non lo può fare. Serve ragionare bene degli spazi anche in funzione, no? Perché le riparazioni navali, per esempio, sono comunque un'industria, fanno rumore, ci sono stati negli anni anche comitati che hanno avversato il lavoro delle riparazioni navali, sono vicini alla città, e questo credo che per la politica sia importantissimo, sia nella narrazione ai cittadini, cioè spiegare che cosa si fa lì e perché serve, sia nel obbligare le imprese a rispettare determinati standard.
2: Cosa che magari non è proprio il comune,
1: non c'è dubbio.
2: Può fare, però credo che sia anche un interesse delle aziende. Infatti ci sono aziende che sono molto virtuose, non soltanto da un punto di vista magari del rispetto della città e dell'ambiente, ma anche perché magari certe lavorazioni, se vogliono essere eccellenti, richiedono poi anche un certo tipo di gestione del processo, diciamo, lavorativo, che in un modo comunque che non è proprio una coincidenza va anche a proteggere l'ambiente circostante. Quindi noi è a quello che dobbiamo puntare, cioè nella misura in cui noi abbiamo aziende che sono eccellenti, e le abbiamo tra l'altro, e che quindi poi diventano anche destinatarie di clienti che sono clienti di eccellenza, con quello che ne comporta, come un certo tipo di staff, di equipaggio che poi si ferma magari in città, certo, per 4-5 mesi, più equipaggi, perché chiaramente si avvicendano e che diventano poi degli ospiti della città, che sono ospiti che in città lasciano anche un'impronta importante in termini di consumi e quant'altro, ecco, diventano allo stesso tempo magari anche più facili da far coesistere con il nostro tessuto urbano. Io credo che si possa lavorare, anzi lo stiamo facendo e si sta lavorando in quella direzione, ma il tema è sempre quello, cioè non ci deve essere antagonismo tra i player, cioè il porto, le attività della nautica sono all'interno della città e riescono a fiorire nella misura in cui con la città si integrano nel modo più ottimale. E lo stesso vale per la città. Noi siamo genovesi, insomma, nel periodo del salone, tra l'altro, sono state bellissime le immagini dell'88 dove io c'ero, magari nell'88 no, ma nel 90 facevo anche la stendista al salone, perché parlando le lingue straniere, un po' tutti noi universitari trovavamo nel salone. No?
1: Faceva la stendista a 5 anni, no?
2: Questa è una notizia. Questa è una notizia.
1: Sfruttamento del lavoro minorile.
2: Sfruttamento minorile. All'epoca così si faceva, no? I primi anni di università, chi aveva magari quelle due lingue da spendere, certo, andava a cercarsi quel lavoro da 10 giorni, che comunque era ben remunerato, esatto, e ci serviva. Io ricordo, ci trovavamo al semaforo col motorino, chi con l'aspirapolvere nello zaino e chi invece magari poi invece faceva accoglienza dei visitatori. E quindi io ricordo benissimo le polemiche che esistevano già negli anni, fine anni 80, prima anni 90 per il traffico, magari quest'anno un po' meno, possiamo dirlo, che quest'anno un po' meno.
1: Vero.
2: pensando intanto quelle sono cose che la città non serve, nessuno di noi si comprerà mai uno

0: yacht. Magari è vero che nessuno si comprerà uno
1: però
0: yacht,
1: quelli che lavorano da lui,
0: però quante persone che lavorano invece in queste aziende, quanto indotto invece fa la ricchezza della città. Poi avete fatto uno studio importante, lo direte voi, io lo conosco, che ci dice quello che è l'impatto di questo settore da un punto di vista della ricchezza sulla città, quindi non può che essere un'operazione win-win e dobbiamo viverla in quei termini.
1: Ci fermiamo un istante, torniamo tra poco e continuiamo a parlare di nautica, restate con noi.

0: Eccoci di nuovo, Stefano Pagani Snardi. Chi compra le barche? Intanto c'è un tema che vorrei che si sviluppasse un attimo sulle diverse velocità a cui sta andando la nautica.
1: Eh sì, questo è il tema, nel senso che abbiamo due nautiche in questo momento, quella per la classe media che nelle ultime due stagioni ha un pochino sofferto, ma non solo in Italia, in tutto il mondo per questioni geoeconomiche, politiche, costo della vita, riduzione del potere d'acquisto, e quindi gli armatori che magari volevano comprare una barca o sostituirla hanno detto aspettiamo un momento. Adesso, visti i risultati del nostro salone, sembra che sia un po' cambiata quest'onda.
0: Aspettavano il salone.
1: Esatto, aspettavano giusto il salone nautico di Genova. E poi dall'altra abbiamo il mondo dei grandi yacht. Quello è un mondo totalmente differente. Il target sono gli ultra high net worth individuals, cioè i super ricchi del mondo. Ce ne sono sempre di più, crescono, ed è ovvio che è un settore che non dovrebbe mai aver crisi in futuro, nel senso che ha un potenziale talmente ampio che riusciamo a basare le nostre previsioni su comunque una stabilità nei momenti difficili e una crescita nei momenti che vanno meglio. Adesso siamo in un momento di crescita, moderata ma di crescita. E il successo della nautica che facciamo qua in Italia è proprio dovuto al fatto che i nostri grandi yacht sono venduti in tutto il mondo. Ci sono clienti di ogni parte del mondo che vogliono comprare una delle nostre imbarcazioni, e questo non sarebbe possibile appunto senza tutte le maestranze, le conoscenze, il design, tutto quello che inseriamo del Made in Italy all'interno delle nostre imbarcazioni, che danno quel valore aggiunto di Made in Italy all'interno di un prodotto del bello e ben fatto italiano. Quindi questi sono i due mondi con target differenti che secondo me riusciranno in futuro magari a riavvicinarsi un pochino a livello di tipologia di crescita. Quello che è certo è che i nostri imprenditori faranno sempre di tutto per riuscire a portare il prodotto giusto al cliente target del momento.
0: È chiaro che c'è un tema di dimensioni, no? Barbara Banchero, in Italia noi abbiamo imprese piccole, voi come artigiani siete
2: in Liguria ancora più
0: piccole. Sì. E è ovvio che poi naturalmente la piccola impresa insieme ad altre piccole imprese può essere fornitore di un grande cantiere e fare dei pezzi del lavoro, come succede regolarmente, però è chiaro che forse questo tema della scarsa dimensione, della piccola dimensione delle aziende, quando poi vai a giocare quelle partite lì rischi di non riuscire a farlo. Allora, siccome quello è il mercato, perché poi quando si parla di classe media, cioè qual è la classe media? Siamo noi, io sono la classe media? Media, e se io sono la classe media fate fatica a vendermi la barca, perché ci sono tutta una serie di costi, oltre al costo della barca che di per sé potrebbe essere anche affrontabile, che una famiglia dice devo proprio, poi c'è sempre meno tempo, no? Io quando giro per il nautico mi dico sempre non vorrei il denaro per comprarmi la barca, ma il tempo per usarla, perché poi insomma c'è anche questo.
1: Una bella vacanza in charter.
0: Una bella vacanza in charter, si risolve il problema. Questo è un altro aspetto, diciamo, è un'altra delle ipotesi. Però appunto, tema di, siccome lì va al mercato e siamo bravi a farla questa roba, però bisogna essere strutturati.
2: Io ho una mia personale convinzione che a volte non coincide esattamente con quelle di, io credo che noi dobbiamo aiutare un po' le nostre imprese a crescere. Noi stiamo facendo a livello nazionale una battaglia perché l'artigianato sia artigianato, perché è artigianato, non perché supera i 15 o perché supera i 20 dipendenti, ma perché è connotato dall'artigianalità. Perché

0: Io personalmente, ma davvero credo che noi dobbiamo aiutare le imprese a crescere, a rafforzarsi e anche a unirsi. Questa è una sfida non facile, non facile in Liguria, perché quello che dico a questo tavolo che è, ma insomma, parliamoci di più, perché poi noi rappresentiamo il mondo della nautica per la parte artigianale e non solo, abbiamo anche alcuni cantieri, cioè, ognuno di noi certo. fa poi un pezzo, ma si tende a chiudersi ai mestieri del mare, li faccio io, i mestieri del mare, più che parlarsi, questo è un problema che abbiamo noi come organizzazioni, figuriamoci le imprese, in Liguria ancora di più, quindi io personalmente credo che questa sia una sfida che come organizzazioni datoriali dobbiamo portare avanti, portare le imprese a crescere se possibile, specie in un settore che presenta queste sfide, dove effettivamente a volte le imprese molto piccole, ma questo avviene anche in altri settori, vedi l'edilizia, le costruzioni, dove le imprese molto piccole restano fuori dalle gare d'appalto, restano fuori da sistemi che invece potrebbero portare dei benefici economici.
1: E potrebbero più. Essere veicolo di crescita. Peraltro Stefano Pagani, io non dirò la persona perché è stata una confidenza, una chiacchierata diciamo a margine, però parlavo con un grande imprenditore nell'ambito della nautica e mi diceva, vedi, noi abbiamo il problema che siamo tantissimi cantieri, tantissimi, li vedi, no? Quanti produttori siamo, e non riusciamo a tenere bassi i prezzi, quindi i prezzi tendono sempre a salire, anche perché abbiamo mille piattaforme diverse, guarda l'automotive, no? Comunque si consorziano, mettono assieme gli stampi, è tutto un po' intercambiabile, magari la qualità scende, però si riescono a fare moltissime macchine in più, teoricamente, poi non si fanno perché la gente non le compra, ma questo è un altro discorso. Forse nella nautica si potrebbe provare a fare un discorso simile per cercare di aumentare la produzione e quindi contenere il prezzo?
2: Forse nella piccola nautica sarebbe una cosa plausibile in alcuni aspetti. Per i grandi che lavorano soprattutto su commesse,
1: no, è one off, come si dice,
2: sì. O one off o comunque semi custom, diventa davvero difficile, anche perché poi la competizione è davvero incredibile e poi lì vai a cercare davvero il cliente che ti commissiona quella barca, quindi diventa davvero
1: no complesso. Ma non c'è dubbio, insomma,
2: quello che non cambierà mai è che appunto l'artigianato è essenziale in ogni tipologia di produzione. Le nostre barche, che siano piccole o grandi, negli ultimi 10-15 anni hanno elevato proprio il livello qualitativo, e questo grazie a questa industria artigianale che è un po' la connotazione del nostro sistema.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Poi magari parleremo anche del Mediterraneo, del ruolo del Mediterraneo, perché poi insomma io se mi compro una barca a 50 metri, ma anche se me ne compro una da 5, dove vado poi? Nel senso, nelle isole britanniche, vabbè sì, può essere, nel senso in certe stagioni può avere il suo fascino, ma insomma in Cina preferisco forse
2: l'Italia,
1: no, meglio qua, meglio la costa francese, l'Italia, anche la costa magari dell'ex Jugoslavia, quindi però la Grecia, no, però sono qui, insomma, il Mare Nostrum,
2: perché attrarre in Italia lungo le nostre lunghe coste, 8.000
1: km, i famosi 8.000,
2: barche da tutto il Mediterraneo, è una mossa vincente. Abbiamo commissionato proprio, l'abbiamo presentato nei giorni del Salone, uno studio sull'impatto dello yachting in Italia a Deloitte, con cui lavoriamo da tempo, e è venuto fuori che c'è una potenzialità enorme, cioè noi abbiamo già tantissimi grandi yacht di armatori da tutto il mondo, sì, che d'estate vengono in Italia. Quello che dobbiamo fare come passo successivo, che ha le maggiori potenzialità, è trattenerli in Italia per la stagione invernale,
1: certo,
2: perché questo significa, come abbiamo visto prima, lavori, commesse,
0: equipaggio,
2: crew che rimangono per mesi in una città che potrebbe essere Genova o tanti altri poli nautici, certo, italiani. Quindi
1: e poi magari
2: è lì che si
1: se
2: fa
1: trovassimo
2: tanto.
1: Anche una qualche ragionamento fiscale, potremmo provare ad attirarli un po' di più, diciamo, no?
0: Perché, anche questo è nazionale.
1: Sì, là. No, questo è nazionale, però siccome Tiziana Beghin nella pubblicità citava l'esperienza che ha avuto con un irlandese al Parlamento Europeo, beh, l'Irlanda, l'Olanda, ma lo stesso Malta. Regno Unito, Malta, tutta gente che insomma si è inventata dei sistemi, no? Anche lì dice, vabbè, ma perché lui deve pagare meno tasse di me? Ma ne paga, sì, in percentuale forse, però sai quanto porta al nostro paese? Sono ragionamenti complicati, ma potrebbero essere interessanti. Però vorrei andare sui social, perché il presidente Formenti nel giorno della conferenza di chiusura ha citato numeri gigantografici, no? Però lui ha messo insieme il mondo intero, cioè diciamo, ha messo

0: insieme a tutti quelli che si sono occupati di nautica, quindi veniva un numero incredibile. Anche noi nel nostro piccolo neanche tanto, abbiamo fatto numeri importantissimi legati al Salone Nautico, e allora mi collego con la nostra newsroom dove c'è Chiara Orru che ci fa un po' di riepilogo di come sono andati i social di Primo Canale durante il Nautico. Ciao Chiara!
1: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. Allora, continuiamo a parlare di Salone Nautico, ma lo facciamo attraverso i nostri social. Oltre 1 milione di visualizzazioni questa settimana per parlare di Salone Nautico. 350.000 su Instagram, oltre 600.000 su Facebook.
0: Stiamo parlando di Salone Nautico e di Settimana del Nautico, della nautica più in generale, quindi dell'impatto che ha sulla nostra regione, sulla città di Genova. Stefano Pagano, guardiamo un po' il futuro. Ecco, la crescita della nautica è sempre stata importantissima negli ultimi anni, no? Ogni anno ci si rivedeva al Nautica in cifre ed era sempre comunque una crescita assoluta. Spesso ci sono le crisi di crescita, no? Cioè ci sono le aziende che arrivano a saturare e poi non riescono più a tenere dietro gli ordini e perdono magari fette di mercato. Per ora questo non è successo, semmai la contrazione deriva da minor domanda sulla piccola imbarcazione, però non...
2: Ma anche in questo caso ci sono proprio due mondi separati. Piccola nautica che si scontra talvolta con delle crisi di domanda come quella degli ultimi anni, e adesso piano piano si riprenderà. E qua c'è ancora una biforcazione, azienda internazionalizzata e azienda locale, più ancorata al mercato nazionale o quantomeno
0: Sud Europa,
2: Mediterraneo, chiamiamolo così. E anche lì ci sono differenti modalità di trend anche per il futuro. Se guardiamo invece i grandi cantieri, lì infatti quando uno parla di super yacht non vado a vedere quante barche varo ogni anno, ma quanti ordini ho per il futuro, proprio perché ho dei tetti massimi di possibilità di produzione, ho degli spazi limitati. Prima parlavamo di spazi, certo. È ovvio che un cantiere va dove trova degli spazi. Se si liberassero degli spazi enormi, che ne so, in Puglia, è probabile che molti cantieri cercherebbero
0: molti cantieri italiani che fanno fare gli scafi in Turchia, per esempio, no? Perché ci sono...
2: Sì, quello sempre meno, per fortuna, però è ovvio che il concetto di spazio limitato ti limita la produzione. E quindi se io vado in un grande cantiere e chiedo uno yacht, specialmente se grande, magari mi dicono ok, iniziamo, però te lo daremo tra 3-4 anni. Quindi si tratta proprio di capire dove vogliamo andare anche a livello di gestione degli spazi, magari dei porti, spazi inutilizzati o spazi che possono essere riconvertiti. È un grande tema su cui cerchiamo di lavorare da tempo, che permetterebbe al nostro settore, che continua ad andare bene, di avere un'ulteriore crescita. È ovvio che poi la crescita si scontra, come dicevamo prima, con le maestranze che non bastano mai, con alcuni mestieri che se non c'è un ricambio scompariranno, e sarebbe un gran problema per il nostro settore, visto che viviamo di qualità. E quindi da lì la scuola dei mestieri, un'attenzione maggiore anche agli ITS, che devo dire che negli ultimi anni sono cresciuti molto anche qualitativamente sul settore nautico. Quindi insomma è tutto un sistema davvero in cui ognuno deve fare la propria parte, e la parte pubblica deve cercare di agevolare, eliminando le pastoie burocratiche e cercando di agevolare appunto la possibilità per le aziende, per le imprese, che sono sempre molto volenterose quando c'è da investire, di avere possibilità di trovare spazi e soprattutto una burocrazia ridotta.
0: E tutto il business fuori dal cantiere, cioè non la costruzione, non il refitting, ma marine?
2: Quella è l'altra metà del mondo, nel senso che se pensate, noi facciamo ogni 2-3 anni un aggiornamento di uno studio proprio sulla filiera nautica insieme a Fondazione Simbola. L'anno scorso è emerso che ogni nuovo addetto in un cantiere nautico ne genera altri 7 nell'intera filiera, e come filiera partiamo dalla subfornitura a monte.

0: fino a tutto il turismo nautico a valle. Il turismo nautico, come dicevo prima, ha delle potenzialità enormi, già oggi funziona bene, ma c'è davvero tanto tanto ancora da poter recuperare a livello di lavoro e a livello di professionalità. Turismo nautico significa servizi, significa marine, porti turistici, tutti i team legali che possono seguire i clienti, il mondo del charter, il brokeraggio, c'è davvero una quantità enorme di professioni legate al nostro mondo.
1: Chi vende i materiali di cambusa, cioè tutto può essere ovviamente nautica. E sul discorso invece che facevamo prima delle maestranze, al di là appunto di queste meritorie iniziative, del lavoro sugli ITS che è oggettivamente importante, voi vedete un'inversione di tendenza nelle vostre imprese oppure no?
2: No, abbiamo di recente fatto un tavolo regionale dove è venuto fuori con forza che mancano nel settore un numero di lavoratori elevati nella nautica. La verità è che il problema del personale è un problema di livello nazionale, non ligure, ed è il problema delle imprese. Parliamo di 750.000 lavoratori che mancheranno in Italia. Noi come CNA stiamo facendo un progetto con i salesiani in Egitto per i corridoi lavorativi. Noi stiamo ragionando anche qua proprio nel settore della nautica, perché non è di facile soluzione. Abbiamo un problema demografico, abbiamo, e a Genova e in Liguria ancor più, che non si risolve anche se ci mettessimo da domani tutti a fare figli, chi può ancora, non si risolve fra 20 anni. Quindi oggi è un problema che deve avere tre aree, un maggiore coinvolgimento di questi ragazzi che non studiano e non lavorano, che ci sono, i famosi NEET che non possiamo ignorare, che ci sono e che vanno riportati nei mestieri, ma anche ragionando in termini di corridoi lavorativi e quindi di andare a pescare i lavoratori laddove si possono formarli affinché arrivino con un'integrazione vera. Poi questo è il mio tema che mi appassiona, c'è il tema della casa, c'è il tema dell'italiano, quindi ci sono tutta una serie di temi che vanno affrontati per far sì che le persone che vanno a lavorare non rischino né loro né gli imprenditori in tema di sicurezza, e quindi è un processo complicato ma sul quale bisogna che mettiamo tutti la testa e lavoriamo insieme, come si sta facendo anche in regione, ma anche appunto con la scuola dei mestieri, che però è una risposta, ma se poi, come avviene per alcuni corsi, non hai ragazzi che arrivano e che arrivano motivati, non lo risolvi il problema. Per cui è un processo su cui bisogna ancor più mettersi tutti assieme per far sì che li andiamo a scovare, questi ragazzi che noi abbiamo, quelli che magari hanno perso la fiducia. C'è tutto un tema sociologico sul post-Covid, su questa disaffezione, sul fatto che magari preferiscono lavori più veloci come le consegne, perché guardano troppo poco al futuro. Questo è un tema che poi, come dire, viene dopo, no? Però quando tu decidi, vabbè, ma io adesso ho 1.500 euro, faccio le consegne, e poi però a un certo punto questo lavoro non lo puoi più fare, ma non ti sei costruito una professionalità per fare altro. Questo è un tema di grande attenzione, che è attenzionato, credo, a livello nazionale, a livello regionale e anche a livello, ne parliamo ai tavoli anche con il comune, quindi tutti sono attenti a questo tema, che non è di facile soluzione perché è un problema complesso e quindi non esiste la bacchetta magica, però esistono delle strategie che si possono mettere in atto, e il settore della nautica è sicuramente uno dei settori che rischia di più in questo senso, perché senza i lavoratori
1: si ferma tutto. Voi che tra l'altro, io immagino che mettendovi insieme ci fate più massa critica, potete servire i clienti in modo più agevole, non dovete mandare via più nessuno magari, e questo vi porterà anche a assumere, però ci sarà questo problema qui, cioè che quando andrete a cercare una specifica professionalità, o ve la costruite voi, ma magari ci vuole del tempo, trovarla pronta.
3: Ma infatti noi a tal proposito

0: avuto una decina di anni fa, abbiamo avviato un progetto interno dove per queste difficoltà del mercato, per tutte le ragioni che ho appena elencato, abbiamo puntato su ragazzi appena ventenni che ovviamente oggi si ritrovano, anche se freschi trentenni, ad avere un'esperienza comunque già di un certo tipo. Questo ci permette di ridurre ancora di più i tempi. In che senso? Procediamo a nuove assunzioni di nuovi ragazzi giovani. I loro tutor hanno tra i 30 e i 35 anni, che vista da fuori può sembrare, ecco, può essere giudicata in maniera ovviamente negativa, in maniera negativa, ma credetemi non lo è. Lo è perché comunque 10 anni di esperienza in un cantiere, in un settore comunque che è un mix di industria e artigianato, perché l'uno senza l'altro non può, non
1: specie in quel comparto lì,
0: di specie nel nostro comparto. Ecco, 10 anni valgono più di 10 anni. Quindi, detto questo, non è semplice. Come associazione ci stiamo impegnando, abbiamo un delegato alla formazione che è molto in gamba e stiamo spingendo molto nel far avvicinare giovani e meno giovani, perché non ci facciamo solamente ai giovanissimi, ecco. Ricerchiamo anche figure che ovviamente dopo una prima fase di carriera vogliono una seconda opportunità, o comunque vogliono entrare, hanno il desiderio di entrare nel mondo della nautica. Perché? Perché la comunicazione è anche cambiata, è migliorata rispetto a come poteva essere vissuto la cantieristica nautica navale, perché comunque facciamo nautica più piccola e poi rispettando la terminologia, sopra i 24 metri sono navi da diporto. Però ecco, facendo l'esempio di un resinatore o di un tecnico specializzato che lavora al carbonio, ecco, ti trovi, o di un verniciatore, quando devi applicare le mani di finitura per far uscire il prodotto dalla tua cabina di verniciatura e vararlo e consegnarlo con gli standard che il mercato ti richiede, ecco, non sono lavori, chiamiamoli tra virgolette, sporchi, sono lavori dove la qualità, lo standard che devi
1: è elevatissimo
0: e quindi sei quasi in un laboratorio. Ecco, questo è l'aspetto comunicativo principale, certo, secondo me, su cui dobbiamo
1: fare degli open day magari per i ragazzi.
0: Non è semplice,
1: però
0: ma ci stiamo lavorando.
1: C'è comunque un futuro per molti in quel settore. Mi veniva in mente quando la Rolls Royce, sapete che le Rolls Royce hanno una linea sulla fiancata che è fatta a mano da un tizio che la fa senza una riga, no? La fa a mano tutta quanta ed è perfetta, ed è una Rolls Royce, pensa un po' a uno yacht da 50 metri o da 100 milioni di euro, quante cose
2: po' le Ferrari della nautica, per cui quanti ragazzi, se gli dicessero vai a lavorare a Ferrari a fare anche l'operaio base, ha il suo camice rosso,
1: quasi da
2: chirurgo.
1: Noi
2: è la stessa cosa, cioè bisogna solo cambiare proprio la prospettiva e far capire che è un mestiere che dà passione,
1: non
2: soltanto il mestiere della nautica ma anche il diportista, è la stessa cosa, la passione c'è in entrambe.
1: A proposito di passione, torniamo un attimo tra le banchine della fiera del Waterfront di Genova. La nostra Carlotta Nicoletti nei giorni del salone ha chiesto un po' di persone: ma tu perché sei venuto qui? Ti stai divertendo? Ti piace? Sentiamo cosa ha trovato.
3: Come sta andando questo giro al Salone Nautico?
4: Benissimo, tutto molto bello.
5: Sì, migliorato anche secondo me rispetto agli altri anni.
3: Come mai? In cosa è migliorato?
5: No, mi sembra anche logisticamente migliore, insomma, sì. Mi sembra che si respira un'aria, insomma, migliore.
3: Migliore?
5: Sì.
3: Cercate un'imbarcazione?
5: Sì, stavamo guardando, abbiamo già un'imbarcazione, stavamo vedendo, insomma.
3: Che imbarcazione avete? Che cosa cercate?
5: A motore, quindi vediamo se cambiare, andare sulla vela.
6: Tutto bene, siamo venuti ad ammirare queste bellezze.
3: Siete interessati anche, insomma, a comprare, acquistare?
6: Abbiamo delle modifiche da fare, per questa motivazione siamo qua.
7: È sempre bello, è innegabilmente bello il Salone Nautico di Genova, tutti gli anni veniamo da Firenze per vederlo.
3: Ah, posto da Firenze quindi?
7: Sì.

0: Certo, sì, tutti gli anni, e credo che sia veramente una delle manifestazioni più belle sul mondo della nautica.
1: Voi siete interessati anche a comprare oppure solo a guardare?
0: Sì, qualcosa di più piccolo però.
1: Tipo di imbarcazione cercate?
0: Generalmente ci piace il vela piccolo.
2: Insomma, non è che sono venuti solo a guardare, sono venuti a comprare barche.
3: Questa è molto pieno
2: importante.
3: Di affari.
2: Molto importante, sì, esatto, così si è detto. Poi è chiaro che c'è una certa discrezione da parte dei cantieri a rivelare ciò che, però, insomma.
3: Però i sorrisi si vedono.
2: Poi, comunque, a margine te lo dicono, no? Sono stato l'ultimo giorno in un cantiere molto bello, non dico il nome perché sennò vai a svelare gli altarini. In cui c'era una barca da 10 metri che era una sciccheria, e devo dire che, insomma, non posso dire di averci veramente pensato, ma quasi. Mi hanno detto: abbiamo venduto l'ammiraglia, ne avevano tre, una era grande, l'ammiraglia era comunque una barchina da 700.000 più IVA, e l'hanno venduta al Nautico, quindi insomma complimenti. Poi insomma c'è anche il fatto che altri saloni magari si cominciano le trattative e poi si chiudono al Nautico, magari si aprono al Nautico, poi si chiudono in cantiere, ma è sempre comunque una vendita che è stata fatta più o meno anche attraverso il Nautico. Però prima di chiudere vorrei un attimo entrare in città per capire che cosa ha lasciato questo Nautico a Genova in termini di attrattività, no? Io se continuo a sgolarmi dicendo guardate che Genova è una delle più belle città d'Italia, va solo un po' scoperta, non bisogna fermarsi al primo sguardo, è una città che ha dei tesori, certo, inestimabili. I genovesi non la mettono tanto in mostra perché ne sono gelosi, ma bisogna approfittare di queste occasioni per mostrarla al mondo. È andata bene da questo punto di vista?
1: Sicuramente è andata bene, perché noi i numeri, diciamo, dell'alberghiero e dell'extraalberghiero lo abbiamo con un po' di ritardo, perché sono delle rilevazioni trimestrali fatte sulla base della tassa di soggiorno, però sappiamo, insomma, dal giro fatto con le associazioni di categoria degli albergatori, che sono molto soddisfatti. In città sono venute tantissime persone, credo che lo spostamento, ne parlavamo già l'anno scorso, che insomma la settimana e il ritorno alla prima settimana di ottobre credo che sia stato molto positivo, sicuramente per gli albergatori lo è stato, perché hanno già un settembre normalmente che è molto vivace, quindi poterlo prolungare alla prima settimana di ottobre è molto favorevole. Tutto il fuori salone che è iniziato quest'anno ha sicuramente portato grande vivacità e ha contribuito ad aumentare il flusso turistico da Nova, ma come dicevo anche Paganini, ci sono state tante iniziative importanti anche con le associazioni di categoria, quindi tutta una serie di momenti, di eventi di diverso anche diciamo livello culturale, quindi con diverse modalità, ha veramente cioè Genova sabato pomeriggio, possiamo dirlo che sabato pomeriggio in centro quasi non si riusciva a camminare dalle tante persone che si sono riversate poi anche nel nostro centro città, quindi sicuramente molto positivo. Beh, un'esperienza da ripetere, tanti eventi, insomma non diciamo di fare come Milano, che con il Salone del Mobile ha poi forse, o con la moda, ha quasi più eventi fuori dai momenti fieristici che in quelli, però insomma possiamo provare.
2: Sì, ma comunque tanto è una moltiplicazione, insomma. Non è che poi non vanno ai vernissage o a vedere il Salone del Mobile, ci vanno lo stesso, è che c'è così tanta gente intorno che diventa una cosa gigantesca. Peraltro l'anno prossimo, prima di scegliere i miei giorni di ferie, chiamerò Piero Formenti, perché insomma lui ci ha azzeccato perfettamente, aveva detto no, ma guardate che la prima settimana di ottobre il tempo è migliore rispetto alla metà di settembre, ho fatto un'analisi storica, aveva ragione, è piovuto 10 minuti di notte in questo Nautico, di solito un'allertina ce la siamo sempre fatta tutti gli anni, a settembre invece quest'anno.
3: Avevamo fatto studi anche per quello.
2: Sì, perché il centro studi di Confindustria Nautica stabilisce anche quanti minuti esatti ci vogliono per l'uovo alla cocca, cioè fa una serie di ragionamenti molto profondi. Va bene, prima di chiudere ritorniamo nel nostro archivio storico e andiamo molto più vicini, quando Tiziana Beghini ormai era già laureata, aveva smesso di fare la stendista al salone, o forse no, chi lo sa, 1999.
4: parte il 38esimo Salone Nautico di Genova, all'indomani di una crisi di governo che rende incerti i tempi e il futuro italiani, e anche per la città che si aggrappa ad un

0: Uno dei pochi punti fermi rimasti nel panorama chiaroscuro della Superba, ovvero appunto il Salone Nautico. Manifestazione che quest'anno supera ulteriormente i record dell'area fieristica, si estende su 265.000 metri quadrati e conta quest'anno sulla presenza di 1.390 espositori, di cui 508 esteri in rappresentanza di 33 paesi. Il ministro dei trasporti Claudio Burlando, presente all'inaugurazione, ha così commentato.
1: Salone Nautico è cresciuto molto, molto bello, anche questo ponte adesso lo fa anche più affascinante. L'unica cosa è che ci vorrebbero più spazi, perché ci sarebbero anche più espositori ma mancano gli spazi, ma insomma speriamo che in futuro possa espandersi ulteriormente in modo da accogliere tutti quanti vogliono esporre qua. L'importanza di questo salone è aumentata molto da quando il salone può esporre in mare, e io penso che possa ancora esporre di più in futuro se con un po' di risorse, neanche troppe, si renderà possibile un ampliamento degli spazi a mare.
2: Vabbè, il problema degli spazi, caro Stefano Pagani, ce lo porteremo avanti per sempre.
3: Potrei parlare dell'autoparco, se volete, per
2: Come?
3: Un attimo.
2: Come?
3: Potremmo parlare dell'autoparco.
2: Sì, esatto, esatto.
3: Esatto.
2: Vabbè, insomma, ma purtroppo generiamo un po' questa abitudine di tirarsi avanti i problemi per decenni. Poi ora, quello dello spazio è un problema proprio di come è fatta la città, un problema regionale. Se fossimo da un'altra parte avremmo problemi diversi, no? Voglio dire, quindi qui gli spazi sono molto importanti, sono molto pregiati e insomma sono sempre un problema, però direi che adesso sono ben ottimizzati, no? Comunque questo è un grandissimo salone anche dal punto di vista delle dimensioni. Io ho visto, beh, a parte il Metz di cui si parlava forse prima, ma Düsseldorf è molto grande, ma è all'interno, poi non credo che sia più grande del Nautico come spazi,
4: no.
2: Ho visto Dubai, che è una baracchetta, nel senso bello ma piccolino,
4: diciamo Cannes, metro di riferimento è Fort Lauderdale,
2: ecco, in cui non sono mai stato, ma insomma deve essere una cosa analoga. No,
4: insomma, la bellezza di Genova è proprio di avere la possibilità non soltanto di avere quasi tutte le barche in acqua, ma anche di provarle, e quello è un altro plus incredibile.
5: A Düsseldorf non si può fare.
2: No, non si può fare, a meno di non voler andare nel fiume.
5: No.
4: Alcuni le portavano una volta.
2: Però insomma, non è la stessa cosa. Poi il botte di Düsseldorf è a gennaio,
4: sì.
2: È uno dei quattro posti più freddi della terra, diciamo, solo la Siberia fa peggio, quindi diciamo che non è che proprio anche la vita poi intorno è una vita würstel e pretzel, però insomma niente di paragonabile all'ottobre della nostra Liguria. Siamo arrivati in chiusura, grazie Stefano Pagani, grazie Barbara Banchero, grazie Tiziana Veghin, grazie Nicolò De Angelis, grazie alla nostra regia, a Chiara Orru, a Carlotta Nicoletti, Lucrezia Marini, che hanno lavorato alla costruzione di questa serata. La prossima settimana invece faremo una puntata ibrida, difficilissima, perché faremo una puntata su cose che non sono ancora successe, quindi sarà praticamente terribile come puntata, difficile, perché parleremo del Rally di Sanremo, che ci sarà a partire dal sabato, quindi venerdì avremo collegamenti con Sanremo, e parleremo della visita presidenziale in Liguria di Sergio Mattarella, che lunedì sarà a Imperia per l'assemblea dell'Unione delle Province Italiane. Quindi parleremo di cose future, ma sarà interessante perché il nostro archivio storico è una miniera d'oro e andremo a recuperare tutte le visite dei presidenti della Repubblica in Liguria nel passato, o almeno molte, quindi sarà divertente ricordarle e ripercorrere. Grazie di essere stati con noi e come sempre vi aspetto sempre qui su Primo Canale. Buona serata.

0: טק, טק, טק, טק. וזה הבניין שאני צריך לתקוף. הנאזה של התקיפה הזאת הוא 4.
1: מה זה נאזה?
2: נזק אגבי. כמות האנשים שהולכים למות בתקיפה.
3: Entrare nella stanza di chi decide chi può morire e chi no. È quello che fa Naza, il documentario degli israeliani Yuval Abraham Herakl Sor, uno dei film più duri e disturbanti presentati alla recente mostra di Venezia, dove ha vinto il premio speciale della giuria dopo aver ricevuto, alla fine della proiezione ufficiale, 25 minuti di applausi, il record di quest'anno. Il titolo indica l'acronimo utilizzato nell'esercito israeliano.

0: A distanza di 5 mesi dagli ultimi, tornano i sondaggi Primo Canale Tecne? Forse, ma questo lo chiederemo ai nostri ospiti oggi. È il più grosso, il più grande sondaggio fatto negli ultimi tempi in Liguria, perché insomma abbiamo fatto di tutto, chiesto di tutto, per quanto riguarda naturalmente tutte le province della nostra regione. Siamo andati anche molto in verticale, proprio per capire regione provincia per provincia tutti i vari temi, quelli più sentiti naturalmente per gli abitanti. Ben trovato all'editore di Primo Canale Maurizio Rossi.
1: Ciao Matteo, ciao ai
0: da
1: nostri...
0: sempre fortemente attratto dai sondaggi che ci hanno dato negli ultimi tempi grande soddisfazione.
1: Ma non solo attratto, ma siccome abbiamo una società che è Tecne, che azzecca sempre esattamente i risultati delle elezioni, quindi anzi, chi abbiamo collegato?
0: Abbiamo il presidente di Tecne, grazie. Buongiorno e bentrovato.
2: Grazie, grazie a voi, è sempre un piacere.
0: Carlo Butaroni, naturalmente.
1: Ciao Carlo, allora partiamo subito perché abbiamo talmente tante cose da dire che dobbiamo fare, essere veloci, sintetici quando possiamo, ma spiegare bene le cose. È in effetti uno dei più grandi sondaggi mai realizzato in Liguria. Vediamo la scheda, sono 3.000 domande, 22.000 contatti effettuati, di cui 19.000 sono stati rifiuti, quindi il 13,5%, 3.000 sono le interviste.
2: Sì, è un sondaggio molto grande, evidentemente, anzi io colgo l'occasione per ringraziare tutti quei cittadini che con pazienza hanno risposto alle tante domande che gli abbiamo fatto per cercare appunto di avere una fotografia della Liguria e dei capoluoghi, dei capoluoghi della regione. Abbiamo fatto 3.015 interviste complessivamente articolate.
1: Ripartite come in Liguria praticamente?
2: Allora, abbiamo fatto prima un campione proporzionale in base alla popolazione e poi abbiamo fatto dei sovraccampionamenti nei comuni capoluogo. A Genova abbiamo realizzato più di 800 interviste e poi
1: Genova
2: più di 600.
1: Città, mentre Genova provincia, quindi saranno di più ovviamente.
2: Esattamente come provincia, poi aumentano, poi ne abbiamo fatte 600 circa, più di 600 insomma, alla Spezia, a Savona e a Imperia, per avere, siccome su quelle città noi chiedevamo proprio dei giudizi specifici, per avere un dato molto solido.
1: Quindi 2.600 interviste nei capiluoghi, altre 400 in giro per la Liguria, anche in paesini, in altri posti del territorio.
2: Esattamente, per avere diciamo un campione equilibrato e proporzionale quando poi facciamo le domande che invece riguardavano tutta la regione.
1: Poi possiamo quindi andare a vedere lo spaccato di ogni provincia, sia di un dato sia di un altro, e poi mettere a confronto praticamente le quattro province.
2: Esattamente, esattamente. Tecnicamente si chiama campione disproporzionale rappresentativo, proprio perché c'è questa sovrarappresentazione dei comuni capoluogo, che è quella che ci serviva per dare solidità ai dati quando chiedevamo appunto dei sindaci di Genova, La Spezia, Imperia e Savona.
1: Quindi i temi, io li leggo velocemente, forse c'è anche una scheda che Arianna che mi ha coadiuvato, e ringrazio moltissimo Arianna Croce per tutta questa grafica che ha fatto lei. I temi, come vedete, sono lavoro e sviluppo economico, costo della vita, viabilità, traffico e trasporti, sicurezza. Li leggete, sono veramente tanti. Uno di questi ve lo presentiamo adesso perché così potete capire come è impostato il sondaggio. E abbiamo cercato, Matteo, uno dei temi forse più caldi in Europa, addirittura.
0: Assolutamente, con quello che è accaduto in Spagna, naturalmente è partita la protesta che ha poi coinvolto anche altri paesi, e adesso in Italia comunque un problema molto sentito, ed è un problema molto sentito a Genova sicuramente, con un alto anche numero di case sfitte, che anche nei giorni scorsi è stato molto al centro del dibattito politico, e quindi insomma quello della casa è un tema sicuramente
1: politica
0: molto
1: della casa.
0: Sentito.
1: Però questa domanda la troviamo adesso su Genova, Savona, Spezia e Imperia, e poi vediamo il totale. Vediamo intanto come è quella su Genova. Abbiamo il dato di maggio e dovremmo avere poi anche i dati di ottobre, ma comunque andiamo a vederlo velocemente, vediamo queste schede.

0: Questa è Genova, poi vediamo La Spezia, vediamo Savona e Imperia. Poi abbiamo però il dato invece finale, questo è per farvi vedere come funziona praticamente, questo è il dato finale su cui chiediamo un commento a Carlo Buttaroni.
1: La cosa molto interessante è che vediamo che Genova ha i valori positivi più bassi ed è sofferente come tutte le grandi città. Genova è un'area metropolitana dove insistono molte persone e evidentemente il problema della casa è più sentito rispetto magari a capoluoghi più piccoli come possono essere Saveria, Savona, Imperia e La Spezia. La Spezia però ha dati comunque molto bassi anche per quanto riguarda la casa, i giudizi positivi sono al 41%, a Genova sono il 40%. Sicuramente l'altro elemento molto importante è che sia su Genova che sulla Spezia il numero dei non sa è più alto rispetto a Savona ed Imperia. Questo ci racconta anche come questo tema, che è particolarmente sentito soprattutto in questo momento, venga vissuto in modo particolare da alcune categorie di cittadini. Per esempio è un tema molto sentito naturalmente dai giovani, dalle coppie giovani e da coloro che non sono proprietari di casa. E naturalmente è un tema su cui le amministrazioni oggi devono fare molto i conti, perché rientra anche in quello che viene definito un po' la possibilità e la qualità del vivere.
0: Matteo, su questo tema dovremmo farci un bel dibattito.
2: Assolutamente sì, tra l'altro appunto ogni scheda, ogni domanda potrebbe, anzi meriterà, e faremo sicuramente, soprattutto ovviamente legati ai grandi temi, il programma politico del lunedì, soprattutto ma non solo naturalmente, sarà ovviamente la casa dove poi potremo dibattere meglio tutti questi temi. Quindi già lunedì prossimo alle 21 si parlerà di
0: un tema, sarà un tema importante,
2: che però è quello,
0: Dopo.
2: Ne parleremo dopo, va bene.
0: Ma passiamo alla prossima slide. Questa è una slide che per il momento vedete a 00, nel senso senza dati, che è quella sul voto alle amministrazioni della città. Quindi questo sarà il dato che presto, nella settimana prossima, verrà svelato, e cioè che cosa ne pensate di come è amministrata la città in cui risiede l'intervistato, dal sindaco e dalla giunta comunale. Vuoi spiegarlo un attimo, Carlo, questa scheda che risultato può dare?
1: Sì, questa è un po' la sintesi di quanto poi emerge dai singoli temi, perché noi testiamo 13 temi verticali, appunto abbiamo visto adesso la casa, poi ce ne sono anche altri, e poi chiediamo una sintesi di come è il giudizio generale. Non sempre, come vedremo, corrisponde esattamente, perché magari ci sono dei temi in alcune città che insistono di più, altri che insistono di meno, però questo ci dà un po' la sintesi di qual è quello che viene definito il sentiment dell'opinione pubblica, cioè come i cittadini vivono il rapporto con chi li governa, con il sindaco, con l'amministrazione.
0: Ecco, sono
1: ed è
0: due cose,
1: un indicatore molto importante.
0: Due cose diverse. Questa è l'amministrazione, poi se vediamo l'altra scheda invece sarà il voto al sindaco della città.
1: Esattamente.
0: Quindi ci sono, e non sempre le cose sono esattamente identiche, no?
1: No, infatti viaggiano su strade parallele, ma che non sono proprio uguali, perché poi i cittadini sanno anche distinguere, e oltretutto il ruolo del sindaco è un po' diverso da quello della giunta, dell'amministrazione nel suo complesso. Certo, è il capo naturalmente, è il responsabile massimo di come viene amministrata una città, però sul sindaco ricadono anche delle responsabilità spesso più politiche, più trasversali, ma questo lo vedremo proprio analizzando i casi nei prossimi giorni, nelle prossime
0: settimane. E avremo
1: settimane.
0: Due dati molto importanti. Dunque, a Genova noi sappiamo che in Liguria sappiamo che a maggio il più gradito era Claudio Scajola. Abbiamo due città, sia Savona sia La Spezia, che vanno al voto, Matteo, quindi questi sono due dati che saranno estremamente importanti, vedere se saranno in crescita o in decrescita. E poi abbiamo chiaramente Genova, dove abbiamo Silvia Salis, su cui però fra poco vi daremo qualche importante anticipazione. Vediamo però Spezia, Matteo, che è molto importante.
2: Spezia,
0: no?
2: Sì.

0: Perché è importante? Perché intanto c'è l'incognita per Achini, nel senso che, appunto, come dice anche la domanda, se ci sarà il terzo mandato, se il centrodestra confermerà l'attuale sindaco per Achini oppure no, ma proprio questo, il tema del terzo mandato di per Achini è sicuramente un qualcosa che verrà dibattuto nei prossimi mesi. Questa sarà sicuramente un'incognita che ad oggi c'è, però la domanda naturalmente è lecita, perché dovremo riuscire a capire come andrà a finire questa vicenda. E è un po' il discorso che sicuramente vale anche per il sindaco di Imperia Scagliola, e anche lui con questo incognito del terzo mandato,
1: anche se Scagliola va nel 2028, quindi c'è un anno
0: in più.
1: Però abbiamo un altro dato estremamente, questi sono appunto i dati che avevamo a maggio, vi facciamo vedere come sono composte ovviamente le schede.
0: Se ti ricordi, Maurizio e Carlo, Savona per esempio con Russo avevamo dato dei dati a maggio che erano molto importanti, perché avevamo fatto una fotografia che dava Marco Russo assolutamente stabile, con i cittadini di Savona
1: che lo volevano che si ricandidasse,
0: e quindi questo,
1: anzi, insomma, forse aveva... il PD lo voleva un po' meno,
0: esatto, e questo probabilmente lo diciamo noi un po' di dietro le quinte, l'abbiamo fatto in questo periodo. Questo sondaggio ha dato un po' di scossoni all'interno del Partito Democratico e non solo, perché
1: oggi dovrebbe essere forte la ricandidatura di Russo. Ma vediamo invece dei dati precisi che a me hanno stupito molto. La domanda era se viene preferito un candidato politico o un candidato civico, e qui c'è il crollo del candidato civico. Questo è stato diviso, Buttaroni ha fatto e Tecne hanno fatto un ottimo lavoro, perché come vedete qui ci sono tutti gli intervistati e a destra vedete solo gli elettori centrodestra, poi vedremo quelli di centrosinistra dopo. Praticamente, se uno preferisce un candidato civico o un candidato politico, gli spezzini, nel caso non si ricandidasse per Achini, dicono che preferirebbero 46% un candidato politico di tutti gli intervistati, e degli elettori centrodestra il 49%. Se andiamo a vedere un attimo la scheda invece di che cosa pensano quelli del centrosinistra, vediamo che addirittura è superiore, il candidato politico arriva al 55% degli elettori di sinistra, il 41% ovviamente quello invece del candidato politico, e solo il 24% per quelli di sinistra, il 21% in generale degli intervistati, il candidato civico. Cosa succede, Carlo? È il crollo del sistema civico a vantaggio di quello politico?
2: Credo che siamo in una nuova stagione, nella stagione in cui i cittadini chiedono una forte responsabilità ai partiti, e quindi non delegare soltanto alle persone, alle personalità civiche la guida di un comune, come è stata in una fase anche importante della nostra storia più recente. Questa nuova stagione richiede però una forza, una personalità politica che si assuma la responsabilità, così come i cittadini attraverso il voto esprimono, esercitano la politica dando un'indicazione precisa, così vogliono che le forze politiche si assumano la loro responsabilità candidando personalità politiche. Mi sembra una stagione molto interessante sotto questo punto di vista, e anche di maturazione dell'opinione pubblica, che non cerca più persone terze, quanto proprio la scesa in campo e la presa in carico in prima battuta proprio delle forze politiche.
0: Però Carlo, per Achini però, insomma, non è proprio non ha un'origine politica, cioè non è un politico fatto e finito, e sta comunque governando, mi ricordo anche gli ultimi sondaggi, tiene molto bene, perché c'è questa esigenza. Salis tiene bene, vedremo nei prossimi sondaggi che non voglio spoilerare. Bucci ha fatto molto bene da sindaco, è stato poi eletto presidente di regione, quindi abbiamo degli esempi in regione di civici che tengono e fanno bene. Però perché c'è questa esigenza di trovare comunque un politico, allora?
2: probabilmente i cittadini non intendono, diciamo, delle personalità che abbiano la tessera di un partito, appunto come ricordavi Matteo, la Salis, lo stesso Peracchini, insomma, non è tanto la tessera di appartenenza, è quanto esprimono del loro campo politico.
1: Però cioè, mi permetto, scusami, non mi permetto di contestare.

0: stare il direttore, ma volevo dare una risposta. Peracchini è stato eletto ormai 8 anni fa,
1: 2017,
0: la prima volta, e ormai dopo 8 anni è considerato un politico, cioè il sindaco di La Spezia,
1: sì,
0: no?
1: Però,
0: lo stesso Bucci è 10 anni che ormai fa politica.
1: Certo, però la natura.
0: La Salis è il caso invece, e risale ormai a 1 anno e mezzo fa, però probabilmente sta cambiando in effetti qualche cosa, che, ma fa piacere perché è un rispetto.

0: Tornando, che io apprezzo molto, perché pur avendo fatto parte di una lista civica praticamente, che era quella di scelta civica, detto, però credo che i partiti debbano, sono più strutturati e debbano fare veramente la politica del paese. Vediamo però che cosa succede alla Spezia, anzi annunciamo quello che chiederemo sulla Spezia, che è la città primaria dove si andrà a votare insieme a Savona, e c'è già un candidato in pectore del centro-sinistra che è Davide Natale, attuale segretario
1: regionale
0: del Partito Democratico. E noi abbiamo chiesto quindi agli elettori di centro-sinistra se ritengono che Davide Natale sia il candidato giusto per cercare di diventare sindaco di La Spezia. L'altra, passiamo subito all'altra, seconda slide, e cioè tra Natale e Peracchini, se Peracchini potrà essere ricandidato, essendo praticamente in dubbio perché non è passata nella legge elettorale il terzo mandato, quindi vedere comunque come andrebbe il testa a testa Peracchini contro Natale. E poi vediamo anche, se non ci fosse Peracchini, Natale se sfidasse un ipotetico candidato del centrodestra, ancora non chiaro quale possa essere, che come andrebbe a finire. Ed infine abbiamo messo noi un candidato che è conosciuto dell'area, diciamo di quell'area, sebbene non di Spezia ma comunque molto vicino, che è Giacomo Giampedrone, attuale assessore alla protezione civile, e quindi come andrebbe anche Giampedrone contro Natale. Bene.
1: Va bene, andiamo.
0: Possiamo passare a... Oltre a questo, abbiamo fatto molte domande sulla Spezia, gestione dei rifiuti dell'amministrazione Peracchini, cosa migliorare in Spezia essendo una città turistica, limitazione degli affitti turistici, la tassa ai croceristi, come è passata sostanzialmente a Genova, se la vorrebbero anche alla Spezia. Arsenale, tutte le zone dell'Arsenale, se devono essere restituite in parte alla città, e sul rigassificatore di Panigaglia. Come procediamo allora? Adesso vediamo di che cosa possiamo andare a parlare, direi...
1: Un argomento così, appena appena niente sentito.
0: Di Silvia Salis. Bene, allora di Silvia Salis, come abbiamo detto, un personaggio ovviamente nazionale, e andiamo a vedere il primo dato. Indipendentemente da quello che pensa farà Silvia Salis, lei, l'intervistato, che cosa preferirebbe? Che restasse sindaco di Genova fino alla fine del mandato ben il 51%, che assumesse un ruolo pubblico nazionale anche lasciando l'incarico di sindaco 8%, indifferenti il 33%, non sa o preferisce non rispondere l'8%. Carlo, cosa ne dici?
2: È un risultato molto netto. In questo 51%, poiché è calcolato sul totale dei cittadini, degli intervistati a Genova, coinvolge anche elettori di centrodestra, che quindi nonostante magari non la rivoterebbero, però ritengono giusto che rimanga fino alla fine del mandato, forse anche, come dire, stimolati dalle voci che la vedono come possibile leader del campo largo nel caso in cui si dovessero fare le primarie, oppure scegliere un leader diverso dai due principali partiti, Conte e Schlein. Quindi questo 51% è un risultato molto molto netto. Questo 8% non è che è deludente, è che in questo momento ritengono che la Salis è meglio che concluda diciamo quello che è stato il mandato che gli è stato conferito dai cittadini. Quindi sotto questo punto di vista la continuità e il rispetto di un'assunzione
0: dai cittadini genovesi, assolutamente
2: cittadini genovesi.
0: Ma andiamo a vedere anche gli altri,
1: la seconda, perché la seconda è anche interessante. Se lasciasse l'incarico del sindaco per assumere un ruolo politico, lei si sentirebbe tradito o tradita naturalmente? Quindi insomma sì, il 30% qui... si sentirebbe tradito, il no il 37%, poi c'è anche questa alta percentuale che non sa, preferisce non rispondere, che è addirittura il 33%, Carlo.
2: Sì, diciamo questi non sa sono persone che in generale si interessano poco della politica, non sanno esprimere un giudizio molto netto e chiaro rispetto a questa possibile opzione.

0: Sì, la cosa interessante è che nonostante tutto, cioè nonostante ritengono che il, per il 51%, quindi una maggioranza considerevole, ritiene che dovrebbe continuare il mandato, comunque un eventuale ruolo politico nazionale soltanto il 30% lo vivrebbe come un tradimento. Diciamo, non è una percentuale bassa, ma non è neanche altissima, non è di quelle che poi, come dire, in una quota importante di elettori, certo, lascerebbe il segno un suo eventuale abbandono, però è una cosa che dal punto di vista del sentiment generale non lascerebbe un segno nettamente, un solco nettamente negativo.
1: Però è un po' strano questo, Carlo, mi permetto, nel senso che è quasi come in questo momento, esaspero un po' il concetto, come se le fosse un po' permesso tutto. Cioè,
2: però
1: anche,
2: io direi che questo dobbiamo vederlo alla fine di queste cinque schede.
1: Sì, ho capito cosa vuoi
2: dire. Vediamo alla fine di queste cinque schede, io vi propongo di leggerle e poi così facciamo il commento complessivo. La slide successiva è invece sulle eventuali responsabilità della scelta della Salis anche partiti che hanno sostenuto la sua candidatura a sindaco, qualora ovviamente decidesse di andare via da Genova. Ebbene, qua vediamo molto il 18%, il 16% abbastanza, poco il 36%, per nulla il 12% e il 18% non lo sa. Vediamo anche quella successiva a questo punto.
1: Che forse è la più attesa?
2: Quella forse. Dopo. La domanda, se lei ha votato per l'elezione comunale di Genova, ha vinto sia Salis, il 26% è sul totale chiaramente degli elettori, ricordiamolo, certo. Quindi c'è un 49% che non ha votato, per quello che poi lei ha preso il 51% e qui abbiamo la slide più importante, cioè lei voterebbe oggi praticamente Silvia Salis? Ebbene, a maggio era al 51,5, oggi a ottobre è al 52,1, quindi addirittura è cresciuta di uno 0,6%. Se guardiamo la slide successiva, abbiamo preso tutti i dati che tu hai fatto dal febbraio del 2025, appena fu candidata a sindaco, e vedete che ha avuto un crescendo. Tu avevi previsto il 52% ad aprile della Salis, ha preso 51,48, questo per ricordare a tutti la credibilità delle indagini fatte da Tecné. Poi siamo passati a un 56% addirittura di settembre, quando tu dicesti che era in una luna di miele, a settembre, a dicembre è sceso al 52,7, a maggio al 51,5, adesso risale al 52,1, che è oggettivamente un grande risultato. Io dico la verità, ritenevo, sapendo quali sono i mugugni che si sentono in città, che la Salis fosse scesa sotto il 50%, invece il tuo sondaggio la dà addirittura in leggera crescita rispetto a maggio, nonostante che la città abbia avuto molti problemi in questo periodo. Questo che cosa significa? Appunto, che era la domanda del direttore che ti faceva, ma volevo arrivare a questa fine di lettura delle schede.
0: Lei, allora, ci sono due elementi che emergono dai trend che abbiamo rilevato insieme al Primo Canale. Finita la luna di miele, che appunto era settembre, aveva toccato il 56% dei consensi, si è stabilizzata la Salis intorno al 52,5, 52,1 in questa circostanza. Stiamo parlando di pochi decimali di spostamento, quindi c'è una stabilizzazione su un livello comunque alto. L'altro elemento che va considerato è che in questo momento la Salis vive questo doppio registro di sindaco di Genova, ma anche di personalità a livello nazionale. Quindi sotto questo punto di vista lei gode di una manovrabilità politica che magari fosse soltanto la sindaco di Genova, la sindachessa di Genova, oppure soltanto un politico nazionale non avrebbe. Questo doppio registro probabilmente l'aiuta, lei riesce a gestirlo anche abbastanza bene dal punto di vista comunicativo, e questo ci spiega anche il motivo per cui i cittadini vorrebbero che continuasse a fare la sindaca di Genova con il

0: 51%, ma c'è comunque una parte che tollererebbe, diciamo così, o la perdonerebbe se dovesse scegliere invece una strada che la porterebbe a diventare una protagonista a livello nazionale.
1: E allora ti rifaccio la domanda di prima velocemente, la risposta, perché ci sono ancora tante schede da far vedere. È un po' davvero che in questo momento le viene un po' perdonato tutto, le verrebbe perdonato l'eventuale tradimento, fra virgolette, le viene perdonato obiettivamente, molte cose in città non funzionano, però insomma lei rimane, galleggia sopra la linea del 50%, quindi come dicevi tu con un'ampia sufficienza, anzi forse più della sufficienza. E allora l'opposizione, se io fossi uno dell'opposizione, chiederei cosa deve fare per scendere sotto il 50, se insomma ci sono tante cose che ancora non vanno e lei non dà delle risposte su alcuni temi grandi, importanti, dalla sicurezza che vedremo dopo, alla pulizia delle strade, a tanti altri argomenti. Se io fossi uno dell'opposizione dico, se in questo momento, che obiettivamente anche il sentiment in città, insomma tutti noi ce l'abbiamo, è obiettivamente cambiato rispetto a qualche mese fa, eppure sempre lì, e allora Carlo cosa devono fare per farla scendere, chiederebbero gli oppositori di Salis.
0: Beh, questo è proprio la domanda politica per eccellenza, nel senso, se io non sono d'accordo su come sta governando un sindaco, cosa devo fare? Anche per cambiare il sentiment della popolazione, probabilmente trovare qualcuno che dà voce ai malumori, all'insoddisfazione. In questo momento a rafforzare la posizione di Silvia Salis c'è anche un centrodestra che manca di una voce di opposizione, o comunque è una voce che si perde nel complesso. Noi non dobbiamo mai dimenticare un aspetto, che le persone in media, non tutte naturalmente, in media, al nord un po' di più, però si occupano di politica per 11 minuti al giorno, cioè 11 minuti volontariamente si occupano di politica. Ecco, in quegli 11 minuti il centrodestra evidentemente non riesce a far passare la propria voce, e questo naturalmente la forza è chi è al governo. Questo riguarda Genova, ma riguarda probabilmente anche altre città, e la stessa cosa si può dire anche a livello nazionale.
2: Io invito intanto la regia a far vedere l'istogramma finale dei dati di Silvia Salis, così vedete praticamente da febbraio del 2025 fino a oggi, vedete praticamente il gradimento suo qual è stato, ed è veramente sempre molto coerente, molto preciso, tranne l'impennata di settembre dell'anno scorso. Noi comunque abbiamo fatto molte altre domande che poi il direttore Angeli vi presenterà nelle prossime settimane, sulla MT, sul porto di Genova, le opere più importanti per Genova, l'impianto di fine ciclo, rifiuti, lo stadio, la viabilità della Val Bisagno, la città sporca o pulita e la sicurezza. Allora andiamo a vedere, Matteo, questi dati sulla sicurezza che vorrei che anzi presentassi tu, perché l'hai seguita molto più di me.
1: Sicuramente il tema della sicurezza, tra l'altro arriverà a Genova il ministro Piantedosi la settimana prossima, proprio per dare delle risposte, speriamo, proprio alla città su quelle che sono state le richieste che ha fatto proprio Salis a Roma. Eccolo qua, secondo lei la sicurezza della città deve essere soprattutto organizzata da comune, governo, entrambi in ugual misura, non sa, quindi il 27%, quindi i cittadini pensano che sia il comune a dover fare qualcosa per migliorare.
2: Per il 27%,
1: certo.
2: Il 12% il governo, ma il 60%,
1: certo,
2: entrambi.
1: Ed è qui che
2: ben venga.
1: Abbiamo fatto anche un po' di su questo, tanto anche come primo canale, abbiamo un po' criticato quando Salis andava contro il governo, è andata contro il ministro, contro una sorta di braccio di ferro col ministro Piantedosi, che aveva addirittura annullato una visita a Genova proprio per questo gelo che si era creato. Poi, grazie insomma, poi anche un po' alla spinta un po' di tutti, Salis ha fatto una sorta di retromarcia ed è andata a stringere la mano a Piantedosi, e quindi poi addirittura martedì prossimo sarà a Genova.
2: È uno di quei casi dove abbiamo detto brava
1: Salis, è vero,
2: perché rivedere delle posizioni secondo me è estremamente importante, ecco, non radicalizzarsi su una posizione.
1: Anche
2: compreso,
1: perché questa risposta dei genovesi è la più vera, il comune non fa niente senza lo Stato, e lo Stato comunque ha bisogno,
2: deve aiutare
1: dell'aiuto,
2: il comune.
1: Comune, ma vediamo, che vuol dire illuminazione, che vuol dire sociale, vuol dire non solo forze dell'ordine.

0: vuol dire tutto il pacchetto, no? Di posto un centro storico o zone degradate.
1: Il dato lo leggiamo, il 60% dice entrambi, il 27% esatto. È il comune. Ma vediamo la scheda successiva, che è anche molto importante.
0: Pensando alla sicurezza e al controllo del territorio, secondo lei Genova oggi è più sicura rispetto a quando era sindaco Marco Bucci per il 19%, sicura più o meno come prima al 52%, meno sicura rispetto a quando era sindaco Bucci 29% e non sa il 0%, ecco guarda questo dato qua, 0%, quindi chiunque...
1: Carlo, come lo commenti questa scheda?
2: Sì, questo è evidente che c'è stato un degradamento, un degrado di tutta la parte che riguarda il comparto sicurezza. Non è un problema che riguarda soltanto Genova, basti pensare ad altre città come anche vengono raccontate, Roma, Milano e altre, insomma. E quindi io l'ho trovato abbastanza normale il fatto che rispetto a due anni fa ci siano più persone che pensano che la sicurezza era meglio, cioè questo 29% non è tanto una risposta politica quanto proprio cronologica, cioè in questi anni il tema della sicurezza, questi ultimi tempi il tema della sicurezza è all'ordine della cronaca, come voi potete testimoniare molto bene, ma soprattutto è diventato un tema politico e io non dimentico mai tutte le volte di ricordare che tra le righe con cui è scritto di tutti gli articoli della Costituzione la sicurezza è un diritto che viene ricordato in ogni, veramente in ogni principio, in ogni passaggio.
1: È vero però, Carlo, che qui a Genova da quando c'è la nuova amministrazione, mentre Milano ha ormai da molto tempo la stessa amministrazione, il cambiamento, diciamo, di questa amministrazione ha voluto tagliare diverse situazioni. Infatti una delle discussioni è stata ad esempio il taser ai vigili, alla polizia urbana o meno, e da lì che è nato lo scontro poi con Piantedosi. Quindi, anzi, il direttore...
0: Poi sicuramente poi c'è un'altra cosa che non è questa la sede, però ne approfitto per 30 secondi. Negli ultimi tempi anche l'ordine dei giornalisti, questo l'ha denunciato, lo denuncio anch'io, c'è una volontà da parte della prefettura, forse si dice anche per suggerimento dell'amministrazione stesso, di cancellare o di non far emergere cose negative che succedono in città. Questo è molto grave perché nelle notizie che ci arrivano dalle forze dell'ordine si parla di qualche collanina e qualche scippo, non viene più dato insomma tutto quello che è invece sempre microcriminalità, per carità, però le cose un po' più gravi che invece succedono in città. Questo è una qualcosa che va denunciato sicuramente e vogliamo andarci a fondo perché insomma non è normale che ci sia una sorta di censura di quello che avviene in città. Questo, insomma, penso, Maurizio, che tu sia d'accordo, nel senso che...
1: Non lo sapevo.
0: E te lo dico adesso, in diretta, però è
1: quindi
0: qualcosa...
1: anche l'ordine dei giornalisti lo dice?
0: Sì, assolutamente. Vabbè. Sì, ma lo diciamo anche noi, perché obiettivamente c'è qualcosa che non sta funzionando.
1: Però il sentiment dei cittadini è chiaro.
0: Esatto.
1: Da un 19% si è passati a un 29%, cioè la città
0: che sommato a 52 già di prima
1: viene considerata meno sicura. Questo è un dato oggettivo. Passiamo poi alle altre schede, su queste ve le sveleremo settimana prossima, ma ve le annunciamo. Se la Salis lasciasse l'incarico di sindaco, lei per chi voterebbe? Quindi un candidato di centrodestra e centrosinistra, come vedete, Salis sindaco. Si tornasse alle elezioni, chi vorrebbero che diventasse sindaco gli elettori del centrosinistra tra Sanna, Romeo, Terrile, attuale vice sindaco, Pirondini, senatore, capogruppo del Senato di 5 Stelle, Tiziana Beghin, sempre dei 5 Stelle e assessore al turismo, Lorenzo Basso, senatore, devo dire, che è una delle persone che io stimo di più di tutto il panorama politico ligure, e grande esperto di informatica, oppure un altro candidato. Ecco, questo è quello che è la posizione degli elettori del centro-sinistra. Andiamo a vedere però con i dati quelli del centrodestra, e lì abbiamo cercato per il momento quattro nominativi, non è detto che poi entro dicembre ne mettiamo dentro qualcun altro. Allora abbiamo messo Matteo Campora, che sembra un pochino il pupillo, diciamo, di tutta un'area del centrodestra, Ilaria Cavo, Pietro Picciocchi e Edoardo Rixi. Ecco, i dati sono questi, li lascio commentare a Carlo Buttaroni da Milano o da Roma, non ho capito dove sei.
0: Roma, ho visto il Bologna dietro.
2: Sì, i dati sono...

0: Anche in questo caso sono molto chiari. Picciocchi e Cavo sono naturalmente ai primi posti, Ilaria Cavo al 27%, Picciocchi al 20%, poi arriva Rixi col 18% e Matteo Campora al 7%. Si esprimono un buon numero di cittadini di centrodestra di Genova, soltanto il 28% non ci dà indicazioni, e evidentemente la sfida Ilaria Cavo contro un altro candidato del centrosinistra in questo momento sembra essere quello che affascina di più gli elettori di centrodestra di Genova. D'altra parte Ilaria Cavo è sicuramente una personalità molto conosciuta e apprezzata a Genova e ha avuto un'esperienza politica in questi anni importante che fa sì che la fiducia in questo momento ricada in particolare su di lei.
1: Vediamo anche le altre slide. Silvia Salit, questo l'abbiamo visto appunto sul centro-sinistra, e sveliamo anche quello del centro-destra.
2: C'è questa qua che è bella anche.
1: Eccola qua, eccola, l'abbiamo ritrovata. Sì. Prego,
2: sì,
1: Matteo.
2: Secondo lei la base dell'esperienza maturata finora come sindaco di Genova, Silvia Salis avrebbe le caratteristiche adatte per ricoprire in futuro un ruolo politico nazionale di primo piano? Allora vedremo le risposte, quindi sicuramente sì, probabilmente sì, però probabilmente no, sicuramente no, e va bene.
1: Passiamo
2: quindi
1: alla prossima.
2: Sono le altre. E questa invece, ritiene Silvia Salis sarebbe adatta a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio? Questo vedremo cosa ne pensano i cittadini. Andiamo avanti, tanto queste ovviamente sono a zero. Questa invece vale per tutti i residenti della nostra regione, questa domanda. Nel caso Marco Bucci non fosse più presidente della regione Liguria e si andasse a elezioni, lei vorrebbe Silvia Salis come presidente della regione? E vedremo queste, quali saranno le risposte dei cittadini della nostra regione. E anche qui vediamo, condividerebbe la scelta di Salis di lasciare il comune di Genova per candidarsi a presidente della regione? Sì, la condividerei. No, non la condividerei. Vedremo questo anche qui, quello che sarà l'esito del sondaggio. Eccolo qua, invece vedremo se sarà lei, se dovesse essere Ilaria Cavo a essere il presidente della regione e a, fra virgolette, combattere contro Silvia Salis, chissà chi dei due avrà la meglio per i liguri.
1: Che poi noi speriamo che resti il nostro sindaco la Salis e il nostro presidente della regione,
2: sì, perché la stabilità
1: Marco Bucci,
2: poi alla fine,
1: perché la stabilità conta, e che vadano d'accordo sia tra di loro sia col governo, che sia di centrodestra o di centrosinistra. Però è molto importante che una città, diciamo, non si inimichi il governo di qualsiasi colore esso sia. Cosa ne pensi di queste domande, Carlo, tu che hai fatto anche indagini un po' in tutta Italia?
0: Guarda, io aspettavo un momento per ringraziare Primo Canale, perché l'indagine che stiamo facendo sulla Liguria e sulle città è veramente, penso, una cosa molto importante, perché dà ai cittadini un rispecchiamento che aiuta a riflettere e a diventare cittadini più consapevoli dal punto di vista poi politico. Naturalmente sono uno stimolo, devono essere uno stimolo per la politica, devono essere uno stimolo per le amministrazioni per fare sempre meglio, e abbiamo veramente indagato proprio grazie al Primo Canale, con cui la collaborazione è a 360 gradi, cioè le domande sono domande che voi riuscite a porci e a ottenere, poi a ottenere le risposte, perché voi avete il polso veramente della situazione, fate un lavoro straordinario di servizio pubblico che veramente permette di cogliere quel sentiment che altrimenti, insomma, allontanerebbe i cittadini dalla politica. Io penso che quella risposta che abbiamo visto, che i cittadini vogliono più politica al governo delle città, è grazie anche, come dicevi tu Maurizio, è un indicatore positivo, è grazie anche al lavoro che voi svolgete, perché essere cittadini e avere una consapevolezza politica rende le città e il governo, le amministrazioni migliori e più performanti rispetto a quelli che sono i bisogni dei cittadini.
2: Forse c'è voglia di politica, quindi, Carlo.
1: È probabile, sì.

0: Sì,
1: io direi allora di andare a vedere le ultime domande. Allora, noi, direttore, abbiamo fatto grandi battaglie a favore dell'entroterra,
0: sì,
1: che ultimamente è stato veramente bistrattato con il problema in particolare proprio del servizio. Allora abbiamo voluto inserire queste domande. Secondo lei quanto è importante sostenere le persone che scelgono di continuare a vivere nell'entroterra? Vedremo il dato, ma questo lo vorrò vedere, anzi inviterò il direttore a fare una trasmissione con i sindaci dell'entroterra, certo, e svelare quella sera questi dati insieme a loro. L'altra è ancora molto interessante: che cosa praticamente andrebbe fatto, gli interventi prioritari proprio per sostenere chi vive nell'entroterra. E qua, come vedete, trasporti, collegamenti, sanità e servizi, agevolazioni economiche e fiscali, lavoro, attività economiche.
0: Sarebbe bello averli tutti.
1: E così via. Quindi li vedremo e potremo dibatterne,
0: sì,
1: con,
0: certo,
1: loro.
0: Certo.
1: Poi l'altro giorno tu hai fatto un'importante intervista.
0: Sì, quella con il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, che è venuto a Genova, insomma ha parlato di tante cose, ma a questo punto poi ha anche adesso nominato un coordinatore regionale, Medusei, che quindi la Liguria ha anche un nuovo coordinatore, insomma si sta strutturando anche a Genova. Bisogna capire se, chissà, se in qualche modo altererà, nel senso naturalmente buono, nel senso non è che
1: con
0: sia una cosa negativa.
1: Tra l'altro, tra ascolti TV, Instagram e Facebook, straordinario.
0: Bene.
1: No, sì, mi pare,
0: sì,
1: no, ha avuto.
0: Sì, ora, sì, molto buono. Numeri straordinari, se appunto le viste sia per la televisione, i social, insomma ha fatto quasi un milione, possiamo dirlo?
1: Sì,
0: mi sembra,
1: sì,
0: di un,
1: sì,
0: milione,
1: sì,
0: di visualizzazione questa intervista a Vannacci. Cosa dimostra questo? Banalmente non è un sondaggio, ma lo dice,
1: vediamo,
0: lo dicono i numeri,
1: intanto,
0: vuol dire che in questo momento ha presa, nel bene o nel male, piace o non piace, ma Vannacci ha presa, lo dimostrano anche i piccoli numeri che abbiamo fatto, fra virgolette, e abbiamo chiesto proprio questo: secondo lei la presenza di Futuro Nazionale potrà modificare anche gli equilibri politici in Liguria? Vedremo quello che sarà il risultato delle risposte,
1: Carlo,
0: dei cittadini della Liguria.
1: A livello nazionale dov'è che va a erodere voti Vannacci e quanto viene dato attualmente a livello nazionale?
2: Allora, a livello nazionale siamo intorno al 7-7,5%, ci ha avuto una, se non un arretramento, quantomeno una frenata nelle ultime settimane il consenso di Futuro Nazionale, naturalmente l'impatto maggiore ce l'ha sul centrodestra, in modo particolare sulla Lega, su cui appunto è, non so se possiamo dire che è una costola o comunque da lì è partito, ecco, perlomeno per quanto riguarda il suo percorso politico alle europee, però è interessante notare che il suo consenso non arriva tutto dal centrodestra, circa un quarto arriva da coloro che non avevano votato, una parte minore arriva persino dalla sinistra, in modo particolare una quota non altissima ma insomma consistente dal Movimento 5 Stelle, segno che probabilmente il partito di Vannacci è più trasversale di quanto lo immaginiamo ed esprime evidentemente una domanda che è difficile categorizzare esclusivamente di destra o esclusivamente di sinistra. Nelle indagini che abbiamo fatto quello che emerge è che Vannacci è un politico che parla con le parole delle persone e questo è evidente anche ascoltando i suoi ragionamenti, e poi il tema della sicurezza è sicuramente il tema prioritario su cui Vannacci ottiene il consenso dei cittadini.
1: Prossima settimana il direttore presenterà
0: l'ultima,
1: però, questa
0: scheda,
1: lettura.
0: Eccola qua, l'ultima scheda che vi presentiamo questa sera naturalmente a zero è quella relativa naturalmente ai partiti e quindi cosa potrebbe accadere se oggi si andasse al voto oggi, quindi insomma anche in vista naturalmente di quello che sarà nel 2027, quindi vedremo proprio la fotografia che è anche questa molto, molto attesa naturalmente perché insomma abbiamo le ultime rilevazioni a mano. Quindi insomma c'è anche naturalmente all'interno dei partiti tanto bisogno di sapere come stanno andando, se stanno andando bene, se stanno andando invece dalla parte sbagliata e se questo potrebbe sicuramente dare un'indicazione anche ai politici stessi e ai dirigenti.

0: dei partiti che veramente avremo lunedì sera alle 21
1: e potremo vedere
0: qui.
1: I più e i meno chiaramente, ad esempio dei partiti del centrodestra e quanto prenderà eventualmente secondo questo sondaggio Vannacci in Liguria e se sarà più o meno della media nazionale. Dopodiché andremo a vedere anche invece nei piccoli partiti, ad esempio come Italia Viva e Azione, se arriverebbero o no al 3%, certo. Fatidico, anche perché se non ci arrivano comunque devono farsi bene i conti e cercare di entrare subito in coalizione per provare a chiedere qualche posto nel listino dei partiti più importanti. Questa è l'unica strada che possono praticamente seguire, mentre Vannacci potrebbe teoricamente decidere anche di andare da solo. Ecco,
0: aspetta
1: questo...
0: sempre la telefonata di Giorgia Meloni, dice che il telefono per ora non suona, vedremo se suonerà oppure no.
1: Bene, direi che abbiamo detto veramente tutto, intanto per annunciare tutto questo grande sondaggio che andrà avanti quantomeno per un mese, quindi tutti i giorni sul sito ci saranno una di queste domande, oppure parleremo una volta di Imperia, una volta di Savona, di Spezia e di Genova.
0: Bene. Grazie Carlo. Allora,
1: grazie Carlo,
2: grazie
1: del grandissimo
0: magari
1: lavoro.
0: Ovviamente ti coinvolgeremo magari nel corso del nostro cammino all'interno di questi sondaggi, magari come abbiamo fatto l'ultima volta, naturalmente anche per parlare con i sindaci, per dialogare con loro e spiegargli bene qual è il loro risultato, quale sarà il loro risultato. Grazie Carlo Butaroni.
2: Grazie a voi, con grande piacere, un saluto a tutti i telespettatori.
0: Grazie anche a Maurizio Rossi, editore di Primo Canale.
1: Grazie a te.
0: Grazie a voi per averci seguiti, allora noi ci rivediamo presto.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale. Tanti temi che affronteremo questa sera, naturalmente tiene banco il caso Ericsson, che in qualche modo non è rientrato in maniera definitiva naturalmente, ma qualcosina da Roma si è mosso nella giornata di oggi. Allora cercheremo di fare luce proprio su quello che è accaduto nella capitale, grazie anche all'intervento di due onorevoli che tra poco porteremo in studio. Ma intanto vado a salutare Filippo Bruzzone, buonasera e bentrovato.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Buonasera anche a Vittoria Canessa Cerchi, buonasera anche a lei.
2: Buonasera a tutti.
0: A Mario Mascia.
3: Buonasera.
0: E a Nicolas Gandolfo.
4: Buonasera a tutti.
0: Allora, come vedete anche dai titoli che vedete dietro negli impact che appunto fanno da sfondo al programma politico di questa sera, insomma, tiene banco, ha tenuto banco nei giorni scorsi naturalmente, ma soprattutto nella giornata di oggi, quella che non sappiamo ancora se essere una vera e propria svolta, nel senso che comunque questi 131 dipendenti, insomma, in qualche modo non è che di colpo abbiano ritrovato il posto di lavoro, però insomma qualcosina da Roma è arrivato. E allora, prima di introdurre il dibattito in studio, lo vado subito a chiedere a chi a questo incontro c'era e quindi insomma chi meglio di loro ci può raccontare cosa è successo. Si tratta di due onorevoli. Ilaria Cavo, buonasera e bentrovata.
5: Buonasera a voi.
0: E buonasera anche ad Alberto Pandolfo.
6: Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi.
0: A lei. Allora Cavo, ci riassume un po' quello che è successo oggi?
5: Allora, oggi c'è stato questo tavolo nazionale che avevamo chiesto tutti con grande forza, in maniera trasversale, anche con un documento congiunto, unitario, di tutte le forze parlamentari e tutti i gruppi consigliari della nostra regione, in cui chiedevamo sostanzialmente di, in maniera unitaria, avere un tavolo nazionale che chiedesse il ritiro sostanzialmente dei licenziamenti da parte di Ericsson. Richiesta che è stata fatta in maniera molto chiara dal funzionario del Mimit, che ha preso la parola per primo a fianco al ministro Urso, che

0: subito sceso all'incontro, e ha preso la parola l'amministratore delegato di Ericsson, che ha fatto, diciamo, tutto l'inquadramento della situazione di Ericsson a livello nazionale, europeo, delle varie esigenze dell'azienda. Dopodiché, alla richiesta di avvio di un confronto e di revoca di posizioni unilaterali e i 131 licenziamenti collettivi, una decisione unilaterale dell'azienda erano, ha dichiarato che si diceva disponibile all'avvio di un confronto anche a seguito di una telefonata della Premier, che ha avuto con la Premier, e quindi ha, diciamo, cambiato l'impostazione della situazione di Genova, dicendo che avviava in maniera differente l'impostazione e che non si trattava più e non si tratta più per i 131 dipendenti di andare a una procedura sostanzialmente obbligatoria di licenziamenti coercitivi. E quindi la situazione per i 131 dipendenti cambia, come? Perché l'azienda non passa più a un'obbligatorietà di licenziamento, ma a una procedura volontaria di lasciare l'azienda per chi lo vorrà entro la fine anno, a fronte di incentivi di sostanzialmente 48 mensilità, quindi c'è anche un incentivo che prima non c'era, per chi vorrà farlo. Quindi si passa da un'impostazione di obbligatorietà, perché tali erano, ha una impostazione di volontarietà per chi vorrà farlo. Per chi non vorrà farlo, non si tratta più di licenziamento, ma si possono, rimangono dipendenti, a cui si possono aprire delle strade, sempre su base volontaria, di diciamo ricollocazione o guida eventualmente in altri posti di lavoro, anche in questo caso se lo vorranno, altrimenti rimane la diciamo posizionamento nell'azienda. Detto questo, nessuno sta dicendo che è tutto semplice, è tutto facile, ma non ci sono più i licenziamenti coercitivi e obbligati. Io credo che questo sia un passaggio importante e non era scontato. Io francamente non sono andata a questo tavolo oggi pensando che uscissimo con questa soluzione. Io credo che bisogna prenderne atto, dopodiché dovremo monitorare, dovremo seguire, e io credo che ci sia da cogliere anche un altro dato importante, perché l'azienda oggi ha detto che non vuole lasciare Genova. In commissione attività produttive, dove sediamo insieme al collega Pandolfo e abbiamo audito l'azienda, c'era stato un passaggio che non era stato colto nella positività che secondo me aveva. L'azienda aveva detto che non voleva lasciare l'Italia, e io lì avevo fatto un comunicato dicendo che quella dichiarazione è quella che avrebbe dato al governo una possibilità di trattativa in un sentiero stretto per non scindere la volontà di stare in Italia con la partita genovese, ed è quello che oggi sostanzialmente è successo. Adesso oggi si fa un passo in più, non soltanto si passa alla volontarietà di chi vuole lasciare l'azienda, ma si dice che non si vuole lasciare Genova, e quindi io credo che anche questo debba essere colto, debba essere monitorato, ma c'è stato detto che ci sono altre unità che a Genova rimarranno, e quindi è chiaro che si riapre con una prospettiva che sicuramente non ha la prospettiva nera con cui abbiamo affrontato questa avvertenza fino ad oggi e su cui tutti insieme dobbiamo continuare a lavorare.
1: Pandolfo, ha parlato Cavo, insomma, anche di quello che è accaduto oggi, la fotografia ce l'ha fatta molto bene anche da giornalista, naturalmente. Però è vero, non c'era la sensazione, tanto c'è stato il movimento trasversale nelle settimane scorse, nei giorni scorsi, di tutti gli schieramenti,
2: sì,
1: no?
2: Questo, insomma, è stato importante.
1: In questo caso nessun si è preso la medaglia di portare avanti questa avvertenza dal punto di vista politico, dal punto di vista proprio della politica. E anche la parola vittoria non mi piace, perché come diceva Cavo non è ancora una vittoria a tutto tondo, no. Però è la dimostrazione, insomma, che quando la politica si muove poi alla fine qualche risultato ogni tanto lo ottiene.
2: Sì, certo, tanto bisogna dare atto di questa vittoria, chiamiamola così, no, di questo punto, di questa giornata importante che dà soddisfazione ai lavoratori, alle lavoratrici, ai sindacati, a chi si è mobilitato, e naturalmente anche alla politica, che ha dato prova in particolare a livello territoriale. Anche noi ci mettiamo in questo contesto come rappresentanti a Roma, che in modo unanime ci siamo visti ancora venerdì scorso, abbiamo prodotto un documento che oggi è arrivato sul tavolo del ministro, che aveva come primo punto il ritiro di questa procedura. È scritto nero su bianco, credo che sia un dato importante. Questo dimostra che quando la Liguria è e agisce unita con degli obiettivi che vuole traguardare anche a Roma, lo fa, e oggi lo fa salvando, lo ricordo, 131 lavoratrici e lavoratori. Ecco, credo che questo sia il dato più importante, perché davvero io dal primo momento

0: momento sono andato agli Erzelli insieme, in realtà quel giorno c'era con me anche il collega consigliere regionale Pastorino, siamo andati a parlare da subito con quei lavoratori e poi ci siamo messi al lavoro anche con la collega Cavo in questo fine settimana per scrivere questi punti, anche rispetto a ciò che è emerso nei passaggi che abbiamo fatto in sede locale, in sede nazionale. Bene faceva la collega Ilaria Cavo a ricordare quello che è stato il passaggio anche in alcuni, diciamo, frangenti stretti. Ora non è utile ricordarli, ma la riunione in prefettura e la riunione in commissione parlamentare non sono state così serene, ecco, quindi l'aspettativa oggi non era certamente delle migliori.
1: Ma dopo, c'è stato uno spazio, vi faccio poi, prima di coinvolgere naturalmente anche gli ospiti che poi staranno con noi per tutta la puntata, quindi naturalmente avranno modo di parlare, ma vi tengo ancora qualche minuto, ne approfitto, vi faccio sentire quello che il ministro Urso aveva detto pochi giorni fa proprio qui a Genova, quando è venuto proprio in occasione dell'inaugurazione del salone nautico, aveva parlato proprio di Ericsson e era stato molto ottimista dicendo che proprio, insomma, chi le vertenze che arrivano nel suo dicastero spesso e volentieri hanno esito positivo, tranne naturalmente ex Ilva, che ovviamente è un po' tutta un'altra partita, però insomma erano parole che erano suonate un po' come qualcuno aveva anche un po' sorriso. Andiamo a risentire un attimo le parole del ministro Urso, così poi le commentiamo anche alla luce di quello che è accaduto oggi.
2: E noi abbiamo delle leve che finalmente tutti ci riconoscono, quello di far capire alle imprese, anche alle grandi multinazionali che operano in questo paese, che ci vuole rispetto per l'Italia e per il lavoro dei lavoratori italiani. Infatti tutti i casi di crisi che sono giunti in questi anni al Dicastero sono sempre conclusi con la salvaguardia di tutti gli stabilimenti, perché dobbiamo mantenere le aree produttive, le aree industriali, anche quando c'è una riconversione verso altri settori, e con la tutela di tutti i lavoratori. È quello che chiederemo anche a Ericsson in questa avvertenza, che riguarda un numero limitato di lavoratori, ma sicuramente importante e significativo per la città e soprattutto per i nostri lavoratori, rispetto del lavoro.
1: Insomma, risentire dopo qualche giorno, Cavo.
3: Se posso permettermi, direttore, è chiaro che il Ministero oggi ha condotto questo tavolo con grande decisione. Tutte le istituzioni e anche le parti sociali hanno creato quelle condizioni perché ci si arrivasse a quel tavolo, perché se non avessimo insistito così tanto a tutti i livelli è chiaro che è stato importante averlo quel tavolo oggi. Poi c'è stato un altro passaggio, e questo però ce lo dobbiamo dire, è cronaca politica, e lo ha detto anche Urso, non in questa intervista, ma l'ha detto oggi a fine incontro. E qual è stato il passaggio chiave? Il fatto che i lavoratori abbiano, anche protestando, perché sostanzialmente erano in un momento di presidio al Salone Nautico, hanno incontrato la Premier. Ed è lì che la Premier ha toccato con mano il caso Ericsson. Ed è lì che è nato l'interesse forte per andare alla soluzione sul caso Ericsson. Allora io dico benvenga la sua visita al Salone Nautico, che è stata importante, e benvenga che il Salone Nautico abbia incontrato questi lavoratori, se poi, diciamo, su un terreno che era già stato, no, molto sedimentato e molto toccato da tutte le istituzioni, ha potuto agire con una telefonata che evidentemente ha toccato tutti gli interessi nazionali che l'azienda Ericsson ha. E quando dicevamo che l'interesse di Ericsson a stare in Italia non poteva essere scisso dalla situazione di Genova e che Ericsson non poteva avere l'atteggiamento che sembrava avere nelle audizioni in commissione, ovvero noi vogliamo rimanere in Italia ma non retrocediamo su Genova, e io credo che la chiamata della Premier, che si è interessata molto a questo caso, sia servita proprio a questo, a dire siete interessati all'Italia e allora ragioniamo a livello nazionale tenendo in piena partita anche Genova.
1: E ricordiamoci anche, Cavo, da dove eravamo arrivati, perché qualche giorno fa i dirigenti dell'azienda avevano escluso regione e comune addirittura da un tavolo, cosa che lo stesso Urso ha detto mai successa, insomma qualcosa di straordinario nella sua negatività, quindi insomma si partiva anche dalle
0: soprattutto
1: basi.
0: Riguardava la città, questa avvertenza riguarda la città, è questo il fatto. Comunque non è proprio che tutto quello che tocchi
3: non siamo portato a livello
0: esattamente
3: nazionale,
0: liscio,
3: io credo che non saremmo riusciti ad arrivare a questi risultati,
1: Adolfo?
3: E credo che la forza

0: Dicevo... Sì, è stata esattamente questa. Dopodiché sul fatto di aver estromesso gli assessori è stato ricordato oggi, gliel'abbiamo ricordato anche in commissione, una cosa molto grave. Loro sì, non dico che si sono scusati, ma hanno detto era un tavolo tecnico, noi abbiamo fatto semplicemente la registrazione delle presenze, è evidente che è stato
1: direttore, lo ha detto lei, direttore, lo ha detto bene lei, non è che proprio che tutto quello che tocchino in qualche modo si risolve. La vicenda Ilva, che per carità ha una implicazione, una dimensione ulteriormente diversa, io ho voluto ricordare quante sono le famiglie anche nel caso di Ericsson, ma ricordiamolo, la dimensione della vicenda Ilva, che deve trovare una soluzione, non è proprio da bacchetta magica, nessuno la pretende da nessuno, ma non vorrei che fosse dipinta anche qui la situazione come una situazione da bacchetta magica. Oggi c'è stato questo risultato, bisognerà seguire l'epilogo fino alla fine per comprendere, proprio perché l'atteggiamento dell'azienda non è un atteggiamento soft, lo abbiamo visto e lo stavate ricordando anche voi adesso, bisogna capire come questa vertenza proseguirà e impatterà sui lavoratori, sulle lavoratrici. Ricordiamoci che il ministro perché ha detto ha avanzato sicurezza, perché sa che ci sono delle leve per le quali Ericsson ha ricevuto e continua a ricevere o ha impredicato di ricevere dei denari parecchi da parte dello Stato, da parte della Regione, da parte dei vari ministeri. Ecco, credo che questa sia la leva che oggi si è potuta mettere in campo e che noi avevamo sollevato insieme ai lavoratori, alle lavoratrici e ai sindacati da subito. Abbiamo fatto un confronto anche su queste cifre, qualcuno parlava di 42 milioni, abbiamo scoperto che erano un po' meno, fosse anche un euro, beh, credo che chi riceve denaro pubblico e si insedia su un territorio a maggior ragione delicato e di prospettiva come quello degli Erzelli, beh, deve immaginare di dare una restituzione, soprattutto su delle scelte tecnologiche che per carità dovremmo discutere, ma non è la sede, diciamo, quella dei licenziamenti, l'arma sulla quale mettersi a discutere rispetto alla difesa della tecnologia, dell'industria italiana. Ecco, io credo che su quella partita, perché oggi siamo stati richiamati, anzi un po' scossi anche su quello, diciamo che io e la collega Cavo, che eravamo presenti, abbiamo accettato fin troppo all'incontro di oggi, volti alla prospettiva che si salvassero i posti di lavoro. È un po' come è accaduto anche agli assessori che si sono dovuti alzare dal tavolo in prefettura. Credo che l'abbiano fatto in particolare per rispetto dei lavoratori e per guardare alla prospettiva, che a noi è quella che ci interessa, anche davanti all'accusa di essere strumentalizzati, di farne strumentalizzazione politica. Ecco, io credo che abbiamo dato la dimostrazione sedendoci tutti attorno a un tavolo, scrivendo in poche ore, guardate, dei punti che erano unanimi, concordi, beh, che la politica quando vuole può essere unita,
2: e appunto,
1: può portare
2: e appunto questa è la grande notizia della giornata, se vogliamo, la tanto vituperata politica, criticata spesso, anche dico io, anche giustamente, no? Poi alla fine quando
0: ribattere e anche reagire a certe affermazioni, però come giustamente dice Pandolfo, poi quello che contava oggi era il risultato per i lavoratori, le loro famiglie, le prospettive e il monitoraggio che è stato chiesto, che avremmo chiesto credo singolarmente tutti e che ci dovrà
2: devo chiudere a tutti, devo chiudervi e salutarli Cavo e Pandolfo, grazie per essere stati con noi, questo insomma è un punto, non è una vittoria, e questo punto però va dedicato anche a tutte le aziende, perché ogni giorno ci sono aziende in crisi, ci sono aziende che magari non hanno i numeri dell'Ilva quando scendono in piazza, non hanno i numeri di Ericsson quando scendono in piazza, non hanno magari la forza di bloccare un premier o un sindaco o presidente della regione durante il salone nautico, non hanno la forza di bloccare una città, però ogni giorno va ricordato ci sono aziende piccole, medie, spesso piccolissime, che magari perdono uno, due, tre posti di lavoro che valgono naturalmente i 131 di Ericsson e tutti quelli di Ilva, sperando che nessuno perda naturalmente il posto di lavoro, però insomma non tutti hanno la forza, questo è anche vero, di andare in piazza a bloccare una strada o a fare rumore, tanti chiudono in silenzio e quindi questo non va mai dimenticato. Grazie a Pandolfo, all'onorevole Pandolfo, all'onorevole Cavo per essere stati con noi, torniamo subito e facciamo e rientriamo e iniziamo anche naturalmente il dibattito in studio. A presto.
3: Ma sei andata da Conad? Romea, vai da Conad. Fidati, devi andare da Conad.
4: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 21 ottobre.

0: Certosa Galbani Crescenza Italiana 165 grammi con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad. Sempre il meglio al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene.
3: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria, la casa della tua impresa. Il Teatro Sociale di Camogli presenta Tullio Solenghi con Francesco De Nicola, Roberto Alinghieri e Mauro Pirovano in Da Camogli a Voltri, un itinerario poetico attraverso la Grande Genova. Domenica 11 ottobre, ore 17.

0: E allora eccoci qui pronti a iniziare il dibattito studio su Exxon, ma non sarà naturalmente l'unico tema che affronteremo questa sera. Mario Masciari è stato assessore al lavoro, quindi insomma questa, non so se nello specifico naturalmente questa avvertenza, però era già, perché sono anni ovviamente che va avanti questa situazione di Ericsson.
1: Ma io sono proprio contento di questo primo epilogo di questa vicenda, devo dire brava Giorgia Meloni, perché noi abbiamo, io sono stato il primo firmatario di un ordine del giorno che è stato approvato in Consiglio Comunale all'unanimità, integrato insieme alla maggioranza, proprio per impegnare il sindaco e la giunta a prendere in mano la situazione e fare ritirare questi licenziamenti, come effettivamente è avvenuto, e mi ero permesso, diciamo, di far appello al piglio, al cipiglio anche della sindaca, per fare in modo di avere un'interlocuzione diretta e immediata anche con i vertici aziendali, addirittura la proprietà, esattamente come avevo fatto all'epoca diciamo di 8 licenziamenti d'amblè che avevano fatto mentre ero assessore al lavoro sempre alla Ericsson, e mi avevano colpite anche per la modalità. Devo dire che questa notizia è una bella notizia, perché rappresenta per Genova una possibilità di ripartire e riparlare anche di Erzelli, perché non dimentichiamo che intorno a Ericsson si innesta tutto il discorso delle prospettive del futuro di Erzelli. Credo ci sia stato da parte di tutti un forte impegno. Io avevo lasciato nella mia immaginazione i 131 dipendenti di Ericsson alle porte del Salone Nautico. Purtroppo il dibattito mediatico si era polarizzato, anziché sul taglio dei posti di lavoro, sul taglio del nastro. Devo dire che mi fa piacere che siamo ritornati a parlare di cose un po' più serie che riguardano il presente e il futuro della città, come 131 posti di lavoro e 131 famiglie che tornano a respirare e a vedere un futuro sicuramente meno nero di quello che si prefigurava.
0: Tanto ci ha raggiunti Sonia Montaldo, che è la segretaria generale SIL Genova della CGIL. Buonasera, ben trovata.
2: Buonasera.
0: Allora, la invito a rimanere naturalmente in studio, finisco di fare il giro degli ospiti e poi naturalmente arrivo da lei. Vittoria Canese, è la vittoria, poi vittoria, qualcuno dice non è una vittoria a tutti gli effetti.
3: È un punto di partenza.
0: Chiamiamolo punto. Questo punto a chi va debitato? Ai lavoratori, alla politica, a tutta la città che comunque si è mossa?
3: Allora no, sicuramente è un punto di partenza, diciamo un punto fermo di tutta la vicenda. Sicuramente per prima cosa va debitata ai lavoratori, che hanno come sempre combattuto per il loro posto di lavoro e per vedere riconosciuti i loro diritti, perché era assolutamente un licenziamento così in tronco non era assolutamente mai successo ed era assolutamente sbagliato. Poi l'abbiamo visto anche con il tavolo della prefettura, quindi anche l'aver respinto poi le istituzioni e gli assessori è stato veramente un punto molto, molto basso. Quindi in primo luogo è sicuramente una vittoria dei lavoratori, ma è anche naturalmente l'aiuto a questo punto della politica in maniera trasversale. Ora da qua bisogna capire quali sono le prospettive future, perché è vero che non sono stati licenziati, ma sappiamo anche che Ericsson in Italia l'avevano dichiarato, sono praticamente in rosso, non vedono anche una prospettiva industriale al di là di Genova. Quindi da questo punto di vista è importante l'intervento del

0: governo, l'intervento dei parlamentari in maniera trasversale e capire esattamente quali sono poi le prospettive future, anche soprattutto per l'area di Erzelli, ecco, che è estremamente importante e noi crediamo assolutamente nel suo sviluppo.
1: Gandolfo?
2: Ma sicuramente oggi è veramente un risultato positivo e la prima cosa che sicuramente il pensiero va subito ai lavoratori, ovviamente alle famiglie, perché poi capite bene che un licenziamento significa non riuscire a pensare ad arrivare a fine mese, come pagare magari le bollette, tutto quanto, e capite bene che ci sono delle famiglie e ci sono tutta una serie, un tessuto economico e sociale dietro. Io credo fortemente che oggi va attribuito anche questo risultato a un premier ovviamente come Giorgia Meloni, a un governo come quello del centrodestra, della nostra premier Giorgia Meloni, che quando tante volte ci sentiamo durante anche dibattiti televisivi, politici e non solo, cosa significa avere un governo stabile e duraturo? Dare una credibilità ai finanziatori, dare una credibilità a tutto un mondo che ruota e anche a delle imprese, che ovviamente devono poi esercitare il proprio attività, le proprie aziende sul nostro suolo, sul suolo italiano. E capite bene che quando si ha una forza politica tale di anni, del governo più longevo d'Italia, che ti chiama la premier e ti chiede all'azienda, ovviamente con tutta una serie poi di situazioni, come hanno spiegato bene gli onorevoli che erano collegati con noi, e ovviamente ti chiede di tutelare dei lavoratori, un'azienda risponde a un governo stabile, a un governo che ha saputo dare, come quello di Giorgia Meloni, stabilità e garanzie per questo paese.
1: Bruzzone?
3: Ma io penso che con oggi si sia ribadita la storia della nostra città, cioè la capacità di coalizzarsi e fare fronte comune nel momento in cui viene minacciato il lavoro. Del resto il lavoro, la tutela del lavoro rappresenta uno, come dire, degli aspetti principali di Genova, e anche questa volta abbiamo dimostrato come città, come lavoratori, sindacato, in questo caso l'unica sigla era appunto la CGIL, saluto la segretaria generale della SLC che è insomma insieme a noi questa sera, politica in maniera trasversale, abbia avuto la capacità di, come diceva la collega Canessa, di dire dei no. Cioè, ci sono degli atteggiamenti di alcune aziende nel nostro paese che non sono molto rispettose del diritto del lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici. Ecco, la città di Genova oggi ha ribadito un concetto prioritario in una repubblica fondata sul lavoro, che è appunto la dignità del lavoro, e questo penso che sia molto importante. Dopodiché, direttore, io non penso che questa sera avremo il tempo di analizzare le politiche industriali del governo Meloni. Io ho un giudizio, direi, decisamente diverso rispetto al collega che mi ha preceduto. Oggi c'è una buona notizia per 131 lavoratori, si è segnata una svolta sicuramente positiva rispetto semplicemente a ieri. Altro discorso sono le politiche industriali di questo paese, perché credo che i dati sulla nostra manifattura lo stiano, diciamo, a testimoniare come lodare semplicemente un governo perché è il più longevo della storia repubblicana non sia di per sé sufficiente.
1: Montaldo, veniamo a lei, che forse è l'ospite forse più attesa, oltre naturalmente a chi, senza mancare di rispetto naturalmente a chi è questa sera, gli onorevoli che l'hanno preceduta, però insomma sentire anche proprio quello che è il pensiero dei lavoratori. Ovviamente lei avrà naturalmente avuto tutte le informazioni del caso, era collegata se non sbaglio da remoto e avrà, immagino, anche già parlato con qualche persona, con qualche dipendente di Ericsson, magari anche chissà uno dei 131 coinvolti. Che cosa ci porta come notizie?
4: Allora, assolutamente sì, ho già avuto modo di interloquire con i lavoratori che la SLC CGIL rappresenta. Ovviamente c'è grande soddisfazione per quello che è un ottimo risultato e per cui siamo grati ovviamente sia all'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, siamo grati anche all'intervento dei parlamentari che ci hanno sostenuto, delle istituzioni locali, però credo che questo risultato sia anche merito e frutto frutto della grande mobilitazione che c'è stata in queste settimane, perché da quando l'11 settembre abbiamo ricevuto l'avvio della procedura di licenziamento collettivo, abbiamo messo in campo una serie di iniziative per cercare di richiamare la più ampia attenzione possibile su questa vertenza che vedeva coinvolti appunto 131 lavoratori su Genova. Quindi siamo stati in prefettura, siamo stati ricevuti dalla sindaca, siamo stati ricevuti

dal presidente Bucci, siamo stati appunto ricevuti in consiglio comunale, in consiglio regionale, e a tutti abbiamo portato la nostra voce, abbiamo portato la nostra richiesta di intervento, perché era secondo noi assolutamente indispensabile che questa vertenza, che vedeva coinvolte 131 persone, dovesse essere portata sul tavolo ministeriale. E quindi abbiamo fatto questa richiesta sia alla sindaca che al presidente Bucci.

0: Mimit che c'è stato questa sera. Quindi credo che tutte le nostre iniziative, non da ultima anche quella davanti al Salone Nautico, credo che abbiano avuto l'effetto di richiamare proprio l'attenzione su questa vertenza, che sennò magari sarebbe passata un po' più inosservata, e quindi fare in modo di fare, diciamo, una strategia che abbia poi portato questo effetto. Credo che la Presidente del Consiglio Meloni sia stata anche attenzionata proprio quando noi abbiamo messo in campo quella protesta davanti al Salone Nautico, anche perché era prevista la sua partecipazione, la sua presenza, e noi ne abbiamo approfittato proprio per portare nella nostra voce e le nostre richieste di intervento. Quindi grazie a tutti veramente per l'intervento, però non dimentichiamoci la grande mobilitazione che c'è stata delle lavoratrici e dei lavoratori, a cui va il mio più sentito ringraziamento ovviamente. E ora che cosa ci aspettiamo? Bisognerà vigilare affinché queste proposte, ecco, di incentivazione all'esodo non diventino delle pressioni, perché conoscendo l'azienda non vorrei mai che qualche capo magari un po' più così realista del re si facesse prendere la mano e magari facesse delle pressioni sui lavoratori affinché questi prendano i soldi e se ne vadano. E poi, ecco, ci preoccupa anche il futuro industriale di Ericsson. Cosa succederà l'anno prossimo, visto che l'azienda ci ha abituati ogni anno a queste procedure di licenziamento? Spero che anche l'anno prossimo non si apra con una nuova procedura di licenziamento collettivo, perché sarebbe veramente uno smacco, ecco, per tutti. Quindi bene questo risultato, ma è un punto di partenza. Dovremo continuare a vigilare sul comportamento dell'azienda già nei prossimi mesi, ma anche nel prossimo futuro.
1: Grazie Montaldo, insomma, ha fatto bene a fare questa fotografia. Insomma, è una, nessuno, mi scappa la parola vittoria, ma non è una vittoria naturalmente, perché tanto solo perché è una partita che già non si dovrebbe giocare in partenza, quindi già questo fa stonare la parola vittoria. Però un punto, come ha detto Canessa Cerchi prima, come ha detto qualcuno, un punto si marca sempre, e quindi soprattutto anche perché immagino e credo, come l'hanno detto anche gli onorevoli prima, che nessuno è entrato oggi in quella stanza, in quella sala della riunione nel Dicastero del Made in Italy di Urso, pensando che potesse già oggi finire in qualche modo con questo punto. Non erano tanti ottimisti,
0: non era scontato.
1: Che oggi, insomma, ha sorpreso tutti, ha sorpreso noi in redazione quando abbiamo visto la notizia dell'ANSA arrivare con i famosi puntini classici che indicano quando la notizia è importante. Quindi siamo andati proprio, anzi io a un collega ho detto: guarda un po' se tanto non succederà niente, ma guarda un po' l'ANSA se è arrivata qualcosa. Era appena uscita da un minuto la notizia che ha un po' destabilizzato tutto, perché davvero nessuno pensava che già oggi potesse arrivare a questo punto. Quindi insomma è una bella serata comunque, per caso, per quanto
0: è un ottimo risultato e un ottimo punto di partenza, assolutamente.
1: Esatto. Va bene, quindi come diceva Bruzzone prima, è la vittoria della città questa, no? Nessuno si deve prendere dei meriti, perché insomma in questo caso nessuno deve prendere i meriti, è giusto che i politici facciano i politici, che facciano i lavoratori, è normale, è anche scontato se vogliamo, che anche se non dovrebbe accadere così, che però decidano di difendere con le unghie e con i denti il loro posto di lavoro, e noi come media abbiamo fatto, pensiamo, anche la piccola parte, però come è normale che sia, attenzionando e accendendo sempre i riflettori. Da quando abbiamo visti qui da Piazza Dante le telecamere un pomeriggio, abbiamo acceso le telecamere e abbiamo mandato subito in onda, insomma è normale che anche noi ovviamente facciamo parte della partita, e quindi come tutta la città oggi segna questo punto. Grazie a Sonia Montaldo.
0: Grazie a voi.
1: Restate lì, cambiamo argomento, parliamo un po' di sicurezza, perché insomma è un tema che è sempre molto attuale, anche e soprattutto, tanto settimana prossima dovrebbe arrivare a Genova il ministro Piantedosi con le risposte che il sindaco Salis ha chiesto a lui nella settimana scorsa, quando è andata a Roma al Ministero degli Interni con delle richieste, e vedremo come tornerà Piantedosi a Genova, con quali risposte. Quindi sarà sicuramente molto attesa questa visita dei Piantedosi. Poi parleremo anche delle parole del generale Vannacci, che ieri qui a Primo Canale ha parlato anche della sicurezza e sicuramente farà discutere in studio.
2: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni.

ufficio domani è Corporate Partner e Centro Servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

0: Allora vi faccio sentire subito le parole del generale Vannacci, che ha parlato della sicurezza in città, come farebbe, opererebbe a Rogoredo soprattutto. Poi io gli ho chiesto se farebbe la stessa cosa anche in certe zone del centro storico, ha detto non le conosco tanto bene da ipotizzare la stessa operazione che invece vorrebbe fare a Rogoredo con l'esercito. Allora andiamo a sentire questo stralcio di questa intervista che abbiamo fatto ieri proprio qui nella terrazza a Colombo, così poi la commentiamo in studio.
1: Più volte mi sono espresso per esempio sul quartiere di Rogoredo, facciamo il rastrellamento di Rogoredo con le forze armate, con due reggimenti di paracadutisti, insieme alle forze di polizia e sotto la supervisione delle forze di polizia, ci mancherebbe, ma noi dovremmo esaltare quelle che sono le capacità dinamiche e operative delle forze armate. Poi c'è un altro aspetto che manca e che noi avevamo richiesto, è quello del conferimento dello statuto di agente di polizia giudiziaria, agente di pubblica sicurezza alle forze armate che contribuiscono alla sicurezza della città, altrimenti si vedrebbero impiegate con le mani legate dietro la schiena, perché non avendo questa qualifica non potrebbero adempiere sino in fondo quelle che sono i compiti che vengono loro attribuiti. Non vogliamo che i soldati facciano i guardiani del barile, il piantone del barile, vogliamo che siano impiegati in maniera efficace ed efficiente.
0: Se lei fosse il sindaco, esatto, di Genova, se lei fosse,
1: ecco,
0: sindaco,
1: no,
0: di Genova,
1: arrivo qua. Poi io vorrei che il sindaco di Genova si implicasse di più, perché lui il primo attore della sicurezza di Genova, lui il sindaco, e non accetto i sindaci che se ne vogliono tirar fuori dicendo che la sicurezza è appannaggio unicamente del governo. Il sindaco intanto partecipa al Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto, ma il sindaco ne è un attore principale. Il sindaco ha un assessore alla sicurezza e quindi deve agire proprio per il bene della propria città. Ha in mano quelle famose ordinanze contingibili e urgenti che gli sono attribuite dal testo unico degli enti locali, con le quali può agire, e poi ha la polizia locale, che è lo strumento operativo di cui può disporre quotidianamente, può fare le attività notturne, può fare le attività diurne, può impiegarlo nei quartieri che sono problematici. Quindi il sindaco di Genova, Silvia Salis, si potrebbe impegnare molto di più in questo, per esempio anche dotando del taser le sue forze di polizia locale. So che ha interrotto la sperimentazione, quindi si vede che evidentemente non si vuole impegnare più di tanto. So che ha interrotto anche le attività notturne che venivano svolte dalla polizia locale, almeno mi sembra che sia così.
0: Sì, ora sono un po' riprese,
1: ecco,
0: ultimamente.
1: Io mi auguro che siano riprese e mi auguro che il sindaco abbia imparato da quelli che sono state le belle esperienze del passato, e quando il sindaco si impegna in maniera assidua nella sicurezza della propria città i risultati si vedono. L'esempio, uno passato, era il famoso Gentilini, sindaco di Vicenza, il famoso sindaco sceriffo, ma non lontano da qua c'è Ventimiglia, dove c'è un sindaco che grazie al proprio impegno ha trasformato una città che qualche anno fa era data per persa da un punto di vista della sicurezza e l'ha ritrasformata in una città sicura. Se Silvia Salis vuole farsi un giro a Ventimiglia, potrebbe magari parlare col sindaco di Ventimiglia, Flavio De Muro, e scambiare qualche esperienza, qualche impiego positivo di quelle che sono le attribuzioni del sindaco.
0: Bruzzone.
2: Ma guardi, inizio con una battuta, ovvero sia che penso che sia un bene per la nostra città che la possibilità di vedere Roberto Vannacci sindaco di Genova sia una possibilità molto remota, ma non solo perché mi distanzia, diciamo così, un oceano da un punto di vista politico, ma anche perché l'ex generale dimostra di non conoscere gli enti locali, ma del resto ci sta, dovrebbe fare l'eurodeputato e dovrebbe fare bene quel mestiere, visto che ha chiesto e ottenuto i voti per fare appunto l'eurodeputato, per diversi ordini di ragioni.

0: e nel vostro estratto l'ex generale cita il testo unico degli enti locali senza citare i patti per la sicurezza che si innestano nel testo unico. Peraltro una norma che quando era l'opposizione anche nei vostri studi avevo chiesto all'ex assessore Gambino di applicare, che però il centrodestra quando guidava questa città non ha mai voluto applicare e che questa amministrazione invece inizia ad applicare nelle interlocuzioni, lo ricordava anche lei, con il Ministero dell'Interno. Non a caso il ministro Piantedosi sarà qui tra qualche giorno a Genova proprio per applicare quella normativa, così come mi spiace, ma l'ex generale non conosce la normativa, perché se la conoscesse saprebbe benissimo che l'ordine pubblico non è di competenza della polizia locale. La polizia locale interagisce con chi si occupa di ordine pubblico, quindi con la questura, si fanno dei controlli sul territorio, si fanno dei controlli anche in orario serale. Io martedì scorso ho interrogato l'assessora Viscogliosi proprio su questo argomento, è a verbale la mia interrogazione su le operazioni di sicurezza nel Ponente, perché molto spesso parliamo di centro storico, ma tutta una serie di fragilità ce l'hanno anche quartieri come San Pier d'Arena, come Sestri, come Cornigliano, come Voltri, soprattutto nel periodo estivo. E quindi io penso che quando si voglia, come dire, intraprendere un certo tipo di conversazione ed essere anche credibili nei confronti dell'elettore, varrebbe la pena dedicare un pochino più di tempo a prepararsi. Non a caso, e chiudo, questa sera un suo collega molto famoso, come appunto il direttore del TG La 7 Enrico Mentana, nel suo classico sondaggio del lunedì ha registrato una prima flessione per Futuro Nazionale nei sondaggi, forse perché a furia di spararla grossa poi tendenzialmente si annoiano le persone.
1: Mascia.
2: Ma io non ce la vedo francamente la sindaca Salis che consegna le chiavi della città all'esercito o al Ministero della Difesa, perché l'ordine pubblico non è di sua competenza. Credo che Vannacci abbia 3 lauree al suo attivo e conosca il testo unico degli enti locali. Quello che ha detto e quello che sosteniamo come centrodestra e continuiamo a sostenere anche in questo ciclo amministrativo, cioè che le forze anche della polizia locale devono essere messe in grado di fronteggiare situazioni di emergenza che purtroppo scoppiano da un momento all'altro e davanti alle quali non possono purtroppo per loro chiudere gli occhi, quindi l'utilizzo del taser piuttosto che del bastone cosiddetto di distanziamento è uno degli obiettivi cui puntiamo, perché lo sappiamo tutti che la pistola d'ordinanza ha una possibilità di utilizzo e di essere sfoderata pari a 1 su 100. Devo dire che la questione della sicurezza è ampiamente sottovalutata. Oggi è stata indetta una protesta dell'Ordine dei giornalisti insieme all'Associazione Ligure dei giornalisti, al gruppo dei cronisti liguri, per il 19 ottobre davanti alla prefettura, e mi ha colpito molto le motivazioni, cioè si lamentano i giornalisti che le forze dell'ordine inizino a centellinare le notizie che riguardano fatti potenzialmente suscettibili di amplificare l'allarme sociale. E devo dire che, se posso dare la mia testimonianza personale, capita anche a me di sentire che mi vengano riferiti episodi gravissimi come quello successo l'altra sera di gruppi di ragazzini maranza, chiamiamoli come vogliamo, che con delle accette girano indisturbati per il centro storico rincorrendosi, gridandosi e dandosi le mazzate finché non arriva una ambulanza. La situazione della sicurezza non è da sottovalutare. Sono d'accordo con i giornalisti che debba essere comunque data notizia di quello che succede, perché è bene che tutti si prendano le proprie responsabilità. Quando si parla di sicurezza non si può andare dal governo a chiedere solo esclusivamente che si diano risorse per i patti per la sicurezza. I patti per la sicurezza non sono, diciamo, un modo per far circolare le risorse alle associazioni del territorio amiche o non amiche. Si tratta di incentivare dei presidi fisici del territorio e fare in modo che la sicurezza innanzitutto sia anche declinata nell'utilizzo anche della forza qualora sia necessario farlo, perché non possiamo andare in giro per il centro storico degli agenti della polizia locale che sono completamente inermi, perché senza, con la sola pistola d'ordinanza lo sanno benissimo che cosa sono esposti nel momento in cui solo

0: la diciamo fanno vedere e può rappresentare un atteggiamento minaccioso. Sicuramente questo non lo possiamo tollerare.
1: Canessa, le chiedo dato la sua opinione su questo argomento e poi le faccio vedere un cartello. Lei non c'era naturalmente 7 giorni fa, chi c'era lo ha già guardato e visto, e le faccio scegliere 2 di questi punti. Sono cinque punti, e se lei fosse sindaco di Genova, com'è? Sì, i cinque punti, eccolo qua. Se lei dovesse sceglierne 2,
2: okay.
1: Se lei fosse il sindaco, assessore, quello che avesse il potere di dire, ne esclude quale sceglierebbe, proprio come sua
2: quanti
1: filosofia.
2: Quanti ne devo scegliere, quindi? 3. Allora, sicuramente più intervento sociale, più eliminazione e riqualificazione, e forse io ci metterei più telecamere nei posti più delicati. Cioè, io devo dire una cosa, è giusto comunque dire che ci sono delle interforze, nel senso che quando noi siamo nel tavolo in prefettura c'è naturalmente la questura, c'è il prefetto, c'è il comune con la polizia locale, ci sono anche tutta una serie di tutti gli altri corpi, e questi corpi naturalmente collaborano insieme proprio per il mantenimento della sicurezza e andare a capire esattamente, perché non è che tutti hanno lo stesso ruolo, ognuno ha il suo ruolo. La polizia locale ha il suo ruolo, che comunque è anche quello di un mantenimento della sicurezza, che non è può essere intero solo la sicurezza la stessa che fa anche la polizia, ma è una sicurezza anche urbana da un altro punto di vista, più che una sicurezza di quelle investigative. Quindi ovviamente ognuno ha il suo ruolo, e quando si parla ad esempio di presidi fissi, no? È una cosa come sempre spostare il problema. Noi possiamo anche dire di fare un presidio fisso alla Darsena o a Cornigliano in quel dato punto, ma poi se noi non risolviamo seriamente la questione che c'è a fondo della criminalità, magari dello spaccio o del disagio sociale, tutto quel disagio, quella sensazione di insicurezza, più che sensazione, o anche l'insicurezza, viene spostata in altri tipi di quartiere, viene spostata in altre zone. Quindi più che un presidio fisso, a questo punto io ci metterei un presidio continuativo del territorio. E un presidio continuativo del territorio si può fare sia anche, va bene, con agenti, con più agenti, ma devono essere tutte le interforze, quindi polizia, carabinieri e anche la polizia locale, ma anche con tutta un altro tipo di intervento, che può essere sia al sociale ma anche presidio del territorio, associazioni, illuminazione. Ne abbiamo parlato anche in commissione e in consiglio comunale, quanto fa l'illuminazione di questa città, quindi di dare anche illuminare delle vie, illuminare anche dei posti, proprio per dare comunque per dare sicurezza e illuminare quei posti che ormai sono anche abbandonati al buio.
1: Gandolfo, le faccio vedere anche a lei i 5 punti, le faccio scegliere anche a lei naturalmente i 3 che, insomma, se avesse il potere di sceglierne 3, ovviamente sono, tutti e 5 sono importanti, naturalmente questa penso che sia la base e siamo tutti d'accordo in qualche modo, chi più 3, chi meno, ma per far sì che tutto vada a dama sarebbe...
3: Nei 3 punti che annuncio, diciamo che vi do anche le motivazioni perché a mio avviso l'assessore alla sicurezza Viscogliosi dovrebbe, come si dice nel mondo del pallone, lasciare la borsa e togliersi quelle deleghe, o ancora meglio dimettersi, e adesso spiego il perché. Intanto partiamo dai presidi fissi che l'assessore Viscogliosi con nel centro-sinistra più volte hanno bocciato gli ordini del giorno che avevamo presentato, per poi all'improvviso, quando dopo un anno e mezzo di questa amministrazione si sono resi conto dei danni fatti e soprattutto della situazione implosa, hanno deciso di fare, con tanto di reel, con tanto di sindaco anche subito in prima linea e quant'altro, mettere dei presidi fissi nella Darsena e così via. Quindi questa dimostrazione che l'assessore Viscogliosi prima dichiarava delle cose, la maggioranza di centro-sinistra ne dichiarava anche loro delle altre, poi alla fine che sono arrivati alcuni presidi fissi che non risolvono chiaramente e interamente il problema, però intanto in determinati punti dove conosciamo, e perché comunque i cittadini ci segnalano, ci sono delle difficoltà oggettive, i presidi fissi diventano fondamentali. E dico anche di più, questa amministrazione Salis, che si è sempre vantata del decentramento e di come dialogano con i municipi e maggior parte tra l'altro di centro-sinistra, hanno istituito gli osservatori l'assessore Viscogliosi mai convocati questi osservatori dei municipi. Se ci sono dei problemi sul territorio, e ci

0: sono, perché abbiamo letto ancora l'altro giorno a Sestri Ponente, San Pier d'Arena, ce n'è in tutta la città problemi. È chiaro che i municipi e gli osservatori servono anche per poter essere ascoltati, per vedere dove magari intervenire. E su
1: vado avanti con i punti, sono
0: andiamo avanti con i punti,
1: veloce,
0: ma non c'è problema.
1: Mente, grazie.
0: Più agenti, sono d'accordo, ma più agenti con dotazioni che possono veramente eseguire al meglio il loro lavoro in sicurezza. Quindi giustamente più agenti va benissimo, ma con dotazioni taser, più agenti benissimo, ma anche con più bodycam, ad esempio, cosa che il centrodestra ha portato nel ciclo precedente, perché chiaramente anche quello è una tutela per chi il lavoratore della polizia locale, ma anche paradossalmente anche un modo per comunque monitorare anche la situazione. Quindi ben vengano più agenti, certo, perché chiaramente ci sono più punti della città che le situazioni sono diventate veramente critiche, quindi benissimo più agenti, ma il centrosinistra deve accettare che gli agenti vanno dotati, e vanno dotati con tutta una serie di strumenti che ci sono, e uno su quelli è il taser. Poi terzo punto, dove il quale mi trovo d'accordo con la consigliera che mi ha preceduto, Canessa Cerchi, più illuminazione e riqualificazione, perché io sono d'accordo e vi dimostra questo come il comune e il sindaco su questo argomento sono primi attori, perché la riqualificazione, le illuminazioni li decide l'amministrazione e il comune, poi magari chiede risorse alla regione o al governo se non ce la fa in determinati punti, ma li decide il comune, perché il comune, ascoltando magari i famosi osservatori e municipi, si fa dire dove ci sono punti più bui, più critici o da riqualificare, ed ecco lì che diventa il comune primo attore, cosa che la Salis sindaco non ha mai voluto essere per un anno e mezzo, non ha mai voluto essere, perché l'unico compito era quello di scaricare il problema al governo. Vabbè, e di questo noi non lo accettiamo.
1: Bruzzone, te la faccio, non è una...
2: Quanto tempo? 30 secondi? 10? No, vabbè, nel senso, basta, dipende, dipende se noi vogliamo tenere la conversazione su dei dati oppure vogliamo fare della polemica. Ora, io penso che siamo in uno studio serio e quindi dobbiamo trattare seriamente i temi. Ora, dire che questa amministrazione non si occupi, come dire, di illuminazione pubblica, la trovo veramente difficile. Cito un dato, guardate, uno semplicissimo, sul centro storico. Masha era assessore, quindi si ricorderà quando da consiglio di opposizione rompevo le scatole per l'illuminazione in posta vecchia.
3: Lo ricordo benissimo.
2: In posta vecchia alla fine l'illuminazione in più ce l'ha messa questa amministrazione, per cui porto un dato, ma molto semplice, proprio se vogliamo stare sul concreto. Poi è evidente che quando io facevo quell'appunto al generale Vannacci sulla sicurezza, intesa come ordine pubblico, sulla competenza, tant'è vero che voi prima avete correttamente trasmesso un cartello che diceva competenze del comune, competenze dello Stato, e lì sta esattamente quello che ho detto io. Poi certo il comune coadiuva, diciamo, la sicurezza è illuminazione, la sicurezza è commercio al dettaglio, la sicurezza è servizi sociali, questo è indubbio, così come faccio un'autocritica e chiudo, e su questo penso che faccia bene la sindaca Salis a punzecchiare il centrosinistra per anni ha abdicato a trattare questo argomento. È stato un errore, lo dico soprattutto a chi ha, diciamo così, esperienze di partito, guardo la collega. Dopodiché il terreno è da recuperare, bene fa la sindaca, come dire, a immettere anche nel centro-sinistra questo tipo di argomento.
1: Le faccio due domande velocissime, lei è bravo a rispondere. La prima, naturalmente, deve ancora scegliere i suoi tre punti, che naturalmente le va un po' raccontando quello che è il suo punto di vista, li abbiamo un po' intuiti, però guardiamo il cartello, ne scelga tre secchi.
2: Allora, illuminazione, intervento sociale, più agenti, se per agenti si intendono vigili.
1: Va bene, e le faccio una domanda, e qua so che...
2: Sono stato bravissimo,
1: Bravissimo.
3: Vigili non come connotato, diciamo.
2: No, vigili anche secondo i connotati indicati da Masha, certamente.
1: Lei è una persona sempre anche molto seria, quindi insomma le va riconosciuto, almeno questo è il mio punto di vista. Salis governo, lei ha detto prima qualche modo, qualche errore che ha fatto anche il centrosinistra nel parlare dell'argomento. Secondo lei ha fatto bene? Io anche personalmente, non so se qualcuno l'ha letto, ho scritto addirittura brava Salis quando ha fatto, non so se una retromarcia, comunque ha cambiato un po' marcia rispetto ad andare un po' muro contro muro contro il governo, che probabilmente lei, non essendo anche una politica navigata, questo lo dico io, può essere, anche essere un errore, no? Andare contro il governo per poi

0: del governo tu hai bisogno. L'ha capito, c'era stato molto gelo, addirittura Pedrosi aveva annullato la visita a Genova, addirittura ora viene a Genova per dare delle risposte. Questo insomma le va riconosciuto, uno può anche sbagliare e quindi non penso ci sia niente di male. Questa retromarcia di Salis, lei come l'ha vista? Come l'ho vista io o no?
1: Intanto la ringrazio per essere stato di stima. No, allora, io penso che in realtà la sindaca abbia sempre lo stesso approccio, l'ha dimostrato anche in quella, diciamo, polemica che è andata in scena sul Salone Nautico, cioè sull'importanza delle istituzioni. Cioè noi possiamo avere colori politici diversi, il Comune di Genova è guidato dal centro-sinistra, il governo è in mano al centro-destra, però è l'istituzione quella che deve avere, diciamo, la priorità nei dibattiti. Per cui nel momento in cui ci sediamo intorno a un tavolo e dobbiamo trattare un argomento molto sensibile come il tema della sicurezza su Genova, è l'istituzione a dover venire prima. È esattamente quello che ha detto la sindaca in occasione del Salone Nautico, su questo io penso che tutti dobbiamo essere d'accordo, per cui poco importa se la sindaca è di centrosinistra e il ministro è di centrodestra, ci si siede intorno a un tavolo, si discute, a volte si litiga, ma l'importante è uscire con delle soluzioni utili per la città.
0: Quindi la risposta sua è?
1: Ma ora io non so se abbia fatto un retromarcia, ci sono dei momenti in cui una conversazione, dei momenti in cui c'è una conversazione, diciamo, più dialogante, dei momenti in cui c'è una conversazione un po' più tesa, ma fa parte, come dire, delle dinamiche istituzionali e politiche, insomma chi fa politica lo sa. L'importante è che venga sempre prima l'istituzione, penso che la sindaca stia dimostrando questo.
0: Allora, ci fermiamo solo un attimo, restate lì perché ora abbiamo anche una parte, non dico goliardica o simpatica, però un po' di gioco mischiato alla politica, una cosa un po' nuova, la scopriremo tra pochissimo.

0: sei già andata da Conad. Ascolta, devi andarci. Vai da Conad. Non puoi non andarci. Vai da Conad.
1: Vieni da Conad perché conviene. Fino al 21 ottobre, dentifricio P White System Mentadent, vari tipi 75 ml con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad. Sempre il meglio al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene.
4: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
5: Buongiorno.
4: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
6: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
4: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: Eccole qui, le quattro carte, quattro colori differenti, con quattro domande o argomenti differenti. Iniziamo dall'unica donna questa sera presente in studio, Vittoria Canessa Cerchi, le do l'onore di iniziare questo nuovo, non è un gioco, è solo un alleggerimento, rimanendo ovviamente sempre nell'ambito della politica, quindi insomma con una certa serietà naturalmente. Quattro colori, l'oro, il blu, il verde e il rosso.
1: Il mio colore preferito è il rosso.
0: E allora si gira la carta rossa, che è questa.
1: Ho adesso paura.
0: È la promessa.
1: Quindi cosa dovrei dire?
0: Ora c'è il cartello. Eccolo qua. Qual è una cosa concreta che il tuo partito si impegna a ottenere per Genova entro un anno?
1: Qual è il mio che si impegna a ottenere Genova? Allora, onestamente non ne abbiamo, entro un anno non ne abbiamo.
0: Anno, sei mesi, due anni, ora un anno a breve.
2: Si può cambiare la carta per darle un po' di respiro su questa?
1: No. Allora, entro un anno forse io quello che direi, mi concentrerei sulla casa. Forse, quindi più incentivi per le abitazioni, soprattutto per le giovani famiglie, entro un anno. Ecco, non ho

0: condivisa col mio partito, ma credo che sarà in
1: domani polemiche a go-go.
2: Stavo per dire tutto quelle cose che state dicendo questa sera, naturalmente viene tutto registrato e poi
1: io farei perseguitata sulle chat.
0: Il mio sentiment di adesso sarebbe per le giovani famiglie.
2: Allora, da Vittoria Canessa c'è che andiamo a Gandolfo, abbiamo naturalmente tre carte da scegliere, essendo una già andata.
3: Direi blu.
2: Per Gandolfo c'è la blu. L'errore. Ma andiamo a leggerlo. Sì, ecco, vediamo così lo vediamo meglio. Indica una scelta sbagliata fatta dal tuo schieramento politico a Genova o in Liguria.
3: Questa è una bella domanda sul quale dare una risposta.
1: Aver candidato Gandolfo secondo me è già
3: un potrebbe essere un errore gravissimo. Quello potrebbe essere un errore gravissimo. Più che dal mio schieramento politico posso anche forse dire da parte di tutto il centrodestra, azzardo addirittura questo, secondo me un errore che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto durante la campagna elettorale dell'anno scorso alle amministrative, dove secondo me abbiamo comunicato male ai cittadini quello che è stato fatto da parte del centrodestra, quello che sarebbe arrivato e che magari sul quale giustamente adesso qualche beneficio ne sta traendo il centrosinistra, però in realtà sono opere chiaramente portate anche da anni addietro, e quindi secondo me l'errore che posso, a mio avviso, è una scelta secondo me sbagliata, è stata quella di comunicare non in maniera corretta. Si poteva comunicare molto meglio e sono convinto che le amministrative sarebbero andate molto meglio.
2: Allora, rimangono due carte, questo era l'errore che secondo Gandolfo è stato fatto dal centrodestra negli ultimi mesi, rimangono due carte naturalmente, e allora andiamo da Bruzzone.
4: Verde Speranza.
1: Ti pareva.
2: Il Verde Speranza, vediamo dalla regia cosa ci regala, la priorità, questo chissà cosa c'è dietro, la cosa bella va premessa che nessuno dei quattro naturalmente ha idea di cosa aveva idea prima di entrare, di cosa ci fosse dietro le carte, questo va detto, quindi se avessi 100 milioni di euro da investire domani a Genova, dove li metteresti?
4: Le manutenzioni, perché sono la partita, diciamo così, la prima frontiera del cittadino. Per manutenzione intendo, ora 100 milioni possono sembrare tanti come pochi, però faccio un esempio, la nostra città si regge su ponti impalcati, è emerso come abbiamo 600 ponti impalcati che sono da attenzionare, ecco, avere questo tesoretto per metterli a posto non sarebbe male, così come su tanti altri piccoli interventi come possono essere strade, marciapiedi, insomma mettere a posto un territorio penso che faccia sempre molto piacere alle comunità, quindi manutenzioni.
2: Benissimo, a questo punto Masha non resta che...
1: come il megalomane che sceglie la carta gold, poi devo passare io la sostanzialmente.
2: La carta gold, vediamo cosa nasconde nel retro. L'avversario, chissà cosa ci sarà, cosa vorrà dire l'avversario, Masha?
1: Se non lo sapete voi...
2: Ah, io lo so. Proviamo a girarla?
1: Non lo so.
2: La giriamo. Indica una proposta dall'altra parte che sareste disposto a votare.
4: Ce l'hai martedì.
1: Che sarebbe, scusa, martedì?
4: È grave che il collega Masha non conosca l'ordine del giorno di martedì.
1: Tutta sorpresa.
4: Perché dovrebbe...
1: Ma io sarei disposto a votare una proposta che destini alla promozione del lavoro e dell'opportunità occupazionale tutti i soldi che vengono investiti da questa città in maniera diretta o indiretta in concerti. Lo dico senza, diciamo, spirito polemico, però francamente mi dispiace molto che per i circenses ci sia la possibilità di attingere sempre a sponsorizzazioni, a contributi diretti e indiretti, e poi per promuovere anche l'avvicinamento ad esempio di chi è a scuola alle nuove professioni e alle nuove skills che vengono chieste dal mercato del lavoro, manchino sempre comunque le risorse. Credo che questa sia una prospettiva importante che, sulla quale possiamo essere tutti d'accordo e tutti dalla stessa parte.
2: Allora, le quattro carte le abbiamo viste, qualcuno vuole per caso pescarne una a caso? Tanto non vi ricordate naturalmente cosa ci fosse dietro le carte, mi pare, no? Per i colori, o ve lo ricordate?
0: Sì,
2: a parte le vostre, quelle di tutti?
0: Ma sì.
2: Canessa, se le dicessi la rossa, per esempio?
0: La rossa era la proposta.

0: Esatto, la verde.
1: C'era la verde e i 100 milioni da investire su.
0: Dai, proviamo.
1: La priorità.
0: Giro veloce sulla verde.
1: Sulla verde, se avessi 100 milioni di. Ah, ci stavo pensando prima. Io, se avessi 100. Io lo dedicherei a un progetto specifico, dico la verità. Cioè, una cosa che ultimamente è un po' una mia fissa che ci passo sempre, quindi la penso. Una nuova fascia di rispetto, ma per San Pier d'Arena. Fatta sicuramente progettata meglio in stile molto di quello che è stato fatto a Pra.
0: Una bella idea quella di Vittorio Canessa che Gandolfo vuole prendere questa, andiamo avanti con questa sera, dai, sogniamo un po'.
2: Bella,
3: 100
2: questa.
3: Milioni? Allora, sui 100 milioni sicuramente io non so, tra l'altro sarebbe da vedere se possono bastare o meno. Io credo che riprenderei di corsa tutto il lavoro che è anche stato fatto dal centrodestra per quanto riguarda sicuramente l'accessibilità poi a Genova. Io credo che uno dei grandi temi sarà sempre per il ponente, uno su tutti è chiaramente la famosa gronda, che poi ci sono state tutte delle problematiche a riguardo, che si parla anche di fare una gronda più piccola o meno, ma sicuramente è un investimento che va messo e cantierizzato nel minor tempo possibile, perché chiaramente il ponente, ma tutta Genova stessa, ha bisogno chiaramente di lavorare su un discorso ovviamente di poter essere accessibile, quindi non soltanto su ruota, ma mi viene anche in mente un altro grande tema, è quello del nostro aeroporto. Un altro investimento che secondo me va fatto, perché il nostro aeroporto ha bisogno di crescere. I numeri sotto questo aspetto, sui tanti anni che comunque ne abbiamo vissuto e ne abbiamo parlato, io credo fortemente che avere un aeroporto come quello di Genova, non così, come posso dire, attrattivo e sotto certi aspetti, e non vedere magari tutte quelle linee che invece il nostro aeroporto dovrebbe avere, ecco, magari sotto questo aspetto qui si potrebbe investire anche in maniera più partecipativa anche da parte del comune stesso insieme alla regione e avere un aeroporto che sia più funzionale.
0: Mascia, se avesse 100 milioni cosa farebbe? Sicuramente non concerti, da quello che ho capito.
4: Cosa farei per la città? Perché non è che scapperei all'estero, non scapperei all'estero, diciamo. No, io li investirei nella polizia locale per avere più agenti e più presidi, quindi per la sicurezza. Li investirei in AMT per avere finalmente i bus a presidio di tutto il territorio urbano e straurbano, con corse puntuali e a servizio soprattutto delle persone più anziane. Quindi anche negli orari di maggiore impatto, le metterei nella AMIU per pulire anche le strade e rendere onore, diciamo, alla spesa anche sostenuta dalla Tari, dalle imprese, delle famiglie, e far percepire che serve a qualcosa, e quindi la investirei su quello, ma anche sulla chiusura del ciclo dei rifiuti. La investirei su Aster.
0: Sono 100 milioni, non sono 500.
4: Vabbè, ragazzi, però io risparmierei. Farei una bella spalmata su questi quattro temi, e insomma credo che ce ne sarebbe, non dico d'avanzo, ma ce ne sarebbe,
0: sarebbero,
4: ce ne vedremo bene.
0: Ci ha fatto un po' sognare questi 100 milioni. Allora, siamo arrivati alla fine, grazie a tutti per essere stati con noi. Insomma, questa sera, tanto per la prima volta, abbiamo avuto quel punto di inizio trasmissione che ci ricordiamo di Ericsson, che insomma ce lo siamo segnati un po' tutti, quindi insomma questa è una buona notizia per Genova naturalmente. Poi un altro punto è che questa sera, se la politica ha vinto, fra virgolette, la battaglia di Ericsson, ha vinto anche questa sera, perché forse è una delle prime volte dove chi è presente questa sera non ha discusso animatamente, che questo forse è un altro punto che mi segno io, e quindi questo me lo porto a casa io. Naturalmente è giusto ed è bello anche quando voi vi accendete, perché lo fate sempre con grande passione, però poi spesso anche a casa capiscono poco, anche se io ripeto, dal punto di vista giornalistico naturalmente più uno urla più c'è audience, sennò questo è soprattutto è sempre abbastanza legato, però non è sempre così, poi soprattutto quando poi qualcuno a casa non capisce non è bello. È anche bello invece quando si dibatte, ognuno con i propri pensieri, ognuno con le proprie idee, ma si dibatte e ovviamente cercando sempre il bene comune. Grazie a tutti per essere stati con noi questa sera, il programma politico torna fra 7 giorni.
4: Grazie molto.

Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura, studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.

0: Macchine Edili Repetto ha organizzato il 2 e 3 ottobre a Tortona un evento dedicato ai professionisti del settore del movimento terra, con due giornate di prove, dimostrazioni e confronto diretto sul campo. L'appuntamento ha offerto ai partecipanti l'opportunità di testare le macchine in condizioni operative reali, valutarne direttamente prestazioni, tecnologia e affidabilità.
1: In una fase nostra della Repetto di crescita, no, dove stiamo immettendo sul mercato, presentandoci sul mercato con nuovi marchi di un forte spessore dal punto di vista sia della qualità che come impegnativo per la tipologia di macchine, che sono Komatsu e per Movimento Terra e la Virgen per tutto quello che riguarda gli asfalti. Abbiamo tutti dei tecnici sul campo in grado di dare tutte le informazioni per l'utilizzo delle macchine. E abbiamo addirittura una macchina 200 quintali, una nuova macchina della Komatsu, cosiddetta intelligente, perché riesce a impostare e praticamente è in grado di lavorare da sola. Ed è una novità.
2: La macchina intelligente andrà un po' a sopperire, a cercare di aiutare le imprese a migliorare l'attività e a rendere, diciamo, il profitto del proprio lavoro magari anche un po' più consistente, sempre con l'operatore, ma che l'operatore, oltre a guidare una macchina, possa anche essere molto attivo dal punto di vista proprio di cosa fare, del progetto.
1: Partiamo dai piccoli scavatori da 18 quintali, per 16 quintali anzi, per arrivare al 200. Abbiamo la pala da 2 metri cubi, insomma abbiamo macchine anche molto importanti, tutte che si possono provare sul campo e spiegate da dei tecnici.
3: L'azienda Repetto è un'azienda storica che coniuga quello che è il motto dell'azienda, close to our customer. Stiamo parlando di Repetto Macchine, un'azienda che ha più di 100 anni di storia nel territorio, per cui la nostra scelta di affiancare un marchio come il nostro, specializzato nella costruzione di macchine stradali, ad un'azienda che è sempre stata sul territorio riconosciuta dai nostri clienti.
4: La Liguria è sempre stata una zona di grande riconoscimento da parte del mercato. Oggi con questa partnership vuole essere una conferma ed una, appunto, affermazione che la parte anche di assistenza, che è fondamentalmente una parte fondamentale dei servizi della Repetto, confermi la bontà dell'utilizzo delle nostre macchine e della continuità in fase lavorativa. Operiamo nel mondo delle infrastrutture e quindi in questi anni le infrastrutture sono in forte crescita in tutta la nazione e, come sapete, ancora di più nel territorio ligure, genovese.

persone interessate in totale in queste due giornate penso che sicuramente arriveremo a più di 300 persone. Siamo stati fortunati, buona location, tempo ci ha aiutato, quindi sì, siamo soddisfatti.

0: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
1: I costi? Ormai non li controllo più.
2: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
3: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
4: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Tullio Solenghi con Francesco De Nicola, Roberto Alinghieri e Mauro Pirovano in Da Camogli a Voltri, un itinerario poetico attraverso la Grande Genova. Domenica 11 ottobre, ore 17.
5: A distanza di 5 mesi dagli ultimi, tornano i sondaggi Primo Canale Tecné, forse, ma questo lo chiederemo ai nostri ospiti oggi, è il più grosso, il più grande sondaggio fatto negli ultimi tempi in Liguria, perché insomma abbiamo fatto di tutto, chiesto di tutto, per quanto riguarda naturalmente tutte le province della nostra regione, siamo andati anche molto in verticale, proprio per capire regione, provincia per provincia, tutti i vari temi, quelli più sentiti naturalmente per gli abitanti. Ben trovato all'editore di Primo Canale Maurizio Rossi.
6: Ciao Matteo, ciao ai
5: da
6: nostri...
5: sempre fortemente attratto dai sondaggi che ci hanno dato negli ultimi tempi grande soddisfazione.
6: Ma non solo attratto, ma siccome abbiamo una società che è Tecné, che azzecca sempre esattamente i risultati delle elezioni, quindi anzi chi abbiamo collegato?
5: Abbiamo il presidente di Tecné, grazie. Buongiorno e bentrovato.
7: Grazie, grazie a voi, è sempre un piacere.
5: Carlo Butaroni, naturalmente.
6: Ciao Carlo, allora partiamo subito perché abbiamo talmente tante cose da dire che dobbiamo fare... essere veloci, sintetici quando possiamo, ma spiegare bene le cose. È in effetti uno dei più grandi sondaggi mai realizzato in Liguria. Vediamo la scheda, sono 3.000 domande, 22.000 contatti effettuati, di cui 19.000 sono stati rifiuti, quindi il 13,5%, 3.000 sono le interviste.
7: Sì, è un sondaggio molto grande, evidentemente, anzi io colgo l'occasione per ringraziare tutti quei cittadini che con pazienza hanno risposto alle tante domande che gli abbiamo fatto per cercare appunto di avere una fotografia della Liguria e dei capoluoghi dei capoluoghi della regione. Abbiamo fatto 3.015 interviste complessivamente articolate.
6: Ripartite come in Liguria praticamente?
7: Allora abbiamo fatto prima un campione proporzionale in base alla popolazione e poi abbiamo fatto dei sovraccampionamenti nei comuni capoluogo. A Genova abbiamo realizzato più di 800 interviste e poi
6: Genova
7: più di 600
6: città, mentre Genova provincia, quindi saranno di più ovviamente.
7: Esattamente, come provincia poi aumentano, poi ne abbiamo fatte 600 circa, più di 600 insomma, alla Spezia, a Savona e a Imperia. Per avere, siccome su quelle città noi chiedevamo proprio dei giudizi specifici, per avere un dato molto solido.
6: Quindi 2.600 interviste nei capiluoghi, altre 400 in giro per la Liguria, anche in paesini, in altri posti del territorio.
7: Esattamente, per avere diciamo un campione equilibrato e proporzionale quando poi facciamo le domande che invece riguardavano tutta la regione.
6: Poi possiamo quindi andare a vedere lo spaccato di ogni provincia, sia di un dato sia di un altro, e poi mettere a confronto praticamente le quattro province.
7: Esattamente, esattamente. Tecnicamente si chiama campione disproporzionale rappresentativo proprio perché c'è questa sovrarrappresentazione dei comuni capoluogo, che è quella che ci serviva per dare solidità.

0: i dati quando chiedevamo appunto dei sindaci di Genova, La Spezia, Imperia e Savona.
1: Quindi i temi, io li leggo velocemente, forse c'è anche una scheda che Arianna che mi ha coadiuvato, e ringrazio moltissimo Arianna Croce per tutta questa grafica che ha fatto lei. I temi, come vedete, sono lavoro e sviluppo economico, costo della vita, viabilità, traffico e trasporti, sicurezza. Li leggete, sono veramente tanti. Uno di questi ve lo presentiamo adesso perché così potete capire come è impostato il sondaggio. E abbiamo cercato, Matteo, uno dei temi forse più caldi in Europa, addirittura.
2: Assolutamente, con quello che è accaduto in Spagna, naturalmente dove è partita la protesta che ha poi coinvolto anche altri paesi, e adesso in Italia comunque un problema molto sentito, ed è un problema molto sentito a Genova sicuramente, con un alto anche numero di case sfitte, che anche nei giorni scorsi è stato molto al centro del dibattito politico, e quindi insomma quello della casa è un tema sicuramente
1: politica
2: molto
1: della casa.
2: Sentito.
1: Però questa domanda la troviamo adesso su Genova, Savona, Spezia e Imperia, e poi vediamo il totale. Vediamo intanto come è quella su Genova. Abbiamo il dato di maggio e dovremmo avere poi anche i dati di ottobre, ma comunque andiamo a vederlo velocemente, vediamo queste schede. Questa è Genova, poi vediamo La Spezia, vediamo Savona e Imperia. Poi abbiamo però il dato invece finale, questo è per farvi vedere come funziona praticamente questo. Ecco, questo è il dato finale su cui chiediamo un commento a Carlo Buttaroni.
0: La cosa molto interessante è che vediamo che Genova ha i valori positivi più bassi ed è sofferente come tutte le grandi città. Genova è un'area metropolitana dove insistono molte persone e evidentemente il problema della casa è più sentito rispetto magari a capoluoghi più piccoli come possono essere Saveria, Savona, Imperia e La Spezia. La Spezia però ha dati comunque molto bassi anche per quanto riguarda la casa, i giudizi positivi sono al 41%, a Genova sono il 40%, e sicuramente l'altro elemento molto importante è che sia su Genova che sulla Spezia il numero dei non sa è più alto rispetto a Savona ed Imperia. Questo ci racconta anche come questo tema, che è particolarmente sentito soprattutto in questo momento, venga vissuto in modo particolare da alcune categorie di cittadini. Per esempio è un tema molto sentito naturalmente dai giovani, dalle coppie giovani e da coloro che non sono proprietari di casa. E naturalmente è un tema su cui le amministrazioni oggi devono fare molto i conti, perché rientra anche in quello che viene definito un po' la possibilità e la qualità del vivere.
1: Matteo, su questo tema dovremmo farci un bel dibattito.
2: Assolutamente sì, tra l'altro appunto ogni scheda, ogni domanda potrebbe, anzi meriterà, e faremo sicuramente, soprattutto ovviamente legati ai grandi temi, il programma politico del lunedì, soprattutto ma non solo naturalmente, sarà ovviamente la casa dove poi potremo dibattere meglio tutti questi temi, quindi già lunedì prossimo alle 21 si parlerà di
1: un tema, sarà un tema importante,
2: che però quello,
1: diciamo dopo.
2: Ne parleremo dopo, va bene.
1: Ma passiamo alla prossima slide. Questa è una slide che per il momento vedete a 00, nel senso senza dati, che è quella sul voto alle amministrazioni della città. Quindi questo sarà il dato che presto, nella settimana prossima, verrà svelato, e cioè che cosa ne pensate di come è amministrata la città in cui risiede l'intervistato, dal sindaco e dalla giunta comunale. Vuoi spiegarlo un attimo, Carlo, questa scheda che risultato può dare?
0: Sì, questa è un po' la sintesi di quanto poi emerge dai singoli temi, perché noi testiamo 13 temi verticali, appunto abbiamo visto adesso la casa, poi ce ne sono anche altri, e poi chiediamo una sintesi di come è il giudizio generale. Non sempre, come vedremo, corrisponde esattamente, perché magari ci sono dei temi in alcune città che insistono di più, altri che insistono di meno, però questo ci dà un po' la sintesi di qual è quello che viene definito il sentiment dell'opinione pubblica, cioè come i cittadini vivono il rapporto con chi li governa, con il sindaco, con l'amministrazione.
1: Ecco, sono
0: ed è
1: due cose,
0: un indicatore molto importante.
1: Due cose diverse. Questa è l'amministrazione.

0: elezione, poi se vediamo l'altra scheda invece sarà il voto al sindaco della città.
1: Esattamente.
0: Quindi ci sono, e non sempre le cose sono esattamente identiche, no?
1: No, infatti, viaggiano su strade parallele, ma che non sono proprio uguali, perché poi i cittadini sanno anche distinguere, e oltretutto il ruolo del sindaco è un po' diverso da quello della giunta, dell'amministrazione nel suo complesso. Certo, è il capo, naturalmente, è il responsabile massimo di come viene amministrata una città, però sul sindaco ricadono anche delle responsabilità spesso più politiche, più trasversali, ma questo lo vedremo proprio analizzando i casi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.
0: E avremo due dati molto importanti, Duca. A Genova noi sappiamo che in Liguria sappiamo che a maggio il più gradito era Claudio Scajola. Abbiamo due città, sia Savona sia La Spezia, che vanno al voto, Matteo, quindi questi sono due dati che saranno estremamente importanti, vedere se saranno in crescita o in decrescita. E poi abbiamo chiaramente Genova, dove abbiamo Silvia Salis, su cui però fra poco vi daremo qualche importante anticipazione. Vediamo però Spezia, Matteo, che è molto importante.
2: Spezia,
0: no?
2: Sì, perché è importante? Perché intanto c'è l'incognita per Acchini, nel senso che, appunto, come dice anche la domanda, se ci sarà il terzo mandato, se il centrodestra confermerà l'attuale sindaco per Acchini oppure no. E ma proprio questo, il tema del terzo mandato di per Acchini, è sicuramente un qualcosa che verrà dibattuto nei prossimi mesi. Questa sarà sicuramente un'incognita che ad oggi c'è, però la domanda naturalmente è lecita, perché dovremo riuscire a capire come andrà a finire questa vicenda, e è un po' il discorso che sicuramente vale anche per il sindaco di Scajola, il sindaco di Imperia Scajola, e anche lui con questo incognito del terzo mandato.
0: Anche se Scajola va nel 2028, quindi c'è un anno,
2: sì,
0: in
2: certo,
0: più.
2: Certo, certo.
0: Però abbiamo un altro dato estremamente, questi sono appunto i dati che avevamo a maggio, vi facciamo vedere come sono composte ovviamente le schede.
2: Se ti ricordi,
0: quindi,
2: Maurizio e Carlo, Savona per esempio con Russo, avevamo dato dei dati a maggio che erano molto importanti, perché avevamo fatto una fotografia che dava Marco Russo assolutamente stabile, con i cittadini di Savona
0: che lo volevano,
2: contenti,
0: che si ricandidasse.
2: E quindi questo,
0: anzi,
2: insomma,
0: forse aveva... il PD lo voleva un po' meno.
2: Esatto, e questo probabilmente lo diciamo noi, un po' di dietro le quinte l'abbiamo fatto in questo periodo. Questo sondaggio ha dato un po' di scossoni all'interno del Partito Democratico, e non solo, perché
0: insomma, oggi
2: ha dato
0: dovrebbe
2: delle
0: essere forte la ricandidatura di Russo. Ma vediamo invece dei dati precisi che a me hanno stupito molto. La domanda era se viene preferito un candidato politico o un candidato civico, e qui c'è il crollo del candidato civico. Questo è stato diviso, Buttaroni ha fatto e Tecnea hanno fatto un ottimo lavoro, perché come vedete qui ci sono tutti gli intervistati e a destra vedete solo gli elettori centrodestra, poi vedremo quelli centrosinistra dopo. Praticamente, se uno preferisce un candidato civico o un candidato politico, gli spezzini, nel caso non si ricandidasse per Acchini, dicono che preferirebbero 46% un candidato politico di tutti gli intervistati, e degli elettori centrodestra il 49%. Se andiamo a vedere un attimo la scheda invece di che cosa pensano quelli del centrosinistra, vediamo che addirittura è superiore, il candidato politico arriva al 55% degli elettori di sinistra, il 41% ovviamente quello invece del candidato politico, e solo il 24% per quelli di sinistra, il 21% in generale degli intervistati, il candidato civico. Cosa succede, Carlo? È il crollo del sistema civico a vantaggio di quello politico?
1: Credo che siamo in una nuova stagione, nella stagione in cui i cittadini chiedono una forte responsabilità ai partiti, e quindi non delegare soltanto alle persone, alle personalità civiche la guida di un comune, come è stata in una fase anche importante della nostra storia più recente. Questa nuova stagione richiede però una forza, una personalità politica che si assuma la responsabilità, così come i cittadini attraverso il voto esprimono, esercitano guidano la politica dando un'indicazione precisa,

0: Così vogliono che le forze politiche si assumano la loro responsabilità candidando personalità politiche. Mi sembra una stagione molto interessante sotto questo punto di vista e anche di maturazione dell'opinione pubblica, che non cerca più persone terze quanto proprio la scesa in campo e la presa in carico in prima battuta proprio delle forze politiche.
1: Però Carlo Perachini però insomma non è proprio

0: esigenza. Salis tiene bene, vedremo nei prossimi sondaggi che non voglio spoilerare. Bucci ha fatto molto bene da sindaco, è stato poi eletto presidente di regione, quindi abbiamo degli esempi in regione di civici che tengono e fanno bene. Però perché c'è questa esigenza di trovare comunque un politico allora?
1: Probabilmente i cittadini non intendono, diciamo, delle personalità che abbiano la tessera di un partito, appunto come ricordavi Matteo, la Salis, lo stesso Peracchini, insomma, non è tanto la tessera di appartenenza, è quanto esprimono del loro campo politico.
2: No, cioè, mi permetto, scusami, non mi permetto di contestare il direttore, ma volevo dare una risposta. Peracchini è stato eletto ormai 8 anni fa,
0: 2017,
2: la prima volta. E ormai dopo 8 anni è considerato un politico, cioè il sindaco di La Spezia,
0: sì,
2: no?
0: Però
2: lo stesso Bucci è 10 anni che ormai fa politica.
0: Certo, però
2: la Salis è il caso invece, e risale ormai a 1 anno e mezzo fa, però probabilmente sta cambiando in effetti qualche cosa, che, ma fa piacere perché è un rispetto della politica che sta tornando, che io apprezzo molto, perché pur avendo fatto parte di una lista civica praticamente, che era quella di Scelta Civica, detto, però credo che i partiti sono più strutturati e debbano fare veramente la politica del paese. Vediamo però che cosa succede alla Spezia, anzi annunciamo quello che chiederemo sulla Spezia, che è la città primaria dove si andrà a votare insieme a Savona, e c'è già un candidato in pectore del centro-sinistra che è Davide Natale, attuale segretario
0: regionale
2: del Partito Democratico, e noi abbiamo chiesto quindi agli elettori di centro-sinistra se ritengono che Davide Natale sia il candidato giusto per cercare di diventare sindaco di La Spezia. Passiamo subito all'altra, seconda slide, e cioè tra Natale e Peracchini. Se Peracchini potrà essere ricandidato, essendo praticamente in dubbio perché non è passata nella legge elettorale il terzo mandato, quindi vedere comunque come andrebbe il testa a testa Peracchini contro Natale. E poi vediamo anche, se non ci fosse Peracchini, Natale se sfidasse un ipotetico candidato del centrodestra, ancora non chiaro quale possa essere, che come andrebbe a finire. Ed infine abbiamo messo noi un candidato che è conosciuto dell'area, diciamo di quell'area, sebbene non di Spezia ma comunque molto vicino, che è Giacomo Giampedrone, attuale assessore alla protezione civile, e quindi come andrebbe anche Giampedrone contro Natale. Bene.
0: Va bene, andiamo.
2: Oltre a questo, abbiamo fatto molte domande sulla Spezia, gestione dei rifiuti dell'amministrazione Peracchini, cosa migliorare in Spezia essendo una città turistica, limitazione degli affitti turistici, la tassa ai croceristi, come è passata sostanzialmente a Genova, se la vorrebbero anche alla Spezia. Arsenale, tutte le zone dell'Arsenale se devono essere restituite in parte alla città, e sul rigassificatore di Panigaglia. Come procediamo allora? Adesso vediamo di che cosa possiamo andare a parlare, direi...
0: Un argomento così, appena niente sentito.
2: Di Silvia Salis. Bene, allora di Silvia Salis, come abbiamo detto, un personaggio ovviamente nazionale, e andiamo a vedere il primo dato. Indipendentemente da quello che pensa farà Silvia Salis, lei, l'intervistato, che cosa preferirebbe? Che restasse sindaco di Genova fino alla fine del mandato ben il 51%, che assumesse un ruolo pubblico nazionale anche lasciando l'incarico di sindaco 8%, indifferenti il 33%, non sa o preferisce non rispondere l'8%. Carlo, cosa ne dici?
1: È risultato molto netto. In questo 51%, poiché è calcolato sul totale dei cittadini, degli intervistati a Genova, coinvolge anche elettori di centrodestra, che quindi nonostante magari non la rivoterebbero, però ritengono giusto che rimanga fino alla fine del mandato, forse anche, come dire, stimolati dalle voci che la vedono come possibile leader del campo largo nel caso in cui si dovessero fare le primarie oppure scegliere

0: un leader diverso dai due principali partiti, Conte e Schlein. Quindi questo 51% è un risultato molto molto netto. Questo 8% non è che è deludente, è che in questo momento ritengono che la Salis è meglio che concluda diciamo quello che è stato il mandato che gli è stato conferito dai cittadini. Quindi sotto questo punto di vista la continuità e il rispetto di un'assunzione
1: dai cittadini genovesi, assolutamente cittadini genovesi. Ma andiamo a vedere anche gli altri,
2: la seconda, perché la seconda è anche interessante. Se lasciasse l'incarico del sindaco per assumere un ruolo politico, lei si sentirebbe tradito o tradita naturalmente? Quindi insomma sì, il 30% si sentirebbe tradito, il no, il 37%, poi c'è anche questa alta percentuale che non sa, ne preferisce non rispondere, che è addirittura il 33%, Carlo.
0: Sì, diciamo questi non sa sono persone che in generale si interessano poco della politica, non sanno esprimere un giudizio molto netto e chiaro rispetto a questa possibile opzione. Sì, la cosa interessante è che nonostante tutto, cioè nonostante ritengono che per il 51%, quindi una maggioranza considerevole, ritiene che dovrebbe continuare il mandato, comunque un eventuale ruolo politico nazionale soltanto il 30% lo vivrebbe come un tradimento. Diciamo non è una percentuale bassa, ma non è neanche altissima, non è di quelle che poi come dire, in una quota importante di elettori certo lascerebbe il segno un suo eventuale abbandono, però è una cosa che dal punto di vista del sentiment generale non lascerebbe un segno nettamente, un solco nettamente negativo.
2: Però è un po' strano questo, Carlo, mi permetto, nel senso che è quasi come in questo momento, esaspero un po' il concetto, come se le fosse un po' permesso tutto, cioè.
1: Però
2: anche
1: io direi che questo dobbiamo vederlo alla fine di queste cinque schede.
2: Sì, ho capito cosa vuoi
1: dire. Vediamo alla fine di queste cinque schede, io vi propongo di leggerle e poi così facciamo il commento complessivo. La slide successiva è invece sulle eventuali responsabilità della scelta della Salis anche partiti che hanno sostenuto la sua candidatura a sindaco, qualora ovviamente decidesse di andare via da Genova. Ebbene, qua vediamo molto il 18%, il 16% abbastanza, poco il 36%, per nulla il 12% e il 18% non lo sa. Vediamo anche quella successiva a questo punto.
2: Che forse è la più attesa?
1: Quella
2: forse.
1: Dopo. La domanda se lei ha votato per l'elezione comunale di Genova, ha vinto sia Salis. Il 26% è sul totale chiaramente degli elettori, ricordiamolo, certo. Quindi c'è un 49% che non ha votato, per quello che poi lei ha preso il 51% e qui abbiamo la slide più importante, cioè lei voterebbe oggi praticamente Silvia Salis? Ebbene, a maggio era al 51,5%, oggi a ottobre è al 52,1%, quindi addirittura è cresciuta di uno 0,6%. Se guardiamo la slide successiva, abbiamo preso tutti i dati che tu hai fatto dal febbraio del 2025, appena fu candidata a sindaco, e vedete che ha avuto un crescendo. Tu avevi previsto il 52% ad aprile della Salis, ha preso 51,48%, questo per ricordare a tutti la credibilità delle indagini fatte da Tecné. Poi siamo passati a un 56% addirittura di settembre, quando tu dicesti che era in una luna di miele, a settembre, a dicembre è sceso al 52,7%, a maggio al 51,5%, adesso risale al 52,1%, che è oggettivamente un grande risultato. Io dico la verità, ritenevo, sapendo quali sono i mugugni che si sentono in città, che la Salis fosse scesa sotto il 50%, invece il tuo sondaggio la dà addirittura in leggera crescita rispetto a maggio, nonostante che la città abbia avuto molti problemi in questo periodo. Questo che cosa significa? Appunto, che era la domanda del direttore che ti faceva, ma volevo arrivare a questa fine di lettura delle schede.
0: Lei, allora, ci sono due elementi che emergono da questi dai trend che abbiamo rilevato.

0: insieme al Primo Canale. Finita la luna di miele, che appunto era settembre, aveva toccato il 56% dei consensi, si è stabilizzata la Salis intorno al 52, 52,5, 52,1, in questa circostanza. Stiamo parlando di pochi decimali di spostamento, quindi c'è una stabilizzazione su un livello comunque alto. E l'altro elemento che va considerato è che in questo momento la Salis vive questo doppio registro di sindaco di Genova, ma anche di personalità a livello nazionale. Quindi sotto questo punto di vista lei gode di una manovrabilità politica che magari fosse soltanto la sindaco di Genova, la sindachessa di Genova, oppure soltanto un politico nazionale non avrebbe. Questo doppio registro probabilmente l'aiuta, lei riesce a gestirlo anche abbastanza bene dal punto di vista comunicativo, e questo ci spiega anche il motivo per cui i cittadini vorrebbero che continuasse a fare la sindaca di Genova con il 51%, ma c'è comunque una parte che tollererebbe, diciamo così, o la perdonerebbe se dovesse scegliere invece una strada che la porterebbe a diventare una protagonista a livello nazionale.
1: E allora ti rifaccio la domanda di prima velocemente, la risposta, perché ci sono ancora tante schede da far vedere. È un po' davvero che in questo momento le viene un po' perdonato tutto, le verrebbe perdonato l'eventuale tradimento, fra virgolette, le viene perdonato obiettivamente, molte cose in città non funzionano, però insomma lei rimane, galleggia sopra la linea del 50%, quindi come dicevi tu con un'ampia sufficienza, anzi più se più della sufficienza. E allora l'opposizione, se io fossi uno dell'opposizione, chiederei cosa deve fare per scendere sotto il 50, se insomma ci sono tante cose che ancora non vanno e lei non dà delle risposte su alcuni temi grandi, importanti, dalla sicurezza che vedremo dopo, alla pulizia delle strade, a tanti altri argomenti. Se io fossi uno dell'opposizione dico, se in questo momento, che obiettivamente anche il sentiment in città, insomma tutti noi ce l'abbiamo, è obiettivamente cambiato rispetto a qualche mese fa, eppure sempre lì, e allora Carlo cosa devono fare per farla scendere, chiederebbero gli oppositori di Salis.
0: Beh, questo è proprio la domanda politica per eccellenza, nel senso, se io non sono d'accordo su come sta governando un sindaco, cosa devo fare? Anche per cambiare il sentiment della popolazione, probabilmente trovare qualcuno che dà voce ai malumori, all'insoddisfazione. In questo momento a rafforzare la posizione di Silvia Salis c'è anche un centrodestra che manca di una voce di opposizione. Comunque è una voce che si perde nel complesso. Noi non dobbiamo mai dimenticare un aspetto, che le persone in media, non tutte naturalmente, in media, al nord un po' di più, però si occupano di politica per 11 minuti al giorno, cioè 11 minuti volontariamente si occupano di politica. Ecco, in quegli 11 minuti il centrodestra evidentemente non riesce a far passare la propria voce, e questo naturalmente rafforza chi è al governo. Questo riguarda Genova, ma riguarda probabilmente anche altre città, e la stessa cosa si può dire anche a livello nazionale.
2: Io invito intanto la regia a far vedere l'istogramma finale dei dati di Silvia Salis, così vedete praticamente da febbraio del 2025 fino a oggi, vedete praticamente il gradimento suo qual è stato, ed è veramente sempre molto coerente, molto preciso, tranne l'impennata di settembre dell'anno scorso. Noi comunque avremmo fatto molte domande, abbiamo fatto molte altre domande che poi il direttore Angeli vi presenterà nelle prossime settimane, sulla MT, sul porto di Genova, le opere più importanti per Genova, l'impianto di fine ciclo, rifiuti, lo stadio, la viabilità della Val Bisagno, la città sporca o pulita e la sicurezza. Allora andiamo a vedere, Matteo, questi dati sulla sicurezza, che vorrei che anzi presentassi tu, perché l'hai seguita molto più di me.
1: Sicuramente il tema della sicurezza, tra l'altro arriverà a Genova il ministro Piantedosi la settimana prossima, proprio per dare delle risposte, speriamo, proprio alla città su quelle che sono state le richieste che ha fatto proprio Salis a Roma. Eccolo qua, secondo lei la sicurezza della città

0: deve essere soprattutto organizzata da comune, governo, entrambi in uguale misura, non sa, quindi il 27%, quindi i cittadini pensano che sia il comune a dover fare qualcosa per migliorare.
1: Per il 27%,
0: certo.
1: Il 12% il governo, ma il 60%
0: certo.
1: Entrambi.
0: Ed è qui che
1: ben venga.
0: Abbiamo fatto anche un po' di su questo, tanto anche come Primo Canale, abbiamo un po' criticato quando Sales andava contro il governo, è andata contro il ministro, contro una sorta di braccio di ferro col ministro Piantedosi, che aveva addirittura annullato una visita a Genova proprio per questo gelo che si era creato. Poi, grazie insomma poi anche un po' alla spinta un po' di tutti, Sales ha fatto una sorta di retromarcia ed è andata a stringere la mano a Piantedosi, e quindi poi addirittura martedì prossimo sarà a Genova.
1: È uno di quei casi dove abbiamo detto brava
0: Sales, è vero.
1: Rivedere delle posizioni, secondo me, è estremamente importante. Ecco, non radicalizzarsi su una posizione.
0: Anche perché questa risposta dei genovesi è la più vera: il comune non fa niente senza lo Stato, e lo Stato comunque ha bisogno
1: deve aiutare il comune.
0: Comune, che vuol dire illuminazione, che vuol dire sociale, vuol dire non solo forze dell'ordine, vuol dire tutto il pacchetto, no?
1: Di
0: un centro storico o zone degradate.
1: Il dato lo leggiamo: il 60% dice entrambi, il 27% esatto. È il comune. Ma vediamo la scheda successiva, che è anche molto importante.
0: Pensando alla sicurezza e al controllo del territorio, secondo lei Genova oggi è più sicura rispetto a quando era sindaco Marco Bucci per il 19%, sicura più o meno come prima al 52%, meno sicura rispetto a quando era sindaco Bucci 29% e non sa il 0%. Ecco, guarda questo dato qua, 0%, quindi chiunque...
1: Carlo, come lo commenti questa scheda?
2: Sì, questo è evidente che c'è stato un degrado di tutta la parte che riguarda il comparto sicurezza. Non è un problema che riguarda soltanto Genova, basti pensare ad altre città, come anche vengono raccontate Roma, Milano e altre, insomma. E quindi io l'ho trovato abbastanza normale il fatto che rispetto a 2 anni fa ci siano più persone che pensano che la sicurezza era meglio, cioè questo 29% non è tanto una risposta politica quanto proprio cronologica, cioè in questi anni il tema della sicurezza, questi ultimi tempi il tema della sicurezza è all'ordine della cronaca, come voi potete testimoniare molto bene, ma soprattutto è diventato un tema politico. E io non dimentico mai tutte le volte di ricordare che tra le righe con cui è scritto di tutti gli articoli della Costituzione, la sicurezza è un diritto che viene ricordato in ogni, veramente in ogni principio, in ogni passaggio.
1: È vero però, Carlo, che qui a Genova, da quando c'è la nuova amministrazione, mentre Milano ha ormai da molto tempo la stessa amministrazione, il cambiamento, diciamo, di questa amministrazione ha voluto tagliare diverse situazioni. Infatti una delle discussioni è stata ad esempio il taser ai vigili, alla polizia urbana o meno, e da lì che è nato lo scontro poi con Piantedosi. Quindi anzi il direttore...
0: Poi sicuramente poi c'è un'altra cosa, che non è questa la sede, però ne approfitto per 30 secondi. Negli ultimi tempi anche l'ordine dei giornalisti, questo l'ha denunciato e lo denuncio anch'io, c'è una volontà da parte della prefettura, forse si dice anche per suggerimento dell'amministrazione stesso, di cancellare o di non far emergere cose negative che succedono in città. Questo è molto grave perché nelle notizie che ci arrivano dalle forze dell'ordine si parla di qualche collanina e qualche scippo, non viene più dato insomma tutto quello che è invece sempre microcriminalità, per carità, però le cose un po' più gravi che invece succedono in città. Questo è una qualcosa che va denunciato sicuramente, e vogliamo andarci a fondo perché insomma non è normale che ci sia una sorta di censura di quello che avviene in città. Questo insomma penso, Maurizio, che tu sia d'accordo, nel senso che
1: non lo sapevo
0: e te lo dico adesso in diretta, però
1: quindi
0: qualcosa...
1: anche l'ordine dei giornalisti lo dice,
0: sì, assolutamente. Vabbè. Sì, ma lo diciamo anche noi perché obiettivamente c'è qualcosa che non sta funzionando,
1: però il sentimento dei cittadini è chiaro,
0: esatto,
1: da un 19% si è passati a un 29%, cioè la città
0: che sommato a 52 già di prima
1: viene considerata meno sicura. Questo è un dato oggettivo. Passiamo poi alle altre schede, su queste ve le sveleremo settimana prossima, ma ve le annunciamo. Se la Salis lasciasse l'incarico di sindaco, lei per chi voterebbe? Quindi un candidato centrodestra e centrosinistra.

0: sinistra, come vedete, Alice sindaco, si tornasse alle elezioni. Chi vorrebbero che diventasse sindaco gli elettori del centro-sinistra tra Sanna, Romeo, Terrile, attuale vice sindaco, Pirondini, senatore, capogruppo del Senato di 5 Stelle, Tiziana Beghin, sempre di 5 Stelle e assessore al turismo, Lorenzo Basso, senatore, devo dire, che è una delle persone che io stimo di più di tutto il panorama politico ligure, e grande esperto di informatica, oppure un altro candidato. Ecco, questo è quello che è la posizione degli elettori del centro-sinistra. Andiamo a vedere però con i dati quelli del centrodestra, e lì abbiamo cercato per il momento 4 nominativi, non è detto che poi entro dicembre ne mettiamo dentro qualcun altro. Allora abbiamo messo Matteo Campora, che sembra un pochino il pupillo, diciamo, di tutta un'area del centrodestra, Ilaria Cavo, Pietro Picciocchi e Edoardo Rixi. Ecco, i dati sono questi, li lascio commentare a Carlo Buttaroni da Milano o da Roma, non ho capito dove sei.
1: Roma, ho visto un polone dietro.
2: Sì, i dati sono, anche in questo caso, sono molto chiari. Picciocchi e Cavo sono naturalmente ai primi posti, Ilaria Cavo al 27%, Picciocchi al 20%, poi arriva Rixi col 18% e Matteo Campora al 7%. Si esprimono un buon numero di cittadini di centrodestra di Genova, soltanto il 28% non ci dà indicazioni, e evidentemente la sfida Ilaria Cavo contro un altro candidato del centrosinistra in questo momento sembra essere quello che affascina di più gli elettori di centrodestra di Genova. D'altra parte Ilaria Cavo è sicuramente una personalità molto conosciuta e apprezzata a Genova e ha avuto un'esperienza politica in questi anni importante che fa sì che la fiducia in questo momento ricada in particolare su di lei.
0: Vediamo anche le altre slide. Silvia Salit, questo l'abbiamo visto appunto sul centro-sinistra, e sveliamo anche quello del centro-destra.
1: C'è questa qua che è bella anche.
0: Eccola qua, eccola, l'abbiamo ritrovata. Sì. Prego,
1: sì,
0: Matteo.
1: Secondo lei la base dell'esperienza maturata finora come sindaco di Genova, Silvia Salis avrebbe le caratteristiche adatte per ricoprire in futuro un ruolo politico nazionale di primo piano? Allora vedremo le risposte, quindi sicuramente sì, probabilmente sì, probabilmente no, sicuramente no, e va bene.
0: Passiamo alla prossima.
1: Sono le altre. E questa invece ritiene Silvia Salis sarebbe adatta a ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio. Questo vedremo cosa ne pensano i cittadini. Andiamo avanti, tanto queste ovviamente sono a zero. Questa invece vale per tutti i residenti della nostra regione, questa domanda: nel caso Marco Bucci non fosse più presidente della regione Liguria e si andasse a elezioni, lei vorrebbe Silvia Salis come presidente della regione? E vedremo queste, quali saranno le risposte dei cittadini della nostra regione. E anche qui vediamo, condividerebbe la scelta di Salis di lasciare il comune di Genova per candidarsi a presidente della regione? Sì, la condividerei. No, non la condividerei. Vedremo questo anche qui, quello che sarà l'esito del sondaggio. Eccolo qua invece, vedremo se sarà lei, se dovesse essere Ilaria Cavo a essere il presidente della regione e a, fra virgolette, combattere contro Silvia Salis, chissà chi dei due avrà la meglio per i liguri.
0: Che poi noi speriamo che resti il nostro sindaco la Salis e il nostro presidente della regione,
1: sì, perché la stabilità
0: Marco Bucci,
1: poi alla fine,
0: perché la stabilità conta, e che vadano d'accordo sia tra di loro sia col governo, che sia di centrodestra o di centrosinistra, però è molto importante che una città, diciamo, non si inimichi il governo di qualsiasi colore esso sia. Cosa ne pensi di queste domande, Carlo, tu che hai fatto anche indagini un po' in tutta Italia?
2: Guarda, io aspettavo un momento per ringraziare Primo Canale, perché l'indagine che stiamo facendo sulla Liguria e sulle città è veramente, penso, una cosa molto importante, perché dà ai cittadini un rispecchiamento che aiuta a riflettere e a diventare cittadini più consapevoli dal punto di vista poi politico.

0: naturalmente sono uno stimolo, devono essere uno stimolo per la politica, devono essere uno stimolo per le amministrazioni per fare sempre meglio. E abbiamo veramente indagato proprio grazie al Primo Canale, con cui la collaborazione è a 360 gradi, cioè le domande sono domande che voi riuscite a porci e a ottenere, poi a ottenere le risposte, perché voi avete il polso veramente della situazione, fate un lavoro straordinario di servizio pubblico che veramente permette di cogliere quel sentiment che altrimenti insomma allontanerebbe i cittadini dalla politica. Io penso che quella risposta che abbiamo visto, che i cittadini vogliono più politica al governo delle città, è grazie anche, come dicevi tu Maurizio, è un indicatore positivo, è grazie anche al lavoro che voi svolgete, perché essere cittadini e avere una consapevolezza politica rende le città e il governo, le amministrazioni migliori e più performanti rispetto a quelli che sono i bisogni dei cittadini.
1: Forse c'è voglia, c'è voglia di politica, quindi Carlo.
2: È probabile, sì. Sì, io direi allora di andare a vedere le ultime domande. Allora, noi direttore abbiamo fatto grandi battaglie a favore dell'entroterra, sì, che ultimamente è stato veramente bistrattato con il problema in particolare proprio del servizio. Allora abbiamo voluto inserire queste domande. Secondo lei quanto è importante sostenere le persone che scelgono di continuare a vivere nell'entroterra? Vedremo il dato, ma questo lo vorrò vedere, anzi inviterò il direttore a fare una trasmissione con i sindaci dell'entroterra, certo, e svelare quella sera questi dati insieme a loro. L'altra è ancora molto interessante, che cosa praticamente andrebbe fatto e gli interventi prioritari proprio per sostenere chi vive nell'entroterra. E qua, come vedete, trasporti, collegamenti, sanità e servizi, agevolazioni economiche e fiscali, lavoro, attività economiche.
1: Sarebbe bello averli tutti.
2: E così via. Quindi li vedremo e potremo dibatterne,
1: sì,
2: con,
1: certo,
2: loro.
1: Certo.
2: Poi l'altro giorno tu hai fatto un'importante intervista.
1: Sì, quella con il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, che è venuto a Genova, insomma ha parlato di tante cose, ma a questo punto poi ha anche adesso nominato un coordinatore regionale, Medusei, che quindi la Liguria ha anche un nuovo coordinatore, insomma si sta strutturando anche a Genova. Bisogna capire se, chissà, se in qualche modo altererà, nel senso naturalmente buono, nel senso non è che
2: con
1: sia
2: un
1: una cosa negativa.
2: Tra l'altro, tra ascolti TV, Instagram e Facebook, straordinario.
1: Bene.
2: No, sì, mi pare. No, ha avuto.
1: Sì,
2: ora,
1: sì, molto buono. Numeri straordinari, sia appunto di vista sia per la televisione, i social, insomma ha fatto quasi 1 milione, possiamo dirlo?
2: Sì,
1: mi sembra
2: sì,
1: di 1 milione,
2: sì,
1: di visualizzazione questa intervista a Vannacci. Cosa dimostra questo? Banalmente, non è un sondaggio, ma lo dice,
2: vediamo,
1: lo dicono
2: la scheda,
1: i numeri,
2: intanto
1: vuol dire che in questo momento ha presa, nel bene o nel male, piace o non piace, ma Vannacci ha presa, lo dimostrano anche i piccoli numeri che abbiamo fatto, fra virgolette, e abbiamo chiesto proprio questo: secondo lei la presenza di Futuro Nazionale potrà modificare anche gli equilibri politici in Liguria? Vedremo quello che sarà il risultato delle risposte,
2: Carlo,
1: dei cittadini della Liguria.
2: A livello nazionale dov'è che va a erodere voti Vannacci e quanto viene dato attualmente a livello nazionale?
0: Allora, a livello nazionale siamo intorno al 7-7,5%, ci ha avuto una, se non un arretramento, quantomeno una frenata nelle ultime settimane il consenso di Futuro Nazionale, naturalmente l'impatto maggiore ce l'ha sul centrodestra, in modo particolare sulla Lega, su cui appunto è, non so se possiamo dire che è una costola o comunque da lì è partito, ecco, perlomeno per quanto riguarda il suo percorso politico alle europee, però è interessante notare che il suo consenso non arriva tutto dal centrodestra, circa un quarto arriva da coloro che non avevano votato, una parte minore arriva persino dalla sinistra, in modo particolare una quota non altissima ma insomma consistente dal Movimento 5 Stelle, segno che probabilmente il partito di Vannacci è più trasversale di quanto lo immaginiamo ed esprime evidentemente una domanda che è difficile categorizzare esclusivamente di destra o esclusivamente di sinistra.

0: nelle indagini che abbiamo fatto, quello che emerge è che Vannacci è un politico che parla con le parole delle persone, e questo è, diciamo, è evidente anche ascoltando i suoi ragionamenti. E poi il tema della sicurezza è sicuramente il tema prioritario su cui Vannacci ottiene il consenso dei cittadini.
1: Prossima settimana il direttore presenterà
2: l'ultima
1: questa
2: scheda.
1: Lettura.
2: Eccolo qua, l'ultima scheda che vi presentiamo questa sera, naturalmente a zero, è quella relativa naturalmente ai partiti, e quindi cosa potrebbe accadere se oggi si andasse al voto oggi, quindi insomma anche in vista naturalmente di quello che sarà nel 2027, quindi vedremo proprio la fotografia, che è anche questa molto, molto attesa naturalmente, perché insomma abbiamo le ultime rilevazioni a mano. Quindi insomma c'è anche naturalmente all'interno dei partiti tanto bisogno di sapere come stanno andando, se stanno andando bene, se stanno andando invece dalla parte sbagliata, e se questo potrebbe sicuramente dare un'indicazione anche ai politici stessi e ai dirigenti dei partiti, che ovviamente avremo lunedì sera alle 21.
1: E potremo vedere
2: qui
1: i più e i meno, chiaramente ad esempio dei partiti del centrodestra, e quanto prenderà eventualmente secondo questo sondaggio Vannacci in Liguria, e se sarà più o meno della media nazionale. Dopodiché andremo a vedere anche invece nei piccoli partiti, ad esempio come Italia Viva e Azione, se arriverebbero o no al 3%, certo. Fatidico, anche perché se non ci arrivano comunque devono farsi bene i conti e cercare di entrare subito in coalizione per provare a chiedere qualche posto nel listino dei partiti più importanti. Questa è l'unica strada che possono praticamente seguire, mentre Vannacci potrebbe teoricamente decidere anche di andare da solo. Ecco,
2: aspetta
1: questo...
2: sempre la telefonata di Giorgia Meloni, dice che il telefono per ora non suona, vedremo se suonerà oppure no.
1: Bene, direi che abbiamo detto veramente tutto, intanto per annunciare tutto questo grande sondaggio che andrà avanti quantomeno per un mese, quindi tutti i giorni sul sito ci saranno una di queste domande, oppure parleremo una volta di Imperia, una volta di Savona, di Spezia e di Genova.
2: Bene. Grazie Carlo. Allora,
1: grazie Carlo,
0: grazie
1: del grandissimo
2: magari
1: lavoro.
2: Ovviamente ti coinvolgeremo magari nel corso del nostro cammino all'interno di questi sondaggi, magari come abbiamo fatto l'ultima volta, naturalmente anche per parlare con i sindaci, per dialogare con loro e spiegargli bene qual è il loro risultato, quale sarà il loro risultato. Grazie Carlo Butaroni.
0: Grazie a voi, con grande piacere, un saluto a tutti i telespettatori.
2: Grazie anche a Maurizio Rossi, editore di Primo Canale.
1: Grazie a te.
2: Grazie a voi per averci seguiti, allora noi ci rivediamo presto.
3: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria, la casa della tua impresa.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
5: Tipo zero sprechi, zero residui.
6: A restare terra a terra.
7: Scusate.
8: Per sostenere chi se ne prende cura.
9: Al pianeta teniamo un mondo.
10: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: oggi le nostre lezioni di terza, brevi lezioni di cultura su Genova e dintorni. Vi portiamo nel 1948, maggio, e per la precisione 12, 14 e 16 maggio. Una giovanissima soprano debutta a Genova. Il teatro Carlo Felice era distrutto dalle bombe, il Margherita occupato da altri spettacoli, e dove debutta? Al Grattacielo, che era un cinema, ma aveva anche l'utilizzo di un palco per queste cose. Bene, chi era questa cantante? Ve lo facciamo raccontare dal nostro docente di oggi, che è Roberto Iovino, giornalista, grande storico della musica. Allora, Roberto, cosa succede in quel maggio?
1: Succede che la allora sovrintendente, che era una straordinaria donna organizzatrice, Celeste Lanfranco, l'anno prima era stata invitata dal direttore d'orchestra Tullio Serafin all'Arena di Verona per ascoltare appunto una giovane cantante che arrivava dagli Stati Uniti di origine greca, e questa signora si chiamava Maria Callas, e la Lanfranco ne rimane naturalmente entusiasta, la scrittura immediatamente e la fa debuttare appunto a Genova al Grattacielo il 12 maggio nel Tristano e Isotta di Wagner, un colossale successo naturalmente, e questo dimostra da un lato ovviamente il fiuto della Lanfranco, ma dimostra anche come il teatro dell'opera genovese, nonostante la grossa ferita dei teatri, riuscisse ancora a proporre degli spettacoli di alto livello. Tra l'altro c'è una memoria, una testimonianza della stessa Callas che è molto divertente, che dice, e la leggo: siccome Carlo Felice appunto era stato colpito eccetera, lo spettacolo andò in scena nel teatro del Grattacielo, cioè in un cinematografo corredato da un piccolissimo palcoscenico. Pensate che della compagnia facevo parte io, con addosso i miei 75 kg abbondanti, 15 più di adesso. Elena Nicolai, molto alta e robusta, Nicola Rossi Lemeni, anche lui alto e robusto, Max Lorenz della medesima taglia e il baritono Raimondo Torres di Italia non inferiore. Muoversi con i gesti ampi e solenni richiesti dal dramma era pressoché impossibile, e sul palcoscenico si respirava un'atmosfera da opera comica più che da tragedia wagneriana. Ecco, questa è la cornice in cui debutta una grandissima, straordinaria cantante.
0: La divina, verrà definita. Tra l'altro leggevo anche la critica che fece sul Secolo Carlo Marcello Ritma, definendo la voce superba.
1: Cosa
0: aveva questa voce della Callas da essere così eccezionale, particolare, da avere dei fan poi bestiali? Callas e Tebaldi, io ricordo i miei nonni, uno Callas, l'altra Tebaldi.
1: Erano le due grandi dive dell'epoca, e un po' questo gioco, no, della concorrenza Coppi Bartali, una Mazzola Rivera, certo, più avanti, no? Togliatti De Gasperi, per rimanere poi nell'ambito politico. È chiaro, c'è sempre stato questo amore, no, per il confronto. La Callas aveva una duttilità vocale assolutamente straordinaria, e poi grazie all'incontro con Visconti prima e con Pasolini dopo è diventata anche una straordinaria attrice.
0: Poi nella sua vita, una vita diciamo tumultuosa sotto un certo profilo, Meneghini che la scopre,
1: Meneghini che la scopre, poi Visconti che la lancia alla Scala, e vengono fuori spettacoli, penso alla Traviata naturalmente, assolutamente straordinari, Pasolini che la porta anche al cinema e diventa un'attrice anche lì straordinaria, cioè era un animale da palcoscenico
0: e
1: straordinario.
0: Poi ci si mette in mezzo Aristotele Onassis.
1: E poi ci si mette in mezzo Aristotele Onassis, che diciamo se la porta via, rendendola forse inizialmente felice, e poi infelice. Molto infelice.
0: Tanto che quando
1: infelice
0: muore,

0: ci saranno anche delle voci, quando muore a Parigi saranno anche delle voci che parlano di un suicidio,
1: di un possibile suicidio, sì.
0: Erano, tra l'altro mi sembra che lo stesso anno, l'anno prima, erano morti sia, sia Visconti che Pasolini.
1: Che Pasolini, sì, i suoi due numi tutelari, diciamo, dal punto di vista artistico. Tornando a quello spettacolo, c'è una curiosità che sì, mi sembra carina da ricordare, e cioè, questo viene fuori dall'articolo sempre che hai citato di Carlo Marcello Rittmann, che parlando di Max Lorenz, che è il tipico interprete wagneriano, sì, dice: peccato che egli canti in tedesco. In un'edizione originale ciò non arrecherebbe disturbo, almeno per i conoscitori della lingua, ma la disparità dei suoni risulta molesta nei confronti dei suoi compagni di palcoscenico. Ecco, viene fuori una curiosità che oggi probabilmente il pubblico più attempato ricorda, quelli più giovani no, e cioè all'epoca le opere, anche quelle tedesche, francesi, inglesi, si facevano in italiano, ma molto spesso in modalità bilingue, nel pazzesco, senso che se c'era un artista che arrivava da fuori cantava nella sua lingua, e quindi c'era questa
0: si
1: mescolanza,
0: capivano, diciamo.
1: si capivano forse nel nome della musica,
0: certo.
1: Ecco. Oggi no, oggi le opere ormai vanno sempre nella lingua originale, quindi il problema non si pone.
0: Senti, era un'epoca in cui noi abbiamo parlato della Celeste Lanfranco, effettivamente è stato un grande personaggio, un po' dimenticato.
1: Sì, a torto, perché ha ereditato un teatro in macerie, un teatro che contava su 4-5 persone di organico, non di più, perché orchestra e coro non erano ancora stabili. E lo ha risollevato perché la Lanfranco tutti i mesi prendeva il treno con viaggi incredibili, perché dopo i bombardamenti non c'era il ponte di Recco,
0: no,
1: quindi andare a Roma era un'avventura, ma prendeva il treno, se ne andava a Roma per ricordare che Genova aveva un teatro, battere cassa e lottare. E,
0: era un bel caratterino,
1: un cantante che si è esibito spesso a Genova in quegli anni, Giacinto Prandelli, della Lanfranco ha detto: era unica, riusciva a pagarti meno di tutti gli altri sovrintendenti e ti trattava però così amichevolmente che tu accettavi di tornare volentieri. Cioè era un teatro a uso famiglia, dove lei intratteneva i cantanti, li andava a trovare, li coccolava, e però grazie a questo riusciva a ottenere. Non a caso sono anni in cui sono arrivati
0: grandissimi
1: cantanti.
0: E se non si andava
1: cantanti
0: a Carlo Felice, si andava in un'osteria. Questa non la sapevo.
1: Questa è un'altra curiosità interessante, cioè a San Pier d'Arena, dagli anni 20 fino a dopo la guerra, è esistita una bottiglieria, la bottiglieria Montecucco.
0: Vediamo le immagini.
1: Eccola. Il signor Montecucco era un vinaio, ma era un grandissimo appassionato di lirica, e aveva installato nella sala interna della sua bottiglieria un grande grammofono, e la sera metteva sui tavoli la lista dei vini e il programma del concerto.
0: Stupendo.
1: E le sere chi era appassionato andava e sentiva opere intere o aree di lirica e quant'altro. Naturalmente,
0: con la bottiglia davanti,
1: naturalmente era frequentato da giovani appassionati di lirica che sono cresciuti ascoltando lì la musica, ma era frequentata anche da cantanti che venivano invitati, e infatti le pareti della bottiglieria erano tappezzate di foto con dediche, ce n'era una anche della Callas.
0: Senti, per andare avanti ancora qualche minuto su questo tema di Genova, la lirica, c'è un episodio curioso che risale, se non sbaglio, al 1983, con un'altra grande straordinaria interprete che è Joan Sutherland. Che cosa accadde?
1: Quella traviata è stata, diciamo, è entrata nella storia della lirica, direi non solo genovese, perché ne ha parlato tutto il mondo. Era un'esibizione attesissima, quella della Sutherland, con il direttore, il marito Boning, e tenore un giovane di origine italiana ma che viveva in Australia, Lamberto Furlan. Era molto attesa perché si trattava di un grande ritorno.

0: giorno della
1: immagini proprio
0: a Genova,
1: di quella,
0: eccola,
1: rappresentazione.
0: E purtroppo le cose come i melomani un pochino più attempati come sottoscritto ricordano bene, nell'ultimo atto il tenore, che già aveva dato segni di debolezza negli atti precedenti, andò completamente fuori intonazione, partirono dei fischi
1: adesso.
0: Ecco, in sottofondo sentiamo, partirono dei fischi abbastanza forti e Boninge abbandonò il podio. Infatti in una registrazione che gira, che forse è questa, si sente a un certo punto una signora che dice: il maestro se n'è andato, il maestro se n'è andato. Il primo violino guidò l'orchestra ancora per qualche battuta e poi la Sutherland, vedendo che sul podio non c'era più il marito, uscì di scena, bordate di fischi. E ci sono delle foto impietose che ritraggono il tenore, il quale poverino tentava
1: solo,
0: la fuga, ma viene bloccato sulle scale dall'allora sovrintendente Franco Ragazzi e rimesso poi sul palcoscenico con un'altra traviata, la Slavka.
1: Sì, perché c'è
0: Taskova.
1: Questa voce nella registrazione, si sente questa voce che dice: lo spettacolo riprende,
0: lo spettacolo riprende, e quando si apre il sipario si vede il tenore, una voce dal fondo del loggione dice: ma c'è ancora lui. E a questo punto scoppia un applauso di incoraggiamento e l'opera viene portata in fondo.
1: Mi facevi rilevare una cosa molto interessante, che forse è stata una delle ultime volte in cui il pubblico ha decisamente fischiato.
0: Sì, quello che noto è che sempre meno il pubblico è portato alla contestazione aperta. Ora io non voglio invitare il pubblico a fischiare, naturalmente.
1: No,
0: però è un dato di fatto, cioè faceva parte del costume del mondo lirico, no? Ci sono ancora i famosi logionisti di Parma, no? Che sono considerati ancora severissimi. Ecco, a Genova abbiamo avuto dei momenti di grandi contestazioni proprio negli anni Ottanta. Abbiamo citato la Traviata, ma posso ricordare anche il Mefistofele con la regia di Ken Russell, contestatissimo. Lì ci sono state delle prese di posizione molto furiose. Oggi è molto raro che ci siano delle contestazioni, e se ci sono, sono comunque molto molto più contenute rispetto al passato.
1: E per chiudere, anche le recensioni, la critica è cambiata, le stroncature praticamente non esistono più.
0: Si temevano,
1: gli attori,
0: si temevano,
1: temevano il giorno dopo.
0: Sì, è vero, anche la critica, forse oggi siamo più dolci rispetto ai miei colleghi del tempo, forse questo è vero. C'è anche da dire che abbiamo sempre meno spazio, e quindi anche questo è un problema, anche perché fare una recensione severa vuol dire però avere anche lo spazio corretto per motivarla, e molto spesso questo spazio non c'è, e allora diventa più difficile poter motivare determinati dissensi.
1: Grazie Roberto Iovine, grazie a voi che ci avete ascoltato, e andate ad ascoltarvi questo brano, questa parte della Callas, che è veramente molto interessante.

0: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati, sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Tullio Solenghi con Francesco De Nicola, Roberto Alinghieri e Mauro Pirovano in Da Camogli a Voltri. Un itinerario poetico attraverso la Grande Genova. Domenica 11 ottobre, ore 17.
1: A volte è facile e più vicino di quel che pensi. Sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026, anche in Liguria, con le giornate fai d'autunno, sarà facile scoprire bellezze dietro l'angolo: palazzi, ville, chiese, castelli, musei, borghi, aree archeologiche solitamente inaccessibili. Per la 15ª edizione, Fondazione FAI apre e rende visitabili centinaia di luoghi in tutta Italia, di cui ben 18 in Liguria. Elenco completo sul sito lamialiguria.it. Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano la Festa del Fungo e Sagra della Ballotta a Gattorna, in Val Fontana Buona, che celebrano i funghi porcini e le castagne bollite, chiamate ballotte. Da 40 anni è una festa unica e inimitabile. In Piazza della Croce Rossa vi aspettano polenta con sugo di funghi, focaccia al formaggio, funghi fritti, frittelle dolci di castagne. Al MySport Village della Sciorba, a Genova, sabato 10 ottobre torna la 6ª edizione dello Sport Ability Day, l'evento ideato e promosso da Stelle nello Sport. Alla manifestazione parteciperanno 88 associazioni in una giornata che vedrà 46 discipline e attività sportive all'interno della struttura, che si trasformerà in un villaggio sportivo senza barriere, a disposizione di ragazze e ragazzi con disabilità. Da oggi fino a domenica 11 ottobre torna la rievocazione storica della Ponte Decimo Giovi, una delle più iconiche kermesse automobilistiche liguri, organizzata dal Veteran Car Club Ligure. Alla manifestazione sono iscritte una cinquantina di auto, tutte costruite prima del 1967, che animeranno le strade della Liguria con tutta la loro storia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

Quando Genova non era ancora la potenza mediterranea di oggi, loro dominavano già sulla scena ed erano importanti e fondamentali non solo nella storia di questa città. Girando per i caruggi, i palazzi, guardando i palazzi della città, si vedono delle loro tracce oramai sicuramente indelebili. Mercanti, feudatari, banchieri, finanzieri sono stati tutto questo e altro nella lunga storia di 800 anni. Questi sono i Pallavicino e questa è Dynasty.

0: I Pallavicino sono stati per 800 anni nel fulcro della storia genovese, prima tra i nobiles, poi nel patriziato che ha costituito alla fine la Repubblica Genovese fondata nel 1528. Principe Domenico Antonio Pallavicino. In questa storia ci sono tanti personaggi, tanti nomi, tante figure, cardinali, dogi. Quali sono quelle che lei può ricordare con maggiore, non so, emozione o memoria o per qualche caratteristica che l'hanno colpita essendo l'erede di tutta questa vicenda?
1: Beh, forse Tobia che era uno degli uomini più ricchi di Genova e quindi ha fatto costruire uno dei palazzi di Via Garibaldi, ecco.

0: E poi, sì, la sua potenza economica, anche la sua intelligenza. Di dogi ce ne sono stati, diciamo, soltanto tre. Il più famoso Agostino, il cosiddetto primo re di Corsica, con trattamento di maestà. Era re di Corsica, considerato doge di Genova e re di Corsica.
1: C'è stato anche un cardinale, Antonio Pallavicino, molto importante, perché scrisse un messale che poi dopo aveva un'importanza tale nella storia della Chiesa che venne adottato, tra virgolette, dalla Chiesa, e addirittura adesso è in una chiesa spagnola e ha tracciato, diciamo, un percorso proprio nella storia della Chiesa, nello sviluppo, diciamo, della fede cattolica romana di quel tempo. Non pochi Pallavicino si insediarono oltremare, nella penisola iberica, in Corsica, in Ungheria, nel Mar Nero, finirono perfino nella corte degli Asburgo.
2: La storia del Pallavicino è forse tra tutte quelle che conosciamo, genovesi, nel caso specifico noi siamo a Genova, ma i Pallavicino hanno un nome che va oltre Genova, fin dall'inizio. Quindi quando parliamo di Pallavicino dobbiamo tenere conto che forse tra le grandi famiglie genovesi e non genovesi, che sappiamo sono dappertutto, forse è quella di cui abbiamo maggiori certezze di antichità e di importanza, perché i Pallavicino derivano da una storia che comincia nel decimo secolo, ma con certezza, quindi non parliamo di invenzioni, di origini, perché poi tutti giocano su questo argomento di ascendenze particolari, allora tutti se le costruiscono in qualche modo. In questo caso noi abbiamo la sicurezza che i Pallavicino sono parte di una grande nome della storia internazionale fin dal secolo decimo almeno, nelle origini naturalmente, certo. Poi il nome viene fuori col tempo, cioè appartengono alla grande marca Obertenga, cioè loro sono discendenti praticamente di una stirpe importantissima che dal decimo secolo almeno governa per conto della corona d'Italia, ma dell'impero sostanzialmente, una parte importante della penisola italiana. C'è un momento nella storia in cui c'è una grande frammentazione politica, l'elemento di un unitario è l'impero, diciamo l'impero
1: che mette insieme un po' tutto.
2: Che mette insieme tutto perché c'è una sua organizzazione e, diciamo, una diramazione attraverso l'organizzazione del territorio, tenuto conto che noi siamo in un'Europa di terra sostanzialmente, cioè un'Europa che ha caratteristiche legate al mondo feudale, come lo chiamiamo, non molto precisamente, ma tutto basato sul patrimonio terriero, sul controllo del territorio. Quindi noi abbiamo un momento nel quale, nella grande organizzazione di Carlo Magno e poi successiva, quindi 800, 900, quindi andiamo molto indietro, una organizzazione del territorio che riguarda l'area nord-occidentale dell'Italia, della penisola.
1: Nella quale loro avevano un ruolo.
2: Loro hanno un ruolo fondamentale perché la nostra regione non esiste per conto suo, diciamo, come
1: esiste in questo, diciamo,
2: è innestata nel grande bacino occidentale dell'Italia e fa parte ed è organizzata su tre marche. Le marche sono territori importantissimi di frontiera, diciamo, sì. No? La marca Obertenga, che sta, diciamo, tra la zona del tra l'Uni, tutto sommato, e anche un po' del Parmense, e arriva fino a Genova, comprendendo. La marca Aleramica, che è quella che fa capo a Savona sostanzialmente, cioè, e la marca Arduinica, che è quella di Ventimiglia, Ivrea, la zona alta. Qual è la loro caratteristica rispetto al resto? Che Genova fa parte di questa, adesso noi siamo qua, fa parte del controllo, no? Quindi loro hanno loro funzionari.

che stanno a controllare appunto Genova, il territorio, eccetera. E si diramano, pian piano si differenziano, due rami principali, da uno di questi due rami discende anche questo Niccolò. Le prime notizie che riguardano Genova e una linea in qualche modo.

0: di Genova, diciamo, è un ramo importantissimo perché entra a far parte del novero delle famiglie genovesi, che, di cui noi conosciamo la storia in realtà per gli altri a partire dal 1100, dalla fine del secolo XI, cioè dal comune di Genova. Certo. Loro ci sono prima di questo, ma cosa fanno i genovesi? I genovesi fanno un'espansione sulle riviere, la prima è Porto Venere, da questa parte appunto 1113, e prendono queste famiglie e in qualche modo le introducono nel tessuto comunale. Quindi una famiglia di struttura feudale, diciamo, originariamente, quindi un grande clan familiare, uno dei rami di questa storia obertenga, si innesta nella storia genovese, che è una storia molto particolare.
1: Certo, certo.
0: Perché è una struttura di uomini di affari e di banchieri, finanzieri, e quindi innestano questa loro potere, diciamo, territoriale, controllo territoriale, su mondo di mercato.
1: E questo vuol dire molto.
0: Vuol dire che hai un potere immenso, perché c'hai tutto il territorio alle spalle.
1: E in più
0: sei, sposi tutti questi Spinola, certo, Grimaldi, tutte queste famiglie che sono tutti uomini di affari.
1: Dopo l'unità d'Italia con i Savoia, i Pallavicino ricoprirono ruoli molto importanti nelle gerarchie del nuovo potere che si era insediato ed ebbero un ruolo fondamentale nel nuovo assetto istituzionale che aveva riguardato anche la ex Repubblica di Genova.

0: quando sono arrivati i Savoia e hanno preso il dominio anche di questa città, quali sono stati i rapporti tra i Savoia e i Pallavicini, la casa regnante e la grande famiglia dalla storia così profonda, così lontana? Non è stato un passaggio facile questo, come può essere raccontato?
1: Ma non saprei bene rispondere, probabilmente sono uniti o siamo rimasti uniti alle altre famiglie che avevano dispiacere di perdere la Repubblica. Poi pian piano nel tempo si sono, diciamo, abituati, sono diventati, mia nonna era dama d'onore della regina Elena, e quindi venivano a far parte un po' della corte, avevano acquisito e comunque si erano rassegnati a perdere la Repubblica per un discorso nazionale più grande. In Savoia anzi ovviamente mettevano dei bei dazi, quindi anche lì.
0: Raccontare la storia di Pallavicino oggi nel terzo millennio significa partire da questo palazzo interiano Pallavicino, nel cuore di Genova, Piazza Fontane Marose, nei suoi saloni carichi di bellezza e di storia, dove vive Domenico Antonio Pallavicino, l'ultimo discendente di una famiglia le cui radici sono nel primo millennio. Ecco come venivano raccontati questo palazzo e la storia di Genova in un celebre film di Giuliano Montaldo del 1964.
2: In alcuni palazzi delle grandi famiglie si continua a vivere come fuori dal tempo, ma su questo argomento si è costretti a fermarsi sui si dice. I palazzi genovesi, le ricche dimore, sono forzieri impenetrabili e conservano anch'essi il fascino delle cose segrete. Si dice che certi palazzi siano rimasti come ai tempi del maggior splendore. Si parla di servizi da tavole in oro cesellati da Benvenuto Cellini, di quadri del Tiziano, del Caravaggio, del Rubens e del Van Dyck alle pareti ricoperte di damaschi, di preziose collezioni di oggetti orientali.
3: Beh, il palazzo è forse dei grandi palazzi genovesi quello che ha una pertinenza alle sue ragioni di origine, perché è vissuto dal principe e quindi non ha in qualche modo perduto la sua funzione originale. D'altra parte è anche uno spazio in cui una grande collezione costituita prevalentemente nell'Ottocento

0: ci consente di vedere, come in questa stanza, dipinti di Bernardo Strozzi, dipinti di maestri diciamo legati alla cultura di Rubens. Quindi questa è l'esperienza di una dimensione, di una grande casata genovese con la sua gloria, di cui resta una dimora che ha tutte le connotazioni di un palazzo vissuto. Quindi questo è, credo, l'elemento essenziale e fondamentale.
1: È un palazzo vivo, a differenza di tanti altri storici di Genova, quindi abitato, aperto, meraviglioso, con alle spalle un giardino che sale fino alla villetta di Negro. È un po' il simbolo di tanti beni patrimoniali immobiliari e non che la dinastia ha posseduto e possiede a Genova, ma non certo solo nella città in cui si è sviluppata una vicenda che ha tante sponde, vicine e lontane. Ma il racconto non può partire che da qui, per allargarsi all'Europa e al Mediterraneo, com'è nella vocazione dei grandi genovesi.
2: Quali sono oggi in questa città di Genova i segni più forti della tradizione della storia dei Pallavicino? Segni, come per segni intendo patrimoni visibili, palazzi, so che c'è anche una chiesa molto importante che è stata adottata, tra virgolette, affiliata alla famiglia, della quale la famiglia ancora si cura e ne ha affidato la gestione ai Cavalieri di Malta.
3: San Pancrazio, sì, è una chiesa gentilizia che poi io ho passato al Cardinal Sirio, perché diventava un discorso un po' di mantenimento, eccetera, e quindi è passato all'Ordine di Malta.
2: Però non c'è solo quella chiesa, ci sono tanti palazzi che hanno un'importanza rilevante. Quali sono e come si possono ricordare?
3: Sì, è la Villa delle Peschiere, che è stata fatta costruire nel 1500 da un Pallavicino, cioè, mentre questo palazzo è stato comprato nel 1815, la Villa delle Peschiere è stata fatta esattamente da un Pallavicino che ha fatto erigere a 500 anni.
2: Quali sono stati i rapporti con la Chiesa, soprattutto nel tempo moderno, nel tempo più recente, i rapporti con quello che viene chiamato il Cardinale Principe, il Cardinale Giuseppe Siri?
3: Ottimo rapporto, ma credo che tutta Genova avesse un rapporto buono con questo Cardinale, un conservatore, un po' però classico in fronte ai cardinali di oggi, no?
2: Per tramandare tutta questa storia, tutta questa vicenda, perché non si perda nel tempo e nel futuro, lei ha fondato una fondazione, ha creato una fondazione che ha molti compiti, un ruolo importante, tante iniziative anche molto moderne. Qual è lo scopo fondamentale, la linea strategica di questa fondazione?
3: Per non far finire certe cose della storia di Genova che riguardano ovviamente la mia famiglia, altri, so che altre persone hanno fatto fondazione, altre famiglie.
2: E in quale misura lei, principe, sente il rapporto oggi con questa città, della quale ha contribuito la sua famiglia a scrivere la storia, ma nella quale mantenere quel tipo di influenza, di rapporti, di peso, è così cambiato nel tempo? Quali sono ora i rapporti con questa città?
3: Ma un parere ovviamente favorevole, certo, e molto contento di vedere questi progressi in questa città, insomma, una città che va avanti.
2: Cosa significa portare sulle spalle l'eredità così pesante di un nome tanto significativo nella storia di Genova e soprattutto cosa significa tramandare questa storia ai tempi moderni in una città così diversa, con sensibilità così diverse?
3: Peso no, diciamo che è impegnativo, sì, ma non è proprio un peso, se vogliamo dire un peso gradevole, ecco, è impegnativo, gradevole, impegnativo.
2: Seguire la storia dei Pallavicino, scrive nel suo bellissimo libro Andrea Lercari, è seguire la storia intera di Genova, perché i Pallavicino sono stati una costante nella storia. Seguendoli si scoprono tutti i passaggi e i capitoli di questa storia che ancora oggi si può ricostruire camminando.

Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
1: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: dal Boco di Bargone poche centinaia di metri siamo arrivati al sentiero che ci porta finalmente a farvi vedere il lago, e vi anticipo che c'è anche l'acqua, quindi siamo stati fortunati. Ma sono incuriosita da queste cose che sono attaccate alla macchina di Claudio e del suo papà Franco. Claudio, raccontami un po' che cosa sono quegli strumenti lì.
1: Sì, sono strumenti che abbiamo in collaborazione con una società di Cagliari, Meteotrack, si può dire, è una società che produce questo strumento che misura la temperatura del suolo, asfalto, cemento, strada questa qui pure sterrata, ma
0: quindi
1: lo puoi
0: mentre
1: anche...
0: vai attaccato mentre alla vai... portiera vuoi vedere in qualsiasi momento la temperatura del suolo,
1: giusto, collegato con l'app in bio bluetooth mi invia il dato e mi fa vedere tutta la serie lungo la strada qual è stata la temperatura. Molto importante, l'ho usato tanto quest'estate per vedere il fattore isola di calore anche nelle città. L'altro oggetto di fianco è una piccola stazione meteo portatile, sempre sul tetto, ti misura temperatura, umidità, la radiazione solare, e vede la differenza dell'altimetria, la distanza, e quindi hai tutta la traccia.

0: adesso per esempio di oggi che stiamo
1: che
0: facendo
1: bello.
0: E il giro, ed è una cosa anche per avere così dei dati che non avresti, perché non è una stazione meteo ogni metro.
1: Esatto,
0: cioè, certamente.
1: Esatto, allora là vediamo il mare che abbiamo sì. già visto, e qua tu hai altri strumenti.
0: Sì, che li utilizziamo di solito qua per il lago, anche per altre zone. Questa è un'asta che serve graduata per leggere così l'altezza dell'acqua, o a volte anche di un corpo franoso. Le usiamo appunto per vedere anche le differenze del lago, quanto si alza, quanto diminuisce anche in termini di portata. Lo strumento invece che ha Franco in mano si chiama freatimetro, è uno strumento che metteremo nei tre pozzi piezometrici che ci sono nel lago, e mi misura l'acqua. Quando c'è l'acqua, il sensore scatta, mi fa un suono e misuriamo con questo metro graduato, quindi la profondità dell'acqua che c'è sotto di noi, i nostri piedi. E poi abbiamo anche tanti altri piccoli strumenti portatili che ci servono a volte per arricchire questa raccolta dati, che in passato anche qui al lago veniva già usata anche dall'università, dal dipartimento di Stav, quello di scienze naturali, che venivano dei tirocinanti. Ultimamente sono già venuti dei tirocinanti dalla facoltà di geologia di Genova e hanno studiato qua il lago. Li ho portati anche quest'estate, un ultimo caso, poi vi faccio vedere anche cosa è emerso questo ragazzo. Quindi cerchiamo anche di coniugare ricerca, università, giovani e ovviamente anche quindi una studio di questi elementi della natura per saperne sempre di più.
1: Ecco, questo è il bosso di cui mi sì. parlavi prima, sì. Che è seccato proprio perché Franco, c'è una farfallina che se lo mangia praticamente, che lo fa morire.
2: Che praticamente se lo mangia, se lo divora. Qua era tutto pieno, era un affare bellissimo, vedevi tutto verde, adesso purtroppo è andata
1: così via. Ma può rigettare, abbiamo visto nel percorso sterrato che c'è il tentativo di alcune sì. piante di bosso di rimettere le foglioline verdi.
0: Sì, c'è da dire che questo bosso della zona del lago, l'avevamo visto anche con gli uffici di ARPAL preposti alla biodiversità con cui collaboriamo, che ha resistito di più rispetto alle altre zone. Il monte Bossea, che è vicino Gamba Tesa, era pieno di bosso, proprio prende anche il nome così il monte, ed è ormai un brullo come questo paesaggio, dovuto appunto a questa piralide del bosso, questo insetto alloctono, quindi specie aliene che sono arrivate da fuori, diciamo gli alieni, quindi non ci sono solo quelli nello spazio, ci sono anche quelli a volte nel nostro stesso pianeta Terra. E per esempio adesso anche più tardi anche magari lo vedrete meglio, c'è una ripresa del bosso. E noi abbiamo anche fatto degli esperimenti anche su consiglio proprio di alcuni botanici, tagliandone alcuni, lasciandone stare altri, e come qua vedete che c'è stata una ripresa. Tuttavia queste foglie più secche è la presenza di nuovo della malattia, quindi della specie che va sotto la foglia, nasce questo lombrico, ovviamente lascia le sue uova e da lì poi si riproduce e si ciba del fogliame al 100%. Ultimamente si sa anche che mangia anche la parte legnosa. D'altronde quando non c'è da mangiare
1: si fa quel che si può. Allora proseguiamo in questa un po' discesa pietraia per vedere finalmente il lago del Bocco di Bargone. Arrivando al lago, intanto vediamo che i funghi crescono anche proprio negli escrementi degli animali.
0: Sì, sono quelli necrofagi che vivono proprio o negli escrementi, oppure a volte li troviamo anche nel legno morto, per esempio quando anche nel bosco nascono questi funghi, e quello lì ovviamente non è commestibile, quello in questione. E adesso qua davanti a voi, oltre sempre al bosso, al ginepro, che vedete anche dei bei esemplari che c'è,
1: e di more, perché sono tante belle buone more in questa zona.
0: Sì, vedo che se si dice buone vuol dire che le hai assaggiate, giustamente.
1: Sì.
0: Ebbene, diciamo, e qua davanti c'è il lago in questa piana, che è una piana che si è formata da una antica frana, un po' come tante altre, siamo sempre su un fondale oceanico
1: Ecco, rocce. Perché siamo venuti fino al lago del Bocco di Bargone?
0: Sì.
1: Il lago del Bocco di Bargone è un lago particolare, importante, a volte sì. Non ha l'acqua, ma perché è così importante, Claudio?
0: Beh,

0: Sì, è un lago importante perché innanzitutto mantiene, nonostante gli alti e bassi delle stagioni di pioggia, ancora un livello idrico che gli permette di garantire una sua sopravvivenza, e quindi non sta diventando totalmente un prato erboso, asciutto, perché poi il suo destino sarebbe questo, diventare un prato come questo.
1: Che bel erbetto, oltretutto, giustamente.
0: Sì, che anche da studi che stavamo facendo con appunto alcuni nostri tirocinanti, e poi mentre un tempo qua dove stiamo già camminando c'era già l'acqua del lago, quindi acqua del lago che si è chiaramente ridotta, e tuttavia questo lago, siamo in una zona dove a livello di piogge cattura almeno 1500-1800 mm di pioggia all'anno, che è una buona portata per quanto riguarda la pioggia di Appennino così interno, e soprattutto, come dicevamo prima, 9 km comunque dalla linea del mare. È uno di quei paesaggi che sfortunatamente non nevica più come prima, ma quando qui nevica in alcune stagioni, anche l'ultima volta una bella nevicata nel 2012, risale a quegli anni lì, la più importante, è tutto un paesaggio che ovviamente questa neve fa tanto per la tenuta poi idrologica dell'insieme. Teniamo conto che da qui l'acqua è quella che poi va nel torrente Bargonasco, affluente poi del Petronio.
1: Siamo a 1900 qua più o meno, sempre come il Bocco?
0: Sì, siamo intorno a questa quota e siamo adesso, ci stiamo avvicinando diciamo alla parte appunto del lago dove incominciamo a vedere queste zolle di erba che adesso le vedete sommerse dall'acqua, ma se non ci fosse l'acqua vedete almeno 30 cm di differenza, quindi tra la coltre dove inizia l'erba e diciamo il suolo, quindi comunque diciamo anche per mia memoria che ci veniamo almeno una volta al mese a tenere presente i dati, comunque c'è almeno 30 cm buoni d'acqua nella sua parte ovviamente centrale. Vediamo comunque anche qui dove abbiamo i nostri piedi l'acqua fin dove arrivava fino a qualche giorno fa, adesso è più stagnante, chiaramente si ritira anche per evaporazione o per consumo anche degli animali che fino a queste zone ci arrivano. Capite bene
1: come si abbeverano qua.
0: Sì, capite bene come è importante questo punto di vista come abbeveratoio per tutta la fauna selvatica e quella domestica che arrivano, dicevamo prima, anche le mucche o anche i cavalli che ci sono, che girano nella zona, e specie particolari, anche qui c'era il tritone appenninico, c'era la rana, quella dall'ullone dal ventre giallo, quella che rovesciandola la vedi appunto gialla sotto dal ventre. Altre libellule, tutti animali che un po' quando c'è questo stato poi di siccità, che a volte noi lo analizziamo, che dura anche ahimè 5 mesi di fila, tendono poi a perdersi. Tuttavia abbiamo visto anche la scorsa quest'estate, mese di luglio, abbiamo fatto una notturna di escursione, anche perché questa zona va bene vedere tutto l'anno, però ovviamente siamo in una zona molto esposta al sole, quindi d'estate quando abbiamo avuto 35-40 gradi direi che è un'escursione più da fare la notturna, e quindi in quel caso lì siamo stati ben sotto i 30, ebbene abbiamo sentito comunque la presenza delle rane della zona qua che ci sono, oltre anche la vista anche di alcuni pipistrelli. Mi è già capitato anche di vedere rondini, aironi e altri uccelli che vengono fin qua addirittura a prendere il fango per fare il nido poi giù verso il paese o in altre zone, quindi anche un punto importante per avere accesso per fare queste forme di costruzioni.
1: Allora dico una cosa intanto, sì. Ti faccio prendere fiato, noi siamo arrivati percorrendo una strada che si trova lì più o meno a metà di questo fronte molto roccioso e molto anche franoso, perché ci sono dei massi molto grossi che sono finiti sulla strada, si passa a malapena con un'automobile. Attenzione, se voi voleste raggiungere il lago del Bocco di Bargone dove ci troviamo in automobile, potete farlo dal Bocco di Bargone. Consigliamo appunto di fare la strada del paesino che si chiamava
0: Colli di Maissana, o anche
1: però
0: da Disconesi va bene anche quella,
1: però con un'auto per arrivare in particolare qua, un'auto diciamo da fuori strada, perché altrimenti ci sono dei punti molto molto complicati, quindi non vi avventurate senza un'auto fuori strada. Le frane qua sono veramente molto molto consistenti, bisogna anche stare attenti.
0: D'altronde questa conca si è creata da un diciamo movimento franoso,
1: esatto, era chiuso probabilmente, era un monte, poi piano piano
0: è proprio una forma a cucchiaio, l'abbiamo vista con i geologi.

0: Tra l'altro abbiamo anche visto come il bacino del lago è proprio piccolissimo nell'insieme poi del bacino del torrente Bargonasco e ovviamente del Petronio, è un micro bacino che è proprio, prende questo perimetro.
1: Quanto
0: dove
1: sarà grosso?
0: Adesso c'ho il dato qua, ma abbiamo visto praticamente sui 200 metri quadrati, ecco, non è molto, come dicevo prima, grande.
1: Ecco. Ed è a origini, cioè si parla di epoche lontanissime.
0: Epoche sì, preistoriche. Ora dicevamo che già dal Neolitico, poi anche con l'inizio dell'età del bronzo, sono stati trovati degli importanti anche materiali delle lavorazioni dell'uomo, materiale che magari aveva anche prodotto nella stessa zona di Agoraie o anche in altre miniere, per poi dopo usarle per la sua attività di caccia. Qui c'era un paesaggio totalmente diverso.
1: È vero, cosa com'era?
0: Praticamente prima c'era addirittura l'abete bianco. L'abete bianco sappiamo che è una pianta molto importante, anche che la troviamo ora nella Val d'Aveto, praticamente nella zona per esempio delle Lame.
1: Lago delle Agoraie, quindi era così?
0: Per me era un paesaggio così, ce lo dovremmo immaginare, c'era anche il faggio. Poi l'uomo cosa ha incominciato? Serve la legna, l'ha incominciato a bruciare, come succedeva anche in altri monti, anche il Monte Fascia sopra Genova, ci sono anche dei libri che lo chiamano i Monti Vegi, no? I nostri monti sono vecchi, vecchi anche dal fatto che l'uomo faceva abbruciamento e incendi controllati per cosa fare? Pascolo e rigenerazione di nuovo dell'erba. E qui al lago avevano fatto questo gli uomini primitivi, quindi anche nell'inizio dell'età del bronzo hanno fatto quest'opera, per cui hanno levato via il faggio e l'abete ed è comparsa poi il prato classico qua del pascolo, poi via via tutti i suoi arbusti collegati. Chiaramente anche qua vicino al lago troviamo anche delle forme di erbacce che sono delle famiglie anche delle ginestre, come si può vedere, o anche adesso non le vedi perché sono si sono perse con la stagione estiva, ma anche le canne in mezzo al lago si formano.
1: Le canne, peraltro l'acqua che vediamo la dobbiamo alle piogge due o tre volte capitate tra 20 agosto
0: 20 e 21 agosto, 9-10 settembre, l'ultima della scorsa settimana. Esatto. Più o meno anche Bargone ha piovuto ben sopra anche i 100 mm, probabilmente qua dal lago una misura anche appena superiore, e questo ha beneficiato positivamente, come dicevo, c'è almeno 30-40 cm ad occhio misura. Adesso noi possiamo prendere per esempio la misura da uno dei pozzetti. Andiamo. Vi faccio vedere.
1: Intanto queste sono un po' sabbie mobili o no anche? Cioè c'è il rischio di finire nelle sabbie mobili?
0: Vicino sì, perché chiaramente come sempre l'acqua tende a diciamo così, tra virgolette, dico io adesso, sciogliere il suolo e si trasforma più in argilla, è talmente bagnata che ovviamente metti i piedi, quindi bisogna stare attenti anche nella parte centrale.
1: Cosa si fa qua adesso?
0: Questo è uno dei tre piezometri che all'epoca, sia con attività di ricerca che da un punto di vista anche della comunità montana, avevano messo per prendere le carote, e noi giù al museo a Bargone ce l'abbiamo 25 metri, è un tubo quindi che è stato fatto fino a profondità di 25 metri.
1: Non parliamo delle carote, quelle dell'orto.
0: No, giusto, sono carote geologicamente, certo. Si chiamano così, pezzi da un metro su dei plateau praticamente in plastica, che vengono messe, e vediamo tutta la sezione del lago dall'inizio, quindi da dove c'è l'acquitrino, fino ad arrivare alle rocce, quelle più resistenti, dure del fondale. Vengono 25 metri quindi, e qui a noi ci serve per mettere il sensore e trovare l'altezza. È utile anche d'estate, perché abbiamo visto anche i primi di luglio che comunque avevamo una misura sotto i 3 metri in questo punto, adesso dove siamo noi in particolare, poi ce n'è uno che invece è più profondo e un altro.
1: Sotto c'è l'acqua vicino. Ovviamente.
0: Sotto c'è l'acqua, con gli studi che si può fare in geologia, ma quindi con gli studi idrogeologici, si stabilisce quindi la carta idrogeologica. idrogeologica del sottosuolo del lago.
1: E perché a volte anche quando il lago è secco sopra, sotto c'è l'acqua.
0: Sotto c'è l'acqua, infatti,
1: sempre?
0: Infatti sì, infatti è bello da un lato vedere che magari con l'estate arida, siccitosa, il sole cocente fa seccare l'erba intorno e praticamente invece nel mezzo del lago abbiamo la vegetazione verde rigogliosa.

0: quindi diciamo il contro di un effetto ottico strano, e questo capita anche nei
1: bravo mesi. Francesco, mentre facevo le immagini, ha tirato fuori il suo strumentino.
0: Eh sì, perché io c'avevo, in realtà ce l'avevo io il martello, che dandoci un colpo la facciamo alzare, ma
1: allora,
0: ero impegnato nella comunicazione.
1: Il buco,
0: quindi come vedete hanno messo questo, in realtà gli operatori vedono già l'acqua,
1: vero?
0: Non è molto profonda. Noi mettiamo il freatimetro, ma potremmo...
1: Freatimetro. Freatimetro da dove deriverà?
0: Perché
1: da qualche parola greca.
0: Parola greca che adesso non mi ricordo, però diciamo la sua funzione è molto semplice, come vi ho detto all'inizio, mettendo il sensore, che è qua, praticamente sente subito l'acqua e mi suona un impulso sonoro e anche luminoso.
1: Lo vediamo fra un po' allora.
0: Sentite?
1: Luce, trovato acqua.
0: Luce, trovato acqua.
1: Quindi vuol dire che è altezza di?
0: La vedo qua, dove c'è, ed è 30 direi.
1: Ah, qua, quindi vuol dire 30 centimetri.
0: 30 centimetri, meno 30. E rispetto allo zero, dove siamo noi, piano di calpestio.
1: Il massimo che hai trovato di altezza?
0: In questo punto qua c'era stato un anno piovoso, anche l'anno che c'erano state le alluvioni qui a Bargone, 19-20, era arrivata sui 14 centimetri positivo, in questo punto. Poi è chiaro che magari il giorno stesso dell'evento non riusciamo a venirci, qualche giorno dopo, allora magari perdi qualche centimetro, però... Di fatto, anche se li perdiamo, c'è la fortuna, come a volte capita anche nei torrenti, che il deposito dove l'acqua arriva a un certo punto, e allora vediamo che, bene, è arrivata fino lì, perché vediamo.
1: Ma se io lancio un sasso sento spluff?
0: Sì. Si sente pluff, e con un altro strumento poi misuriamo anche la temperatura. Di solito c'è una differenza di 3 gradi rispetto alla temperatura che abbiamo noi anche in questo momento dell'aria. E diciamo, questo è un elemento di raccolta dati che serve poi per i geologi sempre a capire anche il flusso di acqua che gira in questa zona. Volevi una pietra, ma qua pietre...
1: Ok, eccola, guarda.
0: Ok.
1: Ecco. Abbiamo sentito il pluff. E invece bastoni, mi hai detto li usi per un'altra cosa. Io li poi tocchiamo anche l'acqua del lago, già che siamo venuti fino a qua.
0: Bastoni, allora, per esempio, in questo caso qua, a volte con la rotella metrica, allora misuriamo dalla distanza che c'è del punto di osservazione a dove c'è l'acqua. Allora diciamo è indietreggiato di meno 4 metri
1: per orizzontale,
0: aste di ogni 20 centimetri, e quindi ci aiuta. A volte invece, stando attenti che comunque a non calpestare troppo i grilli o le ranette che ci sono, lo mettiamo e misuriamo l'altezza. In questo caso qui
1: quanto è ogni 10, è ogni colore rosso?
0: Sono 20 centimetri.
1: 20 centimetri rosso, 20 bianco, 20 rosso, 20 bianco.
0: Sì, arriva alla fine a 2 metri questo come altezza. Ora adesso più dentro
1: non hai gli stivali, ma...
0: però comunque diciamo questo è il senso dello strumento dell'asta.
1: Bene.
0: E anche per vedere a volte le zolle che vi dicevo, che si vedeva adesso le vediamo sommerse, ma in realtà a volte rimangono anche per questo spessore di 40 centimetri completamente asciutto.
1: Allora, adesso stiamo per chiudere, però chiudiamo con la vista dall'alto di questo lago che abbiamo visto da vicino, ma vi assicuro che visto da lassù fa un'impressione bellissima.
0: È un cuore.
1: Un cuore, che romantico, Claudio.
0: Non è per agevolare nessuno, però è un cuore che si vede, c'ha una forma, soprattutto abbiamo fatto delle immagini con i droni, mettendosi dalla parte in fondo, è una forma di cuore. Sai quei cuori allungati?
1: Come quel lago che c'è in Abruzzo, di cui non ricordo il nome. C'è un lago in Abruzzo a forma di
0: adesso,
1: cuore.
0: Però ho capito quello che intendi. Sì.
1: Esatto. No. Allora andiamo a chiudere lì.
0: Ok.
2: Oh mia, ma non sei ancora andata da Conad? Dammi retta, vai da Conad, mia, vai da Conad, vai ora, dai, Nemu!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 21 ottobre, prendi 2, paghi 1. Pasta di semola Voiello vari tipi, confezione da 500 grammi, 2 pezzi a 1,38 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene!

0: qui accanto al lago del Boco di Bargone ci sono tantissime more. Guardate tutti questi arbusti, anche con le spine per tentare di difendersi, sono tutte more. Ne abbiamo fatto una bella panciata, come si suol dire, per questo che Francesco non ne trova quasi più da riprendere. Vabbè, alcune sono anche secche, ma vi assicuro che sono veramente tante. E c'è anche il... Franco è scappato, c'è il ginepro che si può utilizzare, vediamolo un attimo, è questo, è vero, sì. Claudio? Forse diceva papà per fare magari nel pollo, cacciagione, sì, da gusto.
1: Ovviamente non adesso che ha questo colore, ma già questo colore più blu, tendente diciamo al violaceo, adesso ancora di più deve diventare maturo, ce n'era un'altra pianta che era già un po' più avanti, ecco, una volta quello uno lo può raccogliere e diventa, ne siamo, una spezia per i condimenti della carne, quindi ottimo prodotto. Ovviamente ogni zona ha il suo sapore, lo si trova un po' ovunque il ginepro, ma questo è già, per esempio, notate anche come sono tante piccole, a volte se ne trovano poche più grandi di dimensione del suo frutto, e sono le varietà, ogni varietà ha una sua specie, non è mai uguale la stessa denominazione di una specie botanica. E i rovi effettivamente poi fanno anche bene, perché sono anche degli antiossidanti, le more, ossia dai rovi nascono quindi questo, ecco. È un bel prodotto che fa bene, e poi more ce ne sono di tanti tipi, anche il more di gesso eccetera, adesso qua noi non ce l'abbiamo quel caso lì, però questo genere sono buone anche di vitamine e anche acqua, perché comunque la sentiamo quando ovviamente la mangiamo, si sente, no, quella consistenza,
0: è vero,
1: che c'è.
0: E invece per quanto riguarda i lamponi, che sono un po' i fratelli delle more, adesso non è stagione.
1: No,
0: sono già andati.
1: Sono già andati, qualche cosa c'è anche qui, un po' molto meno, ma comunque è già andata la sua stagione. Non abbiamo purtroppo i mirtilli in questa zona. E purtroppo
0: no, si poteva fare veramente sottobosco. Qua avete trovato questa piuma che è bellissima da vedere. Ora, non so se tu ti intendi anche di uccelli.
1: Era più Franco, però aveva
0: Franco,
1: detto
0: sì. Franco è scomparso, però Franco aveva detto che forse era
1: di un falchetto, e comunque i rapaci chiaramente in questo ambiente di prateria ci vanno a nozze, per cosa? Per i piccoli roditori, per anche i rettili. Qui abbiamo anche la biscia, quella dal collare, come specie che vive anche intorno al lago, ovviamente anche per la sua caratteristica di acqua, e quindi vanno a nozze i rapaci. Si è già trovato anche altre volte anche degli escrementi e anche di gufo, e anche quindi anche di questo genere di uccellagione, c'è un po' di tutto.
0: Eccolo, che bello
1: qua.
0: Ginepro veramente molto in fiore. Allora Franco, dove era andato a cercarci il ginepro?
2: Cercavo questo ginepro per far vedere, il frutto va in maturazione, già più di un 50% direi, un bel frutto, un bel albero.
0: Guardate come la natura ci insegna anche ad abbinare i colori, cioè la natura, guardate come fa nascere questo bel violetto in mezzo al verde, sì. Ed è bello da guardare. Come bello da guardare, Francesco, sulla tua sinistra,
2: esatto,
0: incorniciato da questo albero secco, si vede, sì, il mare, e si vede anche quel monte di roccia, il Tregin, che viene detto come...
1: Giusto, il Cervino della Val Petronia, non mi veniva adesso subito
0: il
1: direttamente.
0: Il Cervino della Val Petronia, perché appunto è molto roccioso, quindi sì, può ricordare il Cervino. Dicevamo, Franco, questa piuma di che uccello potrebbe essere?
2: Potrebbe essere di un falco pellegrino.
0: Sì,
2: potrebbe essere sua.
0: Bella, veramente molto molto bella. Allora risaliamo, perché avevo detto che vi faccio vedere il lago dall'altro, poi Claudio ci ha addirittura detto che è a forma di cuore.
2: Da qua
0: sì,
2: si vede un pezzo di Monelia. Quello
0: allora,
2: là è Monelia.
0: Non so se Francesco riesce a zoomare, ve lo indico io col dito, comunque bravo. Francesco è proprio...
1: Le meglio,
0: dove noi siamo andati anche a fare una puntata, si trova proprio in questo punto, e eravamo andati a fare anche una puntata di presa diretta, purtroppo in un giorno di pioggia, ma c'è un sentiero bellissimo che poi porta verso Deiva, esatto, e che passa tutto sopra le gallerie di Monelia. Allora, due secondi, aspettate che vi porto a vedere il lago dall'alto. Il lago del Bocco di Bargone, 900 metri di altitudine, sullo sfondo il mare con la costa più o meno all'altezza di Monelia e di

0: Sestri Levante, questa è la Liguria dove in pochissimi chilometri, sono 9 in linea d'aria, sì, tra qua e il mare, si riesce a raggiungere un paesaggio, un panorama come questo, un lago, quello del Boco di Bargone, a forma di cuore. Claudio ricorda, sì, un lago che l'Abruzzo ben si vende con la sua forma di cuore.
1: Sì, il lago di Scanno in Abruzzo, che ha la sua stessa più o meno forma, cuore perché lo vedete, ha questa forma poi in base all'acqua, come si incanala e tende appunto a fare un cuore più lungo nella parte finale o più stretto, magari arrotondato, però idealmente nella parte opposta se giriamo l'immagine lo vediamo così. E quindi è un cuore così in mezzo all'Appennino,
0: veramente
1: a servizio degli animali della zona, comunque dove c'è passato l'uomo, come abbiamo detto, con le sue
0: nel
1: tracce.
0: Neolitico addirittura.
1: Nel Neolitico, poi dopo, nell'epoca dopo, che ha fatto di questa zona un suo passaggio per andare in Val Graveglia, nella Val Petronio, nella Val di Vara, in questa zona che ha più confini, dove anche a volte io stesso faccio anche confusione magari nei confini amministrativi, ma che poi la natura crea un unico confine, cioè non c'ha confini, anzi la natura, tutto insieme questo paesaggio modificato nel corso delle ere, modificato anche dall'uomo, come dicevamo, che ha bruciato i vecchi alberi di abete.
0: Qua era come al lago dell'Agorai, al lago delle Lame, era una, sì, betaia di abeti bianchi.
1: Bianchi, e ha creato il pascolo, serviva per le greggi, per i bovini, e nelle epoche successive si è mantenuto, anche perché avevi una fonte di acqua qui, abbiamo detto che piove quasi circa 2000 mm nelle annate buone in media di pioggia, non è un dato di poco conto, è una zona che comunque riesce anche a mantenere addirittura il ghiaccio, venite d'inverno, è bellissimo vedere questo specchio di lago ghiacciato, diventa un cuore ghiacciato.
0: Che bello, e il mare invece non ghiacciato dietro, no. E qua un tempo ovviamente non c'era la conca del lago, era un monte alto, sì, ed è una zona franosissima, lo vedete da questa roccia enorme che si è staccata da lì sopra, sì, ha invaso la strada, una strada sterrata da compiere solo con una macchina, insomma fuori strada. Si arriva qui da Sestri Levante in un'ora, secondo me, sì, si passa da Tavarone
1: prevalentemente, o da Disconesi, o per chi ha un mezzo un po' più SUV anche da Bargone stesso, e poi chiaramente a piedi ci sono diversi sentieri, anzi due, che partono da Bargone Paese, altri che partono anche dal Biscia o da Maisana stessa, quindi è una zona anche di triangolazione di più itinerari.
0: Tra la provincia di Spezia e quella di Genova, tra il comune di Casarza da un lato e il comune di Maisana dall'altro lato. Chiudiamo ancora con l'immagine di quel monte, quella roccia montuosa che si chiama Tregin e che viene definito
1: il cervino della Val Petronio, per la sua caratteristica e forma, che da qualunque angolo anche di Bargone ti sembra, non so, quasi che a volte ti viene sopra, è o vero, si nasconde, fa nascondire, cioè è un monte che poi anche quando si è sopra in cima è bellissimo anche vedere come sei sopra quasi idealmente al paese, c'è un effetto ottico che per fare pazzesco per chi fa le fotografie, bellissimo chiaramente anche per i tramonti e le albe, e anche lui una, sempre composto da questo antico fondale oceanico di cui ci permette oggi di, così a noi, di camminarci sopra.
0: Grazie Claudio, grazie Franco, grazie Francesco Righi per le immagini.

0: Le sfide dell'economia globale, gli squilibri finanziari e il ruolo dell'Italia. Alla Camera di Commercio di Genova, Ignazio Visco, governatore onorario della Banca d'Italia, ha aperto le celebrazioni per gli 80 anni dell'Istituto di Economia Internazionale. Una giornata di confronto sul futuro dell'economia tra instabilità, innovazione e sostenibilità.
1: Questo anniversario corrisponde anche con il riconoscimento da parte della Presidenza della Repubblica di una medaglia del Presidente della Repubblica. Oggi avremo la fortuna di celebrare questo anniversario con un'altissima presenza del professor Ignazio Visco, come voi sapete ex governatore della Banca d'Italia e economista di fama e ispiratore di buona parte delle politiche degli ultimi 10 anni. Quindi un momento importante, ovviamente celebriamo in questo gli amici e coloro che negli anni hanno sostenuto questa cosa.
2: È nato in un periodo in cui si dibatteva in questo paese se seguire il protezionismo o l'apertura al commercio estero.

0: grazie al cielo prevalse questa seconda opzione, all'epoca patrocinata fortemente da Luigi Einaudi, che è uno dei fondatori di questo istituto, e oggi, come voi vedete guardandovi attorno, il problema protezionismo, libero scambismo è particolarmente attuale vista la politica tarifaria degli Stati Uniti e non solo degli Stati Uniti. Quindi non poteva esserci che occasione migliore se non questa per ribadire l'importanza del libero scambio e il fatto che tutti i paesi beneficiano dall'abbattimento di barriere doganali.
1: Ignazio Visco, nella sua Lectio Magistralis, ha parlato della situazione economica mondiale, con particolare riferimento alla posizione debitoria degli Stati Uniti d'America e del ruolo dell'Europa, che dovrebbe essere più unita nelle scelte decisive.
2: Il debito pubblico americano tende a crescere praticamente senza soluzioni di continuità. Il nostro debito pubblico invece negli ultimi anni si è fermato ed è una notizia confortante che va però mantenuta nella sua essenza, cioè bisogna continuare ad avere una politica di bilancio prudente. Prudente non vuol dire che non bisogna andare a finanziare investimenti produttivi. La questione è se questi investimenti produttivi devono essere solo domestici o devono avere una natura europea. E quello che emerge è che l'Europa in questo momento nel suo complesso sta avendo una serie di surplus di bilancio, ma anche di accumulo, quindi di risparmio investito all'estero. È cominciato dopo la pandemia, non è una cosa che ha una lunga storia, però vuol dire che noi non usiamo quel risparmio per finanziare investimenti europei nelle aree nelle quali ci sono i cosiddetti beni comuni, che sono la difesa, l'energia, l'attenzione al clima, la tecnologia, l'innovazione. Ecco, queste aree sono aree comuni sulle quali occorre quindi gestire i nostri mercati in modo che ci sia un accordo tra la generazione di risparmio e l'impiego.
3: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi, sono le 10, 6 minuti, 20 secondi quando riparte a servizio del pubblico linea diretta con tutti voi, con tutta la Liguria, qui nessuno è straniero. Ecco, io non l'ho detto nei giorni precedenti, nei giorni scorsi, ma vi leggo i vostri diritti, nessuno qui è straniero, no? Per carità, salutiamo intanto la regia, salutiamo Filippo Rossi, Mario Bocuni, redazione Primo Canale numerosamente al lavoro, in maniera copiosa, con collegamenti in esterna, perché oggi va in scena, ma della scena più bella, nel palcoscenico della Sciorba Sportability, e quindi saremo con la nostra Elisa Ricci, saremo con Roberto Gnecco per raccontarvi la bellezza di questi giorni con Sportability, manifestazione ormai arrivata a livello mondiale, qui a Genova, alla Sciorba. Io sono Enrico Cirone, lo dico per le querele, andate dall'avvocato se un penalista, ma anche se un civilista, ma civilista, ripeto, qui nessuno è straniero. CRN, NRC. Non vi dico il resto perché sennò si scopre l'anno di nascita e va.

0: Basta 800 670 771, anche in questo sabato, e 347 6766 291. Vedo con la coda dell'occhio che iniziano ad arrivare, continuano ad arrivare i vostri messaggi anche oggi. Oggi è il 10 ottobre. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico.
0: Buongiorno Flaviana, buongiorno, buon sabato.
1: Grazie altrettanto, ho chiamato per salutarti.
0: Sì, grazie. Tu sei a San Pier d'Arena. Per carità, non vogliamo creare il panico, attenzione soprattutto a San Pier d'Arena per la zanzara, la zanzarina West Nile.
1: Sì, l'ho sentita.
0: Hai sentito?
1: Le zanzariere.
0: No? Esatto,
1: sì,
0: vabbè, allora sei a posto. Hai la zanzariere, bene.
1: Le zanzariere. Sì. Va bene Enrico, allora ci sentiamo.
0: Bene, ciao, grazie Flaviana, mi piace ciao. Iniziare la trasmissione con le vostre voci. Attenzione, il comune ha già disinfestato. È partita la disinfestazione, direi da una decina di giorni, da quando vi siete ricomunicati. Bene, fate attenzione perché ha colpito San Pier d'Arena. Questa zanzara è la zanzara Culex, perdonate la parola, ma qui nessuno è straniero. Più che altro non è lei infetta, cioè lei va a pungere i volatili, uccelli, uccellini, infetti, si infetta lei e infetta noi. Perché lo dico? Perché una persona, un signore 86 anni, poverino, già con un fisico forse provato, insomma ci è rimasto. Cioè, fate attenzione, facciamo attenzione, però ripeto, il comune non dobbiamo, no? Sì, questa è la spirale del vape, però siamo corsi ai ripari. Il funzionamento della zanzara è quello. Il nome prende da una zona del Nilo, direi in Uganda, ad est dell'Uganda, laddove il clima è molto monsonico e molto umido. Succede per esempio con l'irrigazione dei campi, con la disinfestazione dei campi, insomma l'animale, la zanzara si riproduce velocemente, ma non è lei infetta, è lei che succhia il sangue dagli animali infetti, soprattutto gli uccelli. Per esempio gli uccelli migratori, se sono infetti, giungono nel nostro, nessuno è straniero qui, però giungono nel nostro continente, portano con sé l'infezione, la zanzara che magari è già da noi li punge, poi punge noi ed ecco il patatrac, ok? Chiuso. Allora 10:10, parliamo dei sondaggi, no? Direi bene, ieri finalmente alle 14 primo canale o ultimo canale se preferite ha esaminato e letto, resi pubblici i sondaggi commissionati a Tecnè sui quattro sindaci. Esatto, sul gradimento dei quattro sindaci direi bene Salis, nonostante qualcuno continui a chiamarci ultimo canale pensando che noi siamo di, in realtà non capiscono che noi non siamo di nessuno, qui nessuno è straniero, l'ho già detto. Cosa dice? Salis direi bene, no? 51,5 bene, 48,5 no? Qui è tutto il paradigma di tutti i sindaci, no, del suo, il suo. La sua l'analizziamo insieme. Vediamo, sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno, buon sabato.
2: Buon sabato anche a lei, signor Girone.
0: Rosa, buongiorno. Rosa. Buongiorno Rosa.
2: Buongiorno. Posso sorridere?
0: Ma ci mancherebbe.
2: Ma non
0: altro,
2: è vero
0: Rosa,
2: niente. Ma non è vero niente. Non è vero niente. La stanno promuovendo e gli stanno aprendo la strada per Roma, così come Telenord, così come Genova Todai. Non è vero niente, perché i sondaggi vanno fatti per la strada, la gente che va a lavorare, non vanno fatti per telefono, amici, parenti, perché non è vero assolutamente niente, perché sennò la gente allora è fuori di testa, perché dice il signor Cirone, perché le dico che io sull'autobus non sento una persona che l'ha votata, la rivoterebbe, e qualcuno che prende le sue difese, nessuno, sono tutti arrabbiatissimi, perciò dove li prendono questi sondaggi? Lo sanno solo che loro, è una promozione per aprirgli la strada. E poi scusi, la cosa per lì nessuno è straniero, mio nipote va all'asilo, sono cinque bambini della sua età, mio nipote è l'unico di 3 anni che parla l'italiano, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, sì. Ma la gente parla senza avere cognizione di causa, sì. Questi starnazzano come oche al Campidoglio. Ma bisogna che le cose prima si provano. Mio nipote poverino cercava di fargli in italiano la macchinina, cosa non capisco.

0: arrivano niente.
1: Sì, è probabile, certo, certo. Allora, Rosa,
0: comunque,
1: sì, dica.
0: Sono decollata.
1: Ok, ok, ok. Bene, bene. Allora, vi ricordo a tutti voi la metodologia di Tecne. Tecne è un istituto assolutamente certificato, tant'è vero che poi i risultati dell'indagine, del sondaggio, vanno all'AGCOM. Queste sono interviste effettuate tra il 28, cioè qui siamo oltre il notaio dei pacchi, voi siete abituati al notaio dei pacchi, qui andiamo oltre. Le interviste sono effettuate dal 28 settembre al 3 ottobre con metodologia CATI, CAMI, CAUI, questa non la conosco. Il totale dei contatti effettuati 22.000, quindi il 100% di quelli previsti. Le interviste complete 3.000, quindi poco più, direi, del 10% ha dato, sì, poco più del 13,5 ha aderito all'intervista. Cioè il 90% ha detto no, non mi interessa, è una truffa telefonica, dico per brevità. Rifiuti, irreperibili e sostituzioni, vedete, sì, 86%, ok? Però questo è certificato, ripeto, voi, noi, capisco, vi capisco, siete abituati al notaio dei pacchi. Sì, ok, Sportability, la sfilata, Elisa Ricci, momento in diretta, bellissimo, bellissimo della nostra mattinata. Elisa, buongiorno a te sul campo verde della Sciorba.
2: Ieri con grande orgoglio siamo stati presenti.
3: Buongiorno, buongiorno Enrico, oggi sì, non sono in redazione ma sono in questo bellissimo posto, come potete vedere, proprio per la sesta edizione dello Sportability Day. Ci troviamo quindi al My Sport Village Sciorba di Genova, un villaggio sportivo senza barriere allestito sul campo, sulla pista in piscina, e qui è già iniziata la manifestazione proprio con la sfilata. Infatti in testa possiamo vedere Vanni Odera sulla sua moto, e poi seguito dalle altre associazioni, 88 associazioni, pensate, e oggi saranno 46 le discipline sportive che tutti i ragazzi che vedete nelle immagini potranno provare. Noi saremo qui in diretta proprio per raccontarvi l'emozione di questa giornata, e quindi questo è, tra l'altro siamo, sentite anche un po' di musica, queste sulle note della banda del liceo Pertini che ha aperto questa magnifica manifestazione. Noi siamo qui insomma per raccontarvi tutto, raccontarvi l'emozione dei ragazzi, le varie prove che faranno oggi, le varie discipline, dal motocross al tennis, al calcio, alla danza. Saranno tante le emozioni, e noi continueremo a seguire tutto quello che c'è, che si trova proprio in questo posto. E ricordo anche una grande novità oggi, quella dei Senior Games, perché quest'anno diciamo il programma si arricchisce maggiormente, e infatti queste prove saranno proprio dedicate all'età over 65, quindi un programma pieno di emozione. Ti dico, Enrico, che noi continueremo proprio a guardare quello che accade, ti chiederò poi la linea ogni tanto proprio anche per intervistare qualcuno sul posto e darvi un panorama completo. Intanto vi potete godere le immagini di questa bellissima manifestazione, diversi ragazzi che sono qui felici, potete vederlo dai loro volti, diversi i genitori che applaudono e sostengono i propri ragazzi, e insomma anche diverse le istituzioni. Noi saremo qui per raccontare questa magnifica esperienza.
1: Isabello, vedere come questa manifestazione è cresciuta nel tempo, è diventato un appuntamento italiano, europeo, mondiale, perché è cresciuta nel tempo in maniera esponenziale e raccoglie atleti e atlete con specialità pazzesche, record incredibili a livello di record mondiali.
2: Noi anche tante associazioni da tutta la Liguria, ANSA, gli amici della Ragno, Archipet, ben due aree dedicate alla pet therapy.
4: Completamente finita, no?
1: Bene, rimaniamo ancora con questa presentazione, faremo altre incursioni con gioia alla Sciorba, quindi risaliamo il Bisagno, siamo in Val Bisagno, cari telespettatori, questo nucleo sportivo dedicato a tanti sport, ma oggi c'è Sportability Day, la giornata sport e abilità sportiva. Pronto, buongiorno?

0: Buongiorno.
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Pronto, buongiorno. Parlo con il signor Cirone?
0: Sì, sì, sì, buongiorno. Chi è lei?
1: Sono Giuseppe Guidi da Genova.
0: Giuseppe, buongiorno Giuseppe.
1: Buongiorno. Io volevo condividere con lei un minuto una cosa, una questione.

0: trova di lavoro. Io so che, io sento spesso che c'è molta rabbia nei confronti dei sindaci.
1: Sì.
0: Accade spesso a Milano, nei confronti del sindaco di Milano, per la questione della gestione fatta male attorno alla stazione dei treni per diciamo la questione
1: dell'immigrazione, centrale, ecco. Sì.
0: E a Genova anche,
1: sì.
0: A Genova c'è molta rabbia nei confronti del sindaco di Genova per come viene gestita la questione dell'immigrazione, ecco.
1: Sì.
0: Io vorrei condividere in un solo minuto questa cosa. Io, per quanto ne so, so che in realtà la gestione della sicurezza della città dipende dal sindaco, che dipende dal questore, che in collaborazione soprattutto col prefetto gestisce la sicurezza delle città, e il prefetto lavora per conto del ministro dell'interno. Quindi la gestione della sicurezza dell'Italia dipende dal sindaco, dal ministro dell'interno,
1: sì.
0: Che col prefetto gestisce i vari questori, e quindi è la polizia, non è il sindaco, non c'entra niente con la sicurezza delle città, è il ministro dell'interno col prefetto e il questore. Io questo so. Quindi c'è molta rabbia nei confronti dei sindaci, ma i sindaci non c'entrano niente con la sicurezza delle strade, non possono mettere i vigili a gestire la sicurezza delle persone. I sindaci gestiscono altre cose, l'amministrazione della città, non c'entra niente la sicurezza sicurezza pubblica dell'immigrazione, lo specifico intendo dire. Ecco,
1: certo. No, capisco. Però ci vuole una chiusura del cerchio. È chiaro che il sindaco, d'accordo con il prefetto, peraltro salutiamo il nuovo questore di Genova, dottor Gargiulo, è un uomo di 61 anni, ha avuto esperienze in tanto sud dell'Italia e quindi raggiunge Genova, raggiunge il nostro capoluogo, noi lo salutiamo, Raffaele Gargiulo è il nuovo questore di Genova. Quello che non fa bene è quando un'amministrazione, il colore di un'amministrazione, siamo generici, più generici non possiamo, non vogliamo essere, cioè vogliamo essere genericissimi, quando il colore di un'amministrazione non è il colore del governo centrale. Allora, se non è il colore, la colpa, il governo centrale dà la colpa alla cosa, e cosa dà la colpa a Piantedosi, e questi inizi non sono piacevoli, cioè ce li possiamo tranquillamente evitare, possiamo evitarceli quando poi Salis va a Roma a parlare con Piantedosi, Piantedosi mi sembra mantenga quello che ha promesso, se no sarebbe scoppiato un pandemonio, per indirizzare l'attenzione sulla nostra città. Certamente a Genova non c'è quella pressione che c'è alla stazione centrale. Quando i giornalisti, i colleghi giornalisti, ma i giornalisti vanno in stazione centrale a Milano, non sto parlando di Genova, sto parlando di Milano, e non posso entrare in stazione perché italiano non fa culo, fa culo italiano, questo è mio, cosa vuoi? Giù la telecamera, non mi fermare, oh, ma questa è casa mia, ma stiamo scherzando? Ora, Milano vive questa enclave, si propone il nuovo, come nuovo sindaco, Calabresi, il figlio del commissario Calabresi, sapete cos'è successo al povero commissario, e si propone, cosa dice? Dice quello che ci siamo detti qui, ci siamo detti là e ci diremo domani, dobbiamo ascoltare, inizia la campagna elettorale ascoltando le associazioni, ascoltando i poveretti, ascoltando i derelitti, ascoltando chi non ne può più, poi quelli che non ne possono più sono quelli che vanno sui pullman e sono quelli che Rosa, la nostra Rosa, ascolta, perché chi va sui pullman, io vado in mezzi pubblici, non è che siamo pazzeschi, no? Non è che ci muoviamo con le automobili, e sono quelli che vanno sui pullman che poi si distaccano da quella che è poi la politica di una città, ma magari come la nostra sinistra. Ecco perché Rosa trova sui pullman, secondo lei raccoglie le tensioni di chi non è d'accordo con la sindaca, perché il paese è diviso in due, ci siamo noi che siamo il popolo e poi ci sono gli altri che prima ci sentono sì e poi si chiudono nei palazzi e la storia finisce lì. Allora andiamo in redazione, giusto? Perché dobbiamo dirvi qualche cosa, poi torniamo su questi temi, vi aspetto su questi temi, so che c'è già una telefonata, c'è Lucrezia Marini che ci aspetta in redazione. Lucrezia, buongiorno a te.
2: Sì, buongiorno Enrico e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Purtroppo oggi la mattinata si è aperta con due decessi, di cui uno è avvenuto proprio alle prime

0: Luci dell'alba, perché era un clochard che è stato ritrovato davanti alla Lidl di Genova Molassano dalla polizia. Infatti, proprio come leggete nell'articolo di Eva Perasso, i soccorsi sono arrivati il primo ore dell'alba, alle 7 di mattina, ma purtroppo per l'uomo ormai non c'era più nulla da fare. Infatti i soccorsi che sono arrivati lì hanno solo potuto constatare la morte del poveretto, anche se purtroppo l'identità rimane, diciamo, ignota, proprio perché addosso all'uomo non sono stati trovati dei documenti e quindi ancora è da stabilire l'identità dell'uomo. Ovviamente sono in corso i primi accertamenti anche per determinare a che ora è avvenuto il decesso e le cause. Ma purtroppo non vi è l'unica morte che è avvenuta questa mattina, perché questa mattina è morto anche uno dei due pazienti malati di West Nile che era ricoverato alla San Martino. L'uomo di 86 anni era intubato da giorni in condizioni gravissime. Come ci ha spiegato anche ieri il dottor Matteo Bassetti, purtroppo il West Nile è una malattia molto insidiosa, soprattutto quando colpisce il cervello, ed è questo il caso dei due pazienti ricoverati entrambi al San Martino in condizioni gravi, di cui purtroppo uno, come abbiamo detto, ha perso la vita questa mattina. Ma come ci ha spiegato anche ieri il dottor Bassetti, e come possiamo recuperare dal nostro anche reel sui canali social di Primo Canale, solo questi due casi sono quelli che hanno, diciamo, colpito il cervello, ma ve ne possono essere fino a 200, proprio perché nella maggior parte dei casi il West Nile è una malattia silenziosa che dà sintomi lievi come il raffreddore, quindi può essere scambiato per semplicemente un'influenza stagionale, ma ciò rende ancora più difficile l'identificazione della grandezza e, diciamo, della larghezza di questa nuova epidemia, diffusione di questa malattia, che è trasmissibile tramite uccelli, ma in questo caso anche tramite zanzare, e che potrebbe aver colpito, come dice il dottor Bassetti, ben 200 pazienti in tutta Genova. Già nella città sono state predisposte delle disinfestazioni, soprattutto nelle zone in cui risiedevano i due casi, ormai uno solo, di malati più gravi, quindi a San Pier d'Arena e a Sestri Ponente, e si attendono nuove informazioni anche per determinare la portata di questa nuova epidemia, possiamo dire. A te, Enrico.
1: Grazie. Il professor Bassetti aggiunge che occorre disinfestare tutta la città, non solo l'enclave, perdonate, di San Pier d'Arena e del Medio Ponente, ok? Perché la zanzara non ha percorsi quartieristici, non è, dice, mi fermo lì, sto bene, può andare anche ad Albaro, può andare anche a Voltri, no? La zanzara. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Attilio.
1: Buongiorno, Attilio? Sì. A viva voce, Attilio, sento un eco.
2: E l'eco sarà,
1: sarà la stanza in cui è, non è il viva voce, ok.
2: No, sono in una galleria. Scherzo.
1: Allora, che ridere.
2: Allora, pagina 3 del secolo, ma io l'avevo già letto, sì, sulla stampa russa RIA Novosti, sì, questa notizia che faccio, la sapevo in anticipo, sì, e comunque è riportata pagina 3 del secolo.
1: Sì.
2: Riassumo brevissimamente: Trump compra il diesel russo, sospeso il bando a Mosca. Colloquio telefonico tra il Tycoon e Putin. Zelensky furioso. Allora, in termini brevi, c'è stata una telefonata fra Trump e Putin, l'ha chiamato Trump, Putin,
1: sì,
2: e si sono messi d'accordo a fare il punto sulla situazione della guerra in Ucraina e quant'altro, e dei problemi che hanno in USA i contadini, gli agricoltori, per colpa del costo esagerato, sì, del diesel, della,
1: sì,
2: nafta,
1: sì,
2: per intenderci. Allora, hanno raggiunto questo accordo che prevede
1: 300.000 tonnellate di petrolio russo
2: al mercato americano, sì, e globale, oltre 500.000 tonnellate nel mese di novembre e 1 milione di tonnellate subito dopo. Quindi questa notizia ha

0: fatto infuriare Zelensky, poverino, lui è abituato a fare il comico sul palco, quindi non ha colto l'ironia di questa telefonata, si è infuriato minacciando ulteriori bombardamenti sulla Russia al fine di impedirne la realizzazione di questo progetto. Ora, ma non è questo quello che mi fa, perché poverino Zelensky probabilmente tutto quello che aspira, annusa, probabilmente gli crea dei problemi. Ma al di là di questo, quello che è importante è sapere l'ottusità dell'Occidente europeo, perché anche l'America è Occidente, perché è di là. Ma gli europei che hanno addirittura previsto di creare una bad bank, qua non c'è scritto sul giornale ma glielo anticipo io, in questa bad bank dovrebbe andare a finire quei 300 miliardi di dollari sequestrati a Putin o alla Russia, perché Putin non ce l'avrà 300 miliardi di dollari, ce l'avrà la Russia, se li avrà, come credito, al fine di confiscarli. Per ora sono sequestrati e successivamente vorrebbero confiscarli e dirottarli in questa bank, bad bank, come aveva fatto a suo tempo Parigi con le sue banche in rovina, vabbè, ma quello si poteva fare. Quello che mi meraviglia, dopo questo preambolo che ho fatto, è che questa Europa qua stia a vedere e a darsi le martellate sulle palle.
1: Ok, no? Ok, fine? Tiralo giù? Vabbè, poi richiama. Continui, Lino.
0: Pronto?
1: Sì, continui. Prego.
0: Sì, ma
1: eravamo rimasti alle martellate, lei sa dove?
0: Sulle palle, si può sentire, sì.
1: No. Ormai l'ha detto, sì.
0: Il concetto è quello, non come dire, è solo figurato, non è reale.
1: No.
0: Volevo dire, visto che comunque tanti paesi europei ricorrono e rincorrono la Russia, sembrano acquistando attraverso terzi intermediari come la Francia, per esempio, anche l'uranio arricchito, il petrolio e i prodotti del petrolio, il concetto è: questa Europa è ottusa,
1: okay,
0: o non riesco a comprendere dove voglia parare, perché se farà una guerra contro la Russia, noi tutti, io compreso, e mi dispiace anche per lei, non abbiamo un bunker antiatomico, mi spiego?
1: Sì. Ecco, sì, noi no. Ok, vabbè. Rispondiamo adesso? Comunque Zelensky mi la ringrazia per la stima che lei ha per Zelensky, e vorrei vedere voi comici, attori, fate un po' voi, dentisti, idraulici, improvvisamente vi trovate a guidare una nazione che viene invasa, vorrei vedere voi cosa fareste. Cioè, non so, Lino, lei cosa farebbe, cosa avrebbe fatto se, guidando una nazione, lei magari faceva l'odontotecnico, si trova ad essere presidente di una nazione che viene invasa da Putin. Lei cosa avrebbe fatto? Avrebbe, tra virgolette, difeso la sua nazione? Avrebbe reagito? Si sarebbe lasciato invadere con i cittadini che dicevano: no, ma noi siamo ucraini, vogliamo venire ucraini, e Lino, lei cosa fa? Lei ci tradisce. Noi abbiamo eletto Lino, era un odontotecnico, adesso è diventato presidente, era un comico, però se la cavicchia abbastanza. Fine della prima parte che riguarda Zelensky. So che non vi sta simpatico, ma mettetevi anche nei suoi panni. Poi, se vi volete mettere i panni di Putin, non so che gusto c'è a mettersi nei panni di Putin come mettersi nei panni di Trump, non so che gusto ci sia. Dopo la pubblicità le dico sull'Europa, a tra poco.

Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso

0: Corso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno.
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Tullio Solenghi con Francesco De Nicola, Roberto Alinghieri e Mauro Pirovano in Da Camogli a Voltri, un itinerario poetico attraverso la grande Genova. Domenica 11 ottobre, ore 17.

meravigliarsi, a volte è facile e più vicino di quel che pensi. Sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026, anche in Liguria, con le giornate fai d'autunno, sarà facile scoprire bellezze dietro l'angolo: palazzi, ville, chiese, castelli, musei, borghi, aree archeologiche solitamente inaccessibili. Per la 15ª edizione, Fondazione FAI apre e rende visitabili centinaia di luoghi in tutta Italia, di cui ben 18 in Liguria. Elenco completo sul sito lamialiguria.it. Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano la Festa del Fungo e Sagra della Ballotta a Gattorna, in Val Fontana Buona, che celebrano i funghi porcini e le castagne bollite, chiamate ballotte. Da 40 anni è una festa unica e inimitabile. In Piazza della Croce Rossa vi aspettano polenta con sugo di funghi, focaccia al formaggio, funghi fritti, frittelle dolci di castagne. Al My Sport Village della Sciorba, a Genova, sabato 10 ottobre torna la 6ª edizione dello Sportability Day, l'evento ideato e promosso da Stelle nello Sport. Alla manifestazione parteciperanno 88 associazioni in una giornata che vedrà 46 discipline e attività sportive all'interno della struttura, che si trasformerà in un villaggio sportivo senza barriere, a disposizione di ragazze e ragazzi con disabilità. Da oggi fino a domenica 11 ottobre torna la rievocazione storica della Ponte Decimo Giovi, una delle più iconiche kermesse automobilistiche liguri, organizzata dal Veteran Car Club Ligure. Alla manifestazione sono iscritte una cinquantina di auto, tutte costruite prima del 1967, che animeranno le strade della Liguria con tutta la loro storia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Chi è? Pronto, buongiorno.
1: Ciao Eri, sono Adriano.
0: Adriano, buongiorno Adriano.
1: Ciao, volevo intervenire solo per un fatto. Ho sentito quel lungo delirio a cui tu hai dato spazio, molto spazio.
0: Lo so, non andava bene.
1: Prima.
0: Però possiamo parlare, possiamo tornare, scusami Adriano, possiamo tornare a casa nostra, a casetta nostra, i nostri sondaggi. Ieri c'è stato D'Alema.
1: Non ha capito solo una cosa, che Trump ha tolto tutte le sanzioni per i suoi interessi, perché è vicino alle votazioni del medio termine. Comunque, volevo dirti una cosa. Ieri non avete parlato, non so se ne, della bellissima intervista che è stata fatta da Vespa a Conte l'altra sera, giovedì sera.
0: Sì.
1: Giovedì sera. L'hai sentita?
0: No. Vespa, però possiamo parlare di... Possiamo tornare?
1: Sento
0: Primo Canale e Primo Canale Rai, li confondiamo, ma se torniamo su Primo Canale...
1: Con estremo interesse le intenzioni di voto, le varie interviste, le varie percentuali. Io sono di un'idea che bisogna rispettare, al di là che di quella che è la tendenza politica, l'approvazione sulla sindaca che è il 50%.
0: Le nostre percentuali, dai, vediamole.
1: Percentuale, teniamo presente che Bucci era arrivata al 58-59,
0: sì.
1: Però rispettiamola, perché è inutile continuare a dire io, perché se il responso è questo, rispettiamolo. Insomma, che io non sono d'accordo è sul fatto che il sindaco non debba intervenire.

0: su quella che è la sicurezza, perché lui partecipa ogni volta che c'è una riunione sulla sicurezza assieme al questore e al prefetto, per cui lui è responsabile della sicurezza.
1: Certo.
0: ai vigili cosa servono? C'è un numero elevatissimo, il vigile non serve solo per dare la multa o andare con la macchina, con la telecamera a rilevare quelli che sono in doppia sosta, a fare la fotografia,
1: certo.
0: Per cui è la sicurezza che fa parte della sicurezza, soprattutto nel centro storico.
1: Ok, beh. Sì, è un concorso, no? Di idee, di persone da sindaco, dice: ma il mio monitoraggio, la mia sensazione, mi dicono gli assessori, c'è un assessore alla sicurezza, la signora Viscogliosi, giusto? È un avvocato, dicono: ma la mia percezione, la mia attenzione è su questo, ne parla col questore, ne parla con, in ordine analfabetico, ne parla con il prefetto e si concerta, poi si va a Roma, si parla con Piantedosi, dice: guarda, abbiamo bisogno di questo numero di uomini per arginare se c'è la criminalità, se esiste la criminalità. Però questo è stato il nostro sondaggio, avete visto il campione di persone che ha raggiunto, che è un campione importante, e vi ricordo che poi i risultati del sondaggio vanno alla Agicom e vanno anche ad un altro ente che mi sfugge, perché sono certificati assolutamente, cioè non si scappa da questo. Vi ricordo anche che Tecne, se non sbaglio, oltre a offrire il proprio lavoro per Primo Canale, lo offre anche a organi di informazione grandi, importanti come Primo Canale, informazioni nazionali importanti come Primo Canale. Qui c'è tutta la, è scritto in piccolo tutta la metodologia di come si svolge il sondaggio, punto. Pronto, buongiorno. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, dica.
2: Buongiorno. Buongiorno. Volevo dire, sono Costantino, volevo dire a proposito della sicurezza, come sì. Mai allora quando fanno i comitati di ordine e sicurezza in prefettura il sindaco in genere deve partecipare? Un motivo ci sarà.
1: Sì. Beh, c'è il sindaco, accidenti, certo che deve partire.
2: Nella sua città è responsabile anche lui della sicurezza. Non per niente quando si fanno le riunioni in prefettura, i sindaci partecipano.
1: Sì.
2: E poi se il sindaco mette un assessore alla sicurezza, cosa lo mette a fare? Per sport. Un motivo ci sarà,
1: certo.
2: Perché anche il sindaco è responsabile della sicurezza della sua città, non solo il sindaco, questore, prefetto e compagnia cantante,
1: sì,
2: ma anche
1: sì,
2: il sindaco.
1: Sì. Ognuno per la propria parte.
2: Esatto, se no non ci sarebbe l'assessore alla sicurezza, che senso ha? Che senso avrebbe?
1: Beh,
2: a buttare via dei soldi? No, infatti.
1: Ma direi che le persone, le cariche per parlare di sicurezza in una città ci siano tutte, c'è il sindaco, l'assessore di sicurezza, il questore da cui dipendono le forze di polizia e il prefetto che rappresenta lo Stato. Direi che abbiamo tutti i mezzi per poter controbattere alla criminalità. Poi ci sono momenti in cui la criminalità esagera, numericamente ci sono dei picchi come in tutte le cose e bisogna essere pronti a gestirli per dare una mano alla città e far sentire sicuri i cittadini, quelli per bene. Però le figure ci sono tutte, siamo uno Stato organizzato, questo vale per qualsiasi colore siano le giunte, per qualsiasi colore sia il governo a Roma, tutto qua. Questo cartello cosa dice? Perché dovrei avvicinarmi, forse ci arrivo. Allora, secondo lei la sicurezza della città deve essere soprattutto organizzata da comune, governo o entrambi? Io avrei detto, se mi avessero telefonato, avrei detto entrambi. Poi vabbè, non sa la percentuale, direi proprio uno che non, magari si era appena svegliato. Quindi comune sì, governo è un po' più lontano il governo, entrambi in ugual misura. Sì, direi di sì, condivisibile con la maggioranza. Poi cosa dicono gli altri cartelli? Beh, c'era anche quello della proiezione. Abbiamo visto prima, stavamo parlando della proiezione del gradimento della Salis. Pensando alla sicurezza, al controllo del territorio, secondo lei Genova oggi è più sicura rispetto a quando c'era Marco Bucci? 19. Sicura più o meno come prima? 52. Come dire, non è cambiato nulla, in bene o in male? Cioè, non è cambiato nulla. Oppure meno sicura rispetto a quando si

Sindaco Marco Bucci 29. 29. Voi cosa avreste detto? Vi ricordo che il campione ha raggiunto 3.000, sì, su 20.000, 3.000 direi, su 20.000 telefonate divise, sì, divise per le quattro province, ha detto questo. Ci pensate su? Mi dite qualche cosa? 10.43 vado in regia. Vi ricordo Sportability. Questa mattina siamo alla Sciorba, quindi risaliamo alla Val Bisagno, siamo alla Sciorba per questo appuntamento bellissimo con Sportability Day, ok? A tra poco.

0: Il futuro dell'auto è arrivato nello showroom BYD di Genova.
1: Lunga autonomia, prestazioni elevate e un comfort unico. Perfetto sia per le curve della Liguria che per i viaggi più lunghi.
2: Guidare una BYD è più facile di quanto pensi, grazie a offerte dedicate, pagamenti flessibili e piani personalizzati.
3: Prenota il tuo test drive a Genova. Ti aspettiamo in showroom. Corso Italia 30 Rosso.

0: Allora, mi date il tempo di vedere i WhatsApp? Ne stanno arrivando tanti e datemi modo di vederli. Allora, dunque. Berto, West Nile. Allora, sulla West Nile, domande sulla West Nile, arriviamo. Poi il sindaco e capo della polizia locale del comune, così Fabio ricorda. Poi Maria Vittoria, buongiorno. Chiavari, salutiamo. Poi si vede che per voi, qui ci chiamano in causa, Tecne sono il Vangelo. Altre società danno la Salis al 33%, poi dove fanno i sondaggi? Ho capito, li hanno fatti in sede Campolargo, ma io non penso che Salis possa precipitare al 33%. Noi i sondaggi li affidiamo a Tecne, li diamo a loro, non siamo noi a sondaggiare. Ho sentito il telefono? Sì, bene. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, ciao.
0: Buongiorno. Oh, ciao.
1: Sono Angelo.
0: Sì, Angelo da Genova Centro, Angelo, sì.
1: Ciao. Allora, ho sentito la chiamata di quello di prima, che parlava di Ucraina, e sono d'accordo con quella persona lì. Bisogna andare a vedere i conti correnti del signor Zelensky prima e dopo la guerra. Quello lo fa solo per interesse suo, degli ucraini non gliene frega niente, lui lo fa solo per questo.
0: Angelo, possiamo, scusami, se torniamo ai nostri sondaggi, averli svelati ieri alle 14, ti dicono qualche cosa sulla gestione della città capoluogo, delle altre città, perché potete chiamare, avete visto Savona, Imperia, Spezia, no?
1: Volando malissimo, quindi quel 52% favorevole a Salis non lo capisco dove l'hanno recuperato, per me fa solo peggio di prima. La mia speranza è che se ne vada a Roma la signora, che si torni alle elezioni dopo 5-6 mesi, come giusto, e si rimetta il Bucci, si rimetta lui candidato, io lo voterei non ieri, tutta la vita lo voterei, perché Bucci è una persona a posto, che conosce Genova, sa come è fatta Genova e la ministra bene, lui stava facendo bene, è arrivata questa qui con le sue tecniche, con le sue cose.
0: Però la politica italiana dice che la lasciano, la politica Renzi, il Campolargo, che la lascia serenamente.

0: allenamenti a Genova, hanno detto lasciate fare, tant'è vero che non è più come federatore, si parla del sindaco di Roma, non più di Salis, è rimasta un po' indietro da questo punto di vista, lasciata indietro dal campo largo, hanno detto che continui a fare bene a Genova. Elisa Ricci, Sciorba, Sport Agility, Sport Attivi, Ability Day, Sciorba, Valbisagno, ci colleghiamo con Elisa Ricci, buongiorno Elisa.
1: Sì, eccoci Enrico, come vedi sono in compagnia e sono con Francesco Bocciardo, appunto campione paralimpico di nuoto, e allora volevamo chiederle che cosa prova oggi, che emozioni prova a vedere tutti questi ragazzi oggi.
2: Ma sicuramente la medaglia più bella, perché vedere che comunque l'impegno, il mio esempio, ma soprattutto il grandissimo lavoro di Stelle nello Sport, di Sportability, di Michele e Marco ha dato questi grandissimi risultati. Oggi ci sono più di 1000 ragazzi con disabilità, più di 45 sport da provare, e la vera sfida sarà quella di fare in modo che sempre più ragazzi con disabilità e non possano avere accesso allo sport gratuito. Oggi è una giornata secondo me in cui tutta la Liguria e tutta la nostra città ne esce migliore, perché quando si fa del bene tutta la collettività migliora.
1: Ok, e una domanda più personale, quanto ha contribuito il nuoto alla sua crescita personale?
2: Ma diciamo che il nuoto mi ha permesso di coltivare, far crescere quella fiamma interna che negli anni mi ha permesso di pormi sempre obiettivi più grandi, più sfidanti, e io in acqua mi sono sempre sentito libero, non avevo limitazioni, non avevo vincoli, potevo competere con i normodotati, con i paralimpici, e il nuoto mi ha permesso veramente di fare tantissimo. Allora, ho conosciuto anche l'amore della mia vita in piscina, quindi diciamo che io al nuoto devo veramente tantissimo.
1: Quindi ha dei consigli da dare ai ragazzi che magari ci stanno seguendo, che oggi magari non sono qui però vorrebbero, avrebbero voluto?
2: Assolutamente sì, il consiglio è quello di mettervi in gioco, di provarci, perché quando uno inizia a fare sport non importa se sia a livello agonistico o a livello amatoriale, la sua vita migliorerà, provateci, e soprattutto negli anni della scuola in cui sembra più difficile conciliare lo sport con lo studio, fidatevi che comunque non è un qualche cosa che gli leva del tempo fare sport, è un'aggiunta importantissima. Non rinunciate mai allo sport, perché attraverso lo sport potete stare meglio, potete stare in compagnia e soprattutto potete capire quanto valete.
1: Grazie allora Francesco Bocciardo, campione paralimpico di nuoto, noi ti ringraziamo naturalmente e buona fortuna per oggi allora.
2: Grazie mille, buona fortuna a voi.
0: Grazie. E un saluto a Francesco. Francesco è uno straordinario comunicatore, straordinario atleta, straordinario ragazzo, si sprecano gli aggettivi, però televisivamente è uno straordinario comunicatore, e si deve anche a lui, alla capacità di comunicare, alla voglia, alla gioia di comunicare questa appartenenza allo sport, se tanti ragazzi, ragazze prendono questa strada, prendono questa via che è quella dello sport, dello Sportability, ok? Grazie, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, signora.
3: Buongiorno, vorrei complimentarmi con la sindaca Sari, che non ha fatto l'aumento ai dipendenti, ai dirigenti
0: della NC. Sì.
3: Finalmente una cosa ben fatta.
0: Beh, certo. Lei sa come è scaturita questa decisione da un articolo di Primo Canale, su Primo Canale, il quale ha detto: ma come mai questi dirigenti di AMT in un momento critico cosa hanno fatto? Senz'altro sono capaci, per avere aumenti superiori alla famosa inflazione, quella che penalizza tutti noi lavoratori, pensionati, cosa hanno fatto, no? di pazzesco. E poi vai a vedere e la sindaca dice: ma effettivamente non mi sembra il momento, no? Per così concedere questi aumenti.
3: Immagino i dipendenti come saranno stati impazziti.
0: Sì, anche i dipendenti, è sempre così, la testa fa una cosa e poi il corpo. E i dipendenti, l'autista dice: ma perché io no? Cioè sono io che porto il bus. Addirittura credo che Silvia Salis abbia, non so se ridotto o negato, le automobili ai dirigenti. Diciamo che siete dirigenti di AMT, viaggiate in automobile, cioè non, c'è qualcosa che non quadra. Posso darvi la tessera, per carità, siete dirigenti, compratela la tessera, state bene, ve la posso regalare, la mia è una supposizione. Però la macchina, perché dovete andare in macchina voi che siete dirigenti di MT? Cioè dovreste essere i primi a salire sui bus.

0: no? Sulla metropolitana, sulla cremagliera, sull'ascensore, dovreste essere i primi. Però non, ci sono queste.
1: Per quelli che sono a Roma, perché l'automobile è grande, anche sì. Tutta la Ginga, la Ginga di Roma.
0: Sì, sì, non si capisce perché tra i benefit c'è la macchina, c'è la macchina. Vabbè, quindi lei bene, insomma, complessivamente è soddisfatta di Salis?
1: In questo momento sì.
0: Bene. Bene, bene, quindi lei sarebbe tra, direi, se l'avessimo, se Tecne l'avesse intervistata, sarebbe tra il 52%, no? Ok, mentre Angelo prima sarebbe tra il 40, sarebbe uno tra i 48. Ok. Bene, allora qui c'è una proiezione.
1: Deve andarci lei.
0: No, no, per carità di Dio, faccio dei danni qua, immagini se andassi, faccio dei danni qui, immagini se andassi a, per carità, no, mai, neanche morto. Grazie cara, grazie. Allora, parliamo di alle 15 Chiavari contro Juve Stabia, lasciamo perdere il calcio, direi. In generale, no. È male. Male. Ad Avellino un poker dei... Cosa sono verdi l'Avellino? Sapete, Scibilia era il patron storico, il proprietario storico dell'Avellino, no? Scibilia, ai tempi. Beh, poi vi racconto. Sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Enrico, buongiorno.
0: Oh, Salvatore da Sabbiaggio.
2: Buongiorno. Allora, io mi schiero con il 48%.
0: Aia.
2: Quindi, vabbè, però comunque questo non vuol dire niente. Io
0: ma certo, ci mancherebbe.
2: Ci mancherebbe. Però vorrei dire che anche nella sicurezza, bisognerebbe guardare e sentire l'intervista di due minuti fa di quel signore, di quel ragazzo che è sulla sedia a rotelle che fa sport.
0: Francesco.
2: Perché se facessimo fare più sport ai nostri figli, sicuramente non avrebbero tempo di, che ne so io, di stare dalla notte in giro a far casino, anche involontariamente, oppure perché magari spinti, oppure per questo. Però cerchiamo di aiutare queste persone qua, questi ragazzi qua che non vogliono entrare nel mondo dello sport, perché entrando nel mondo dello sport ci risolvono parecchi problemi, poi chiaramente saranno questi, però la sicurezza va anche su quello, perché bisogna aiutare questi ragazzi che sono, bisogna dire la verità, sono anche delinquenti. Ieri ho guardato adesso che ieri sull'uno hanno spaccato il vetro dell'autista.
0: Sì, l'abbiamo, sì. Ma pensa
2: quel poveraccio sta lavorando, fa la notte, fa la sera, per 1700 euro, 1600 euro, poi magari deve essere anche preso a botte.
0: Ecco, grazie. Pensa Salvatore che proprio ieri potessi... Cosa potrei fare? Crepare, no? Sì, vabbè, fare dei danni. Proprio ieri mattina vi ho fatto vedere questo cartello che l'ho filmato io, quindi vedete che anche è a fuoco, strano. E per dirvi che AMT è costretta a attaccare, appiccicare dei cartelli sui bus, sulla metro, per ricordare che picchiare, aggredire, offendere, dirgli ma cavolo fai, dove vai, frena, accelera, offende, non capisci niente, e aggredire è un reato. Cioè, questo ha spaccato ieri sera. Dice, cos'era? Qual era il problema? Il problema era l'autobus 1 e un autobus da 11. Posso dilungarmi un attimo, no? Tanto quando spiego la gente sente. E voleva, sapete che per salire si sale dalle porte la prima e l'ultima e si scende dal centro, non lo osserva più nessuno. Quell'autobus ieri sera, il viaggiatore era all'altezza della porta davanti, doveva scendere, la porta davanti era chiusa perché doveva indietreggiare e scendere al centro. L'autista non gli ha aperto e questo ha sfasciato la cabina. Cioè, pensate che gente trasportiamo, magari vicino a me, vicino a te, vicino a voi, uno che gli gira e sfascia una cabina di vetro. C'erano i cocci nel nostro articolo e curiosamente ieri mattina ho fatto vedere questo, ma questo a Marassi subito, in Albania, nei famosi centri, in Albania, perché non lo vogliamo tra di noi. Non ditemi che lo volete tra di noi, meglio a Marassi che in Albania. Ma chi lo vuole uno così, dai? No? E immaginate...

0: autista meschino dice vai a lavorare, la moglie dice caro sei un autista di MT, sei bravo, portati il caschetto, l'elmo, le foglie per mimetizzarti, il bazooka e allora puoi andare a lavorare. Dai, ma ditemi voi, no? Lo volete tra voi il tizio che ha scassato la cabina? Lo volete a Marassi? Ma anche in Albania. No, in Albania non si può perché mi dà fastidio. In Albania poi non è... No, abbiamo fatto il centro, per carità. Pronto, buongiorno.
1: Ciao, Fuji. Ciao.
0: Ciao, Fuji, buongiorno. Sì.
1: Secondo me comunque in parte hai ragione, no? Ma secondo me questa immigrazione allo sbando, non integrata, è un'arma praticamente politica messa al servizio della città per deviare i veri problemi della città, perché la sicurezza dipende anche sulla morte sul lavoro, dipende anche sulla sanità, che pecca in una maniera, ne muoiono più di gente non curata, che non si cura più, e distolgono praticamente il modo di affrontare i problemi, e qualcheduno l'ha capito, sta cavalcando l'onda. Parliamo anche di quel signore che praticamente è uscito dalla Lega, lui l'ha capito, cosa fa? Cavalca l'onda. E perciò dietro la sicurezza ci sarebbero anche problemi molto molto maggiori che non vengono neanche affrontati. Perciò pensiamo alla sicurezza, pensiamo agli autobus che non arrivano in orario, pensiamo alla sindaca a fare giustamente i sondaggi e ci scordiamo praticamente della solidarietà. Per quanto riguarda quel signore di prima che voleva Bucci, per l'amor del cielo che ritorni in comune, almeno la sanità è libera e ci possiamo curare. Ti ringrazio.
0: Grazie. Sono le 11, in perfetto orario, andiamo in regia. Rimanete con noi, buon sabato, ben ritrovati su Primo Canale, ben alzati, normalmente il sabato è un po' più sonnacchioso normalmente, però qui è così. Se credete, 800-640-771, non vedo l'ora di sentirvi, poi vi dirò qualcosa sulla West Nine, dai.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
6: Per sostenere chi se ne prende cura.
7: Non provateci a casa.
8: Ci teniamo a risparmiare le energie.
9: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
10: Perché al pianeta teniamo un mondo.
11: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
12: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
13: I costi? Ormai non li controllo più.
14: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
15: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.

0: Lucrezia Marini ci aspetta, Newsroom 28, sentiamo Lucrezia, nuovi aggiornamenti che arrivano dalla cronaca. Lucrezia, ancora buongiorno.
1: Sì, eccoci, esatto. In questo caso parliamo della situazione sulle autostrade liguri, che purtroppo questo sabato inizia già ad essere, diciamo, non favorevole, perché come notiamo bene dallo schermo abbiamo una coda di 5 km tra Pietraligure e Spotorno in direzione Italia a causa dei lavori, ma vi sono code anche di 3 km in direzione Francia, sempre a causa dei lavori, tra Savona e Feglino, ma anche purtroppo sul tratto dell'A7 abbiamo una coda tra Genova Bolzaneto e Roncoscrivia per lavori, sempre in direzione Milano, di 2 km, quindi anche questo un weekend che si preannuncia purtroppo con dei rallentamenti, dei distanti.

0: disagi su tutto il tratto autostradale, proprio a causa di questi lavori che anche nei weekend, soprattutto nei weekend che come in questo caso hanno un bel tempo, che quindi potrebbero portare anche dei turisti a venire verso la nostra regione per godersi gli ultimi giorni di sole e di caldo prima dell'arrivo dell'inverno, portano rallentamenti e disagi su tutti i tratti autostradali, soprattutto su quelli del ponente che nelle ultime settimane sono stati interessati molto spesso da traffico congestionato ma anche lunghe code e forti rallentamenti. A te Enrico.
1: Grazie. Complessivamente saranno una decina di chilometri di coda. Credo sabato scorso è stato drammatico, no? Cosa era successo sabato scorso? Un disastro. Allora mi chiedete, chi parlare, non essere veterinario, non essere medico, nulla di scientifico. Io come giornalista ascoltare i biologi scienziati e io ripetere West Nile, mi avete chiesto se la zanzara West Nile può attaccare, infettare il vostro cane, sì, può farlo come può infettare l'uomo, è un'infezione asintomatica, cioè il vostro cane la regge, ripeto, non parla la scienza, parla un deficiente, parla un cretino, non parla, ma quello che ho sentito da eminenti professori, peraltro è asintomatica, cioè il vostro cane non è che improvvisamente sviene, cade per terra, può avere dei malesseri leggeri, punto. Altra cosa importante, che qui non parlo io, sono un megafono della scienza, non si trasmette da cane a cane come non si trasmette da uomo a uomo, così come il nostro amico Covid, così come non fu per il nostro amico Covid, ok? Ma non c'è Covid, per carità, non c'è mai stato Covid, è chiaro? Pronto, buongiorno?
2: Sì, buongiorno, sono Fabiana da Genova.
1: Fabiana. Fabiana, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, ho chiamato in merito al discorso che avevate preso prima della AMT, ecco. Io penso che io sono assolutamente a favore di chi lavora per AMT, perché io credo che a prescindere dalle dinamiche, da tutti i servizi che ci sono, queste povere persone che lavorano non ne possono niente. E sinceramente io anch'io lavoro, e quando tu lavori, essere insultato gratuitamente, io credo che non sia giusto, perché sono sempre lì, mi sembra un po' una guerra tra poveri. Quello non c'entra niente quello che sta guidando, anche perché io conosco delle persone che lavorano in MT,
1: immagino.
2: So che la situazione è molto complessa, perché tantissime persone sono fuggite dalla MT, si sono licenziate, quindi quei poveri persone che sono rimaste, a volte gli tocca fare anche dei doppi turni per coprire persone che comunque non possono assumere altre, perché MT è assolutamente in crisi. E quindi c'è un po' un cane che si muove la coda, cioè ci litighiamo tra di noi, che noi non c'entriamo niente, che hanno ragione, perché io ieri sono andata sull'autobus per portare mio figlio a scuola, era un delirio, prima o poi secondo me andiamo a piedi, però loro non ne possono niente, cioè non mi sembra giusto insultare una persona che intanto sta lavorando, perché lo so, perché mi è capitato anche a me, io non lavoro in MT, ma io lavoro anch'io, e a volte essere insultata perché lavoro col pubblico non è piacevole per un disservizio che tu poi di fatto non c'entra.
1: Senta,
2: ecco.
1: Le approfitto un attimo, poi la saluto. Lei lavora per pubblico, ho notato negli ultimi tempi, negli ultimi anni, che c'è un accanimento maggiore da parte degli utenti verso chi lavora col pubblico?
2: Sì, io penso che io l'ho sempre detto, cioè nel senso, per come sono pagata, io sono pagata fin poco, perché faccio anche come se fosse uno psicologo, cioè io a volte riesco anche a capire le persone, una persona che insulta così, che aggredisce così, ha dei problemi, non ti puoi sposare
1: con un povero Cristo che...
2: Sì, ma vai dallo psicologo, io la faccio la commessa, quindi io non sono tenuta a subire queste situazioni. E questo uguale anche per chi guida, cioè se tu ti svegli al mattino che sei incavolato e affatti l'autobus mezz'ora, questo non è poi niente. Vai dal dottore, vai a farti curare, puoi prendere con l'autista.
1: Certo, oggi si dice da uno bravo, cioè questa cosa, vai da uno bravo. Grazie Fabiana. La mia impressione è che Fabiana conoscesse, da come è partito il suo discorso, che conoscesse un po' meglio i problemi di chi lavora in AMT, proprio i lavoratori, parlo dei dirigenti, chi lavora tutti i giorni su un bus a contatto con la marmaglia umana, con il circo che ci circonda. 11:07, ci siamo quasi con Sportability Day, alla Sciorba ci siamo quasi, tanti collegamenti già dalle 10 di questa mattina.

0: tanti collegamenti e stiamo provando un attimo l'audio. Torneremo da Elisa. Sì, sì, un attimo. 1, 2, 3, 11, 8. Tenete lì la vostra telefonata. Tenetela lì perché mi sembra che stia suonando. Tenetela lì perché saremo due minuti, tre minuti con Elisa Ricci. Pronto? Quasi. Conta la rovescia. Come si dice? 10, dice. È il minuto d'oro, no? 59, 58, 57, 56, 22, 84, 53. Ma quelli sono i pacchi. Ah, mio nonno si è sognato il 66, ci sono 100.000 euro, sono convinto, perché ho sognato mio nonno che sognava il 66. Andiamo avanti così. Come no? Ah, vabbè, allora. Vi leggo WhatsApp, dai, falso allarme. WhatsApp, quindi del West Nile vi ho detto, no? Chiaro, può infettare, ripeto. Quello che ho non è farina del mio sacco, Allora, ma dunque, Rita, ma che sa, dice la riduzione ai dirigenti MT è merito di Primo Canale. Vabbè, ma facciamo il nostro sporco lavoro, no? Pronta, Elisa Ricci, Sportability Day.
1: Poi si contagia.
2: Eccoci Enrico, come puoi vedere sono in buona compagnia e da una parte Gianfilippo Mirabile e dall'altra Oney Tapia, quindi abbiamo due campioni, da una parte il canottaggio e dall'altra l'atletica, ma allora andiamo a chiedere a loro che cosa significa essere oggi qui a questa manifestazione. Partiamo da Gianfilippo.
3: Buongiorno a tutti, cosa significa essere qua? Ragazzi, basta fare un giro a 360 gradi e vedere questi ragazzi la felicità con cui provano tutti questi sport, è veramente una cosa fantastica. Sarebbe bello non solo una volta all'anno, fanno anche due o tre volte all'anno per rendere veramente fare felici veramente questi ragazzi qua, che lo saranno tutto l'anno felici, ma con lo Sportability Day si vede veramente la grandezza dello sport, cosa riesce a fare.
2: E invece per te, Oney, che cosa significa essere qua oggi?
4: Per me significa che noi dobbiamo aspettare che arrivi la giornata della disabilità in specifico per festeggiare una cosa così importante, no? Che è il valore umano, non esiste una data. E quindi oggi quello che hanno fatto qua, sempre quando c'è con Michele, che è una cosa impressionante, è questo un premio, ragazzi, per tutti noi cittadini, che ci dobbiamo rispecchiare in questi ragazzi che tirano fuori ogni giorno la grande potenzialità e la voglia di vivere e affrontare al meglio la sua disabilità, che la disabilità oggi appartiene a tutti e non solo alla persona che lo porta. Quindi io invito, ragazzi, a voi cittadini di Genova, Ligure, di avvicinarci a tutti questi ragazzi, alla famiglia delle persone con difficoltà, che questo potrebbe essere per loro un toccasana e anche la stessa cosa anche per voi. Quindi questo è un momento proprio bellissimo che, se non siete venuti, vi lo siete persi, però abbiamo ancora un'altra opportunità, mi raccomando, la prossima volta non mancate. Ciao.
2: Quindi quanto è importante lo sport come strumento per l'inclusione?
3: Lo sport è molto importante per l'inclusione, anche perché fa in modo che siamo tutti uguali, anche se poi a livello fisico o mentale purtroppo non è così, però è proprio grazie allo sport che permette che ci sia questa inclusione. Oggi finalmente si vede questa cosa qua. Sarebbe bello che fosse sempre così, non soltanto queste manifestazioni. Oggi siamo tutti felici, domani lo saremo forse un po' meno, perché purtroppo la gente non è ancora pronta ad accettare tante cose. Anche i familiari stessi dei ragazzi portatori di handicap tante volte hanno vergogna di portare i figli a fare sport. Non c'è nessuna vergogna, ragazzi, lo sport è salute, e dunque mi raccomando, uscite dalla vostra comfort zone, non abbiate paura di portare i ragazzi nelle società, che sono sempre ben accetti.
2: Invece, Oney, quanto è stato importante per te lo sport nel tuo percorso di crescita?
4: È stato un elemento fondamentale.

0: perché è stato quello che mi ha dato la possibilità di misurarmi con me stesso e la possibilità anche di trovare un percorso in cui io poter esprimere la mia potenzialità, e poi la possibilità anche di conoscere tanti altri ragazzi con disabilità diverse e dove siamo tutti cresciuti come una grande famiglia. E sì, che personalmente per me è stata una cosa molto importante che mi ha aiutato anche a me di prendere più fiducia a me stesso e a continuare a provare tutte le situazioni che ci sono in questo mondo. Quindi è per quello che io auguro a tutti quanti ragazzi, che la vita è piena di sorpresa, e quindi più noi proviamo e ci conosciamo noi stessi, più abbiamo possibilità in questa società di non avere nessun tipo di problema quando si presentano le situazioni un po' diverse, ecco.
1: Allora io vi ringrazio tanto anche per essere qui naturalmente, e noi continueremo a seguire proprio questa giornata di Sport Ability Day. A te Enrico.
2: Grazie. Allora, belle cose, noi ci stiamo dicendo questa mattina. State con noi, poi fate quello che volete. Foto, sembra fatta apposta, cioè me l'avete mandata, combinazione c'è Sport Ability Day. Quando si dice combinazione oppure nulla è mai per caso, non sapendo di Sport Ability Day mi avete mandato questa foto, si chiama bici, boom. La vediamo, state con noi un attimo. Foto arriva da, adesso chiedo da dove arriva, non appena la vedremo noterete una cosa. Vi ricordo che siamo in clima Sport Ability Day, bici in affitto parcheggiata sul percorso ipovedenti. Bici in affitto, posso ripetere due volte, tre volte? Lo fanno i grandi, posso ripetere? Parcheggiata, anche perché la gente cambia canale e magari ti becca sull'ultima ripetizione, no? Parcheggiata sul percorso ipovedenti, siamo a Genova. Ditemi però dove, aspetta che adesso gli scrivo, dove. E vedete, parliamo di Sportability, ci colleghiamo con Sportability, sentiamo dei campioni straordinari, sentiamo Francesco Bocciardo, abbiamo sentito questi due ragazzi adesso con la nostra Elisa Ricci, mandiamo cuoricini, mandiamo bacini, mandiamo angioletta, mandiamo tante cose, siamo teneri, auguriamo la pace nel mondo, che non ci siano più le guerre, che poi che cosa? Beh, la fame, dobbiamo debellare la fame, non compriamo il petrolio da quello perché poi, eccetera, eccetera, e poi prendiamo la bici, la molliamo lì, ma non solo, la mettiamo perché c'è perché non si fa denti, ma due multe, non una, due, tre multe. Hai capito? Non va bene. Ora non fatemi fare il cretino imbonitore, no? Sobillatore dei bassi istinti delle persone. Ma non si fa così. Ma non si fa così. Non si fa così. Vabbè, dai. Speriamo di sapere dove. Attenzione, ipovedenti, perché in Genova, in 20 chilometri credo di percorsi destinati a voi, ma anche a noi, anche a chi ha sbadato, passa di lì, inciampa nella bici. Potevano parcheggiarla in qualsiasi luogo, no? In qualche luogo, in qualche lago, potevano farne quello che vogliono. L'hanno messa lì davanti. Ho chiesto dove, se avete capito dove ditemelo, a tra poco vi aspetto, c'è la pubblicità. Avviamo.
3: Tecnodi, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
4: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura, studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
5: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a €540, con

Meravigliarsi a volte è facile e più vicino di quel che pensi. Sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026, anche in Liguria, con le giornate fai d'autunno, sarà facile scoprire bellezze dietro l'angolo.

Italia, di cui ben 18 in Liguria. Elenco completo sul sito lamialiguria.it. Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano la Festa del Fungo e Sagra della Ballotta a Gattorna, in Val Fontana Buona, che celebrano i funghi porcini e le castagne bollite, chiamate ballotte. Da 40 anni è una festa unica e inimitabile. In Piazza della Croce Rossa vi aspettano polenta con sugo di funghi, focaccia al formaggio, funghi fritti, frittelle dolci di castagne. Al MySport Village della Sciorba a Genova, sabato 10 ottobre, torna la sesta edizione dello Sport Ability Day, l'evento ideato e promosso da Stelle nello Sport. Alla manifestazione parteciperanno 88 associazioni in una giornata che vedrà 46 discipline e attività sportive all'interno della struttura, che si trasformerà in un villaggio sportivo senza barriere, a disposizione di ragazze e ragazzi con disabilità. Da oggi fino a domenica 11 ottobre torna la rievocazione storica della Ponte Decimo Giovi, una delle più iconiche kermesse automobilistiche liguri, organizzata dal Veteran Car Club Ligure. Alla manifestazione sono iscritte una cinquantina di auto, tutte costruite prima del 1967, che animeranno le strade della Liguria con tutta la loro storia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Torniamo alla foto un attimo, telefonata, sappiamo dove? Roberto, sì, Roberto dice sembrerebbe Corso Magenta all'uscita dell'ascensore che porta in via Crocco. Roberto da via Caffaro, ancora orfano, l'ascensore della funicolare Sant'Anna. In realtà chi mi ha mandato la foto mi dice che è Piazza Manin. Piazza Manin, Piazza Manin, e si capisce dal bidoncino, e come fai che dal semaforo? Potrebbe essere via Avio, potrebbe essere via Buozzi, si vede Piazza Manin, guarda quando sei in una città, lo so, ci sono le volte, c'è Villa dello Zerbino, bellissima, Piazza Manin, quindi attenzione, Ipo, ho anche una notizia per voi, oggi visite gratuite, lo dice l'assessore Nicolò alla Sanità, in sala della, come si chiama, in regione, visite gratuite per capire se avete la macula, ok? Poi ve lo dirò meglio, sala di trasparenza direi. Telefonata, pronto, buongiorno.
1: Sono Pinuccia di Mazzorra.
0: Ah, Pinuccia, buongiorno Pinuccia, buongiorno, buon sabato.
1: Ciao, carissimo.
0: Ciao.
1: Ascolta, poi ci vediamo,
0: Sì, sì, sì, intanto dimmi di tutte le cose di cui parliamo, Pinuccia.
1: Guarda, io non è che sia tanto bene perché mi fa male un piede da matti.
0: Aia.
1: E ho paura che dovrò farmi operare.
0: Beh, insomma, dal male al timore di operarsi, insomma, dovrebbe esserci un...
1: Vabbè, comunque poi ci vediamo.
0: Va bene.
1: A breve, perché se posso ti porterò dei funghi.
0: Vabbè, sì, cerca di potere.
1: No,
0: cerca di potere.
1: E li porto.
0: Li conosci i funghi, no? Non velenosi,
1: sì.
0: Qualcuno vorrebbe anche mangiarsi.
1: No. Vengono da Spezia.
0: Ah, bene, cerca di potere magari, va bene? Grazie.
1: Certo,
0: grazie Pinuccia.
1: Ascolta, mi saluti tanto la Carmela di Gattorna.
0: Sì, Carmela di Gattorna, va bene, va bene.
1: Carmela Puppo.
0: Vabbè, abbassa Carmela, penso che a Gattorna non ci siano tante Carmele, quindi Carmela di Gattorna, poi se anche tu vuoi contribuire con un plateau di funghi, noi non è che li buttiamo via, cioè non è che... Magari, ecco, magari mi seccherà dividerli, però insomma li accettiamo volentieri. Chiuso, grazie. Allora, vamo a Manin, Rio Torbella, andiamo a vedere com'è Rio Torbella. In queste giornate vi ricordo però che il Comune ha avviato un'opera di disboscamento dei fiumi e dei fiumi dei rivi arriveranno anche a Torbella, ok? Torbella, Rio Torbella, ok, qui siamo a Ponte Rivarolo, Bolzaneto, no? Via Vezzani direi, giusto? Via Vezzani? Allora, dunque, ecco qua, altra bella foto, mi piace perché siete a Sportability e da Sportability mi avete mandato foto che io ho salvato come sport e l'ho chiamata sport per fare prima, in realtà è Sportability, eccolo qua, bello perché voi sapete che noi siamo qua ma siamo anche lì a Sportability e voi da Sportability ci mandate le foto, ok? Riusciamo a distinguere i campioni, chi sono, li facciamo vedere, però bella, mi fa piacere che voi partecipiate così con noi.

0: dalle 10 siamo a Sportability. Allora, Roberto Dallagaccio, grazie. Anzi, stiamo per tornare a Sportability. Il Rio Torbella lo dobbiamo a Maurizio, che salutiamo. Poi, dunque, beh, l'articolo, insomma, direi che sia merito vostro se sono stati bloccati gli emolumenti ai dirigenti di MT. Pensa come ci, che bene che ci vogliono i dirigenti, sono una decina, no? I dirigenti di MT. Sì, no, vabbè. Poi, a proposito di quello che ha sfasciato la cabina dell'AMT, del Pullman, diceva meglio mandarlo in Albania, poi l'Italia gli darà un premio. No, però non possiamo mandarlo in Albania. Se non sbaglio, buongiorno, torniamo al cartello, ce lo siamo già detto ieri, però non voglio essere noioso. Il cartello che ricorda che picchiare un autista, certo che ce l'hai, offenderlo è un reato, dice, ma allora Margherita insinua, ok, andiamo da Elisa Ricci, Sportability Day, a te Elisa.
1: Ci siamo. Eccoci Enrico, siamo qui con Michela Lusenti, Fise Liguria, e poi abbiamo anche Pietro Napoli che è un atleta del volteggio, quindi sentiremo anche la sua versione. Noi intanto, Michela, volevamo chiedere come mai avete deciso di essere qui oggi in questa esperienza.
2: Allora, noi oggi facciamo parte del Centro Ippico del Golfo qua a Genova, Sant'Ilario, Nervi, ma rappresentiamo la Federazione Italiana Sport Equestri regionale, quindi Ligure. La nostra federazione è molto attenta all'argomento delle diverse abilità e dell'integrazione. Noi come centro ippico lavoriamo molto con gli sport integrati. Qua a fianco a me abbiamo Pietro, che è un nostro atleta che lavora da anni nel volteggio integrato. Quindi sono competizioni che facciamo a livello nazionale all'interno di gare aperte, diciamo, a tutti. E quindi oggi siamo qua, abbiamo portato anche i pony perché lavoriamo anche con l'equitazione. I pony oggi hanno una funzionalità più che altro terapeutica, quindi i bambini hanno un avvicinamento, lui è un po' curioso, li puliscono e facciamo un po' di conduzione a mano. E poi abbiamo il cavallo finto, dove se volete Pietro ci fa vedere qualche sua figura che porterà in gara nei prossimi mesi.
1: Ok, allora Pietro, intanto ti chiedo, che cosa significa essere qua per te oggi? È una bella emozione?
3: Sì, sì, anche dal volteggio e anche equitazione oltre il SAS.
1: Allora ci fai vedere qualche esercizio?
3: Certo, certo.
1: Vai, noi ti filmiamo. Sì, figurati, io amo i cavalli. Quindi io sono qua nel frattempo, Enrico con un bellissimo pony, come puoi vedere, eccomi. Noi aspettiamo che Pietro salga, allora ci faccia vedere cosa sa fare, perché lui, vi ricordo, è un atleta di volteggio. Eccolo, eccolo.
2: Lui sta facendo una dimostrazione di figure libere. Ora ve le fa vedere sul cavallo finto, ma in realtà tutte queste figure le fa su un cavallo vero, alto, e oggi non abbiamo potuto portare per problemi di spazi. Procedi con il tuo, lui ha delle figure preimpostate che conosce, e quindi ora ve le fa vedere tutte. Il volteggio aiuta molto sull'equilibrio, la coordinazione, è adatto anche ai più piccoli, cominciano a farlo all'età dei 4 anni e dai 4 anni possono già uscire nelle competizioni. E Pietro è arrivato praticamente da noi piccolissimo, aveva 7 anni e ora ne ha 21. E quindi
1: è un'emozione anche per voi.
2: Sì, sì, sì, io che l'ho seguito fin da piccolo devo dire sì. Grazie anche ai genitori che mi danno molta fiducia e mi seguono un po' ovunque, quindi bene.
1: Benissimo Pietro, allora noi ti ringraziamo tanto. Guarda, puoi anche salutare in camera che noi siamo in diretta su Primo Canale, e ti ringraziamo tanto, è stato bellissimo vederti e grazie, quindi grazie a voi e grazie di questa esperienza bellissima. A te Enrico.
0: E siamo tutti noi a salutare Pietro, tutti noi a salutare Pietro e i suoi volteggi al cavallo. È rimasta la telefonata? È caduta. Buongiorno, sono Angelo. Beh, qui siamo ai bei tempi, Angelo, bei tempi, quando c'era il controllore, il bigliettaio seduto al bus, si saliva dietro, si scendeva davanti, ci sentiamo meno sicuri, c'erano meno portoghesi, non c'entra il Portogallo,

0: tempo si potevano dire queste cose, oggi sarebbe razzismo. Perché non inserire un bel pulsante collegato con la polizia? Il problema in Italia, ma credo ci sia un pulsante, un bottone da schiacciare legato alla sicurezza. Pensate che civiltà viviamo nella quale dobbiamo ricordare sul bus che se nel caso vi venisse voglia di aggredire offendere, è un reato. Cioè, ma come dobbiamo dirlo? Cioè, dobbiamo scriverlo perché da soli non ci arrivate. In quattro lingue? Cioè, dobbiamo scrivere in quattro lingue perché da soli non ci arrivate? Non ci arriviamo? Dai! Eppure così. Ieri un tizio ha sfasciato la cabina dell'autista. Ma, pronto, buongiorno. Pronto?
1: Sono Lucia.
0: Sì, Lucia. Veloce, pronti, allora. Con la ghigliottina,
1: Sì. Ti volevo dire, allora ci vedrai bene, a parte il fatto della sindaca che effettivamente, cioè, merita, e il sondaggio ne ha dato la prova, evidentemente si impegna, se non altro si vede che si impegna. Vedrei bene anche la cavo alla regione, perché in fondo è tanto tempo che ci aspira e in fondo se lo merita anche lei. E, invece ho visto D'Alema, che logicamente è stato un po' più largo e infatti ha detto che in generale le minoranze sono aggressive e brutte, perché purtroppo in Europa ce ne sono abbastanza e la destra è pericolosa, quindi in quattro parole ha definito la situazione. Sì. Perché effettivamente io vedo molto male questo salire la destra in Europa.
0: Come me, poi ci sarà, grazie, ci sarà un motivo se su 27 nazioni, ma parliamo di Genova, dai, abbiamo visto un'altra proiezione curiosa, direi al momento curiosa, no? Cioè si tratta di guardare molto avanti. Cioè, Primo Canale ha chiesto a Tecne, dice, ma mi fate, o meglio, portate avanti questa domanda. Chi preferireste come candidato del centrodestra? Io penso che qui si vada a conoscenza, no? Riconosco la persona, conosco Campora, Cavo, Picciocchi, Rixi, altri candidati non me ne vengono, e quindi punto su di loro. È curioso, direi. Neanche tanto da interpretare, penso che si basi molto sulla conoscenza della persona. Matteo Campora, sì, lo si conosce. Ilaria Cavo si conosce senz'altro molto di più, la vediamo anche sulle reti nazionali, no? Pietro Picciocchi, beh, certo, si conosce, è stato assessore, poi vice sindaco, sindaco facente funzione, FF in quel periodo di breve reggenza. Rixi, vice ministro, si dà molto da fare per quanto riguarda le infrastrutture, sapete quanto siano importanti, a prescindere da chi c'è, per la Liguria, le infrastrutture, adesso che il porto potrebbe triplicare il proprio lavoro. E quindi è curioso, è un passo non nel buio, neanche un passo nel vuoto, è un'idea. Dice, ma se fosse così, voi chi candidereste, chi preferireste come candidato? E uno se l'immagina, a questo punto si immagina Ilaria Cavo, sindaco di Genova, o sindaca di Genova, quindi una sindaca tra quattro anni, se fosse, un'altra sindaca. Chiuso, regia, pubblicità, a tra poco.

0: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre. Per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria. La casa della tua impresa.
1: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso

0: Corso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno.
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: Allora, buongiorno. Non sarebbe opportuno evitare anche che i politici, vabbè, chi lavora a Montecitorio, gli aumenti in un momento di crisi? Forse sarebbe stato necessario una persona come Salis a Roma. Buona giornata, Anna Maria, per dire, come Salis, per bloccare gli aumenti. Non so se si siano aumentati, so che ad aprile dell'anno prossimo scadranno i 4 anni in Parlamento per i quali, quando avrai 65 anni, potrai godere di 1000 euro di pensione. E quindi dobbiamo arrivare ad aprile, ragazzi. Noi teniamo famiglia, cioè non è che si scherza. Ho 40 anni, però 4 anni me ne valgono 1000 quando ne avrò 65. Io ho puntato su questo. Pronto, buongiorno.
1: Sei pronto, buongiorno, posso intervenire in trasmissione?
0: Sì, un minuto e mezzo, buongiorno, mi dica chi è.
1: Mi chiamo Enzo. Senta, volevo dire due cose, se possibile. Allora, prima di tutto è stata fatta la cosa per la legge elettorale, che io la condivido benissimo, perché sono io che mi devo scegliere il candidato e non loro. Tutto questo bailame della sinistra, legge truffa, legge qui, ma per 10 anni non abbiamo votato, e poi cadevano i governi e si passavano la campanella l'uno con l'altro, e quella è democrazia, cosa sarebbe quella? Come la dovrei definire io? Poi un'altra cosa, la signora Lucia dice le destre pericolose perché in Europa, ma perché non si chiedono il perché che le destre vanno a potere? Perché guardiamo in Spagna cosa succede, vediamo in Francia cosa succede, in altre nazioni, quindi io non vedo questa pericolosità. Io sono per la democrazia, ma io sono contro, non solo contro una dittatura, ma contro le dittature.
0: Ci mancherebbe.
1: Perché invece qui si è solo contro una dittatura, abbiate pazienza, bisogna anche farsi un esame di coscienza perché, e chiedersi il perché, farsi delle domande, invece non se le fanno, e poi punto sulla legge che definiscono truffa, invece non si trova niente di truffa. Semmai era prima, quando facevano i governi uno con, se ne passavano uno con l'altro senza elezioni.
0: La grazie. Ma è normale che se chiunque fosse in maggioranza e che qualsiasi cosa facesse, l'opposizione dice no, che schifo, è ovvio, sarebbe stato, se fosse stato il contrario sarebbe stato uguale, penso. Ma a mio avviso, posso parlare un attimo della legge, cioè è una legge che ti dice che da domani entra in vigore il fuorigioco, ma la legge vale per tutti, e domani se in fuorigioco sarà uno del centrodestra sarà sanzionato del centrodestra, giusto? Se è del centrosinistra, del centrosinistra, se è di Vannacci sarà di Vannacci. Penso, c'è una regola, ma vale per tutti. Perché non può vincere centrosinistra? Addirittura oggi i sondaggi, come si chiama quello più importante su internet, dà senza Vannacci la vittoria del centrosinistra. Punto. Cioè, chi vince? Ma l'ha detto un senatore del Partito Democratico, l'ha detto 10 giorni fa in televisione, Cesare Salvi. E dice, ma è una legge, vale per tutti, non è che se l'ha fatto centrodestra c'è scritto che deve vincere il centrodestra. Chiuso. 11.37, cosa abbiamo, Filippo? Cosa abbiamo? Ah, stiamo per tornare da Elisa Ricci, Sportability Day alla Sciorba, giornata bellissima, peraltro anche bella la giornata, che fa bene anche quello, fa piacere anche quello, ma cosa colpisce? L'entusiasmo contagioso, la voglia di pace, di trovare lo sport come un mezzo fortissimo per potersi esprimere a tutti i livelli. Attenzione, ci sono anche dei record pazzeschi anche tra questi ragazzi e tra queste ragazze, no? E quindi la Sciorba celebra tutto questo con la giornata Sportability Day, è una grande festa. Io già sento la nostra Elisa, quindi posso collegarmi. Elisa, a te per questo nuovo collegamento.
2: Eccoci Enrico, ora sono ancora in buona compagnia, tante persone qua con noi, vi ricordate di Pietro Napoli, l'abbiamo visto poco fa al volteggio, ma abbiamo scoperto che non fa solo quello sport, infatti sono qua proprio per parlarvi di un'altra associazione. Infatti siamo

0: siamo qui con Rosanna Remaggi, direttore tecnico per la ginnastica dell'Ateliese. Allora, volevamo chiederle come mai ha deciso oggi di partecipare a questa emozionante evento e soprattutto cosa fate voi come associazione?
1: Allora, noi intanto partecipiamo tutti gli anni a questa manifestazione, ormai da decenni direi, da quando hanno iniziato a organizzarla, e portiamo le nostre attività che facciamo in palestra, che è un'attività con gli Special Olympics, cioè che è un movimento che si occupa di persone con disabilità intellettiva, e da noi soprattutto questi ragazzi, questi atleti lavorano in maniera unificata, cioè come vedete da questo percorso che abbiamo portato, un atleta con disabilità intellettiva lavora insieme ad un atleta senza disabilità, quindi noi abbiamo il nostro gruppo, la nostra attività che fa ginnastica artistica e ginnastica ritmica, e abbiamo portato qui la nostra esperienza per far provare anche a chi vuole. Come vedete abbiamo una delle nostre istruttrici che dimostra il percorso e lo facciamo provare a tutti gli atleti che vogliono provare l'emozione della ginnastica.
0: Ok, allora ci spostiamo, perché noi come vi dicevo siamo di nuovo con Pietro, perché abbiamo scoperto che Pietro non fa solo volteggio. Allora cosa fai di altro?
2: Faccio di jiu-jitsu, ha fatto di volteggio e ha fatto equitazione o dressage.
0: Allora tante cose, quindi, e abbiamo scoperto anche che hai vinto delle medaglie.
2: Sì, ha fatto delle medaglie, siamo andati in Cina, The World Games, e ha fatto delle tecniche e i miei maestri, tra i miei compagni e anche la mia fidanzata. Sì, o sei qua, poi si chiama Agnese Cuogo.
0: Ok, allora noi siamo qui anche col papà, il papà Andrea Napoli, che oltre a essere il papà di questo campione è anche il dirigente dell'Ateliese. Allora raccontaci un po' qualcosa di un po' in più di Pietro, quindi cosa ha vinto, dove è andato.
3: Allora, Pietro ha iniziato a fare jiu-jitsu 8 anni fa circa, grazie a suo fratello che aveva cominciato prima in palestra con i maestri Sergio Manito e Donatella D'Antonio, e dopo qualche anno ha detto ma potremmo provare, quindi ha portato anche lui. I maestri sono stati molto inclusivi, quindi Pietro è stato messo ad allenarsi insieme ai ragazzi normodotati e niente, sono andato avanti. Poi da qualche anno, da un paio di anni è uscita questa nuova disciplina che si chiama autodifesa inclusiva, dove c'è una coppia, c'è un maestro, in questo caso è suo fratello che non è maestro ma comunque gli fa gli attacchi, e Pietro, il disabile, fa le tecniche di difesa, di autodifesa. Quindi hanno fatto un po' di gare, hanno vinto un po' di gare e si sono qualificati per i World Games. I World Games sono le Olimpiadi delle discipline non olimpiche, quindi se uno fa judo va alle Olimpiadi, se uno fa jiu-jitsu non può andare alle Olimpiadi, va ai World Games. Quindi siamo andati l'anno scorso in Cina, a Chengdu, si erano qualificate 6 squadre e hanno vinto la medaglia d'oro. Poi questo ad agosto, poi ad ottobre siamo andati in Belgio agli europei e hanno vinto, e poi siamo andati a novembre a Bangkok in Thailandia e sono arrivati secondi, quindi medaglia d'argento, e poi quest'anno a Creta a marzo di nuovo gli europei hanno vinto di nuovo. Abbiamo saltato i mondiali purtroppo perché erano a Abu Dhabi, e quindi vabbè, quest'anno per ragioni geopolitiche i maestri giustamente hanno deciso di non partecipare.
0: E diciamo, da papà, quanto è importante che le famiglie seguano i propri figli nello sport in queste, diciamo, in queste situazioni?
3: Beh, è fondamentale che i genitori assecondino e seguano i talenti dei figli, che a volte sembrano nascosti, sembrano barriere insormontabili, però bisogna provarci sempre. E io dico sempre che se si prende un ragazzo normodotato e lo si chiude in una stanza non potrà mai sbocciare e dare quello che sa fare. È la stessa cosa per questi ragazzi ti danno una emozione incredibile, e abbiamo vissuto delle esperienze fantastiche, perché insomma essere in Cina e sentire l'inno d'Italia insomma per i tuoi figli è fantastico.
0: Io vi ringrazio tantissimo. Allora ringrazio anche te Pietro, ovviamente. Sei felice di essere qua?
2: Sì, sono felice, io sono contento e io sono contento il mio

0: Mio papà è parte della famiglia.
1: Certo. Allora salutiamo in camera.
0: Certo.
1: Ciao Enrico, allora ti restituiamo la linea.
2: Ricambiamo i saluti di, ma non tutti, a tutti i telespettatori trici di Primo Canale ricambiano questi saluti, speriamo di vedervi ancora, penso nel corso di questa mattinata bella, festosa, intelligente, la scoperta che lo sport è il primo, no, elemento per permettere a tantissime persone di esprimersi, di realizzarsi, di esprimersi, no? Nella meraviglia del proprio corpo, della consapevolezza del proprio corpo. Vado in regia, sono le 11.44, vi riaspetto al telefono, so che siete attenti alle cose che vi vediamo, che vi facciamo vedere, vi aspetto al telefono, penso che tante cose ci siano anche questa mattina di sabato. Pausa, tra poco.

Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al fast track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del fast track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura di te.

Bene, allora 11:48, andiamo a vedere bus. È un bus con la tappezzeria di un sindacato, quei sindacati un piccoli, quelli che hanno scioperato sabato scorso. Lo vediamo perché hanno tappezzato questo bus. Cosa dicono? No, diamo

0: voce a tutti, non penso sia un problema. Dice, ma come, sì, parlate di aumenti, anzi no, dice, crisi di liquidità, dice, vengono, qual è la logica che ci sta? Dice, viene sbandierata la crisi di liquidità e quindi gli aumenti per il personale, gli aumenti, ma anche solo, dice, per riscrivere gli orari. Riscrivere gli orari, torna pure su di me, perché sennò poi sembriamo troppo... esatto. Dice, ma anche solo i quadri orari non hanno torto da affiggere, non affliggere, da affiggere, ci sono nuovi orari, non so se hanno cambiato, che uno vede la locandina sulla palina di AMT, dice, guarda, l'orario è questo. Dice, non puoi, non possiamo attaccarci al fatto che ci sia crisi di liquidità per non stampare dei volantini con gli orari nuovi. Oppure gli adesivi informativi sui regolamenti a bordo e sulle tutele dei conducenti. Li abbiamo visti questi stampati e installati sul mezzo, quelli li abbiamo visti. Ormai è da ieri famosa il cartello che è sottoscritto. L'avevo ripreso su... Era un pulmino piccolo che mi portava da, e non ho mai capito perché, da Corso Buenos Aires a Brignole. In realtà non ho capito perché questo pullman medio, invece di Corso Buenos Aires, va da Brignole, no? No, scende in via Brigate Partigiane, passa dietro Unieuro, risale e va a Brignole. Cioè fa 3 km in più. E chiaramente non ha raccolto nessuno, nessuno prende il pulmino per andare a Brignole, lì ci sono altre 1000 linee. Non si capisce perché, moltiplicalo per 2000 viaggi, sono 6000 chilometri in più che potrebbe risparmiare il pulmino. Chiuso, non voglio farla lunga. Non è che c'è l'hacker, perché mi stanno chiamando al numero dei WhatsApp. Fai un test, Mario, perché se fai il test tu siamo a posto. Allora, ecco, io lavoro, Henry, io lavoro nei supermercati, anche questo è un lavoro molto delicato, come ha chiamato una persona prima, contatto col pubblico, la gente è sempre più pazza, è un circo, è libero. Lavoro nei supermercati, una commessa ha visto una persona rubare, solo per averlo guardato ha ricevuto minacce, insulti, dimmi tu se a lavorare si deve incorrere questi rischi. Purtroppo è un problema che non riguarda solo MT. Sì, il mondo è sempre più esasperato e te la prendi con la ruota più piccola del carro, è evidente. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico, sono Anna da Quinto.
0: Sì, Anna, buongiorno Anna, ciao. Buongiorno cara, buongiorno.
1: Dimmi. Niente, sono di una tristezza unica.
0: Sì.
1: Perché quando un paese arriva ad affiggere quei cartelli,
0: sì,
1: sia per l'AMT, sì, sia negli ospedali per i sanitari, mia figlia che lavora a Villa Scalzi e fa al pronto soccorso, ma sai quante volte è stata picchiata?
0: Al pronto soccorso succede spesso,
1: sì,
0: purtroppo,
1: a Villa Scalzi.
0: Sì, a Villa Scalzi succede spesso.
1: Ha preso parecchie botte e in tutte le parti c'è lo stesso cartello, non picchiare. Ma,
0: sì,
1: ma dove siamo arrivati?
0: Sì, sì,
1: cioè,
0: è curioso. Come
1: è
0: finita, perdonami, poi con tua figlia, cos'è successo?
1: Ha avuto un pugno in petto quasi svenuta. Più di una volta parolacce sono all'ordine del giorno.
0: Sì. Beh, sì, anche offendere, infatti il cartello dice non offendete.
1: Sì.
0: E non picchiate.
1: Beh, quando sono andata a Villa Scassi ho letto quel cartello, mi ha preso come una morsa allo stomaco. Siamo arrivati in un punto tale di inciviltà, ma è possibile? Cioè, mi vergogno, Enrico, perché ai miei tempi, te sei più giovane di me, un po' più giovane di me, ai miei tempi si aveva il rispetto per tutti e per tutto.
0: Ma i tempi, grazie Anna, via, taglia. Cioè era inimmaginabile, io non, quando si dice i nostri tempi significa tornare indietro di 40 anni, no? Ma anche 10 anni, ma era inimmaginabile pensare di andare al pronto soccorso, è capitato a tutti noi di andare al pronto soccorso, no? O di accompagnare qualcuno, ci siamo andati, io sono andato 2-3 volte al pronto soccorso, io ho 50 anni, quindi 50 anni, no? Ma non ti viene in mente, probabilmente non sono stato curato subito, ma non perché io sia un benefattore, io sono terribile, voi non sapete nulla di me, no?

0: non ti viene in mente di picchiare un infermiere, cioè di picchiare il medico, ma non ti viene in mente. O neanche dici, ma sì, mi è venuto in mente, ma ho preferito non farlo perché sennò temevo la galera. Ma no, non ti viene in mente. Non so questi come siano fatti questi qua o queste qua. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, posso parlare?
0: Deve, dica velocemente un minuto.
1: Allora, senta, tutti si lamentano, ho 83 anni, posso dire una cosa, quando c'era selva, randellate e i mafiosi non difendevano i delinquenti. Chi vuol capire, capisca. Buona giornata a tutti.
0: Sì, allora, non ho capito l'accostamento tra mafiosi, dimmi? Ma i mafiosi, grazie a Dio, li perseguiamo, o anche li perseguitiamo, anche quelli pesanti, no? Totò Curtu, Umar Passotu, insomma, diversi, a Scimmia, quell'altro, Benedetto Santa Paola, Benedetto, insomma, li perseguiamo. C'è manovalanza e manovalanza, c'è malavita e malavita. Non so, non ho capito gli accostamenti, però se l'avete capito voi aiutatemi, ok? Sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Una via l'altra, pronto?
2: Ciao Enrico, sono Paolo da Rivarolo.
0: Paolo da Rivarolo, buongiorno Paolo.
2: Senti, io volevo dire una cosa, che succedono tutte queste cose da quando ci sono tutti questi emigrati, come mai prima non succedevano?
0: Ma probabilmente è una contemporaneità nella quale non hanno questo peso gli emigrati o gli immigrati. Contemporaneamente il mondo è diventato più duro, è diventato più pesante, tante cose concorrono, una piccola percentuale dovuta forse anche a questo, ma non è quel fenomeno che desta la massima criminalità. Poi si va per le proporzioni, la cosa curiosa è che, fatto accento il personale che è in galera, che è in prigione in questo momento, la maggioranza non è italiana, è strano, non è che ce l'abbiamo con gli stranieri, è una questione di proporzioni, siamo 60 milioni di persone, è ovvio che 60 milioni di persone, italiani, c'è, no? Il killer, c'è Nitto Santa Paola, c'è Totorina, però in galera con gli italiani c'è una maggioranza che non è italiana e questo è strano, però concorre tutto, un mondo sempre più difficile, un mondo sempre più complicato, un mondo che ritorna, che ha più guerre oggi di quante ne avevamo ieri, insomma concorre tutto alla nostra cattività, alla nostra cattiveria. Grazie, 11.56, mi regalate ancora, direi sì, tre telefonate prima di mezzogiorno? 800-680-771, vi leggo WhatsApp, in attesa della telefonata in questo sabato mattina su Primo Canale. Buongiorno, questo è arrivato adesso, prendo spesso l'ambulanza perché sono in carrozzina, c'è sempre qualche idiota che mentre mi caricano sull'ambulanza comincia a suonare il clacson e poi parolaccio all'infinito. Una volta, quando si vedeva un'ambulanza, si aspettava in religioso silenzio. Anna Maria, grazie, buona giornata. Anche questo è un segnale della cattiveria del giorno d'oggi. Ci ritorno su questo, ci ritorno. Prima la telefonata, pronto?
3: Buongiorno signor Cirone.
0: Buongiorno, Mario? Mario? Mario, sembra una voce più giovanile oggi, Mario.
3: Passano gli anni e...
0: Vabbè, oggi sembra più, quasi non la riconoscevo, sembrava una voce più giovane. Dica.
3: Povero me. Dunque, mi meraviglio che le previsioni di voto diano ancora la maggioranza a Genova ai compagni. Abbiamo una città invisibile, dove nulla funziona e dove tutto ciò che è pubblico, che non è stato tolto, è stato comunque ridotto o aumentato. Evidentemente a Genova siamo masochisti. Ciao, grazie.
0: Grazie Mario. Mario, velocissimo, è l'ideale per la nostra, per la lunghezza delle telefonate. Volevo chiedere a Mario però sul Genoa oggi, no? Oggi gioca il Genoa, giusto? Genoa-Fiorentina. Ricordiamo ieri le palle di Sirianni, non abbiamo il frame delle palle di Sirianni? No? Però ha detto si mangerà la viola? Suonerà la viola, sì. Sì, suonerà la viola, mangerà la Fiorentina. Nel senso di bistecca, ma no, nel senso di bistecca. Suonerà la viola. No? No. E volevo chiedere a Mario come

0: Esatto, ma per il momento non parliamo di calcio, direi, in generale. Del Doria, sai che non ricordo? Ad Avellino, non ricordo del Doria. Del Doria, ricordate voi l'altro ieri cosa disse Vittorio? Dobbiamo andare a vedere. Sì, sembrava positiva la cosa, ma 4-1, era esatto, era possibilista. Infatti volevo ricordare quella cosa, era Sibilia, no? Il patron dell'Avellino di 40 anni fa, poi vi racconto. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, era Sibilia, no?
2: Pronto?
0: Buongiorno, dica.
1: Il patron dell'Avellino.
2: Volevo fare una dichiarazione.
0: Sì, abbassi il televisore che c'è una eco fastidiosa.
2: Ah sì, abbassi il televisore per cortesia.
0: La moglie voleva sentirlo.
1: Esatto. C'è una eco fastidiosa.
2: Okay. Ecco,
0: bene.
2: Ora sento bene.
0: Dica.
2: No, volevo sulle questioni di quando vengono colpite le persone agli ospedali, sì, o negli autobus. Nessuno parla un po' dei giudici che poi non le fanno niente a queste persone. La cosa finisce qua. Grazie.
0: Sì, grazie. Ora non ho contezza, cioè abbiamo contezza di alcuni casi abbastanza curiosi, direi curiosi. È accaduto a Torino, bambina 12 anni molestata da un signore che veniva da altre latitudini. Nel frattempo aveva molestato prima una signora, però la signora non aveva sporto denuncia, la ragazza. Il GIP lo ha superato, una donna non lo assolve, capisce quello che ha fatto, però lo manda a casa. Perché non aveva precedenti penali e quindi l'ha mandata a casa. Si è opposto, il pubblico ministero si è opposto e al signore è stata poi comminata una pena. Sono cose che fanno un po' discutere, però di gente mandata a casa perché ha picchiato il medico del pronto soccorso del San Martino, del Villa Scassi, non lo so, non mi risulta. Però arrivare a pubblicità, poi ne parliamo, dai.
3: Sei andata da Conad? Mea, vai da Conad. Fidati, devi andare da Conad.
4: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene.

Il Teatro Sociale di Camogli presenta Tullio Solenghi con Francesco De Nicola, Roberto Alinghieri e Mauro Pirovano in Da Camogli a Voltri, un itinerario poetico attraverso la Grande Genova. Domenica 11 ottobre, ore 17.

0: Telefono, pronto?
1: Pronto, Enrico?
0: Sì. Chi sei?
1: Sono Lorenzo da Voltri.
0: Sì, Lorenzo, buongiorno.
1: Ascolta, un'informazione che ieri c'era scritto sotto da voi, dove si fa l'iniezione, in che via si fa l'iniezione dell'influenza, in che via, c'era scritto la via.
0: Aspetta. Dimmi di più, Lorenzo. Io non, allora, ieri stando con voi non ho visto questa striscia. Iniezione di preventiva, immagino, ma per cosa? Vaccino?
1: Il vaccino dell'influenza, bravo.
0: Il vaccino dell'influenza. E in che quartiere sei? Voltri, detto.
1: Io sono a Voltri.
0: Voltri.

0: successo a volte.
1: C'è per voi.
0: C'era scritto la via.
1: Sì.
2: Lo cerchiamo, possiamo cercare. Io non l'ho visto, quindi non l'ho memorizzato. Lo cerchiamo, pure chiedo, tu vuoi fare il vaccino contro, vuoi vaccinarti contro l'influenza? C'è la vaccinazione e non sai dove farla, ok?
0: Ieri è apparso sul primo canale la via dove fanno questa
2: influenza. Possiamo cercarlo tra i titoli? Chiedo, sì. Io la saluto.
0: Pronto?
2: Esatto, sì, ti saluto Lorenzo. Ti saluto, lo cerco e spero di dirtelo tra 3 minuti, va bene? O neanche. Se voi siete, se anche voi l'avete visto, io non l'ho visto, anche voi l'avete visto, magari chiamatemi, a noi ci vogliono 2 minuti per dirvi le nostre cose. Torniamo a Sportability, torniamo da Elisa Ricci e torniamo da questa giornata bellissima. Elisa Ricci, Sportability.
3: Siamo qui con Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport. Allora, volevo chiederti, questa edizione, cosa vi aspettate da questa 6ª edizione dello Sportability?
4: Di far giocare e di avvicinare allo sport tantissimi ragazzi, e devo dire che il colpo d'occhio è già straordinario. L'anno scorso abbiamo avuto più di 1300 ragazzi, quest'anno stimiamo di superare questo piccolo record. L'obiettivo è, attraverso 88 associazioni presenti con 46 discipline sportive da provare, di far scoprire la magia dello sport a ragazze e ragazzi con disabilità. Sono veramente felice perché ho visto arrivare tante famiglie, tanti ragazzi, tra virgolette non di associazioni, quindi che già non sono coinvolti nel mondo sportivo, e noi oggi siamo fiduciosi che possano scoprire un'associazione, una disciplina, un gioco che li possa emozionare e che possano iniziare un percorso sportivo, perché insomma è sicuramente una medicina preziosa lo sport, per il corpo, per l'anima, e oggi davvero anche il meteo ci sorride. Sarà una giornata fantastica. Un ringraziamento va a tutte le istituzioni che ci sostengono in questo bellissimo progetto, da Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige, a tutto il mondo dello sport con i suoi enti, le sue federazioni, le sue associazioni sportive, a tutte le realtà che hanno sposato il progetto, e oggi ci ritroviamo tutti qua sul campo, in pista, poi in piscina, con anche tantissimi campioni che sono poi un esempio bellissimo da raccontare ai ragazzi, e quindi un 6º Sportability Day davvero emozionante.
3: C'è poi una novità, i Senior Games, c'è qualcosa da dire riguardo a questa novità?
4: Siamo felici perché noi abbiamo definito lo Sportability Day la festa per tutte le abilità, e quindi avere anche una massiccia presenza di over 65, grazie anche al progetto Sport Senior del Comune di Genova, che ci affianca in questa giornata, è un bellissimo segnale. Abbiamo i senior, abbiamo gli studenti delle scuole, abbiamo tantissime associazioni, tantissimi ragazzi con disabilità, è un mix fantastico. Danzeremo tutti con Don Roberto Fischer e a tutto gas, con gli amici del Gaslini, insomma è davvero una grande festa.
3: E noi saremo qui naturalmente proprio per documentare tutto.
2: Grazie, un saluto Michele Corti. Allora, mi ci vuole un minuto, amico Lorenzo, mi ci vuole un minuto, dal 12 ottobre, oggi è l'8, fra 4 giorni, 12 ottobre, scoperta dell'America, scoperta della somministrazione attiva per gli adulti over 60, chi ha più di 60 anni, categoria rischio, il 12 ottobre. Dici, ma gli altri dal 15 novembre, tutti, vaccinazione gratuita. Dove, amico di Voltri, pressi medici di medicina generale, oppure il tuo medico curante, se aderisce alla campagna, avrai un medico curante, glielo chiedi, aderisci alla campagna? Sì, aderisco, vieni qua Lorenzo, zac, non senti niente, tac, via, fatto, oh, via, avanti un altro. Farmacia del territorio. Dice, ma io sono al CEP, non c'è neanche più la farmacia. Quando scendi dal CEP, se funziona quella scala saliscendi che non funziona mai, farmacia, ti prenoti presso la farmacia di Voltri. Poi ambulatori, ASL 3, case di comunità, credo che ci sia a Voltri la casa di comunità, chiedi. C'è un numero se ti interessa, Lorenzo, ti do il tempo di prendere la penna. Ce l'hai? La penna è trovata, 010.

0: questo è automatico. 538 538 3400. Stop, chiuso. Il dottore ha detto stop. Pronto, buongiorno, c'è la telefonata, Mario.
1: Pronto?
0: Ah sì, buongiorno, buongiorno, dica.
1: Buongiorno, sono Berto da Marassi.
0: Ah, Berto, buongiorno Berto, eccolo qua.
1: E vengo in pace, oggi vengo
0: sì.
1: in pace.
0: E ci mancherebbe, Berto. E ci mancherebbe
1: no,
0: che...
1: No. Oggi vengo particolarmente in pace perché volevo fare i più grandi complimenti a tutti i partecipanti e gli organizzatori di quella manifestazione che si sta svolgendo alla Sorba.
0: Ho visto, mi hai mandato la foto.
1: Ho mandato la foto perché quella lì è
0: la vediamo.
1: Diciamo il posto dove io sono stato per 20 anni.
0: Ma cioè la Sorba?
1: No, no, quei ragazzi immortalati nella foto, io ho lavorato lì per 20 anni, quindi.
0: Ok.
1: C'è anche la signora Berto lì in mezzo, tra l'altro.
0: Aspetta, vediamo, dunque spiegami. Cioè sarebbe la tua
1: fortunata, sì, sì.
0: Deve essere una donna fortunatissima.
1: Sì, assolutamente.
0: Perché tu sei uno che non rompe, sei uno proprio.
1: No. È quella signorina con la maglietta gialla al centro.
0: Hai capito? Fammi vedere.
1: La signorina Berta.
0: Ma guarda, che bella ragazza, non so se la meriti però.
1: No, io penso assolutamente di no.
0: Lo pensiamo tutti noi. Comunque.
1: Esatto.
0: Comunque, dai, dai.
1: No, comunque volevo salutarvi tutti e fa sempre piacere vedere delle manifestazioni.
0: Senti, nel tempo, posso un minuto, no?
1: Sì.
0: Nel tempo è tutto più bello, è tutto più importante, cioè sono stati fatti passi enormi grazie allo sport e grazie a chi accudisce questi ragazzi, ma bene, bene.
1: Assolutamente, sì. Guarda, noi facevamo all'inizio solamente, esclusivamente il trasporto.
0: Ah.
1: E c'è stato proprio un abisso anche come organizzazione dall'inizio, tipo 25 anni fa ad oggi è cambiato tutto, cioè è tutta un'altra organizzazione. Prima era una cosa molto molto, diciamo, fatta manualmente, proprio anche di fatica, di cose. Adesso è una cosa che è fatta come deve essere fatta.
0: Certo. Immagino quasi, senz'altro a livello volontario, penso ai primi tempi, di dedizione totale, assoluta, disponibilità di tempo.
1: Se sei portato, ti prende mostruosamente una cosa del genere.
0: Sì,
1: è veramente
0: sì.
1: Una cosa che ti piglia tutto, ti piglia. Perché io, guarda, quando sono entrato all'inizio ero spaesato ad avere vedere tutte queste situazioni così gravi. Non è bastato un mese che io poi è proprio una cosa che ti prende morbosamente,
0: certo.
1: Proprio.
0: Quindi chi non la fa non sa, non ha idea di che cosa sia e di come possa cambiare.
1: Esatto.
0: E di come possa arricchire, no?
1: Visto da fuori è tutto un mondo che non comprendi. Poi
0: sì, cioè lo possiamo immaginarlo, ma mai come,
1: no.
0: Come chi è dentro.
1: Sì.
0: Quindi lo suggeriamo, no? Lo consigliamo.
1: Rende migliori anche il peggiore essere vivente quale io sono, ma rendo migliore.
0: Pensa come eri prima.
1: Appunto.
0: No. E su questo ci salutiamo, perché saluto.
1: Assolutamente.
0: Pensa, mamma mia, Berto, mamma mia. Allora, 12:12. Ah, Elisa, dai, hai sentito Elisa che bello, che assist con questo ragazzo che lavorava con voi decine e decine d'anni con le stelle dello sport. Elisa Ricci.
2: Buongiorno Enrico, ci troviamo ancora qui allo Sport Ability Day e siamo in presenza di Simona Ferro, vicepresidente di Regione Liguria e assessore allo sport. Quindi vorremmo chiederle che significato ha questa manifestazione per la nostra regione, insomma.
3: Ma credo che basti guardare davvero i numeri. Noi siamo partite nel 2021 in regione con questa idea, tra mille timori, che potesse essere qualcosa di gradito al pubblico e soprattutto gradito al mondo e dei diversamente abili, perché quando si parla di sport e parli di disabilità, pensi sempre a un qualcosa che non sia accessibile. In realtà anno dopo anno il numero dello Sport Ability Day è sempre cresciuto. Come raccontavo prima, ero abituata a vedere davanti a me una fila di ragazzi, adesso per guardarli tutti ho dovuto girare quasi a

0: 360 gradi, significa davvero che siamo riusciti nel nostro intento di far capire che lo sport è davvero per tutti. E devo ringraziare davvero le 88 società sportive che si sono prodigate, che sono qua oggi presenti a far provare più di 46 discipline, ed è davvero bello vedere come tutti insieme, insieme all'ufficio scolastico regionale, insieme al CONI, insieme al CIP, insieme alla BIC, insieme a Vanni Odera che farà divertire i ragazzi con la mototerapia, sia davvero una grande festa per tutti noi.
1: Quindi quanto è importante per lei lo sport come strumento per l'inclusione?
0: Beh, lo sport è fondamentale, si deve intendere lo sport al di là del suo valore agonistico, il valore atletico, perché lo sport è foriero di grandi valori, di crescita innanzitutto per i nostri ragazzi, perché lo sport ti insegna il rispetto, ti insegna lo stare insieme, ti insegna che il tuo avversario non è il nemico, ma soprattutto lo sport è un grande mezzo di inclusione e oggi credo che ne abbiamo dato davvero un grande esempio.
1: Assolutamente, noi infatti siamo qua proprio per vedere tutto ciò che accade nella giornata di oggi. Noi ti ringraziamo naturalmente,
0: grazie a
1: Enrico.
0: Grazie di essere qui con noi oggi.
2: Grazie, grazie. Allora, voglio ricordare a tutti voi che seguite Primo Canale, che amate Primo Canale, magari anche odiate Primo Canale, non ci mancherebbe altro, che lo sport, avete sentito Vanni Odera, questo personaggio, è sempre acceso su Primo Canale in una trasmissione straordinaria che si chiama People, curata dalla nostra Tiziano Berti. Quindi è una fiammella che rimane sempre accesa e che il martedì sera incendia i nostri cuori e la nostra televisione. Così volevo dirvi questo per chi ancora, no, pensa che noi siamo dalla parte della regione, siamo dalla parte della regione nel senso geofisico della parola, dalla parte della gente, delle persone, di un popolo che deve migliorarsi ogni giorno in pace, naturalmente in fratellanza e in legalità. 12:15. E c'è questo, quindi è una fiammella che è sempre accesa e che esplode ogni martedì sera a People alle 21, in fascia serale, da noi sono le 21. Vado in regia, 12:15, abbiamo ancora un rush finale che ci aspetta, quindi aspetto le vostre telefonate. Dimmi Filippo. Ah, ok, andiamo dritti. Torno ai WhatsApp, quindi abbiamo un quarto d'ora netto per voi. 347-6766-291 WhatsApp, 800-640-991. Non vedo l'ora di sentire suonare il telefono. Dunque, dopo, questo è lungo però, Le grandi opere mai iniziate mai saranno finite, non si è neppure in grado di garantire servizi già inadeguati. Con la dovuta comprensione, chi ha mai sollevato dubbi? La realtà che di fronte agli occhi ai cittadini, hanno i servizi essenziali, comune, regione, sanità, cerchiamo di porre limiti alle fantasie. Un po' lungo, però non letto tra le righe. Dunque, sì, ho sentito che da lunedì 12 al 15 sarà interrotto anche per i pedoni di transito in corso Italia, da via Piave a via Sauro per lavori al scolmatore. Sì, confermiamo, è possibile, sì, Caterina, è possibilissimo per i lavori alla foce dello scolmatore. Pronto, buongiorno.
3: Ciao Enrico, sono Lupo del Faiallo.
2: Ah, Lupo del Faiallo, attenzione Lupo, mi raccomando, è stata una bellissima trasmissione, non roviniamo tutto. Lupo del Faiallo, Mario, stai attento,
3: Giorgio.
2: Prepara la ghigliottina.
3: Da sentire, volevo dirti, per il fatto che bruciano sempre i camion quando arrivano qui a Genova, il fatto è che autisti come me di 40 anni fa non ce n'è più, quelli che assumono sono tutti scappati di casa,
2: okay.
3: Che arrivano da fuori,
2: vabbè.
3: Non sanno guidare,
2: okay.
3: Vengono, fanno i sali e scendi,
2: sì.
3: Sempre col piede sul freno,
2: sì.
3: Invece che scalare marce e andare con la testa sul collo. E arrivano poi che le ruote, i
2: sì.
3: cerchioni si diventano incandescenti,
2: certo.
3: E prendono fuoco,
2: certo.
3: Perché quando facevo l'autista io non ce n'erano mai di queste cose qua,
2: Okay.
3: Mai.
2: Però vedi, allora, può essere comprensibile quello che dici, ma perché solo in Liguria? Cioè non è l'unica Liguria di Stato, questi prendono fuoco anche sulla 12, non c'è nessun saliscendi sulla 12, prendono fuoco anche sull'autofiori, ci sono al massimo dei fiori, ma non ci sono saliscendi sulla A10, saliscendi pazzeschi, capisci? Se mi dici dei Giovi, vabbè, però

0: ci sono tratti di autostrada uguali in Puglia, nel Lazio, nel Friuli, in Veneto, in Trentino, ci saranno saliscendi in Trentino, prendo un fuoco solo qua, capisci? E questa è la cosa strana.
1: Se posso parlare?
0: Sì, mi raccomando, non hai ancora esagerato.
1: Sul mio camion, nella mia ditta, cioè avevamo tutti quanti un freno elettrico. E poi scendendo dal Turchino, che c'è il 60,

0: scendono a 90 all'ora come minimo, e lì arrivi in fondo, freni, freni, che poi non è che serve tanto, ma bastano quattro frenate che i, cerchi, che sì, i dischi diventano roventi,
1: incandescenti, certo, certo.
0: Fai presto a far prendere quota.
1: Senti, allora io mi chiedo come è possibile che esista il Turchino per scendere su Genova, no? Un camionista come lo affronta un tratto quando sono 20 km di curva contro curva, curva contro curva? Come si affronta un tratto del genere? È snervante, è assurdo.
0: C'è quello che non sa guidare e allora vai, frena, in curva, accelera qui e là, su e giù. Se invece tu vai in andatura un po' più piano, non freni neanche.
1: Ah. Cioè il freno motore, ti lascia andare il freno motore.
0: Il freno motore serve,
1: certo.
0: Poi noi avevamo anche un freno elettrico che era in più, e i freni non li toccavi neanche. Io ci ho fatto 1 milione di chilometri sul camion, i freni erano come quando me l'hanno dato.
1: Sì, sì, sì, sì. Che camion avevi?
0: I Iveco Stralis.
1: Ah, quindi italiano, bello italiano.
0: Poi sono tutti uguali, Mercedes, Renault, non c'è né differenza, sì, sono tutti uguali, sta solo alla testa dell'autista.
1: Beh, immagino, come in tutte le cose. Senti, ma il cambio, c'è sempre il cambio sui camion di oggi oppure è automatico?
0: Cambio, no, cambio tutti normali.
1: Quante marce ha un camion?
0: C'avevi le sembra erano 4, però facevi 4 ridotte, 4 e 4 con l'overdrive, ce l'aveva un 16 più o meno.
1: Sì, 4x4, cioè ogni marcia aveva 4 moltipliche.
0: Sì, era questione solo di testa. Adesso arrivano da fuori, li prendono, ti posso dire questo, prendono questi extracomunitari con una patente falsa presa Frascati o giù di là, no? Con 2000 euro, che non sai praticamente cosa vuol dire un camion.
1: Ok.
0: Ammettevano su due che li prendevano, gli danno, bellina incredibile. Okay. Gli facevano pagare l'affitto della cabina perché dormivano sopra.
1: Interessante.
0: Ma di te che punti che siamo? Un po' come il caporalato
1: meridione,
0: un affare del genere. E ci lamentiamo poi che bruciano per la strada.
1: Ok, non l'immaginavo. Grazie, Lupo del Faiallo. Oggi si è contenuto. E ripeto, sì, ok, può essere, ma solo qua bruciano, cioè se questa è la nuova lanza a basso costo che prende le patenti al di là di Frascati, comunque viaggeranno in tutta Italia, la cosa è, ma perché bruciano solo qui? Tutto qua. Grazie Lupo, grazie anche per esserti contenuto. 5 minuti alla sigla, mi interessava questa cosa dei camion, che non sapevo, non conoscevo. Ai miei tempi, addirittura io bambino, i camion avevano il motore nel muso, avevano il muso e il motore era davanti alla cabina, no? Quindi pensate quanto siamo indietro. WhatsApp. Allora, dicevamo sì, Corso Italia, via Piave, via Sauro per lavoro scolmatore, sì, chiuso, interdetto al transito. Redazione di riferimento, dunque, in merito, chi è Alessandro? Boh. Allora, Enzo da Genova, bisogna ascoltare in diretta le persone che ci raccontano queste cose, ok. Poi facciamo qualcosa, tanti bei discorsi, però di pescare non se ne parla, facciamo qualcosa per i pescatori che pagano un tesserino e mi sembra che sia un tempo andavano a pescare in porto e adesso non si può più. Esatto, e sono tanti peraltro, tanti, qualcuno faccia qualcosa, o gli faccia pagare meno il tesserino, no? Perché sennò... Pronto? Un attimo. Pronto, ecco qua, ci siamo. Pronto?
2: Pronto, ciao Enrico, sono Gianni, chiamo da Marassi.
1: Sì Gianni, buongiorno Gianni.
2: Ecco, buongiorno, volevo integrare la parola che di Lupo, quello che ha chiamato prima. Ha ragione, questo signore qui.
1: Sì.
2: Io ho 86 anni, guido ancora la macchina e non ho avuto mai nessun incidente.
1: Sì.
2: Perché mi hanno insegnato ad operare il freno motore.
1: Il freno motore, sì, mio papà era.
2: Il freno motore.
1: Era fissato col freno motore.
2: E una volta ti insegnavano che i segnali stradali non li mettevano per certo, li mettevano perché ci passavano dei collaudatori prima, per le curve, per tutto. Ha ragione, quelli che guidano i tir, il freno.

0: freno e vengono giù dal Turchino,
1: sì,
0: da, diciamo, Dovata, vengono giù a 95 all'ora, non c'è la polizia stradale, non c'è controllo,
1: okay,
0: fanno quello che vogliono.
1: Però, vedi, però, ok, allora avete tutti ragione, ok, ma non è l'unico tratto autostradale con curve, controcurve in discesa. In Italia sono 80.000 km di autostrada, ma bruciano solo qua. Questo ti voglio dire. Dovrebbero bruciare a Barberino del Mugello, in Val d'Aosta, in Trentino Alto Adige. Ma perché solo qua? Cioè la A12 non ha discese, salite, ardite, e bruciano anche lì. Cioè questo che non capisco. Condivido quello che voi dite e ci sta, ci può stare, ma non capisco perché brucino ogni giorno, bruci un camion qua, e non solo sui Giovi. Questo
0: controllano, perché non fanno i controlli, perché quel ponte Morandi che è venuto giù passavano delle tonnellate,
1: sì.
0: una volta c'era il Vigo, ti diceva che oltre quei quintali non puoi andare,
1: certo.
0: In Italia è venuto un paese, ognuno fa quello che vuole e delle leggi se ne fottono, okay. E questo è il problema di quello che succede in Liguria, okay. Per tutto, per quello che succede.
1: Ma tu avevi un camion, Gianni? Avevi un camion, camionista?
0: Io avevo la di pubblica.
1: Avevi?
0: Ho portato qualcosa anch'io, non sempre, poi sono entrato in un altro servizio,
1: ah.
0: Però mi hanno insegnato il freno motore, rispettare,
1: sì.
0: Cercare, io per fortuna, ripeto, ho 86 anni, guido ancora la macchina,
1: sì.
0: non porto occhiali perché ci vedo benissimo e tutto, però mi hanno insegnato che i segnali stradali vanno rispettati,
1: certo,
0: quelli
1: certo,
0: che guidano
1: certo.
0: I tiroggi non rispettano i segnali,
1: certo.
0: Ti fanno dei sorpassi, io vado su col Panda a 100 all'ora, fanno dei sorpassi a 110 con questi camion vuoti,
1: mm.
0: E fanno paura.
1: Mm.
0: E okay. Questo, però c'è un problema, non c'è controllo, non c'è polizia stradale, non okay. C'è nessuno. Delle volte sei in mezzo alla strada, sei in mezzo alla giungla.
1: Ok.
0: C'è cose okay. di te.
1: Okay. Okay.
0: Questo è il mio pensiero.
1: Gianni, ok, comunque... grazie. Taglia. Allora, è chiaro che fermare, però, un tempo ricordo, ma vi parlo di 60 anni fa, la polizia stradale, anche in autostrada, oggi fermare, pattugliare l'autostrada dei Giovi e pensare di fermare un camion laddove non c'è corsia di emergenza, non c'è niente, sarebbe un disastro. Oggi ci sono i tutor che ti prendono la velocità all'inizio e alla fine, insomma il controllo è un po' diverso, ma perché sarebbe impossibile. Io vi ringrazio per questo bellissimo sabato, buon proseguimento con Primo Canale, buon sabato, buona domenica se Dio vuole, lunedì prossimo, ma solo se Dio vorrà, potremo essere nuovamente insieme. Grazie per l'ascolto e buon fine settimana a tutti voi, arrivederci.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di 3D Meteo. Contesto in miglioramento per la giornata di domenica in Liguria, venti a tratti moderati con mari calmi o poco mossi. Diamo uno sguardo subito alla situazione attesa sull'Imperiese, qui non mancheranno degli spazi soleggiati con sole innocue e velature in transito, temperature massime intorno ai 22-23 gradi. Anche sul Savonese non mancheranno condizioni di bel tempo con innocue velature nel corso della giornata e con temperature massime intorno ai 20-23 gradi. Su Genova e dintorni condizioni di stabilità atmosferica con nubi alternate a schiarite. Clima tutto sommato piacevole con punte massime anche qui di 22-23 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione prevista sul Tiguglio. Non mancheranno spazi assolati soprattutto nelle ore pomeridiane. Le temperature minime qui saranno contenute mentre le massime saranno piacevoli. E infine concludiamo con il contesto atteso sullo Spezzino, anche qui qualche nuvoletta di passaggio di tanto in tanto ma accompagnata da ampi spazi assolati, valori massimi che oscilleranno tra i 20 e i 23 gradi. Ci attende una giornata di lunedì in Liguria caratterizzata dal sole che splenderà ovunque, qualche nuvoletta di passaggio solo sui settori appenninici. Valori massimi in aumento fino ai 25 gradi. Per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di 3D Meteo.

0: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia. Per questo non la cambio.
1: I costi? Ormai non li controllo più.
2: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
3: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
4: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
5: Buongiorno!
4: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
6: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
4: La nostra esperienza guarda al futuro.
7: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: La cronaca in questo sabato 10 ottobre, il primo decesso per West Nile autoctono in Liguria e a Genova, e poi un senza fissa dimora morto in Via Emilia davanti un supermercato, e ancora i sondaggi di Primo Canale Tecné che sono ripartiti, e poi il calcio con la Sampdoria crollata ieri ad Avellino, ha perso 4-1 il mister Corradi in bilico, e poi il Genoa invece in campo oggi pomeriggio alle 15 contro la Fiorentina. Ma partiamo subito con la cronaca e vado a salutare Lucrezia Marini. Ciao Lucrezia, buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana e buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, purtroppo questa mattina, questa notte si è verificato il primo decesso legato allo West Nile in Liguria. La vittima è un uomo di 86 anni che era il secondo paziente ricoverato in condizioni gravi per West Nile all'ospedale policlinico San Martino, e come ci ha spiegato in queste settimane il professor Bassetti, per il West Nile purtroppo non esiste ancora un vaccino, ma la cosa più pericolosa, forse diciamo proprio l'insidia di questo virus, è il fatto che in realtà solo l'1% dei casi ha delle manifestazioni, dei sintomi gravi, molte volte legate proprio al fatto che il virus colpisce il cervello, quindi va proprio a creare degli scompensi a livello cerebrale, e questi sono gli unici casi visibili. Ma poi in realtà la diffusione del virus è molto più silenziosa, perché i sintomi molto spesso possono essere confusi per un'influenza o comunque per, diciamo, una sintomologia più lieve, non per forza legata, che non si pensa che sia legata al West Nile, e quindi questo può portare alla diffusione, proprio alla diffusione di questo virus, perché comunque, diciamo, appunto, non essendo visibili i sintomi, non sappiamo quanto sia grave. Ma in corso a Genova sono già iniziate le prime disinfestazioni proprio nelle zone dei due ricoverati, e purtroppo ormai del ricoverato e della vittima, quindi a San Pier d'Arena e a Sestri Ponente, ma in generale nel ponente della città. Ma sentiamo le parole del professor Bassetti proprio riguardo alla prevenzione e alla disinfestazione per West Nile.
2: Ma purtroppo questa è l'Italia, noi non siamo capaci a fare prevenzione, cioè noi siamo bravissimi a curare le persone quando

0: sono malate, ma siamo non altrettanto bravi a evitare che le persone si ammalino, e questa è una delle strategie di prevenzione. La prevenzione non è fatta soltanto di farsi un vaccino o di andare a fare la colonoscopia o di andare a fare la mammografia. La prevenzione è fatta anche di andare ad agire sul territorio, controllando il territorio, e nel caso delle zanzare agire nei mesi precedenti all'estate con dei larvicidi, quando le zanzare sono ancora in quella fase embrionaria, in quella fase iniziale. Se noi non facciamo questi interventi, hai voglia a farli a ottobre, a settembre o ad agosto? Bisogna lavorare prima, ma per lavorare prima bisogna fare una programmazione, ci vogliono investimenti, ci vogliono soldi, perché non è che la disinfestazione la fai così, la fai se fai degli investimenti. Quindi per il futuro mi auguro che, visto che la Liguria è diventata con tutti gli effetti un'area endemica da una parte per la West Nile, ma lo abbiamo visto anche per la dengue, soprattutto nel ponente, è evidente che le zanzare dobbiamo considerarle come succede in gran parte dei paesi tropicali, che sono i vettori più importanti per le malattie infettive. Quindi non può, la zanzara è quella che fa più morti al mondo, non, i più morti non li fa il leone o l'elefante o il rinoceronte, diciamo, qual è l'animale che fa più paura? È la zanzara, perché trasmette una serie di malattie infettive che possono anche essere molto gravi o addirittura mortali.
1: Ma Lucrezia, c'è anche da rilevare, insomma, purtroppo un'altra tragedia che è avvenuta all'alba.
2: Eh sì, esatto Tiziana, purtroppo questa mattina alle 7 è stato lanciato l'allarme da dei passanti in via Emilia, a Molassana, davanti a un supermercato, proprio per un senza dimora che era stato trovato, diciamo, incosciente in quel momento, sembrava, e sono stati subito allestati soccorsi, però all'arrivo di quest'ultimi purtroppo l'unica cosa che hanno potuto fare i soccorritori è stato dichiararne il decesso. Come abbiamo detto, era un senza dimora e non si sa l'identità di questa persona. Si ipotizza, grazie a, diciamo, un documento, comunque a dei foglietti trovati all'interno sul corpo della vittima, che sia del 79, ma restano ancora aperte le indagini sia per capire le cause del decesso che per scoprire l'identità dell'uomo. A te Tiziana.
1: Grazie Lucrezia. Vado a salutare Giorgia Fabiocchi, perché sono ripartiti i sondaggi per il canale Tecne. Ciao Giorgia, buongiorno.
3: Ciao Tiziana, buongiorno, buon sabato. Sì, sono partiti i sondaggi. Ieri Primo Canale è partita forte con quelli che riguardano il sentiment nei confronti di Silvia Salis, della prima cittadina di Genova. Il 52,1% per l'esattezza la rivoterebbe, quindi è un incremento di un più 0,6 rispetto al maggio 2026. Non la voterebbe il 47,9%. Di questi dati, abbiamo sul sito ovviamente e si possono trovare le slide con tutte le domande relative a Silvia Salis. Qui intanto vediamo il trend di quello che pensano i cittadini genovesi in risposta al quantitativo percentuale di voto a favore di Salis, ed è un trend mediamente positivo sicuramente, anche se c'è stata una flessione in realtà rispetto al settembre 2025, quando era al 56%, oggi è al 52,1%. Quindi comunque un calo c'è stato. E poi ci sono altre domande, la più interessante politicamente è che solo l'8% la vorrebbe come leader nazionale, o comunque la vorrebbe in una prospettiva di politica nazionale. Quindi questo è un altro dato da analizzare. Poi oggi sul sito potete trovare altri due sondaggi, questo riguarda sempre Silvia Salis, che restasse sindaco di Genova fino alla fine del mandato, lo vuole il 51%, quindi comunque una percentuale alto, che vada invece a Roma, per intenderci, solo l'8%. Oggi, dicevo, sul sito primocanale.it potete trovare due sondaggi diversi, uno sulle politiche abitative che riguardano le varie città, le vedete, sono queste, sulle politiche della casa, cosa si sta facendo. Negativo a Genova, perché al 51% dice si sta facendo poco, quindi è un dato che comunque deve far riflettere. Salis ha una percentuale di consenso molto alta, sua personale, anche per questa immagine che ha a livello nazionale, però per esempio qui sulle politiche abitative, secondo i cittadini genovesi, non si sta facendo molto, nessuno va molto bene, a parte un po' Imperia, che è al 47% negativo, al 52% positivo, quindi è un dato positivo. E poi c'è un'altra slide che riguarda la politica

0: di centrodestra per chiudere, la trovate anche questa sul sito primocanale.it, perché qualora si andasse a votare per il sindaco di Genova, dovesse essere l'anno prossimo, anche se la sensazione è che comunque Salis rimanga qua, almeno non credo che sarà la candidata premier del campo largo, però dovesse fare una scelta diversa anche dopo le elezioni e si dovesse tornare a votare, chi voterebbe il centrodestra? Beh, Ilaria Cavolo, onorevole di noi deputati, giornalista, ha lavorato anche molto a Primo Canale, è stata qui direttore, quindi è un personaggio no molto anche su Genova, batte tutti dietro Pietro Picciocchi al 20%, ma ha già provato contro Salis e ha perso, quindi Ilaria Cavo, gli elettori di centrodestra la vedrebbero bene come candidata alla poltrona di Palazzo Tursi. Questi sondaggi, ce ne sono tantissimi, Tiziana, li racconteremo giorno per giorno poi in queste settimane.
1: Grazie a Giorgia Fabiocchi. Adesso apriamo la pagina dedicata all'ex Silva. Sappiamo che lunedì è stata proclamata dai lavoratori una giornata di mobilitazione, di sciopero di 24 ore, questo dopo la notizia e l'annuncio di Acciaierie per l'Italia della sospensione temporanea degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure a partire dal 15 novembre. Interviene anche la Chiesa, un comunicato congiunto della diocesi di Genova e di Tortona, e ha parlato anche il vescovo di Genova Marco Tasca, che ha detto: noi siamo con i lavoratori, è il momento della solidarietà, bisogna sondare tutte le strade per tenere aperto lo stabilimento di Genova, così come quello di Novi. Potrebbero esserci delle problematiche per il traffico, ovviamente il riferimento è alla giornata di lunedì, ma dobbiamo essere solidali. Sentiamo.
2: E come vescovi di Genova e di Tortona siamo preoccupati molto per la nostra gente, quindi davvero anche il dire: guardate, facciamo fronte comune con tutti coloro che possono e devono fare qualche cosa per questa situazione. Quindi credo che il comunicato sia proprio la esplicitazione di una preoccupazione molto molto forte. La gente anche a me ha detto: guardi, che cosa possiamo fare? Che cosa potete fare? Che cosa potete fare? Cioè, è veramente una domanda straziante. Davvero credo questo comunicato dire: noi ci siamo. Noi ci siamo e siamo pronti a fare tutti i passi che è bene, è giusto, è doveroso fare per veramente affrontare questa situazione che è molto grave. Non è solo la singola persona, ma tutta la realtà che gira attorno, anche quindi le famiglie, le situazioni. Cioè, qualcuno mi diceva: ma io ho fatto un mutuo. E now? Io rispondo e dico: guarda, dico io, che cosa posso e debbo fare? Cioè, questa è la domanda, per non che non siano solo domande retoriche, dire: ma adesso mettiamoci intorno a un tavolo, vero, vediamo che cosa dobbiamo, non solo possiamo, dobbiamo fare. Non è la prima volta che la Chiesa si fa portavoce di una realtà, per cui adesso si tratta veramente per me di capire, perché forse tecnicamente qualcuno avrà anche delle motivazioni o delle strade aperte. Adesso io non sono un tecnico e quindi, ma è davvero importante seccare qualche strada adesso. Ma la solidarietà mi pare che sia forse in questo momento più importante di qualche disagio ovvio che ci sarà, ma il sapere che questo disagio è per essere vicino a chi sta rischiando, ma veramente tanto o tutto, credo che ne valga davvero la pena.
1: Oggi a Genova la sesta edizione di Sportability Day alla Sciorba in corso, lì per noi c'è Elisa Ricci. Buongiorno Elisa.
3: Grazie agli istruttori, grazie alle...
4: Sì, buongiorno Tiziana, noi ci troviamo qui proprio al My Sport Village di Sciorba, perché oggi ha inizio lo Sportability Day, quindi una grande manifestazione che va oltre ogni barriera, e quindi come potete vedere tutti i ragazzi, le associazioni, saranno 88 le associazioni coinvolte e 46 le discipline sportive che i ragazzi potranno provare, e peraltro la partecipazione è gratuita, quindi ragazze e ragazzi con disabilità o senza possono scoprire nuove attività anche insieme ai propri familiari, ai propri amici. E tra i protagonisti della giornata, campioni paralimpici, Ione Italia, Terapia e Francesco Bocciardo, insieme poi alla mototerapia con Vanni Oddera. Il programma è ricco di emozione e inizierà proprio a partire dalle 10 e proseguirà per tutta la giornata, quindi un'occasione per stare insieme e scoprire un

0: sport e che poi si potrà magari continuare anche dopo questa giornata, quindi una manifestazione speciale, diciamo che qui siamo molto emozionati, tutti i ragazzi sono molto emozionati, quindi questo è sicuramente una cosa positiva. A te Tiziana.
1: Grazie ad Elisa Ricci, vado a salutare in studio come Dario Vassallo. Ciao Dario.
2: Ciao Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori.
1: Allora facciamo il punto, sì. Partiamo ovviamente dalla Sampdoria.
2: Siamo ripreso il campionato dopo 3 settimane di stop e purtroppo per le squadre genovesi non è ripreso bene, anzi è ripreso malissimo, perché la Sampdoria è tornata a Avellino con una sconfitta pesantissima 4-1, e tra l'altro era una serata che era già iniziata male, perché prima della partita c'erano stati degli scontri tra alcuni tifosi della Sampdoria e la polizia, non sono stati lanciati petardi e fumogeni, tanto che il pullman della Sampdoria è arrivato in ritardo allo stadio, era stato bloccato da questi scontri, è arrivato in ritardo allo stadio, si è pensato anche di poter posticipare un po' l'inizio della partita, poi così non è stato. La partita, come dicevo, è stata un tracollo soprattutto nel primo tempo, quando la Sampdoria sull'1-1 poi ha preso 3 gol in 9 minuti, una squadra che non ha mostrato nulla di buono, e sentiamo il mea culpa, diciamo così, di Corradi dopo questo incontro.
3: Devo dire che il primo tempo è stato un primo tempo giocato in maniera non corretta, e lo dimostra il fatto che ci hanno fatto 4 tiri e ci hanno fatto 4 gol, al di là dell'atteggiamento che magari ci poteva essere insomma abbastanza palese il fatto che arrivavamo secondi sugli interventi, sui contrasti, che abbiamo perso quasi tutti i duelli fisici anche dentro l'area, pur essendo in contrasto ci siamo fatti sopraffare e abbiamo concesso 3 gol in 9 minuti su errori individuali. Questa è una roba che va analizzata molto bene quando domani torneremo a Genova. In conferenza prima della partita ho detto che avremmo dovuto cavalcare l'onda dell'entusiasmo e c'era rimasto addosso da Catanzaro. Non mi è piaciuto a livello proprio di atteggiamento interno nostro il fatto di allargare le braccia o guardare sempre il compagno come a cercare il colpevole. Qui siamo tutti colpevoli, il primo sono io, però bisogna invertire questa tendenza in maniera anche molto rapida, perché non possiamo essere così poco aggressivi e così poco duri nei contrasti, perché questo è un campionato, l'ho sempre detto, un campionato fisico che va affrontato con fisicità prima di tutto, e poi sulla fisicità ci dobbiamo mettere le nostre qualità. Torniamo a casa, cerchiamo di recuperare energie, sperando che magari riusciamo a fare una settimana con più giocatori a disposizione, che riusciamo a ricondizionare il più breve tempo possibile i giocatori che, insomma, quando sono arrivati erano importanti per noi, che fino adesso hanno giocato poco.
2: Questo dunque è Bernardo Corradi, allenatore della Sampdoria, ma oggi riprende il campionato anche per Genoa e Entella, che entrano in campo entrambe alle 15. Il Genoa contro la Fiorentina, una squadra forte al di là di quello che è la sua posizione attuale in classifica. Il Genoa deve riscattarsi da un inizio di campionato veramente pessimo, con un solo punto, penultima in classifica con un solo punto, anche se ha purtroppo alcune assenze. L'ultima è quella di Amorim che si aggiunge a quella di Colombo, che si è infortunato nella trasferta contro il Rapid Bucarest. Staremo a vedere quella che sarà la formazione di De Rossi, che sembra intenzionato a far partire fin dal primo minuto sia Traoré che Junior Messias, quest'ultimo accanto a Osmaic. L'Entella invece gioca alle 15 contro la Juve Stabia. Scendono in campo anche le altre due squadre di Serie C, ovviamente, e questa sera Spezia Gubbio alle 20:30, domani per Perugia Vado alle 17:30. Per quello che riguarda lo sport è tutto.
1: Grazie Dario, vi ricordo sul sito primocanale.it anche il ricordo dell'ultima grande alluvione di Genova, quella del 2014, che aveva colpito anche Montoggio, l'ultima vittima a Genova proprio per le alluvioni era stato l'infermiere Antonio Campanella, aveva 54 anni ed era stato travolto a Borgo Incrociati dalla furia del Bisagno. Trovate anche la pillola del nostro archivio storico. Tutte le notizie sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

ufficio domani e da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

0: Il futuro dell'auto è arrivato nello showroom BYD di Genova.
1: Lunga autonomia, prestazioni elevate e un comfort unico. Perfetto sia per le curve della Liguria che per i viaggi più lunghi.
2: Guidare una BYD è più facile di quanto pensi, grazie a offerte dedicate, pagamenti flessibili e piani personalizzati.
3: Prenota il tuo test drive a Genova. Ti aspettiamo in showroom. Corso Italia 30 Rosso.

0: Il libro di Massimo D'Alema si intitola Eravamo comunisti, un titolo chiarissimo. D'Alema, intanto grazie di essere qui da noi, è un lungo racconto di una vita, di una parte della vita e di una parte della storia del nostro paese, soprattutto visto attraverso le lenti di un grande partito, il Partito Comunista.
1: Sì, grazie a voi dell'invito e di questa opportunità di presentare questo libro a Genova. E sì, è un lungo racconto, il racconto di una passione politica del Novecento, diciamo, finisce con la fine del PC, con le prime elezioni a cui il PC non si presentò. E non è un libro nostalgico, diciamo, perché ricostruisce la vicenda politica, personale, con spirito critico, non nascondendo gli errori, le incertezze, le contraddizioni, però viene fuori anche la ricchezza di quella vita politica, la forza, le passioni, le idealità, la forza delle personalità con le quali io ragazzo, Certo. Io sono stato un uomo fortunato perché diciamo sono
0: cresciuto in una famiglia comunista, è stato un bambino comunista.
1: Sì, sono stato un bambino comunista, ma poi in un periodo cruciale della storia del paese, cioè nella seconda metà degli anni 70, io ero membro della direzione del Partito Comunista, quindi ero lì, diciamo, quindi ho vissuto,
0: me lo ricordo,
1: quella esperienza in presa diretta.
0: Suo papà è stato un dirigente del partito, lei ha conosciuti tutti, giustamente l'ha detto, però andiamo un po' indietro, partiamo da quando venne a Genova, abitando a Nervi, in una data molto significativa, perché eravamo intorno al giugno del 60, più o meno.
1: Sì. Mio padre era diventato segretario regionale del partito da qualche mese. E noi lo raggiungemmo alla fine delle scuole, perché noi abitavamo a Roma e avevo 11 anni, facevo la prima media. Poi dalla seconda media in poi sono stato genovese, diciamo. E quindi la fine delle scuole noi arrivammo che la città era in stato d'assedio.
0: Certo.
1: Tanto è vero che c'era sciopero generale, non c'erano gli autobus e ci vennero a prendere i compagni del servizio d'ordine del PC con un camioncino, mia madre, mio fratello ed io. E andammo a Nervi, mio padre aveva trovato casa a Nervi, dove poi insomma ha cominciato la mia vita nerviese, le prime amicizie, la scuola che si trovava nei giardini, in un posto meraviglioso. E poi via via Genova è stato il liceo, perché il liceo Doria ha avuto un...
0: Però la interrompo un attimo.

0: Perché volevo ricordare l'episodio dell'incontro con Togliatti, quando era pioniere e ha fatto il discorso di fronte a Togliatti, genovese fra l'altro, Togliatti, e Togliatti ha detto una cosa anche divertente.
1: Questo non lo so, perché questo si tramanda, io non l'ho detto a me,
0: lo racconti.
1: Il discorso l'ho fatto perché, diciamo, sì. Ho visto, fra l'altro, sul Corriere della Sera, al lato dell'intervista a Cazzullo, c'era la fotografia proprio di D'Alema bambino e dietro si vedeva Togliatti che ascoltava questo mio. Io portai il saluto dell'Associazione dei Pionieri al nono congresso del PC. E certo che per un bambino parlare al congresso nazionale del PC fu un'emozione molto forte, la mia prima emozione politica, diciamo. Sì, raccontano che Togliatti abbia detto, i più benevoli, Togliatti abbia detto questo farà strada, sì. I più maligni, ma questo è un bambino o un nano? Comunque sì, certo, mi ascoltarono, ecco, mi ricordo che mi ascoltarono.
0: Come era Togliatti?
1: Ma sa, io lo, veramente, poi lo incontrammo perché andammo a trovarlo, chiedemmo di essere ricevuti, Gaspara Paietta ed io, per lamentare che i compagni della sezione di Monteverde Vecchio non ci davano la sede, avevano un locale sfitto e volevano fare un circolo, sì, diciamo, ricreativo, e noi lo volevamo per il circolo dei pionieri, per i bambini, non ce lo volevamo dare.
0: E mi diede un buon consiglio.
1: No, ma innanzitutto ci ascoltò, vede, la cosa più straordinaria di quel mondo, di quegli uomini, di quelle personalità, e ti ascoltavano. Ci chiese, volle capire quanti eravamo, quanti erano gli iscritti. Prima domanda. Per capire se era una realtà consistente, cosa facevamo, e alla fine disse: va bene, avete diritto alla sede, occupatela, forzate, perché era piano terra, forzate le finestre con un piede di porco. Noi non osammo chiedere cosa fosse, non lo sapevamo, ma poi avevamo degli educatori più adulti che ci spiegarono. E lo facemmo, occupammo la sede.
0: Dunque vorrei andare a questo punto, ritornare al periodo genovese, gli anni del Doria, preside il mitico e terribile Italo Malco. E compagni di classe, se li ricorda?
1: Sì, mi ricordo molti compagni.
0: Mi dica qualche nome.
1: No, ma adesso i nomi non li voglio fare, anche perché non vorrei poi...
0: Si è dimenticato.
1: Se il tempo passa, magari uno sbaglia un nome, però sì, era una classe molto vivace. Io ero nella sezione E, il mio amico del cuore Marco Buscaglia era invece andato alla sezione B, diciamo, quando ci trasferimmo da Nervi al liceo Doria, diciamo, quindi non eravamo nella stessa, sempre la B, non eravamo nella stessa sezione. Ricordo dei professori straordinari, c'era Sacco che insegnava filosofia, La Cella che insegnava latino e greco, severi ma straordinari. Poi, insomma, noi abbiamo imparato, quello che ho imparato nella vita l'ho imparato soprattutto lì. Era un... E io poi, oltre al liceo,
0: ecco,
1: poi cominciai a fare politica. Mi iscrissi alla Federazione Giovanile Comunista.
0: Chi c'era allora nella Federazione Giovanile Comunista?
1: C'era Mario Margini. Mario Margini era il nostro, diciamo, leader nazionale di riferimento era Giulietto Chiesa.
0: Giulietto Chiesa, che ha fatto poi questa grande esperienza in Unione Sovietica.
1: Dopo, giornalista. Ma
0: Luigino Castagnola.
1: All'epoca Giulietto era responsabile degli studenti universitari. Faceva parte del gruppo dirigente nazionale della FIGC, però era genovese e quindi aveva questo rapporto con Genova.
0: E sopra Giorgio Doria.
1: Io l'ho conosciuto perché, oltre a frequentare Salita San Leonardo e quindi la FIGC, io andai alla Società della Cultura.
0: Che era in questo grattacielo?
1: Che era in questo grattacielo, dove c'era la Basevi,
0: Enrica Basevi
1: e Giorgio Doria, e poi c'erano anche tanti operai, non erano soltanto intellettuali, era un centro molto vivo di sinistra, era molto di sinistra, infatti poi a un certo punto

0: Entrarono in conflitto con il Partito Comunista.
1: Senta, mi sembra anche Eugenio Carmi, Lisetta Carmi, dico bene.
0: Sì,
1: mi sembra
0: sì, che sì.
1: Personaggi veramente
0: quindi,
1: straordinari della
0: diciamo
1: cultura.
0: Questa, la città tra gli studi e i primi passi, e poi mi iscrissi all'associazione Nuova Resistenza, che nacque sull'onda anche dei fatti del 60, certo. Eccetera. Così, con l'idea di raccogliere giovani che non avevano vissuto l'esperienza della guerra, della resistenza, ma si riconoscevano in quei valori, ed fu anche quella un'esperienza molto bella. Sì, direi Genova è stato il luogo di formazione.
1: Sì. Ecco, che ricordo ha però in generale così della città? Ha un buon ricordo?
0: Sì.
1: Ci stava bene?
0: Allora, io abitavo a Nervi, un posto dove si sta
1: male.
0: Benissimo.
1: Diciamo. Sì, indubbiamente. Ha imparato anche ad andare in barcavela
0: ho imparato
1: con Marco Buscaglia.
0: Ho imparato ad andare in barcavela, ho imparato tante cose, ho imparato a nuotare. E, no, io sapevo già un po', ma certo. E poi se lei pensa che io andare alla scuola media la mattina, facevo tutta la passeggiata a mare. Scendevo, perché noi abitavamo vicino all'ospedale, scendevo al porticciolo, facevo tutta la passeggiata a mare e poi entravo nei parchi di Nervi.
1: Sì, meglio di così.
0: Spettacolo, c'è gente che viene dall'altro mondo per vedere queste cose, per me era il mio percorso per andare a scuola tutte le mattine.
1: Suo papà era un dirigente...
0: Mio padre è stato un uomo energico, combattivo. Infatti una volta per prendermi in giro qualcuno mi disse: tu sembri il nonno di tuo padre, perché io invece ero più, diciamo, più silenzioso, più... Mio padre era molto irruento nella battaglia politica, era un uomo di grande passione, cioè. E a Genova sì, non ebbe vita facile perché...
1: Non lo metto in dubbio.
0: Ebbe degli scontri, lui voleva... costruire una politica regionale, i genovesi erano molto genovesi,
1: genovacentrici,
0: quindi
1: certo.
0: Diciamo alla fine quando lui era stato eletto, mio padre e io sono entrato in Parlamento la legislatura dopo che mio padre aveva lasciato, tant'è vero che un commesso scherzando mi disse: qui c'è il banco D'Alema, diciamo, perché mio padre era stato parlamentare. Io parlamentare del Salento e mio padre della Liguria, cioè
1: bellissimo.
0: I due posti più lontani d'Italia, ma lui era eletto molto con i voti che prendeva a Savona, alla Spezia, perché di preferenze a Genova non ne pigliava moltissimo.
1: Vediamo un attimo un brevissimo contributo, lei è venuto da noi diverse volte, questa mi pare che sia del 2013, non intervistato in questo nuovissimo studio, ma a Primo Canale.
2: La politica è una passione. Da un lavoro ci si può dimettere, da una passione no. Quindi io resto un appassionato di politica. Dopodiché, un altro punto, non sono in cerca di occupazione. Sono responsabile di una fondazione culturale europea importante, non sono un disoccupato in cerca di occupazione.
1: Certo.
2: È chiaro che se si ritenesse di aver bisogno di me, questo dipenderà da tante cose in realtà, una coalizione, un'alleanza, un equilibrio, quindi non ci sono posti prenotati, la politica è più che mai nel nostro paese incertezza, rischio, ecco. Se si avrà bisogno di me, mi chiameranno, è chiaro che sarò contento. Quando ti dicono abbiamo bisogno di te,
1: piacere,
2: uno è contento, fa piacere.
1: Ultima domanda, passione è anche andare in barcavela.
2: È straordinaria, sì. Non sono più armatore, diciamo, abbiamo venduto la barca perché... sinceramente perché non avevamo più soldi per tenerla, e perché abbiamo i nostri risparmi, abbiamo in famiglia, abbiamo deciso di prendere una casa in campagna, casetta in campagna, quindi abbiamo fatto una scelta da persone anziane, diciamo.
1: Beh, ma insomma la vela,
2: però la passione anche lì è una passione, se qualcuno ha bisogno di imbarcare un mozzo per fare una regata,
1: Massimo
2: sono
1: D'Alema
2: disponibile,
1: ma non faccio il ministro degli esteri. Grazie Presidente,
2: arrivederci.
1: Dopo Genova c'è l'università, la normale di Pisa.
0: E c'è il 68.
1: E c'è il 68.
0: Il 68 travolse tutto e tutti. E fu una stagione straordinaria con tutti gli errori.

0: Naturalmente che abbiamo fatto, perché questo è non ho nascosto di aver fatto degli errori, diciamo, non è un libro nostalgico.
1: Lei che errore ha fatto? Lei che errore ha fatto nel 68 o in quel periodo?
0: Tanti, ho partecipato agli eccessi, sì. All'estremismo, diciamo, poi fui sorpreso, perché quando dissi io a Giancarlo Pajetta, tu per tu, sono andato alla bussola, diciamo, ecco. E ho sbagliato.
1: E lui ha sbagliato la bussola?
0: Beh, perché era un'iniziativa, diciamo, sbagliata, andare a sfidare la polizia, inutilmente rischiosa, diciamo. E lui mi dette una risposta spiazzante, mi disse: è meglio andare sbagliando che restare a casa. E fu bella.
1: Soprattutto poi riconoscendo di aver sbagliato, anche quello forse, no?
0: E lui mi disse: no, è meglio andare, magari certo. Sbagliando che restare a casa. Pajetta era un ragazzo rosso, era un sovversivo, era rimasto sovversivo nell'anima e questo lo rendeva anche molto simpatico.
1: Certo. E invece Enrico Berlinguer, cos'è stato Enrico Berlinguer?
0: Berlinguer è stato, diciamo, la prima volta che sono entrato nell'ufficio di Berlinguer mi tremavano le gambe. Sì. Era un'epoca in cui, diciamo, il carisma dei leader era straordinario. Eppure Berlinguer era un uomo gentile, gentile, affabile, molto attento agli altri e non aveva nulla di quella prosopopea che uno si aspetta da un grande leader.
1: Al termine di una tribuna politica, mi ricordo perché eravamo lì noi giornalisti, era irritato perché gli sosteneva di aver lievemente alzato la voce. Pensiamo ad oggi cosa succede.
0: Sì, erano grandi personalità, io ho incrociato anche Moro.
1: Ecco.
0: Erano uomini miti, ma di una straordinaria forza, dentro la mitezza. Sì. Oggi invece abbiamo delle debolezze corazzate di arroganza, sì. A volte, diciamo, tutti. Diciamo.
1: C'è questo episodio di Via Montalcini che mi ha colpito.
0: Sì.
1: Lo può brevemente ricordare?
0: No, che noi la mattina in cui... Allora, mio padre ed io vivevo a Roma, ero segretario della FIGC, mio padre era parlamentare, in quel momento era presidente della Commissione Finanze e Tesoro della Camera. Era in una posizione importante perché i comunisti erano nella maggioranza, non nel governo, certo. Ma avevano avuto la presidenza di alcune commissioni importanti. E quindi, siccome la sede della FIGC, che era in Via della Vite, noi avevamo una nostra sede, era un'organizzazione autonoma al partito, avevamo una nostra fierezza, comunque la FIGC aveva 130.000 iscritti, non era una cosa piccola, era un'organizzazione di giovani, era vicino al Parlamento e quindi qualche volta lui mi dava un passaggio. E quella mattina mi dette un passaggio e siccome noi abitavamo nella stessa zona lì di Villa Borelli, ma il punto dove ci si incontrava era proprio lì, davanti a quel garage di Via Montalcini.
1: Che dovrebbe essere il luogo, perché usiamo il termine...
0: Che dovrebbe essere il luogo in cui... Certamente in cui è stato prigioniero Moro, in cui forse lo hanno ucciso. E poi mentre eravamo in macchina e andavamo verso il lavoro, ci fu la notizia. Poi quella mattina c'era la riunione della direzione del partito, perché io ero membro della direzione, mio padre no. Però siccome i lavori della direzione erano riservati, lei mi deve credere, mio padre non mi chiese mai... Di che cosa avete discusso? Perché lei è il Partito Comunista. Né io glielo dissi mai.
1: Pazzesco.
0: E la direzione doveva discutere cosa fare di fronte al governo Andreotti, che era stato appena costituito, si presentava alle Camere. E c'era un malessere enorme perché il governo Andreotti era stato molto deludente nella sua composizione, un governo molto conservatore, molto, molto vecchio. Andreotti non aveva concesso nessun segnale di novità ai comunisti che entravano nella maggioranza per la prima volta. Quindi c'era un mal di pancia tremendo.

0: Io avevo ricevuto molte telefonate dai dirigenti giovani che io dovevo rappresentare in quella sede, che mi dicevano: ah, bisogna essere, non si può votare la fiducia a questo governo, eccetera. E poi tutto cambiò, quell'evento terribile, e la riunione avvenne in uno stato di emergenza, diciamo, in cui non ci fu discussione sul governo, anche se molti condividevano il giudizio negativo, ma insomma fu unanime la cosa: bisogna dare un governo al paese, bisogna rispondere al terrorismo.
1: E il giorno della Bolognina, 1989?
0: Il giorno della Bolognina, io ero in barca a vela.
1: Ebbe uno shock?
0: Quando, non c'erano i telefonini, lo senti, no, quando arrivavamo, andavamo a fare una gita, e c'era con me uno dei più brillanti giornalisti dell'Unità, che era Federico Geremicca. Eravamo in tre, mia moglie, Federico ed io. Lui era un appassionato velista. E sì, ma fu uno shock. Allora, parliamoci chiaro, noi avevamo discusso che bisognava cambiare, che bisognava entrare nell'internazionale socialista, che insomma, quindi il cambiamento era maturato,
1: c'era, certo,
0: attraverso una discussione del gruppo dirigente, certo, non fu un'improvvisazione.
1: Se ne era parlato anche alla festa dell'Unità, sì, a Genova, pochi mesi prima.
0: Certamente, però il modo come le cose precipitarono era inatteso, ma io penso che anche Occhetto forse, diciamo, sì, fu... decise di rompere gli indugi, diciamo. Lui ha raccontato che fu colpito dalla visione dell'affresco di Palazzo Te a Mantova, la caduta dei giganti, no? Che è questo affresco di Giulio Romano, che è bellissimo e terribile, dove si vede questi giganti travolti dalle macerie, no? E comunque sia, diciamo, il passo era compiuto. Io la sera fui, io ero direttore del giornale e fui imbarazzato di come dare la notizia, che fu bucata da tutti sostanzialmente, e solo noi lo mettemmo in prima pagina, e la notizia vera la mettemmo nell'occhiello
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Scrivemmo: ma può cambiare anche il nome?
1: Tutto è possibile.
0: E che lo mettemmo nell'occhiello, certo, che fu basso, diciamo, ma sinceramente non avevamo segnali. E comunque fummo l'unico giornale che la mise in prima pagina.
1: Per concludere, parliamo un po' dell'oggi. Lei ha parlato di una internazionale reazionaria, mi pare che sia una definizione perfetta.
0: Sì.
1: E la sinistra cosa fa?
0: E la sinistra appare, a volte viene la nostalgia del Partito Comunista, perché il Partito Comunista aveva una forza, una struttura, un'organizzazione, uno si sentiva più protetto. Oggi c'è un mondo più disperso, che secondo me rappresenta una maggioranza, cioè questa destra aggressiva, questa destra che vuole la guerra, diciamo, non è la maggioranza del popolo. E anche quella che in Italia, diciamo, sì, si accoda sostanzialmente, ho visto un sondaggio di Sky, dice il 61% degli italiani sono scontenti del governo. Allora, il grande problema è offrire a questa maggioranza del popolo una prospettiva politica in grado di unirla, diciamo, se no saremo governati da minoranze nazionaliste, aggressive, brutte,
1: che urlano.
0: Sì, perché noi non abbiamo più di fronte Berlusconi, populismo liberale, eccetera. Berlusconi ha sdoganato una destra che adesso ha preso il sopravvento, e ciò che resta del berlusconismo è un'appendice scarsamente significativa, diciamo, di questa destra,
1: certo.
0: E questa destra penso che sia pericolosa.
1: Sì, perché poi il Partito Comunista era il partito degli operai, dei poveri, di chi aveva bisogno. Oggi tutto un po' più complicato.
0: Era il partito della classe operaia, poi quel mondo del lavoro si è disgregato, si è disperso e una parte importante di quel mondo ha perso fiducia nella possibilità, certo, di cambiare le cose. Mi si leva a vedere una

0: una larga parte dei poveri non vota più.
1: Esatto.
0: E noi, e laddove la sinistra restituisce fiducia ai poveri, vince. Il sindaco di New York ha vinto, certo, con una partecipazione imprevista, esatto, enorme dei cittadini al voto, anche di quelli che non votavano più.
1: A Genova la sinistra ha vinto, è tornata a vincere con Silvia Salis. Sì. Però adesso c'è questa polemica, si parla di Silvia Salis come possibile futuro personaggio nazionale. Lei che consiglio darebbe a Silvia Salis o darà fra poco?
0: No, io non do consigli. I consigli, una persona che tutto sommato alla mia storia eccetera dà consigli solo se è richiesto di dare consigli, e in più i consigli si danno in modo riservato. Perché se uno si mette a dar consigli sui giornali,
1: è
0: rompe
1: finita
0: le scatole. Io non voglio rompere le scatole a nessuno, voglio aiutare nella misura del possibile, certo, soprattutto sul piano della riflessione, delle idee. Io mi sono molto occupato di politica internazionale, certo, in questi ultimi 2 anni terribili, eccetera. Quindi, ma non voglio essere uno di quei vecchi che dicono dovete fare così, dovete fare cos'ha, eccetera, o che peggio ancora di quelli che vanno dietro le porte del segretario di turno per avere un posto. Io, come dicevo già nel 2013, non c'è.
1: Anche Augias nell'intervista, quando Augias le ha chiesto, sì, farebbe il federatore, mi sembra che abbia detto, per l'amore.
0: Non ho risposto con una, no, con una battuta. Augias sarebbe come se lei andasse a fare direttore di Repubblica, diciamo.
1: Massimo D'Alema, grazie. Mi raccomando, Eravamo comunisti, edito da Feltrinelli, è un racconto di un pezzo importante della nostra vita passata, che può servire anche per il futuro. Grazie di essere,
0: grazie,
1: stato con
0: lei,
1: noi.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Sei già andata da Conad? Ascolta, devi andarci, vai da Conad, non puoi non andarci, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 21 ottobre, dentifricio P White System Mentadent, vari tipi 75 ml, con il bis. Prendi 2, paghi 1. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
6: Perché conviene!

Meravigliarsi a volte è facile e più vicino di quel che pensi. Sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026, anche in Liguria, con le giornate fai d'autunno, sarà facile scoprire bellezze dietro l'angolo, palazzi, ville, chiese, castelli, musei, borghi, aree archeologiche solitamente inaccessibili. Per la 15ª edizione, Fondazione FAI apre e rende visitabili centinaia di luoghi in tutta Italia, di cui ben 18 in Liguria. Elenco completo sul sito lamialiguria.it. Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano la Festa del Fungo e Sagra della Ballotta a Gattorna, in Val Fontana Buona, che celebrano i funghi porcini e le castagne bollite, chiamate ballotte. Da 40 anni è una festa unica e inimitabile. In Piazza della Croce Rossa vi aspettano polenta con sugo di funghi, focaccia al formaggio, funghi fritti, frittelle dolci di castagne. Al My Sport Village della Sciorba, a Genova, sabato 10 ottobre, torna la 6ª edizione dello Sportability Day, l'evento ideato e promosso da Stelle nello Sport. Alla manifestazione parteciperanno 88 associazioni in una giornata che vedrà 46 discipline e attività sportive all'interno della struttura, che si trasformerà in un villaggio sportivo senza barriere, a disposizione di ragazze e ragazzi con disabilità. Da oggi fino a domenica 11 ottobre torna la rievocazione storica della Ponte Decimo Giovi, una delle più iconiche kermesse automobilistiche liguri, organizzata dal Veteran Car Club Ligure. Alla manifestazione sono iscritte una 50ina di auto, tutte costruite prima del 1967, che animeranno le strade della Liguria con tutta la loro storia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

La cronaca in questo sabato 10 ottobre, il primo decesso per West Nile autoctono in Liguria e a Genova, e poi un senza fissa dimora morto in Via Emilia davanti un supermercato, e ancora i sondaggi di Primo Canale Tecné che sono ripartiti, e poi il calcio con la Sampdoria crollata ieri ad Avellino, ha perso 4

0: Cronaca e vado a salutare Lucrezia Marini. Ciao Lucrezia, buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana e buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, purtroppo questa notte si è verificato il primo decesso legato al West Nile in Liguria. La vittima è un uomo di 86 anni che era il secondo paziente ricoverato in condizioni gravi per West Nile all'ospedale Policlinico San Martino e come ci ha spiegato in queste settimane il professor Bassetti, per il West Nile purtroppo non esiste ancora un vaccino, ma la cosa più pericolosa, forse diciamo proprio l'insidia di questo virus, è il fatto che in realtà solo l'1% dei casi ha delle manifestazioni, dei sintomi gravi, molte volte legate proprio al fatto che il virus colpisce il cervello, quindi va proprio a creare degli scompensi a livello cerebrale, e questi sono gli unici casi visibili. Ma poi in realtà la diffusione del virus è molto più silenziosa, perché i sintomi molto spesso possono essere confusi per un'influenza o comunque per, diciamo, una sintomologia più lieve, non per forza legata, che noi non si pensa che sia legata al West Nile, e quindi questo può portare alla diffusione, proprio alla diffusione di questo virus, perché comunque, diciamo, appunto, non essendo visibili i sintomi, non sappiamo quanto sia grave. Ma in corso a Genova sono già iniziate le prime disinfestazioni proprio nelle zone dei due ricoverati, e purtroppo ormai del ricoverato e della vittima, quindi a San Pier d'Arena e a Sestri Ponente, ma in generale nel ponente della città. Ma sentiamo le parole del professor Bassetti proprio riguardo alla prevenzione e la disinfestazione per West Nile.
2: Ma purtroppo questa è l'Italia, noi non siamo capaci a fare prevenzione, cioè noi siamo bravissimi a curare le persone quando sono malate, ma siamo non altrettanto bravi a evitare che le persone si ammalino, e questa è una delle strategie di prevenzione. La prevenzione non è fatta soltanto di farsi un vaccino o di andare a fare la colonoscopia o di andare a fare la mammografia. La prevenzione è fatta anche di andare ad agire sul territorio, controllando il territorio, e nel caso delle zanzare agire nei mesi precedenti all'estate con dei larvicidi, quando le zanzare sono ancora in quella fase embrionaria, in quella fase iniziale. Se noi non facciamo questi interventi, hai voglia a farli a ottobre, a settembre o ad agosto? Bisogna lavorare prima, ma per lavorare prima bisogna fare una programmazione, ci vogliono investimenti, ci vogliono soldi, perché non è che la disinfestazione la fai così, la fai se fai degli investimenti. Quindi per il futuro mi auguro che, visto che la Liguria è diventata con tutti gli effetti un'area endemica da una parte per la West Nile, ma lo abbiamo visto anche per la dengue, soprattutto nel ponente, è evidente che le zanzare dobbiamo considerarle come succede in gran parte dei paesi tropicali, che sono i vettori più importanti per le malattie infettive. Quindi la zanzara è quella che fa più morti al mondo, i più morti non li fa il leone o l'elefante o il rinoceronte, diciamo, qual è l'animale che fa più paura? È la zanzara, perché trasmette una serie di malattie infettive che possono anche essere molto gravi o addirittura mortali.
0: Ma Lucrezia, c'è anche da rilevare, insomma, purtroppo un'altra tragedia che è avvenuta all'alba.
1: Eh sì, esatto Tiziana, purtroppo questa mattina alle 7 è stato lanciato l'allarme da dei passanti in via Emilia a Molassana, davanti a un supermercato, proprio per un senza dimora che era stato trovato, diciamo, incosciente in quel momento, sembrava, e sono stati subito allestati soccorsi. Però all'arrivo di quest'ultimi, purtroppo l'unica cosa che hanno potuto fare i soccorritori è stato dichiararne il decesso. Come abbiamo detto, era un senza dimora e non si sa l'identità di questa persona. Si ipotizza, grazie a, diciamo, un documento, comunque a dei foglietti trovati all'interno sul corpo della vittima, che sia del 79, ma restano ancora aperte le indagini sia per capire le cause del decesso che per scoprire l'identità dell'uomo. A te Tiziana.
0: Grazie Lucrezia. Vado a salutare Giorgia Fabiocchi, perché sono ripartiti i sondaggi per il canale Tecne. Ciao Giorgia, buongiorno.
3: Ciao Tiziana, buongiorno, buon sabato.

0: Sì, sono partiti i sondaggi, ieri Primo Canale è partita forte con quelli che riguardano il sentiment nei confronti di Silvia Salis della prima cittadina di Genova. Il 52%, 52,1% per l'esattezza, la rivoterebbe, quindi è un incremento di un più 0,6 rispetto al maggio 2026, non la voterebbe il 47,9%. Di questi dati abbiamo sul sito, ovviamente si possono trovare le slide con tutte le domande relative a Silvia Salis, qui intanto vediamo il trend di quello che pensano i cittadini genovesi in risposta al quantitativo percentuale di voto a favore di Salis, ed è un trend mediamente positivo sicuramente, anche se c'è stata una flessione in realtà rispetto al settembre 2025, quando era al 56%, oggi è al 52,1%, quindi comunque un calo c'è stato. E poi ci sono altre domande, la più interessante politicamente è che solo l'8% la vorrebbe come leader nazionale, o comunque la vorrebbe in una prospettiva di politica nazionale. Quindi questo è un altro dato da analizzare. Poi oggi sul sito potete trovare altri due sondaggi, questo riguarda sempre Silvia Salis, che restasse sindaco di Genova fino alla fine del mandato lo vuole il 51%, quindi comunque una percentuale alto, che vada invece a Roma, per intenderci, solo l'8%. Oggi, dicevo, sul sito primocanale.it potete trovare due sondaggi diversi, uno sulle politiche abitative che riguardano le varie città, le vedete, sono queste sulle politiche della casa, cosa si sta facendo. A Genova, perché al 51% dice si sta facendo poco, quindi è un dato che comunque deve far riflettere. Salis ha una percentuale di consenso molto alta, sua personale, anche per questa immagine che ha a livello nazionale, però per esempio qui sulle politiche abitative, secondo i cittadini genovesi, non si sta facendo molto, nessuno va molto bene, a parte un po' Imperia, che è al 47% negativo, al 52% positivo, quindi è un dato positivo. E poi c'è un'altra slide che riguarda la politica di centrodestra per chiudere. La trovate anche questa sul sito primocanale.it, perché qualora si andasse a votare per il sindaco di Genova, dovesse essere l'anno prossimo, anche se la sensazione è che comunque Salis rimanga qua, almeno non credo che sarà la candidata premier del campo largo, però dovesse fare una scelta diversa anche dopo le elezioni e si dovesse tornare a votare, chi voterebbe il centrodestra? Ilaria Cavolo, onorevole di noi deputati, giornalista, ha lavorato anche molto a Primo Canale, è stata qui direttore, quindi è un personaggio noto molto anche su Genova. Batte tutti, dietro Pietro Picciocchi al 20%, ma ha già provato contro Salis e ha perso, quindi l'area cavo, gli elettori di centrodestra la vedrebbero bene come candidata alla poltrona di Palazzo Tursi. Questi sondaggi, ce ne sono tantissimi, Tiziana, li racconteremo giorno per giorno poi in queste settimane.
1: Grazie a Giorgia Fabiocchi. Adesso apriamo la pagina dedicata all'ex Silva. Sappiamo che lunedì è stata proclamata dai lavoratori una giornata di mobilitazione, di sciopero di 24 ore, questo dopo la notizia e l'annuncio di Acciaierie per l'Italia della sospensione temporanea degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure a partire dal 15 novembre. Interviene anche la Chiesa, un comunicato congiunto della diocesi di Genova e di Tortona, e ha parlato anche il vescovo di Genova Marco Tasca, che ha detto: noi siamo con i lavoratori, è il momento della solidarietà, bisogna sondare tutte le strade per tenere aperto lo stabilimento di Genova, così come quello di Novi. Potrebbero esserci delle problematiche per il traffico, ovviamente il riferimento è alla giornata di lunedì, ma dobbiamo essere solidali. Sentiamo.
2: E come vescovi di Genova e di Tortona siamo preoccupati molto per la nostra gente, quindi davvero anche il dire: guardate, facciamo fronte comune con tutti coloro che possono e devono fare qualche cosa per questa situazione. Quindi credo che il comunicato sia proprio la esplicitazione di una preoccupazione molto molto forte. La gente anche a me ha detto: guardi, che cosa possiamo fare? Che cosa potete fare? Che cosa potete fare? Cioè, è veramente una domanda straziante. Davvero credo questo comunicato dire: noi ci siamo e siamo pronti a fare tutti i passi che è bene, è giusto, è doveroso fare per veramente affrontare questa situazione che è molto grave. Non è solo la singola persona, ma tutta la realtà che gira attorno, anche quindi le famiglie, le situazioni. Cioè, qualcuno mi diceva: ma io ho fatto un mutuo,

0: And now? Io rispondo e dico, guarda, dico io, che cosa posso e devo fare? Cioè, questa è la domanda, per non che non siano solo domande retoriche, dire ma adesso mettiamoci intorno a un tavolo, vero, vediamo che cosa dobbiamo, non solo possiamo, dobbiamo fare. Non è la prima volta che la Chiesa si fa portavoce di una realtà, per cui adesso si tratta veramente per me di capire, perché forse tecnicamente qualcuno avrà anche delle motivazioni o delle strade aperte. Adesso io non sono un tecnico, e quindi, ma è davvero importante seccare qualche strada adesso. Ma la solidarietà mi pare che sia forse in questo momento più importante di qualche disagio, ovvio che ci sarà, ma il sapere che questo disagio è per essere vicino a chi sta rischiando, ma veramente tanto o tutto, credo che ne valga davvero la pena.
1: Oggi a Genova la sesta edizione di Sportability Day alla Sciorba in corso, lì per noi c'è Elisa Ricci. Buongiorno Elisa.
2: Grazie agli istruttori, grazie alle...
3: Sì, buongiorno Tiziana, noi ci troviamo qui proprio al My Sport Village di Sciorba, perché oggi ha inizio lo Sportability Day, quindi una grande, grande manifestazione che va oltre ogni barriera, e quindi come potete vedere tutti i ragazzi, le associazioni, saranno 88 le associazioni coinvolte e 46 le discipline sportive che i ragazzi potranno provare, e peraltro la partecipazione è gratuita, quindi ragazze e ragazzi con disabilità o senza possono scoprire nuove attività, e nuove attività anche insieme ai propri familiari, ai propri amici. E tra i protagonisti della giornata, campioni paralimpici Ione Tapia e Francesco Bocciardo, insieme poi alla mototerapia con Vanni Oddera. Il programma è ricco di emozione e inizierà proprio a partire dalle 10 e proseguirà per tutta la giornata, quindi un'occasione per stare insieme, scoprire uno sport e che poi si potrà magari continuare anche dopo questa giornata, quindi una manifestazione speciale, diciamo che qui siamo molto emozionati, tutti i ragazzi sono molto emozionati, quindi questo è sicuramente una cosa positiva. A te Tiziana.
1: Grazie ad Elisa Ricci, vado a salutare in studio come Dario Vassallo, ciao Dario.
4: Ciao Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori.
1: Allora facciamo il punto, sì. Partiamo ovviamente dalla Sampdoria.
4: Siamo ripreso il campionato dopo 3 settimane di stop, e purtroppo per le squadre genovesi non è ripreso bene, anzi è ripreso malissimo, perché la Sampdoria è tornata a Avellino con una sconfitta pesantissima, 4-1, e tra l'altro era una serata che era già iniziata male, perché prima della partita c'erano stati degli scontri tra alcuni tifosi della Sampdoria e la polizia, non sono stati lanciati petardi e fumogeni, tanto che il pullman della Sampdoria è arrivato in ritardo allo stadio, era stato bloccato da questi scontri, è arrivato in ritardo allo stadio, si è pensato anche di poter posticipare un po' l'inizio della partita, poi così non è stato. La partita, come dicevo, è stata un tracollo soprattutto nel primo tempo, quando la Sampdoria sull'1-1 poi ha preso 3 gol in 9 minuti, una squadra che non ha mostrato nulla di buono, e sentiamo il mea culpa, diciamo così, di Corradi dopo questo incontro.
5: Devo dire che il primo tempo è stato un primo tempo giocato in maniera non corretta, e lo dimostra il fatto che ci hanno fatto 4 tiri e ci hanno fatto 4 gol, al di là dell'atteggiamento che magari ci poteva essere insomma abbastanza palese il fatto che arrivavamo secondi sugli interventi, sui contrasti, che abbiamo perso quasi tutti i duelli fisici anche dentro l'area, pur essendo in contrasto ci siamo fatti sopraffare e abbiamo concesso 3 gol in 9 minuti e su errori individuali. Questa è una roba che va analizzata molto bene quando domani torneremo a Genova. In conferenza prima della partita ho detto che avremmo dovuto cavalcare l'onda dell'entusiasmo che ci era rimasto addosso da Catanzaro. Non mi è piaciuto a livello proprio di atteggiamento interno nostro il fatto di magari allargare le braccia o guardare sempre il compagno come a cercare il colpevole. Qui siamo tutti colpevoli, il primo sono io, però bisogna invertire questa tendenza in maniera anche molto rapida, perché non possiamo essere così poco aggressivi e poi così poco duri nei contrasti, perché questo è un campionato, l'ho sempre detto, un campionato fisico che va affrontato con

0: con fisicità prima di tutto, e poi sulla fisicità ci dobbiamo mettere le nostre qualità. Torniamo a casa, cerchiamo di recuperare le energie, sperando che magari riusciamo a fare una settimana con più giocatori a disposizione, che riusciamo a ricondizionare nel più breve tempo possibile i giocatori che, insomma, quando sono arrivati erano importanti per noi, che fino adesso hanno giocato poco.
1: Questo dunque è Bernardo Corradi, allenatore della Sampdoria, ma oggi riprende il campionato anche per Genoa e Entella, che entrano in campo entrambe alle 15. Il Genoa contro la Fiorentina, una squadra forte al di là di quello che è la sua posizione attuale in classifica. Il Genoa deve riscattarsi dall'inizio di campionato veramente pessimo, con un solo punto, penultima in classifica con un solo punto, anche se ha purtroppo alcune assenze. L'ultima è quella di Amorim che si aggiunge a quella di Colombo, che si è infortunato nella trasferta contro il Rapid Bucarest. Staremo a vedere quella che sarà la formazione di De Rossi, che sembra intenzionato a far partire fin dal primo minuto sia Traoré che Junior Messias, quest'ultimo accanto a Osmaic. L'Entella invece gioca alle 15 contro la Juve Stabia. Scendono in campo anche le altre due squadre di Serie C, ovviamente, e questa sera Spezia Gubbio alle 20:30, domani Perugia Vado alle 17:30. Per quello che riguarda lo sport è tutto.
2: Grazie Dario. Vi ricordo sul sito primocanale.it anche il ricordo dell'ultima grande alluvione di Genova, quella del 2014, che aveva colpito anche Montoggio, l'ultima vittima a Genova proprio per le alluvioni era stato l'infermiere Antonio Campanella, aveva 54 anni ed era stato travolto a Borgo Incrociati dalla furia del Bisagno. Trovate anche la pillola del nostro archivio storico. Tutte le notizie sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

Il Teatro Sociale di Camogli presenta Tullio Solenghi con Francesco De Nicola, Roberto Alinghieri e Mauro Pirovano in Da Camogli a Voltri. Un itinerario poetico attraverso la Grande Genova. Domenica 11 ottobre, ore 17.

0: nostra finestra sul mondo oggi vogliamo, ed è proprio il caso di dirlo, a Dubai. Andiamo a salutare Deborah Orsino. Ciao Deborah, buongiorno.
1: Ciao Tiziana, buongiorno, grazie dell'invito innanzitutto.
0: Grazie a te per aver accettato. Ci racconti un po' la tua storia, come dalla Liguria, dal Ponente sei arrivata a Dubai?
1: Sì, allora in realtà io la Liguria l'ho lasciata già un po' di anni fa, infatti Dubai non è stata la mia prima destinazione nel mondo del lavoro, ho vissuto prima a Milano, poi a Barcellona e adesso abbiamo ingrandito ancora e sono arrivata qui a Dubai. E la Liguria l'ho lasciata principalmente per lo studio, perché io inizialmente studiavo in un'accademia di danza, infatti ho sempre fatto questo nella vita, ho lavorato come ballerina poi a Barcellona e da un anno a questa parte mi sono trasferita a Dubai dove lavoro come assistente di volo per Emirates.
0: Com'è vivere a Dubai? Partiamo di lì e poi arriviamo un po' a raccontare anche ai nostri telespettatori le particolarità di un lavoro che sicuramente attira molte curiosità.
1: Sì, allora, vivere a Dubai all'inizio, non lo nego, è stato un po' uno shock perché è molto distante da quello che io avevo vissuto fino a quel momento. È una città multiculturale, enorme, piena di persone, ci sono più di 200 nazionalità diverse, quindi adattarsi è stato difficile all'inizio perché comunque sì, avevo vissuto da sola ma sempre in Europa e comunque Barcellona si assomiglia molto all'Italia. E quando sono arrivata qui la prima cosa che ho detto ah, che caldo, che bello, mi piace, era ottobre e poi non avevo capito che il caldo doveva ancora arrivare, quindi le nostre stagioni qua sono due, abbiamo l'estate e l'estate plus praticamente, due stagioni
0: basta. Caldo e caldissimo, dice la regia praticamente.
1: Caldissimo, caldissimo. Adesso per fortuna stiamo andando in una direzione migliore, se abbiamo prospettive migliori.

0: calore, però l'estate è stata veramente dura. E a livello, diciamo, di vita quotidiana, devo dire che è una città che ha tutto, ti abitua quasi alla facilità delle cose, perché qualsiasi cosa la puoi ottenere nel giro di qualche minuto, qualsiasi cosa la puoi ordinare a casa, quindi è facile anche abituarsi, diciamo, a non dover fare più sforzi quasi per niente. Poi io, viaggiando molto, Dubai non la vivo neanche così tanto, perché ce l'ho come base, però alla fine sono sempre in giro per il mondo, quindi quando sono qua sono più giorni di riposo, giorni di reset, diciamo.
1: Ci racconti qualcosa proprio del tuo lavoro?
0: Sì, allora io appunto lavoro come assistente di volo da un anno ormai con Emirates, che è appunto uno dei colossi, forse l'impresa ad oggi più grande, la compagnia aerea più grande, e ho passato le selezioni quando ero ancora in Italia, quindi ho fatto l'intervista e ad ottobre ho iniziato con i 2 mesi di training che sono obbligatori appunto per ottenere la licenza di volo, in cui ci sono varie materie, abbiamo anche ad esempio il primo soccorso, tutto quello che può servire appunto a bordo. E il lavoro di per sé è un lavoro molto dinamico, che è quello che io cercavo, perché comunque sono sempre una pallina in movimento, bisogna di tenermi occupata, ho bisogno di scoprire, vedere, sono sempre stata molto curiosa e devo dire che quindi il lavoro l'ho azzeccato, perché tutti i giorni mi confronto con diverse culture, appunto visito posti che non avrei mai potuto visitare conducendo uno stile di vita normale. Infatti mi ritengo molto fortunata a potermi svegliare un giorno a New York, un giorno a Madrid, l'altro giorno magari in Sudafrica, e anche a conoscere così tante persone con così tante storie alle spalle. E non nego che all'inizio è stato faticoso adattarsi allo stile di vita, perché appunto il jet lag è all'ordine del giorno, quindi le sveglie una volta alle 3 del mattino, alle 5 di pomeriggio, a mezzanotte, diciamo che ti devi un po' abituare e trovare il tuo ritmo di sonno. Però comunque nella gioventù è, secondo me, uno dei lavori migliori che ci siano, perché io veramente in un anno ho visto tantissime cose che non mi sarei mai immaginata di vedere.
1: Qual è l'aspetto più bello? Forse ce l'hai già raccontato, che è questo, no? Di vedere il mondo, tante città diverse. L'aspetto un po' più, secondo te, critico ad avere a che fare con tante persone, c'è o non c'è?
0: C'è sicuramente, perché chi lavora anche in generale nel customer service sa che ogni persona bisogna comunque interfacciarsi in un modo diverso. Poi a bordo appunto non si tratta solo di avere magari un volo con italiani piuttosto che un volo con americani, ma sono sempre tutti mischiati, quindi comunque non sai mai con chi andrai a lavorare quel giorno. Bisogna essere malleabili dal punto di vista mentale, quindi riuscire a capire chi sia dall'altra parte. A me piace molto comunque anche sapere magari la storia, se ho tempo di interagire con i miei passeggeri, perché ci può essere quello che magari arriva a bordo più stanco, o la famiglia con 5 bambini che quindi già partono stressatissimi nel volo, e quindi bisogna avere un po' quella capacità, diciamo, di entrare anche nel cuore delle persone e far sì che si sentano quasi a casa, perché alla fine quello è il nostro obiettivo, rendere non solo il viaggio trasferimento da punto A a punto B, ma una vera e propria esperienza. Quindi secondo me il lato più critico è sapere che non ti stai interfacciando tutti i giorni con lo stesso tipo di persona, per cultura, per religione, per abitudini, perché comunque si impara che ad esempio noi, vivendo nel Medio Oriente, io ho scoperto una cultura, una religione completamente diversa dalla nostra, ma qui ne coesistono talmente tante che quindi non si fa neanche una distinzione. Quella è la cosa bella, che alla fine tutti conviviamo nello stesso ambiente, quando siamo a bordo siamo tutti uguali.
1: Senti, ce la puoi raccontare qualche storia da una parte bellissima e dall'altra un po' più critica che ti è capitata? Perché credo che fra di voi, no, assistenti di volo, ci si potrebbe scrivere un'enciclopedia su quello che vi accade, o no?
0: Sicuramente sì, ogni giorno ce ne sarebbe una da raccontare, la mia famiglia ne sente ogni sera quando atterro e gli dico: non hai capito cosa è successo oggi, quindi sì, sicuramente ce
1: e
0: ne
1: poi
0: sono.
1: Un po' come un ufficio qualsiasi, no? Alla sera si racconta quello che accade, solo che è il tuo ufficio è un aereo.
0: Esatto, è semplicemente spostato a 40.000 piedi di altezza, però più o meno è quella è la faccenda. Allora, sicuramente io una storia in cui ho, diciamo, capito che il mio lavoro andava al di là di quello di servire le persone a bordo, piuttosto che essere lì, capito, per rendere comfort le persone, mi è capitata una mamma australiana da sola con 4 bambini, che appunto viaggiava da Dubai a Sydney, che sono 14

0: 10 ore e mezza di volo con 4 bimbi non è indifferente. E il marito era sullo stesso volo, ma viaggiava in business class. Quindi lei, una certa, stavo passando nel corridoio, mi ha guardata piangendo e mi ha detto: per favore, mi puoi aiutare? Non riesco neanche ad andare in bagno, che non riesco a tenere i bambini. Io ho detto: ma cavolo, assolutamente. Quindi ne ho messo uno a giocare, l'altro ho detto: andiamo a prendere degli snack. Il più piccolino mi sono seduta, me lo sono messa in braccio. Lei mi ha ringraziata così tante volte per essere riuscita ad andarsi a sciacquare la faccia in bagno piuttosto che a prendersi 5 minuti di pausa, perché in 14 ore di volo stava facendo mangiare 3 bimbi. E questa cosa mi è rimasta molto impressa, infatti l'ho detta a mia mamma, ho detto: cavolo, cioè io per avergli tenuto i bimbi 15 minuti, poi i bambini li adoro, quindi ogni volta che c'è un bimbo a bordo praticamente gli faccio fare il tour dell'aereo, cioè cerco di intrattenerli in ogni modo. Però questa mamma da sola che mi ha chiesto aiuto e mi ha detto: se puoi andare a chiamare mio marito. Il marito mi ha risposto: sto dormendo, non voglio essere disturbato. Quindi è stata comunque una situazione che ho detto: cavolo, nel senso, lei si è sentita comunque, capito, di aprirsi con me, che mi conosceva da 2 ore, e di chiedere una mano, che alla fine è una cosa che per me non mi costa niente, anzi io mi sono divertita con i bimbi, e per lei è stato, capito, un grandissimo regalo. Ha ringraziato tutti a voi.
1: Meno male che ha incontrato te, Deborah, considerando il marito, sì. Diciamo, meno male, ecco, insomma.
0: Però è un esempio un po' triste, però mi è rimasto molto impresso.
1: Ma certo.
0: Senti,
1: tu hai già detto
0: sola.
1: Sei stata a Milano, poi sei stata a Barcellona, adesso a Dubai, poi voli, insomma, fai l'assistente di volo. C'è qualcosa che ti manca di casa, del Ponente, della Liguria, degli ospedaletti, credo, no?
0: Sì, ospedaletti, esatto. Allora,
1: c'è qualcosa?
0: Ce ne sono tante, devo dire la verità, e più vivo fuori più mi rendo conto che tante cose le davo per scontate, perché quando siamo lì, quando siamo piccoli, non vediamo l'ora di esplodere, andare, cambiare. Adesso, quando ho le ferie, paradossalmente tutti aspettano le ferie per andare in vacanza, io le aspetto per andare a casa, quindi appena ho la settimana libera torno a casa, e quello che mi manca di più è forse la semplicità di avere il bar di fiducia, piuttosto che incontrare la stessa persona quando fai la passeggiata mattutina, cosa che qui non accade perché il bar di fiducia non ce l'ho, e le persone, c'è un circolo talmente enorme che quindi è praticamente impossibile anche crearsi un gruppo di persone che vedi quotidianamente. Poi ospedaletti è il mio paesino da sempre, quindi io lì ho le mie radici e lì mi sento sempre di tornare a casa, nonostante ormai casa sia stata in tanti posti differenti, e essendo che la mia famiglia abita lì, per me è sempre un ritorno all'infanzia praticamente. Mi godo a pieno le giornate lente, che sono quello che appunto qua a Dubai non esiste, nel mio lavoro non esiste, una routine, svegliarsi a un certo orario, colazione con il cappuccino, il croissant, piuttosto che il pranzo a casa della nonna, sono tutte cose che me le godo veramente, me le assaporo di più da quando vivo lontana.
1: Tanto la nostra regia ti fa vedere un po' di immagini, insomma. Di...
0: Sì, infatti le stavo guardando, già mi veniva la malinconia.
1: Ti faccio questa ultima domanda, Deborah, che riguarda un po' il tuo futuro. Forse non te lo sei chiesto, o forse sì. Pensi che questa possa essere una parentesi, magari di un po' di anni, visto che sei molto giovane, e poi rientrare in Italia, oppure non te lo sei ancora chiesto?
0: Allora, rientro in Italia, sì, me lo sono chiesto, non lo vedo prossimo, perché comunque mi sono resa conto che io lo stile di vita che riesco a fare qua, con il lavoro che ho al momento, non riuscirei a farlo in Italia, e al momento sento che è la cosa migliore per me. Sicuramente non so se questo tipo di lavoro sarà per sempre, perché comunque è stancante, perché non ti dà una routine, non è un lavoro stabile per sempre, però Dubai è sicuramente una città che ti apre gli occhi su tante finestre diverse. Mi sono veramente resa conto che se non è questo il lavoro dei miei sogni, può essere un altro, possono essere mille altre porte da aprire, perché c'è tutto e soprattutto ci sono gli strumenti per farlo. In Italia quello che a me manca un po' è la cosa che siamo un po' statici, qua invece l'evoluzione è costante, quindi mi sento sicura se dovessi rimanere per sempre qua. Ovviamente avvicinarmi a casa ogni tanto ci ho pensato, mi piacerebbe, però sicuramente per adesso la mia vita è qua.
1: C'è tempo, direi. Deborah, allora io di solito adesso alla fine faccio salutare i nostri telespettatori nella lingua del paese che ti ospita. Ora, essendo tu la prima assistente di volo che ospito in questa rubrica, non so come ci vuoi salutare, se anche con una formula che usi normalmente nel tuo lavoro, scegli tu.
0: Allora, qua si saluta Salam Aleikum, che è okay. Il modo per salutare, e poi sicuramente Shukran, che vuol dire grazie. Io ringrazio

0: per questa occasione, ringrazio voi e la mia splendida Liguria che tengo sempre nel cuore.
1: Grazie Deborah, e se fossimo, diciamo così, in uscita dall'aereo, come ci saluteresti?
0: In italiano, perché io di solito l'italiano praticamente lo dimentico.
1: Ah, ok, va bene, allora se vuoi salutarci in italiano va bene.
0: Comunque, per me sarebbe sempre grazie, arrivederci, spero di vedervi presto.
1: Grazie mille Deborah, a presto, ciao.
0: Grazie, a presto, un saluto a tutti, buon pomeriggio. Ciao, grazie.

0: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
1: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno professore.
2: Buongiorno a lei, buongiorno.
1: Numero verde 800-640-771 per le vostre domande in diretta oppure via WhatsApp 347-6766-291. Professor Bassetti, abbiamo da una parte la West Nile, dall'altro il morbillo. Partiamo però direi dalla West Nile e anche dalle condizioni delle due persone che sono ricoverate a Genova.
2: Diciamo che purtroppo lo avevamo annunciato e abbiamo un focolaio di infezione da West Nile proprio nella provincia di Genova, in particolare nella città metropolitana di Genova. Sono due casi di due persone, uno residente a Sestri Ponente sull'Altura e l'altro è sempre nel ponente Ligure, e quindi una San Pia d'Arena. E quindi fondamentalmente ci sono stati dei rilevamenti degli uccelli e si era detto che anche Genova poteva avere in qualche modo la presenza di questo microrganismo, e adesso ne abbiamo la prova con due casi di due persone che tra l'altro stanno molto male, sono ricoverate in terapia intensiva entrambe, intubate, in gravissime condizioni generali, perché questa è una infezione che quando colpisce il cervello, il sistema nervoso centrale, dà un quadro davvero, davvero molto, molto, molto grave. Per fortuna la grandissima maggioranza dei casi di West Nile non colpisce il cervello e quindi decorre in maniera poco sintomatica, sembra una forma di influenza nel 99% dei casi, ma in alcune situazioni particolari, in persone particolarmente fragili, in persone particolarmente anziane o in persone particolarmente sfortunate, si può avere quello che è il quadro più grave. Il che vuol dire che se noi abbiamo oggi due casi diagnosticati, è molto probabile che ce ne siano almeno, se abbiamo detto che l'1% colpiscono il cervello, in questo momento vuol dire che ce ne sono almeno 200 nella città di Genova. Ed è molto probabile che ne arriveranno molti altri, perché le zanzare in qualche modo purtroppo hanno continuato a proliferare, avranno appunto morsicato molte persone che ahimè potenzialmente potrebbero sviluppare questi sintomi, queste forme complicate. Tutto questo è successo naturalmente anche per via delle condizioni climatiche alle quali ormai l'Italia e anche la Liguria sono abituate, e quindi le zanzare proliferano in grande quantità. Qui stiamo parlando non della zanzara tigre, ma stiamo parlando della zanzara comune, quindi la zanzarina, quella piccolina, quella grigetta, quella che abbiamo nelle nostre case, questa che state facendo vedere, mi pare, io non sono un esperto, ma mi pare che sia una tigre. La tigre trasmette la dengue, la zanzara comune, che sarebbe la Culex pipiens, trasmette il virus del Nilo occidentale, che ormai non è più il virus del Nilo occidentale.

0: occidentale, ma potremmo dire che è il virus del Polcevera, ecco, nel senso che comunque ce l'abbiamo ampiamente a casa nostra.
1: Professor Bassetti, le faccio ripetere quello che abbiamo già raccontato nei mesi, anche mi verrebbe da dire negli anni scorsi, perché anche per strada qualcuno mi ha fermato, no? Mi ha detto: ma che cos'è questa malattia, quella dove ci sono quelle due persone gravi? Ma non è una cosa che arriva da lontano, perché adesso è qui, come si trasmette? Quindi glielo faccio ripetere proprio in vista, diciamo, proprio della trasmissione di divulgazione che facciamo con lei da anni.
0: Allora, guardi, io le dico questo, io ho vissuto la storia di questo virus perché più di altri, ma non perché io sia speciale, perché io ho lavorato per 8 anni in Friuli Venezia Giulia e quando io ero in Friuli Venezia Giulia il problema era molto confinato in quell'area del nostro paese, cioè avevamo importato dalle aree tropicali in Friuli Venezia Giulia e in Veneto questo virus che aveva colpito molte persone, tant'è vero che negli anni 2012, 13, 14, 15, se guardiamo, c'erano focolai che avevano riguardato fondamentalmente poche regioni italiane. Negli ultimi 3-4 anni la West Nile si è diffusa a tutto il resto del nostro paese e da un anno e mezzo a questa parte si è diffusa anche alla regione Liguria. Quindi era un virus che tipicamente si trovava diciamo nei paesi più tropicali con una certa frequenza e ormai l'Italia, viste anche le sue temperature elevate, le condizioni di umidità, le condizioni anche che di mancanza di prevenzione che non è stata fatta come probabilmente si poteva fare anche negli anni passati, abbiamo questo problema che oggi riguarda il territorio Ligure, riguarda il territorio genovese e possiamo dire che oggi la West Nile in Liguria è endemica, cioè quindi vuol dire che non c'è più bisogno di fare un viaggio, ma basta una zanzara potenzialmente infetta di quelle aree che ti possa trasmettere questa infezione.
1: Lei ha chiesto interventi di disinfestazione, insomma, non solo in tempi non sospetti, nel senso in primavera, ma anche anni fa. Questi però, diciamo, arrivano un po' a rilento, comunque molto a macchia di leopardo. Perché in Italia spesso accade che si arrivi poi a pensarci quando è già troppo tardi, quando nel senso troppo tardi, nel senso che c'è già magari il focolaio o ci sono casi molto gravi?
0: Ma purtroppo questa è l'Italia, noi non siamo capaci a fare prevenzione, cioè noi siamo bravissimi a curare le persone quando sono malate, ma siamo non altrettanto bravi a evitare che le persone si ammalino e questa è una delle strategie di prevenzione. La prevenzione non è fatta soltanto di farsi un vaccino o di andare a fare la colonoscopia o di andare a fare la mammografia, la prevenzione è fatta anche di andare ad agire sul territorio, controllando il territorio e nel caso delle zanzare agire nei mesi precedenti all'estate con dei larvicidi, quando le zanzare sono ancora in quella fase embrionale, in quella fase iniziale. Se noi non facciamo questi interventi, hai voglia a farli a ottobre, a settembre o ad agosto. Bisogna lavorare prima, ma per lavorare prima bisogna fare una programmazione, ci vogliono investimenti, ci vogliono soldi, perché non è che la disinfestazione la fai così, la fai se fai degli investimenti. Quindi per il futuro mi auguro che, visto che la Liguria è diventata con tutti gli effetti un'area endemica da una parte per la West Nile, ma lo abbiamo visto anche per la dengue, soprattutto nel Ponente, è evidente che le zanzare dobbiamo considerarle come succede in gran parte dei paesi tropicali, che sono i vettori più importanti per le malattie infettive. Quindi non può, la zanzara è quella che fa più morti al mondo. Non, i più morti non li fa il leone o l'elefante o il rinoceronte, diciamo, ma qual è l'animale che fa più paura? È la zanzara, perché trasmette una serie di malattie infettive che possono anche essere molto gravi o addirittura mortali.
1: L'ultima domanda che le volevo fare sulla West Nile è questa. Quando poi capitano questi casi, come è successo anche a Genova, parte la disinfestazione nelle aree dove vivono queste persone. Ma in realtà noi non possiamo sapere questa persona dove è stata punta, dove è stata morsa o anche la zanzara dove va. È per questo che serve, mi corregga se sbaglio, professor Bassetti, un intervento generale, globale, per esempio in questo caso sulla città.
0: Allora, io lo dico da tempo, fare gli interventi a 200 metri da dove risiede una persona non serve assolutamente a niente, forse serviva 100 anni fa, quando le persone non si muovevano dalla sua loro area, ma lei capisce che una persona che vive, che ne so io, a San Piero d'Arena, che a un certo punto prende l'autobus, va a fare

0: a comprare, a fare la spesa di negro, poi prende la, va a farsi un giro in centro, cioè dove, la disinfestazione nell'area dove uno vive certamente sarà, aiuterà in quell'area, ma è probabile che ce ne siano ben altre di aree dove la zanzara potenzialmente può pungere un soggetto in qualche modo, infetto, e potrebbe potenzialmente pungere qualcun altro. Quindi sì, sono misure che sono cosmetiche, voglio dire, dobbiamo fare degli interventi più radicali.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, iniziamo con le domande dei nostri telespettatori.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: Eccoci ancora insieme con il professor Matteo Bassetti, sentiamo che è in linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Margherita e volevo chiedere al professore, cambio non della zanzara, ma la peste è quella che è venuta su due casi in Ucraina,
1: in Siberia,
4: ma da cosa viene portata? Dai topi?
1: Grazie Margherita.
0: Allora, cioè, purtroppo è tutto un po' nebuloso, nel senso che non è molto chiaro che cosa sia successo. Diciamo che è morta una signora di 28 anni di peste polmonare. La peste polmonare è una forma gravissima legata a un batterio che si chiama Yersinia pestis, che normalmente è trasmesso anche dai topi, cioè dalla pulce che porta questo microrganismo all'uomo. Allora, perché se ne discute? Perché questa persona lavorava in un laboratorio dove stanno lavorando proprio sulla peste, in particolare stanno lavorando per rendere più forte questo batterio. Allora si parla di un secondo decesso, diciamo che c'è troppa poca chiarezza, e io credo che sia importante chiedere ai russi di essere più chiari. Bisogna dare delle informazioni coerenti, senza nascondere nulla, ecco, in qualche modo, perché nascondere vuol dire fare della censura. Vedremo che cosa è successo. Nella realtà il secondo decesso non sembra non essere neanche confermato. Molti pensano alla peste, si pensa alla peste bubbonica, quella di manzoniana memoria, ma qui stiamo parlando di una peste polmonare che si prende quando si inala o quando ci si contagia al contatto con un'altra persona. Quindi vedremo, cerchiamo di stare sul pezzo.
1: 347-6766-291, buongiorno, sicuramente sarà una domanda inutile, ma sono ansiosa. Ho 80 anni, volevo la certezza che i vaccini anti-influenzali siano tutti aggiornati, anche nelle farmacie. O forse, professore, è meglio farli in ospedale? Grazie.
0: No, i vaccini che sono nelle farmacie vanno benissimo. Ricordiamo che la Liguria farà, che in Liguria è partita la campagna vaccinale, che porterà al cittadino il vaccino in tante forme, lo porterà attraverso i medici di medicina generale, lo porterà attraverso i pediatri nei bambini, lo porterà attraverso le farmacie, ci sarà la possibilità di vaccinarsi nell'RSA, di vaccinarsi anche negli ospedali e anche nelle piazze per le strade. Quindi i vaccini sono assolutamente aggiornati, ogni anno i vaccini vengono aggiornati sulla base di quello che si presume che circolerà. Quindi quest'anno si pensa che circolerà naturalmente il virus dell'influenza A più il virus dell'influenza B, quindi ci sarà nel vaccino sia l'H3N2 che l'H1N1, anche la variante K in qualche modo, che è quella di cui

0: tanto si parla, e quindi sì, assolutamente i vaccini sono tutti assolutamente aggiornati.
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, senta, io vorrei chiedere al professore se i soliti 80 questi che diamo contro le zanzare normali servono anche per quella zanzara lì.
0: Grazie, allora, certamente sì, signora, i repellenti, quella ha nominato uno che è il più famoso, ma ce ne sono anche altri, vanno benissimo. Questo è quello che dovremmo fare con l'educazione alle persone, cioè da una parte le istituzioni dovrebbero fare la disinfestazione e i cittadini dovrebbero mettere le zanzariere, usare gli zampironi, usare i repellenti, evitare di esporsi in alcuni momenti della giornata, evitare di avere sul terrazzo in giardino dei sottovasi dove c'è l'acqua, dove naturalmente le zanzare vanno a nozze perché depositano le uova e poi si riproducono. Quindi insomma tutte cose che fanno parte anche di quello che Primo Canale insieme al sottoscritto fa ormai da quanti anni sono che facciamo insieme, Tiziana?
1: È facile, professore, perché è la pandemia che ce lo dice, quindi è il 2020,
0: quindi sono alla bellezza di 7 anni.
1: Sì, facciamo ancora 6, perché sennò vuol dire che anche io invecchio. Facciamo ancora 6, professore. Poi diventano 7 nel 2027.
0: No, però 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. È il settimo anno.
1: Oh, vabbè. Vabbè, facciamo 6. Facciamo 6.
0: Sì.
1: Allora, andiamo avanti con i messaggi. Forse c'è un'altra telefonata? No, allora. Buongiorno, quali sono i sintomi specifici per la West Nile? Grazie.
0: E allora, come dicevo, nella stragrande maggioranza i sintomi sono blandi, nel senso che sembra un'influenza. Nelle forme più gravi si hanno dei sintomi neurologici, cioè confusione mentale fino ad arrivare al coma, paralisi dei nervi facciali, quindi diciamo che il quadro è un quadro che assomiglia a una encefalite, anzi è una encefalite, quindi un quadro con una sindrome meningea, con una sindrome encefalica importante, quindi diciamo che quando si arriva ad avere le forme più gravi, più impegnative, bisognerebbe essere tutti in grado di saperlo riconoscere.
1: Buongiorno, sono Patrizia da Sestri Ponente. Volevo sapere se la vaccinazione pneumococco vale per sempre o 5 anni. Il mio medico mi ha detto per sempre, grazie.
0: Allora dipende quale ha fatto, se il suo medico gli ha detto per sempre vuol dire che gli ha fatto una di quelle che vale per sempre. Oggi ci sono dei nuovi vaccini, bisogna vedere se uno l'ha fatto qualche anno fa, se lo ha fatto nuovo, in generale si confronti col suo medico, e oggi abbiamo migliorato ulteriormente la vaccinazione antipneumococcica. Una volta in effetti si facevano di 5 anni, adesso le nuove, se ha fatto questi nuovi può valere per sempre.
1: Buongiorno, ho 54 anni, sto facendo chemio e immunoterapia. Si può fare il vaccino anti-influenzale in sicurezza? Enrico da Genova.
0: Deve fare il vaccino anti-influenzale in sicurezza, perché le persone più fragili, che sono quelle che fanno la chemioterapia per un tumore, che fanno il cortisone, che hanno dei problemi al loro sistema immunitario, devono vaccinarsi, perché sono quelli per i quali se si fa l'influenza rischi di avere le complicanze più gravi. Ricordiamo una cosa, che il vaccino di influenza non è un'arma perfetta, nel senso che potrebbe anche non funzionare, ma in alcune situazioni particolari comunque è in grado di evitare di avere le forme più gravi, le forme più impegnative, quindi è quello che noi dobbiamo evitare che capiti.
1: Andiamo avanti. Buongiorno, buongiorno, volevo sapere a che punto siamo con il morbillo. Grazie Massimo.
0: Col morbillo siamo male, molto male, perché siamo arrivati ad avere, ahimè, il 16° caso, giusto? Siamo al 16° caso di un ragazzo di 23 anni che attualmente qua ricoverato alle mie spalle, per fortuna sta bene, lo manderemo presto a casa, e siamo di fronte a una emergenza gravissima che riguarda tra l'altro in questo momento il territorio di Genova, per cui è in corso un'epidemia di morbillo da ormai 20-25 giorni che ha portato dei numeri davvero importanti. Pensi che la gente dice, ah, ma cosa vuoi che siano 16 casi? Sì, ma 16 casi in 20 giorni sono un numero per una regione, per una città che alla fine fa 500.000 abitanti, di cui buona parte persone anziane, quindi stiamo parlando della parte minoritaria, un dato veramente molto elevato che ci preoccupa molto per quello che potrà rappresentare nelle prossime settimane, perché arriviamo ad avere dei numeri davvero importanti. Ricordiamo che il morbillo è una malattia tutt'altro che banale, molti di queste persone sono state ricoverate in ospedale con delle complicanze.

0: polmonari, complicanze cerebrali, complicanze epatiche, quindi è una malattia tra l'altro evitabile che avevamo smesso di vedere, quindi diciamo che se qualcuno non è stato vaccinato da bambino si può vaccinare, può prima fare gli esami del sangue per vedere se ha gli anticorpi e poi vaccinarsi, se invece chi ha fatto la malattia da bambino può essere tranquillo e non ci sono particolari problemi, però noi siamo di fronte a una gravissima epidemia che deve farci tutti interrogare su che cosa abbiamo combinato anche in Liguria sulla vaccinazione, perché lì il problema nasce naturalmente dai bambini, noi abbiamo una copertura vaccinale dei bambini che vanno a scuola, che vanno a scuola materna inadeguata, perché siamo intorno al 90%, 90, poco più del 90%, che dice che la Liguria è la regione peggiore del centro-nord e quindi vuol dire che qualche cosa anche in questa regione non ha funzionato completamente a livello di prevenzione.
1: Sentiamo chi è in linea con noi, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, senta, volevo chiedere al dottore per favore, mio figlio ha 60 anni, a 28 anni ha avuto il morbillo, volevo sapere se mica, insomma, se le può ritornare, grazie.
0: No, non può tornare, signora. Chi ha avuto il morbillo, come ho detto da poco, è coperto, cioè ha gli anticorpi, come per chi è vaccinato con due dosi. Quindi, a meno che non gli venga una malattia che gli debilita il sistema immunitario, suo figlio può stare tranquillo.
1: Buongiorno, sto curando una TBC latente da 3 mesi con 2 compresse di rifadine e una e mezza di Nicozid. Dopodiché ho la certezza di aver debellato la malattia, ho 60 anni, grazie.
0: Diciamo che ha la certezza che la malattia non dovrebbe dargli una malattia vera e propria. Ricordiamo che la tubercolosi latente non vuol dire avere la tubercolosi, vuol dire avere la tubercolosi che bisogna fare una terapia per evitare che il micobatterio tubercolosi si risvegli e dia la malattia vera e propria. Dopo aver fatto 6 mesi dovrebbe avere ragionevole certezza di non avere la malattia.
1: Professore, si deve essere a digiuno per il test degli anticorpi? Grazie.
0: No, si può anche fare a stomaco pieno. A digiuno si fanno tutti gli esami per vedere quelle cose che sono nel sangue, lo zucchero, il colesterolo, per gli altri esami si può anche aver mangiato.
1: Buongiorno, io non so se ho fatto il vaccino per il morbillo. Mia mamma è morta e volevo sapere se io dovessi fare il vaccino senza fare gli anticorpi, ma ho già fatto il vaccino da bambino senza saperlo. Potrebbero esserci problemi? Grazie, Andrea.
0: Tanto non credo che farebbero mai un vaccino senza aver visto prima gli anticorpi, quindi
1: Ecco,
0: Andrea
1: questa è
0: faccia.
1: un'informazione, nel senso, per fare il vaccino oggi per il morbillo, se uno sa che non l'ha fatto e va bene, ma se uno è insicuro, deve arrivare con un test per gli anticorpi.
0: Beh, farebbe meglio farsi prescrivere dal suo medico gli anticorpi, va, vede, se non ci sono gli anticorpi, a quel punto si va e ci si vaccina. Quindi il rischio di vaccinare uno che è già coperto non c'è. Comunque, in ogni caso, se anche si fa una dose di vaccino a uno che è già coperto, non succede assolutamente niente.
1: Come si chiama l'esame per gli anticorpi? Perché recentemente ne ho fatti diversi. Cioè, ce ne sono diversi o
0: Sierologia
1: ce
0: per morbillo, è una sierologia per morbillo, dove si vanno a vedere sia le IgG che le IgM.
1: ne ho? Sono Marina da Granarolo, 67 anni, vissuta a Rimini con i nonni fino all'età di 6 anni, poi a Genova con i genitori. Io non so se ho fatto il morbillo, posso stare tranquilla?
0: Se non lo sa, se ha fatto il morbillo, può fare un controllo, come abbiamo detto prima, si fa gli anticorpi e poi sarà tranquilla.
1: Il concetto è questo, se è vero che noi parliamo di una fascia di età particolare, no? È vero che però se uno non ha fatto il morbillo, anche se ha 70 anni, potrebbe
0: Guardi, noi abbiamo una
1: capitare.
0: fascia di età che va potenzialmente, diciamo, da mia generazione, dagli anni 60, dal 60 fino al 2000, diciamo, che è una fascia di 40 anni potenzialmente, che potrebbe essere a rischio, perché potrebbero essere quelli che quando il virus circolava molto non hanno fatto la malattia e poi potevano essere quelli che quando si è iniziato a vaccinare hanno deciso di non e i loro genitori non li hanno vaccinati o non hanno fatto tutte e due le dosi, per cui sono alcuni che hanno fatto solo una dose e poi si sono dimenticati di fare la seconda.
1: Grazie, grazie professor Matteo Bassetti, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Arrivederci.
3: Oh. mia, ma non sei

0: ancora andata da Conad. Dammi retta, vai da Conad, mia, vai da Conad, vai ora, dai, Nemu.
1: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno. Pasta di semola Voiello vari tipi, confezione da 500 grammi, due pezzi a 1,38 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene.
4: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
5: I costi? Ormai non li controllo più.
6: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
7: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.

0: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria, la casa della tua impresa.
1: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
2: Buongiorno!
1: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
3: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
1: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: Benvenuti in questo studio per un'intervista che celebra qualcosa di molto molto importante per il porto di Genova e non solo, celebra un compleanno con due zeri, quindi 100 anni, un secolo di vita di che cosa? Di SAR Depositi Portuali SPA, di cui abbiamo il presidente amministratore delegato Beppe Costa.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto.
1: Grazie.
0: Tanti auguri.
1: Grazie.
0: Tanti auguri.
1: No, non li ho fatti tutti io, ovviamente.
0: È una data molto importante il 2026, diciamo, vediamo grazie ai nostri LEDWALL, ci sembra di essere all'interno proprio dei vostri depositi portuali che si trovano a Ponte Paleocapa nel porto di Genova. Vediamo anche una bella foto in bianco e nero. Intanto le chiedo di raccontare, perché è quello che piace fare a Primo Canale, anche ai non addetti ai lavori, di che cosa parliamo in termini molto semplici, e queste occasioni sono secondo me preziose per accompagnare i nostri telespettatori all'interno di un porto che non è certamente fruibile dai privati. Che cosa sono i depositi portuali di SAR?
1: I depositi portuali di SAR sono serbatoi coi bentati e riscaldati che servono a stoccare, a ricevere e stoccare prodotti di origine vegetale tendenzialmente, che devono essere mantenuti a una certa temperatura, se no si solidificano.
0: Che tipi di prodotti? Faccia qualche esempio.
1: Così l'olio entriamo... di palma, ad esempio, con tutte le sue varianti, palma, palmisto e derivati del palma e palmisto, sono i più classici. Tra l'altro all'interno del Mediterraneo, se non siamo il porto deposito più grande, ma quasi presente, perché abbiamo circa poco più di 110.000 metri cubi di serbatoi, ripeto, tutti coi bentati, quasi tutti in acciaio inossidabile, dico quasi tutti perché ce ne abbiamo trovato uno che è di ferro, che era stato fatto dall'Eni, da quella che era l'Eni nell'anno del 22, che invece quello lì era fatto di ferro, poi diciamo internamente
0: quanti rivestito. Sono questi serbatoi? Non so se li ha più o meno, insomma.
1: Sì, una sessantina, okay. Più o meno i serbatoi, ce ne sono alcuni.

Metto più vecchi, poi tutti moderni, abbiamo rimodernati. Quindi sbarchiamo la merce che viene tendenzialmente dal Far East o dall'Africa, qualcosa veniva anche dal Sud America, e poi lo ricarichiamo su camion o su treni e viene poi spedito ai nostri clienti, che sono di due tipi: quelli che lo usano in industria alimentare, che è molto importante, e quelli che invece lo utilizzano nella filiera energetica per fare i

0: biodiesel, la parte bio del biodiesel, no? La parte vegetale, che, e queste sono le nostre caratteristiche.
1: Ecco, ha detto uno dei più importanti del Mediterraneo, quindi un bel primato per il porto di Genova.
0: Assolutamente, assolutamente sì, tenendo conto che per il nostro bacino ovviamente di clienti non è genovese, tranne uno che è dell'entroterra genovese, il resto sono tutte del nord Italia, che magari mandano merce anche all'estero, ma sono clienti italiani che mandano merce all'estero.
1: Riuscite a muovervi agevolmente con le infrastrutture che abbiamo, proprio perché siete destinati al nord Italia e non solo?
0: Allora, non è facilissimo, ovviamente, anche perché siamo in Calata Bettolo, alla fine della Calata Bettolo, con tutti i lavori che sono stati fatti negli ultimi anni, quindi abbiamo anche momenti di crisi importanti, però devo dire che con l'autorità estera portuale abbiamo sempre avuto un ottimo dialogo e abbiamo trovato le soluzioni per riuscire a entrare e uscire.
1: Quindi per voi un'infrastruttura ad esempio come il Terzo Valico può rendervi la vita più facile?
0: Ma noi direttamente non ce la cambia, perché treni ne facciamo pochissimi, purtroppo, e speriamo col Terzo Valico se ne possano fare di più, per riducendo i costi ovviamente, però sì, togliendo container dalle strade, a noi ci posso facilitare l'arrivo e l'uscita delle autobotti, che sono quelle che poi noi utilizziamo per muovere la nostra merce, quindi è un vantaggio indiretto.
1: Però subite i disagi del sistema autostradale, sicuramente ligure, interessato da anni da cantieri.
0: Assolutamente sì, sentiamo le proteste dei nostri camionisti, che molti sono anche camionisti, io sono da 30 anni che sono in SAR, e alcuni ci sono, li conosco da 30 anni, affezionati, è stato uno con il mio stesso cognome, e loro sì, si lamentano, però ci è stato detto che la 7, la 12 e la 26, diciamo, per fine anno praticamente concludono i lavori, e verso la 10 devo dire non c'è un grande traffico, perlomeno se c'è traffico è verso Savona, e quindi non è, diciamo, speriamo con l'anno nuovo di migliorare.
1: Un bel regalo insomma sarebbe per il vostro centesimo compleanno. Ma le origini, vediamo appunto questa foto in bianco e nero, come furono insomma?
0: Allora, questa foto credo che sia mai degli anni, dopo gli anni 20 ovviamente. Questo edificio un tempo era l'equivalente di Ellis Island, no? Cioè, dove venivano ricevuti specialmente i malati che arrivavano a Genova, gli immigrati, sì. E poi sono stati costruiti i serbatoi e via via quell'edificio lì è scomparso tanti anni fa, e poi il mare è stato conquistato, la SAR stessa aveva fatto le infrastrutture a mare per poter sbarcare. Un tempo sbarcava attraverso delle bettoline che si vedono lì, delle piccole barchette, sì, che erano quelle che traspigliavano dalla nave dall'esterno, che rimaneva all'interno della diga o fuori dalla diga, e poi portava questo, il prodotto caldo, lo manteneva caldo ai serbatoi, e poi adesso ovviamente sbarchiamo direttamente. Piccolo dettaglio, quando è stato fatto il riempimento di Calata Sanità,
1: dove ora si vede il mare,
0: quelle,
1: lì no,
0: esattamente, la SAR di allora aveva contribuito, aiutato l'autorità di Steva Portuale, che lo si chiamava Consorzio Autonomo del Porto, a finanziare quella parte, sì, prestando, mi dicono, 400 milioni degli anni no, inizio 90, da fine 80.
1: È una bella, quindi, lungimiranza.
0: Ma, la capacità di capire
1: che un investimento poteva contribuire al bene del porto in generale.
0: Sì, sì.
1: Nel futuro cosa vede? Intanto, nuovo piano regolatore portuale, ci sono novità proprio per SAR?
0: Beh, allora, l'ho visto come Confindustria al momento, ho visto i disegni, già le foto dei disegni previsti, sì, c'è un cambiamento nella SAR, tra l'altro ne capisco la logica, e quindi
1: che ce lo racconti.
0: Quello di avere, lì ci vedo già dei treni,
1: sì.
0: Già quando è stato fatto il piano regolatore attuale, noi come SAR abbiamo rinunciato a delle aree che sono quei capannoni,

0: che erano stati demoliti vicino alla stazione per allungare a 500 metri il, e questo ha avuto contributo da mio cugino Andrea Costa, che è fondatore della, della Coship a Gioia Tauro, quindi ne sapeva parecchio di container, ed era 500 metri. Ormai i 500 metri sono corti e devono fare i treni da 750, quindi il parco della Rugna, che è quello adesso totalmente rifatto, deve prolungarsi di ulteriori 250 metri e per poterlo fare può venire solo che verso mare, verso la SAR. Quindi ho visto nel disegno che la SAR è spezzata in due con una parte in più che diciamo, credo che l'autorità estera portuale chiederà al vicino SEC, no, di restituirci, perché un tempo era dalla SAR, l'avevamo restituito al SEC quando sono entrato circa 30 anni fa, e quindi sposteremo i serbatoi, sposterà l'autorità del sistema. Cioè, ne capisco la logica.
1: Non potrebbe essere diversamente, dice.
0: Ma sì, diciamo, trovo sarà un fastidio, certamente sarà una cosa, però cercheremo di avere a quel punto una SAR migliore, no? Magari con migliori infrastrutture, più facile. Poi già allora, quando c'era il piano regolatore attuale, si parlava di trasferimento di tutti i depositi a Porto Petroli, tombando un po' come nel disegno oggi c'è per i chimici,
1: per i depositi chimici,
0: erano effetti attraverso altre due pontili, però io allora già dissi va bene, già basta che sia l'autorità di stia portuale che si faccia carico dello spostamento, ecco. Poi diciamo non è che...
1: Beh, un clima costruttivo comunque, direi.
0: Ma io credo che in quel momento lì, peraltro, rappresentavo Confindustria e quindi a maggior ragione non dovevo fare tra virgolette i miei interessi, ma devo guardare l'attività della città e la lungimiranza che c'è nel piano regolatore. Che c'è, poi ci saranno discussioni, ovviamente, come sarà normale, con i vari terminalisti, tombiamo, non tombiamo, certi sì, certi no, ma questo farà parte della dialettica che l'autorità di stia portuale avvierà, cioè, o sta avviando.
1: Ha qualche desiderio, dovesse chiedere un regalo per questi 100 anni, per SAR, insomma per il porto, per Genova, per lei?
0: Allora, beh, prima di tutto che un piano regolatore non sul serio venga realizzato, no? Perché quello attuale del 2001 di fatto non è stato realizzato. Quindi vorrei, non so se vorrei nella mia vita poter vedere il piano regolatore realizzato, qualunque esso sia, anche con spostamenti della SAR, sono un dettaglio direi all'interno del tutto, e devo dire è quello che me lo auguro per la città, perché nel piano regolatore è fondamentale il rapporto città e cittadini, quindi e portualità. Quindi parlavamo prima di camion, il camion per noi è un fastidio, ci mettono mezz'ora di più, mezz'ora di meno, però l'entrata e l'uscita in città, se si riesce veramente il nodo di San Benigno a evitare che veramente ci sia commistione tra traffico cittadino e traffico portuale, credo che sia quello il regalo migliore che potrei avere.
1: Ed è bello quello che dice, perché le avrei chiesto appunto nel rapporto sempre più virtuoso tra porto e città che si sta cercando, se voi pensate di dare fastidio alla città o quant'altro, ma lei spontaneamente insomma mi ha parlato dell'auspicio che ad esempio i vostri camion possano meno interferire col traffico cittadino. C'è anche la nuova sopraelevata portuale che è stata inaugurata in parte quest'estate, che verrà terminata entro la fine dell'anno, quindi anche lì ci sarà un collegamento diretto dall'autostrada verso il porto, e quindi mi fa piacere che anche il mondo dell'imprenditoria e dello shipping pensi alla città così come ha fatto lei. Buon compleanno allora.
0: Grazie.
1: Grazie.

Cittadine Edili Repetto ha organizzato il 2 e 3 ottobre a Tortona un evento dedicato ai professionisti del settore del movimento terra, con due giornate di prove, dimostrazioni e confronto diretto sul campo. L'appuntamento ha offerto ai partecipanti l'opportunità di testare le macchine in condizioni operative reali, valutarne direttamente

0: Ovviamente prestazioni, tecnologia e affidabilità.
1: In una fase nostra della Repetto di crescita, no, dove stiamo immettendo sul mercato, presentandoci sul mercato con nuovi marchi, marchi di un forte spessore dal punto di vista della, sia della qualità che come impegnativo per la tipologia di macchina, che sono Komatsu e per Movimento Terra e la Virgen per tutto quello che riguarda gli asfalti. Abbiamo tutti dei tecnici sul campo in grado di dare tutte le informazioni per l'utilizzo delle macchine. Abbiamo addirittura una macchina 200 quintali, una nuova macchina della Komatsu, cosiddetta intelligente, perché riesce a impostare e praticamente è in grado di lavorare da sola. Ed è una novità.
2: La macchina intelligente andrà un po' a sopperire, a cercare di aiutare le imprese a migliorare l'attività e a rendere, diciamo, il profitto del proprio lavoro magari anche un po' più consistente, sempre con l'operatore, ma che l'operatore, oltre a guidare una macchina, possa anche essere molto attivo dal punto di vista proprio di cosa fare, del progetto.
1: Partiamo dai piccoli scavatori da 18 quintali, per 16 quintali anzi, per arrivare al 200. Abbiamo la pala da 2 metri cubi, insomma abbiamo macchine anche molto importanti, tutte che si possono provare sul campo e spiegate da dei tecnici.
3: L'azienda Repetto è un'azienda storica che coniuga quello che è il motto dell'azienda, close to our customer. Stiamo parlando di Repetto Macchine, un'azienda che ha più di 100 anni di storia nel territorio, per cui la nostra scelta di affiancare un marchio come il nostro, specializzato nella costruzione di macchine stradali, ad un'azienda che è sempre stata sul territorio riconosciuta dai nostri clienti.
4: La Liguria è sempre stata una zona di grande riconoscimento da parte del mercato. Oggi con questa partnership vuole essere una conferma ed una, appunto, affermazione che la parte anche di assistenza, che è fondamentalmente una parte fondamentale dei servizi della Repetto, confermi la bontà dell'utilizzo delle nostre macchine e della continuità in fase lavorativa. Operiamo nel mondo delle infrastrutture e quindi in questi anni le infrastrutture sono in forte crescita in tutta la nazione e, come sapete, ancora di più nel territorio ligure e genovese.
1: Persone interessate in totale in queste due giornate, penso che sicuramente arriveremo a più di 300 persone. Siamo stati fortunati, buona location, tempo ci ha aiutato, quindi sì, siamo soddisfatti.

oggi le nostre lezioni di terza, brevi lezioni di cultura su Genova e dintorni. Vi portiamo nel 1948 maggio, e per la precisione 12, 14 e 16 maggio, una giovanissima soprano debutta a Genova. Il teatro Carlo Felice era distrutto dalle bombe, il Margherita occupato da altri spettacoli, e dove debutta? Al Grattacielo, che era un cinema ma aveva anche l'utilizzo di un

0: un palco per queste cose. Bene, chi era questa cantante? Ve lo facciamo raccontare dal nostro docente di oggi, che è Roberto Iovino, giornalista, grande storico della musica. Allora, Roberto, cosa succede in quel maggio?
1: Succede che l'allora sovrintendente, che era una straordinaria donna organizzatrice, Celeste Lanfranco, l'anno prima era stata invitata dal direttore d'orchestra Tullio Serafin all'Arena di Verona per ascoltare appunto una giovane cantante che arrivava dagli Stati Uniti di origine greca, e questa signora si chiamava Maria Callas, e la Lanfranco ne rimane naturalmente entusiasta, la scrittura immediatamente e la fa debuttare appunto a Genova al Grattacielo il 12 maggio nel Tristano Isotta di Wagner, un colossale successo naturalmente, e questo dimostra da un lato ovviamente il fiuto della Lanfranco, ma dimostra anche come il teatro dell'opera genovese, nonostante la grossa ferita,
0: certo,
1: dei teatri, riuscisse ancora a proporre degli spettacoli di alto livello. Tra l'altro c'è una memoria, una testimonianza della stessa Callas che è molto divertente, che dice, la leggo: siccome Carlo Felice appunto era stato colpito eccetera, lo spettacolo andò in scena nel teatro del Grattacielo, cioè in un cinematografo corredato da un piccolissimo palcoscenico. Pensate che della compagnia facevo parte io, con addosso i miei 75 kg abbondanti, 15 più di adesso. Elena Nicolai, molto alta e robusta, Nicola Rossi Lemeni, anche lui alto e robusto, Max Lorenz della medesima taglia e il baritono Raimondo Torres di Italia non inferiore. Muoversi con i gesti ampi e solenni richiesti dal dramma era pressoché impossibile, e sul palcoscenico si respirava un'atmosfera da opera comica più che da tragedia wagneriana. Ecco, questa è la cornice in cui debutta una grandissima, straordinaria cantante.
0: La divina, verrà definita. Tra l'altro leggevo anche la critica che fece sul Secolo Carlo Marcello Ritma, definendo la voce superba.
1: Sì, a questo,
0: ecco, cosa aveva questa voce della Callas da essere così eccezionale, particolare, da avere dei fan poi bestiali? Callas e Tebaldi, io ricordo, sì, i miei nonni, uno Callas, l'altra Tebaldi.
1: Ebbene, erano le due grandi dive dell'epoca, e un po' questo gioco, no, della concorrenza Coppi Bartali, sì, tanto per dirne una, Mazzola Rivera,
0: certo,
1: più avanti, no? Togliatti De Gasperi, per rimanere poi nell'ambito politico. È chiaro, c'è sempre stato questo amore, no, per il confronto. La Callas aveva una duttilità vocale assolutamente straordinaria, e poi grazie all'incontro con Visconti prima e con Pasolini dopo è diventata anche una straordinaria attrice. Cioè,
0: diciamo che ha avuto, sì, poi nella sua vita una vita, diciamo, tumultuosa sotto un certo profilo. Meneghini che la scopre.
1: Certo, no? Meneghini che scopre, poi Visconti che la lancia alla Scala, e vengono fuori spettacoli, penso alla Traviata naturalmente,
0: certo,
1: assolutamente straordinari. Pasolini che la porta anche al cinema e diventa un'attrice anche lì straordinaria, cioè era un animale da palcoscenico
0: e
1: straordinario.
0: Poi ci si mette in mezzo Aristotele Onassis.
1: E poi ci si mette in mezzo Aristotele Onassis, che diciamo se la porta via, rendendola forse inizialmente felice
0: e
1: poi molto infelice.
0: Quando muore, ci saranno anche delle voci, quando muore a Parigi saranno anche delle voci che parlano di un suicidio,
1: di un possibile suicidio, sì.
0: Erano, tra l'altro mi sembra che lo stesso anno, l'anno prima, erano morti sia Visconti che Pasolini.
1: Che Pasolini, sì, i suoi due numi tutelari, diciamo, dal punto di vista artistico. Tornando a quello spettacolo, c'è una curiosità che
0: sì,
1: mi sembra carina da ricordare, e cioè questo viene fuori dall'articolo sempre che hai citato di Carlo Marcello Ritma, che parlando parlando di Max Lorenz, che è il tipico interprete wagneriano, dice: peccato che egli canti in tedesco. In un'edizione originale ciò non arrecherebbe disturbo, almeno per i conoscitori della lingua, ma la disparità dei suoni risulta molesta nei confronti dei suoi compagni di palcoscenico. Ecco, viene fuori una curiosità che oggi probabilmente il pubblico più attempato ricorda.

0: da quelli più giovani no, e cioè all'epoca le opere, anche quelle tedesche, francesi, inglesi, si facevano in italiano, ma molto spesso in modalità bilingue, nel senso che se c'era un artista che arrivava da fuori cantava nella sua lingua, e quindi c'era questa
1: si
0: mescolanza,
1: capivano, diciamo.
0: si capivano forse nel nome della musica,
1: certo.
0: Ecco. Oggi no, oggi le opere ormai vanno sempre nella lingua originale, quindi il problema non si pone.
1: Senti, era un'epoca in cui noi abbiamo parlato della Celeste Lanfranco, effettivamente è stato un grande personaggio, un po' dimenticato.
0: Sì, a torto, dimenticato, perché ha ereditato un teatro in macerie, un teatro che contava su 4-5 persone di organico, non di più, perché orchestra e coro non erano ancora stabili. E lo ha risollevato perché la Lanfranco tutti i mesi prendeva il treno con viaggi incredibili, perché dopo i bombardamenti non c'era il ponte di Recco,
1: no,
0: quindi andare a Roma era un'avventura, ma prendeva il treno, se ne andava a Roma per ricordare che Genova aveva un teatro, battere cassa e lottare.
1: Era un bel caratterino,
0: un cantante che si è esibito spesso a Genova in quegli anni, Giacinto Prandelli, della Lanfranco ha detto: era unica, riusciva a pagarti meno di tutti gli altri sovrintendenti e ti trattava però così amichevolmente che tu accettavi di tornare volentieri. Cioè era un teatro a uso famiglia, dove lei intratteneva i cantanti, li andava a trovare, li coccolava, e però grazie a questo riusciva a ottenere. Non a caso sono anni in cui sono arrivati i
1: grandissimi
0: cantanti.
1: E se non si andava a Carlo Felice, si andava in un'osteria. Questa non la sapevo.
0: Questa è un'altra curiosità interessante, cioè a San Pier d'Arena dagli anni 20 fino a dopo la guerra è esistita una bottiglieria, la bottiglieria Montecucco.
1: Vediamo le immagini.
0: Eccola. Il signor Montecucco era un vinaio, ma era un grandissimo appassionato di lirica, e aveva installato nella sala interna della sua bottiglieria un grande grammofono, e la sera metteva sui tavoli la lista dei vini e il programma del concerto.
1: Stupendo.
0: E le sere chi era appassionato andava e sentiva opere intere o aree di lirica e quant'altro. Naturalmente era frequentato da giovani appassionati di lirica che sono cresciuti ascoltando lì la musica, ma era frequentata anche da cantanti che venivano invitati, e infatti le pareti della bottiglieria erano tappezzate di foto con dediche, ce n'era una anche della Callas.
1: Senti, per andare avanti ancora qualche minuto su questo tema di Genova, la lirica, c'è un episodio curioso che risale, se non sbaglio, al 1983, con un'altra grande straordinaria interprete che è Joan Sutherland. Che cosa accadde?
0: Quella traviata è stata, diciamo, è entrata nella storia della lirica, direi non solo genovese, perché ne ha parlato tutto il mondo. Era un'esibizione attesissima, quella della Sutherland, con il direttore, il marito Boninge, e tenore un giovane di origine italiana ma che viveva in Australia, Lamberto Furlan. Era molto attesa perché si trattava di un grande ritorno della Sutherland a Genova,
1: eccola la rappresentazione.
0: E purtroppo le cose, come i melomani un pochino più attempati come il sottoscritto ricordano bene, nell'ultimo atto il tenore, che già aveva dato segni di debolezza negli atti precedenti, andò completamente fuori intonazione. Partirono dei fischi, ecco, in sottofondo sentiamo, partirono dei fischi abbastanza forti, e Boninge abbandonò il podio. Infatti in una registrazione che gira, che forse è questa, si sente a un certo punto una signora che dice: il maestro se n'è andato. Il primo violino guidò l'orchestra ancora per qualche battuta, e poi la Sutherland, vedendo che sul podio non c'era più il marito, uscì di scena, bordate di fischi, e ci sono delle foto impietose

0: che ritraggono il tenore, il quale poverino tentava
1: solo,
0: la fuga, ma viene bloccato sulle scale dall'allora sovrintendente Franco Ragazzi e rimesso poi sul palcoscenico con un'altra traviata, la Slavka.
1: Sì, perché c'è questa voce nella registrazione, si sente questa voce che dice lo spettacolo riprende con...
0: lo spettacolo riprende con... e quando si apre il sipario si vede il tenore, una voce dal fondo del loggione dice: ma c'è ancora lui? E a questo punto scoppia un applauso di incoraggiamento e l'opera viene portata in fondo.
1: Mi facevi rilevare una cosa molto interessante, che forse è stata una delle ultime volte in cui il pubblico ha decisamente fischiato.
0: Sì, quello che noto è che sempre meno il pubblico è portato alla contestazione aperta. Ora io non voglio invitare il pubblico a fischiare, naturalmente,
1: però
0: è un dato di fatto, cioè faceva parte del costume del mondo lirico, no? Ci sono ancora i famosi loggionisti di Parma, no? Che sono considerati ancora severissimi. Ecco, a Genova abbiamo avuto dei momenti di grandi contestazioni proprio negli anni Ottanta. Abbiamo citato la Traviata, ma posso ricordare anche il Mefistofele con la regia di Ken Russell, contestatissimo. Lì ci sono state delle prese di posizione molto furiose. Oggi è molto raro che ci siano delle contestazioni, e se ci sono, sono comunque molto molto più contenute rispetto al passato.
1: E per chiudere, anche le recensioni, la critica è cambiata, le stroncature praticamente non esistono più. Si temevano, gli attori, temevano il giorno dopo.
0: Sì, è vero, anche la critica, forse oggi siamo più dolci rispetto ai miei colleghi del tempo, forse questo è vero. C'è anche da dire che abbiamo sempre meno spazio, e quindi anche questo è un problema, anche perché fare una recensione severa vuol dire però avere anche lo spazio corretto per motivarla, e molto spesso questo spazio non c'è, e allora diventa più difficile poter motivare determinati dissensi.
1: Grazie Roberto Iovine, grazie a voi che ci avete ascoltato, e andate ad ascoltarvi questo brano, questa parte della Callas, che è veramente molto interessante.

Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600.

0: 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al Fast Track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del Fast Track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura di te.
1: Le sfide dell'economia globale, gli squilibri finanziari e il ruolo dell'Italia. Alla Camera di Commercio di Genova, Ignazio Visco, governatore onorario della Banca d'Italia, ha aperto le celebrazioni per gli 80 anni dell'Istituto di Economia Internazionale. Una giornata di confronto sul futuro dell'economia tra instabilità, innovazione e sostenibilità.
2: Questo anniversario corrisponde anche con il riconoscimento da parte della Presidenza della Repubblica di una medaglia del Presidente della Repubblica. Oggi avremo la fortuna di celebrare questo anniversario con un'altissima presenza del professor Ignazio Visco, come voi sapete ex governatore della Banca d'Italia e economista di fama e ispiratore di buona parte delle politiche degli ultimi 10 anni. Quindi un momento importante, ovviamente celebriamo in questo gli amici e coloro che negli anni hanno sostenuto questa cosa.
3: È nato in un periodo in cui si dibatteva in questo paese se seguire il protezionismo o l'apertura al commercio estero. Grazie al cielo prevalse questa seconda opzione, all'epoca patrocinata fortemente da Luigi Einaudi, che è uno dei fondatori di questo istituto, e oggi, come voi vedete guardandovi attorno, il problema protezionismo, libero scambismo è particolarmente attuale vista la politica tarifaria degli Stati Uniti e non solo degli Stati Uniti. Quindi non poteva esserci che occasione migliore se non questa per ribadire l'importanza del libero scambio e il fatto che tutti i paesi beneficiano dall'abbattimento di barriere doganali.
1: Ignazio Visco, nella sua lezione magistralis, ha parlato della situazione economica mondiale, con particolare riferimento alla posizione debitoria degli Stati Uniti d'America e del ruolo dell'Europa, che dovrebbe essere più unita nelle scelte decisive.
4: Il debito pubblico americano tende a crescere praticamente senza soluzioni di continuità. Il nostro debito pubblico invece negli ultimi anni si è fermato ed è una notizia confortante che va però mantenuta nella sua essenza, cioè bisogna continuare ad avere una politica di bilancio prudente. Prudente non vuol dire che non bisogna andare a finanziare investimenti produttivi, la questione è se questi investimenti produttivi devono essere solo domestici o devono avere una natura europea. E quello che emerge è che l'Europa in questo momento nel suo complesso sta avendo una serie di surplus di bilancio ma anche di accumulo, quindi di risparmio investito all'estero. È cominciato dopo la pandemia, non è una cosa che ha una lunga storia, però vuol dire che noi non usiamo quel risparmio per finanziare investimenti europei nelle aree nelle quali ci sono i cosiddetti beni comuni, che sono la difesa, l'energia, l'attenzione al clima, la tecnologia, l'innovazione. Ecco, queste aree sono aree comuni sulle quali occorre quindi gestire i nostri mercati in modo che ci sia un accordo tra la generazione di risparmio e l'impiego.
5: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di 3D Meteo. Contesto in miglioramento per la giornata di domenica in Liguria, venti a tratti moderati con mari calmi o poco mossi. Diamo uno sguardo subito alla situazione attesa sull'Imperiese, qui non mancheranno degli spazi soleggiati con sole innocue e velature in transito.

0: Temperature massime intorno ai 22-23 gradi. Anche sul Savonese non mancheranno condizioni di bel tempo, con innocue velature nel corso della giornata e con temperature massime intorno ai 20-23 gradi. Su Genova e dintorni condizioni di stabilità atmosferica con nubi alternate a schiarite. Clima tutto sommato piacevole, con punte massime anche qui di 22-23 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione prevista sul Tiguglio. Non mancheranno spazi assolati soprattutto nelle ore pomeridiane. Le temperature minime qui saranno contenute, mentre le massime saranno piacevoli. E infine concludiamo con il contesto atteso sullo Spezzino. Anche qui qualche nuvoletta di passaggio di tanto in tanto, ma accompagnata da ampi spazi assolati. Valori massimi che oscilleranno tra i 20 e i 23 gradi. Ci attende una giornata di lunedì in Liguria caratterizzata dal sole che splenderà ovunque, qualche nuvoletta di passaggio solo sui settori appenninici. Valori massimi in aumento fino ai 25 gradi. Per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura, studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
2: Il futuro dell'auto è arrivato nello showroom BYD di Genova.
3: Lunga autonomia, prestazioni elevate e un comfort unico, perfetto sia per le curve della Liguria che per i viaggi più lunghi.
4: Guidare una BYD è più facile di quanto pensi, grazie a offerte dedicate, pagamenti flessibili e piani personalizzati.
5: Prenota il tuo test drive a Genova. Ti aspettiamo in showroom. Corso Italia 30 Rosso.
6: A distanza di 5 mesi dagli ultimi, tornano i sondaggi Primo Canale e Tecne, forse, ma questo lo chiederemo ai nostri ospiti oggi, è il più grosso, il più grande sondaggio fatto negli ultimi tempi in Liguria, perché insomma abbiamo fatto di tutto, chiesto di tutto, per quanto riguarda naturalmente tutte le province della nostra regione, siamo andati anche molto in verticale, proprio per capire regione, provincia per provincia, tutti i vari temi, quelli più sentiti naturalmente per gli abitanti. Ben trovato l'editore di Primo Canale Maurizio Rossi.
7: Ciao Matteo, ciao ai
6: nostri. Da sempre fortemente attratto dai sondaggi che ci hanno dato negli ultimi tempi grande soddisfazione.
7: Ma non solo attratto, ma siccome abbiamo una società che è Tecne, che azzecca sempre esattamente i risultati delle elezioni, quindi anzi chi abbiamo collegato?
6: Abbiamo il presidente di Tecne, grazie. Buongiorno e bentrovato.
8: Grazie, grazie a voi, è sempre un piacere.
6: Carlo Butaroni, naturalmente.
7: Ciao Carlo, allora partiamo subito perché abbiamo talmente tante cose da dire che dobbiamo fare, essere veloci, sintetici quando possiamo, ma spiegare bene le cose. È in effetti uno dei più grandi sondaggi mai realizzato in Liguria. Vediamo la scheda, sono 3.000 domande, 22.000 contatti effettuati, di cui 19.000 sono stati rifiuti, quindi il 13,5%, 3.000 sono le interviste.
8: Sì, è un sondaggio molto grande, evidentemente, anzi io colgo l'occasione per ringraziare tutti quei cittadini che con pazienza hanno risposto alle tante domande che gli abbiamo fatto per cercare appunto di avere una fotografia della Liguria e dei capoluoghi, dei capoluoghi della regione. Abbiamo fatto 3.015 interviste complessivamente.
7: Ripartite come in Liguria praticamente?
8: Allora, abbiamo fatto prima un campione proporzionale in base alla popolazione e poi abbiamo fatto dei sovraccampionamenti nei comuni capoluogo. A Genova abbiamo realizzato più di 800 interviste e poi
7: Genova
8: più di 600.
7: Città, mentre Genova provincia, quindi saranno di più ovviamente.
8: Esattamente, come provincia poi aumentano, poi ne abbiamo fatte 600 circa, più di 600 insomma, alla Spezia, a Savona e a Imperia, per avere, siccome su quelle città noi chiedevamo proprio dei giudici

0: giudizi specifici per avere un dato molto solido.
1: Quindi 2.600 interviste nei capiluoghi, altre 400 in giro per la Liguria, anche in paesini, in altri posti del territorio.
0: Esattamente, per avere, diciamo, un campione equilibrato e proporzionale quando poi facciamo le domande che invece riguardavano tutta la regione.
1: Poi possiamo quindi andare a
0: Complessivamente.
1: vedere lo spaccato di ogni provincia, sia di un dato sia di un altro, e poi mettere a confronto praticamente le quattro province.
0: Esattamente, esattamente. Tecnicamente si chiama campione disproporzionale rappresentativo proprio perché c'è questa sovrarappresentazione dei comuni capoluogo, che è quella che ci serviva per dare solidità ai dati quando chiedevamo appunto dei sindaci di Genova, La Spezia, Imperia e Savona.
1: Quindi temi, io li leggo velocemente, forse c'è anche una scheda che Arianna che mi ha coadiuvato, e ringrazio moltissimo Arianna Croce per tutta questa grafica che ha fatto lei. I temi, come vedete, sono lavoro e sviluppo economico, costo della vita, viabilità, traffico e trasporti, sicurezza. Li leggete, sono veramente tanti. Uno di questi ve lo presentiamo adesso perché così potete capire come è impostato il sondaggio. E abbiamo cercato, Matteo, uno dei temi forse più caldi in
2: In
1: Europa,
2: Europa,
1: addirittura.
2: assolutamente, con quello che è accaduto in Spagna, naturalmente, dove è partita la protesta che ha poi coinvolto anche altri paesi, e adesso in Italia comunque un problema molto sentito, ed è un problema molto sentito a Genova sicuramente, con un alto anche numero di case sfitte, che anche nei giorni scorsi è stato molto al centro del dibattito politico, e quindi insomma quello della casa è un tema sicuramente
1: Politiche
2: molto
1: della casa.
2: sentito.
1: Però questa domanda la troviamo adesso su Genova, Savona, Spezia e Imperia, e poi vediamo il totale. Vediamo intanto com'è quella su Genova. Abbiamo il dato di maggio, e dovremmo avere poi anche i dati di ottobre, ma comunque andiamo a vederlo velocemente. Vediamo queste schede. Questa è Genova, poi vediamo La Spezia, vediamo Savona e Imperia. Poi abbiamo però il dato invece finale, questo è per farvi vedere come funziona praticamente questo. Ecco, questo è il dato finale su cui chiediamo un commento a Carlo Buttaroni.
0: La cosa molto interessante è che vediamo che Genova ha i valori positivi più bassi ed è sofferente come tutte le grandi città. Genova è un'area metropolitana dove insistono molte persone e evidentemente il problema della casa è più sentito rispetto magari a capoluoghi più piccoli come possono essere Savona, Imperia e La Spezia. La Spezia però ha dati comunque molto bassi anche per quanto riguarda la casa, i giudizi positivi sono al 41%, a Genova sono il 40%, e sicuramente l'altro elemento molto importante è che sia su Genova che sulla Spezia il numero dei non sa è più alto rispetto a Savona ed Imperia. Questo ci racconta anche come questo tema, che è particolarmente sentito, soprattutto in questo momento, venga vissuto in modo particolare da alcune categorie di cittadini. Per esempio, è un tema molto sentito naturalmente dai giovani, dalle coppie giovani e da coloro che non sono proprietari di casa. E naturalmente è un tema su cui le amministrazioni oggi devono fare molto i conti, perché rientra anche in quello che viene definito un po' la possibilità e la qualità del vivere.
1: Matteo, su questo tema dovremmo farci un bel dibattito,
2: Assolutamente
1: indubbiamente.
2: sì. Tra l'altro, appunto, ogni scheda, ogni domanda potrebbe, anzi, meriterà, e faremo sicuramente, soprattutto ovviamente legati ai grandi temi, il programma politico del lunedì, soprattutto, ma non solo, naturalmente, sarà ovviamente la casa dove poi potremo dibattere meglio tutti questi temi. Quindi già lunedì prossimo alle 21 si parlerà
1: Di
2: di
1: un tema, sarà un
2: un
1: tema
2: tema
1: importante,
2: che è
1: però
2: quello.
1: lo
2: Va
1: diciamo
2: bene, ne
1: dopo.
2: parleremo dopo, va bene.
1: Ma passiamo alla prossima slide. Questa è una slide che per il momento vedete a 0,0, nel senso senza dati, che è quella sul voto alle amministrazioni della città. Quindi questo sarà il dato che presto, nella settimana prossima, verrà svelato, e cioè che cosa ne pensate di come è amministrata la città in cui risiede l'intervistato, dal sindaco e dalla giunta comunale. Vuoi spiegarlo un attimo, Carlo, questa scheda che risultato può dare?
0: Sì, questa è un po' la

0: sintesi di quanto poi emerge dai singoli temi, perché noi testiamo 13 temi verticali, appunto abbiamo visto adesso la casa, poi ce ne sono anche altri, e poi chiediamo una sintesi di come è il giudizio generale. Non sempre, come vedremo, corrisponde esattamente, perché magari ci sono dei temi in alcune città che insistono di più, altri che insistono di meno, però questo ci dà un po' la sintesi di qual è quello che viene definito il sentiment dell'opinione pubblica, cioè come i cittadini vivono il rapporto con chi li governa, con il sindaco, con l'amministrazione.
1: Ecco, sono
0: ed è
1: due cose,
0: un indicatore molto importante.
1: Due cose diverse. Questa è l'amministrazione, poi se vediamo l'altra scheda invece sarà il voto al sindaco della città.
0: Esattamente.
1: Quindi ci sono, e non sempre le cose sono esattamente identiche, no?
0: No, infatti viaggiano su strade parallele, ma che non sono proprio uguali, perché poi i cittadini sanno anche distinguere, e oltretutto il ruolo del sindaco è un po' diverso da quello della giunta, dell'amministrazione nel suo complesso. Certo, è il capo, naturalmente è il responsabile massimo di come viene amministrata una città, però sul sindaco ricadono anche delle responsabilità spesso più politiche, più trasversali, ma questo lo vedremo proprio analizzando i casi nei prossimi giorni.
1: E avremo
0: settimane.
1: Due dati molto importanti. Dunque, a Genova noi sappiamo che in Liguria sappiamo che a maggio il più gradito era Claudio Scajola. Abbiamo due città, sia Savona sia La Spezia, che vanno al voto, Matteo, quindi questi sono due dati che saranno estremamente importanti, vedere se saranno in crescita o in decrescita. E poi abbiamo chiaramente Genova, dove abbiamo Silvia Salis, su cui però fra poco vi daremo qualche importante anticipazione. Vediamo però Spezia, Matteo, che è molto importante.
2: Spezia,
1: no?
2: Sì, perché è importante? Perché intanto c'è l'incognita per Achini, nel senso che, appunto, come dice anche la domanda, se ci sarà il terzo mandato, se il centrodestra confermerà l'attuale sindaco per Achini oppure no, ma proprio questo, il tema del terzo mandato di per Achini è sicuramente un qualcosa che verrà dibattuto nei prossimi mesi. Questa sarà sicuramente un'incognita che ad oggi c'è, però la domanda naturalmente è lecita, perché dovremo riuscire a capire come andrà a finire questa vicenda, e è un po' il discorso che sicuramente vale anche per il sindaco di Scajola, il sindaco di Imperia Scajola, e anche lui con questo incognito del terzo mandato.
1: Anche se Scajola va nel 2028, quindi c'è un anno,
2: sì,
1: in
2: certo,
1: più.
2: Certo.
1: Però abbiamo un altro dato estremamente, questi sono appunto i dati che avevamo a maggio, vi facciamo vedere come sono composte ovviamente le schede.
2: Se ti ricordi,
1: quindi,
2: Maurizio e Carlo, Savona per esempio con Russo, avevamo dato dei dati a maggio che erano molto importanti, perché avevamo fatto una fotografia che dava Marco Russo assolutamente stabile, con i cittadini di Savona
1: che lo volevano,
2: contenti.
1: Volevano che si ricandidasse,
2: e quindi questo,
1: anzi,
2: insomma, aveva...
1: forse il PD lo voleva un po' meno,
2: esatto, e questo probabilmente lo diciamo noi un po' di dietro le quinte, l'abbiamo fatto in questo periodo. Questo sondaggio ha dato un po' di scossoni all'interno del Partito Democratico, e non solo, perché
1: io, oggi,
2: ha dato
1: dovrebbe
2: delle indicazioni
1: essere forte la ricandidatura di Russo. Ma vediamo invece dei dati precisi che a me hanno stupito molto. La domanda era se viene preferito un candidato politico o un candidato civico, e qui c'è il crollo del candidato civico. Questo è stato diviso, Buttaroni ha fatto e Tecnea hanno fatto un ottimo lavoro, perché come vedete qui ci sono tutti gli intervistati e a destra vedete solo gli elettori centrodestra, poi vedremo quelli centrosinistra dopo. Praticamente, se uno preferisce un candidato civico o un candidato politico, gli spezzini, nel caso non si ricandidasse per Achini, dicono che preferirebbero 46% un candidato politico di tutti gli intervistati, e degli elettori centrodestra il 49%. Se andiamo a vedere un attimo la scheda invece di che cosa pensano quelli del centrosinistra, vediamo che addirittura è superiore il candidato politico Democratico arriva al 55% degli elettori di sinistra, il 41% ovviamente quello invece del candidato politico, e solo il 24% per quelli di sinistra, il 21% in generale degli intervistati, il candidato civico. Cosa succede, Carlo?

0: È il crollo del sistema civico a vantaggio di quello politico?
1: Credo che siamo in una nuova stagione, nella stagione in cui i cittadini chiedono una forte responsabilità ai partiti e quindi non delegare soltanto alle persone, alle personalità civiche la guida di un comune, come è stata in una fase anche importante della nostra storia più recente. Questa nuova stagione richiede però una forza, una personalità politica che si assuma la responsabilità, così come i cittadini attraverso il voto esprimono, esercitano la politica dando un'indicazione precisa, così vogliono che le forze politiche si assumano la loro responsabilità candidando personalità politiche. Mi sembra una stagione molto interessante sotto questo punto di vista e anche di maturazione dell'opinione pubblica, che non cerca più persone terze quanto proprio la scesa in campo e la presa in carico in prima battuta proprio delle forze politiche.
0: Però Carlo Peracchini però insomma non è proprio non ha un'origine politica, cioè non è un politico fatto e finito, e sta comunque governando, mi ricordo anche gli ultimi sondaggi, tiene molto bene. Perché c'è questa esigenza? Salis tiene bene, vedremo. Nei prossimi sondaggi, che non voglio spoilerare, Bucci ha fatto molto bene da sindaco, è stato poi eletto presidente di regione, quindi abbiamo degli esempi in regione di civici che tengono e fanno bene. Però perché c'è questa esigenza di trovare comunque un politico allora?
1: Probabilmente i cittadini non intendono, diciamo, delle personalità che abbiano la tessera di un partito, appunto come ricordavi Matteo, la Salis, lo stesso Peracchini, insomma, non è tanto la tessera di appartenenza, è quanto esprimono del loro campo politico.
2: No, cioè, non mi permetto di contestare il direttore, ma volevo dare una risposta. Peracchini è stato eletto ormai 8 anni fa,
0: 2017,
2: la prima volta. E ormai dopo 8 anni è considerato un politico, cioè il sindaco di La Spezia,
0: sì, no? Però
2: lo stesso Bucci è 10 anni che ormai fa politica.
0: Certo, però
2: la Salis è il caso invece, e risale ormai a 1 anno e mezzo fa. Però probabilmente sta cambiando in effetti qualche cosa. Ma fa piacere, perché è un rispetto della politica che sta tornando, che io apprezzo molto, perché pur avendo fatto parte di una lista civica praticamente, che era quella di Scelta Civica, detto, però credo che i partiti sono più strutturati e debbano fare veramente la politica del paese. Vediamo però che cosa succede alla Spezia, anzi annunciamo quello che chiederemo sulla Spezia, che è la città primaria dove si andrà a votare insieme a Savona, e c'è già un candidato in pectore del centro-sinistra, che è Davide Natale, attuale segretario
0: regionale
2: del Partito Democratico. E noi abbiamo chiesto quindi agli elettori di centro-sinistra se ritengono che Davide Natale sia il candidato giusto per cercare di diventare sindaco di La Spezia. Passiamo subito all'altra, seconda slide, e cioè tra Natale e Peracchini. Se Peracchini potrà essere ricandidato, essendo praticamente in dubbio, perché non è passata nella legge elettorale il terzo mandato, quindi vedere comunque come andrebbe il testa a testa Peracchini contro Natale. E poi vediamo anche, se non ci fosse Peracchini, Natale se sfidasse un ipotetico candidato del centrodestra, ancora non chiaro quale possa essere, che come andrebbe a finire. Ed infine abbiamo messo noi un candidato che è conosciuto dell'area, diciamo di quell'area, sebbene non di Spezia ma comunque molto vicino, che è Giacomo Giampedrone, attuale assessore alla protezione civile, e quindi come andrebbe anche Giampedrone contro Natale. Bene.
0: Va bene, andiamo.
2: Oltre a questo, abbiamo fatto molte domande sulla Spezia, gestione dei rifiuti, sì, dell'amministrazione Peracchini, cosa migliorare in Spezia essendo una città turistica, limitazione degli affitti turistici, la tassa ai croceristi, come è passata sostanzialmente a Genova, se la vorrebbero anche alla Spezia. Arsenale, tutte le zone dell'Arsenale, se devono essere restituite in parte.

0: alla città e sul rigassificatore di Panigaglia. Come procediamo allora? Adesso vediamo di che cosa possiamo andare a parlare, direi...
1: Un argomento così, appena appena niente sentito.
0: Di Silvia Salis. Bene, allora di Silvia Salis, è, come abbiamo detto, un personaggio ovviamente nazionale, e andiamo a vedere il primo dato. Indipendentemente da quello che pensa farà Silvia Salis, lei, l'intervistato, che cosa preferirebbe? Che restasse sindaco di Genova fino alla fine del mandato ben il 51%, che assumesse un ruolo pubblico nazionale anche lasciando l'incarico di sindaco 8%, indifferenti il 33%, non sa o preferisce non rispondere l'8%. Carlo, cosa ne dici?
2: È risultato molto netto, in questo 51%, poiché è calcolato sul totale dei cittadini, degli intervistati a Genova, coinvolge anche elettori di centrodestra che quindi nonostante magari non la rivoterebbero, però ritengono giusto che rimanga fino alla fine del mandato, forse anche, come dire, stimolati dalle voci che la vedono come possibile leader del campo largo nel caso in cui si dovessero fare le primarie oppure scegliere un leader diverso dai due principali partiti, Conte e Schlein. Quindi questo 51% è un risultato molto molto netto. Questo 8% non è che è deludente, è che in questo momento ritengono che la Salis è meglio che concluda diciamo quello che è stato il mandato che gli è stato conferito dai cittadini, quindi sotto questo punto di vista la continuità e il rispetto di un'assunzione
0: dai cittadini genovesi, assolutamente cittadini genovesi. Andiamo a vedere anche gli altri,
1: la seconda, perché la seconda è anche interessante: se lasciasse l'incarico del sindaco per assumere un ruolo politico, lei si sentirebbe tradito o tradita naturalmente? Quindi insomma, sì, il 30% qui... si sentirebbe tradito, il no, il 37%, poi c'è anche questa alta percentuale che non sa, ne preferisce non rispondere, che è addirittura il 33%, Carlo.
2: Sì, diciamo, questi non sa sono persone che in generale si interessano poco della politica, non sanno esprimere un giudizio molto netto e chiaro rispetto a questa possibile opzione. Sì, la cosa interessante è che nonostante tutto, cioè nonostante ritengono che per il 51%, quindi una maggioranza considerevole, ritiene che dovrebbe continuare il mandato, comunque un eventuale ruolo politico nazionale soltanto il 30% lo vivrebbe come un tradimento. Diciamo, non è una percentuale bassa, ma non è neanche altissima, non è di quelle che poi, come dire, in una quota importante di elettori, certo, lascerebbe il segno un suo eventuale abbandono, però è una cosa che dal punto di vista del sentiment generale non lascerebbe un segno nettamente, un solco nettamente negativo.
1: Però è un po' strano questo, Carlo, mi permetto, nel senso che è quasi come in questo momento, esaspero un po' il concetto, come se le fosse un po' permesso tutto, cioè,
0: però
1: anche
0: io direi
1: addirittura...
0: che questo dobbiamo vederlo alla fine di queste cinque schede.
1: Sì, ho capito cosa vuoi
0: vediamo
1: dire.
0: Vediamo alla fine di queste cinque schede, io vi propongo di leggerle e poi così facciamo il commento complessivo. La slide successiva è invece sulle eventuali responsabilità della scelta della Salis anche partiti che hanno sostenuto la sua candidatura a sindaco, qualora ovviamente decidesse di andare via da Genova. Ebbene, qua vediamo molto il 18%, il 16% abbastanza, poco il 36%, per nulla il 12% e il 18% non lo sa. Vediamo anche quella successiva a questo punto.
1: Che forse è la più attesa?
0: Quella
1: forse.
0: Dopo. La domanda se lei ha votato per le elezioni comunali di Genova, ha vinto sia Salis, il 26% è sul totale chiaramente degli elettori, ricordiamolo,
2: certo.
0: Quindi c'è un 49% che non ha votato, per quello che poi lei ha preso il 51% e qui abbiamo la slide più importante, cioè lei voterebbe oggi praticamente Silvia Salis? Ebbene, a maggio era il 51,5%, oggi è ottobre, è al 52,1, quindi addirittura è cresciuta di uno 0,6.

7%. Se guardiamo la slide successiva, abbiamo preso tutti i dati che tu hai fatto dal febbraio del 2025, appena fu candidata a sindaco, e vedete che ha avuto un crescendo. Tu avevi previsto il 52% ad aprile della Salis, ha preso 51,48%, questo per ricordare a tutti la credibilità.

0: a settembre, a dicembre è sceso al 52,7, a maggio al 51,5, adesso risale al 52,1, che è oggettivamente un grande risultato. Io dico la verità, ritenevo, sapendo quali sono i mugugni che si sentono in città, che la Salis fosse scesa sotto il 50%, invece il tuo sondaggio la dà addirittura in leggera crescita rispetto a maggio, nonostante che la città abbia avuto molti problemi in questo periodo. Questo che cosa significa? Appunto, che era la domanda del direttore che ti faceva, ma volevo arrivare a questo, a questa fine di lettura delle schede.
1: Lei, allora, ci sono due elementi che emergono da questi, dai trend che abbiamo rilevato insieme al Primo Canale. Finita la luna di miele, che appunto era settembre, aveva toccato il 56% dei consensi, si è stabilizzata la Salis intorno al 52,5, 52,1 in questa circostanza. Stiamo parlando di pochi decimali di spostamento, quindi c'è una stabilizzazione su un livello comunque alto. L'altro elemento che va considerato è che in questo momento la Salis vive questo doppio registro di sindaco di Genova, ma anche di personalità a livello nazionale. Quindi sotto questo punto di vista lei gode di una manovrabilità politica che magari fosse soltanto la sindaco di Genova, la sindachessa di Genova, oppure soltanto un politico nazionale non avrebbe. Questo doppio registro probabilmente l'aiuta, lei riesce a gestirlo anche abbastanza bene dal punto di vista comunicativo, e questo ci spiega anche il motivo per cui i cittadini vorrebbero che continuasse a fare la sindaca di Genova con il 51%, ma c'è comunque una parte che tollererebbe, diciamo così, o la perdonerebbe se dovesse scegliere invece una strada che la porterebbe a diventare una protagonista a livello nazionale.
2: E allora ti rifaccio la domanda di prima velocemente, la risposta, perché ci sono ancora tante schede da far vedere. È un po' davvero che in questo momento le viene un po' perdonato tutto, le verrebbe perdonato l'eventuale tradimento, fra virgolette, le viene perdonato obiettivamente, molte cose in città non funzionano, però insomma lei rimane, galleggia sopra la linea del 50%, quindi come dicevi tu con un'ampia sufficienza, anzi più o se più della sufficienza. E allora l'opposizione, se io fossi uno dell'opposizione, chiederei cosa deve fare per scendere sotto il 50, se insomma ci sono tante cose che ancora non vanno e lei non dà delle risposte su alcuni temi grandi, importanti, dalla sicurezza che vedremo dopo, alla pulizia delle strade, a tanti altri argomenti. Se io fossi uno dell'opposizione dico, se in questo momento, che obiettivamente anche il sentiment in città, insomma tutti noi ce l'abbiamo, è obiettivamente cambiato rispetto a qualche mese fa, eppure sempre lì, e allora Carlo cosa devono fare per farla scendere, chiederebbero gli oppositori di Salis.
1: Beh, questo è proprio la domanda politica per eccellenza, nel senso, se io non sono d'accordo su come sta governando un sindaco, cosa devo fare? Anche per cambiare il sentiment della popolazione, probabilmente trovare qualcuno che dà voce ai malumori, all'insoddisfazione. In questo momento a rafforzare la posizione di Silvia Salis c'è anche un centrodestra che manca di una voce di opposizione, o comunque è una voce che si perde nel complesso. Noi non dobbiamo mai dimenticare un aspetto, che le persone in media, non tutte naturalmente, in media, al nord un po' di più, però si occupano di politica per 11 minuti al giorno, cioè 11 minuti volontariamente si occupano di politica. Ecco, in quegli 11 minuti il centrodestra evidentemente non riesce a far passare la propria voce, e questo naturalmente la forza è chi è al governo. Questo riguarda Genova, ma riguarda probabilmente anche altre città, e la stessa cosa si può dire anche a livello nazionale.
0: Io invito intanto la regia a far vedere l'istogramma finale dei dati di Silvia Salis, così vedete praticamente da febbraio del 2025 fino a oggi, vedete praticamente il gradimento suo qual è stato, ed è veramente sempre molto coerente, molto preciso, tranne l'impennata di

0: settembre dell'anno scorso. Noi comunque avremmo fatto molte domande, abbiamo fatto molte altre domande che poi il direttore Angeli vi presenterà nelle prossime settimane, sulla MT, sul porto di Genova, le opere più importanti per Genova, l'impianto di fine ciclo, rifiuti, lo stadio, la viabilità della Val Bisagno, la città sporca o pulita e la sicurezza. Allora andiamo a vedere, Matteo, questi dati sulla sicurezza che vorrei che anzi presentassi tu, perché l'hai seguita molto più di me.
1: Sicuramente il tema della sicurezza, tra l'altro arriverà a Genova il ministro Piantedosi la settimana prossima, proprio per dare delle risposte, speriamo, proprio alla città su quelle che sono state le richieste che ha fatto proprio Salis a Roma. Eccolo qua, secondo lei la sicurezza della città deve essere soprattutto organizzata da comune, governo, entrambi in ugual misura, non sa, quindi il 27%, quindi i cittadini pensano che sia il comune a dover fare qualcosa per migliorare,
0: per il 27%,
1: certo.
0: Il 12% il governo, ma il 60%
1: certo.
0: Entrambi,
1: ed è qui che
0: ben venga.
1: Abbiamo fatto anche un po' di su questo, tanto anche come primo canale abbiamo un po' criticato quando Salis andava contro il governo, è andata contro il ministro, contro una sorta di braccio di ferro col ministro Piantedosi, che aveva addirittura annullato una visita a Genova proprio per questo gelo che si era creato. Poi grazie insomma poi anche un po' alla spinta un po' di tutti, Salis ha fatto una sorta di retromarcia ed è andata a stringere la mano a Piantedosi, e quindi poi addirittura martedì prossimo sarà a Genova.
0: È uno di quei casi dove abbiamo detto brava Salis,
1: è vero,
0: perché rivedere delle posizioni secondo me è estremamente importante, ecco, non radicalizzarsi su una posizione.
1: Anche
0: compreso,
1: perché questa risposta dei genovesi è la più vera, il comune non fa niente senza lo Stato, e lo Stato comunque ha bisogno
0: deve
1: anche
0: aiutare il comune.
1: Comune, che vuol dire illuminazione, che vuol dire sociale, vuol dire non solo forze dell'ordine, vuol dire tutto il pacchetto, no?
0: Però il dato
1: a posto un centro storico o zone degradate.
0: Il dato lo leggiamo, il 60% dice entrambi, il 27% esatto. È il comune. Ma vediamo la scheda successiva, che è anche molto importante.
1: Pensando alla sicurezza e al controllo del territorio, secondo lei Genova oggi è più sicura rispetto a quando era sindaco Marco Bucci per il 19%, sicura più o meno come prima il 52%, meno sicura rispetto a quando era sindaco Bucci il 29% e non sa il 0%, ecco, guarda questo dato qua, 0%, quindi chiunque...
0: Carlo, come lo commenti questa scheda?
2: Sì, questo è evidente che c'è stato un degrado di tutta la parte che riguarda il comparto sicurezza. Non è un problema che riguarda soltanto Genova, basti pensare ad altre città come anche vengono raccontate, Roma, Milano e altre, insomma. E quindi io l'ho trovato abbastanza normale il fatto che rispetto a due anni fa ci siano più persone che pensano che la sicurezza era meglio, cioè questo 29% non è tanto una risposta politica quanto proprio cronologica, cioè in questi anni il tema della sicurezza, questi ultimi tempi il tema della sicurezza è all'ordine della cronaca, ma soprattutto è diventato un tema politico, e io non dimentico mai tutte le volte di ricordare che tra le righe con cui è scritto di tutti gli articoli della Costituzione la sicurezza è un diritto che viene ricordato in ogni principio, in ogni passaggio.
0: È vero però, Carlo, che qui a Genova da quando c'è la nuova amministrazione, mentre Milano ha ormai da molto tempo la stessa amministrazione, il cambiamento, diciamo, di questa amministrazione ha voluto tagliare diverse situazioni. Infatti una delle discussioni è stata ad esempio il taser ai vigili, alla polizia urbana o meno, e da lì che è nato lo scontro poi con Piantedosi, quindi anzi il direttore...
1: Poi sicuramente poi c'è un'altra cosa, che non è questa la sede, però ne approfitto per 30 secondi. Negli ultimi tempi anche l'ordine dei giornalisti, questo l'ha denunciato e lo denuncio anch'io, c'è una volontà da parte della prefettura, forse si dice anche per suggerimento dell'amministrazione stesso, di cancellare o di non far emergere cose negative che succedono in città. Questo è molto grave perché nelle notizie che ci arrivano dalle forze dell'ordine si parla di qualche collanina e qualche scippo. Non viene più escludato insomma tutto quello che è invece sempre microcriminalità, per carità, però le cose un po' più gravi che invece succedono in città. Questo è una qualcosa che va denunciato e sicuramente

0: e vogliamo andarci a fondo, perché insomma non è normale che ci sia una sorta di censura di quello che avviene in città. Questo insomma penso, Maurizio, che tu anche tu sia d'accordo, nel senso che
1: non lo sapevo
0: e te lo dico adesso in diretta, però che, è
1: quindi
0: qualcosa.
1: Anche l'ordine dei giornalisti lo dice,
0: sì, assolutamente. Vabbè. Sì, ma lo diciamo anche noi, perché obiettivamente c'è qualcosa che non sta funzionando,
1: però il sentiment dei cittadini è chiaro,
0: esatto,
1: da un 19% si è passati a un 29%, cioè la città
0: che è sommato 52 già di prima
1: viene considerata meno sicura. Questo è un dato oggettivo. Passiamo poi alle altre schede, su queste ve le sveleremo settimana prossima, ma ve le annunciamo. Se la Salis lasciasse l'incarico di sindaco, lei per chi voterebbe? Quindi un candidato centrodestra e centrosinistra, come vedete, Salis sindaco. Si tornasse alle elezioni, chi vorrebbero che diventasse sindaco gli elettori del centrosinistra tra Sanna, Romeo, Terrile, attuale vice sindaco, Pirondini, senatore, capogruppo del Senato di 5 Stelle, Tiziana Beghin, sempre dei 5 Stelle e assessore al turismo, Lorenzo Basso, senatore, devo dire, che è una delle persone che io stimo di più di tutto il panorama politico ligure, e grande esperto di informatica, oppure un altro candidato. Ecco, questo è quello che è la posizione degli elettori del centro-sinistra. Andiamo a vedere però con i dati quelli del centrodestra, e lì abbiamo cercato per il momento quattro nominativi, non è detto che poi entro dicembre ne mettiamo dentro qualcun altro. Allora abbiamo messo Matteo Campora, che sembra un pochino il pupillo, diciamo, di tutta un'area del centrodestra, Ilaria Cavo, Pietro Picciocchi e Edoardo Rixi. Ecco, i dati sono questi, li lascio commentare a Carlo Buttaroni da Milano o da Roma, non ho capito dove sei.
0: Roma, ho visto da Roma. Il polone dietro.
2: Sì, i dati sono, anche in questo caso, sono molto chiari. Picciocchi e Cavo sono naturalmente ai primi posti, Ilaria Cavo al 27%, Picciocchi al 20%, poi arriva Rixi col 18% e Matteo Campora al 7%. Si esprimono un buon numero di cittadini di centrodestra di Genova, soltanto il 28% non ci dà indicazioni, e evidentemente la sfida Ilaria Cavo contro un altro candidato del centrodestra sinistra in questo momento sembra essere quello che affascina di più gli elettori di centrodestra di Genova. Da parte Ilaria Cavo è sicuramente una personalità molto conosciuta e apprezzata a Genova, e ha avuto un'esperienza politica in questi anni importante che fa sì che la fiducia in questo momento ricada in particolare su di lei.
1: Vediamo anche le altre slide. Silvia Salit, questo l'abbiamo visto appunto sul centro-sinistra, e sveliamo anche quello del centro-destra.
0: C'è questa qua che è bella anche.
1: Eccola qua, eccola, l'abbiamo ritrovata. Sì. Prego,
0: sì,
1: Matteo.
0: Secondo lei la base dell'esperienza maturata finora come sindaco di Genova, Silvia Salis avrebbe le caratteristiche adatte per ricoprire in futuro un ruolo politico nazionale di primo piano? Allora vedremo le risposte, quindi sicuramente sì, probabilmente sì, probabilmente no, sicuramente no, e va bene.
1: Passiamo alla prossima.
0: Sono le altre. E questa invece, ritiene Silvia Salis sarebbe adatta a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio? Questo vedremo cosa ne pensano i cittadini. Andiamo avanti, tanto queste ovviamente sono a zero. Questa invece vale per tutti i residenti della nostra regione, questa domanda. Nel caso Marco Bucci non fosse più Presidente della Regione Liguria e si andasse a elezioni, lei vorrebbe Silvia Salis come Presidente della Regione? E vedremo queste, quali saranno le risposte dei cittadini della nostra regione. E anche qui vediamo, condividerebbe la scelta di Salis di lasciare il Comune di Genova per candidarsi a Presidente della Regione? Sì, la condividerei. No, non la condividerei. Vedremo questo anche qui. Quello che sarà l'esito del sondaggio, eccolo qua, invece vedremo se sarà lei, se dovesse essere Ilaria Cavo a essere il presidente della regione e a, fra virgolette, combattere contro Silvia Salis, chissà chi dei due avrà la meglio per i liguri.
1: Che poi noi speriamo che resti il nostro sindaco la Salis e il nostro presidente della regione,
0: sì, perché la stabilità,
1: Marco Bucci,
0: poi alla fine,
1: perché la stabilità conta, e che vadano d'accordo sia tra di loro sia col governo, che

0: di centrodestra o di centrosinistra, però è molto importante che una città, diciamo, non si inimichi il governo di qualsiasi colore esso sia. Cosa ne pensi di queste domande, Carlo, tu che hai fatto anche indagini un po' in tutta Italia?
1: Guarda, io aspettavo un momento per ringraziare Primo Canale, perché l'indagine che stiamo facendo sulla Liguria e sulle città è veramente, penso, una cosa molto importante, perché dà ai cittadini un rispecchiamento che aiuta a riflettere e a diventare cittadini più consapevoli dal punto di vista poi politico. Naturalmente sono uno stimolo, devono essere uno stimolo per la politica, devono essere uno stimolo per le amministrazioni per fare sempre meglio, e abbiamo veramente indagato proprio grazie al Primo Canale, con cui la collaborazione è a 360 gradi, cioè le domande sono domande che voi riuscite a porci e a ottenere, poi a ottenere le risposte, perché voi avete il polso veramente della situazione, fate un lavoro straordinario di servizio pubblico che veramente permette di cogliere quel sentiment che altrimenti, insomma, allontanerebbe i cittadini dalla politica. Io penso che quella risposta che abbiamo visto, che i cittadini vogliono più politica al governo delle città, è grazie anche, come dicevi tu Maurizio, è un indicatore positivo, è grazie anche al lavoro che voi svolgete, perché essere cittadini e avere una consapevolezza politica rende le città e il governo, le amministrazioni migliori e più performanti rispetto a quelli che sono i bisogni dei cittadini.
2: E forse c'è voglia di politica, quindi, Carlo?
0: È probabile, sì. Sì, io direi allora di andare a vedere le ultime domande. Allora, noi, direttore, abbiamo fatto grandi battaglie a favore dell'entroterra, sì, che ultimamente è stato veramente bistrattato con il problema, in particolare proprio del servizio. Allora abbiamo voluto inserire queste domande. Secondo lei quanto è importante sostenere le persone che scelgono di continuare a vivere nell'entroterra? Vedremo il dato, ma questo lo vorrò vedere, anzi inviterò il direttore a fare una trasmissione con i sindaci dell'entroterra, certo, e svelare quella sera questi dati insieme a loro. L'altra è ancora molto interessante: che cosa praticamente andrebbe fatto, gli interventi prioritari proprio per sostenere chi vive nell'entroterra. E qua, come vedete, trasporti, collegamenti, sanità e servizi, agevolazioni economiche e fiscali, lavoro, attività economiche.
2: Sarebbe bello averli tutti.
0: E così via. Quindi li vedremo e potremo dibatterne,
2: sì,
0: con,
2: certo,
0: loro.
2: Certo.
0: Poi l'altro giorno tu hai fatto un'importante intervista.
2: Sì, quella con il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, che è venuto a Genova, insomma ha parlato di tante cose, ma a questo punto poi ha anche adesso nominato un coordinatore regionale, Medusei, che quindi la Liguria ha anche un nuovo coordinatore, insomma si sta strutturando anche a Genova. Bisogna capire se, chissà, se in qualche modo altererà, nel senso naturalmente buono, nel senso non è che
0: con
2: sia una cosa negativa.
0: Tra l'altro, tra ascolti TV, Instagram e Facebook, straordinario.
2: Bene.
0: No,
2: sì,
0: mi pare, no, ha avuto.
2: Sì,
0: ora,
2: sì, molto buono. Numeri straordinari, sia appunto di vista sia per la televisione, i social, insomma, ha fatto quasi 1 milione, possiamo dirlo?
0: Sì,
2: mi sembra di 1 milione,
0: sì,
2: di visualizzazione questa intervista a Vannacci. Cosa dimostra questo? Banalmente, non è un sondaggio, ma lo dice,
0: vediamo,
2: lo dicono i numeri,
0: intanto,
2: vuol dire che in questo momento ha presa, nel bene o nel male, piace o non piace, ma Vannacci ha presa, lo dimostrano anche i piccoli numeri che abbiamo fatto, fra virgolette, e abbiamo chiesto proprio questo. Secondo lei la presenza di Futuro Nazionale potrà modificare anche gli equilibri politici in Liguria? Vedremo quello che sarà il risultato delle risposte,
0: Carlo,
2: dei cittadini della Liguria.
0: A livello nazionale, dov'è che va a erodere voti Vannacci e quanto viene dato attualmente a livello nazionale?
1: Allora, a livello nazionale siamo intorno al 7-7,5%, ci ha avuto una, se non un arretramento, quantomeno una frenata nelle ultime settimane il consenso di Futuro Nazionale, naturalmente l'impatto maggiore ce l'ha sul centrodestra, in modo particolare sulla Lega, su cui appunto non so se possiamo dire che è una costola o comunque da lì.

0: è partito, ecco, perlomeno per quanto riguarda il suo percorso politico alle europee, però è interessante notare che il suo consenso non arriva tutto dal centrodestra, circa un quarto arriva da coloro che non avevano votato, una parte minore arriva persino dalla sinistra, in modo particolare una quota non altissima, ma insomma consistente, dal Movimento 5 Stelle. Segno che probabilmente il partito di Vannacci è più trasversale di quanto lo immaginiamo ed esprime evidentemente una domanda che è difficile categorizzare esclusivamente di destra o esclusivamente di sinistra. Nelle indagini che abbiamo fatto, quello che emerge è che Vannacci è un politico che parla con le parole delle persone, e questo è, diciamo, è evidente anche ascoltando i suoi ragionamenti. E poi il tema della sicurezza è sicuramente il tema prioritario su cui Vannacci ottiene il consenso dei cittadini.
1: Prossima settimana il direttore presenterà
2: l'ultima
1: questa
2: scheda.
1: Lettura.
2: Eccolo qua, l'ultima scheda che vi presentiamo questa sera, naturalmente a zero, è quella relativa naturalmente ai partiti e quindi cosa potrebbe accadere se oggi si andasse al voto oggi, quindi insomma anche in vista naturalmente di quello che sarà nel 2027, quindi vedremo proprio la fotografia, che è anche questa molto, molto attesa naturalmente, perché insomma abbiamo le ultime rilevazioni a mano. Quindi insomma c'è anche naturalmente all'interno dei partiti tanto bisogno di sapere come stanno andando, se stanno andando bene, se stanno andando invece dalla parte sbagliata, e se questo potrebbe sicuramente dare un'indicazione anche ai politici stessi e ai dirigenti dei partiti, che ovviamente avremo lunedì sera alle 21.
1: E potremo vedere
2: qui
1: i più e i meno, chiaramente ad esempio dei partiti del centrodestra, e quanto prenderà eventualmente secondo questo sondaggio Vannacci in Liguria, e se sarà più o meno della media nazionale. Dopodiché andremo a vedere anche invece nei piccoli partiti, ad esempio come Italia Viva e Azione, se arriverebbero o no al 3%, fatidico, anche perché se non ci arrivano comunque devono farsi bene i conti e cercare di entrare subito in coalizione per provare a chiedere qualche posto nel listino dei partiti più importanti. Questa è l'unica strada che possono praticamente seguire, mentre Vannacci potrebbe teoricamente decidere anche di andare da solo. Ecco,
2: aspetta
1: questo...
2: sempre la telefonata di Giorgia Meloni, dice che il telefono questo... per ora non suona, vedremo se suonerà oppure no.
1: Bene, direi che abbiamo detto veramente tutto, intanto per annunciare tutto questo grande sondaggio che andrà avanti quantomeno per un mese, quindi tutti i giorni sul sito ci saranno una di queste domande, oppure parleremo una volta di Imperia, una volta di Savona, di Spezia e di Genova.
2: Bene. Grazie Carlo.
1: Grazie del grandissimo
2: magari
1: lavoro.
2: Ovviamente ti coinvolgeremo magari nel corso del nostro cammino all'interno di questi sondaggi, magari come abbiamo fatto l'ultima volta, naturalmente anche per parlare con i sindaci, per dialogare con loro e spiegargli bene qual è il loro risultato, quale sarà il loro risultato. Grazie Carlo Butaroni.
0: Grazie a voi, con grande piacere, un saluto a tutti i telespettatori.
2: Grazie anche a Maurizio Rossi, editore di Primo Canale.
1: Grazie a te.
2: Grazie a voi per averci seguiti, allora noi ci rivediamo presto.

0: Buonasera e bentrovati in diretta dalla nostra terrazza Colombo Lounge 30 per riepilogare quella che è stata la settimana del Salone Nautico, ma anche per riconoscere e ribadire l'importanza di questo settore per la nostra regione e la città di Genova. Buonasera e bentrovata Tiziana Beghin.
1: Buonasera.
0: Assessore, di solito scegliamo un assessorato, sono sempre di più le deleghe rispetto a quelle che stanno in uno schermo televisivo, ma sono più o meno tutte giuste per parlare di questi argomenti, dal marketing territoriale al commercio, al turismo, sono tutti argomenti correlati a ciò di cui parleremo questa sera. Bentrovata Barbara Banchero, segretaria della CNA Liguria, grazie di essere con noi. Vicino a lei c'è Stefano Pagani Snardi, che è il responsabile dell'ufficio studi di Confindustria Nautica, che è l'associazione che organizza il Salone Nautico e che, diciamo, tiene insieme tutto il settore della nautica in Italia. E bentrovato anche Nicolò De Angelis, che è amministratore delegato della Genoa

0: Sea Service, che è un'azienda che insieme ad altre si è consorziata e proprio di fronte al Salone Nautico, nella stessa area, ha deciso di realizzare un polo della nautica che sarà interessante per quelli che comprano le barche al nautico. Quindi diciamo che la combinazione vincente sarebbe: prendiamo le barche al nautico, le compriamo, poi quando hanno bisogno di qualcosa le portiamo dal polo della nautica, e lo speriamo tanto, perché ovviamente anche lì c'è lavoro e c'è impresa. Ma come è andata la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova? Lo vediamo nella copertina curata dalla nostra Carlotta Nicoletti.
1: 138.164 visitatori. È questo il numero che fotografa il successo della 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova. Un dato che significa soprattutto una cosa: più 11,2% rispetto ai 124.000 visitatori dello scorso anno. Numeri che, secondo Confindustria Nautica, consolidano la leadership internazionale del Salone genovese, davanti anche ai grandi appuntamenti di Cannes, Fort Lauderdale e Düsseldorf. Ma il successo passa anche dal digitale. Sono state oltre 11 milioni e 600 mila le pagine social visitate durante la manifestazione. E poi ci sono i numeri dell'attività in acqua, oltre 4.600 prove in mare, mentre sono state 215 le novità presentate dalle aziende. Una vetrina internazionale che ha richiamato anche 1.287 giornalisti italiani e stranieri, con oltre 6.200 articoli pubblicati. Buyer arrivati da 35 paesi e 580 appuntamenti organizzati. Tra le novità promosse a pieni voti, la Blue Arena, che ha messo in relazione salone, palasport e città e il fuorisalone, con Genova sempre più protagonista anche fuori dagli spazi espositivi.
0: Insomma, una Genova protagonista di questo Salone Nautico Internazionale. Se n'è fatta tanta di strada da molti anni fa, quando c'erano dubbi anche sulla permanenza del nautico a Genova. Oggi direi che tra i lavori al waterfront e un comparto della nautica che ha dimostrato di credere molto a Genova, Confindustria Nautica è un'associazione nazionale che ha sede a Genova, è una delle pochissime, forse l'unica insieme a quella della vela, insomma, sono pochissime, lo Yacht Club Italiano, ma insomma, sono poche le grandi realtà nazionali che hanno sede qui, e tutto questo sta funzionando molto bene, assessore.
2: Sì, sta funzionando molto bene, ne siamo molto felici. Devo dire che è un trend in crescita da tempo. Io insomma avevo avuto a che fare con Confindustria Nautica quando ancora che si chiamava Uccina, tempo addietro. Diciamo che il post-Covid ha visto sicuramente crescere molto la nautica da diporto, e beh, questi chiaramente per noi, per la nostra città, con questo quartiere che si sposa perfettamente con le esigenze di un salone internazionale sempre più importante, credo che possono nascere sinergie che, oltre a questa edizione, possono guardare anche al futuro con grande ottimismo.
0: Stefano Pagani, in realtà è stato bello l'assist che mi ha fornito Tiziana Beghin, perché io vi seguo da molti anni e quindi mi ricordo i tempi ovviamente in cui l'associazione si chiamava Uccina, ma anche perché oggi si chiama Confindustria Nautica, perché è stato fatto un grande lavoro di riunificazione di due realtà che si erano separate a un certo punto con interessi divergenti, che invece poi sono stati rimessi insieme. Mi piace ricordare il lavoro meritorio del presidente Saverio Cecchi, che è stato eletto per questo quando cominciò il suo mandato e riuscì a portare a termine questa riunificazione. È un comparto, quello della nautica, molto importante, da tantissimo lavoro, esporta quasi tutto quello che realizza, quindi fa bilancia commerciale positiva. Oggettivamente non si può non riconoscere la centralità economica della nautica.
3: Ma sicuramente noi lavoriamo come associazione per tutti, per i soci e per i non soci, ed è una cosa che abbiamo sempre fatto in ogni fase della nostra esistenza. Il fatto che il Salone Nautico sia organizzato proprio da un'associazione di categoria credo che sia fondamentale, soprattutto in questo momento storico in Italia, perché riusciamo a dar voce alle necessità delle imprese, perché il Salone Nautico deve essere davvero uno strumento di business, deve essere la nostra vetrina principale nel mondo di tutto quello che è il Made in Italy e ovviamente anche di tutto quello che riusciamo a portare dai cantieri stranieri, dalle aziende straniere, a esporre per il mercato italiano. È vero, esportiamo tantissimo, la nostra cantieristica esporta il 90% della produzione, e questo soprattutto grazie al grande contributo del mondo dei super yacht, di cui siamo primi al mondo.
0: Ecco, sul discorso dei super yacht, qui coinvolgo Barbara Banchero, perché per un po' di tempo in Italia c'è stata la caccia alle streghe, l'idea, anche i ricchi piangono, voglio dire male, niente, erano alleati, dico, però insomma e altri ragionamenti secondo

0: Secondo i quali la nautica, la grande nautica è male perché è il giocattolo dei ricchi. Per fortuna nel corso del tempo si è riconosciuto il fatto che è vero che una barca da 50 milioni di euro è un giocattolo che noi tutti insieme probabilmente non potremo permetterci di comprare, ma dà tantissimo lavoro sia a personale, maestranze all'interno di grandi aziende, ma anche c'è tutta una galassia di lavori iper specializzati che sono fondamentalmente vostri associati, sono artigiani che sanno fare delle cose che sono determinanti per poi arrivare al prodotto finito.
1: Assolutamente, noi siamo molto contenti del successo del salone, ma ci siamo per questo comparto, per la filiera. Noi da tempo sosteniamo e abbiamo presentato al Salone Nautico i risultati di un nostro progetto Interreg che si chiama Extravert, proprio con la finalità anche di rafforzare quella che è la filiera. Noi abbiamo un'associazione che si chiama CNA Nautica a livello nazionale, di cui è presidente una donna spezzina, lei racconta proprio di come sia necessario ragionare sui piccoli, perché la nautica è molto di più di quello che si vede. Abbiamo raccontato solo la questione dei codici Ateco. Ci sono delle aziende che finiscono nell'impiantistica piuttosto che nella falegnameria, e noi crediamo che siano falegnami o impiantisti, nella realtà sono specializzati nella nautica, e quindi è una filiera anche difficile da ricostruire e difficile da raccoglierne i bisogni. Quindi noi abbiamo questa volontà, speriamo sempre più in collaborazione anche con le altre organizzazioni, perché io credo davvero che fare sistema sia fondamentale, di ragionare in termini non solo di grandi yacht, ma anche di tutto quello che la filiera si porta dietro, compreso il problema che penso che tutti questa sera tireranno fuori, delle maestranze, della difficoltà dei mestieri, certo, della difficoltà del ricambio generazionale. Quindi ci sono mestieri, cito la vetroresina perché ultimamente me ne stanno molto parlando, per cui sono mestieri che se non riusciamo a trasferire in termini di competenze altissime, si rischia poi di non trovare quelle aziende che vanno sullo yacht. Io sono stata su uno yacht.
0: E poi occhio, perché questa roba la prendono gli altri, perché i cinesi li abbiamo sempre un po' irrisi, no? del fatto che copiassero un po' il nostro design. Non solo copiano bene, innovano molto più di noi. L'automotive se lo sono mangiato, anche per delle nostre decisioni magari un po' strane, però potrebbe succedere anche in altri settori, quindi bisogna fare molta attenzione. Ecco, sul discorso del passaggio generazionale, Nicolò De Angelis mi può raccontare che cosa è stato fatto lì? Perché vabbè, io Nicolò l'ho conosciuto proprio la sera dell'inaugurazione del Polo della Nautica, ed è stato bellissimo perché sul palco è salita sua mamma e poi lui, e ci tenevano entrambi a essere lì, c'erano i suoi figli, c'erano altri delle altre aziende che sono consorziate con voi, che sono Gatti, Amico, North Sales, c'erano anche i bambini, i figli, le nuove generazioni. È importantissimo portarle avanti queste cose, perché ovviamente serve poi una tecnicalità che non è che si compra sul mercato, non è facile trovarla.
2: Assolutamente, infatti io e noi, e poi spiegherò meglio il noi da chi è composto, noi ci chiediamo sempre perché un armatore, uno yacht manager, un cliente internazionale, una grande azienda internazionale fra 10 anni dovrebbe decidere di venire a Genova, appoggiarsi alla nostra città ed eseguire tutto quel ciclo di produzione di vita che porta un refit di uno yacht. Ecco, secondo me la risposta sta nella creazione di questo polo, di quello che abbiamo presentato la scorsa settimana. Non è un punto di arrivo, certo è stata una bellissima festa per quella serata, come tu giustamente hai detto, mi raccomando ragazzi, ora oggi andiamo tutti a far festa perché la serata lo richiedeva. Dal giorno dopo siamo ripartiti con la convinzione di quello che abbiamo fatto, ovvero io credo che Gatti, che è del gruppo, certo, Amico Marine, noi e Norsail abbiamo dato la prova di poter creare un'infrastruttura condivisa, mantenendo però la propria indipendenza e mettendo sul mercato quelle che sono le proprie
0: caratteristiche. A Genova non è una roba facile questa, quella di mettersi insieme, in Liguria in generale.
2: Assolutamente, infatti non è stato semplice, perché ci aveva messo tanti anni, però è stata, ecco, la festa, io l'ho vissuta come una festa per questo motivo, perché l'area, come hai visto, è di tanti, di 16.

0: 10.000 metri quadri, e quindi molto importante essere lì dentro in tre aziende che possono fare la differenza, è fondamentale.
1: Non c'è dubbio.
0: Noi siamo un hub veramente importante. Non dobbiamo però rimanere ancorati al passato, dove sapevamo e credevamo di essere migliori, ma dobbiamo pensare da qui a 10 anni e raggiungere questi traguardi.
1: Giusto, tu stai guardando al futuro, c'eri già nel 1988?
0: No, nell'89.
1: Oh, quindi non c'è
0: un anno dopo.
1: Stefano Pagani a naso c'era già, non, le signore no, assolutamente le signore non c'erano. Io avevo 10 anni, vi riporto nel 1988. Siamo andati a saccheggiare il nostro archivio storico. Andiamo a vedere cosa si diceva sul nautico ormai 30 e passa anni fa.
2: Il padiglione Mare è stato il protagonista dell'inaugurazione della 28ª edizione del Salone Internazionale della Nautica alla Fiera di Genova. Lo specchio acqueo antistante il padiglione B del quartiere fieristico è stato al centro dell'interesse dei visitatori. Proprio grazie a questo nuovo padiglione in grado di accogliere 200 imbarcazioni, al Salone Nautico è cresciuta la partecipazione degli espositori, sia italiani che provenienti da altri paesi. Dai 1304 del 1987 sono passati a 1339. Significativo appare anche l'aumento delle imbarcazioni esposte, passate da 1293 a 1478, con un incremento dell'11%. Le 759 ditte italiane presenti provengono da 17 regioni, con la consueta netta prevalenza della Lombardia con 243 espositori e della Liguria con 157. Seguono Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Da segnalare che Lombardia e Liguria rappresentano il 60% del totale degli espositori italiani.
1: Vabbè, su questi numeri, Stefano Pagani, Lombardia e Liguria, beh, alla fine più o meno.
3: Le regioni sono quelle, manca forse la Toscana, manca qualche area dell'Adriatico, poi alla fine noi produciamo sempre le barche in distretti territoriali ben definiti, per cui... Ed è una fortuna, tra l'altro, perché anche a livello di maestranze è importantissimo riuscire ad avere una concentrazione di competenze che altrimenti si disperderebbe, renderebbe molto più complesso riuscire a portare a termine un lavoro così difficile come quello di fare una barca bella come quelle che facciamo.
1: Ecco, peraltro la Liguria ha un ruolo decisivo. Ora, La Spezia è diventata la capitale della nautica perché lì si sono concentrati alcuni dei più grandi produttori, però questo è un tema che io coi politici tocco spesso, e cioè quei settori che sono dominati da pochi player importantissimi, basta che uno si sposti da un punto all'altro e ha cambiato il destino della città, oggettivamente, no? Se basterebbe che, adesso non voglio fare un nome perché sennò magari gliela tiro, però uno dei grandi si spostasse a Viareggio, magari da dove veniva, hai perso il dominio di e quindi il lavoro che ne consegue, anche l'ospitalità di rilievo che arriva, no? Perché se la barca viene costruita, ci sarà il capo progetto della barca, il comandante, poi entra in gioco la ciurma, il personale sulla barca, quindi insomma, più potenziali clienti che vengono a visitare il cantiere, eccetera. Quindi è tutto un lavoro importantissimo per un territorio. Cosa può fare la politica per tenerla questa roba qua? No? Adesso non voglio dire che dare consigli alla Spezia, ma i consigli valgono anche per Genova o per tutte le altre città.
4: Ma sicuramente noi, almeno come città di Genova, perché poi qui le competenze sono miste, cioè certamente c'è il comune, ma c'è anche la regione, c'è l'autorità di sistema portuale, quindi insomma diciamo che la competenza è abbastanza diversificata. Però lei ha detto una parola corretta, è stata ripetuta più volte: bisogna fare sistema, bisogna fare sinergia, e io credo che Genova sia una città che possa offrire molto. Lo facciamo con un po' di superbia che
1: tipica,
4: viene dal nome,
1: esatto.
4: Tipico della superba. Noi abbiamo una città che obiettivamente è un luogo meraviglioso dove vivere, dove in qualche misura poter anche accogliere, e abbiamo tutte le carte in regola perché ci sono i player importanti che lo possono fare, c'è oggi un'amministrazione che lo vuole fare, non a caso la Scuola dei Mestieri del Mare è uno dei punti del programma della nostra sindaca, su cui si sta lavorando molto anche in sinergia con questi sistemi che cercano in qualche modo anche di creare quella parte di expertise insieme all'associazione di categorie che serve e che sarà sempre più indispensabile. indispensabile.

0: In un mondo che va verso la digitalizzazione, verso l'automazione, perdendo invece quella parte di competenza anche manuale e di creatività che soltanto un essere umano può avere. Quindi noi possiamo fare molto, lo possiamo fare se lavoriamo insieme.
1: Esatto, e appunto cercare anche di coccolarle queste aziende. Poi in Liguria c'è sempre un problema di spazio, no? La Liguria è fatta così, spazio è sempre poco, adesso c'è il piano regolatore portuale, no? E ovviamente non vorrei essere nei panni del presidente Paroli, che deve mettere insieme interessi giganteschi e spesso confliggenti, perché la torta è quella e tutti vogliono mangiarne una fetta.
2: È un tortone.
1: Non è un tortone. E com'è lavorare in Liguria per le vostre imprese? Anche magari rispetto a quello che succede altrove, si può pungolare di più l'amministrazione regionale, le amministrazioni comunali, oppure si fa il possibile?
2: Noi abbiamo in Liguria un buon rapporto con le istituzioni, quindi sia a Genova che a livello di Regione Liguria abbiamo un rapporto che ci porta a raccontare quelli che sono i bisogni delle imprese. Certo, c'è una situazione internazionale non facile. Noi abbiamo di recente, proprio in questi giorni, parlato del caro energia, che oggi è uno dei problemi più gravi delle imprese. Parliamo veramente di un aumento di costi elevatissimo che sulle piccole e medie imprese ha un impatto sicuramente più grave rispetto alla grande azienda. Perché? Perché la piccola impresa non ha questa facilità a trasferire immediatamente sul servizio o sul prodotto quel rincaro, o se lo fa rischia di perdere clientela, e quindi
1: deve assorbirlo quel costo in qualche modo, deve
2: assorbirlo,
1: provare,
2: riducendo i margini.
1: Certo.
2: Quindi alla fine, se riduci i margini e non sei
1: e non parti da margini enormi, certo.
2: Però le nostre imprese hanno sicuramente delle difficoltà legate a questo aspetto. Fare impresa in Liguria ha il limite, che voglio evidenziare a volte come limite, che è quello del fare sistema. Cioè c'è una difficoltà molto più elevata che in altre regioni. Io adesso non voglio, però in Toscana esistono degli hub dove ci si è messi tutti assieme per la nautica, per la formazione, per le maestranze, perché queste maestranze non si trovano, perché noi dobbiamo cambiare la narrazione. Non possiamo dire che chi va a fare il mestiere del falegname nella nautica lo fa perché non c'ha voglia di studiare. Noi dobbiamo alzare il livello.
1: Anche perché, amico laureato in lettere, provaci, nel senso, prova a farla tu questa cosa, vediamo se
2: alzare il livello di quello che è la nostra convinzione, che poi vabbè vai a fare. Intanto gli artigiani spesso guadagnano
1: tantissimo,
2: molto di più,
1: certo,
2: di un neolaureato.
1: Non c'è dubbio.
2: Ma a parte questo, c'è proprio anche un racconto che deve cambiare, che deve andare anche nelle scuole. Noi stiamo facendo dei progetti anche nelle scuole, proprio perché ci sia un cambiamento di quello che è la percezione del mestiere dell'artigianato. Poi questo non vuol dire che noi siamo un paese che deve crescere anche in termini di istruzione, quindi non è che abbiamo questo numero di laureati rispetto ad altri paesi,
1: no.
2: Siamo anche indietro, quindi non criminalizzerei l'istruzione come non criminalizzerei i giovani. Questa è una cosa che io davvero fatico quando sento anche le nostre imprese che dicono i giovani non hanno più voglia, no, perché i giovani,
1: io un sono po' cose che si sono sempre dette, no?
2: Esatto,
1: dicevano di noi quando eravamo giovani,
2: perché ci sono i giovani che non ne hanno voglia, ci sono i giovani che ne hanno voglia, come è sempre stato. Però le imprese devono fare i conti con i giovani che sono cambiati, questo sì. Io credo che questo sia anche un nostro compito, quello di far capire alle imprese che devono anche loro cambiare, perché il mercato del lavoro è un mercato, ed essendo un mercato noi questi giovani abbiamo, e questi giovani dobbiamo valorizzare, non altri, quelli.
1: Mettiamo un po' in difficoltà anni. De Angelis, e invece voi siete stati aiutati nel percorso, diciamo, di creazione del vostro hub, oppure no? Cioè, la dico brutale, Bucci e Terrile sono venuti a bere il prosecco, oppure nel corso della strada si sono dimostrati utili a qualche cosa?
3: C'è stato, non vado in difficoltà perché veramente sono sincero, c'è stato un ottimo lavoro tra il comune e l'autorità di sistema, e devo dire che, nonostante, io lo ripeto, sia stato un processo

0: ha richiesto qualche anno, comunque è stato normale, perché non era semplice mettere in piedi quello che abbiamo messo in piedi, soprattutto considerando il piano urbanistico e tutte le ottime direttive che Renzo Piano aveva dato per quello che oggi è il nuovo Waterfront di Levante. Quindi abbiamo anche dovuto, dal punto di vista urbanistico e architettonico, riuscire a trovare delle soluzioni che si integrassero con questa parte di tessuto urbano. Detto ciò, assolutamente le amministrazioni sono state ottime e fantastiche. Però ora mi butto sul piano regolatore portuale, perché
1: Presidente Parolli, ce n'è anche per lei.
0: Secondo me spazi, competenze, infrastrutture e formazione sono completamente legate fra di loro, perché se non ci sono spazi le competenze non possono scalare e a quel punto le infrastrutture che tu crei rimangono vuote. Noi, e qui ora racconto il nostro noi come Genova for Yachting, quindi come hub, certo, della cantieristica, della nautica da diporto a Genova, abbiamo creato questa associazione, siamo in 62 aziende. La nostra peculiarità è essere trasversali, perché ci sono i cantieri come il nostro, come altri vicini di casa, grandi player, i porti, le marine, le aziende specializzate, i professionisti e i servizi. Per cui questo fa sì di creare e di rafforzare quell'ecosistema che tanto e tutti no, vogliamo portare avanti, per far sì che quando un armatore, uno yacht manager, un cliente internazionale ci sceglie perché? Perché non siamo un semplice ormeggio con una semplice officina, ma c'è un tessuto dietro, c'è un'organizzazione tale che permette a queste persone di godersi e di ricevere il servizio che poi è il loro obiettivo.
1: Non c'è dubbio. Ecco, su questo, Assessore Bighini, prima della pubblicità torno un attimo da lei. C'è un vecchio tema che noi di Primo Canale trattiamo da anni, io stesso me ne sono occupato tantissimo, che è il rapporto porto-città, no? Perché, la dico io, è chiaro che se dovessi esprimere un desiderio tra Nervi e Voltri mi piacerebbe vedere solo spiagge, alberghi, localini, e va bene, però se così fosse non esisterebbe Genova, cioè nel senso, a ottobre se ce ne andiamo tutti e ci rivediamo a fine maggio per l'inizio della nuova stagione. Questo quindi Genova non lo fa storicamente, non lo può fare. Serve ragionare bene degli spazi anche in funzione, no? Perché le riparazioni navali, per esempio, sono comunque un'industria, fanno rumore, ci sono stati negli anni anche comitati che hanno avversato il lavoro delle riparazioni navali, sono vicini alla città, e questo credo che per la politica sia importantissimo, sia nella narrazione ai cittadini, cioè spiegare che cosa si fa lì e perché serve, sia nel obbligare le imprese a rispettare determinati standard.
2: Cosa che magari non è proprio il comune,
1: non c'è dubbio.
2: Che può fare, però credo che sia anche un interesse delle aziende. Infatti ci sono aziende che sono molto virtuose, non soltanto da un punto di vista magari del rispetto della città e dell'ambiente, ma anche perché magari certe lavorazioni, se vogliono essere eccellenti, richiedono poi anche un certo tipo di gestione del processo, diciamo, lavorativo, che in un modo comunque che non è proprio una coincidenza va anche a proteggere l'ambiente circostante. Quindi noi è a quello che dobbiamo puntare, cioè nella misura in cui noi abbiamo aziende che sono eccellenti, e le abbiamo tra l'altro, e che quindi poi diventano anche destinatarie di clienti che sono clienti di eccellenza, con quello che ne comporta, come un certo tipo di staff, di equipaggio che poi si ferma magari in città, certo, per 4-5 mesi, più equipaggi, perché chiaramente si avvicendano e che diventano poi degli ospiti della città, che sono ospiti che in città lasciano anche un'impronta importante in termini di consumi e quant'altro, ecco, diventano allo stesso tempo magari anche più facili da far coesistere con il nostro tessuto urbano. Io credo che si possa lavorare, anzi lo stiamo facendo e si sta lavorando in quella direzione, ma il tema è sempre quello, cioè non ci deve essere antagonismo tra i player, cioè il porto, le attività della nautica sono all'interno della città e riescono a fiorire nella misura in cui con la città si integrano nel modo più ottimale. E lo stesso vale per la città. Noi siamo genovesi, insomma, nel periodo del salone, tra l'altro, sono state bellissime le immagini dell'88 dove io c'ero, magari nell'88 no, ma nel 90 facevo anche la stendista al salone, perché parlando le lingue straniere, un po' tutti noi universitari trovavamo nel salone. No?
1: Faceva la stendista a 5 anni, no?
2: Questa è una notizia. Questa è una notizia.
1: Sfruttamento del lavoro minorile.
2: All'epoca così si faceva.

0: No, i primi anni di università, chi aveva magari quelle due lingue da spendere, certo, andava a cercarsi quel lavoro da 10 giorni che, certo, comunque era ben remunerato, esatto, e ci serviva. Io ricordo, ci trovavamo al semaforo col motorino, chi con l'aspirapolvere nello zaino e chi invece magari poi invece faceva accoglienza dei visitatori. E quindi io ricordo benissimo le polemiche che esistevano già negli anni, fine anni 80, primi anni 90 per il traffico, magari quest'anno un po' meno, possiamo, sì, dire. Sì, quest'anno, sì, un po', sì, meno, sì,
1: vero.
0: Pensando intanto quelle sono cose che alla città non servono, nessuno di noi si comprerà mai uno yacht. Beh, sì, è vero, sì, magari è vero che nessuno si comprerà uno
1: però
0: yacht,
1: però quelli che lavorano da lui,
0: però quante persone che lavorano invece in queste aziende, quanto indotto invece fa la ricchezza della città. Poi avete fatto uno studio importante, lo direte voi, io lo conosco, che ci dice quello che è l'impatto di questo settore da un punto di vista della ricchezza sulla città, quindi non può che essere un'operazione win-win e dobbiamo viverla in quei termini.
1: Ci fermiamo un istante, torniamo tra poco e continuiamo a parlare di nautica, restate con noi.

0: Eccoci di nuovo, Stefano Pagani Snardi. Chi compra le barche? Intanto c'è un tema che vorrei che si sviluppasse un attimo sulle diverse velocità a cui sta andando la nautica.
1: Eh sì, questo è il tema, nel senso che abbiamo due nautiche in questo momento, quella per la classe media che nelle ultime due stagioni ha un pochino sofferto, ma non solo in Italia, in tutto il mondo, per questioni geoeconomiche, politiche, costo della vita, riduzione del potere d'acquisto, e quindi gli armatori che magari volevano comprare una barca o sostituirla hanno detto aspettiamo un momento. Adesso, visti i risultati del nostro salone, sembra che sia un po' cambiata quest'onda.
0: Aspettavano il salone.
1: Esatto, aspettavano giusto il salone nautico di Genova. E poi dall'altra abbiamo il mondo dei grandi yacht. Quello è un mondo totalmente differente. Il target sono gli ultra high net worth individuals, cioè i super ricchi del mondo. Ce ne sono sempre di più, crescono a una velocità incredibile ed è ovvio che è un settore che non dovrebbe mai aver crisi in futuro, nel senso che ha un potenziale talmente ampio che riusciamo a basare le nostre previsioni su comunque una stabilità nei momenti difficili e una crescita nei momenti che vanno meglio. Adesso siamo in un momento di crescita, moderata ma di crescita. E il successo della nautica che facciamo qua in Italia è proprio dovuto al fatto che i nostri grandi yacht sono venduti in tutto il mondo. Ci sono clienti di ogni parte del mondo che vogliono comprare una delle nostre imbarcazioni, e questo non sarebbe possibile appunto senza tutte le maestranze, le conoscenze, il design, tutto quello che inseriamo del Made in Italy all'interno delle nostre imbarcazioni, che danno quel valore aggiunto di Made in Italy all'interno di un prodotto del bello e ben fatto italiano. Quindi questi sono i due mondi con target differenti che secondo me riusciranno in futuro magari a riavvicinarsi un pochino a livello di tipologia di crescita. Quello che è certo è che i nostri imprenditori faranno sempre di tutto per riuscire a portare il prodotto giusto al cliente target del momento.
0: È chiaro che c'è un tema di dimensioni, no? Barbara Banchero, in Italia noi abbiamo imprese piccole, voi come artigiani siete
2: in Liguria ancora più
0: piccole. Sì. E è ovvio che poi naturalmente la piccola impresa insieme ad altre piccole imprese può essere fornitore di un grande cantiere e fare dei pezzi del lavoro, come succede regolarmente, però è chiaro che forse questo tema della scarsa dimensione, della piccola dimensione delle aziende, quando poi vai a giocare quelle partite lì rischi di non riuscire a farlo. Allora, siccome quello è il mercato, perché poi quando si parla di classe media, cioè qual è la classe media? Siamo noi, io sono la classe media. Media, e se io sono la classe media fate fatica a vendermi la barca, perché ci sono tutta una serie di costi, oltre al costo della barca che di per sé potrebbe essere anche affrontabile, che una famiglia dice devo proprio, poi c'è sempre meno tempo, no? Io quando giro per il nautico mi dico sempre non vorrei il denaro per comprarmi la barca, ma il tempo per usarla, perché poi insomma c'è anche questo.
1: Una bella vacanza in charter.
0: Una bella vacanza in charter, si risolve il problema, questo è un altro aspetto, diciamo, è un'altra delle ipotesi.

0: Però appunto, tema di, siccome lì va al mercato e siamo bravi a farla questa roba, però bisogna essere strutturati.
1: Io ho una mia personale convinzione che a volte non coincide esattamente con quelle di, io credo che noi dobbiamo aiutare un po' le nostre imprese a crescere. Noi stiamo facendo a livello nazionale una battaglia perché l'artigianato sia artigianato, perché è artigianato, non perché supera i 15 o perché supera i 20 dipendenti, ma perché è connotato dall'artigianalità. Perché? Perché io personalmente, ma davvero credo che noi dobbiamo aiutare le imprese a crescere, a rafforzarsi e anche a unirsi. Questo è una sfida non facile, non facile in Liguria, perché quello che dico a questo tavolo che è, ma insomma, parliamoci di più, perché poi noi rappresentiamo il mondo della nautica per la parte artigianale, non solo, abbiamo anche alcuni cantieri, cioè, ognuno di noi certo. Fa poi un pezzo, ma si tende a chiudersi ai mestieri del mare, li faccio io, i mestieri del mare li faccio, più che parlarsi, e questo è un problema che abbiamo noi come organizzazioni, figuriamoci le imprese, in Liguria ancora di più. Quindi io personalmente credo che questa sia una sfida che come organizzazioni datoriali dobbiamo portare avanti, portare le imprese a crescere se possibile, specie in un settore che presenta queste sfide, dove effettivamente a volte le imprese molto piccole, ma questo avviene anche in altri settori, vedi l'edilizia, le costruzioni, dove le imprese molto piccole restano fuori dalle gare d'appalto, restano fuori da sistemi che invece potrebbero portare dei benefici economici.
0: E potrebbero essere veicolo di crescita. Peraltro Stefano Pagani, io non dirò la persona perché è stata una confidenza, una chiacchierata diciamo a margine, però parlavo con un grande imprenditore nell'ambito della nautica e mi diceva, vedi, noi abbiamo il problema che siamo tantissimi cantieri, tantissimi, li vedi, no? Quanti produttori siamo, e non riusciamo a tenere bassi i prezzi, quindi i prezzi tendono sempre a salire, anche perché abbiamo mille piattaforme diverse, guarda l'automotive, no? Comunque si consorziano, mettono assieme gli stampi, è tutto un po' intercambiabile, magari la qualità scende, però si riescono a fare moltissime macchine in più, teoricamente, poi non si fanno perché la gente non le compra, ma questo è un altro discorso. Forse nella nautica si potrebbe provare a fare un discorso simile per cercare di aumentare la produzione e quindi contenere il prezzo?
2: Forse nella piccola nautica sarebbe una cosa plausibile in alcuni aspetti. Per i grandi che lavorano soprattutto su commesse,
0: no, è one off, come si dice,
2: sì. O one off o comunque semi custom, diventa davvero difficile, anche perché poi la competizione è davvero incredibile e poi lì vai a cercare davvero il cliente che ti commissiona quella barca, quindi diventa davvero
0: difficile. No, ma non c'è dubbio, ma insomma,
2: quello che non cambierà mai è che appunto l'artigianato è essenziale in ogni tipologia di produzione. Le nostre barche, che siano piccole o grandi, negli ultimi 10-15 anni hanno elevato proprio il livello qualitativo, e questo grazie a questa industria artigianale che è un po' la connotazione del nostro sistema.
0: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Poi magari parleremo anche del Mediterraneo, del ruolo del Mediterraneo, perché poi insomma io se mi compro una barca a 50 metri, ma anche se me ne compro una da 5, dove vado poi? Nel senso, nelle isole britanniche, vabbè sì, può essere, nel senso in certe stagioni può avere suo fascino, ma insomma in Cina preferisco
2: in
0: forse
2: Italia,
0: no, meglio qua, meglio la costa francese, l'Italia, anche la costa magari dell'ex Jugoslavia, quindi però la Grecia, no, però sono qui, insomma, Mare Nostrum,
2: perché attrarre in Italia lungo le nostre lunghe coste, 8.000 km,
0: i famosi 8.000,
2: barche da tutto il Mediterraneo, è una mossa vincente. Abbiamo commissionato proprio, l'abbiamo presentato nei giorni del Salone, uno studio sull'impatto dello yachting in Italia a Deloitte, con cui lavoriamo da tempo, e è venuto fuori che c'è una potenzialità enorme, cioè noi abbiamo già tantissimi grandi yacht di armatori da tutto il mondo, sì, che d'estate vengono in Italia. Quello che dobbiamo fare come passo successivo, che ha le maggiori potenzialità, è trattenerli in Italia per la stagione invernale,
0: certo,
2: perché questo significa, come abbiamo visto prima, lavori, commesse,
1: equipaggio,
2: crew che rimangono per mesi in una città che potrebbe essere Genova o tanti altri poli nautici, certo, italiani. Quindi
0: e poi magari
2: è lì che si
0: se
2: fa
0: trovassimo
2: tanto.
0: Anche una qualche ragionamento fiscale, potremmo provare ad attirarli un po' di più, diciamo, no?
3: Perché, anche questo è nazionale.

Sì, no, no, questo è nazionale, però siccome Tiziana Beghin nella pubblicità citava l'esperienza che ha avuto con un irlandese al Parlamento Europeo, beh, l'Irlanda, l'Olanda, ma lo stesso Malta. Regno Unito, Malta, tutta gente che insomma si è inventata dei sistemi, no? Anche lì diceva, vabbè, ma perché lui deve pagare meno tasse di me? Ma ne paga, sì, in percentuale forse, però sai quanto porta al nostro paese? Sono ragionamenti complicati, ma potrebbero essere interessanti. Però vorrei andare sui social, perché il Presidente

0: ottico, quindi veniva un numero incredibile. Anche noi nel nostro piccolo neanche tanto, abbiamo fatto numeri importantissimi legati al Salone Nautico, e allora mi collego con la nostra newsroom dove c'è Chiara Orru che ci fa un po' di riepilogo di come sono andati i social di Primo Canale durante il Nautico. Ciao Chiara!
1: Buonasera Matteo, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Allora, continuiamo a parlare di Salone Nautico, ma lo facciamo attraverso i nostri social. Oltre 1 milione di visualizzazioni questa settimana per parlare di Salone Nautico, 350.000 su Instagram, oltre 600.000 su Facebook. Un grandissimo successo per il Salone Nautico che passa anche attraverso i nostri social. Allora, andiamo a vedere che cosa abbiamo realizzato in questa settimana. Beh, partiamo dall'attesissima e discussa presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, centinaia di visualizzazioni per l'inaugurazione della 66esima edizione del Salone Nautico, e poi ancora il primo giubbotto salvagente per madre e bambino, l'abbiamo scoperto all'interno del padiglione blu passeggiando proprio tra gli stand del Salone Nautico. Questa attività storica che compie 100 anni quest'anno, belle lì a San Giorgio, che porta al Salone Nautico questa grandissima novità. E poi andiamo avanti, la barca più grande del Salone Nautico. Siamo entrati all'interno di questo super yacht, guardate, una jacuzzi sulla prua, una cabina lussuosa. Pensate che la cabina dell'armatore è oltre 92 metri quadrati, il più grande yacht del Salone Nautico, centinaia di visualizzazioni. E poi è arrivato il momento di trarre il bilancio super positivo di quest'anno, che va oltre le aspettative, oltre 138.000 presenze, in netta crescita rispetto all'anno scorso. E allora andiamo a sentire insieme il bilancio che trae il presidente di Confindustria, Piero Formenti. Sentite.
2: Siamo in assoluto il più bel salone del mondo, e tra poco come numeri lo saremo anche il più grande, già siamo, praticamente lo siamo. Successo di pubblico, ma pubblico molto anche di qualità, abbiamo cantieri di tutte le dimensioni che stanno concludendo contratti, me lo dicono anche, mi hanno detto anche i cantieri dei super yacht che hanno aperto varie trattative tra Cannes, qualcuno a Monte Carlo, che poi sono arrivati e hanno chiuso qua, oppure qualcuno nuovo che hanno fatto qua. Sta diventando una cosa, è già una cosa bella, e io vedo un futuro veramente importante e roseo per il salone.
0: Grazie Chiara Orru. Allora, queste le parole di Piero Formenti. Mi veniva in mente, mentre parlava Formenti, citando Genova come la capitale mondiale dei saloni nautici, perché appunto anche dal punto di vista dei numeri siamo in vetta al mondo, se questa può diventare una sorta di volano anche per altre cose simili, no? Oggettivamente Genova un po' manca in questo, quando ci siete voi, anche quando c'erano gli altri. Non ci sono grandissimi eventi di grande carattere internazionale. Ecco, forse questa può essere un'idea. Mi è piaciuto il ragionamento che ha fatto Formenti con Federlegno per parlare dell'esperienza su Milano, del Salone del Mobile, del suo fuorisalone. Non dobbiamo, credo, no, pensare lo fanno loro perché sono Milano, no, forse anche Genova
3: può fare assolutamente. Quest'anno ha anche fatto molto, direi, in termini di fuori salone. Abbiamo cercato di dare un'offerta molto ampia, anche perché è un momento che è anche una vetrina per la città, nel senso che un espositore piuttosto che un visitatore che magari si ferma per un momento specifico con un'esigenza può poi scoprire invece che c'è una città che è molto accogliente, anche che da un punto di vista turistico non ha nulla da invidiare a quelle che sono tradizionalmente considerate più blasonate. Anzi, Genova è decisamente una destinazione emergente in questo momento, quindi abbiamo lavorato molto, ci siamo impegnati molto come grandi eventi, anche con un posizionamento, diciamo, anche diverso, innovativo, come insomma il concerto, certo, di Nova al Porto Antico, che segue quello di Charlotte de Witte in quella che insomma è una delle città più anziane, diciamo, d'Europa. Avere invece
0: uno spettacolo per
3: giovani, un genere musicale che attira giovani, che non solo è per giovani, ma che attira giovani perché questo è un tipo di musica con quel tipo di orario che fa muovere i ragazzi che si spostano, lo abbiamo visto, sono arrivati da tutte le città d'Italia, anche da fuori. Tante attività, l'ottobre paganiniano, quindi anche diversi target. Genova ha questa possibilità. Noi abbiamo investito molto personalmente come assessora con la deloga al turismo, nel turismo congressuale. Questo è un tema importantissimo.

0: Fieristico, chiaramente abbiamo il salone che è la nostra manifestazione più importante anche per gli spazi, però anche il congressuale, cioè, comunque
1: più che il fieristico, perché va detto non è che funzioni tantissimo ultimamente, no, la diciamo, parte fieristica, ma non a Genova, in generale chiudono le fiere,
0: diciamo che le fiere non hanno più lo stesso appeal di una volta. Noi stessi, quando andiamo alle fiere, diciamo, internazionali del turismo, la grande novità di quest'anno è stato fare gli eventi fuori salone, certo, che organizzavamo noi personalmente, con dei momenti esperienziali per un pubblico selezionato, mentre il congressuale è fondamentale, è importante, e lo abbiamo fatto incentivando, abbiamo comunque aperto un bando con degli incentivi fino a 200.000 euro nel triennio per portare grossi eventi congressuali a Genova, e diciamo che lo abbiamo praticamente esaurito subito con eventi, questi che hanno chiaramente una preparazione, una programmazione importante già fino al 2028, e questo ci dà la possibilità anche di destagionalizzare i flussi all'interno della nostra città.
1: E come? Peraltro, col cambiamento climatico è buono anche l'inverno ormai a Genova, è un problema per l'ambiente, ma diciamo per la città.
0: Assolutamente sì, però ricordiamolo, la temperatura del mare nei paesi scandinavi è la stessa a luglio da loro che abbiamo noi a gennaio.
1: Punto. Loro normalmente
0: a luglio fanno il bagno, quindi diciamo che è chiaro che dobbiamo andare ad attirare quel tipo di turismo per poter avere un turismo stabile tutto l'anno. Che cosa significa? Non soltanto persone che vengono da noi, perché da genovesi poi potremmo anche dire non li vogliamo, sono foresti, però no, perché poi il tema esiste
1: quello
0: sempre,
1: è uno scatto,
0: no?
1: Che dobbiamo
0: il
1: fare
0: tema, il tema esiste sempre, però la verità è che se io ho un turismo tutto l'anno, significa che gli alberghi hanno anche la possibilità di avere un impiego, e quindi le persone che lavorano nel settore, chiaramente alberghiero ed extra alberghiero, di avere dei posti di lavoro stabili, posti di lavoro di qualità, tutta la filiera che segue in quel senso, cioè bisogna essere un pochino lungimiranti, quindi insomma il nostro carattere un po' respingente in una città che obiettivamente non ha più, e ahimè lo ricordiamo anche, lo vediamo anche oggi nelle ultime
1: vedremo l'Ilva in piazza,
0: esatto, abbiamo anche delle difficoltà da questo punto di vista, dobbiamo cercare di avere tutti i settori che possono essere importanti, gli asset importanti per la città, dobbiamo svilupparli meglio che possiamo.
1: Ma poi voglio dire, al di là dei casi specifici, cioè di chi oggi sta facendo un lavoro che sta scomparendo con aziende in crisi, questo è un discorso che ovviamente riguarda loro e riguarda tutti noi, ma insomma è una cosa appunto contingente. Per il resto, forse passare da industria pesante a servizi, turismo e diciamo cantieristica più dolce ha anche un senso per una città come Genova, che insomma ha il suo porto attaccato alle case, quindi se non è che voglio dire, no, la famosa Ilva di Taranto a un certo punto va male, anche perché Taranto non la vuol più, no? Perché vede una fabbrica troppo grande e troppo pesante e invasiva per la città. Si parlava prima dell'impatto della nautica su Genova, quale ruolo ha secondo le vostre analisi?
2: Allora, noi abbiamo realizzato, è anni che realizziamo questo studio con The House Ambrosetti, che viene presentato annualmente. Le ultime due edizioni sono state al Palazzo della Borsa, molto, molto interessanti, ci hanno sorpreso, ce lo aspettavamo, però ci hanno sorpreso nel senso che comunque un po' di un minimo di, chiamiamola decrescita, come diceva, stato un pochino di flessione c'è stata negli ultimi anni, siamo riusciti a mantenere un livello ottimale, facendo sì che le aziende associate ovviamente abbiano mantenuto il numero di addetti, anzi in più della metà il numero di addetti è cresciuto. Oggi comunque contiamo in 62 aziende 3.200 lavoratori circa, che secondo me è un numero fantastico. E questo ci permette di continuare ogni anno sempre di più a puntare su questi temi, quindi turismo, infrastrutture ricettive e tutta quella ricaduta, quell'impatto positivo che il nostro settore ovviamente ribalta poi sulla città, perché certo. È chiaro che ospitare anche a Genova come hub brand costruttori sempre italiani che però hanno le loro barche che transitano su Genova e quindi molto spesso di nuova costruzione hanno bisogno di garanzie, portano da altre regioni d'Italia i loro, comunque i loro manager, i loro artigiani, tutti i loro stakeholder li fanno transitare su Genova perché sono

0: sono obbligati, certo. E questo comunque fa sì che poi migliori il tessuto
1: urbano. Poi ovviamente non bisogna darsi la zappa sui piedi da solo. Per esempio, io ho seguito quella crisi tutta italiana che era legata ai permessi di soggiorno, la dico male, del personale delle imbarcazioni, perché poi, insomma, Tiziana Beghin ha vissuto in Europa, all'Europarlamento, molte volte noi diciamo ce lo chiede l'Europa, che è proprio quella frase tipica che si dice in Italia. Poi spesso ti accorgi che noi, diciamo, interpretiamo le norme europee in modo talvolta più realista del re, e quindi i francesi, per esempio, non applicavano quei regolamenti e la roba andava in Francia, andava alle palazzine navali di Marsiglia e non venivano a Genova. Per fortuna poi mi pare che la situazione sia risolta con un intervento anche, diciamo, bipartisan della politica, che insomma ha cercato di spingere per risolvere questa situazione.
0: Ci siamo spesi molto comunque, come associazione c'è stato un grandissimo lavoro, tanto impegno in termini di tempo, soprattutto a volte anche lasciando indietro i propri interessi di singola azienda, certo. Quindi è qui che ribadisco la forza di un'associazione,
1: fare sistema
0: come stiamo facendo, certo. Come Genova Fuori Occhi,
1: certo.
0: Tutti.
1: Torniamo un po' indietro nel tempo, vicini a quel 1988 da cui siamo partiti. Dal nostro archivio storico vi faccio vedere uno dei nostri servizi dell'edizione 1989.
2: Si è aperto a Genova e continuerà sino a domenica il 29esimo Salone Nautico Internazionale. La vetrina della nautica da diporto, che ha assunto il ruolo di leader mondiale nel settore, da quest'anno si avvale anche del riconoscimento di manifestazione ufficiale per le celebrazioni del 500° anniversario per la scoperta dell'America. Una carta in più, quindi, che già da quest'anno ha spinto gli organizzatori ad arricchire il salone con numerose novità e ad offrire ai visitatori una serie di interessantissime manifestazioni collaterali. Tra queste, sicuramente la più importante è quella che più di ogni altra ha saputo attirare l'attenzione dei visitatori, è la sezione dedicata al Museo Oceanografico di Monaco. La mostra, che permette di ammirare alcuni tra i più rari abitanti dei fondali marini, è strutturata con un percorso circolare che ricorda l'interno dell'antichissima conchiglia Nautilus, simbolo della sezione.
1: Abbiamo sbloccato i ricordi di Tiziana Beghin, 89 è ancora troppo presto per i suoi ricordi, però magari, insomma, quello dopo forse abbiamo un altro archivio storico, ma più recente, fine anni 90, si fa un salto più avanti, diciamo, però ci serve anche per dare un'occhiata a come si è evoluta quell'area, che si è evoluta molto poi negli ultimissimi anni, direi che insomma bene. Ne parlava anche Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica, della buona relazione con il Palasport e con il centro commerciale, anche no? Sul centro commerciale c'erano dubbi, io stesso ho qualche dubbio, diciamo, perché non li frequento tanto, diciamo, quindi mi rendo conto, però non è che quello che faccio io è il benchmark, però insomma il rapporto anche col centro commerciale, sviluppato meglio in futuro, potrebbe anche dare dei risultati. Comunque più bello entrare da lì che non come si faceva prima, da una roba posticcia che insomma non era bella da vedere, no?
3: Sicuramente l'esperienza di Arena è stata molto positiva, anche per comunque aprire quello spazio alla città, anche per chi magari poi non visita il salone ma che comunque ha un momento di esperienza. Sulla parte del centro commerciale, beh, insomma, la nostra posizione come giunta è abbastanza netta, nel senso che insomma noi è una cosa che non avremmo fatto,
1: però ormai c'è,
3: però
1: in
3: detto
1: qualche
3: che
1: modo bisogna...
3: non l'avremmo fatta, ma non è che non l'avremmo fatta per motivi ideologici, perché obiettivamente a Genova non c'è tanto spazio per tutte queste superfici commerciali. Ci potrebbe essere spazio se una superficie commerciale è un polo attrattivo al di là della città di Genova, e stiamo anche lavorando anche insieme al chiaramente alla proprietà del centro commerciale per poterlo farlo, per poter trovare anche dei punti di attrazione
1: tipo,
3: certo,
1: cioè con quelle cose
3: possono essere sia magari servizi diversi, okay, attività diverse,
1: cioè negozi che non si trovano in centro
3: o
1: Genova,
3: negozi che hanno un raggio di attrattività molto molto ampio. Faccio un esempio senza fare nomi: grandi brand hanno nel loro, in generale nel loro modello di sviluppo, sanno già che hanno un'attrattività magari di 200-300 km e fanno la loro

0: politica espansiva, andando a cercare quelle, certo, quelle zone, certo, che sono
1: che tu
0: sono
1: porti quote, qualcuno da fuori, esatto, per andare lì.
0: Esattamente. Certo. È questo quello che possiamo fare oggi per far sì che quel centro non diventi estremamente competitivo con quelli che sono i negozi invece residenti nella nostra città. Quindi questa è l'unica cosa che noi oggi come amministrazione possiamo aiutare a fare. Però detto questo, è evidente che i servizi che offre quel centro possono essere di aiuto al salone. Però il salone dura 5 giorni, 6 giorni.
1: Poi ci sono gli altri 360.
0: Ne rimane un pochino di più.
1: Però insomma, questo è un tema che si è molto affrontato in città, ormai qua è superato, poi se si riuscirà a...
2: Però da artigianato la butto lì, nel senso che poi la differenza fra i grandi i centri commerciali, dove alla fine abbiamo gli stessi negozi, e da una parte e dall'altra.
1: Dalle Alpi alla Sicilia.
2: Appunto, cioè tu vai e ti trovi, dici dove sono, sempre nello stesso posto. Io credo, questa è un'altra delle mie convinzioni, io credo che l'artigianato di qualità, ma di vera qualità, non la bancarella, o l'artigianato di qualità possa essere invece la sfida del futuro, perché il prodotto artigianale non è replicabile come replicabile, dico Zara per dire Zara. Secondo me fare un ragionamento, io lo feci senza averne poi la possibilità di intervenire in questo settore, però per esempio ragionare di una parte dove c'è un tema legato all'esperienza, anche per cui l'artigiano non è solo quello che produce pezzi di grande qualità, ma può essere anche un momento dove tu vedi e vivi quella produzione. È un tema che noi portiamo avanti a livello nazionale, che portiamo avanti anche a livello locale. Si potrebbe forse fare un ragionamento con un coinvolgimento maggiore delle imprese dell'artigianato, che ovviamente dei centri commerciali non ci sono.
1: No. E che peraltro stanno anche un po' sparendo, e qui si aprirebbe tutto un altro discorso che è legato alle speculazioni edilizie, proprio da capire se l'artigiano ha, diciamo, la forza economica per occupare delle aree che invece poi saranno occupate da altri. Sicuramente alcuni sì, per esempio questa giunta adesso avrà il problema dello stadio, vediamo che cosa riuscirete a fare nello stadio, cioè se veramente all'interno dello stadio alla fine riuscirete a preservarlo da un'invasione commerciale tipo centro commerciale del waterfront oppure no. E sono sicuro che poi alla fine, al di là delle ideologie, quando ti metti lì su carta e penna a dire come faccio a far tornare i conti, non è così semplice come la facciamo.
0: Però
1: no?
0: Faremo un'altra trasmissione magari, spero di poterla fare, di avere l'occasione di poterla fare. È però un gioco sbagliato, nel senso che la superficie commerciale è redditizia all'inizio e quindi chiude l'operazione speculativa del momento, però poi bisogna dare un futuro a quelle
1: superfici. Questo non c'è dubbio, e secondo me il modello mall vecchio stampo non funziona più,
0: lo vediamo nel resto del mondo,
1: non funziona più. In America chiudono, e in America tra l'altro il mall è il luogo dove la gente va a passeggio, cioè gli hai tolto il centro storico praticamente agli americani chiudendogli il mall, e però è così,
0: però non c'è,
1: perché comprano online,
0: ormai sono tutte cattedrali,
1: e comprano online, sono cattedrali nel deserto, quindi
2: non dimentichiamoci che c'è tutto un tema di commercio online,
1: certo,
2: che non è che ce lo possiamo dimenticare,
1: no,
2: i centri commerciali,
1: certo,
2: che piano piano,
1: infatti il commercio online uccide tutti, anche i centri commerciali, sembrava incredibile che il piccolo commercio e i centri
0: maggiormente i centri,
1: certo, perché compri la pacottiglia rapida, quella che tanto non la devi provare, lo stesso costa poco, se mai butto via o ridò indietro,
0: standard,
1: certo,
0: tutto è standard, si trova online come si trova
1: a prezzi più bassi magari online, perché non ci sono i costi di gestione del posto. Quindi, vabbè, temi grandi, ci rivediamo tra poco, parliamo anche un po' di futuro, vediamo anche con Stefano Pagani cosa ci aspetta nei prossimi anni, cioè lui dice io faccio gli studi di quello che è successo, non di quello che succederà, però anche di quello che succederà, quindi vediamo cosa succederà nei prossimi anni, tra poco.

Stiamo parlando di Salone Nautico e di Settimana del Nautico, della nautica più in generale, quindi dell'impatto che ha sulla nostra regione, sulla città di Genova. Stefano Pagano, allora guardiamo un po' il futuro. Ecco, la crescita della nautica è sempre stata importantissima negli ultimi anni, no? Ogni anno ci si rivedeva al Nautica in cifre ed era sempre comunque una crescita assoluta. Spesso ci sono le crisi di crescita, no? Cioè ci sono le aziende che arrivano a saturare e poi non riescono

0: riescono più a tenere dietro gli ordini e perdono magari fette di mercato. Per ora questo non è successo, semmai la contrazione deriva da minor domanda sulla piccola imbarcazione, però non...
1: Ma anche in questo caso ci sono proprio due mondi separati. Piccola nautica che si scontra talvolta con delle crisi di domanda come quella degli ultimi anni, e adesso piano piano si riprenderà. E qua c'è ancora una biforcazione, azienda internazionalizzata e azienda
0: locale,
1: più ancorata al mercato nazionale o quantomeno...
0: Sud Europa,
1: Mediterraneo, chiamiamolo così. E anche lì ci sono differenti modalità di trend anche per il futuro. Se guardiamo invece i grandi cantieri, lì infatti quando uno parla di super yacht non vado a vedere quante barche varo ogni anno, ma quanti ordini ho per il futuro, proprio perché ho dei tetti massimi di possibilità di produzione, ho degli spazi limitati. Prima parlavamo di spazi,
0: certo.
1: È ovvio che un cantiere va dove trova degli spazi. Se si liberassero degli spazi enormi, che ne so, in Puglia, è probabile che molti cantieri cercherebbero...
0: Molti cantieri italiani che fanno fare gli scafi in Turchia, per esempio, no? Perché ci sono...
1: Sì, quello sempre meno, per fortuna, però è ovvio che il concetto di spazio limitato ti limita la produzione. E quindi se io vado in un grande cantiere e chiedo uno yacht, specialmente se grande, magari mi dicono ok, iniziamo, però te lo daremo tra 3-4
0: anni.
1: Quindi si tratta proprio di capire dove vogliamo andare anche a livello di gestione degli spazi, magari dei porti, spazi inutilizzati o spazi che possono essere riconvertiti. È un grande tema su cui cerchiamo di lavorare da tempo, che permetterebbe al nostro settore, che continua ad andare bene, di avere un'ulteriore crescita. È ovvio che poi la crescita si scontra, come dicevamo prima, con le maestranze che non bastano mai, con alcuni mestieri che se non c'è un ricambio scompariranno, e sarebbe un gran problema per il nostro settore, visto che viviamo di qualità, e quindi da lì la scuola dei mestieri, un'attenzione maggiore anche agli ITS, che devo dire che negli ultimi anni sono cresciuti molto, anche qualitativamente sul settore nautico. Quindi insomma è tutto un sistema davvero in cui ognuno deve fare la propria parte, e la parte pubblica deve cercare di agevolare, eliminando le pastoie burocratiche e cercando di agevolare appunto la possibilità per le aziende, per le imprese, che sono sempre molto volenterose quando c'è da investire, di avere possibilità di trovare spazi e soprattutto una burocrazia ridotta.
0: E tutto il business fuori dal cantiere, cioè non la costruzione, non il refitting, ma marine?
1: Quella è l'altra metà del mondo, nel senso che se pensate, noi facciamo ogni 2-3 anni un aggiornamento di uno studio proprio sulla filiera nautica insieme a Fondazione Simbola. L'anno scorso è emerso che ogni nuovo addetto in un cantiere nautico ne genera altri 7 nell'intera filiera, e come filiera partiamo dalla subfornitura a monte fino a tutto il turismo nautico a valle. Il turismo nautico, come dicevo prima, ha delle potenzialità enormi, già oggi funziona bene, ma c'è davvero tanto tanto ancora da poter recuperare a livello di lavoro e a livello di professionalità. Turismo nautico significa servizi, significa marine, porti turistici, tutti i team legali che possono seguire i clienti, il mondo del charter, il brokeraggio. C'è davvero
0: certo,
1: una quantità enorme di professioni legate al nostro mondo.
0: Chi vende i materiali di Cambusa, cioè tutto può essere ovviamente nautica. E sul discorso invece che facevamo prima delle maestranze, al di là appunto di queste meritorie iniziative, del lavoro sugli ITS che è oggettivamente importante, voi vedete un'inversione di tendenza nelle vostre imprese oppure no?
2: No, abbiamo di recente fatto un tavolo regionale dove è venuto fuori con forza che mancano nel settore un numero di lavoratori elevati nella nautica. La verità è che il problema del personale è un problema di livello nazionale, non ligure, ed è

0: Il problema delle imprese. Parliamo di 750.000 lavoratori che mancheranno in Italia. Noi come CNA stiamo facendo un progetto con i salesiani in Egitto per i corridoi lavorativi. Noi stiamo ragionando anche qua, proprio nel settore della nautica, perché non è di facile soluzione. Abbiamo un problema demografico. Abbiamo, e a Genova e in Liguria ancor più, che non si risolve anche se ci mettessimo da domani tutti a fare figli, chi può ancora, non si risolve fra 20 anni. Quindi oggi è un problema che deve avere tre aree, un maggiore coinvolgimento di questi ragazzi che non studiano e non lavorano, che ci sono, i famosi NEET, che dobbiamo, non possiamo ignorare che ci sono e che vanno riportati nei mestieri, ma anche ragionando in termini di corridoi lavorativi e quindi di andare a pescare i lavoratori laddove si possono formare, formarli affinché arrivino con un'integrazione vera. Poi questo è il mio tema che mi appassiona, c'è il tema della casa, c'è il tema dell'italiano, quindi ci sono tutta una serie di temi che vanno affrontati per far sì che le persone che vanno a lavorare non rischino né loro né gli imprenditori in tema di sicurezza e quindi è un processo complicato ma sul quale bisogna che mettiamo tutti la testa e lavoriamo insieme come si sta facendo anche in regione ma anche appunto con la scuola dei mestieri che però è una risposta ma se poi come avviene per alcuni corsi non hai ragazzi che arrivano e che arrivano motivati non lo risolvi il problema. Per cui è un processo su cui bisogna ancor più mettersi tutti assieme per far sì che li andiamo a scovare questi ragazzi che noi abbiamo, quelli che magari hanno perso la fiducia, c'è tutto un tema sociologico sul post-Covid, su questa disaffezione, sul fatto che magari preferiscono lavori più veloci come le consegne perché no, guardano troppo poco al futuro.
1: Certo.
0: Questo è un tema che poi, come dire, viene dopo, no? Però quando tu decidi, vabbè, ma io adesso ho 1.500 euro, faccio le consegne e poi però a un certo punto questo lavoro non lo puoi più fare, ma non ti sei costruito una professionalità per fare altro. Questo è un tema di grande attenzione che è attenzionato, credo, a livello nazionale, a livello regionale e anche a livello, ne parliamo ai tavoli, anche con il comune, quindi tutti sono attenti a questo tema che non è di facile soluzione perché è un problema complesso e quindi non esiste la bacchetta magica, però esistono delle strategie che si possono mettere in atto e il settore della nautica è sicuramente uno dei settori che rischia di più in questo senso,
1: Certo.
0: perché senza i lavoratori i
1: Si
0: cantieri
1: ferma
0: chiudono.
1: tutto. Voi che tra l'altro io immagino che mettendovi insieme ci fate più massa critica, potete
0: Assolutamente.
1: servire i clienti in modo più agevole, non dovete mandare via più nessuno magari e questo vi porterà anche a assumere, però ci sarà questo problema qui, cioè che quando andrete a cercare una specifica professionalità o ve la costruite voi, ma magari ci vuole del tempo, trovarla pronta.
2: Ma infatti noi a tal proposito una decina di anni fa abbiamo avviato un progetto interno dove per queste difficoltà del mercato, per tutte le ragioni che ha appena detto, elencato, abbiamo puntato su ragazzi appena ventenni che ovviamente oggi si ritrovano, anche se freschi trentenni, ad avere un'esperienza comunque
1: Già di 10 anni.
2: già di un certo tipo. Questo ci permette di ridurre ancora di più i tempi, in che senso? Procediamo a nuove assunzioni di nuovi ragazzi giovani. I loro tutor hanno tra i 30 e i 35 anni, che vista da fuori può sembrare, ecco, può essere giudicata in maniera ovviamente negativa, in maniera negativa, ma credetemi non lo è. Non
1: No, no.
2: lo è perché comunque 10 anni di esperienza in un cantiere, in un settore comunque che è un mix di industria e artigianato, perché se l'uno senza l'altro non può
1: Specie in quel
2: stare in
1: comparto lì.
2: piedi, specie nel nostro comparto. ecco, 10 anni valgono più di 10 anni. Quindi, detto questo, non è

0: semplice. Come associazione ci stiamo impegnando, abbiamo un delegato alla formazione che è molto in gamba e stiamo spingendo molto nel far avvicinare giovani e meno giovani, perché non ci facciamo solamente ai giovanissimi, ecco. Ricerchiamo anche figure che ovviamente dopo una prima fase di carriera vogliono una seconda opportunità o comunque vogliono entrare, hanno il desiderio di entrare nel mondo della nautica. Perché? Perché la comunicazione è anche cambiata, è migliorata rispetto a come poteva essere vissuto la cantieristica nautica navale, perché comunque facciamo nautica più piccola e poi rispettando la terminologia sopra i 24 metri sono navi da diporto. Però ecco, facendo l'esempio di un resinatore o di un tecnico specializzato che lavora al carbonio, ecco, ti trovi, o di un verniciatore, quando devi applicare le mani di finitura per far uscire il prodotto dalla tua cabina di verniciatura e vararlo e consegnarlo con gli standard che il mercato ti richiede, ecco, non sono lavori, chiamiamoli tra virgolette, sporchi, sono lavori dove la qualità, lo standard che devi
1: è elevatissimo
0: e quindi sei quasi in un laboratorio. Ecco, questo è l'aspetto comunicativo principale,
1: certo,
0: secondo me, su cui dobbiamo
1: fare degli open day magari per i ragazzi.
0: Li facciamo. Non è semplice,
1: però insomma,
0: ma ci stiamo lavorando.
1: C'è comunque un futuro per molti in quel settore. Mi veniva in mente quando la Rolls Royce, sapete che le Rolls Royce hanno una linea sulla fiancata che è fatta a mano da un tizio che la fa senza una riga, no? La fa a mano tutta quanta ed è perfetta, ed è una Rolls Royce, pensa un po' a uno yacht da 50 metri o da 100 milioni di euro, quante cose
2: siamo un po' le Ferrari della nautica, per cui quanti ragazzi, se gli dicessero vai a lavorare alla Ferrari a fare, anche l'operaio base ha il suo camice rosso,
1: quasi da chirurgo.
2: Da noi la stessa cosa, cioè bisogna solo cambiare proprio la prospettiva e far capire che è un mestiere che dà passione,
1: esatto.
2: Soltanto il mestiere della nautica ma anche il diportista, è la stessa cosa, la passione c'è in entrambe.
1: A proposito di passione, torniamo un attimo tra le banchine della fiera del Waterfront di Genova. La nostra Carlotta Nicoletti nei giorni del salone ha chiesto un po' di persone: ma tu perché sei venuto qui? Ti stai divertendo? Ti piace? Sentiamo cosa ha trovato.
3: Come sta andando questo giro a Salone Nautico?
4: Benissimo, tutto molto bello.
5: Sì, migliorato anche secondo me rispetto agli altri anni.
3: Come mai? In cosa è migliorato?
5: No, mi sembra anche logisticamente migliore, insomma, sì. Mi sembra che si respira un'aria, insomma, migliore.
3: Migliore?
5: Sì.
3: Cercate un'imbarcazione?
5: Sì, stavamo guardando, abbiamo già un'imbarcazione, stavamo vedendo, insomma.
3: Che imbarcazione avete? Che cosa cercate?
5: A motore, quindi vediamo se cambiare, andare sulla vela.
6: Tutto bene, siamo venuti ad ammirare queste bellezze.
3: Siete interessati anche insomma a comprare, acquistare?
6: Abbiamo delle modifiche da fare e per questa motivazione siamo qua.
7: È sempre bello, è innegabilmente bello il Salone Nautico di Genova, tutti gli anni veniamo da Firenze per vederlo.
3: Ah, posto da Firenze quindi?
7: Sì, certo, sì, tutti gli anni, e credo che sia veramente una delle manifestazioni più belle sul mondo della nautica.
3: Voi siete interessati anche a comprare oppure solo a guardare?
7: Sì, qualcosa di più piccolo però.
3: Tipo di imbarcazione cercate?
7: Generalmente ci piace il vela piccolo.
1: Insomma, non è che sono venuti solo a guardare, sono venuti a comprare barche e questa è molto importante.
2: Pieno di affari.
1: Molto importante, sì, esatto, così si è detto. Poi è chiaro che c'è una certa discrezione da parte dei cantieri a rivelare ciò che, però, insomma.
2: Però i sorrisi si vedono.
1: Poi comunque a margine te lo dicono, no? Sono stato l'ultimo giorno in un cantiere molto bello, non dico il nome perché sennò vai a svelare gli altarini, in cui c'era una barca da 10 metri che era una sciccheria e devo dire che, insomma, non posso dire di averci veramente pensato, ma quasi. Mi hanno detto: abbiamo venduto l'ammiraglia. Ne avevano tre, una era grande, l'ammiraglia era comunque una barchina da 700.000 più IVA e l'hanno venduta al Nautico, quindi insomma complimenti. Poi insomma c'è anche il fatto che altri saloni magari si cominciano le trattative e poi si chiudono al Nautico, magari si aprono al Nautico, poi si chiudono in cantiere, ma è sempre comunque una vendita che è stata fatta più o meno anche attraverso il Nautico. Però prima di chiudere vorrei un attimo entrare in città per capire

0: Che cosa ha lasciato questo nautico a Genova in termini di attrattività, no? Io se continuo a sgolarmi dicendo guardate che Genova è una delle più belle città d'Italia, va solo un po' scoperta, non bisogna fermarsi al primo sguardo, è una città che ha dei tesori certo. Inestimabili, i genovesi non la mettono tanto in mostra perché ne sono gelosi, ma bisogna approfittare di queste occasioni per mostrarla al mondo. È andata bene da questo punto di vista?
1: Sicuramente è andata bene perché noi i numeri diciamo dell'alberghiero, dell'extraalberghiero lo abbiamo con un po' di ritardo perché sono delle rilevazioni trimestrali fatte sulla base della tassa di soggiorno, però sappiamo insomma dal giro fatto con le associazioni di categoria degli albergatori che sono molto soddisfatti. In città sono venute tantissime persone, credo che lo spostamento, ne parlavamo già l'anno scorso, che insomma la settimana e il ritorno alla prima settimana di ottobre credo che sia stato molto positivo. Sicuramente per gli albergatori lo è stato perché hanno già un settembre normalmente che è molto vivace, quindi poterlo prolungare alla prima settimana di ottobre è molto favorevole. Tutto il fuorisalone che è iniziato quest'anno ha sicuramente portato grande vivacità e ha contribuito ad aumentare il flusso turistico da Nova, ma come dicevo anche Paganini, ci sono state tante iniziative importanti anche con le associazioni di categoria, quindi tutta una serie di momenti, di eventi di diverso anche diciamo livello culturale, quindi con diverse modalità ha veramente riempito. Cioè, Genova sabato pomeriggio possiamo dirlo che sabato pomeriggio in centro quasi non si riusciva a camminare dalle tante persone che si sono riversate poi anche nel nostro centro città, quindi sicuramente molto positivo. Beh, un'esperienza da ripetere, tanti eventi, insomma non diciamo di fare come Milano che con il Salone del Mobile ha poi forse o con la moda ha quasi più eventi fuori dai momenti fieristici che in quelli, però insomma possiamo provare.
0: Sì, ma comunque tanto è una moltiplicazione, insomma. Non è che poi non vanno ai vernissage o a vedere il Salone del Mobile, ci vanno lo stesso, è che c'è così tanta gente intorno che diventa una cosa gigantesca. Peraltro l'anno prossimo, prima di scegliere i miei giorni di ferie, chiamerò Piero Formenti perché insomma lui ci ha azzeccato perfettamente, aveva detto no ma guardate che la prima settimana di ottobre il tempo è migliore rispetto alla metà di settembre, ho fatto un'analisi storica, aveva ragione. È piovuto 10 minuti di notte in questo nautico, di solito un'allertina ce la siamo sempre fatta tutti gli anni, a settembre invece quest'anno.
2: Avevamo fatto studi anche per quello.
0: Sì, perché il centro studi di Confindustria Nautica stabilisce anche quanti minuti esatti ci vogliono per l'uovo alla cocca, cioè fa una serie di ragionamenti molto profondi. Va bene, prima di chiudere ritorniamo nel nostro archivio storico e andiamo molto più vicini, quando Tiziana Beghini ormai era già laureata, aveva smesso di fare la stendista al salone, o forse no, chi lo sa, 1999.
3: Parte il 38° Salone Nautico di Genova, all'indomani di una crisi di governo che rende incerti i tempi e il futuro italiani e anche per la città che si aggrappa ad uno dei pochi punti fermi rimasti nel panorama chiaroscuro della superba, ovvero appunto il Salone Nautico. Manifestazione che quest'anno supera ulteriormente i record dell'area fieristica, si estende su 265.000 metri quadrati e conta quest'anno sulla presenza di 1.390 espositori, di cui 508 esteri in rappresentanza di 33 paesi. Il ministro dei trasporti Claudio Burlando presente all'inaugurazione ha così commentato.
4: Il Salone Nautico è cresciuto molto, molto bello, anche questo ponte adesso lo fa anche più affascinante, l'unica cosa è che ci vorrebbero più spazi perché ci sarebbero anche più espositori ma mancano gli spazi, ma insomma speriamo che in futuro possa espandersi ulteriormente in modo da accogliere tutti quanti vogliono esporre qua. L'importanza di questo salone è aumentata molto da quando il salone può esporre in mare e io penso che possa ancora esporre di più in futuro se con un po' di risorse, neanche troppe, si renderà possibile un ampliamento degli spazi a mare.
0: Vabbè, il problema degli spazi, caro Stefano Pagani, ce lo porteremo avanti per sempre.
5: Ma potrei parlare dell'autoparco, se volete, per
0: come?
5: Un attimo.
0: Come?
5: Potremmo parlare dell'autoparco.
0: Sì, esatto.
5: Lasciamo
0: esatto.
5: Stare,
0: esatto, vabbè,

0: Insomma, ma purtroppo Genova ha un po' questa abitudine di tirarsi avanti i problemi per decenni. Poi ora quello dello spazio è un problema proprio di come è fatta la città, è un problema regionale. Se fossimo da un'altra parte avremmo problemi diversi, no? Voglio dire, quindi qui gli spazi sono molto importanti, sono molto pregiati e insomma sono sempre un problema. Però direi che adesso sono ben ottimizzati, no? Comunque questo è un grandissimo salone anche dal punto di vista delle dimensioni. Io ho visto, beh, a parte il Metz di cui si parlava forse prima, ma Düsseldorf è molto grande, ma è all'interno, poi non credo che sia più grande del Nautico come spazi.
1: No.
0: Ho visto Dubai, che è una baracchetta, nel senso bello, ma è piccolino.
2: Cioè, Cannes, è il metro di riferimento è Fort Lauderdale,
0: ecco, in cui non sono mai stato, ma insomma deve essere una cosa analoga. No, dal punto
2: La bellezza di Genova è proprio di avere la possibilità non soltanto di avere quasi tutte le barche in acqua, ma anche di provarle, e quello è un altro plus incredibile.
3: A Düsseldorf non si può fare.
0: Non si può, a meno di non voler andare nel fiume, cioè, però insomma,
2: alcuni le portavano
0: però insomma non è la stessa cosa. Poi il boat di Düsseldorf a gennaio è uno dei quattro posti più freddi della terra, diciamo. Solo la Siberia fa peggio, quindi diciamo che non è che proprio, anche la vita poi intorno è una vita Würstel e Pretzel, però insomma niente di paragonabile all'ottobre della nostra Liguria. Siamo arrivati in chiusura, grazie Stefano Pagani, grazie Barbara Banchero, grazie Tiziana Veghin, grazie Nicola De Angelis, grazie alla nostra regia, a Chiara Orru, a Carlotta Nicoletti, Lucrezia Marini, che hanno lavorato alla costruzione di questa serata. La prossima settimana invece faremo una puntata ibrida, difficilissima, perché faremo una puntata su cose che non sono ancora successe, quindi sarà praticamente terribile come puntata, difficile, perché parleremo del Rally di Sanremo, che ci sarà a partire dal sabato, quindi il venerdì avremo collegamenti con Sanremo, e parleremo della visita presidenziale in Liguria di Sergio Mattarella, che lunedì sarà a Imperia per l'assemblea dell'Unione delle Province Italiane. Quindi parleremo di cose future, ma sarà interessante perché il nostro archivio storico è una miniera d'oro, e andremo a recuperare tutte le visite dei presidenti della Repubblica in Liguria nel passato, o almeno molte, quindi sarà divertente ricordarle e ripercorrere. Grazie di essere stati con noi, e come sempre vi aspetto sempre qui su Primo Canale. Buona serata.

0: Il libro di Massimo D'Alema si intitola Eravamo comunisti, un titolo chiarissimo. D'Alema, intanto grazie di essere qui da noi, è un lungo racconto di una vita, di una parte della vita e di una parte della storia del nostro paese, soprattutto visto attraverso le lenti di un grande partito, il Partito Comunista.
1: Sì, grazie a voi dell'invito, di questa opportunità di presentare questo libro a Genova. E sì, è un lungo racconto, il racconto di una passione politica del Novecento, diciamo, finisce con la fine del PC, con le prime elezioni a cui il PC non si presentò. E non è un libro nostalgico, diciamo, perché ricostruisce la vicenda politica, personale, con spirito critico, non nascondendo gli errori, le incertezze, le contraddizioni, però viene fuori anche la ricchezza di quella vita politica, la forza, le passioni, le idealità, la forza delle personalità con le quali io ragazzo, certo. Io sono stato un uomo fortunato perché, diciamo, sono...
0: Lei è cresciuto in una famiglia comunista, è stato un bambino comunista.
1: Sì, sono stato un bambino comunista, ma poi in un periodo cruciale della storia del paese, cioè nella seconda metà degli anni 70, io ero membro della direzione del Partito Comunista, quindi ero lì, diciamo, quindi ho vissuto,
0: me lo ricordo,
1: quella esperienza in presa diretta.
0: Suo papà è stato un dirigente del partito, lei ha conosciuti tutti, giustamente l'ha detto, però andiamo un po' indietro, partiamo da quando venne a Genova,
1: sì.
0: Abitando a Nervi, in una data molto significativa, perché eravamo intorno al giugno del 60, più o meno.
1: Sì. Mio padre era diventato

0: È stato segretario regionale del partito da qualche mese e noi lo raggiungemmo alla fine delle scuole, perché noi abitavamo a Roma e avevo 11 anni, facevo la prima media. Poi dalla seconda media in poi sono stato genovese, diciamo. E quindi alla fine delle scuole noi arrivammo che la città era in stato d'assedio.
1: Certo.
0: Tanto è vero che c'era sciopero generale, non c'erano gli autobus e ci vennero a prendere i compagni del servizio d'ordine del PC con un camioncino, mia madre, mio fratello ed io. E andammo a Nervi, mio padre aveva trovato casa a Nervi, dove poi insomma ha cominciato la mia vita nerviese, le prime amicizie, la scuola che si trovava nei giardini, in un posto meraviglioso. E poi via via Genova è stato il liceo, perché il liceo Doria ha avuto un...
1: Però la interrompo un attimo, perché volevo ricordare l'episodio dell'incontro con Togliatti, quando era pioniere e ha fatto il discorso di fronte a Togliatti, genovese fra l'altro, Togliatti, e Togliatti ha detto una cosa anche divertente.
0: Questo non lo so, perché questo si tramanda, io non l'ho detto a me,
1: lo racconti.
0: Il discorso l'ho fatto perché diciamo sì. Ho visto fra l'altro sul Corriere della Sera, al lato dell'intervista a Cazzullo, c'era la fotografia proprio di D'Alema bambino e dietro si vedeva Togliatti che ascoltava questo mio. Io portai il saluto dell'Associazione dei Pionieri al nono congresso del PC. E certo che per un bambino parlare al congresso nazionale del PC fu un'emozione molto forte, la mia prima emozione politica, diciamo. Sì, raccontano che Togliatti abbia detto, i più benevoli, Togliatti abbia detto questo farà strada, sì. I più maligni, ma questo è un bambino o un nano? Comunque sì, certo. Mi ascoltarono, ecco, mi ricordo che mi ascoltarono.
1: Come era Togliatti?
0: Ma sa, io veramente, poi lo incontrammo perché andammo a trovarlo, chiedemmo di essere ricevuti, Gaspara Paietta ed io, per lamentare che i compagni della sezione di Monteverde Vecchio non ci davano la sede, avevano un locale sfitto. E volevano fare un circolo, sì, diciamo, ricreativo, e noi lo volevamo per il circolo dei pionieri, per i bambini, non ce lo volevamo dare.
1: E mi diede un buon consiglio.
0: No, ma innanzitutto ci ascoltò, vede, la cosa più straordinaria di quel mondo, di quegli uomini, di quelle personalità, e ti ascoltavano. Ci chiese, volle capire quanti eravamo, quanti erano gli iscritti. Prima domanda. Per capire se era una realtà consistente, cosa facevamo, e alla fine disse va bene, avete diritto alla sede, occupatela, forzate, perché era piano terra, forzate le finestre con un piede di porco, noi non osammo chiedere cosa fosse, non lo sapevamo, ma poi avevamo degli educatori più adulti che ci spiegarono. E lo facemmo, occupammo la sede.
1: Dunque vorrei andare a questo punto, ritornare al periodo genovese, gli anni del Doria, preside il mitico e terribile Italo Marco. E compagni di classe, se li ricorda?
0: Sì, mi ricordo molti compagni.
1: Mi dica qualche nome.
0: No, ma adesso i nomi non li voglio fare, anche perché non vorrei poi...
1: Si è dimenticato.
0: Se il tempo passa, magari uno sbaglia un nome, però sì, era una classe molto vivace. Io ero nella sezione E, il mio amico del cuore Marco Buscaglia era invece andato alla sezione B, diciamo, quando ci trasferimmo da Nervi al liceo Doria, diciamo, quindi non eravamo nella stessa sempre la B, non eravamo nella stessa sezione. Ricordo dei professori straordinari, c'era Sacco che insegnava filosofia, La Cella che insegnava latino e greco, severi ma straordinari. Poi, insomma, noi abbiamo imparato, quello che ho imparato nella vita l'ho imparato soprattutto lì. Era un... E io poi, oltre al liceo,
1: ecco,
0: poi cominciai a fare politica, mi iscrissi alla Federazione Giovanile Comunista.
1: Chi c'era allora nella Federazione Giovanile?
0: C'era Mario Margini. Mario Margini era il

0: Poi il nostro, diciamo, leader nazionale di riferimento era Giulietto Chiesa.
1: Giulietto Chiesa, che ha fatto poi questa grande esperienza nell'Unione Sovietica.
0: Dopo, come dopo, giornalista.
1: Ma all'epoca, Castagnola.
0: All'epoca Giulietto era responsabile degli studenti universitari, faceva parte del gruppo dirigente nazionale della FIGC, però era genovese e quindi aveva questo rapporto con Genova.
1: E sopra Giorgio Doria.
0: Io l'ho conosciuto perché, oltre a frequentare Salita San Leonardo e quindi la FIGC, io andai alla Società della Cultura. Che era in questo grattacielo. Dove c'era la Basevi,
1: Enrica Basevi
0: e Giorgio Doria, e poi c'erano anche tanti operai, non erano soltanto intellettuali, era un centro molto vivo di sinistra, era molto di sinistra, infatti poi a un certo punto entrarono in conflitto con il Partito Comunista.
1: Senta, mi sembra anche Eugenio Carmi, Lisetta Carmi, dico bene,
0: sì.
1: Personaggi veramente
0: quindi,
1: straordinari della
0: diciamo
1: cultura.
0: La città tra gli studi e i primi passi, e poi mi iscrissi all'associazione Nuova Resistenza, che nacque sull'onda anche dei fatti del 60, certo, eccetera, così con l'idea di raccogliere giovani che non avevano vissuto l'esperienza della guerra, della resistenza, ma si riconoscevano in quei valori. Ed fu anche quella un'esperienza molto bella. Sì, direi Genova è stato il luogo di formazione.
1: Sì. Ecco, che ricordo ha però in generale così della città? Ha un buon ricordo?
0: Sì.
1: Stava bene?
0: Allora, io abitavo a Nervi, un posto dove
1: non
0: si sta
1: male.
0: Benissimo.
1: Sì, indubbiamente. Ha imparato anche ad andare in barcavela.
0: Ho imparato ad andare in barcavela, ho imparato tante cose, ho imparato a nuotare. Io sapevo già un po', ma certo. E poi se lei pensa che io andare alla scuola media la mattina, facevo tutta la passeggiata a mare, scendevo, perché noi abitavamo vicino all'ospedale, scendevo al porticciolo, facevo tutta la passeggiata a mare e poi entravo nei parchi di Nervi.
1: Meglio di così.
0: Spettacolo. C'è gente che viene dall'altro mondo per vedere queste cose, per me era il mio percorso per andare a scuola tutte le mattine.
1: Suo papà era un dirigente...
0: Mio padre è stato un uomo energico, combattivo. Infatti una volta per prendermi in giro qualcuno mi disse: tu sembri il nonno di tuo padre, perché io invece ero più, diciamo, più silenzioso, più... Mio padre era molto irruento,
1: sì,
0: nella battaglia politica. Era un uomo di grande passione,
1: certo.
0: E a Genova non ebbe vita facile, perché
1: non lo metto in dubbio,
0: ebbe degli scontri. Lui voleva costruire una politica regionale, i genovesi erano molto genovesi,
1: genovacentrici,
0: quindi
1: certo.
0: Diciamo, alla fine quando lui era stato eletto, mio padre e io sono entrato in Parlamento la legislatura dopo che mio padre aveva lasciato, tant'è vero che un commesso, scherzando, mi disse: qui c'è il banco D'Alema, diciamo, perché mio padre era stato parlamentare. Io parlamentare del Salento e mio padre della Liguria, cioè
1: bellissimo.
0: I due posti più lontani d'Italia, ma lui era eletto molto con i voti che prendeva a Savona, alla Spezia, perché le preferenze a
1: sì.
0: Genova non ne pigliava moltissimo.
1: Vediamo un attimo un brevissimo contributo, lei è venuto da noi diverse volte, questa mi pare che sia del 2013, non intervistato in questo nuovissimo studio, ma a Primo Canale.
2: La politica è una passione. Da un lavoro ci si può dimettere, da una passione no. Quindi io resto un appassionato di politica. Dopodiché, un altro punto, non sono in cerca di occupazione. Sono responsabile di una fondazione culturale europea importante, non sono un disoccupato in cerca di occupazione.
1: Certo.
2: È chiaro che se si ritenesse di aver bisogno di me, questo dipenderà da tante cose, in realtà, una coalizione, un'alleanza, un equilibrio, quindi non ci sono posti prenotati. La politica è più che mai nel nostro paese incertezza, rischio, ecco. Se si avrà bisogno

0: Di me mi chiameranno, è chiaro che sarò contento quando ti dicono abbiamo bisogno di te. Fa piacere, uno è contento, fa piacere.
1: Ultima domanda: passione anche andare in barca vela?
0: Beh, straordinaria, sì. Ho dovuto, non sono più armatore, abbiamo venduto la barca perché. Sinceramente perché non avevamo più soldi per tenerla, e perché abbiamo i nostri risparmi, abbiamo in famiglia, abbiamo deciso di prendere una casa in casetta in campagna, quindi abbiamo fatto una scelta da persone anziane,
1: Beh, ma insomma la vela,
0: però la passione, anche lì è una passione, se qualcuno ha bisogno di imbarcare un mozzo per fare una regata
1: Massimo
0: sono D'Alema disponibile,
1: ecco. Non faccio il ministro degli esteri. Grazie Presidente,
0: arrivederci.
1: Grazie.
2: Dopo Genova c'è l'università, la normale di Pisa.
3: E c'è il 68.
2: E c'è il 68.
3: Il 68 travolse tutto e tutti e fu una stagione straordinaria, con tutti gli errori naturalmente che abbiamo fatto, perché questo è... Non ho nascosto di aver fatto degli errori, non è un libro nostalgico.
2: Lei che errore ha fatto? Lei che errore ha fatto nel 68 o in quel periodo?
3: Tanti, ho partecipato agli eccessi, all'estremismo, poi fui sorpreso, perché quando dissi io a Giancarlo Pajetta, tu per tu, sono andato alla bussola, e ho sbagliato.
2: Perché lui... ha sbagliato la bussola?
3: Beh, perché era un'iniziativa, sbagliata, andare a sfidare la polizia, inutilmente rischiosa, e lui mi dette una risposta spiazzante, mi disse: è meglio andare sbagliando che restare a casa. E fu bella.
2: Soprattutto poi riconoscendo di aver sbagliato, anche quello forse, no?
3: E lui mi disse: no, è meglio andare, magari sbagliando, che restare a casa. Era un ragazzo rosso, era un sovversivo, era rimasto sovversivo nell'anima, e questo lo rendeva anche molto simpatico.
2: Certo. E invece Enrico Berlinguer, cos'è stato Enrico Berlinguer?
3: Berlinguer è stato, la prima volta che sono entrato nell'ufficio di Berlinguer mi tremavano le gambe. Era un'epoca in cui il carisma dei leader era straordinario. Eppure Berlinguer era un uomo gentile, affabile, molto attento agli altri, e non aveva nulla di quella prosopopea che uno si aspetta da un grande leader.
2: Al termine di una tribuna politica, mi ricordo perché eravamo lì noi giornalisti, era irritato perché sosteneva di aver lievemente alzato la voce. Sì. Pensiamo ad oggi cosa succede.
3: Sì, erano grandi personalità, io ho incrociato anche Moro.
2: Ecco.
3: Erano uomini miti, ma di una straordinaria forza, dentro la mitezza.
2: Sì.
3: Oggi invece abbiamo delle debolezze corazzate di arroganza, a volte, tutti.
2: C'è questo episodio di Via Montalcini che mi ha colpito.
3: Sì.
2: Lo può brevemente ricordare?
3: No, che noi la mattina in cui... Allora, mio padre ed io vivevo a Roma, ero segretario della FIGC, mio padre era parlamentare, in quel momento era presidente della Commissione Finanze e Tesoro della Camera. Era in una posizione importante perché i comunisti erano nella maggioranza, non nel governo, ma avevano avuto la presidenza di alcune commissioni importanti. E quindi, siccome la sede della FIGC, che era in Via della Vite, noi avevamo una nostra sede, era un'organizzazione autonoma al partito, avevamo una nostra fierezza, comunque la FIGC aveva 130.000 iscritti, non era una cosa piccola, era un'organizzazione di giovani, era vicino al Parlamento, e quindi qualche volta lui mi dava un passaggio. E quella mattina mi dette un passaggio, e siccome noi abitavamo nella stessa zona lì di Villa Bonelli, ma il punto dove ci si incontrava era proprio lì, davanti a quel garage di Via Montalcini.
2: Che dovrebbe essere il luogo, perché usiamo il termine...
3: Che dovrebbe essere il luogo in cui... Certamente in cui è stato prigioniero Moro, in cui forse lo hanno ucciso. E poi mentre eravamo in macchina e andavamo verso il lavoro, ci fu

la notizia. Poi quella mattina c'era la riunione della direzione del partito, perché io ero membro della direzione, mio padre no, però siccome i lavori della direzione erano riservati, lei mi deve credere, mio padre non mi chiese mai che cosa

0: doveva discutere cosa fare di fronte al governo Andreotti, che era stato appena costituito, si presentava alle Camere. E c'era un malessere enorme perché il governo Andreotti era stato molto deludente nella sua composizione, un governo molto conservatore, molto, molto vecchio. Andreotti non aveva concesso nessun segnale di novità ai comunisti che entravano nella maggioranza per la prima volta. Quindi c'era un mal di pancia tremendo. Io avevo ricevuto molte telefonate dai dirigenti giovani che io dovevo rappresentare in quella sede, che mi dicevano: ah, bisogna essere, non si può votare la fiducia a questo governo, eccetera. E poi tutto cambiò, quell'evento terribile, e la riunione avvenne in uno stato di emergenza, diciamo, in cui non ci fu discussione sul governo, anche se molti condividevano il giudizio negativo, ma insomma fu unanime la cosa: bisogna dare un governo al paese, bisogna rispondere al terrorismo.
1: E il giorno della Bolognina, 1989?
0: Il giorno della Bolognina, io ero in barca a vela.
1: Ebbe uno shock?
0: Quando, non c'erano i telefonini, lo senti quando arrivavamo, andavamo a fare una gita, e c'era con me uno dei più brillanti giornalisti dell'Unità, che era Federico Geremicca. Eravamo in tre, mia moglie, Federico ed io. Lui era un appassionato velista. E sì, ma fu uno shock. Allora, parliamoci chiaro, noi avevamo discusso che bisognava cambiare, che bisognava entrare nell'internazionale socialista, che insomma, quindi il cambiamento era maturato,
1: certo,
0: attraverso una discussione del gruppo dirigente, certo, non fu un'improvvisazione.
1: Se ne era parlato anche alla festa dell'Unità a Genova pochi mesi prima.
0: Certamente, però il modo come le cose precipitarono era inatteso, ma io penso che anche Occhetto forse, diciamo, sì, fu... decise di rompere gli indugi, diciamo. Lui ha raccontato che fu colpito dalla visione dell'affresco di Palazzo Te a Mantova, la caduta dei giganti, no? Che è questo affresco di Giulio Romano, che è bellissimo e terribile, dove si vede questi giganti travolti dalle macerie, no? E comunque sia, diciamo, il passo era compiuto. Io la sera fui, io ero direttore del giornale, e fui imbarazzato di come dare la notizia, che fu bucata da tutti sostanzialmente, e solo noi lo mettemmo in prima pagina, e la notizia vera la mettemmo nell'occhiello
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Scrivemmo: ma può cambiare anche il nome.
1: Tutto è possibile.
0: E che lo mettemmo nell'occhiello, certo, che fu basso, diciamo, ma sinceramente non avevamo segnali. Occhietto era irreperibile,
1: certo,
0: diciamo. E comunque fummo l'unico giornale che la mise in prima pagina.
1: Per concludere, parliamo un po' dell'oggi. Lei ha parlato di una internazionale reazionaria, mi pare che sia una definizione perfetta.
0: Sì.
1: E la sinistra cosa fa?
0: E la sinistra appare, a volte viene la nostalgia del Partito Comunista, perché il Partito Comunista aveva una forza, una struttura, un'organizzazione, e uno si sentiva più protetto. Oggi c'è un mondo più disperso, che secondo me rappresenta una maggioranza, cioè questa destra aggressiva, questa destra che vuole la guerra, diciamo, non è la maggioranza del popolo. E anche quella che in Italia, diciamo, sì, si accoda sostanzialmente. Ho visto un sondaggio di Sky, che dice il 61% degli italiani sono scontenti del governo. Allora, il grande problema è offrire a questa maggioranza del popolo una prospettiva politica in grado di unirla, diciamo. Se no saremo governati da minoranze nazionaliste, aggressive, brutte, a mio giudizio.
1: Che urlano.
0: Sì, perché noi non abbiamo più di fronte Berlusconi, populismo liberale, eccetera. Insomma, Berlusconi ha sdoganato una destra che adesso ha preso il sopravvento, e ciò che resta del berlusconismo è un appendice.

0: voce scarsamente significativa, diciamo, di questa destra.
1: Certo.
0: E questa destra io penso che sia pericolosa.
1: Sì, perché poi il Partito Comunista era il partito degli operai, dei poveri, di chi aveva bisogno. Oggi è tutto un po' più complicato da
0: spiegare.
1: Era
0: il partito della classe operaia, poi quel mondo del lavoro si è disgregato, si è disperso e una parte importante di quel mondo ha perso fiducia nella possibilità, certo, di cambiare le cose. Mi sembra vedere una larga parte dei poveri non vota più.
1: Esatto.
0: E noi, e laddove la sinistra restituisce fiducia ai poveri, vince. Il sindaco di New York ha vinto, certo, con una partecipazione imprevista, esatto, enorme dei cittadini al voto, anche di quelli che non votavano più.
1: A Genova la sinistra ha vinto. È tornata a vincere con Silvia Salis, sì, però adesso c'è questa polemica, si parla di Silvia Salis come possibile futuro personaggio nazionale. Lei che consiglio darebbe a Silvia Salis o darà fra poco?
0: No, io non do consigli, i consigli una persona che tutto sommato alla mia storia eccetera dà consigli solo se è richiesto di dare consigli. E in più i consigli si danno in modo riservato, perché se uno si mette a dar consigli sui giornali rompe le scatole. E io non voglio rompere le scatole a nessuno, voglio aiutare nella misura del possibile, certo, soprattutto sul piano della riflessione, delle idee. Io mi sono molto occupato di politica internazionale, certo, in questi ultimi due anni terribili, eccetera. Quindi, ma non voglio essere uno di quei vecchi che dicono dovete fare così, dovete fare cos'ha, eccetera, o che peggio ancora di quelli che vanno dietro le porte del segretario di turno per avere un posto. Io, come dicevo già nel 2013, non c'è.
1: Anche D'Augias nell'intervista, quando D'Augias le ha chiesto farebbe il federatore, mi sembra che abbia detto per l'amore.
0: Non ho risposto con una battuta. D'Augias sarebbe come se lei andasse a fare il direttore di Repubblica, diciamo.
1: Massimo D'Alema, grazie, mi raccomando, Eravamo comunisti, edito da Feltrinelli, è un racconto di un pezzo importante della nostra vita passata che può servire anche per il futuro. Grazie di essere stato con noi.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di 3D Meteo. Contesto in miglioramento per la giornata di domenica in Liguria, venti a tratti moderati con mari calmi o poco mossi. Diamo uno sguardo subito alla situazione attesa sull'Imperiese, qui non mancheranno degli spazi soleggiati con sole innocue e velature in transito, temperature massime intorno ai 22-23 gradi. Anche sul Savonese non mancheranno condizioni di bel tempo con innocue velature nel corso della giornata e con temperature massime intorno ai 20-23 gradi. Su Genova e dintorni condizioni di stabilità atmosferica con nubi alternate a schiarite. Clima tutto sommato piacevole con punte massime anche qui di 22-23 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione prevista sul Tiguglio. Non mancheranno spazi assolati soprattutto nelle ore pomeridiane. Le temperature minime qui saranno contenute mentre le massime saranno piacevoli. E infine concludiamo con il contesto atteso sullo Spezzino, anche qui qualche nuvoletta di passaggio di tanto in tanto, ma accompagnata da ampi spazi assolati. Valori massimi che oscilleranno tra i 20 e i 23 gradi. Ci attende una giornata di lunedì in Liguria caratterizzata dal sole che splenderà ovunque, qualche nuvoletta di passaggio solo sui settori appenninici. Valori massimi in aumento fino ai 25 gradi. Per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di 3D Meteo.

0: oggi le nostre lezioni di terza, brevi lezioni di cultura su Genova e dintorni. Vi portiamo nel 1948, maggio, e per la precisione 12, 14 e 16 maggio. Una giovanissima soprano debutta a Genova. Il teatro Carlo Felice era distrutto dalle bombe, il Margherita occupato da altri spettacoli, e dove debutta? Al Grattacielo, che era un cinema ma aveva anche l'utilizzo di un palco per queste cose. Bene, chi era questa cantante? Ve lo facciamo raccontare dal nostro docente di oggi, che è Roberto Iovino, giornalista, grande storico della musica. Allora, Roberto, cosa succede in quel maggio?
1: Succede che l'allora sovrintendente, che era una straordinaria donna organizzatrice, Celeste Lanfranco, l'anno prima era stata invitata dal direttore d'orchestra Tullio Serafin all'Arena di Verona per ascoltare appunto una giovane cantante che arrivava dagli Stati Uniti di origine greca, e questa signora si chiamava Maria Callas, e la Lanfranco ne rimane naturalmente entusiasta, la scrittura immediatamente e la fa debuttare appunto a Genova al Grattacielo il 12 maggio nel Tristano Isotta di Wagner, un colossale successo naturalmente, e questo dimostra da un lato ovviamente il fiuto della Lanfranco, ma dimostra anche come il teatro dell'opera genovese, nonostante la grossa ferita,
0: certo,
1: dei teatri, riuscisse ancora a proporre degli spettacoli di alto livello. Tra l'altro c'è una memoria, una testimonianza della stessa Callas che è molto divertente, che dice, la leggo: siccome Carlo Felice appunto era stato colpito eccetera, lo spettacolo andò in scena nel teatro del Grattacielo, cioè in un cinematografo corredato da un piccolissimo palcoscenico. Pensate che della compagnia facevo parte io, con addosso i miei 75 kg abbondanti, 15 più di adesso. Elena Nicolai, molto alta e robusta, Nicola Rossi Lemeni, anche lui alto e robusto, Max Lorenz della medesima taglia e il baritono Raimondo Torres di Italia non inferiore. Muoversi con i gesti ampi e solenni richiesti dal dramma era pressoché impossibile, e sul palcoscenico si respirava un'atmosfera da opera comica più che da tragedia wagneriana. Ecco, questa è la cornice in cui debutta una grandissima, straordinaria cantante.
0: La divina verrà definita. Tra l'altro leggevo anche la critica che fece sul Secolo Carlo Marcello Ritma, definendo la voce superba.
1: Sì, è a questo,
0: ecco, cosa aveva questa voce della Callas da essere così eccezionale, particolare, da avere dei fan poi bestiali? Callas e Tebaldi, io ricordo, sì, i miei nonni, uno Callas, l'altra Tebaldi.
1: Ebbene, erano le due grandi dive dell'epoca, e un po' questo gioco, no, della concorrenza Coppi Bartali, sì, tanto per dirne una, Mazzola Rivera,
0: certo,
1: più avanti, no? Togliatti De Gasperi, per rimanere poi nell'ambito politico. È chiaro, c'è sempre stato questo amore, no, per il confronto. La Callas aveva una duttilità vocale assolutamente straordinaria, e poi grazie all'incontro con Visconti prima e con Pasolini dopo è diventata anche una straordinaria attrice. Cioè,
0: diciamo che
1: scena,
0: ha avuto, sì, poi nella sua vita una vita, diciamo, tumultuosa sotto un certo profilo. Meneghini che la scopre,
1: certo, no? Meneghini che poi Visconti che la lancia alla Scala, e vengono fuori spettacoli, penso alla Traviata naturalmente,
0: certo,
1: assolutamente straordinari, Pasolini che la porta anche al cinema e diventa un'attrice anche lì straordinaria. Cioè era un animale

0: da palcoscenico
1: e
0: straordinario.
1: Poi ci si mette in mezzo Aristotele Onassis.
0: E poi ci si mette in mezzo Aristotele Onassis, che diciamo se la porta via rendendola forse inizialmente felice e poi molto infelice.
1: Tanto che
0: molto
1: quando
0: infelice.
1: Muore, ci saranno anche delle voci, quando muore a Parigi saranno anche delle voci che parlano di un suicidio.
0: Di un possibile suicidio, sì.
1: Erano, tra l'altro mi sembra che lo stesso anno, l'anno prima, erano morti sia Visconti che Pasolini.
0: Che Pasolini, sì, i suoi due numi tutelari, diciamo, dal punto di vista artistico. Tornando a quello spettacolo, c'è una curiosità che
1: sì,
0: mi sembra carina da ricordare, e cioè, questo viene fuori dall'articolo sempre che hai citato di Carlo Marcello Rittmann, che parlando di Max Lorenz, che è il tipico interprete wagneriano,
1: sì,
0: dice: peccato che egli canti in tedesco, in un'edizione originale ciò non arrecherebbe disturbo, almeno per i conoscitori della lingua, ma la disparità dei suoni risulta molesta nei confronti dei suoi compagni di palcoscenico. Ecco, viene fuori una curiosità che oggi probabilmente il pubblico più attempato ricorda, quelli più giovani no, e cioè all'epoca le opere, anche quelle tedesche, francesi, inglesi, si facevano in italiano, ma molto spesso in modalità bilingue, nel
1: pazzesco,
0: senso che se c'era un artista che arrivava da fuori cantava nella sua lingua.
1: E quindi c'era questa
0: si mescolanza, capivano,
1: diciamo.
0: Si capivano forse nel nome della musica,
1: certo.
0: Ecco. Oggi no, oggi le opere ormai vanno sempre nella lingua originale, quindi il problema non si pone.
1: Senti, era un'epoca in cui noi abbiamo parlato della Celeste Lanfranco, effettivamente è stato un grande personaggio, un po' dimenticato.
0: Sì, a torto dimenticato, perché ha ereditato un teatro in macerie, un teatro che contava su 4-5 persone di organico, non di più, perché orchestra e coro non erano ancora stabili. E lo ha risollevato perché la Lanfranco tutti i mesi prendeva il treno con viaggi incredibili, perché dopo i bombardamenti non c'era il ponte di Recco, quindi andare a Roma era un'avventura, ma prendeva il treno, se ne andava a Roma per ricordare che Genova aveva un teatro, battere cassa e lottare. E,
1: era un bel caratterino,
0: un cantante che si è esibito spesso a Genova in quegli anni, Giacinto Prandelli, della Lanfranco ha detto: era unica, riusciva a pagarti meno di tutti gli altri sovrintendenti e ti trattava però così amichevolmente che tu accettavi di tornare volentieri. Cioè era un teatro a uso famiglia, dove lei intratteneva i cantanti, li andava a trovare, li coccolava, e però grazie a questo
1: riusciva
0: a ottenere. Non a caso sono anni in cui sono arrivati
1: e se non si andava
0: cantanti
1: a Carlo Felice, si andava in un'osteria. Questa non la sapevo,
0: questa è un'altra curiosità interessante, cioè a San Pier d'Arena dagli anni 20 fino a dopo la guerra è esistita una bottiglieria, la bottiglieria Montecucco.
1: Vediamo le immagini.
0: Eccola, il signor Montecucco era un vinaio, ma era un grandissimo appassionato di lirica, e aveva installato nella sala interna della sua bottiglieria un grande grammofono, e la sera metteva sui tavoli la lista dei vini e il programma del concerto.
1: Stupendo.
0: E le sere chi era appassionato andava e sentiva opere intere o aree di lirica e quant'altro. Naturalmente,
1: con la bottiglia davanti,
0: naturalmente era frequentato da giovani appassionati di lirica che sono cresciuti ascoltando lì la musica, ma era frequentata anche da cantanti che venivano invitati, e infatti le pareti della bottiglieria erano tappezzate di foto con dediche, ce n'era una anche della Callas.
1: Senti, per andare avanti ancora qualche minuto su questo tema di Genova, la lirica, c'è un episodio curioso che risale, se non sbaglio, al 1983, con un'altra grande straordinaria interprete che è Joan Sutherland. Che cosa accadde?
0: E beh, quella Traviata è stata, diciamo, è entrata nella storia della lirica, direi non solo genovese, perché ne ha parlato tutto il mondo. Era un'esibizione attesissima, quella della Sutherland, con il direttore, il marito.

0: Vito Bonig e tenore, un giovane di origine italiana ma che viveva in Australia, Lamberto Furlan. Era molto attesa perché si trattava di un grande ritorno della Sutherland a Genova,
1: eccola rappresentazione.
0: E purtroppo le cose, come i melomani un pochino più attempati come il sottoscritto ricordano bene, nell'ultimo atto il tenore, che già aveva dato segni di debolezza negli atti precedenti, andò completamente fuori intonazione. Partirono dei fischi, ecco, in sottofondo sentiamo, partirono dei fischi abbastanza forti e Bonig abbandonò il podio. Infatti in una registrazione che gira, che forse è questa, si sente a un certo punto una signora che dice: il maestro se n'è andato. Il primo violino guidò l'orchestra ancora per qualche battuta e poi la Sutherland, vedendo che sul podio non c'era più il marito, uscì di scena, bordate di fischi. E ci sono delle foto impietose che ritraggono il tenore, il quale poverino tentava
1: solo,
0: la fuga, ma viene bloccato sulle scale dall'allora sovrintendente Franco Ragazzi e rimesso poi sul palcoscenico con un'altra traviata, la Slavka.
1: Sì, perché c'è
0: Taskova.
1: Questa voce nella registrazione, si sente questa voce che dice: lo spettacolo riprende,
0: lo spettacolo riprende, e quando si apre il sipario si vede il tenore, una voce dal fondo del loggione dice: ma c'è ancora lui. E a questo punto scoppia un applauso di incoraggiamento e l'opera viene portata in fondo.
1: Mi facevi rilevare una cosa molto interessante, che forse è stata una delle ultime volte in cui il pubblico ha decisamente fischiato.
0: Sì, quello che noto è che sempre meno il pubblico è portato alla contestazione aperta. Ora io non voglio invitare il pubblico a fischiare, naturalmente.
1: No,
0: però è un dato di fatto, cioè faceva parte del costume del mondo lirico, no? Ci sono ancora i famosi loggionisti di Parma, no? Che sono considerati ancora severissimi. Ecco, a Genova abbiamo avuto dei momenti di grandi contestazioni proprio negli anni Ottanta. Abbiamo citato la Traviata, ma posso ricordare anche il Mefistofele con la regia di Ken Russell, contestatissimo. Lì ci sono state delle prese di posizione molto furiose. Oggi è molto raro che ci siano delle contestazioni, e se ci sono, sono comunque molto molto più contenute rispetto al passato.
1: E per chiudere, anche le recensioni, la critica è cambiata, le stroncature praticamente non esistono più.
0: Sì,
1: temevano,
0: forse,
1: no? Gli attori
0: si temevano.
1: Temevano il giorno dopo.
0: Sì, è vero, anche la critica, forse oggi siamo più dolci rispetto ai miei colleghi del tempo, forse questo è vero. C'è anche da dire che abbiamo sempre meno spazio, e quindi anche questo è un problema, anche perché fare una recensione severa vuol dire però avere anche lo spazio corretto per motivarla, e molto spesso questo spazio non c'è, e allora diventa più difficile poter motivare determinati dissensi.
1: Grazie Roberto Iovine, grazie a voi che ci avete ascoltato, e andate ad ascoltarvi questo brano, questa parte della Callas, che è veramente molto interessante.

Amici sportivi di Stelle nello Sport, 32esimo appuntamento con il nostro magazine settimanale. Apriamo con lo Sportability Day. Lo abbiamo ufficialmente presentato, il sipario è alzato, adesso non vi resta che venire insieme a noi. Sabato alla Sciorba, alle 10 il fischio d'inizio, la sfilata di tutte le associazioni, di tutti i ragazzi e ragazze di tutte le abilità, perché è la più grande festa dello sport per tutte le abilità. L'invito è quello per le famiglie, di venire con i vostri ragazzi, i loro amici, invitate i parenti, deve essere veramente una festa per tutti, in cui ogni ragazzo o ragazza con disabilità possa provare discipline sportive e attività diverse, ce ne sono ben 46, possa conoscere una delle 88 associazioni con cui, chissà, un domani potrebbe

Iniziare un percorso sportivo continuativo, perché lo diciamo sempre, da 6 anni lo Sport Ability Day vuole essere quell'opportunità per scoprire la magia dello sport. È tutto gratuito, ci sarà il ristoro, la focaccia delle fornarine, i dolci panarello, il latte tiguglio e poi ovviamente una borraccia bellissima firmata Biper e Iren, che regaleremo a tutti i partecipanti per dissetarsi con l'acqua che sarà ovviamente in tutte le fontanelle della sciorba. Perché noi avremo un villaggio senza barriere enorme sul campo di calcio, su tutta la pista d'atletica con tante aree sportive e anche in piscina, dove ci sarà Francesco Bocciardo a fare la staffettona di nuoto insieme ai campioni della Proreco Fondelli e Negri e insieme ovviamente a tanti tantissimi amici del nuoto della Liguria. Quindi l'invito è a venire, venite a scoprire la magia dello sport. Tutte le interviste nel servizio curato da Marco Callai. Apriamo con le emozioni di Non ti scordar di me, la clip musicata della giornata a De Ferrari per la Gigi Grotti con Vanni Oddera, che ritornerà sabato allo Sport Ability Day, e poi il canottaggio e molto altro.

0: Il campo della Sciorba si riempirà di tantissime persone che potranno praticare, ricordiamo, gratuitamente attività sportiva. L'appuntamento è per sabato 10 ottobre, dove davvero avremo 88 società sportive che offriranno le loro attività articolate su 46 discipline diverse.
1: Un anno di lavoro fatto con le associazioni e con tutta la rete del tempo libero. Ecco, il tema è proprio il tempo libero e il fare comunità. Noi abbiamo sottoscritto proprio un patto con una settantina di associazioni in quest'anno. È lo sport per tutti, dobbiamo ancora lavorarci di più, ma credo che si siano già fatti dei grandi passi avanti grazie alla disponibilità di tutto il settore, tutto il mondo, di tutte le società e tutti coloro ci mettono cuore e passione su questi temi.
2: Il sesto anno di questa manifestazione che è nata e non fa altro che portare sempre di più atleti al movimento paralimpico, ormai è una realtà. Mi confronto sistematicamente con i colleghi delle altre regioni e tutti vorrebbero avere veramente un format di questo tipo, quindi la proposta potrebbe essere per esempio di esportarlo anche in altre regioni.
3: Sicuramente è una manifestazione che dà risalto a quello che è un settore che ad oggi ha ancora bisogno sicuramente di maggiore sensibilizzazione per tutto il pubblico sportivo, ed è un settore verso il quale il CONI ha una grandissima attenzione, assolutamente.
4: Facciamo su quel campo da calcio 170 eventi sportivi durante l'anno. Questo è anche la sesta volta, è quello che ovviamente ci inorgoglisce di più, ma non è retorica, è veramente così, basta venire a vedere. Questo è quello che ci inorgoglisce di più e che mettiamo sui nostri tempi, sui nostri referenti, sui nostri reti.

0: sport, perché effettivamente ci differenzia anche.
1: Siamo molto contenti, anche perché questa vittoria non arrivava da tanto tempo, visto l'annata un po' disastrosa dell'anno scorso, quindi scherzavamo oggi dopo i quattro singolari col direttore sportivo della vittoria che mancava da più di un anno, e quindi siamo molto molto contenti e devo essere sincero, giornata stupenda sia dal punto di vista meteorologico ma anche come approccio da parte dei soci, come anche calore da parte di tutto il Park Tennis Club, quindi siamo molto contenti, chi ben comincia.
2: Anche i giovani ancora una volta si confermano una bella risorsa, lavorate molto sul settore giovanile, oggi c'è stato spazio per Elia Ruffino, e insomma buoni segnali.
1: Sì, la cosa che mi fa più piacere è che ieri ha perso lui in semifinale, in semifinale a Pescara in un torneo under 18 dove ha raggiunto appunto la semi, preso l'aereo, è partito, è venuto qui, si è allenato ieri per provare un po' i campi, oggi ha giocato il match, domani mattina riparte per Bari, e al di là diciamo del punto portato, che ovviamente quello ci rende parecchio orgogliosi, però la cosa che a me sta iniziando a piacere è che è veramente al 100% sulla vita del tennista, e quindi fatta di aerei, di viaggi, di allenamenti, di partite, di risolvere problemi che gli avversari ovviamente ti mettono tutti i giorni davanti, e quindi sono molto contento, ecco, appunto per lui e per la sua crescita.
3: La bellezza di questa giornata è proprio il parterre di professionisti, di esperti che si avvicinano sul palco a parlare della spalla del pallanuotista. Siamo tornati a una vecchia passione, la pallanuoto. Gli sport natatori sono certamente ben ospitati in Liguria, e noi da sempre diamo grande attenzione a questi atleti qua. Nuoto e soprattutto pallanuoto, con l'esperienza del passato, Porrecco, e quelle di oggi del Tirreno.
4: Il Montallegro da sempre è vicino allo sport, da sempre è vicino alla pallanuoto, quindi per noi è un ritorno a casa questo, diciamo. Con lo Sporting Club Quinto e con la Rarinante Savona portiamo avanti questo progetto, che servirà sicuramente a studiare la dinamica della spalla del pallanuotista, ma nel tempo noi vedremo anche un'evoluzione di come nel corso della stagione cambiano i movimenti e gli aspetti cinematici della spalla, e questo speriamo che poi serva in futuro per avere una corretta preparazione atletica e un miglioramento per quello che sono le performance sportive, e soprattutto, come abbiamo detto, quello che deve emergere più di tutto, la prevenzione degli infortuni.
5: È stata una bellissima esperienza in cui abbiamo condiviso le conoscenze sia dal punto di vista medico, clinico e scientifico, sia dal punto di vista dell'attività sportiva. Lo studio degli atleti di livello permette poi di declinare nella popolazione normale, nella popolazione degli atleti meno professionisti, meno agonisti, le migliorie e le possibilità soprattutto di prevenzione.
6: Abbiamo un 2027 ormai pieno di eventi sportivi come quello che ci si prospetterà davanti. 2027, 100 anni della federazione, America's Cup a Napoli, 6GP a Roma. Sono tutti ingredienti per far sì che la vela possa crescere nel futuro. Lo siamo cresciuti tanto in questi anni, ma i grandi eventi contribuiranno in maniera incredibile alla crescita ulteriore. Quindi veramente un 2027 eccezionale. Io dico sempre che il foil sarà sicuramente il futuro, ma è soltanto un'opzione in più, un'opportunità in più da dare ai nostri giovani, ai nostri ragazzi e ragazze di confrontarsi a livello internazionale. Come ho detto, a livello di capacità non siamo dietro a nessuno, di capacità organizzative le nostre città hanno dimostrato di reggere il confronto con le più grandi piazze del mondo, quindi lo spettacolo che ci si porta davanti è veramente uno scenario incredibile. Roma sarà sicuramente una capitale che darà il meglio, e la città di Napoli nella Coppa America sarà sicuramente grande vetrina nel mondo e quindi anche della vela italiana.
7: Settembre è stato un mese impegnativo, perché volendo fare il salone nautico come l'anno scorso e presentare soprattutto le barche volanti, ma non solo, abbiamo avuto molto da lavorare per prima ridurre, diciamo, i nostri spazi, la nostra sede e gli spazi che abbiamo qua per fare attività tutto l'anno, compattarli e poi sistemarli per creare uno stand, quindi trasferire le

0: da circoli amici come sono stati il circolo Ilva, che ha ospitato diciamo tutta la squadra Open Skiff e tutte le altre imbarcazioni che utilizziamo per l'attività di tutto l'anno, e per non parlare anche del porto di Lavagna che ci ha accolto le barche d'altura, e quindi abbiamo dovuto fare tutti questi trasferimenti, sistemare uno stand, mantenere viva le squadre agonistiche con la partecipazione all'ultima Italia regata nazionale che hanno fatto i nostri ragazzini con gli Open Skiff a Rimini, e soprattutto continuare ad allenarci, perché a differenza delle altre classi dove la stagione è ormai finita, la stagione foil adesso è estremamente nel vivo. Abbiamo dall'8 all'11 ottobre il campionato del mondiale Switch a Torbole e dal 16 al 18 ottobre i campionati italiani foil, quindi che impegneranno sia le classi WOSS e le classi Switch. È un accumulo di un sacco di attività tutte assieme, e il Salone Nautico. Il Salone Nautico non ci ha visto solo come espositori dall'1 al 6 ottobre, ma grazie alla collaborazione con la Foil Organization, che espone da 2 anni all'interno del Salone Nautico, abbiamo la possibilità di fare delle dimostrazioni in acqua.
1: Finalmente il campionato del mare torna, assolutamente molto atteso, e per me come assessore allo sport una grandissima sorpresa, perché dopo davvero i grandi eventi del 2025, questo colpo di coda degli ultimi mesi dell'anno, poter ospitare un evento di questa caratura per noi è davvero un grandissimo orgoglio. Un grande ringraziamento va intanto a coloro che sono i capofila di questa organizzazione, i canottieri genovesi Elfis, ma ringraziamo anche il supporto prezioso del comitato regionale della FIC, in particolare nella persona del suo presidente Carola Maccà, e poi tutte le più grandi rappresentanze del canottaggio.
2: Assolutamente contenti che torna dopo 5 anni questa manifestazione. Comunque il canottaggio di mare è estremamente legato alla storia di Genova e della Repubblica Marinara, quindi siamo veramente contenti, anche perché è una valorizzazione proprio del nostro litorale, non solo il canottaggio come su acque diciamo dolci, ma anche su acque di mare, dove cioè praticamente si sente, si respira la storia di Genova.
3: Sappiamo che c'è una grande partecipazione, per certi aspetti anche inaspettata, perché come giustamente dicevi, dopo 5 anni di sospensione molte società si sono disfatte delle imbarcazioni di tipo regolamentare, cioè viceversa, il fatto di averle inserite nel calendario e la partecipazione che c'è praticamente quasi uguale a quella che ci sono state 5 anni fa dimostra l'interesse del mondo del canottaggio per questo tipo di regate, per questo tipo di imbarcazioni.
4: Anche tennis e vela nella nostra ricca scaletta di questa settimana, ovviamente come sempre appuntamento in podcast sul sito stellenellosport.com, tutti i nostri social con gli aggiornamenti e i bellissimi contenuti, in questo caso anche dei nostri ambassador dello Sport Ability Day, che ritroverete sabato mattina. Vi lascio proprio come ho aperto con l'invito: sabato 10 ottobre ore 10, Sciorba sul campo, calcio d'inizio, Sport Ability Day 2026, la più grande festa dello sport per tutte le abilità. Davvero un peccato non esserci.

Il Teatro Sociale di Camogli presenta Tullio Solenghi con Francesco De Nicola, Roberto Alinghieri e Mauro Pirovano in Da Camogli a Voltri, un itinerario poetico attraverso la Grande Genova. Domenica 11 ottobre, ore 17.

C'è la prima vittima di West Nile a Genova, si tratta di un uomo di 86 anni che era ricoverato da una settimana. Il prof Bassetti chiede disinfestazione in tutta la città. È stato trovato senza vita un senza fissa dimora italiano di 50 anni nel quartiere di Molassana a Genova, e il suo corpo era riverso davanti a un supermercato. L'annuncio della chiusura delle fabbriche di Genova e Novi Ligure ha fatto scattare il monito di Monsignor Tasca, che ha ribadito la sua vicinanza ai lavoratori allo sciopero di lunedì. Prima vittoria in campionato per il Genoa, che batte 2-1.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca perché c'è la prima vittima a Genova di West Nile. Si tratta ovviamente della malattia contratta con la puntura di zanzara, e a Genova si trattava di un uomo di 86 anni, non ce l'ha fatta nelle scorse ore, è stato annunciato il suo decesso. Noi siamo riusciti a contattare la famiglia che ci ha raccontato alcune cose di lui, della persona che è venuta a mancare, alcune sono anche molto interessanti. Sentiamo Anissa De Filippi.
1: C'è la prima vittima di West Nile a Genova, il virus trasmesso dalla puntura di una zanzara. Si tratta di un uomo di 86 anni, ricoverato da oltre una settimana al San Martino e per il quale non risultano comorbidità. Si chiamava Mauro Pivotto, era nato a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, ma era genovese praticamente da sempre. Viveva a Sestri Ponente, dove era cresciuto negli anni della guerra, tra bombardamenti e corse nei rifugi antiaerei. Ex dipendente SIPE Telecom, grande appassionato di montagna e di sport, aveva una passione speciale per il Genoa. Nonostante il dolore, la figlia Elena e la nipote Greta sono andate allo stadio per lui, assistendo alla prima vittoria in campionato dei rossoblù. Papà da lassù ha fatto finalmente vincere il Genoa, lo vediamo come un suo regalo, raccontano i figli Elena e Fabrizio. Mauro lascia la moglie Vanna, sposata 53 anni fa, i due figli e le nipoti Greta e Stella. Intanto gli addetti al lavoro chiedono di cambiare i protocolli di disinfestazione e di ampliarli a tutta la città.
0: Adesso andiamo a sentire le parole di Matteo Bassetti, il professor Bassetti, infettivologo genovese, che interviene più di una volta, è intervenuto sul caso West Nile e ha ribadito come la disinfestazione deve essere su tutta la città e non solo su alcune zone. Sentiamo.
2: Ma purtroppo questa è l'Italia, noi non siamo capaci a fare prevenzione, cioè noi siamo bravissimi a curare le persone quando sono malate, ma siamo non altrettanto bravi a evitare che le persone si ammalino, e questa è una delle strategie di prevenzione. La prevenzione non è fatta soltanto di farsi un vaccino o di andare a fare la colonoscopia o di andare a fare la mammografia, la prevenzione è fatta anche di andare ad agire sul territorio, controllando il territorio e, nel caso delle zanzare, agire nei mesi precedenti all'estate con dei larvicidi, quando le zanzare sono ancora in quella fase embrionaria, in quella fase iniziale. Se noi non facciamo questi interventi, hai voglia a farli a ottobre, a settembre o ad agosto. Bisogna lavorare prima, ma per lavorare prima bisogna fare una programmazione, ci vogliono investimenti, ci vogliono soldi, perché non è che la disinfestazione la fai così, la fai se fai degli investimenti. Quindi per il futuro mi auguro che, visto che la Liguria è diventata con tutti gli effetti un'area endemica da una parte per la West Nile, ma lo abbiamo visto anche per la dengue, soprattutto nel Ponente, è evidente che le zanzare dobbiamo considerarle, come succede in gran parte dei paesi tropicali, che sono i vettori più importanti per le malattie infettive. Quindi non può, la zanzara è quella che fa più morti al mondo, non, i più morti non li fa il leone o l'elefante o il rinoceronte, diciamo, qual è l'animale che fa più paura? È la zanzara, perché trasmette una serie di malattie infettive che possono anche essere molto gravi o addirittura mortali.
0: È stato trovato morto senza vita, senza fissa dimora, di 50 anni questa mattina, nelle scorse ore ovviamente è accaduta la tragedia, ma è stato scoperto questa mattina, si trovava il suo corpo senza vita davanti a un supermercato nel quartiere genovese di Molassana. Lucrezia Marini.
3: È stato trovato senza vita un uomo in via Emilia a Genova, nei pressi di un supermercato. Il corpo è stato notato poco prima delle 7 di mattina da alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Immediato è l'intervento, ma per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare. Il decesso sarebbe avvenuto diverse ore prima del ritrovamento. La vittima è Davide Gaggero, italiano senza fissa dimora di circa 50 anni. Non aveva con sé documenti, ma tramite un foglio riconducibile alle dimissioni da un ospedale cittadino è stato identificato. La polizia ha avviato tutti gli accertamenti necessari per chiarire le cause della morte. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza.

0: L'ipotesi al momento è quella di un malore fatale che lo avrebbe colpito mentre dormiva davanti al supermercato.
1: L'arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, è intervenuto sulla situazione dell'ex Ilva, unendo le forze insieme all'omologo vescovo di Tortona. La richiesta è quella di piena solidarietà nei confronti dei lavoratori, che non parte solo dalla Chiesa ma è estesa insomma un po' a tutti. Sentiamo.
0: La Chiesa scende in campo per salvaguardare il lavoro. La notizia shock della chiusura delle fabbriche di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre ha smosso le coscienze dei vescovi di Genova e Tortona, che con un comunicato hanno sollecitato tutte le forze coinvolte affinché si trovi un'altra soluzione possibile. Secondo Monsignor Tasca è una cosa normale, auspicabile, che come vescovi si siano preoccupati per la gente.
2: Noi ci siamo e siamo pronti a fare tutti i passi che è bene, è giusto, è doveroso fare per veramente affrontare questa situazione che è molto grave.
0: Sullo sfondo resta il rischio che la situazione sociale diventi esplosiva. Qualche lavoratore mi diceva che ha fatto un mutuo, che ha delle rate da pagare. E now? Domanda in inglese, chiedendosi e ora come si fa, Monsignor Tasca?
2: Ma adesso mettiamoci intorno a un tavolo, vero, vediamo che cosa dobbiamo, non solo possiamo, dobbiamo fare. Le nostre chiese sono insieme con loro e quindi davvero di esperire tutto quello che è possibile per trovare delle strade possibili per risolvere questa situazione terribile. Qui deve scattare la solidarietà. È vero, ci sarà qualche problema, è vero, ma la solidarietà mi pare che sia forse in questo momento più importante di qualche disagio, ovvio che ci sarà.
1: Era passata da poco la mezzanotte di venerdì quando gli agenti della penitenziaria sono accorsi all'interno delle celle del carcere di Chiavari, da cui provenivano fumo e fiamme. Un detenuto aveva infatti appiccato un incendio, salvato dai poliziotti. Quattro di loro però sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna a causa dell'intossicazione da fumo. Le loro condizioni non sono critiche, ma è l'ennesimo incidente in carcere, tanto che il SAP, il sindacato degli agenti, ha subito chiesto un premio per il coraggio e la professionalità dimostrati dal personale che è intervenuto per salvare la vita del detenuto. L'incidente è accaduto nel reparto Tiguglio della casa circondariale di Chiavari. Intorno appunto alla mezzanotte il detenuto ha appiccato il fuoco. Un uomo di origine senegalese ha messo al regime lavorativo previsto dall'articolo 21. La richiesta poi è sempre la stessa, lo sappiamo, e viene ripetuta ogni volta che accade un episodio di questo tipo, ovvero quella di intervenire dal punto di vista anche del decoro delle carceri e il sovraffollamento. Il primo problema serio delle carceri italiane. Case e accesso agli alloggi, la Liguria si divide nell'ultima rivelazione di Tecné per Primo Canale. Genova, Savona e La Spezia registrano una maggioranza di giudizi negativi in tutti e tre i capoluoghi. L'insoddisfazione raggiunge e supera il 50%, fa eccezione Imperia, dove prevalgono invece le risposte positive. Sentiamo Carlotta Nicoletti.
3: Le politiche abitative non convincono i cittadini liguri. È quanto emerge dal nuovo sondaggio Tecné per Primo Canale, realizzato nell'ottobre 2026, che mette a confronto il giudizio dei residenti nei quattro capoluoghi di provincia. A Genova il 51% degli intervistati si dichiara insoddisfatto dell'operato dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. I giudizi positivi, comprese le sufficienze, si fermano al 40%, mentre il 9% non esprime un'opinione. Rispetto alla rilevazione di maggio il dato resta sostanzialmente stabile, le valutazioni negative passano dal 50 al 51%. Situazione simile a Savona e alla Spezia, dove anche qui il 51% degli intervistati boccia le politiche per la casa. A Savona però si registra un lieve miglioramento rispetto a maggio, mentre alla Spezia il giudizio negativo cresce di 2 punti percentuali. L'unica eccezione è Imperia, dove il 52% esprime una valutazione almeno sufficiente contro il 47% di giudizi negativi. Il sondaggio restituisce quindi un quadro nel quale in tre capoluoghi liguri su quattro prevale l'insoddisfazione. Un segnale dell'attenzione dei cittadini su un tema centrale, tra costo degli affitti, accessibilità degli alloggi e necessità di trovare soluzioni per giovani e famiglie.
1: Adesso la politica, perché nelle scorse ore a Genova c'è stato Massimo D'Alema, ex presidente del Consiglio, ha fatto un intervento a Primo Canale, un'intervista con Mario Paternosso, ha raccontato intanto del suo ultimo libro, Eravamo comunisti, ma si è soffermato anche sulla politica italiana, ha commentato quella

0: di destra, insomma, ha fatto capire che non esiste più quella destra del berlusconismo, ma è diventata un'altra cosa. Sentiamo.
1: La sinistra appare, a volte viene la nostalgia del Partito Comunista, perché il Partito Comunista aveva una forza, una struttura, un'organizzazione, e uno si sentiva più protetto. Oggi c'è un mondo più disperso, che secondo me rappresenta una maggioranza, cioè questa destra aggressiva, questa destra che vuole la guerra, diciamo, non è la maggioranza del popolo. E anche quella che in Italia si accoda sostanzialmente, ho visto un sondaggio di Sky, dice il 61% degli italiani sono scontenti del governo. Allora, il grande problema è offrire a questa maggioranza del popolo una prospettiva politica in grado di unirla, diciamo. Se no saremo governati da minoranze nazionaliste, aggressive, brutte, a mio giudizio.
2: Che urlano.
1: Sì, perché noi non abbiamo più di fronte Berlusconi, populismo liberale, eccetera. Berlusconi ha sdoganato una destra che adesso ha preso il sopravvento, e ciò che resta del berlusconismo è un'appendice scarsamente significativa, diciamo, di questa destra.
2: Certo.
1: E questa destra io penso che sia pericolosa.
0: Nuovi questori in quattro città italiane, tra queste anche Genova. Arriva Raffaele Gargiulo, che ricopriva la carica di questore di Potenza. Gargiulo prenderà il posto di Silvia Burdese, originario di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Gargiulo vanta oltre 10 anni di esperienza presso la questura di Napoli, avendo diretto tra gli altri commissariati distaccati di Capri e Pompei. Promosso nel 2010 primo dirigente della Polizia di Stato, è stato poi chiamato a guidare la divisione anticrimine di Lucca. Arriva a Genova sostituendo appunto Bordese, quindi buon lavoro per l'esperienza genovese. 88 associazioni, 46 discipline e tanti atleti campioni paralimpici. Grande partecipazione alla 6ª edizione di Sportability Day, che ha trasformato il My Sport Village Sciorba di Genova in un villaggio vero e proprio sportivo senza barriere. Una giornata di condivisione, nuove esperienze, racconti di vita e poi la vera passione per lo sport. Elisa Ricci.
3: Sport, musica e soprattutto tante emozioni. Si è aperta con la tradizionale parata delle associazioni la 6ª edizione dello Sportability Day, accompagnata dalla banda musicale del Liceo Pertini e guidata da Vanni Oddera in sella alla sua moto. Una giornata che ha visto protagonisti ragazzi e ragazze con e senza disabilità impegnati in decine di attività sportive. Dal calcio integrato al tennis, passando per il nuoto, il canottaggio e la mototerapia. Tra gli ospiti anche grandi campioni paralimpici come Francesco Bocciardo, che ha lanciato un messaggio ai più giovani sull'importanza di mettersi in gioco e non rinunciare mai allo sport.
4: Vedere che comunque l'impegno, il mio esempio, ma soprattutto il grandissimo lavoro di Stelle nello Sport, di Sportability, di Michele e Marco, ha dato questi grandissimi risultati. Oggi ci sono più di 1000 ragazzi con disabilità, più di 45 sport da provare, e la vera sfida sarà quella di fare in modo che sempre più ragazzi con disabilità e non possano avere accesso allo sport gratuito. Oggi è una giornata, secondo me, in cui tutta la Liguria e tutta la nostra città ne esce migliore, perché quando si fa del bene tutta la collettività migliora.
3: E tra i tanti ragazzi presenti oggi abbiamo incontrato Pietro Napoli, 21 anni, che fin da bambino coltiva la passione per il volteggio.
5: Come lui sta facendo una dimostrazione di figure libere, ora ve le fa vedere su cavallo finto, ma in realtà tutte queste figure le fa su un cavallo vero, alto, e oggi non abbiamo potuto portare per problemi di spazi. Procedi con il tuo, lui ha delle figure preimpostate che conosce e quindi ora ve le fa vedere tutte. Sono, il volteggio aiuta molto sull'equilibrio, la coordinazione, è adatto anche ai più piccoli, cominciano a farlo all'età dei 4 anni e dai 4 anni possono già uscire nelle competizioni. E Pietro è arrivato praticamente da noi piccolissimo, aveva 7 anni e ora ne ha 21.
3: Alla Sciorba ha emozionato il pubblico con le sue figure acrobatiche, eseguite per l'occasione su un cavallo finto, mentre solitamente si esibisce su un cavallo vero. Una storia di passione e determinazione che racconta meglio di tante parole il significato di questa giornata. Lo sport non conosce barriere.
0: Questo è lo sport sano, lo potremmo definire così, poi c'è quello invece pericoloso, che va oltre ogni limite, ed è quello

0: che si è visto in realtà questo pomeriggio, prove di parkour o forse video goliardici, queste sono le immagini, giudicate voi per i social. Non si sa ancora il reale motivo di quello che ha spinto tre giovani ad arrampicarsi in cima a uno dei palazzi più alti della città questo pomeriggio e a cimentarsi in azioni che sarebbero potute trasformarsi in tragedia. I giovani si trovavano in cima a uno dei palazzi che fa angolo tra via Ceccardi e piazza Dante, a un certo punto si sono esibiti in queste prodezze, dall'allungamento sul cornicione a saltare i tetti e le tettoie, tutto molto pericoloso. Ovviamente, come potete vedere, immediato è stato l'intervento delle forze dell'ordine che, una volta giunte sul posto, hanno visto l'identità dei giovani. Solo uno dei tre è stato fermato, si tratta tutti di ragazzi italiani molto giovani, quello fermato identificato ha solo 20 anni. È stata l'ultima grande alluvione che ha colpito Genova e la Liguria, era il 10 ottobre del 2014, per tutto il giorno ha piovuto in città, sulla nostra regione, oltre al capoluogo dove morì un uomo di 57 anni, più comuni devastati furono tra gli altri. Ovviamente fu un'alluvione che colpì molti comuni, soprattutto Montoggio e Chiavari. Allora vediamo la nostra pillola storica con l'archivio, il servizio curato da Dario Vassallo.
1: Era la notte tra il 9 e il 10 ottobre del 2014 quando Genova venne colpita da una nuova alluvione a meno di 3 anni da quella del 2011. A perdere la vita in quel tragico evento di 12 anni fa fu il 57enne Antonio Campanella, travolto a Borgo Incrociati dalla furia del Bisagno. Il suo cadavere venne ritrovato dai vigili del fuoco nel tunnel tra via Canevari e la stazione Brignole. Quella notte, poco dopo mezzanotte, esondò il torrente Sturla, allagando numerose strade e trascinando auto in sosta. Mezz'ora più tardi la zona di Brignole era interamente allagata. Come nell'alluvione 2011 e nelle varie precedenti, l'acqua invase anche la seconda parte verso valle di via 20 Settembre e fu intorno all'1:15 che venne recuperato il corpo di Campanella. Per tutto il giorno una pioggia intensa per diverse ore si riversò sulla Liguria. Le zone più colpite furono Chiavari con il torrente Entella che esondò, mentre a Genova caddero 395 mm di pioggia in 24 ore. Esondarono oltre lo Sturla anche il Bisagno e i torrenti Noce, Fereggiano e Torbella. I danni calcolati ammontarono a 250 milioni di euro, di cui 25 soltanto per la città di Genova. Gli altri comuni alluvionati furono 43 in provincia di Genova e 4 in provincia della Spezia. Il più colpito dopo il capoluogo fu Montoggio.
0: Ampia pagina sportiva questa sera, hanno giocato quasi tutte, partiamo dagli ultimissimi risultati. Buona la prima al Ferraris dal punto di vista delle vittorie per il Genoa che batte per 2-1 la Fiorentina, un risultato importante per la squadra di De Rossi che era ferma a un punto, una partita molto vivace, soprattutto nel primo tempo, un Genoa che ha dominato, un secondo tempo più faticoso per il rossoblu, però alla fine sono riusciti a strappare la vittoria, una vittoria importante che vale 3 punti, primi della stagione, ci racconta tutto Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
2: Buonasera dallo stadio Ferraris, il Genoa supera la Fiorentina per 2-1 conquistando la prima vittoria del suo campionato. La sblocca subito Milutin Osmaić, il raddoppio dopo pochi minuti da parte di Messias è un grifone veramente incontenibile nella prima frazione di gioco, sfiora la terza rete con El Shaarawy, grandissima punizione, ottima la risposta di De Gea. Nella ripresa il prevedibile rientro della Fiorentina che preme, ma dobbiamo dire che il Genoa senz'altro si difende con ordine, un Genoa che sa soffrire, che sa ripartire con incisività, capitola soltanto su una sfortunata autorete di Vázquez sul tiro cross di Jiménez, da segnalare anche il palo di Ndur, poi grifone negli ultimi minuti al limite della sua area a difendere con i denti e con le unghie questo preziosissimo successo, il boato della Ferraris sul triplice fischio di Maresca sigilla questi 3 punti veramente d'oro. Sono piaciuti moltissimo i 3 tenori, ossia El Shaarawy, Traoré e Messias, ed è piaciuto soprattutto lui, il solista Milutin Osmaić, vero trascinatore dell'attacco anche oggi a bersaglio. De Rossi salva la sua panchina e finalmente il campionato del Grifone può cominciare.
0: Buon pareggio in extremis anche per l'Entella Chiavari, che pareggia per 1-1 contro la Juve Stabia, in vantaggio al 14.

47esimo del tempo di gioco, Antonio Di Nardo in rete, però poi Lentella non si arrende e pareggia al 96esimo, proprio in estremis stava per fischiare la fine e l'arbitro invece trova la rete con Corona, sale al 12esimo posto in classifica, un buon risultato per la squadra di Chiappelle. Adesso la pagina nera nefasta dal punto di vista sportivo della Sampdoria, che capitola per 4-1 ieri sera ad Avellino.

0: Galdi, certo è, la prestazione è stata drammatica, la Samp rivede gli spettri delle scorse stagioni, quindi tra pochissimo andiamo a sentire le parole di Simone Galdi che ci racconta come è andata la partita e soprattutto la novità sul fronte della panchina, resta quindi in sella con Radi. Ciao Simone, buonasera.
1: Buonasera a voi in studio, un saluto a chi ci segue da casa. Dunque Bernardo Corradi continua a essere l'allenatore della Sampdoria nonostante la disfatta, il tracollo di Avellino 4-1 senza appello. Corradi ha ancora la fiducia della società e starà almeno per un'altra partita sulla panchina blucerchiata contro l'Arezzo domenica 18 ottobre. Sarà di fatto un'ultima spiaggia, obbligo di vittoria per Corradi, per i suoi giocatori troppo brutta, davvero incommentabile la prestazione del Partenio Lombardi, una sconfitta netta maturata nel giro di mezz'ora. Per Corradi la posizione era sembrata in bilico subito dopo la partita, c'erano già stati nomi di possibili sostituti come Luca D'Angelo, ex allenatore dello Spezia, o Michele Mignani che della Samp è stato anche un giocatore. Invece oggi confermata dunque la fiducia a Bernardo Corradi. È chiaro che sia molto delusa la proprietà, la dirigenza dall'avvio di campionato, 4 sconfitte nelle prime 6 giornate e 5 sconfitte in 7 partite se ci mettiamo anche la Coppa Italia, una sola vittoria, una difesa assolutamente colabrodo, un attacco che comunque anche se più o meno segna in tutte le partite fa molta fatica poi a trovare la via del gol. Dunque ultima spiaggia contro l'Arezzo, aggiungiamo noi che sarebbe stata una situazione molto strana quella di un eventuale licenziamento di Corradi, perché la dirigenza, il proprietario Tei, il suo braccio destro Walker, il CEO Football Fredberg sono in questo momento a Singapore per il Gran Premio di Formula 1. Indubbiamente sarebbe stato molto strano prendere una decisione così forte con la parte più importante della dirigenza lontana migliaia di chilometri. E con questo ho concluso, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie anche a Simone e Galdi. Questa è la situazione. Corradi a fine partita ieri sera ha dichiarato: mi prendo tutte le responsabilità per questa figuraccia, colpa mia in assoluto, e poi ovviamente anche la prestazione dei giocatori. Ci sarà modo di parlare di questo e tanto altro, tutte le partite di Serie A, B e poi anche la C con lo Spezia, come sempre domani sera alle 21 con il nostro appuntamento con Super Derby. È tutto per questa sera, vi auguro un buon proseguimento di serata, buon sabato sera.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di 3D Meteo. Contesto in miglioramento per la giornata di domenica in Liguria, venti a tratti moderati con mari calmi o poco mossi. Diamo uno sguardo subito alla situazione attesa sull'Imperiese, qui non mancheranno degli spazi soleggiati con sole innocue velature in transito, temperature massime intorno ai 22-23 gradi. Anche sul Savonese non mancheranno condizioni di bel tempo con innocue velature nel corso della giornata e con temperature massime intorno ai 20-23 gradi. Su Genova e dintorni condizioni di stabilità atmosferica con nubi alternate a schiarite. Clima tutto sommato piacevole con punte massime anche qui di 22-23 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione prevista sul Tiguglio. Non mancheranno spazi assolati soprattutto nelle ore pomeridiane. Le temperature minime qui saranno contenute mentre le massime saranno piacevoli. E infine concludiamo con il contesto atteso sullo Spezzino, anche qui qualche nuvoletta di passaggio di tanto in tanto ma accompagnata da ampi spazi assolati, valori massimi che oscilleranno tra i 20 e i 23 gradi. Ci attende una giornata di lunedì in Liguria caratterizzata dal sole che splenderà ovunque, qualche nuvoletta di passaggio solo sui settori appenninici. Valori massimi in aumento fino ai 25 gradi. Per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di 3D Meteo.

0: sei andata da Conad? Mea, vai da Conad. Fidati, devi andare da Conad.
1: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene.

C'è la prima vittima di West Nile a Genova, si tratta di un uomo di 86 anni che era ricoverato da una settimana. Il prof Bassetti chiede disinfestazione in tutta la città. È stato trovato senza vita un senza fissa dimora italiano di 50 anni nel quartiere di Molassana a Genova, il suo corpo era riverso davanti a un supermercato. L'annuncio della chiusura delle fabbriche di Genova e Novi Ligure ha fatto scattare il monito di Monsignor Tasca, che ha ribadito la sua vicinanza ai lavoratori allo sciopero di lunedì. Prima vittoria in campionato per il Genoa, che batte 2-1 la Fiorentina, pareggio in extremis dell'Entella. Dopo la debacle, la Samp conferma Corrado.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca perché c'è la prima vittima a Genova di West Nile. Si tratta ovviamente della malattia contratta con la puntura di zanzara, e a Genova si trattava di un uomo di 86 anni, non ce l'ha fatta nelle scorse ore, è stato annunciato il suo decesso. Noi siamo riusciti a contattare la famiglia che ci ha raccontato alcune cose di lui, della persona che è venuta a mancare, alcune sono anche molto interessanti. Sentiamo Anissa De Filippi.
1: C'è la prima vittima di West Nile a Genova, il virus trasmesso dalla puntura di una zanzara. Si tratta di un uomo di 86 anni, ricoverato da oltre una settimana al San Martino e per il quale non risultano comorbidità. Si chiamava Mauro Pivotto, era nato a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, ma era genovese praticamente da sempre. Viveva a Sestri Ponente, dove era cresciuto negli anni della guerra, tra bombardamenti e corse nei rifugi antiaerei. Ex dipendente SIPE Telecom, grande appassionato di montagna e di sport, aveva una passione speciale per il Genoa. Nonostante il dolore, la figlia Elena e la nipote Greta sono andate allo stadio per lui, assistendo alla prima vittoria in campionato dei rossoblù. Papà da lassù ha fatto finalmente vincere il Genoa, lo vediamo come un suo regalo, raccontano i figli Elena e Fabrizio. Mauro lascia la moglie Vanna, sposata 53 anni fa, i due figli e le nipoti Greta e Stella. Intanto gli addetti al lavoro chiedono di cambiare i protocolli di disinfestazione e di ampliarli a tutta la città.
0: Adesso andiamo a sentire le parole di Matteo Bassetti, il professor Bassetti, infettivologo genovese, che interviene più di una volta, è intervenuto sul caso West Nile e ha ribadito come la disinfestazione deve essere su tutta la città e non solo su alcune zone. Sentiamo.
2: Ma purtroppo questa è l'Italia, noi non siamo capaci a fare prevenzione, cioè noi siamo bravissimi a curare le persone quando sono malate, ma siamo non altrettanto bravi a evitare che le persone si ammalino, e questa è una delle strategie di prevenzione. La prevenzione non è fatta soltanto di farsi un vaccino o di andare a fare la colonoscopia o di andare a fare la mammografia. La prevenzione è fatta anche di andare ad agire sul territorio, controllando il territorio, e nel caso delle zanzare agire nei mesi precedenti all'estate con dei larvicidi, quando le zanzare sono ancora in quella fase embrionaria, in quella fase iniziale. Se noi non facciamo questi interventi

0: eventi, hai voglia a farli a ottobre, a settembre o ad agosto, bisogna lavorare prima, ma per lavorare prima bisogna fare una programmazione, ci vogliono investimenti, ci vogliono soldi, perché non è che la disinfestazione la fai così, la fai se fai degli investimenti. Quindi per il futuro mi auguro che, visto che la Liguria è diventata con tutti gli effetti un'area endemica da una parte, per la West Nile, ma lo abbiamo visto anche per la dengue, soprattutto nel ponente, è evidente che le zanzare dobbiamo considerarle come succede in gran parte dei paesi tropicali, che sono i vettori più importanti per le malattie infettive. Quindi non può, la zanzara è quella che fa più morti al mondo, non, i più morti non li fa il leone o l'elefante o il rinoceronte, diciamo, qual è l'animale che fa più paura? È la zanzara, perché trasmette una serie di malattie infettive che possono anche essere molto gravi o addirittura mortali.
1: È stato trovato morto senza vita, senza fissa dimora, di 50 anni questa mattina, nelle scorse ore ovviamente è accaduta la tragedia, ma è stato scoperto questa mattina, si trovava il suo corpo senza vita davanti a un supermercato nel quartiere genovese di Molassana. Lucrezia Marini.
2: È stato trovato senza vita un uomo in via Emilia a Genova, nei pressi di un supermercato. Il corpo è stato notato poco prima delle 7 di mattina da alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Immediato è l'intervento, ma per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare. Il decesso sarebbe avvenuto diverse ore prima del ritrovamento. La vittima è Davide Gaggero, italiano senza fissa dimora di circa 50 anni. Non aveva con sé documenti, ma tramite un foglio riconducibile alle dimissioni da un ospedale cittadino è stato identificato. La polizia ha avviato tutti gli accertamenti necessari per chiarire le cause della morte. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. L'ipotesi al momento è quella di un malore fatale che lo avrebbe colpito mentre dormiva davanti al supermercato.
1: L'arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, è intervenuto sulla situazione dell'ex Ilva, unendo le forze insieme all'omologo vescovo di Tortona. La richiesta è quella di piena solidarietà nei confronti dei lavoratori, che non parte solo dalla Chiesa ma è estesa, insomma, un po' a tutti. Sentiamo.
3: La Chiesa scende in campo per salvaguardare il lavoro. La notizia shock della chiusura delle fabbriche di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre ha smosso le coscienze dei vescovi di Genova e Tortona, che con un comunicato hanno sollecitato tutte le forze coinvolte affinché si trovi un'altra soluzione possibile. Secondo Monsignor Tasca è una cosa normale, auspicabile, che come vescovi si siano preoccupati per la gente.
4: Noi ci siamo e siamo pronti a fare tutti i passi che è bene, è giusto, è doveroso fare, per veramente affrontare questa situazione che è molto grave.
3: Sullo sfondo resta il rischio che la situazione sociale diventi esplosiva. Qualche lavoratore mi diceva che ha fatto un mutuo, che ha delle rate da pagare. E now? Domanda in inglese, chiedendosi: e ora come si fa? Monsignor Tasca.
4: Ma adesso mettiamoci intorno a un tavolo, vero, vediamo che cosa dobbiamo, non solo possiamo, dobbiamo fare. Le nostre chiese sono insieme con loro e quindi davvero di esperire tutto quello che è possibile per trovare delle strade possibili per risolvere questa situazione terribile. E qui deve scattare la solidarietà. È vero, ci sarà qualche problema, è vero, ma la solidarietà mi pare che sia forse in questo momento più importante di qualche disagio ovvio che ci sarà.
1: Era passata da poco la mezzanotte di venerdì quando gli agenti della penitenziaria sono accorsi all'interno delle celle del carcere di Chiavari, da cui provenivano fumo e fiamme. Un detenuto aveva infatti appiccato un incendio, salvato dai poliziotti. Quattro di loro però sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna a causa dell'intossicazione da fumo. Le loro condizioni non sono critiche, ma è l'ennesimo incidente in carcere, tanto che il SAP, il sindacato degli agenti, ha subito chiesto un premio per il coraggio e la professionalità dimostrati dal personale che è intervenuto per salvare la vita del detenuto. L'incidente è accaduto nel reparto Tiguglio della casa circondariale di Chiavari. Intorno appunto alla mezzanotte il detenuto ha appiccato il fuoco. Un uomo di origine senegalese ha messo al regime lavorativo previsto dall'articolo 21. La richiesta poi è sempre la stessa, lo sappiamo, e viene ripetuta ogni volta che accade un episodio di questo tipo, ovvero quella di intervenire dal punto di vista anche del decoro delle carceri. Il sovraffollamento il primo problema serio delle carceri italiane. Case e accesso agli alloggi, la Liguria si divide nell'ultima rivelazione di Tecne per Primo Canale. Genova, Savona e La Spezia registrano una

0: maggioranza di giudizi negativi in tutti e tre i capoluoghi, l'insoddisfazione raggiunge e supera il 50%, fa eccezione Imperia, dove prevalgono invece le risposte positive. Sentiamo Carlotta Nicoletti.
1: Le politiche abitative non convincono i cittadini liguri. È quanto emerge dal nuovo sondaggio Tecné per Primo Canale, realizzato nell'ottobre 2026, che mette a confronto il giudizio dei residenti nei quattro capoluoghi di provincia. A Genova il 51% degli intervistati si dichiara insoddisfatto dell'operato dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. I giudizi positivi, comprese le sufficienze, si fermano al 40%, mentre il 9% non esprime un'opinione. Rispetto alla rilevazione di maggio il dato resta sostanzialmente stabile, le valutazioni negative passano dal 50 al 51%. Situazione simile a Savona e alla Spezia, dove anche qui il 51% degli intervistati boccia le politiche per la casa. A Savona però si registra un lieve miglioramento rispetto a maggio, mentre alla Spezia il giudizio negativo cresce di 2 punti percentuali. L'unica eccezione è Imperia, dove il 52% esprime una valutazione almeno sufficiente contro il 47% di giudizi negativi. Il sondaggio restituisce quindi un quadro nel quale in 3 capoluoghi liguri su 4 prevale l'insoddisfazione. Un segnale dell'attenzione dei cittadini su un tema centrale, tra costo degli affitti, accessibilità degli alloggi e necessità di trovare soluzioni per giovani e famiglie.
0: Adesso la politica, perché nelle scorse ore a Genova c'è stato Massimo D'Alema, ex presidente del Consiglio, ha fatto un intervento a Primo Canale, un'intervista con Mario Paternosso, ha raccontato intanto del suo ultimo libro, Eravamo comunisti, ma si è soffermato anche sulla politica italiana, ha commentato quella di destra, insomma ha fatto capire che non esiste più quella destra del berlusconismo, ma è diventata un'altra cosa, sentiamo.
2: Sinistra appare, a volte viene la nostalgia del Partito Comunista, perché il Partito Comunista aveva una forza, una struttura, un'organizzazione, e uno si sentiva più protetto. Oggi c'è un mondo più disperso, che secondo me rappresenta una maggioranza, cioè questa destra aggressiva, questa destra che vuole la guerra, diciamo, non è la maggioranza del popolo. E anche quella che in Italia si accoda sostanzialmente, ho visto un sondaggio di Sky, dice il 61% degli italiani sono scontenti del governo. Allora, il grande problema è offrire a questa maggioranza del popolo una prospettiva politica in grado di unirla, diciamo. Se no saremo governati da minoranze nazionaliste, aggressive, brutte, a mio giudizio.
3: Che urlano.
2: Sì, perché noi non abbiamo più di fronte Berlusconi, populismo liberale, eccetera. Berlusconi ha sdoganato una destra che adesso ha preso il sopravvento, e ciò che resta del berlusconismo è un'appendice scarsamente significativa, diciamo, di questa destra.
3: Certo.
2: E questa destra io penso che sia pericolosa.
0: Sì. Nuovi questori in 4 città italiane, tra queste anche Genova, arriva Raffaele Gargiulo, che ricopriva la carica di questore di Potenza. Gargiulo prenderà il posto di Silvia Burdese, originario di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Gargiulo vanta oltre 10 anni di esperienza presso la questura di Napoli. Capri e Pompei, promosso nel 2010, primo dirigente della Polizia di Stato, è stato poi chiamato a guidare la divisione anticrimine di Lucca, arriva a Genova sostituendo appunto Bordese, quindi buon lavoro per l'esperienza genovese. 88 associazioni, 46 discipline e tanti atleti, campioni paralimpici. Grande partecipazione alla 6ª edizione di Sportability Day, che ha trasformato il MySport Village Sciorba di Genova in un villaggio vero e proprio sportivo senza barriere. Una giornata di condivisione, nuove esperienze, racconti di vita e poi la vera passione per lo sport. Elisa Ricci.
1: sport, musica e soprattutto tante emozioni. Si è aperta con la tradizionale parata delle associazioni la sesta edizione dello Sportability Day, accompagnata dalla banda musicale del Liceo Pertini e guidata da Vanni Oddera in sella alla sua moto. Una giornata che ha visto protagonisti ragazzi e ragazze con e senza disabilità impegnati in decine di attività sportive. Dal calcio integrato al tennis, passando per il nuoto, il canottaggio

0: massaggio e la mototerapia. Tra gli ospiti anche grandi campioni paralimpici come Francesco Bocciardo, che ha lanciato un messaggio ai più giovani sull'importanza di mettersi in gioco e non rinunciare mai allo sport.
1: Allora, vedere che comunque l'impegno, il mio esempio, ma soprattutto il grandissimo lavoro di Stelle nello sport, Sportability, di Michele e Marco ha dato questi grandissimi risultati. Oggi ci sono più di 1000 ragazzi con disabilità, più di 45 sport da provare, e la vera sfida sarà quella di fare in modo che sempre più ragazzi con disabilità e non possano avere accesso allo sport gratuito. Oggi è una giornata secondo me in cui tutta la Liguria, tutta la nostra città ne esce migliore, perché quando si fa del bene tutta la collettività migliora.
0: E tra i tanti ragazzi presenti oggi abbiamo incontrato Pietro Napoli, 21 anni, che fin da bambino coltiva la passione per il volteggio.
2: Come lui sta facendo una dimostrazione di figure libere, ora ve le fa vedere su cavallo finto, ma in realtà tutte queste figure le fa su un cavallo vero, alto, e oggi non abbiamo potuto portare per problemi di spazi. Procedi con il tuo, lui ha delle figure preimpostate che conosce e quindi ora ve le fa vedere tutte. Sono, il volteggio aiuta molto sull'equilibrio, la coordinazione, è adatto anche ai più piccoli, cominciano a farlo all'età dei 4 anni e dai 4 anni possono già uscire nelle competizioni. E Pietro è arrivato praticamente da noi piccolissimo, aveva 7 anni e ora ne ha 21.
0: Alla Sciorba ha emozionato il pubblico con le sue figure acrobatiche, eseguite per l'occasione su un cavallo finto, mentre solitamente si esibisce su un cavallo vero. Una storia di passione e determinazione che racconta meglio di tante parole il significato di questa giornata. Lo sport non conosce barriere.
3: Questo è lo sport sano, lo potremmo definire così, poi c'è quello invece pericoloso che va oltre ogni limite ed è quello che si è visto in realtà questo pomeriggio. Prove di parkour o forse video goliardici, queste sono le immagini, giudicate voi per i social. Non si sa ancora il reale motivo di quello che ha spinto tre giovani ad arrampicarsi in cima a uno dei palazzi più alti della città questo pomeriggio e a cimentarsi in azioni che sarebbero potute trasformarsi in tragedia. I giovani si trovavano in cima a uno dei palazzi che fa angolo tra via Ceccardi e piazza Dante. A un certo punto si sono esibiti in queste prodezze, dall'allungamento sul cornicione a saltare i tetti, le tettoie. È tutto molto pericoloso, ovviamente, come potete vedere immediato è stato l'intervento delle forze dell'ordine, che una volta giunte sul posto hanno visto l'identità dei giovani. Solo uno dei tre è stato fermato, si tratta tutti di ragazzi italiani molto giovani, quello fermato identificato a solo 20 anni. È stata l'ultima grande alluvione che ha colpito Genova e la Liguria, era il 10 ottobre del 2014, per tutto il giorno ha piovuto in città, sulla nostra regione, oltre al capoluogo dove morì un uomo di 57 anni. Più comuni devastati furono, tra gli altri ovviamente fu un'alluvione che colpì molti comuni, soprattutto Montoggio e Chiavari. Allora vediamo la nostra pillola storica con l'archivio, il servizio curato da Dario Vassallo.
4: Era la notte tra il 9 e il 10 ottobre del 2014 quando Genova venne colpita da una nuova alluvione a meno di 3 anni da quella del 2011. A perdere la vita in quel tragico evento di 12 anni fa fu il 57enne Antonio Campanella, travolto a Borgo Incrociati dalla furia del Bisagno. Il suo cadavere venne ritrovato dai vigili del fuoco nel tunnel tra via Canevari e la stazione Brignole. Quella notte, poco dopo mezzanotte, esondò il torrente Sturla, allagando numerose strade, trascinando auto in sosta. Mezz'ora più tardi la zona di Brignole era interamente allagata. Come nell'alluvione 2011 e nelle varie precedenti, l'acqua invase anche la seconda parte verso valle di via 20 settembre e fu intorno all'1:15 che venne recuperato il corpo di Campanella. Per tutto il giorno una pioggia intensa per diverse ore si riversò sulla Liguria. Le zone più colpite furono Chiavari con il torrente Entella che esondò, mentre a Genova caddero 395 mm di pioggia in 24 ore. Esondarono oltre lo Sturla anche il Bisagno e i torrenti Noce, Fereggiano e Torbella. I danni calcolati ammontarono a 250 milioni di euro, di cui 25 soltanto per la città di Genova. Gli altri comuni alluvionati furono 43 in provincia di Genova e 4 in provincia della Spezia. Il più colpito dopo il capoluogo fu Montoggio.
5: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

0: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
1: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
0: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
4: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
5: I costi? Ormai non li controllo più.
6: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
7: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
8: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
9: Buongiorno!
8: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
10: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
8: La nostra esperienza guarda al futuro.
11: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Tullio Solenghi con Francesco De Nicola, Roberto Alinghieri e Mauro Pirovano in Da Camogli a Voltri, un itinerario poetico attraverso la grande Genova. Domenica 11 ottobre, ore 17.

C'è la prima vittima di West Nile a Genova, si tratta di un uomo di 86 anni che era ricoverato da una settimana. Il prof Bassetti chiede disinfestazione in tutta la città. È stato trovato senza vita un senza fissa dimora italiano di 50 anni nel quartiere di Molassana a Genova, il suo corpo era riverso davanti a un supermercato. L'annuncio della chiusura delle fabbriche di Genova e Novi Ligure ha fatto scattare il monito di Monsignor Tasca, che ha ribadito la sua vicinanza ai lavoratori allo sciopero di lunedì. Prima vittoria in campionato per il Genoa, che batte 2-1 la Fiorentina, pareggio in extremis dell'Entella. Dopo la debacle, la Samp conferma Corrado.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca perché c'è la prima vittima a Genova di West Nile. Si tratta ovviamente della malattia contratta con la puntura di zanzara, e a Genova si trattava di un uomo di 86 anni, non ce l'ha fatta nelle scorse ore, è stato annunciato il suo decesso. Noi siamo riusciti a contattare la famiglia che ci ha raccontato alcune cose di lui, della persona che è venuta a mancare, alcune sono anche molto interessanti. Sentiamo Anissa De Filippi.
1: C'è la prima vittima di West Nile a Genova, il virus trasmesso dalla puntura di una zanzara. Si tratta di un uomo di 86 anni, ricoverato da oltre una settimana al San Martino e per il quale non risultano comorbidità. Si chiamava Mauro Pivotto, era nato a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, ma era genovese praticamente da sempre. Viveva a Sestri Ponente, dove era cresciuto negli anni della guerra, tra bombardamenti e corse nei rifugi antiaerei. Ex dipendente SIPE Telecom, grande appassionato di montagna e di sport, aveva una passione speciale per il Genoa. Nonostante il dolore, la figlia Elena e la nipote Greta sono andate allo stadio per lui, assistendo alla prima vittoria in campionato dei rossoblù. Papà, da lassù, ha fatto finalmente vincere il Genoa, lo vediamo come un suo regalo, raccontano i figli Elena e Fabrizio. Mauro lascia la moglie Vanna, sposata 53 anni fa, i due figli e le nipoti Greta e Stella. Intanto gli addetti al lavoro chiedono di cambiare i protocolli di disinfestazione e di ampliarli a tutta la città.

0: Adesso andiamo a sentire le parole di Matteo Bassetti, il professor Bassetti, infettivologo genovese, che interviene più di una volta, è intervenuto sul caso West Nile e ha ribadito come la disinfestazione deve essere su tutta la città e non solo su alcune zone. Sentiamo.
1: Ma purtroppo questa è l'Italia, noi non siamo capaci a fare prevenzione, cioè noi siamo bravissimi a curare le persone quando sono malate, ma siamo non altrettanto bravi a evitare che le persone si ammalino, e questa è una delle strategie di prevenzione. La prevenzione non è fatta soltanto di farsi un vaccino o di andare a fare la colonoscopia o di andare a fare la mammografia, la prevenzione è fatta anche di andare ad agire sul territorio, controllando il territorio e, nel caso delle zanzare, agire nei mesi precedenti all'estate con dei larvicidi, quando le zanzare sono ancora in quella fase embrionaria, in quella fase iniziale. Se noi non facciamo questi interventi, hai voglia a farli a ottobre, a settembre o ad agosto. Bisogna lavorare prima, ma per lavorare prima bisogna fare una programmazione, ci vogliono investimenti, ci vogliono soldi, perché non è che la disinfestazione la fai così, la fai se fai degli investimenti. Quindi per il futuro mi auguro che, visto che la Liguria è diventata con tutti gli effetti un'area endemica da una parte per la West Nile, ma lo abbiamo visto anche per la dengue, soprattutto nel Ponente, è evidente che le zanzare dobbiamo considerarle come succede in gran parte dei paesi tropicali, che sono i vettori più importanti per le malattie infettive. Quindi non può, la zanzara è quella che fa più morti al mondo. Non, i più morti non li fa il leone o l'elefante o il rinoceronte, diciamo, ma qual è l'animale più che fa più paura? L'animale più paura è la zanzara, perché trasmette una serie di malattie infettive che possono anche essere molto gravi o addirittura mortali.
0: È stato trovato morto senza vita, senza fissa dimora, di 50 anni, questa mattina, nelle scorse ore. Ovviamente è accaduta la tragedia, ma è stato scoperto questa mattina. Si trovava il suo corpo senza vita davanti a un supermercato nel quartiere genovese di Molassana. Lucrezia Marini.
2: È stato trovato senza vita un uomo in via Emilia a Genova, nei pressi di un supermercato. Il corpo è stato notato poco prima delle 7 di mattina da alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Immediato l'intervento, ma per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare. Il decesso sarebbe avvenuto diverse ore prima del ritrovamento. La vittima è Davide Gaggero, italiano senza fissa dimora di circa 50 anni. Non aveva con sé documenti, ma tramite un foglio riconducibile alle dimissioni da un ospedale cittadino è stato identificato. La polizia ha avviato tutti gli accertamenti necessari per chiarire le cause della morte. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. L'ipotesi al momento è quella di un malore fatale che lo avrebbe colpito mentre dormiva davanti al supermercato.
0: L'arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, è intervenuto sulla situazione dell'ex Ilva, unendo le forze insieme all'omologo vescovo di Tortona. La richiesta è quella di piena solidarietà nei confronti dei lavoratori, che non parte solo dalla Chiesa, ma è estesa, insomma, un po' a tutti. Sentiamo.
3: La Chiesa scende in campo per salvaguardare il lavoro. La notizia shock della chiusura delle fabbriche di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre ha smosso le coscienze dei vescovi di Genova e Tortona, che con un comunicato hanno sollecitato tutte le forze coinvolte affinché si trovi un'altra soluzione possibile. Secondo Monsignor Tasca è una cosa normale, auspicabile, che come vescovi si siano preoccupati per la gente.
4: Noi ci siamo e siamo pronti a fare tutti i passi che è bene, ed è giusto, è doveroso fare, per veramente affrontare questa situazione che è molto grave.
3: Sullo sfondo resta il rischio che la situazione sociale diventi esplosiva. Qualche lavoratore mi diceva che ha fatto un mutuo, che ha delle rate da pagare. E now? Domanda in inglese, chiedendosi: e ora come si fa, Monsignor Tasca?
4: Ma adesso mettiamoci intorno a un tavolo, vero, vediamo che cosa dobbiamo, non solo possiamo, dobbiamo fare. Le nostre chiese sono insieme con loro. E quindi davvero anche là di esperire tutto quello che è possibile per trovare delle strade possibili per risolvere questa situazione terribile. E qui deve scattare la solidarietà. È vero, ci sarà qualche problema, è vero, ma la solidarietà mi pare che sia forse in questo momento più importante di qualche disagio, ovvio, ovvio che ci sarà.
0: Era passata da poco la mezzanotte di venerdì, quando gli agenti della penitenziaria sono accorsi all'interno delle celle del carcere di Chiesa.

0: Chiavari, da cui provenivano fumo e fiamme. Un detenuto aveva infatti appiccato un incendio, salvato dai poliziotti. Quattro di loro però sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna a causa dell'intossicazione da fumo. Le loro condizioni non sono critiche, ma è l'ennesimo incidente in carcere, tanto che il SAP, il sindacato degli agenti, ha subito chiesto un premio per il coraggio e la professionalità dimostrati dal personale che è intervenuto per salvare la vita del detenuto. L'incidente è accaduto nel reparto Tiguglio della casa circondariale di Chiavari. Intorno appunto alla mezzanotte il detenuto ha appiccato il fuoco. Un uomo di origine senegalese ha messo al regime lavorativo previsto dall'articolo 21. La richiesta poi è sempre la stessa, lo sappiamo, e viene ripetuta ogni volta che accade un episodio di questo tipo, ovvero quella di intervenire dal punto di vista anche del decoro delle carceri. Il sovraffollamento è il primo problema serio delle carceri italiane. Case e accesso agli alloggi, la Liguria si divide nell'ultima rivelazione di Tecne per Primo Canale. Genova, Savona e La Spezia registrano una maggioranza di giudizi negativi in tutti e tre i capoluoghi. L'insoddisfazione raggiunge e supera il 50%, fa eccezione Imperia, dove prevalgono invece le risposte positive. Sentiamo Carlotta Nicoletti.
1: Le politiche abitative non convincono i cittadini liguri, è quanto emerge dal nuovo sondaggio Tecne per Primo Canale, realizzato nell'ottobre 2026, che mette a confronto il giudizio dei residenti nei quattro capoluoghi di provincia. A Genova il 51% degli intervistati si dichiara insoddisfatto dell'operato dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. I giudizi positivi, comprese le sufficienze, si fermano al 40%, mentre il 9% non esprime un'opinione. Rispetto alla rilevazione di maggio il dato resta sostanzialmente stabile, le valutazioni negative passano dal 50 al 51%. Situazione simile a Savona e alla Spezia, dove anche qui il 51% degli intervistati boccia le politiche per la casa. A Savona però si registra un lieve miglioramento rispetto a maggio, mentre alla Spezia il giudizio negativo cresce di 2 punti percentuali. L'unica eccezione è Imperia, dove il 52% esprime una valutazione almeno sufficiente contro il 47% di giudizi negativi. Il sondaggio restituisce quindi un quadro nel quale in 3 capoluoghi liguri su 4 prevale l'insoddisfazione. Un segnale dell'attenzione dei cittadini su un tema centrale, tra costo degli affitti, accessibilità degli alloggi e necessità di trovare soluzioni per giovani e famiglie.
0: Adesso la politica, perché nelle scorse ore a Genova c'è stato Massimo D'Alema, ex presidente del Consiglio, ha fatto un intervento a Primo Canale, un'intervista con Mario Paternosso, ha raccontato intanto del suo ultimo libro, Eravamo comunisti, ma si è soffermato anche sulla politica italiana, ha commentato quella di destra, insomma ha fatto capire che non esiste più quella destra del berlusconismo, ma è diventata un'altra cosa, sentiamo.
2: La sinistra appare, a volte viene la nostalgia del Partito Comunista, perché il Partito Comunista aveva una forza, una struttura, un'organizzazione, e uno si sentiva più protetto. Oggi c'è un mondo più disperso, che secondo me rappresenta una maggioranza, cioè questa destra aggressiva, questa destra che vuole la guerra, diciamo, non è la maggioranza del popolo. E anche quella che in Italia si accoda sostanzialmente, ho visto un sondaggio di Sky, dice il 61% degli italiani sono scontenti del governo. Allora, il grande problema è offrire a questa maggioranza del popolo una prospettiva politica in grado di unirla, diciamo. Se no saremo governati da minoranze nazionaliste, aggressive, brutte.
3: Quindi che urlano.
2: Sì, perché noi non abbiamo più di fronte Berlusconi, populismo liberale, eccetera. Berlusconi ha sdoganato una destra che adesso ha preso il sopravvento, e ciò che resta del berlusconismo è un'appendice scarsamente significativa, diciamo, di questa destra.
3: Cioè.
2: E questa destra io penso che sia pericolosa.
0: Sì. Nuovi questori in quattro città italiane, tra queste anche Genova. Arriva Raffaele Gargiulo, che ricopriva la carica di questore di Potenza. Gargiulo prenderà il posto di Silvia Burdese, originario di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Gargiulo vanta oltre 10 anni di esperienza presso la questura

0: di Napoli, avendo diretto tra gli altri commissariati distaccati di Capri e Pompei. Promosso nel 2010 primo dirigente della Polizia di Stato, è stato poi chiamato a guidare la divisione anticrimine di Lucca. Arriva a Genova sostituendo appunto Bordese, quindi buon lavoro per l'esperienza genovese. 88 associazioni, 46 discipline e tanti atleti campioni paralimpici. Grande partecipazione alla sesta edizione di Sportability Day, che ha trasformato il MySport Village Sciorba di Genova in un villaggio vero e proprio sportivo senza barriere. Una giornata di condivisione, nuove esperienze, racconti di vita e poi la vera passione per lo sport. Elisa Ricci.
1: Sport, musica e soprattutto tante emozioni. Si è aperta con la tradizionale parata delle associazioni la sesta edizione dello Sportability Day, accompagnata dalla banda musicale del Liceo Pertini e guidata da Vanni Oddera in sella alla sua moto. Una giornata che ha visto protagonisti ragazzi e ragazze con e senza disabilità impegnati in decine di attività sportive. Dal calcio integrato al tennis, passando per il nuoto, il canottaggio e la mototerapia. Tra gli ospiti anche grandi campioni paralimpici come Francesco Bocciardo, che ha lanciato un messaggio ai più giovani sull'importanza di mettersi in gioco e non rinunciare mai allo sport.
2: Allora, vedere che comunque l'impegno, il mio esempio, ma soprattutto il grandissimo lavoro di Stelle nello sport, Sportability, di Michele e Marco, ha dato questi grandissimi risultati. Oggi ci sono più di 1000 ragazzi con disabilità, più di 45 sport da provare, e la vera sfida sarà quella di fare in modo che sempre più ragazzi con disabilità e non possano avere accesso allo sport gratuito. Oggi è una giornata, secondo me, in cui tutta la Liguria, tutta la nostra città ne esce migliore, perché quando si fa del bene tutta la collettività migliora.
1: E tra i tanti ragazzi presenti oggi abbiamo incontrato Pietro Napoli, 21 anni, che fin da bambino coltiva la passione per il volteggio.
3: Come lui sta facendo una dimostrazione di figure libere, ora ve le fa vedere su cavallo finto, ma in realtà tutte queste figure le fa su un cavallo vero, alto, e oggi non abbiamo potuto portare per problemi di spazi. Procedi con il tuo, lui ha delle figure preimpostate che conosce e quindi ora ve le fa vedere tutte. Sono, il volteggio aiuta molto sull'equilibrio, la coordinazione, è adatto anche ai più piccoli, cominciano a farlo all'età dei 4 anni e dai 4 anni possono già uscire nelle competizioni. E Pietro è arrivato praticamente da noi piccolissimo, aveva 7 anni e ora ne ha 21.
1: Alla Sciorba ha emozionato il pubblico con le sue figure acrobatiche, eseguite per l'occasione su un cavallo finto, mentre solitamente si esibisce su un cavallo vero. Una storia di passione e determinazione che racconta meglio di tante parole il significato di questa giornata. Lo sport non conosce barriere.
0: Questo è lo sport sano, lo potremmo definire così, poi c'è quello invece pericoloso, che va oltre ogni limite, ed è quello che si è visto in realtà questo pomeriggio. Prove di parkour o forse video goliardici, queste sono le immagini, giudicate voi per i social. Non si sa ancora il reale motivo di quello che ha spinto tre giovani ad arrampicarsi in cima a uno dei palazzi più alti della città questo pomeriggio e a cimentarsi in azioni che sarebbero potute trasformarsi in tragedia. I giovani si trovavano in cima a uno dei palazzi che fa angolo tra via Ceccardi e piazza Dante. A un certo punto si sono esibiti in queste prodezze, dall'allungamento sul cornicione a saltare i tetti, le tettoie. È tutto molto pericoloso, ovviamente, come potete vedere. Immediato è stato l'intervento delle forze dell'ordine, che una volta giunte sul posto hanno visto l'identità dei giovani. Solo uno dei tre è stato fermato, si tratta tutti di ragazzi italiani molto giovani, quello fermato identificato a solo 20 anni. È stata l'ultima grande alluvione che ha colpito Genova e la Liguria, era il 10 ottobre del 2014, per tutto il giorno ha piovuto in città, sulla nostra regione, oltre al capoluogo dove morì un uomo di 57 anni. Più comuni devastati furono, tra gli altri, ovviamente fu un'alluvione che colpì molti comuni, soprattutto Montoggio e Chiavari. Allora vediamo la nostra pillola storica con l'archivio, il servizio curato da Dario Vassallo.
4: Era la notte tra il 9 e il 10 ottobre del 2014 quando Genova venne colpita da una nuova alluvione a meno di 3 anni da quella del 2011. A perdere la vita in quel tragico evento di 12 anni fa fu il 57enne Antonio Campanella, travolto a Borgo Incrociati dalla furia del Bisagno. Il suo cadavere venne ritrovato dai vigili del fuoco nel tunnel tra via Canevari e la stazione Brignole. Quella notte, poco dopo mezzanotte, esondò il torrente Sturla, allagando numerose strade, trascinando auto in sosta. Mezz'ora più tardi la zona di Brignole era interamente allagata. Come nell'alluvione 2011 e nelle varie precedenti, l'acqua invase anche la seconda parte

0: verso Valle di Via 20 Settembre e fu intorno all'1:15 che venne recuperato il corpo di Campanella. Per tutto il giorno una pioggia intensa per diverse ore si riversò sulla Liguria. Le zone più colpite furono Chiavari, con il torrente Entella che esondò, mentre a Genova caddero 395 mm di pioggia in 24 ore. Esondarono oltre lo Sturla anche il Bisagno e i torrenti Noce, Fereggiano e Torbella. I danni calcolati ammontarono a 250 milioni di euro, di cui 25 soltanto per la città di Genova. Gli altri comuni alluvionati furono 43 in provincia di Genova e 4 in provincia della Spezia. Il più colpito dopo il capoluogo fu Montoggio.
1: Ampia pagina sportiva questa sera, hanno giocato quasi tutte, partiamo dagli ultimissimi risultati, buona la prima al Ferraris dal punto di vista delle vittorie per il Genoa che batte per 2-1 la Fiorentina, un risultato importante per la squadra di De Rossi che era ferma a un punto, una partita molto vivace soprattutto nel primo tempo, un Genoa che ha dominato, un secondo tempo più faticoso per il rossoblu, però alla fine sono riusciti a strappare la vittoria, una vittoria importante che vale 3 punti, primi della stagione, ci racconta tutto Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
2: Buonasera dallo stadio Ferraris, il Genoa supera la Fiorentina per 2-1 conquistando la prima vittoria del suo campionato. La sblocca subito Milutin Osmaić, il raddoppio dopo pochi minuti da parte di Messias è un grifone veramente incontenibile nella prima frazione di gioco, sfiora la terza rete con El Shaarawy, grandissima punizione, ottima la risposta di De Gea. Nella ripresa il prevedibile rientro della Fiorentina che preme, ma dobbiamo dire che il Genoa senz'altro si difende con ordine, un Genoa che sa soffrire, che sa ripartire con incisività, capitola soltanto su una sfortunata autorete di Vázquez sul tiro cross di Jiménez, da segnalare anche il palo di Ndur, poi grifone negli ultimi minuti al limite della sua area a difendere con i denti e con le unghie questo preziosissimo successo, il boato della Ferraris sul triplice fischio di Maresca sigilla questi 3 punti veramente d'oro. Sono piaciuti moltissimo i 3 tenori, ossia El Shaarawy, Traoré e Messias, ed è piaciuto soprattutto lui, il solista Milutin Osmaić, vero trascinatore dell'attacco anche oggi a bersaglio. De Rossi salva la sua panchina e finalmente il campionato del Grifone può cominciare.
1: Buon pareggio in extremis anche per l'Entella Chiavari che pareggia per 1-1 contro la Juve Stabia, in vantaggio al 47esimo del tempo di gioco, Antonio Di Nardo in rete, però poi l'Entella non si arrende, pareggia al 96esimo, proprio in extremis stava per fischiare la fine e l'arbitro invece trova la rete con Corona, sale al 12esimo posto in classifica, un buon risultato per la squadra di Chiappelle. Adesso la pagina nera nefasta dal punto di vista sportivo della Sampdoria che capitola per 4-1 ieri sera ad Avellino contro la squadra di Nesta. La prima notizia, quella che è circolata in queste ore, che viene confermato il tecnico Corradi, ce lo racconta Simone Galdi. Certo è, la prestazione è stata drammatica, la Samp rivede gli spettri delle scorse stagioni. Quindi tra pochissimo andiamo a sentire le parole di Simone Galdi che ci racconta come è andata la partita e soprattutto la novità sul fronte della panchina. Resta quindi in sella Corradi. Ciao Simone, buonasera.
3: Buonasera a voi in studio, un saluto a chi ci segue da casa. Dunque Bernardo Corradi continua a essere l'allenatore della Sampdoria nonostante la disfatta, il tracollo di Avellino 4-1 senza appello. Corradi ha ancora la fiducia della società e starà almeno per un'altra partita sulla panchina blucerchiata contro l'Arezzo domenica 18 ottobre, sarà di fatto un'ultima spiaggia, obbligo di vittoria per Corradi, per i suoi giocatori troppo brutta, davvero incommentabile la prestazione del Partenio Lombardi, una sconfitta netta maturata nel giro di mezz'ora. Per Corradi la posizione era sembrata in bilico subito dopo la partita, c'erano già stati nomi di possibili sostituti come Luca D'Angelo, ex allenatore dello Spezia, o Michele Mignani che della Samp è stato anche un giocatore, invece oggi confermata dunque la fiducia a Bernardo Corradi. È chiaro che sia molto delusa la proprietà, la dirigenza dall'avvio di campionato, 4 sconfitte nelle prime 6 giornate. chiamate

0: e 5 sconfitte in 7 partite, se ci mettiamo anche la Coppa Italia, una sola vittoria, una difesa assolutamente colabrodo, un attacco che comunque, anche se più o meno segna in tutte le partite, fa molta fatica poi a trovare la via del gol. Dunque, ultima spiaggia contro l'Arezzo, aggiungiamo noi che sarebbe stata una situazione molto strana quella di un eventuale licenziamento di Corradi, perché la dirigenza, il proprietario Tei, il suo braccio destro Walker, il CEO Football Fredberg sono in questo momento a Singapore per il Gran Premio di Formula 1. Indubbiamente sarebbe stato molto strano prendere una decisione così forte con la parte più importante della dirigenza lontana migliaia di chilometri. E con questo ho concluso, restituisco la linea allo studio.
1: Grazie, grazie anche a Simone Egaldi. Questa è la situazione. Corradi a fine partita ieri sera ha dichiarato: mi prendo tutte le responsabilità per questa figuraccia, colpa mia in assoluto, e poi ovviamente anche la prestazione dei giocatori. Ci sarà modo di parlare di questo e tanto altro, tutte le partite di Serie A, B e poi anche la C con lo Spezia, come sempre domani sera alle 21 con il nostro appuntamento con Super Derby. È tutto per questa sera, vi auguro un buon proseguimento di serata, buon sabato sera.

Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro-oro con oltre 25 anni d'esperienza.
1: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
0: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.

C'è la prima vittima di West Nile a Genova, si tratta di un uomo di 86 anni che era ricoverato da una settimana. Il prof Bassetti chiede disinfestazione in tutta la città. È stato trovato senza vita un senza fissa dimora italiano di 50 anni nel quartiere di Molassana a Genova. Il suo corpo era riverso davanti a un supermercato. L'annuncio della chiusura delle fabbriche di Genova e Novi Ligure ha fatto scattare il monito di Monsignor Tasca, che ha ribadito la sua vicinanza ai lavoratori allo sciopero di lunedì. Prima vittoria in campionato per il Genoa, che batte 2-1 la Fiorentina, pareggio in extremis dell'Entella. Dopo la debacle, la Samp conferma Corrado.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca perché c'è la prima vittima a Genova di West Nile. Si tratta ovviamente della malattia contratta con la puntura di zanzara, e a Genova si trattava di un uomo di 86 anni, non ce l'ha fatta nelle scorse ore, è stato annunciato il suo decesso. Noi siamo riusciti a contattare la famiglia che ci ha raccontato alcune cose di lui, della persona che è venuta a mancare, alcune sono anche molto interessanti. Sentiamo Anissa De Filippi.
1: C'è la prima vittima di West Nile a Genova, il virus trasmesso dalla puntura di una zanzara. Si tratta di un uomo di 86 anni, ricoverato da oltre una settimana al San Martino e per il quale non risultano comorbidità. Si chiamava Mauro Pivotto, era nato a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, ma era genovese praticamente da sempre.

0: Viveva a Sestri Ponente, dove era cresciuto negli anni della guerra, tra bombardamenti e corse nei rifugi antiaerei. Ex dipendente SIPE Telecom, grande appassionato di montagna e di sport, aveva una passione speciale per il Genoa. Nonostante il dolore, la figlia Elena e la nipote Greta sono andate allo stadio per lui, assistendo alla prima vittoria in campionato dei rossoblù. Papà, da lassù, ha fatto finalmente vincere il Genoa, lo vediamo come un suo regalo, raccontano i figli Elena e Fabrizio. Mauro lascia la moglie Vanna, sposata 53 anni fa, i due figli e le nipoti Greta e Stella. Intanto gli addetti al lavoro chiedono di cambiare i protocolli di disinfestazione e di ampliarli a tutta la città.
1: Adesso andiamo a sentire le parole di Matteo Bassetti, il professor Bassetti, infettivologo genovese, che interviene più di una volta, è intervenuto sul caso West Nile e ha ribadito come la disinfestazione deve essere su tutta la città e non solo su alcune zone. Sentiamo.
2: Ma purtroppo questa è l'Italia, noi non siamo capaci a fare prevenzione, cioè noi siamo bravissimi a curare le persone quando sono malate, ma siamo non altrettanto bravi a evitare che le persone si ammalino, e questa è una delle strategie di prevenzione. La prevenzione non è fatta soltanto di farsi un vaccino o di andare a fare la colonoscopia o di andare a fare la mammografia, la prevenzione è fatta anche di andare ad agire sul territorio, controllando il territorio e, nel caso delle zanzare, agire nei mesi precedenti all'estate con dei larvicidi, quando le zanzare sono ancora in quella fase embrionaria, in quella fase iniziale. Se noi non facciamo questi interventi, hai voglia a farli a ottobre, a settembre o ad agosto. Bisogna lavorare prima, ma per lavorare prima bisogna fare una programmazione, ci vogliono investimenti, ci vogliono soldi, perché non è che la disinfestazione la fai così, la fai se fai degli investimenti. Quindi per il futuro mi auguro che, visto che la Liguria è diventata con tutti gli effetti un'area endemica da una parte per la West Nile, ma lo abbiamo visto anche per la dengue, soprattutto nel Ponente, è evidente che le zanzare dobbiamo considerarle come succede in gran parte dei paesi tropicali, che sono i vettori più importanti per le malattie infettive. Quindi non può, la zanzara è quella che fa più morti al mondo, non, i più morti non li fa il leone o l'elefante o il rinoceronte, diciamo, ma qual è l'animale che fa più paura? La zanzara, perché trasmette una serie di malattie infettive che possono anche essere molto gravi o addirittura mortali.
1: È stato trovato morto senza vita, senza fissa dimora, di 50 anni questa mattina, nelle scorse ore. Ovviamente è accaduta la tragedia, ma è stato scoperto questa mattina, si trovava il suo corpo senza vita davanti a un supermercato nel quartiere genovese di Molassana. Lucrezia Marini.
3: È stato trovato senza vita un uomo in via Emilia a Genova, nei pressi di un supermercato. Il corpo è stato notato poco prima delle 7 di mattina da alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Immediato è l'intervento, ma per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare. Il decesso sarebbe avvenuto diverse ore prima del ritrovamento. La vittima è Davide Gaggero, italiano senza fissa dimora, di circa 50 anni. Non aveva con sé documenti, ma tramite un foglio riconducibile alle dimissioni da un ospedale cittadino è stato identificato. La polizia ha avviato tutti gli accertamenti necessari per chiarire le cause della morte. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. L'ipotesi al momento è quella di un malore fatale che lo avrebbe colpito mentre dormiva davanti al supermercato.
1: L'arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, è intervenuto sulla situazione dell'ex Ilva, unendo le forze insieme all'omologo vescovo di Tortona. La richiesta è quella di piena solidarietà nei confronti dei lavoratori, che non parte solo dalla Chiesa ma è estesa, insomma, un po' a tutti. Sentiamo.
4: La Chiesa scende in campo per salvaguardare il lavoro. La notizia shock della chiusura delle fabbriche di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre ha smosso le coscienze dei vescovi di Genova e Tortona, che con un comunicato hanno sollecitato tutte le forze coinvolte affinché si trovi un'altra soluzione possibile. Secondo Monsignor Tasca è una cosa normale, auspicabile, che come vescovi si siano preoccupati per la gente.
5: Noi ci siamo e siamo pronti a fare tutti i passi che è bene, è giusto, è doveroso fare. per veramente affrontare questa situazione che è molto grave.
4: Sullo sfondo resta il rischio che la situazione sociale diventi esplosiva. Qualche lavoratore mi diceva che ha fatto un mutuo, che ha delle rate da pagare, e now, domanda in inglese, chiede

0: chiedendosi: e ora come si fa, Monsignor Tasca?
1: Ma adesso mettiamoci intorno a un tavolo, vero, vediamo che cosa dobbiamo, non solo possiamo, dobbiamo fare. Le nostre chiese sono insieme con loro e quindi davvero di, anche là, di esperire tutto quello che è possibile per trovare delle strade possibili.

0: forse in questo momento più importante di qualche disagio, ovvio, ovvio che ci sarà.
1: Era passata da poco la mezzanotte di venerdì quando gli agenti della penitenziaria sono accorsi all'interno delle celle del carcere di Chiavari, da cui provenivano fumo e fiamme. Un detenuto aveva infatti appiccato un incendio, salvato dai poliziotti. Quattro di loro però sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna a causa dell'intossicazione da fumo. Le loro condizioni non sono critiche, ma è l'ennesimo incidente in carcere, tanto che il SAP, il sindacato degli agenti, ha subito chiesto un premio per il coraggio e la professionalità dimostrati dal personale che è intervenuto per salvare la vita del detenuto. L'incidente è accaduto nel reparto Tiguglio della casa circondariale di Chiavari intorno appunto alla mezzanotte. Il detenuto ha appiccato il fuoco, un uomo di origine senegalese ammesso al regime lavorativo previsto dall'articolo 21. La richiesta poi è sempre la stessa, lo sappiamo, e viene ripetuta ogni volta che accade un episodio di questo tipo, ovvero quella di intervenire dal punto di vista anche del decoro delle carceri e il sovraffollamento. Il primo problema serio delle carceri italiane. Case e accesso agli alloggi, la Liguria si divide, nell'ultima rivelazione di Tecne per Primo Canale. Genova, Savona e La Spezia registrano una maggioranza di giudizi negativi in tutti e tre i capoluoghi, l'insoddisfazione raggiunge e supera il 50%, fa eccezione Imperia, dove prevalgono invece le risposte positive. Sentiamo Carlotta Nicoletti.
2: Le politiche abitative non convincono i cittadini liguri, è quanto emerge dal nuovo sondaggio Tecne per Primo Canale, realizzato nell'ottobre 2026, che mette a confronto il giudizio dei residenti nei quattro capoluoghi di provincia. A Genova il 51% degli intervistati si dichiara insoddisfatto dell'operato dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. I giudizi positivi, comprese le sufficienze, si fermano al 40%, mentre il 9% non esprime un'opinione. Rispetto alla rilevazione di maggio il dato resta sostanzialmente stabile, le valutazioni negative passano dal 50 al 51%. Situazione simile a Savona e alla Spezia, dove anche qui il 51% degli intervistati boccia le politiche per la casa. A Savona però si registra un lieve miglioramento rispetto a maggio, mentre alla Spezia il giudizio negativo cresce di 2 punti percentuali. L'unica eccezione è Imperia, dove il 52% esprime una valutazione almeno sufficiente contro il 47% di giudizi negativi. Il sondaggio restituisce quindi un quadro nel quale in 3 capoluoghi liguri su 4 prevale l'insoddisfazione. Un segnale dell'attenzione dei cittadini su un tema centrale, tra costo degli affitti, accessibilità degli alloggi e necessità di trovare soluzioni per giovani e famiglie.
1: Adesso la politica, perché nelle scorse ore a Genova c'è stato Massimo D'Alema, ex presidente del Consiglio, ha fatto un intervento a Primo Canale, un'intervista con Mario Paternosso, ha raccontato intanto del suo ultimo libro, Eravamo comunisti, ma si è soffermato anche sulla politica italiana, ha commentato quella di destra, insomma ha fatto capire che non esiste più quella destra del berlusconismo, ma è diventata un'altra cosa, sentiamo.
3: Sinistra appare, a volte viene la nostalgia del Partito Comunista, perché il Partito Comunista aveva una forza, una struttura, un'organizzazione, uno si sentiva più protetto. Oggi c'è un mondo più disperso che secondo me rappresenta una maggioranza, cioè questa destra aggressiva, questa destra che vuole la guerra, diciamo, non è la maggioranza del popolo. E anche quella che in Italia si accoda sostanzialmente, ho visto un sondaggio di Sky, dice il 61% degli italiani sono scontenti del governo. Allora, il grande problema è offrire a questa maggioranza del popolo una prospettiva politica in grado di unirla, diciamo. Se no saremo governati da minoranze nazionaliste, aggressive, brutte, a mio giudizio.
4: Che urlano.
3: Sì, perché noi non abbiamo più di fronte Berlusconi, populismo liberale, eccetera. Berlusconi ha sdoganato una destra che adesso ha preso il sopravvento e ciò che resta del berlusconismo è un'appendice scarsamente significativa, diciamo, di questa destra.
4: Certo.
3: E questa destra io penso che sia pericolosa.
4: Sì.

0: questori in quattro città italiane, tra queste anche Genova, arriva Raffaele Gargiulo, che ricopriva la carica di questore di Potenza. Gargiulo prenderà il posto di Silvia Burdese, originario di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Gargiulo vanta oltre 10 anni di esperienza presso la questura di Napoli, avendo diretto tra gli altri commissariati distaccati di Capri e Pompei. Promosso nel 2010 primo dirigente della Polizia di Stato, è stato poi chiamato a guidare la divisione anticrimine di Lucca. Arriva a Genova sostituendo appunto Bordese, quindi buon lavoro per l'esperienza genovese. 88 associazioni, 46 discipline e tanti atleti campioni paralimpici. Grande partecipazione alla sesta edizione di Sportability Day, che ha trasformato il MySport Village Sciorba di Genova in un villaggio vero e proprio sportivo senza barriere. Una giornata di condivisione, nuove esperienze, racconti di vita e poi la vera passione per lo sport. Elisa Ricci.
1: Sport, musica e soprattutto tante emozioni. Si è aperta con la tradizionale parata delle associazioni la sesta edizione dello Sportability Day, accompagnata dalla banda musicale del Liceo Pertini e guidata da Vanni Oddera in sella alla sua moto. Una giornata che ha visto protagonisti ragazzi e ragazze con e senza disabilità impegnati in decine di attività sportive. Dal calcio integrato terapia. Tra gli ospiti anche grandi campioni paralimpici come Francesco Bocciardo, che ha lanciato un messaggio ai più giovani sull'importanza di mettersi in gioco e non rinunciare mai allo sport.
2: Allora, vedere che comunque l'impegno, il mio esempio, ma soprattutto il grandissimo lavoro di Stelle nello Sport, di Sportability, di Michele e Marco ha dato questi grandissimi risultati. Oggi ci sono più di 1000 ragazzi con disabilità, più di 45 sport da provare, e la vera sfida sarà quella di fare in modo che sempre più ragazzi con disabilità e non possano avere accesso allo sport gratuito. Oggi è una giornata, secondo me, in cui tutta la Liguria e tutta la nostra città ne esce migliore, perché quando si fa del bene tutta la collettività migliora.
1: E tra i tanti ragazzi presenti oggi abbiamo incontrato Pietro Napoli, 21 anni, che fin da bambino coltiva la passione per il volteggio.
3: Come lui sta facendo una dimostrazione di figure libere, ora ve le fa vedere su cavallo finto, ma in realtà tutte queste figure le fa su un cavallo vero, alto, e oggi non abbiamo potuto portare per problemi di spazi. Procedi con il tuo, lui ha delle figure preimpostate che conosce e quindi ora ve le fa vedere tutte. Sono, il volteggio aiuta molto sull'equilibrio, la coordinazione, è adatto anche ai più piccoli, cominciano a farlo all'età dei 4 anni e dai 4 anni possono già uscire nelle competizioni. E Pietro è arrivato praticamente da noi piccolissimo, aveva 7 anni e ora ne ha 21.
1: Alla Sciorba ha emozionato il pubblico con le sue figure acrobatiche, eseguite per l'occasione su un cavallo finto, mentre solitamente si esibisce su un cavallo vero. Una storia di passione e determinazione che racconta meglio di tante parole il significato di questa giornata. Lo sport non conosce barriere.
0: Questo è lo sport sano, lo potremmo definire così, poi c'è quello invece pericoloso, che va oltre ogni limite, ed è quello che si è visto in realtà questo pomeriggio. Prove di parkour o forse video goliardici, queste sono le immagini, giudicate voi per i social. Non si sa ancora il reale motivo di quello che ha spinto tre giovani ad arrampicarsi in cima a uno dei palazzi più alti della città questo pomeriggio e a cimentarsi in azioni che sarebbero potute trasformarsi in tragedia. I giovani si trovavano in cima a uno dei palazzi che fa angolo tra via Ceccardi e piazza Dante. A un certo punto si sono esibiti in queste prodezze, dall'allungamento sul cornicione a saltare i tetti, le tettoie. Tutto molto pericoloso, ovviamente, come potete vedere. Immediato è stato l'intervento delle forze dell'ordine, che una volta giunte sul posto hanno visto l'identità dei giovani. Solo uno dei tre è stato fermato, si tratta tutti di ragazzi italiani molto giovani, quello fermato identificato a solo 20 anni. È stata l'ultima grande alluvione che ha colpito Genova e la Liguria, era il 10 ottobre del 2014, per tutto il giorno ha piovuto in città, sulla nostra regione, oltre al capoluogo dove morì un uomo di 57 anni. Più comuni devastati furono, tra gli altri, ovviamente fu un'alluvione che colpì molti comuni, soprattutto Montoggio e Chiavari. Allora vediamo la nostra pillola storica con l'archivio, il servizio curato da Dario Vassallo.
4: Era la notte tra il 9 e il 10 ottobre del 2014 quando Genova venne colpita da una nuova alluvione a meno di 3 anni da quella del 2011. A perdere la vita in quel tragico evento di 12 anni fa fu il 57enne Antonio Campanella, travolto a Borgo Incrociati dalla furia del Bisagno. Il suo cadavere venne ritrovato dai vigili del fuoco nel tunnel

0: Un'altra via Canevari e la stazione Brignole. Quella notte, poco dopo mezzanotte, esondò il torrente Sturla, allagando numerose strade, trascinando auto in sosta. Mezz'ora più tardi, la zona di Brignole era interamente allagata. Come nell'alluvione 2011 e nelle varie precedenti, l'acqua invase anche la seconda parte verso valle di via 20 Settembre e fu intorno all'1:15 che venne recuperato il corpo di Campanella. Per tutto il giorno una pioggia intensa per diverse ore si riversò sulla Liguria. Le zone più colpite furono Chiavari, con il torrente Entella che esondò, mentre a Genova caddero 395 mm di pioggia in 24 ore. Esondarono oltre allo Sturla anche il Bisagno e i torrenti Noce, Fereggiano e Torbella. I danni calcolati ammontarono a 250 milioni di euro, di cui 25 soltanto per la città di Genova. Gli altri comuni alluvionati furono 43 in provincia di Genova e 4 in provincia della Spezia. Il più colpito dopo il capoluogo fu Montoggio.
1: Ampia pagina sportiva questa sera, hanno giocato quasi tutte, partiamo dagli ultimissimi risultati, buona la prima al Ferraris dal punto di vista delle vittorie per il Genoa che batte per 2-1 la Fiorentina, un risultato importante per la squadra di De Rossi che era ferma a un punto, una partita molto vivace, soprattutto nel primo tempo, un Genoa che ha dominato, un secondo tempo più faticoso per il rossoblu, però alla fine sono riusciti a strappare la vittoria, una vittoria importante che vale 3 punti, i primi della stagione, ci racconta tutto Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
2: Buonasera dallo stadio Ferraris, il Genoa supera la Fiorentina per 2-1 conquistando la prima vittoria del suo campionato. La sblocca subito Milutin Osmaić, il raddoppio dopo pochi minuti da parte di Messias è un grifone veramente incontenibile nella prima frazione di gioco, sfiora la terza rete con El Shaarawy, grandissima punizione, ottima la risposta di De Gea. Nella ripresa il prevedibile rientro della Fiorentina che preme, ma dobbiamo dire che il Genoa senz'altro si difende con ordine, un Genoa che sa soffrire, che sa ripartire con incisività, capitola soltanto su una sfortunata autorete di Vázquez sul tiro cross di Jiménez. Da segnalare anche il palo di Indur, poi grifone negli ultimi minuti al limite della sua area a difendere con i denti e con le unghie questo preziosissimo successo, il boato del Ferraris sul triplice fischio di Maresca sigilla questi 3 punti veramente d'oro. Sono piaciuti moltissimo i 3 tenori, ossia El Shaarawy, Traoré e Messias, ed è piaciuto soprattutto lui, il solista Milutin Osmaić, vero trascinatore dell'attacco anche oggi a bersaglio. De Rossi salva la sua panchina e finalmente il campionato del Grifone può cominciare.
1: Buon pareggio in extremis anche per l'Entella Chiavari che pareggia per 1-1 contro la Juve Stabia in vantaggio al 47esimo del tempo di gioco, Antonio Di Nardo in rete, però poi l'Entella non si arrende, pareggia al 96esimo, proprio in extremis stava per fischiare la fine e l'arbitro invece trova la rete con Corona, sale al 12esimo posto in classifica, un buon risultato per la squadra di Chiappelle. Adesso la pagina nera nefasta dal punto di vista sportivo della Sampdoria che capitola per 4-1 ieri sera ad Avellino contro la squadra di Nesta. La prima notizia, quella che è circolata in queste ore, che viene confermato il tecnico Corradi, ce lo racconta Simone Galdi. Certo è, la prestazione è stata drammatica, la Samp rivede gli spettri delle scorse stagioni. Quindi tra pochissimo andiamo a sentire le parole di Simone Galdi che ci racconta come è andata la partita e soprattutto la novità sul fronte della panchina. Resta quindi in sella Corradi. Ciao Simone, buonasera.
3: Buonasera a voi in studio, un saluto a chi ci segue da casa. Dunque Bernardo Corradi continua a essere l'allenatore della Sampdoria nonostante la disfatta, il tracollo di Avellino 4-1 senza appello. Corradi ha ancora la fiducia della società e starà almeno per un'altra partita sulla panchina blucerchiata contro l'Arezzo domenica 18 ottobre, sarà di fatto un'ultima spiaggia, obbligo di vittoria per Corradi, per i suoi giocatori troppo brutta, davvero incommentabile la prestazione del del Partenio Lombardi, una sconfitta netta maturata nel giro di mezz'ora. Per Corradi la posizione era sembrata in bilico subito dopo la partita, c'erano già stati nomi di possibili sostituti come Luca D'Angelo, ex allenatore dello Sport.

0: Spezia o Michele Mignani, che della Samp è stato anche un giocatore, invece oggi confermata dunque la fiducia a Bernardo Corradi. È chiaro che sia molto delusa la proprietà, la dirigenza, dall'avvio di campionato, 4 sconfitte nelle prime 6 giornate, 5 sconfitte in 7 partite se ci mettiamo anche la Coppa Italia, una sola vittoria, una difesa assolutamente colabrodo, un attacco che comunque, anche se più o meno segna in tutte le partite, fa molta fatica poi a trovare la via del gol. Dunque ultima spiaggia contro l'Arezzo, aggiungiamo noi che sarebbe stata una situazione molto strana quella di un eventuale licenziamento di Corradi, perché la dirigenza, il proprietario Tei, il suo braccio destro Walker, il CEO Football Fredberg sono in questo momento a Singapore per il Gran Premio di Formula 1. Indubbiamente sarebbe stato molto strano prendere una decisione così forte con la parte più importante della dirigenza lontana migliaia di chilometri. E con questo ho concluso, restituisco la linea allo studio.
1: Grazie anche a Simone Egaldi. Questa è la situazione. Corradi a fine partita ieri sera ha dichiarato: mi prendo tutte le responsabilità per questa figuraccia, colpa mia in assoluto, e poi ovviamente anche la prestazione dei giocatori. Ci sarà modo di parlare di questo e tanto altro, tutte le partite di Serie A, B e poi anche la C con lo Spezia, come sempre domani sera alle 21 con il nostro appuntamento con Super Derby. È tutto per questa sera, vi auguro un buon proseguimento di serata, buon sabato sera.

0: già andata da Conad. Ascolta, devi andarci. Vai da Conad. Non puoi non andarci. Vai da Conad.
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 21 ottobre, dentifricio P White System Mentadent, vari tipi 75 ml, con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria, la casa della tua impresa. Il Teatro Sociale di Camogli presenta Tullio Solenghi con Francesco De Nicola, Roberto Alinghieri e Mauro Pirovano in Da Camogli a Voltri, un itinerario poetico attraverso la Grande Genova. Domenica 11 ottobre, ore 17.
5: A distanza di 5 mesi dagli ultimi, tornano i sondaggi Primo Canale Tecnè. Forse, ma questo lo chiederemo ai nostri ospiti oggi, è il più grosso, il più grande sondaggio fatto negli ultimi tempi in Liguria, perché insomma abbiamo fatto di tutto, chiesto di tutto, per quanto riguarda naturalmente tutte le province della nostra regione. Siamo andati anche molto in verticale, proprio per capire regione, provincia per provincia, tutti i vari temi, quelli più sentiti naturalmente per gli abitanti. Ben trovato l'editore di Primo Canale Maurizio Rossi.
6: Ciao Matteo, ciao ai nostri.
5: Da sempre fortemente attratto dai sondaggi che ci hanno dato negli ultimi tempi grande soddisfazione.
6: Ma non solo attratto, ma siccome abbiamo una società che è Tecnè, che azzecca sempre esattamente i risultati delle elezioni, quindi anzi, chi abbiamo collegato?
5: Abbiamo il presidente di Tecnè, grazie. Buongiorno e bentrovato.
7: Grazie, grazie a voi, è sempre un piacere.
5: Carlo Butaroni, naturalmente.
6: Ciao Carlo, allora partiamo subito perché abbiamo talmente tante cose da dire che dobbiamo fare, essere veloci, sintetici quando possiamo, ma spiegare bene le cose. È in effetti uno dei più grandi sondaggi mai realizzato in Liguria. Vediamo la scheda, sono 3.000 domande, 22.000 contatti effettuati.

0: di cui 19.000 sono stati rifiuti, quindi il 13,5%, 3.000 sono le interviste.
1: Sì, è un sondaggio molto grande, evidentemente, anzi io colgo l'occasione per ringraziare tutti quei cittadini che con pazienza hanno risposto alle tante domande che gli abbiamo fatto per cercare appunto di avere una fotografia della Liguria e dei capoluoghi, dei capoluoghi della regione. Abbiamo fatto 3.015 interviste complessivamente.
0: Ripartite come in Liguria praticamente?
1: Allora, abbiamo fatto prima un campione proporzionale in base alla popolazione e poi abbiamo fatto dei sovraccampionamenti nei comuni capoluogo. A Genova abbiamo realizzato più di 800 interviste e poi
0: Genova
1: più di 600.
0: Città, mentre Genova provincia, quindi saranno di più ovviamente.
1: Esattamente, come provincia poi aumentano, poi ne abbiamo fatte 600 circa, più di 600 insomma, alla Spezia, a Savona e a Imperia, per avere, siccome su quelle città noi chiedevamo proprio dei giudizi specifici, per avere un dato molto solido.
0: Quindi 2600 interviste nei capiluoghi e altre 400 in giro per la Liguria, anche in paesini, in altri posti del territorio.
1: Esattamente, per avere diciamo un campione equilibrato e proporzionale quando poi facciamo le domande che invece riguardavano tutta la regione.
0: Poi possiamo quindi andare a vedere lo spaccato di ogni provincia, sia di un dato sia di un altro, e poi mettere a confronto praticamente le quattro province.
1: Esattamente, tecnicamente si chiama campione disproporzionale rappresentativo, proprio perché c'è questa sovrarappresentazione dei comuni capoluogo, che è quella che ci serviva per dare solidità ai dati quando chiedevamo appunto dei sindaci di Genova, La Spezia, Imperia e Savona.
0: Quindi temi, io li leggo velocemente, forse c'è anche una scheda che Arianna che mi ha coadiuvato, e ringrazio moltissimo Arianna Croce per tutta questa grafica che ha fatto lei. I temi, come vedete, sono lavoro e sviluppo economico, costo della vita, viabilità, traffico e trasporti, sicurezza. Li leggete, sono veramente tanti. Uno di questi ve lo presentiamo adesso, perché così potete capire come è impostato il sondaggio. E abbiamo cercato, Matteo, uno dei temi forse più caldi in Europa, addirittura.
2: Assolutamente, con quello che è accaduto in Spagna, naturalmente è partita la protesta che ha poi coinvolto anche altri paesi, e adesso in Italia comunque un problema molto sentito, ed è un problema molto sentito a Genova sicuramente, con un alto anche numero di case sfitte, che anche nei giorni scorsi è stato molto al centro del dibattito politico, e quindi insomma quello della casa è un tema sicuramente
0: politica
2: molto
0: della casa.
2: Sentito.
0: Però questa domanda la troviamo adesso su Genova, Savona, Spezia e Imperia, e poi vediamo il totale. Vediamo intanto come è quella su Genova. Abbiamo il dato di maggio, e dovremmo avere poi anche i dati di ottobre, ma comunque andiamo a vederlo velocemente, vediamo queste schede. Questa è Genova, poi vediamo La Spezia, vediamo Savona e Imperia. Poi abbiamo però il dato invece finale, questo è per farvi vedere come funziona praticamente, questo è il dato finale su cui chiediamo un commento a Carlo Buttaroni.
1: La cosa molto interessante è che vediamo che Genova ha i valori positivi più bassi ed è sofferente come tutte le grandi città. Genova è un'area metropolitana dove insistono molte persone, e evidentemente il problema della casa è più sentito rispetto magari a capoluoghi più piccoli come possono essere Saveria, Savona, Imperia e La Spezia. La Spezia però ha dati comunque molto bassi anche per quanto riguarda la casa, e i giudizi positivi sono al 41%, a Genova sono il 40%, e sicuramente l'altro elemento molto importante è che sia su Genova che sulla Spezia il numero dei non sa è più alto rispetto a Savona ed Imperia. Questo ci racconta anche come questo tema, che è particolarmente sentito soprattutto in questo momento, venga vissuto in modo particolare da alcune categorie di cittadini. per esempio, è un tema molto sentito naturalmente dai giovani, dalle coppie

0: giovani e da coloro che non sono proprietari di casa. E naturalmente è un tema su cui le amministrazioni oggi devono fare molto i conti, perché rientra anche in quello che viene definito un po' la possibilità e la qualità del vivere.
1: Matteo, su questo tema dovremmo farci un bel dibattito.
2: Assolutamente sì, tra l'altro appunto ogni scheda, ogni domanda potrebbe, anzi meriterà, e faremo sicuramente, soprattutto ovviamente legati ai grandi temi, il programma politico del lunedì, soprattutto, ma non solo naturalmente, sarà ovviamente la casa dove poi potremo dibattere meglio tutti questi temi. Quindi già lunedì prossimo alle 21 si parlerà di
1: un tema, sarà un tema importante,
2: che però quello,
1: Diciamo dopo.
2: Ne parleremo dopo, va bene.
1: Ma passiamo alla prossima slide. Questa è una slide che per il momento vedete a 00, nel senso senza dati, che è quella sul voto alle amministrazioni della città. Quindi questo sarà il dato che presto, nella settimana prossima, verrà svelato, e cioè che cosa ne pensate di come è amministrata la città in cui risiede l'intervistato, dal sindaco e dalla giunta comunale. Vuoi spiegarlo un attimo, Carlo, questa scheda che risultato può dare?
0: Sì, questa è un po' la sintesi di quanto poi emerge dai singoli temi, perché noi testiamo 13 temi verticali, appunto abbiamo visto adesso la casa, poi ce ne sono anche altri, e poi chiediamo una sintesi di come è il giudizio generale. Non sempre, come vedremo, corrisponde esattamente, perché magari ci sono dei temi in alcune città che insistono di più, altri che insistono di meno, però questo ci dà un po' la sintesi di qual è quello che viene definito il sentiment dell'opinione pubblica, cioè come i cittadini vivono il rapporto con chi li governa, con il sindaco, con l'amministrazione.
1: Ecco, sono
0: ed è
1: due cose,
0: un indicatore molto importante.
1: Due cose diverse. Questa è l'amministrazione, poi se vediamo l'altra scheda invece sarà il voto al sindaco della città.
0: Esattamente.
1: Quindi ci sono, e non sempre le cose sono esattamente identiche, no?
0: No, infatti viaggiano su strade parallele, ma che non sono proprio uguali, perché poi i cittadini sanno anche distinguere, e oltretutto il ruolo del sindaco è un po' diverso da quello della giunta, dell'amministrazione nel suo complesso. Certo, è il capo, naturalmente è il responsabile massimo di come viene amministrata una città, però sul sindaco ricadono anche delle responsabilità spesso più politiche, più trasversali, ma questo lo vedremo proprio analizzando i casi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.
1: E avremo
0: settimane.
1: Due dati molto importanti. Dunque, a Genova noi sappiamo che in Liguria sappiamo che a maggio il più gradito era Claudio Scajola. Abbiamo due città, sia Savona sia La Spezia, che vanno al voto, Matteo, quindi questi sono due dati che saranno estremamente importanti, vedere se saranno in crescita o in decrescita. E poi abbiamo chiaramente Genova, dove abbiamo Silvia Salis, su cui però fra poco vi daremo qualche importante anticipazione. Vediamo però Spezia, Matteo, che è molto importante.
2: Spezia,
1: no?
2: Sì, perché è importante? Perché intanto c'è l'incognita per Achini, nel senso che, appunto, come dice anche la domanda, se ci sarà il terzo mandato, se il centrodestra confermerà l'attuale sindaco per Achini oppure no, ma proprio questo, il tema del terzo mandato di per Achini, è sicuramente un qualcosa che verrà dibattuto nei prossimi mesi. Questa sarà sicuramente un'incognita che ad oggi c'è, però la domanda naturalmente è lecita, perché dovremo riuscire a capire come andrà a finire questa vicenda, e è un po' il discorso che sicuramente vale anche per il sindaco di Scajola, il sindaco di Imperia Scajola, e anche lui con questo incognito del terzo mandato.
1: Anche se Scajola va nel 2028, quindi c'è un anno,
2: sì,
1: in
2: certo,
1: più.
2: Certo, certo.
1: Però abbiamo un altro dato estremamente, questi sono appunto i dati che avevamo a maggio, vi facciamo vedere come sono composte ovviamente le schede.
2: Se
1: e
2: ti ricordi,
1: quindi
2: Maurizio e Carlo, Savona per esempio con Russo, avevamo dato dei dati a maggio che erano molto importanti, perché avevamo fatto una fotografia che dava Marco Russo assolutamente stabile, con i cittadini di Savona
1: che lo volevano che si ricandidasse,
2: e quindi questo,
1: anzi,
2: insomma,
1: forse aveva, il PD lo voleva un po' meno,
2: esatto, e questo probabilmente lo diciamo noi un po' di dietro le quinte, l'abbiamo fatto in questo periodo, questo sondaggio ha dato un po' di scossoni all'interno del Partito Democratico e non solo, perché
1: e oggi
2: ha dato
1: dovrebbe
2: delle
1: essere
2: indicazioni
1: forte la ricandidazione

0: candidatura di Russo. Ma vediamo invece dei dati precisi che a me hanno stupito molto. La domanda era se viene preferito un candidato politico o un candidato civico, e qui c'è il crollo del candidato civico. Questo è stato diviso. Buttaroni ha fatto e Tecne hanno fatto un ottimo lavoro, perché come vedete qui ci sono tutti gli intervistati e a destra vedete solo gli elettori centrodestra, poi vedremo quelli centrosinistra dopo. Praticamente, se uno preferisce un candidato civico o un candidato politico, gli spezzini, nel caso non si ricandidasse per Acchini, dicono che preferirebbero 46% un candidato politico di tutti gli intervistati e degli elettori centrodestra il 49%. Se andiamo a vedere un attimo la scheda invece di che cosa pensano quelli del centrosinistra, vediamo che addirittura è superiore. Il candidato politico arriva al 55% degli elettori di sinistra, il 41% ovviamente quello invece del candidato politico, e solo il 24% per quelli di sinistra, il 21% in generale degli intervistati, il candidato civico. Cosa succede, Carlo? È il crollo del sistema civico a vantaggio di quello politico?
1: Credo che siamo in una nuova stagione, nella stagione in cui i cittadini chiedono una forte responsabilità ai partiti, e quindi non delegare soltanto alle persone, alle personalità civiche la guida di un comune, come è stata in una fase anche importante della nostra storia più recente. Questa nuova stagione richiede però una forza, una personalità politica che si assuma la responsabilità, così come i cittadini attraverso il voto esprimono, esercitano la politica dando un'indicazione precisa, così vogliono che le forze politiche si assumano la loro responsabilità candidando personalità politiche. Mi sembra una stagione molto interessante sotto questo punto di vista, e anche di maturazione dell'opinione pubblica, che non cerca più persone terze quanto proprio la scesa in campo e la presa in carico in prima battuta proprio delle forze politiche.
2: Però Carlo, per Acchini però insomma non è proprio non ha un'origine politica, cioè non è un politico fatto e finito, e sta comunque governando, mi ricordo anche gli ultimi sondaggi, tiene molto bene. Perché c'è questa esigenza? Salis tiene bene, vedremo nei prossimi sondaggi, che non voglio spoilerare. Bucci ha fatto molto bene da sindaco, è stato poi eletto presidente di regione, quindi abbiamo degli esempi in regione di civici che tengono e fanno bene. Però perché c'è questa esigenza di trovare comunque un politico allora?
1: Probabilmente i cittadini non intendono, diciamo, delle personalità che abbiano la tessera di un partito, appunto come ricordavi Matteo, la Salis, lo stesso Peracchini, insomma, non è tanto la tessera di appartenenza, è quanto esprimono del loro campo politico.
0: No, cioè, non mi permetto di contestare il direttore, ma volevo dare una risposta. Peracchini è stato eletto ormai 8 anni fa,
2: 2017,
0: la prima volta. E ormai dopo 8 anni è considerato un politico, cioè il sindaco di La Spezia,
2: sì,
0: no?
2: Però
0: lo stesso Bucci è 10 anni che ormai fa politica.
2: Certo, però la
0: Salis è il caso invece, e risale ormai a 1 anno e mezzo fa, però probabilmente sta cambiando in effetti qualche cosa, che fa piacere, perché è un rispetto della politica che sta tornando, che io apprezzo molto, perché pur avendo fatto parte di una lista civica praticamente, che era quella di scelta civica, detto, però credo che i partiti sono più strutturati e debbano fare veramente la politica del paese. Vediamo però che cosa succede alla Spezia, anzi annunciamo quello che chiederemo sulla Spezia, che è la città primaria dove si andrà a votare insieme a Savona, e c'è già un candidato in pectore del centro-sinistra, che è Davide Natale, attuale segretario
2: regionale
0: del Partito Democratico, e noi abbiamo chiesto quindi agli elettori di centro-sinistra se ritengono che Davide Natale sia il candidato giusto per cercare di diventare sindaco di La Spezia. L'altra, passiamo subito all'altra, seconda slide, e cioè tra Natale e Peracchini.

0: Acchini. Se per Acchini potrà essere ricandidato, essendo praticamente in dubbio, perché non è passata nella legge elettorale il terzo mandato, quindi vedere comunque come andrebbe il testa a testa per Acchini contro Natale. E poi vediamo anche, se non ci fosse per Acchini, Natale se sfidasse un ipotetico candidato del centrodestra, ancora non chiaro quale possa essere, che come andrebbe a finire. Ed infine abbiamo messo noi un candidato che è conosciuto dell'area, diciamo di quell'area, sebbene non di Spezia, ma comunque molto vicino, che è Giacomo Giampedrone, attuale assessore alla protezione civile, e quindi come andrebbe anche Giampedrone contro Natale. Bene.
1: Va bene, andiamo.
0: Oltre a questo, abbiamo fatto molte domande sulla Spezia, gestione dei rifiuti, sì, dell'amministrazione Peracchini, cosa migliorare in Spezia essendo una città turistica, limitazione degli affitti turistici, la tassa ai croceristi, come è passata sostanzialmente a Genova, se la vorrebbero anche alla Spezia. Arsenale, tutte le zone dell'Arsenale, se devono essere restituite in parte alla città, e sul rigassificatore di Panigaglia. Come procediamo allora? Adesso vediamo di che cosa possiamo andare a parlare, direi...
1: Un argomento così, appena appena niente sentito.
0: Di Silvia Salis. Bene,
1: di Silvia Salis.
0: Allora, di Silvia Salis, è, come abbiamo detto, un personaggio ovviamente nazionale, e andiamo a vedere il primo dato. Indipendentemente da quello che pensa farà Silvia Salis, lei, l'intervistato, che cosa preferirebbe? Che restasse sindaco di Genova fino alla fine del mandato ben il 51%, che assumesse un ruolo pubblico nazionale anche lasciando l'incarico di sindaco 8%, indifferenti il 33%, non sa o preferisce non rispondere l'8%. Carlo, cosa ne dici?
2: È risultato molto netto, in questo 51%, poiché è calcolato sul totale dei cittadini, degli intervistati a Genova, coinvolge anche elettori di centrodestra, che quindi nonostante magari non la rivoterebbero, però ritengono giusto che rimanga fino alla fine del mandato, forse anche, come dire, stimolati dalle voci che la vedono come possibile leader del campo largo nel caso in cui si dovessero fare le primarie, oppure scegliere un leader diverso dai due principali partiti, Conte e Schlein. Quindi questo 51% è un risultato molto molto netto. Questo 8% non è che è deludente, è che in questo momento ritengono che la Salis è meglio che concluda diciamo quello che è stato il mandato che gli è stato conferito dai cittadini. Quindi sotto questo punto di vista la continuità e il rispetto di un'assunzione
0: dai cittadini genovesi, assolutamente
2: cittadini genovesi.
0: Andiamo a vedere anche gli altri.
1: La seconda, perché la seconda è anche interessante: se lasciasse l'incarico del sindaco per assumere un ruolo politico, lei si sentirebbe tradito o tradita naturalmente? Quindi insomma, sì, il 30% qui... si sentirebbe tradito, il no, il 37%, poi c'è anche questa alta percentuale che non sa, ne preferisce non rispondere, che è addirittura il 33%, Carlo.
2: Sì, diciamo, questi non sa sono persone che in generale si interessano poco della politica, non sanno esprimere un giudizio molto netto e chiaro rispetto a questa possibile opzione. Sì, la cosa interessante è che nonostante tutto, cioè nonostante ritengono che per il 51%, quindi una maggioranza considerevole, ritiene che dovrebbe continuare il mandato, comunque un eventuale ruolo politico nazionale soltanto il 30% lo vivrebbe come un tradimento. Diciamo, non è una percentuale bassa, ma non è neanche altissima, non è di quelle che poi come dire, in una quota importante di elettori certo lascerebbe il segno un suo eventuale abbandono, però è una cosa che dal punto di vista del sentiment generale non lascerebbe un segno nettamente, un solco nettamente negativo.
1: Però è un po' strano questo, Carlo, mi permetto, nel senso che è quasi come in questo momento, esaspero un po' il concetto, come se le fosse un po' permesso tutto, cioè,
0: però
1: anche
0: io direi che questo dobbiamo vederlo alla

0: la fine di queste cinque schede.
1: Sì, ho capito cosa vuoi
0: dire. Vediamo la fine di queste cinque schede. Io vi propongo di leggerle e poi così facciamo il commento complessivo. La slide successiva è invece sulle eventuali responsabilità della scelta della Salis anche partiti che hanno sostenuto la sua candidatura a sindaco, qualora ovviamente decidesse di andare via da Genova. Ebbene, qua vediamo molto il 18%, il 16% abbastanza, poco il 36%, per nulla il 12% e il 18% non lo sa. Vediamo anche quella successiva a questo punto.
1: Che forse è la più attesa?
0: Quella forse. Dopo.
1: La domanda
0: se lei ha votato per l'elezione comunale di Genova, ha vinto sia Salis, il 26% è sul totale chiaramente degli elettori, ricordiamolo.
2: Certo.
0: Quindi c'è un 49% che non ha votato, per quello che poi lei ha preso il 51% e qui abbiamo la slide più importante, cioè lei voterebbe oggi praticamente Silvia Salis? Ebbene, a maggio era al 51,5, oggi a ottobre è al 52,1, quindi addirittura è cresciuta di uno 0,6%. Se guardiamo la slide successiva, abbiamo preso tutti i dati che tu hai fatto dal febbraio del 2025, appena fu candidata a sindaco, e vedete che ha avuto un crescendo. Tu avevi previsto il 52% ad aprile della Salis, ha preso 51,48, questo per ricordare a tutti la credibilità delle indagini fatte da Tecné. Poi siamo passati a un 56% addirittura di settembre, quando tu dicesti che era in una luna di miele, a dicembre è sceso al 52,7, a maggio al 51,5, adesso risale al 52,1, che è oggettivamente un grande risultato. Io dico la verità, ritenevo, sapendo quali sono i mugugni che si sentono in città, che la Salis fosse scesa sotto il 50%, invece il tuo sondaggio la dà addirittura in leggera crescita rispetto a maggio, nonostante che la città abbia avuto molti problemi in questo periodo. Questo che cosa significa? Appunto, che era la domanda del direttore che ti faceva, ma volevo arrivare a questa fine di lettura delle schede.
2: Lei, allora, ci sono due elementi che emergono dai trend che abbiamo rilevato insieme a Primo Canale. Finita la luna di miele, che appunto era settembre, aveva toccato il 56% dei consensi, si è stabilizzata la Salis intorno al 52,5, 52,1, in questa circostanza. Stiamo parlando di pochi decimali di spostamento, quindi c'è una stabilizzazione su un livello comunque alto. E l'altro elemento che va considerato è che in questo momento la Salis vive questo doppio registro di sindaco di Genova, ma anche di personalità a livello nazionale. Quindi sotto questo punto di vista lei gode di una manovrabilità politica che magari fosse soltanto la sindaco di Genova, la sindachessa di Genova, oppure soltanto un politico nazionale non avrebbe. Questo doppio registro probabilmente l'aiuta, lei riesce a gestirlo anche abbastanza bene dal punto di vista comunicativo, e questo ci spiega anche il motivo per cui i cittadini vorrebbero che continuasse a fare la sindaca di Genova con il 51%, ma c'è comunque una parte che tollererebbe, diciamo così, o la perdonerebbe se dovesse scegliere invece una strada che la porterebbe a diventare una protagonista a livello nazionale.
1: E allora ti rifaccio la domanda di prima velocemente, la risposta, perché ci sono ancora tante schede da far vedere. È un po' davvero che in questo momento le viene un po' perdonato tutto, le verrebbe perdonato l'eventuale tradimento, fra virgolette, le viene perdonato obiettivamente, molte cose in città non funzionano, però insomma lei rimane, galleggia sopra la linea del 50%, quindi come dicevi tu, in una, con un'ampia sufficienza, anzi più, se più della sufficienza. E allora l'opposizione, se io fossi uno dell'opposizione, chiederei cosa deve fare per scendere sotto il 50, se insomma ci sono tante cose che ancora non vanno e lei non dà delle risposte su alcuni temi grandi, importanti, dalla sicurezza che vedremo dopo, alla pulizia delle strade, a tanti altri argomenti.

0: Menti. Se io fossi uno dell'opposizione dico, se in questo momento che obiettivamente anche il sentiment in città, insomma tutti noi ce l'abbiamo, è obiettivamente cambiato rispetto a qualche mese fa, eppure è sempre lì, e allora Carlo cosa devono fare per farla scendere, chiederebbero gli oppositori di Salis?
1: Beh, questo è proprio la domanda politica per eccellenza, nel senso, se io non sono d'accordo su come sta governando un sindaco, cosa devo fare? Anche per cambiare il sentiment della popolazione, probabilmente trovare qualcuno che dà voce ai malumori, all'insoddisfazione. In questo momento a rafforzare la posizione di Silvia Salis c'è anche un centrodestra che manca di una voce di opposizione. Comunque è una voce che si perde nel complesso. Noi non dobbiamo mai dimenticare un aspetto, che le persone in media, non tutte naturalmente, in media, al nord un po' di più, però si occupano di politica per 11 minuti al giorno, cioè 11 minuti volontariamente si occupano di politica. Ecco, in quegli 11 minuti il centrodestra evidentemente non riesce a far passare la propria voce, e questo naturalmente rafforza chi è al governo. Questo riguarda Genova, ma riguarda probabilmente anche altre città, e la stessa cosa si può dire anche a livello nazionale.
2: Io invito intanto la regia a far vedere l'istogramma finale dei dati di Silvia Salis, così vedete praticamente da febbraio del 2025 fino a oggi, vedete praticamente il gradimento suo qual è stato, ed è veramente sempre molto coerente, molto preciso, tranne l'impennata di settembre dell'anno scorso. Noi comunque abbiamo fatto molte altre domande che poi il direttore Angeli vi presenterà nelle prossime settimane, sulla MT, sul porto di Genova, le opere più importanti per Genova, l'impianto di fine ciclo, rifiuti, lo stadio, la viabilità della Val Bisagno, la città sporca o pulita e la sicurezza. Allora andiamo a vedere, Matteo, questi dati sulla sicurezza che vorrei che anzi presentassi tu, perché l'hai seguita molto più di me.
0: Sicuramente il tema della sicurezza, tra l'altro arriverà a Genova il ministro Piantedosi la settimana prossima, proprio per dare delle risposte, speriamo, proprio alla città su quelle che sono state le richieste che ha fatto proprio Salis a Roma. Eccolo qua, secondo lei la sicurezza della città deve essere soprattutto organizzata da comune, governo, entrambi in ugual misura, non sa, quindi il 27%, quindi i cittadini pensano che sia il comune a dover fare qualcosa per migliorare,
2: per il 27%,
0: certo.
2: Il 12% il governo, ma il 60%
0: certo.
2: Entrambi,
0: ed è qui che
2: ben venga.
0: Abbiamo fatto anche un po' di su questo, tanto anche come primo canale abbiamo un po' criticato quando Salis andava contro il governo, è andata contro il ministro, contro una sorta di braccio di ferro col ministro Piantedosi, che aveva addirittura annullato una visita a Genova proprio per questo gelo che si era creato. Poi grazie insomma poi anche un po' alla spinta un po' di tutti, Salis ha fatto una sorta di retromarcia ed è andata a stringere la mano a Piantedosi, e quindi poi addirittura martedì prossimo sarà a Genova.
2: È uno di quei casi dove abbiamo detto brava Salis,
0: è vero,
2: perché rivedere delle posizioni secondo me è estremamente importante, ecco, non radicalizzarsi su una posizione.
0: Anche
2: compreso,
0: perché questa risposta dei genovesi è la più vera, il comune non fa niente senza lo Stato, e lo Stato comunque ha bisogno
2: deve
0: anche
2: aiutare il comune.
0: Comune, che vuol dire illuminazione, che vuol dire sociale, vuol dire non solo forze dell'ordine, vuol dire tutto il pacchetto, no?
2: Però
0: a posto un centro storico o zone degradate.
2: Il dato lo leggiamo, il 60% dice entrambi, il 27% esatto. È il comune. Ma vediamo la scheda successiva, che è anche molto importante.
0: Pensando alla sicurezza e al controllo del territorio, secondo lei Genova oggi è più sicura rispetto a quando era sindaco Marco Bucci per il 19%, sicura più o meno come prima il 52%, meno sicura rispetto a quando era sindaco Bucci il 29% e non sa il 0%, ecco, guarda questo dato qua, 0%, quindi chiunque...
2: Carlo, come lo commenti questa scheda?
1: Sì, questo è evidente che c'è stato un degrado di tutta la parte che riguarda il comparto sicurezza. Non è un problema che riguarda soltanto Genova, basti pensare ad altre città, come anche vengono raccontate Roma.

0: a Milano e altre, insomma. E quindi io l'ho trovato abbastanza normale il fatto che rispetto a 2 anni fa ci siano più persone che pensano che la sicurezza era meglio, cioè questo 29% non è tanto una risposta politica quanto proprio cronologica, cioè in questi anni il tema della sicurezza, questi ultimi tempi il tema della sicurezza è all'ordine della cronaca, come voi potete testimoniare molto bene, ma soprattutto è diventato un tema politico. E io non dimentico mai tutte le volte di ricordare che tra le righe con cui è scritto tutti gli articoli della Costituzione, la sicurezza è un diritto che viene ricordato in ogni, veramente in ogni principio, in ogni passaggio.
1: È vero però, Carlo, che qui a Genova, da quando c'è la nuova amministrazione, mentre Milano ha ormai da molto tempo la stessa amministrazione, il cambiamento, diciamo, di questa amministrazione ha voluto tagliare diverse situazioni. Infatti una delle discussioni è stata, ad esempio, il taser ai vigili, alla polizia urbana o meno, e da lì che è nato lo scontro poi con Piantedosi. Quindi, anzi, il direttore...
2: Poi sicuramente poi c'è un'altra cosa, che non è questa la sede, però ne approfitto per 30 secondi. Negli ultimi tempi anche l'ordine dei giornalisti, questo l'ha denunciato, lo denuncio anch'io, c'è una volontà da parte della prefettura, forse si dice anche per suggerimento dell'amministrazione stesso, di cancellare o di non far emergere cose negative che succedono in città. Questo è molto grave, perché nelle notizie che ci arrivano dalle forze dell'ordine si parla di qualche collanina e qualche scippo, non viene più dato, insomma, tutto quello che è invece sempre microcriminalità, per carità, però le cose un po' più gravi che invece succedono in città. Questo è una qualcosa che va denunciato sicuramente, e vogliamo andarci a fondo, perché insomma non è normale che ci sia una sorta di censura di quello che avviene in città. Questo, insomma, penso, Maurizio, che tu sia d'accordo, nel senso che
1: non lo sapevo
2: e te lo dico adesso in diretta, però
1: quindi anche l'ordine dei giornalisti lo dice.
2: Sì, assolutamente. Vabbè. Sì, ma lo diciamo anche noi, perché obiettivamente c'è qualcosa che non sta funzionando.
1: Però il sentimento dei cittadini è chiaro.
2: Esatto.
1: Da un 19% si è passati a un 29%, cioè la città,
2: che sommato a 52 già di prima,
1: viene considerata meno sicura. Questo è un dato oggettivo. Passiamo poi alle altre schede, su queste ve le sveleremo settimana prossima, ma ve le annunciamo. Se la Salis lasciasse l'incarico di sindaco, lei per chi voterebbe? Quindi un candidato centrodestra e centrosinistra, come vedete, Salis sindaco. Si tornasse alle elezioni, chi vorrebbero che diventasse sindaco gli elettori del centrosinistra tra Sanna, Romeo, Terrile, attuale vice sindaco, Pirondini, senatore, capogruppo del Senato di 5 Stelle, Tiziana Beghin, sempre dei 5 Stelle e assessore al turismo, Lorenzo Basso, senatore, devo dire, che è una delle persone che io stimo di più di tutto il panorama politico ligure, e grande esperto di informatica, oppure un altro candidato. Ecco, questo è quello che è la posizione degli elettori del centro-sinistra. Andiamo a vedere però con i dati quelli del centrodestra, e lì abbiamo cercato per il momento 4 nominativi, non è detto che poi entro dicembre ne mettiamo dentro qualcun altro. Allora, abbiamo messo Matteo Campora, che sembra un pochino il pupillo, diciamo, di tutta un'area del centrodestra, Ilaria Cavo, Pietro Picciocchi e Edoardo Rixi. Ecco, i dati sono questi, li lascio commentare a Carlo Buttaroni da Milano o da Roma, non ho capito dove sei.
2: Roma, ho visto da Roma. Il polone dietro.
0: Sì, i dati sono, anche in questo caso, sono molto chiari. Picciocchi e Cavo sono naturalmente ai primi posti, Ilaria Cavo al 27%, Picciocchi al 20%, poi arriva Rixi col 18% e Matteo Campora al 7%. Si esprimono un buon numero di cittadini di centrodestra di Genova, soltanto il 28% non ci dà indicazioni, e evidentemente la sfida Ilaria Cavo contro un altro candidato del centro sinistra in questo momento sembra essere quello che affascina di più gli elettori di centrodestra di Genova. D'altra parte Ilaria Cavo è sicuramente una personalità molto conosciuta e apprezzata a Genova, e ha avuto un'esperienza politica politica in questi anni importante, che fa sì che la fiducia in questo momento ricada in

0: particolare su di lei.
1: Vediamo anche le altre slide. Silvia Salit, questo l'abbiamo visto appunto sul centro-sinistra, e sveliamo anche quello del centro-destra.
2: C'è questa qua che è bella anche.
1: Eccola qua, eccola, l'abbiamo ritrovata. Sì. Prego,
2: sì,
1: Matteo.
2: Secondo lei la base dell'esperienza maturata finora come sindaco di Genova, Silvia Salis avrebbe le caratteristiche adatte per ricoprire in futuro un ruolo politico nazionale di primo piano? Allora vedremo le risposte, quindi sicuramente sì, probabilmente sì, però probabilmente no, sicuramente no, e va bene.
1: Passiamo alla prossima.
2: Sono le altre. E questa invece, ritiene Silvia Salis sarebbe adatta a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio? Questo vedremo cosa ne pensano i cittadini. Andiamo avanti, tanto queste ovviamente sono a zero. Questa invece vale per tutti i residenti della nostra regione, questa domanda. Nel caso Marco Bucci non fosse più presidente della regione Liguria e si andasse a elezioni, lei vorrebbe Silvia Salis come presidente della regione? E vedremo queste, quali saranno le risposte dei cittadini della nostra regione. E anche qui vediamo, condividerebbe la scelta di Salis di lasciare il comune di Genova per candidarsi a presidente della regione? Sì, la condividerei. No, non la condividerei. Vedremo questo anche qui. Quello che sarà l'esito del sondaggio, eccolo qua, invece vedremo se sarà lei, se dovesse essere Ilaria Cavo a essere il presidente della regione e a, fra virgolette, combattere contro Silvia Salis, chissà chi dei due avrà la meglio per i liguri.
1: Che poi noi speriamo che resti il nostro sindaco la Salis e il nostro presidente della regione,
2: sì, perché la stabilità,
1: Marco Bucci,
2: poi alla fine,
1: perché la stabilità conta, e che vadano d'accordo sia tra di loro sia col governo, che sia di centrodestra o di centrosinistra, però è molto importante che una città, diciamo, non si inimichi il governo di qualsiasi colore esso sia. Cosa ne pensi di queste domande, Carlo, tu che hai fatto anche indagini un po' in tutta Italia?
0: Guarda, io aspettavo un momento per ringraziare Primo Canale, perché l'indagine che stiamo facendo sulla Liguria e sulle città è veramente, penso, una cosa molto importante, perché dà ai cittadini un rispecchiamento che aiuta a riflettere e a diventare cittadini più consapevoli dal punto di vista poi politico. Naturalmente sono uno stimolo, devono essere uno stimolo per la politica, devono essere uno stimolo per le amministrazioni per fare sempre meglio, e abbiamo veramente indagato proprio grazie al Primo Canale, con cui la collaborazione è a 360 gradi, cioè le domande sono domande che voi riuscite a porci e a ottenere, poi a ottenere le risposte, perché voi avete il polso veramente della situazione, fate un lavoro straordinario di servizio pubblico che veramente permette di cogliere quel sentiment che altrimenti, insomma, allontanerebbe i cittadini dalla politica. Io penso che quella risposta che abbiamo visto, che i cittadini vogliono più politica al governo delle città, è grazie anche, come dicevi tu Maurizio, è un indicatore positivo, è grazie anche al lavoro che voi svolgete, perché essere cittadini e avere una consapevolezza politica rende le città e il governo, le amministrazioni migliori e più performanti rispetto a quelli che sono i bisogni dei cittadini.
2: E forse c'è voglia di politica, quindi, Carlo?
1: È probabile,
2: te.
1: Sì.
0: Sì.
1: Io direi allora di andare. Domande. Allora, noi, direttore, abbiamo fatto grandi battaglie a favore dell'entroterra,
2: sì,
1: che ultimamente è stato veramente bistrattato con il problema, in particolare proprio del servizio. Allora abbiamo voluto inserire queste domande. Secondo lei quanto è importante sostenere le persone che scelgono di continuare a vivere nell'entroterra? Vedremo il dato, ma questo lo vorrò vedere, anzi inviterò il direttore a fare una trasmissione con i sindaci dell'entroterra,
2: certo,
1: e svelare quella sera questi dati insieme a loro. L'altra è ancora molto interessante: che cosa praticamente andrebbe fatto, gli interventi prioritari proprio per sostenere chi vive nell'entroterra. E qua, come vedete, trasporti, collegamenti, sanità e servizi, agevolazioni economiche e fiscali, lavoro, attività economiche.
2: Sarebbe bello.

0: averli tutti.
1: E così via. Quindi li vedremo e potremo dibatterne,
0: sì,
1: con,
0: certo,
1: loro.
0: Certo.
1: Poi l'altro giorno tu hai fatto un'importante intervista.
0: Sì, quella con il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, che è venuto a Genova, insomma ha parlato di tante cose, ma a questo punto poi ha anche adesso nominato un coordinatore regionale, Medusei, che quindi la Liguria ha anche un nuovo coordinatore.

0: Ascolti TV, Instagram e Facebook, straordinario.
1: Bene.
0: No, sì, pare, eh? No,
1: ha avuto. Sì, molto buono. Numeri straordinari, sia appunto le viste sia per la televisione, social, insomma, ha fatto quasi un milione, possiamo dirlo?
0: Sì,
1: mi sembra
0: sì,
1: di un milione di visualizzazioni questa intervista a Vannacci. Cosa dimostra questo? Banalmente, non è un sondaggio, ma lo dice
0: vediamo
1: lo dicono
0: la
1: i numeri,
0: intanto.
1: Vuol dire che in questo momento ha presa, nel bene o nel male, piace o non piace, ma Vannacci ha presa, lo dimostrano anche i piccoli numeri che abbiamo fatto, fra virgolette, e abbiamo chiesto proprio questo: secondo lei la presenza di Futuro Nazionale potrà modificare anche gli equilibri politici in Liguria? Vedremo quello che sarà il risultato delle risposte,
0: Carlo,
1: dei cittadini della Liguria.
0: A livello nazionale, dov'è che va a erodere voti Vannacci e quanto viene dato attualmente a livello nazionale?
2: Allora, a livello nazionale siamo intorno al 7-7,5%, ci ha avuto una, se non un arretramento, quantomeno una frenata nelle ultime settimane il consenso di Futuro Nazionale. Naturalmente l'impatto maggiore ce l'ha sul centrodestra, in modo particolare sulla Lega, su cui appunto è, non so se possiamo dire che è una costola o comunque da lì è partito, ecco, perlomeno per quanto riguarda il suo percorso politico alle europee. Però è interessante notare che il suo consenso non arriva tutto dal centrodestra, circa un quarto arriva da coloro che non avevano votato, una parte minore arriva persino dalla sinistra, in modo particolare una quota non altissima, ma insomma consistente, dal Movimento 5 Stelle, segno che probabilmente il partito di Vannacci è più trasversale di quanto lo immaginiamo, ed esprime evidentemente una domanda che è difficile categorizzare esclusivamente di destra o esclusivamente di sinistra. Nelle indagini che abbiamo fatto, quello che emerge è che Vannacci è un politico che parla con le parole delle persone, e questo è evidente anche ascoltando i suoi ragionamenti. Poi il tema della sicurezza è sicuramente il tema prioritario su cui Vannacci ottiene il consenso dei cittadini.
0: Prossima settimana il direttore presenterà
1: l'ultima
0: questa
1: scheda. Eccolo qua, l'ultima scheda che vi presentiamo questa sera, naturalmente a zero, è quella relativa naturalmente ai partiti e quindi cosa potrebbe accadere se oggi si andasse al voto oggi, quindi insomma anche in vista naturalmente di quello che sarà nel 2027, quindi vedremo proprio la fotografia, che è anche questa molto, molto attesa naturalmente, perché insomma abbiamo le ultime rilevazioni a mano. Quindi insomma c'è anche naturalmente all'interno dei partiti tanto bisogno di sapere come stanno andando, se stanno andando bene, se stanno andando invece dalla parte sbagliata, e se questo potrebbe sicuramente dare un'indicazione anche ai politici stessi e ai dirigenti dei partiti, che ovviamente avremo lunedì sera alle 21.
0: E potremo vedere
1: qui
0: i più e i meno, chiaramente ad esempio dei partiti del centrodestra, e quanto prenderà eventualmente secondo questo sondaggio Vannacci in Liguria, e se sarà più o meno della media nazionale. Dopodiché andremo a vedere anche invece nei piccoli partiti, ad esempio come Italia Viva e Azione, se arriverebbero o no al 3%, fatidico, anche perché se non ci arrivano comunque devono farsi bene i conti e cercare di entrare subito in coalizione per provare a chiedere qualche posto nel listino dei partiti più importanti. Questa è l'unica strada che possono praticamente seguire, mentre Vannacci potrebbe teoricamente decidere anche di andare da solo. Ecco,
1: aspetta
0: questo,
1: sempre la telefonata di Giorgia Meloni, dice che il telefono per ora non suona, vedremo se suonerà oppure no.
0: Bene, direi che abbiamo detto veramente tutto, intanto per annunciare tutto questo grande sondaggio che andrà avanti quantomeno per un mese, quindi tutti i giorni sul sito ci saranno una di queste domande, oppure parleremo una volta di Imperia, una volta di Savona, di Spezia e di Genova.
1: Bene. Grazie Carlo, allora.
0: Grazie Carlo,
2: grazie
0: del grandissimo
1: magari
0: lavoro.
1: Ovviamente ti coinvolgeremo magari nel corso del nostro cammino all'interno di questi sondaggi, magari come abbiamo fatto l'ultima volta, naturalmente anche per parlare con i sindaci, per dialogare con loro e spiegargli bene qual è il loro risultato, quale sarà il loro risultato. Grazie Carlo Butaroni.
2: Grazie a voi, con grande piacere, un saluto a tutti.

0: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: Il futuro dell'auto è arrivato nello showroom BYD di Genova.
2: Lunga autonomia, prestazioni elevate e un comfort unico. Perfetto sia per le curve della Liguria che per i viaggi più lunghi.
3: Guidare una BYD è più facile di quanto pensi, grazie a offerte dedicate, pagamenti flessibili e piani personalizzati.
4: Prenota il tuo test drive a Genova. Ti aspettiamo in showroom. Corso Italia 30 Rosso.
5: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
6: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
5: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti,

0: Il libro di Massimo D'Alema si intitola Eravamo comunisti, un titolo chiarissimo. D'Alema, intanto grazie di essere qui da noi, è un lungo racconto di una vita, di una parte della vita e di una parte della storia del nostro paese, soprattutto visto attraverso le lenti di un grande partito, il Partito Comunista.
1: Sì, grazie a voi dell'invito e di questa opportunità di presentare questo libro a Genova. E sì, è un lungo racconto, il racconto di una passione politica del Novecento, diciamo, finisce con la fine del PC, con le prime elezioni a cui il PC non si presentò. E non è un libro nostalgico, diciamo, perché ricostruisce la vicenda politica, personale, con spirito critico, non nascondendo gli errori, le incertezze, le contraddizioni, però viene fuori anche la ricchezza di quella vita politica, la forza, le passioni, le idealità, la forza delle personalità con le quali io ragazzo, Certo. Io sono stato un uomo fortunato perché diciamo sono...
0: Lei è cresciuto in una famiglia comunista, è stato un bambino comunista.
1: Sì, sono stato un bambino comunista, ma poi in un periodo cruciale della storia del paese, cioè nella seconda metà degli anni 70, io ero membro della direzione del Partito Comunista, quindi ero lì, diciamo, quindi ho vissuto,
0: me lo ricordo,
1: quella esperienza in presa diretta.
0: Suo papà è stato un dirigente del partito, lei ha conosciuti tutti, giustamente l'ha detto, però andiamo un po' indietro, partiamo da quando venne a Genova,
1: sì.
0: Abitando a Nervi, in una data molto significativa, perché eravamo intorno al giugno del 60, più o meno.
1: Sì. Mio padre era diventato segretario regionale del partito da qualche mese, e noi lo raggiungemmo alla fine delle scuole, perché noi abitavamo a Roma e avevo 11 anni, facevo la prima media. Poi dalla seconda media in poi sono stato genovese, diciamo. E quindi la fine delle scuole noi arrivammo che la città era in stato d'assedio.
0: Certo.
1: Tanto è vero che c'era sciopero generale, non c'erano gli autobus e ci vennero a prendere i compagni del servizio d'ordine del PC con un camioncino.

0: vicino, mia madre, mio fratello ed io. E andammo a Nervi. Mio padre aveva trovato casa a Nervi, dove poi insomma ho cominciato la mia vita nerviese, le prime amicizie, la scuola che si trovava nei giardini, un posto meraviglioso. E poi via via Genova è stato il liceo, perché il liceo Dori ha avuto un...
1: Però la interrompo un attimo, perché volevo ricordare l'episodio dell'incontro con Togliatti, quando era pioniere e ha fatto il discorso di fronte a Togliatti, genovese fra l'altro, Togliatti, e Togliatti ha detto una cosa anche divertente.
0: Questo non lo so, perché questo si tramanda, io non lo ha detto a me,
1: lo racconti.
0: Il discorso l'ho fatto perché, diciamo, sì, ho visto, fra l'altro, sul Corriere della Sera, al lato dell'intervista a Cazzullo, c'era la fotografia proprio di D'Alema bambino, e dietro si vedeva Togliatti che ascoltava questo mio... Io portai il saluto dell'Associazione dei Pionieri al nono congresso del PC. E certo che per un bambino parlare al congresso nazionale del PC fu un'emozione molto forte, la mia prima emozione politica, diciamo. Sì, raccontano che Togliatti abbia detto, i più benevoli, Togliatti abbia detto questo farà strada, sì. I più maligni, ma questo è un bambino o un nano? Comunque sì, certo. Mi ascoltarono, ecco, mi ricordo che mi ascoltarono.
1: Come era Togliatti?
0: Ma sa, io veramente, poi lo incontrammo perché andammo a trovarlo, chiedemmo di essere ricevuti, Gaspara Paietta ed io, per lamentare che i compagni della sezione di Monteverde Vecchio non ci davano la sede, avevano un locale sfitto. E volevano fare un circolo, sì, diciamo, ricreativo, e noi lo volevamo per il circolo dei pionieri, per i bambini, non ce lo volevamo dare.
1: E mi diede un buon consiglio.
0: No, ma innanzitutto ci ascoltò, vede, la cosa più straordinaria di quel mondo, di quegli uomini, di quelle personalità, e ti ascoltavano. Ci chiese, volle capire quanti eravamo, quanti erano gli iscritti. Prima domanda. Per capire se era una realtà consistente, cosa facevamo, e alla fine disse: va bene, avete diritto alla sede, occupatela, forzate, perché era piano terra, forzate le finestre con un piede di porco. Noi non osammo chiedere cosa fosse, non lo sapevamo, ma poi avevamo degli educatori più adulti che ci spiegarono. E lo facemmo, occupammo la sede.
1: Dunque vorrei andare a questo punto, ritornare al periodo genovese, gli anni del Doria, preside il mitico e terribile Italo Malco. E compagni di classe, se li ricorda?
0: Sì, mi ricordo molti compagni.
1: Mi dica qualche nome.
0: No, ma adesso i nomi non li voglio fare, anche perché non vorrei poi...
1: Si è dimenticato.
0: Se il tempo passa, magari uno sbaglia un nome, però sì, era una classe molto vivace. Io ero nella sezione E, il mio amico del cuore Marco Buscaglia era invece andato alla sezione B, diciamo, quando ci trasferimmo da Nervi al liceo Doria, diciamo, quindi non eravamo nella stessa, se pare la B, non eravamo nella stessa sezione. Ricordo dei professori straordinari, c'era Sacco che insegnava filosofia, La Cella che insegnava latino e greco, severi ma straordinari. Poi, insomma, noi abbiamo imparato, quello che ho imparato nella vita l'ho imparato soprattutto lì. Era un... E io poi, oltre al liceo,
1: ecco,
0: poi cominciai a fare politica. Mi iscrissi alla Federazione Giovanile Comunista.
1: Chi c'era allora nella Federazione Giovanile Comunista?
0: C'era Mario Margini. Mario Margini era il nostro, diciamo, leader nazionale di riferimento era Giulietto Chiesa.
1: Giulietto Chiesa, che ha fatto poi questa grande esperienza in Unione Sovietica.
0: Dopo, come giornalista.
1: Ma Luigino Castagnola.
0: All'epoca Giulietto era responsabile degli studenti universitari. Faceva parte del gruppo dirigente nazionale della FIGC, però era genovese e quindi aveva questo rapporto con Genova.
1: E sopra Giorgio Doria?
0: Io l'ho conosciuto perché, oltre a frequentare Salita San Leonardo e quindi la FIGC,

0: io andai alla Società della Cultura.
1: Che
0: era in questo grattacielo, dove c'era la Basevi,
1: Enrica Basevi
0: e Giorgio Dori, e poi c'erano anche tanti operai, non erano soltanto intellettuali, era un centro molto vivo di sinistra, infatti poi a un certo punto entrarono in conflitto con il Partito Comunista.
1: Senta, mi sembra anche Eugenio Carmi, Lisetta Carmi, dico bene, personaggi veramente straordinari della cultura.
0: Quindi la città tra gli studi e i primi passi, e poi mi iscrissi all'Associazione Nuova Resistenza, che nacque sull'onda anche dei fatti del 60, certo, eccetera, così, con l'idea di raccogliere giovani che non avevano vissuto l'esperienza della guerra, della resistenza, ma si riconoscevano in quei valori, ed fu anche quella un'esperienza molto bella. Sì, direi Genova è stato il luogo di formazione.
1: Sì. Ecco, che ricordo ha però in generale così della città? Ha un buon ricordo?
0: Sì.
1: Ci stava bene?
0: Allora, io abitavo a Nervi, un posto dove si sta
1: male.
0: Benissimo.
1: Sì, indubbiamente. Ha imparato anche ad andare in barcavela.
0: Ho imparato ad andare in barcavela, ho imparato tante cose, ho imparato a nuotare. E, no, io sapevo già un po', ma certo. E poi se lei pensa che io andare alla scuola media la mattina, facevo tutta la passeggiata a mare. Scendevo, perché noi abitavamo vicino all'ospedale, scendevo al porticciolo, facevo tutta la passeggiata a mare e poi entravo nei parchi di Nervi.
1: Meglio di così.
0: Spettacolo, c'è gente che viene dall'altro mondo per vedere queste cose, per me era il mio percorso per andare a scuola tutte le mattine.
1: Suo papà era un dirigente...
0: Mio padre è stato un uomo energico, combattivo. Infatti una volta per prendermi in giro qualcuno mi disse: tu sembri il nonno di tuo padre, perché io invece ero più, diciamo, più silenzioso, più... Mio padre era molto irruento nella battaglia politica, era un uomo di grande passione, cioè. E a Genova non ebbe vita facile, perché
1: non lo metto in dubbio,
0: ebbe degli scontri. Lui voleva costruire una politica regionale, i genovesi erano molto genovesi,
1: genovacentrici,
0: quindi
1: certo.
0: Diciamo, alla fine, quando lui era stato eletto, mio padre e io sono entrato in Parlamento la legislatura dopo che mio padre aveva lasciato, tant'è vero che un commesso, scherzando, mi disse: qui c'è il banco D'Alema, diciamo, perché mio padre era stato parlamentare. Io parlamentare del Salento e mio padre della Liguria, cioè
1: bellissimo.
0: I due posti più lontani d'Italia, ma lui era eletto molto con i voti che prendeva a Savona, alla Spezia, perché le preferenze a Genova non ne pigliava moltissimo.
1: Vediamo un attimo un brevissimo contributo, lei è venuto da noi diverse volte, questa mi pare che sia del 2013, non intervistato in questo nuovissimo studio, ma a Primo Canale.
2: La politica è una passione. Da un lavoro ci si può dimettere, da una passione no. Quindi io resto un appassionato di politica. Dopodiché, un altro punto, non sono in cerca di occupazione. Sono responsabile di una fondazione culturale europea importante, non sono un disoccupato in cerca di occupazione.
1: Certo.
2: È chiaro che se si ritenesse di aver bisogno di me, questo dipenderà da tante cose in realtà, una coalizione, un'alleanza, un equilibrio, quindi non ci sono posti prenotati, la politica è più che mai nel nostro paese incertezza, rischio, ecco. Ma se si avrà bisogno di me, mi chiameranno, è chiaro che sarò contento. Quando ti dicono abbiamo bisogno di te, fa piacere.
1: Ultima domanda, passione anche andare in barcavela.
2: Straordinaria, sì. Non sono più armatore, abbiamo venduto la barca perché... sinceramente perché non avevamo più soldi per tenerla, e perché abbiamo i nostri risparmi, abbiamo in famiglia, abbiamo deciso di prendere una casa in casetta in campagna, quindi abbiamo fatto una scelta da persone anziane,
1: Beh, ma insomma la vela,
2: però la passione anche lì è una passione.

0: imbarcazione, se qualcuno ha bisogno di imbarcare un mozzo per fare una regata,
1: Massimo
0: sono
1: D'Alema
0: disponibile.
1: Ma perché non faccio il ministro degli esteri? Grazie Presidente.
0: Arrivederci.
1: Grazie.
2: Dopo Genova c'è l'università, la normale di Pisa.
3: E c'è il 68.
2: E c'è il 68.
3: Il 68 travolse tutto e tutti e fu una stagione straordinaria, con tutti gli errori naturalmente che abbiamo fatto, perché questo è... Non ho nascosto di aver fatto degli errori, diciamo, non è un libro nostalgico.
2: Lei che errore ha fatto? Lei che errore ha fatto nel 68 o in quel periodo?
3: Tanti, ho partecipato agli eccessi, all'estremismo, diciamo. Poi fui sorpreso, perché quando dissi io a Giancarlo Pajetta, tu per tu, sono andato alla bussola, diciamo, e ho sbagliato.
2: Perché ha sbagliato la bussola?
3: Beh, perché era un'iniziativa, diciamo, sbagliata, andare a sfidare la polizia, inutilmente rischiosa, diciamo. E lui mi dette una risposta spiazzante, mi disse: è meglio andare sbagliando che restare a casa. E fu bella.
2: Soprattutto poi riconoscendo di aver sbagliato, anche quello forse, no?
3: E lui mi disse: no, è meglio andare, magari sbagliando, che restare a casa. Era un ragazzo rosso, era un sovversivo, era rimasto sovversivo nell'anima, e questo lo rendeva anche molto simpatico.
2: Certo. E invece Enrico Berlinguer, cos'è stato Enrico Berlinguer?
3: È stato, diciamo, la prima volta che sono entrato nell'ufficio di Berlinguer mi tremavano le gambe. Sì. Era un'epoca in cui, diciamo, il carisma dei leader era straordinario. Eppure Berlinguer era un uomo gentile, affabile, molto attento agli altri, e non aveva nulla di quella prosopopea che uno si aspetta da un grande leader.
2: Al termine di una tribuna politica, mi ricordo perché eravamo lì noi giornalisti, era irritato perché gli sosteneva di aver lievemente alzato la voce. Sì. Pensiamo ad oggi cosa succede.
3: Sì, erano grandi personalità. Io ho incrociato anche Moro.
2: Ecco.
3: Erano uomini miti, ma di una straordinaria forza, dentro la mitezza. Sì. Oggi invece abbiamo delle debolezze corazzate di arroganza, a volte, diciamo, tutti. Diciamo.
2: C'è questo episodio di Via Montalcini che mi ha colpito.
3: Sì.
2: Lo può brevemente ricordare?
3: No, che noi la mattina in cui... Allora, mio padre ed io vivevo a Roma, ero segretario della FIGC, mio padre era parlamentare, in quel momento era presidente della Commissione Finanze e Tesoro della Camera. Era in una posizione importante perché i comunisti erano nella maggioranza, non nel governo, certo, ma avevano avuto la presidenza di alcune commissioni importanti. E quindi, siccome la sede della FIGC, che era in Via della Vite, noi avevamo una nostra sede, era un'organizzazione autonoma al partito, avevamo una nostra fierezza, comunque la FIGC aveva 130.000 iscritti, non era una cosa piccola, era un'organizzazione di giovani, era vicino al Parlamento, e quindi qualche volta lui mi dava un passaggio. E quella mattina mi dette un passaggio, e siccome noi abitavamo nella stessa zona lì di Villa Bonelli, ma il punto dove ci si incontrava era proprio lì, davanti a quel garage di Via Montalcini.
2: Che dovrebbe essere il luogo, perché usiamo il termine...
3: Che dovrebbe essere il luogo in cui... Certamente in cui è stato prigioniero Moro, in cui forse lo hanno ucciso. E poi, mentre eravamo in macchina e andavamo verso il lavoro, ci fu la notizia. Poi quella mattina c'era la riunione della direzione del partito, perché io ero membro della direzione, mio padre no, però siccome i lavori della direzione erano riservati, lei mi deve credere, mio padre non mi chiese mai di che cosa avete discusso, perché lei è il Partito Comunista, né io glielo dissi mai.
2: Pazzesco.
3: E la direzione doveva discutere cosa fare di fronte al governo Andreotti, che era stato appena costituito.

0: intuito si presentava alle Camere. E c'era un malessere enorme perché il governo Andreotti era stato molto deludente nella sua composizione, un governo molto conservatore, molto, molto vecchio. Andreotti non aveva concesso nessun segnale di novità ai comunisti che entravano nella maggioranza per la prima volta. Quindi c'era un mal di pancia tremendo. Io avevo ricevuto molte telefonate dai dirigenti giovani che io dovevo rappresentare in quella sede, che mi dicevano: ah, bisogna essere, non si può votare la fiducia a questo governo, eccetera. E poi tutto cambiò, quell'evento terribile, e la riunione avvenne in uno stato di emergenza, diciamo, in cui non ci fu discussione sul governo, anche se molti condividevano il giudizio negativo, ma insomma fu unanime la cosa: bisogna dare un governo al paese, bisogna rispondere al terrorismo.
1: E il giorno della Bolognina, 1989?
0: Il giorno della Bolognina, io ero in barca a vela.
1: Ebbe uno shock?
0: Quando, non c'erano i telefonini, lo senti quando arrivavamo, andavamo a fare una gita, e c'era con me uno dei più brillanti giornalisti dell'Unità, che era Federico Geremicca. Eravamo in tre, mia moglie, Federico ed io. Lui era un appassionato velista. E sì, ma fu uno shock. Allora, parliamoci chiaro, noi avevamo discusso che bisognava cambiare, che bisognava entrare nell'internazionale socialista, che insomma, quindi il cambiamento era maturato,
1: certo,
0: attraverso una discussione del gruppo dirigente, certo, non fu un'improvvisazione.
1: Se ne era parlato anche alla festa dell'Unità a Genova, pochi mesi prima.
0: Certamente, però il modo come le cose precipitarono era inatteso. Ma io penso che anche Occhetto forse, diciamo, sì, fu... decise di rompere gli indugi, diciamo. Lui ha raccontato che fu colpito dalla visione dell'affresco di Palazzo Te a Mantova, la caduta dei giganti, no? Che è questo affresco di Giulio Romano, che è bellissimo e terribile, dove si vede questi giganti travolti dalle macerie, no? E comunque sia, diciamo, il passo era compiuto. Io la sera fui imbarazzato, ero direttore del giornale, e fu imbarazzato di come dare la notizia, che fu bucata da tutti sostanzialmente, e solo noi lo mettemmo in prima pagina, e la notizia vera la mettemmo nell'occhiello perché scrivemmo: ma può cambiare anche il nome?
1: Tutto è possibile.
0: E che lo mettemmo nell'occhiello, certo, che fu basso, diciamo, ma sinceramente non avevamo segnali. Occhetto era irreperibile, certo, diciamo. E comunque fu l'unico giornale che la mise in prima pagina.
1: Per concludere, parliamo un po' dell'oggi. Lei ha parlato di una internazionale reazionaria, mi pare che sia una definizione perfetta.
0: Sì.
1: E la sinistra cosa fa?
0: E la sinistra appare, a volte viene la nostalgia del Partito Comunista, perché il Partito Comunista aveva una forza, una struttura, un'organizzazione, e uno si sentiva più protetto. Oggi c'è un mondo più disperso, che secondo me rappresenta una maggioranza, cioè questa destra aggressiva, questa destra che vuole la guerra, diciamo, non è la maggioranza del popolo. E anche quella che in Italia, diciamo, sì, si accoda sostanzialmente. Ho visto un sondaggio di Sky, dice il 61% degli italiani sono scontenti del governo. Allora, il grande problema è offrire a questa maggioranza del popolo una prospettiva politica in grado di unirla, diciamo. Se no saremo governati da minoranze nazionaliste, aggressive, brutte, a mio giudizio.
1: Che urlano.
0: Sì, perché noi non abbiamo più di fronte Berlusconi, populismo liberale, eccetera. Berlusconi ha sdoganato una destra che adesso ha preso il sopravvento, e ciò che resta del berlusconismo è un'appendice scarsamente significativa, diciamo, di questa destra.
1: Cioè.
0: E questa destra

0: Io penso che sia pericoloso.
1: Sì, perché poi il Partito Comunista era il partito degli operai, dei poveri, di chi aveva bisogno. Oggi è tutto un po' più complicato da
0: spiegare. Era il partito della classe operaia, poi quel mondo del lavoro si è disgregato, si è disperso e una parte importante di quel mondo ha perso fiducia nella possibilità, certo, di cambiare le cose. Mi sembra vedere una larga parte dei poveri non vota più.
1: Esatto.
0: E noi, e laddove la sinistra restituisce fiducia ai poveri, vince. Il sindaco di New York ha vinto, certo, con una partecipazione imprevista, esatto, enorme dei cittadini al voto, anche di quelli che non votavano più.
1: A Genova la sinistra ha vinto, è tornata a vincere con Silvia Salis, sì, però adesso c'è questa polemica, si parla di Silvia Salis come possibile futuro personaggio nazionale. Lei che consiglio darebbe a Silvia Salis o darà fra poco?
0: No, io non do consigli, i consigli una persona che tutto sommato la mia storia eccetera dà consigli solo se è richiesto di dare consigli. E in più i consigli si danno in modo riservato, perché se uno si mette a dar consigli sui giornali
1: è
0: rompe
1: finita
0: le scatole. E io non voglio rompere le scatole a nessuno, voglio aiutare nella misura del possibile, certo, soprattutto sul piano della riflessione, delle idee. Io mi sono molto occupato di politica internazionale, certo, in questi ultimi due anni terribili, eccetera, quindi... Ma non voglio essere uno di quei vecchi che dicono dovete fare così, dovete fare cos'ha, eccetera, o che peggio ancora di quelli che vanno dietro le porte del segretario di turno per avere un posto. Io, come dicevo già nel 2013, non c'è.
1: Anche D'Augias nell'intervista, quando D'Augias le ha chiesto farebbe il federatore, mi sembra che abbia detto per l'amore.
0: Non ho risposto con una battuta. D'Augias sarebbe come se lei andasse a fare direttore di Repubblica, diciamo.
1: Massimo D'Alema, grazie, mi raccomando, Eravamo comunisti, edito da Feltrinelli, è un racconto di un pezzo importante della nostra vita passata che può servire anche per il futuro. Grazie di essere
0: grazie
1: stato con noi.

Il Teatro Sociale di Camogli presenta Tullio Solenghi con Francesco De Nicola, Roberto Alinghieri e Mauro Pirovano in Da Camogli a Voltri. Un itinerario poetico attraverso la Grande Genova. Domenica 11 ottobre, ore 17.

0: Macchine Edili Repetto ha organizzato il 2 e 3 ottobre a Tortona un evento dedicato ai professionisti del settore del movimento terra, con due giornate di prove, dimostrazioni e confronto diretto sul campo. L'appuntamento ha offerto ai partecipanti l'opportunità di testare le macchine in condizioni operative reali, valutarne direttamente prestazioni, tecnologia e affidabilità.
1: In una fase nostra della Repetto di crescita, no, dove stiamo immettendo sul mercato, presentandoci sul mercato con nuovi marchi, marchi di una... di un forte spessore dal punto di vista della, sia della qualità che come impegnativo per la tipologia di macchine, che sono Komatsu e per il movimento terra e la Virgen per tutto quello che riguarda gli asfalti. Abbiamo tutti dei tecnici sul campo in grado di dare tutte le informazioni per l'utilizzo delle macchine. E abbiamo addirittura una macchina 200 quintali, una nuova macchina della Komatsu cosiddetta intelligente, perché riesce a impostare e praticamente è in grado di lavorare da sola. Ed è una novità.
2: La macchina intelligente andrà un po' a sopperire, a cercare di aiutare le imprese a migliorare.

0: fare l'attività e a rendere, diciamo, il profitto del proprio lavoro magari anche un po' più consistente, sempre con l'operatore, ma che l'operatore, oltre a guidare una macchina, possa anche essere molto attivo dal punto di vista proprio di cosa fare, del progetto.
1: Partiamo dai piccoli scavatori da 18 quintali, dai 16 quintali anzi, per arrivare al 200, abbiamo la pala da 2 metri cubi, insomma abbiamo macchine anche molto importanti, tutte che si possono provare sul campo e spiegate da dei tecnici.
2: L'azienda Repetto è un'azienda storica che coniuga quello che è il motto dell'azienda, close to our customer. Stiamo parlando di Repetto Macchine, un'azienda che ha più di 100 anni di storia nel territorio, per cui la nostra scelta di affiancare un marchio come il nostro, specializzato nella costruzione di macchine stradali, ad un'azienda che è sempre stata sul territorio riconosciuta dai nostri clienti.
3: La Liguria è sempre stata una zona di grande riconoscimento da parte del mercato. Oggi con questa partnership vuole essere una conferma ed una, appunto, affermazione che la parte anche di assistenza, che è fondamentalmente una parte fondamentale dei servizi della Repetto, confermi la bontà dell'utilizzo delle nostre macchine e della continuità in fase lavorativa. Operiamo nel mondo delle infrastrutture e quindi in questi anni le infrastrutture sono in forte crescita in tutta la nazione e, come sapete, ancora di più nel territorio ligure e genovese.
1: Persone interessate in totale in queste due giornate, penso che sicuramente arriveremo a più di 300 persone. Siamo stati fortunati, buona location, tempo ci ha aiutato, quindi sì, siamo soddisfatti.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie!
3: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
4: Perché al pianeta teniamo un mondo.
2: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
5: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
6: Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso

0: Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al Fast Track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del Fast Track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura di te.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Arrestare terra a terra.
2: Scusate.
1: Per sostenere chi se ne prende cura.
2: Non provateci a casa.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie.
5: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Oh mia, ma non sei ancora andata da Conad? Dammi retta, vai da Conad, mia, vai da Conad, vai ora, dai, Nemu!
8: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno! Pasta di semola Voiello vari tipi, confezione da 500 grammi, due pezzi a 1,38 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
10: Perché conviene!
11: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
12: Buongiorno!
11: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati, sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
8: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
11: La nostra esperienza guarda al futuro.

Una nuova puntata di Viaggio in Liguria, benvenuti. Questa settimana andiamo alla scoperta di tante curiosità diverse che ci porteranno non solo in Liguria ma anche oltre i nostri territori. Infatti dalla provincia di Imperia scollineremo verso quella di Cuneo e addirittura arriveremo fino al sud della Sardegna, dove ancora si parla genovese. E poi il nostro territorio, la scoperta del luppolo della Val di Vara, infine gli ulivi del Tiguglio. E proprio con il Tiguglio iniziamo, andiamo a Lavagna. C'è un produttore di olio che usa una tecnica speciale che ha mutuato dal Giappone, fa infatti ascoltare la musica, in particolare la musica classica di Mozart, ai suoi ulivi e così a quanto pare l'olio viene ancora più buono.

0: morte di Mozart e gli ulivi, un connubio molto particolare che troviamo sulle alture di Lavagna. Siamo vicino alla chiesina di San Bernardo e qua incontriamo Antonino, per gli amici Nino, Trifiletti. Buongiorno sì. Antonino.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Prima curiosità, ma perché ascolta Mozart quando raccoglie le olive? Adesso l'ha dovuto mettere in automobile perché le si è bruciato l'impianto, ma so che lei ha una filodiffusione nei suoi terreni, perché?
1: Allora, non lo metto per me, lo metto anche per me perché quando lavoro mi piace sentire la musica, ma perché gli ulivi, ho letto, hanno 20 sensi, io a 5 ci arrivo,
0: oh.
1: A 20 sensi non ci arrivo.
0: Gli ulivi hanno 20 sensi?
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: tipo?
1: E tipo comunicano con le radici e sentono anche la musica. E quindi la musica fa bene alle piante, perché ci sono anche degli esperimenti fatti in laboratori di Torino, anche giapponesi, che se uno mette delle piante in una vaschetta senza musica e alle stesse piante con la musica,
0: veramente?
1: Le piante con dove c'è la musica di Mozart, diciamo che vengono meglio, crescono meglio. Quindi la musica di Mozart, è ovvio che ci vuole la melodia particolare, non si può mettere i Maneskin, musica rock, la melodia di Mozart è una melodia che fa bene alle piante.
0: E oltre a Mozart c'è qualcos'altro che fa bene?
1: Anche Liszt fa bene, però io
0: musica classica.
1: Io ho fatto una digressione, nel senso che dato che mi piace Morricone, ci ho messo anche Morricone, quindi quando sono qua.
0: E ne hanno giovato le olive, crede?
1: Sì, ne hanno giovato.
0: Ma allora Antonino, intanto mi faccia vedere l'impianto di filodiffusione. Cos'è successo a questo impianto? Che disgrazia ha subito?
1: C'è stato il temporale, ha bruciato l'alimentatore, l'amplificatore.
0: Oh.
1: Ed eccolo qua.
0: Ma se l'è costruito lei?
1: Sì, l'ho fatto io, tutto artigianale.
0: E quanto le è venuta questa passione della musica abbinata alle olive, appunto?
1: Ma io ho una storia un po' particolare, nel senso che sono tanto ingegnere elettronico.
0: Ah, quindi già ha una bella base.
1: questo qua è l'amplificatore, dove mettevo la chiavetta dove c'era Mozart, e poi queste sono le casse che diffondono.
0: Oh.
1: Quindi l'ho fatto io, perché tanto non è molto complicato, è un amplificatore marino e quindi non dovrebbe subire problemi con la pioggia, però quando arriva il temporale l'ha danneggiato. E quindi io ho comprato questo uliveto nel 2014.
0: È bello grande, eh?
1: Sono 666 piante. Questa parte sopra non è mia.
0: Ah, non è sua la parte sopra?
1: No, la parte sopra.
0: Tutto sotto
1: l'ho comprato. Sono 666 ulivi, sono tutti, diciamo, certificati DOP, quindi io faccio l'olio DOP, denominazione di origine protetta, Riviera Ligure di Levante. E leggendo, poi mi sono appassionato, diciamo, 2-3 anni dopo, e ho letto che c'era uno scienziato, diciamo, giapponese, uno torinese, che studiavano l'effetto della musica sulle piante, e allora ho deciso di farlo, ho detto così almeno anche. E poi c'è stato anche un precursore che in Toscana, che invece c'è la vigna di Mozart, anche lì, perché le piante
0: gradiscono,
1: dopotutto le piante sono gli esseri viventi più antichi del mondo, e quindi anche recentemente ho letto ho sentito alla televisione che dei ragazzi hanno fatto degli studi e hanno visto che addirittura con dei microfoni particolari, così, le piante comunicano con dei piccoli suoni, queste cose qua.
0: Quasi interattive.
1: Interattive, sì, poi si aiuta la vicenda. Una cosa che per esempio ho letto, però, se per esempio uno va con una scure e danneggia la corteccia, la pianta l'anno dopo, se ci rivai con la scura, se ne accorge e reagisce un po', però sono cose che gli studiosi hanno fatto.
0: Vabbè, se lo dice lei e ci crede lei che è ingegnere, ci possiamo fidare anche noi, perché voi ingegneri siete molto inquadrati di solito. Quindi
1: sì, ma a parte quello, no, ma sicuramente ci sono degli studi che
0: lo dimostrano.
1: Che lo dimostrano. Anche poi, non so, l'avete sempre visto, anche le mucche stesse con la musica di Mozart si rilassano, fanno più latte. Quindi la musica fa bene alle piante come fa bene a noi.
0: Come fa bene alle persone.
1: Alle persone che... E quindi questo uliveto qua, un uliveto...
0: Ecco, ma le chiedevo, mi ha detto più di 600 alberi. In media, in una buona annata, quanto olio fa? Quanti litri fa?
1: Ma faccio 1000-1200
0: litri.
1: Sì, diciamo 200.

0: 102 litri a pianta, però le annate ormai, il cambiamento climatico ha complicato un po' l'attività dell'olivicoltore, perché si fa un'annata sì e tre no, diciamo.
1: La scorsa è stata no,
0: è stata
1: perché
0: no.
1: Quasi
0: io l'ho fatto,
1: lei
0: però,
1: l'ha fatto un pochino,
0: diciamo, con Mozart e con l'attenzione che faccio, io ho fatto sempre l'olio.
1: Ha fatto sempre l'olio.
0: Tranne nel 2020, quando c'è stata quella grandinata tremenda, che tutte per terra le olive, quindi non ho riuscito a fare niente.
1: Allora, intanto la pendenza, Roberto riesce a farvi rendere l'idea anche da casa, ma di quanto sia pendente questo uliveto, veramente qua si capisce la fatica.
0: Sì, la fatica.
1: Ma
0: poi
1: da solo fa?
0: Sì, lo faccio
1: Mamma
0: da solo.
1: Mamma mia.
0: E la fatica, perché gli strumenti che possono essere utilizzati sono la, meno male che ce l'ho, la teleferica.
1: Astrafia, no? La chiamavano in dialetto.
0: Astrafia, brava, l'astrafia.
1: L'astrafia che vediamo
0: magica,
1: qua, Roberto.
0: E la magica cariola che porta le tutto lì.
1: Allora, l'astrafia è ancora attiva?
0: Sì, è ancora
1: quindi,
0: attiva.
1: Quindi, se ne vedono un po', alcune sono anche abbandonate nei boschi della Liguria, però sono una mano essenziale proprio per
0: questa qua è stata fatta parecchi anni fa, però in funzione, se volete vedere la metto in funzione.
1: Quindi si caricano qua le olive che lei raccoglie in basso e le porta su invece
0: porto
1: che
0: su.
1: Poi. Quanto carico?
0: Qua 100 kg, quindi 5 cassette da 20 kg, 5-6 cassette, e quindi agevola molto il lavoro di noi olivicoltori.
1: Vedo che lei le reti non le ha messe sollevate, ma le ha messe a terra, le tiene comunque sempre vicino agli alberi durante tutto l'anno, oppure ogni anno le rimette?
0: Allora, io ho iniziato a luglio, sono tutte arrotolate negli alberi, poi a luglio le srotolo e comincio a cucirle.
1: Mamma mia, che pazienza!
0: C'è anche la cucitrice, si può vedere come si fa con la cucitrice. E, con la cucitrice si legano e quindi viene un tappeto verde, un tappeto diciamo di reti per far sì che si possano raccogliere olive da soli. Perché si mettono le reti in Liguria? Per due motivi. Intanto perché se dovessimo farlo con le reti mobili, essendo anche in discesa, è molto più complicato metterle, perché ci sono dei puntelli, delle cose in pianura, le metti per terra, invece qua. E poi anche perché sicuramente lavorando da solo, tutti gli olivicoltori sono tutti piccolini, lavorando da soli sono agevolati da questo tipo di attività. Come vede, le reti in questo momento sono pulite, non c'è nessuna oliva per terra, perché la accortezza che un buon olivicoltore per fare l'olio buono è quella di pulire le reti, perché tutto quello che è caduto spontaneamente è buono.
1: Discarto, come?
0: È discarto.
1: Quindi
0: come
1: lei ha già tolto le cose
0: per fare
1: la battitura.
0: Anzi, lì mi sono dimenticato, pensate, adesso lo tolgo perché sennò mi si rovinano le reti, le olive. Perché, come io dico sempre, quando uno c'ha un albero di mele, non va a raccogliere le mele per terra, le raccoglie sull'albero.
1: È vero.
0: E quindi invece c'è ancora qualcuno che purtroppo cosa fa? Mette le reti, fa cadere le olive e poi piano
1: dopo un po' di giorni
0: che sono ammuffite così e le raccoglie. Però per fare l'olio buono, ovviamente, questa è un'accortezza fondamentale, perché sono rovinate, sono mangiate dalla mosca oppure sono, come dire, cadute spontaneamente, quindi non erano adatte a fare l'olio.
1: Nonostante queste dimensioni, lei comunque usa questa accortezza, ha una pazienza immensa e tanta voglia di far fatica, perché da un lato è bello, no, quando avete gli alberi carichi, dall'altro penso che venga anche un po' male l'idea di tutto il lavoro.
0: Sì, il lavoro
1: che
0: però
1: serve.
0: La soddisfazione c'è. Io sono appunto 12 anni che faccio questo, prima lo facevo come hobbista, poi adesso ho preso l'azienda, c'ho l'azienda, quindi vendo l'olio DOP, quindi...
1: Questo è un anno di carica, mi sembra di vedere.
0: Un anno di carica,
1: belle,
0: poi le olive, quest'anno la mosca ha lavorato poco perché c'era caldo, la mosca è aria, perché usiamo noi anche dei sistemi per...
1: Eccole là, sì.
0: Le trappole... che sono da monitoraggio. Una cosa che volevo dire molto importante è che
1: tanto io mi avvicino un po' alla musica,
0: sì,
1: lei
0: sì,
1: stia
0: no,
1: pure
0: no.
1: Qua
0: io che... faccio parte anche di un gruppo di olivicoltori che forniscono alla regione campioni di olive.
1: Ah.
0: Ogni settimana nel periodo dell'olivicoltura si fa questo campione per far pubblicare un bollettino in modo tale che gli olivicoltori sanno: guarda, c'è la mosca.

0: non c'è la mosca,
1: certo.
0: Devi trattare, non devi trattare, e ultimamente abbiamo fatto anche con, sempre con la regione, con i tecnici della regione, anche il grado di olio presente nelle olive, quindi dici guarda c'è tanto olio, puoi cominciare a battere, puoi cominciare, quindi questo servizio secondo me è molto importante perché
1: è un diciamo un modo per orientarsi un po' per tutti.
0: Per orientarsi per tutti, anche perché ovviamente la mosca olearia è diciamo un insetto che ti danneggia l'oliva, e quindi secondo un disciplinare della regione tu puoi trattare,
1: esatto,
0: con i fitofarmaci, però te lo deve dire il bollettino, ti dice guarda la mosca è al 10% e quindi tratta pure, quindi io seguo questa cosa e sono diciamo partecipe di questo gruppo.
1: Allora Antonino, adesso bando alle ciance, metta un po' le mani nelle olive, nel suo scuotitore. Lei ha passato anche l'epoca in cui si scuotevano con le canne, con
0: no,
1: i bastoni?
0: No.
1: Lei è stato direttamente entrato nel mondo
0: no,
1: delle olive?
0: No, in tempi, no, devo dire, con mio suocero le battevamo con le canne.
1: Ah, sì, ecco, che era ancora più faticoso.
0: Poi mi raccontava il mio vicino che mi ha comprato che mi ha venduto il terreno, che tanti anni fa esistevano delle figure, che di solito erano delle donne, che si chiamavano che venivano dall'entroterra e raccoglievano a mano tutte le olive, le raccoglievano a mano a una, adesso mi sfugge il nome, mi era venuto in mente, e quindi nascevano delle cose strane, nel senso che l'olivicoltore ospitava la ragazza e poi le dava da mangiare, dava l'olio, e poi alcune volte nascevano anche degli amori, ovviamente,
1: si innamoravano, che bello.
0: E quindi raccoglievano a mano, e però era un lavoro oggi come oggi è impensabile
1: veramente,
0: però
1: un tempo erano un tempo, donne belle di nerba. Allora quello lì è uno scuotitore,
0: questo qua è un abbacchiatore, che io l'ho fatto è collegato alla batteria, però io ho fatto una batteria,
1: si attacca alla corrente,
0: in modo tale che non c'ho problemi di...
1: Ha già iniziato la raccolta ufficiale?
0: Sì, io ho già fatto quasi 200 litri d'olio nell'altro terreno che c'ho vicino casa, e adesso ho iniziato questo terreno. Poi se volete fare anche, perché
1: tanto siamo sul limitare della metà di ottobre quando realizziamo questa puntata, tanto per...
0: Ma di solito allora i vecchi dicevano quando è che si raccoglie? Dopo i santi.
1: Un tempo sì,
0: adesso invece
1: tutto anticipato,
0: e io la mia tecnica è quando apre il frantoio vado,
1: okay, allora vuol dire
0: sono
1: che
0: il primo
1: momento.
0: Cliente del frantoio.
1: Guardate che belle olivone che ci sono, veramente belle pasciute, belle ciccione.
0: Allora,
1: ecco Antonino,
0: vado?
1: Sì, allora si parte dall'alto, guardate che bella cascolata, come si dice. Quanto ci mette mediamente a fare un albero? Lo vediamo in tempo reale.
2: Ma diciamo che si può fare una ventina di alberi al giorno.
1: Una ventina al giorno, compresa la raccolta di quelle che cadono?
2: Sì, compresa la raccolta.
1: Perché per essere olio extravergine, quali sono le caratteristiche? Bisogna raccogliere...
0: Allora, fermo un attimino, non so se da fastidio. Ecco. Allora, le caratteristiche sono quelle. Intanto... Io le lascio sempre per terra le olive, perché l'oliva ha un altro nemico, oltre alla mosca è il riscaldo. Se noi mettiamo le olive in una cassetta, se poi ci mettiamo la mano, c'è un caldo notevole, quindi il riscaldo è un difetto dell'olio vergine. Quindi cosa faccio? Io batto la mattina, poi verso le 3 comincio a raccogliere, le metto nelle cassette, le cerco di farcele stare il meno possibile e le porto in frantoio.
1: Possibile cosa vuol dire?
0: Meno possibile un'ora, due ore.
1: Ah, okay, nell'ambito di poco.
0: Nell'ambito di quando il frantoio poi mi dà la possibilità di frangere. Però la buona norma per fare l'olio buono è avere le reti pulite, battere in giornata e andare al frantoio entro 24-48 ore,
1: infatti,
0: al massimo. Io cerco di andarci il giorno stesso, perché adesso frantoio quest'anno è un'annata molto buona,
1: quindi lavora a pieno ritmo anche la notte, a volte lavora,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, stamattina era già in servizio, fanno già sabato e domenica come mi faccio cadere ancora un po',
1: ecco, mi faccia cadere una pioggia di olive sulla testa.
0: Sì,
1: e perché qua ci vogliono le ginocchia buone, poi per
0: ci vogliono le ginocchia buone,
1: perché per raccogliere bisogna chinarsi, raccogliere e stare chinati, quasi sempre chinati. Perché certe olive sono verdi, altre sono viola, nere.

0: Allora, il grado di maturazione.
1: Però è strano che in un albero siano tanto diverse.
0: E perché l'albero poi fa anche lui la sua scelta, la sua selezione. Allora, per fare l'olio extravergine, l'oliva giusta è questa qua, che è mezza verde e mezza viola.
1: Ah, ecco, allora, questa è una cosa importante.
0: Questo è la maturazione giusta è questa, e quindi così si fa l'olio extravergine.

0: però le caratteristiche organolettiche, i polifenoli, quello che fa bene alla nostra salute, in quelle verdi sono presenti maggiormente, mentre nelle olive nere con l'olio, queste qua sono nere, l'olio è, ce n'è di più, però ha perso un pochettino man mano che va avanti nella maturazione, perde le caratteristiche organolettiche, quindi l'ideale per farlo extravergine sarebbe invaiatura, questa che si chiama invaiatura, mezza viola. E quindi però ovviamente poi dipende, quest'anno è un'annata molto particolare, nel senso che c'è stato parecchia siccità, pensavamo che le olive ne soffrissero di queste cose, invece no. Quest'anno, nonostante ci siano tante olive verdi, la resa a frantoio è molto molto alta.
1: Quanto è la resa?
0: La resa adesso intorno al 15-16%, okay. Io voglio in percentuale.
1: Sì, poi ci sono
0: gli antichi
1: quarte.
0: Vanno alle quarte. Allora, adesso io ho fatto l'ultimo olio, ho fatto 2 litri a quarta, che quindi diciamo...
1: La quarta quanto è più?
0: Sono 12,5 kg.
1: Okay. 12,5 kg.
0: Sì, loro vanno a quarta, io vado percentuale, perché poi alla fine... E quindi una buona resa, perché le olive così verdi di solito potrebbero rendere 1,5-1,4 a quarta. E quest'anno c'è molto olio, quindi più avanti si andrà nel tempo, sicuramente ci sarà ancora più resa. E cosa c'è da dire? È ovvio che se piove, poi l'oliva si riempie anche un po' d'acqua e quindi la resa diventa minore.
1: Minore.
0: E quindi questa siccità alla fine...
1: Ha tenuto lontana la mosca oleare. Allora, lei rinizia, Antonino, a raccoglierle, io la ringrazio e mi avvicino alle note di nuovo di Mozart per chiudere questa parte di viaggio in Liguria. Grazie Antonino.
0: Prego.

TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
1: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
0: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
4: Questa settimana siamo davvero andati oltre i confini della Liguria, c'è un posto in Sardegna che profuma della nostra regione, siamo nel sud, le isole di San Pietro e di Sant'Antioco, dove ormai dal 1700 si sono insediati dei genovesi e qui si parla ancora il dialetto, si fa colazione con la focaccia pucciata nel cappuccino. Per noi è andato a fare questa visita Michele Varì.
5: Il viaggio in Liguria fuori dalla Liguria è un'esperienza unica, ma un'esperienza alla portata di tutti. Riuscirci non è difficile. Da Genova c'è tutto l'anno un volo low cost. Si atterra a Cagliari e in poco più di un'ora di auto, senza quasi accorgersene, attraverso il ponte che ti porta a Sant'Antioco. Qui incontri prima un paese che prende il nome dell'isola, poi arrivi a Calasetta, uno dei due borghi genovesi.

0: Da lì 40 minuti di traghetto e sbarchi a Carloforte e capisci subito che sei in Sardegna, ma anche a Genova. La prima cosa che vedi è un'edicola tappezzata di adesivi blu cerchiati e una grande bandiera della Samp. Ma niente polemiche, non sono tutti doriani, visto che c'è anche un club del Genoa e alle finestre le bandiere rosso-blu non mancano. Un piccolo derby della Lanterna in terra sarda, le due isole in cui si parla il tabarchino, un genovese antico, sono uno sfizioso cocktail, acqua turchese, cibo eccellente, soprattutto tonno rosso e altre specialità di pesce. Bellissima la tradizione dell'aperitivo al tramonto. Al faro di Carloforte gli abitanti e i turisti, a metà settembre ormai pochi, si radunano sulle scogliere con sedia da campeggio, vino e pecorino. Lassù c'è anche la compagnia di una colonia di gatti in splendida forma che osserva curiosa, micioni che ti illudono di farsi accarezzare, ma appena entri nel loro raggio d'azione si girano e se ne vanno indifferenti. Gatti, insomma. Grazie alla segnalazione di un giovane posteggiatore che si sente genovese, per il tramonto raggiungiamo la spiaggia della Caletta e non ce ne pentiremo. All'ora in cui il sole sta per cadere nel mare, tutta la spiaggia si ferma con il cellulare in mano per filmarlo. Tutti sanno che questa spiaggia è il set perfetto per il tramonto. L'evento non tradisce le attese e ci lascia senza parole. La spiaggia è bella come quasi tutte le spiagge della Sardegna. A sinistra un bar costruito attorno a un grande deor di legno, poco lontano una villetta bianca, stile coloniale. Scopriremo poi che è stato il set del film con Gianni Morandi, L'isola di Pietro, fiction in onda per 3 stagioni tra il 2017 e il 2019. Ma torniamo al dialetto genovese in Sardegna. Un ex maestra, responsabile del polo della lingua tabarchina di Carloforti, spiega così il miracolo per cui su Sant'Antioco e San Pietro si parla tabarchino.
1: In 1540 il gruppo dei Pegliaisi, vicino a Seno ovviamente, mandò da famiglia Lomelini e Anetia pescò un cuolo a Tunisi. E lì seguì in Celuisa, no a Tunisi, in Celuisa de Taborca, de faccia a Tunisi. Ecco. E lì Ganstetti di 100 anni è un prosperato perché il cuolo che ne ha tanto pescavano a sci, aveva in mezzo dei traffici commerciali, però è un prosperato tanto che poi la popolazione diventò talmente numerosa che quello che stava a Ciuscia Luisa di Taborca, che gli altri più piccini per contenere. E allora un re, Carlo Emanuele III di Savoia, l'aveva messo a disposizione di tabarchini che non stava a Taborca, Luisa di San Pè in Sardegna, che fino a lui li ha stati disabitati. Quindi nel 1738 un gruppo di famiglie tabarchine si è trasferito a Luisa di San Pè e avevano fondato Carloforte. Cosa c'è Carloforte? Proprio il nonno di re Carlo Emanuele, nostri abbiamo mantenuto nonostante nage ospitava a Sardegna, che anche lei di tradizioni forti, antiche, hanno ospitato, però nostri non si sa come, ma non si sa perché, ma forse le lamu che abbiamo per la nostra lingua, per la nostra tradizione, per le nostre tradizioni, siamo riusciti a mantenere fino alla lingua e tradizioni e usi di nostri vegi.
0: L'ex sindaco di Carloforte Puggioni racconta invece i legami che tuttora legano la sua città a Genova.
2: Tiani a Proloco ha fatto 2-3 blitz in Liguria, colti proprio come, come fre, uscindico, quell'attuale Salis, ma anche Bucci, quelli che ha prima. Noi altri andiamo avanti perché le nostre tradizioni, i nostri usi, i nostri costumi vengono da lì.
0: Lasciato Carloforte, rieccoci sull'altra isola, Sant'Antioco. Siamo a Calasetta. Lì un approdo imperdibile, un ristorante bar affacciato sul porto, dove troneggiano delle scritte in genovese che riportano a Fabrizio De André. Calasetta è un borgo, un paese di 2000 anime. Non è elegante e curato come Carloforte, a case basse e bianca color calce, che ricordano un villaggio tunisino. Una pianta geometrica e niente marciapiedi. Non è un paese bello in senso classico, ma sa affascinare con la sua storia. L'ultimo incontro è quello più intenso, avviene a Calasetta a tarda ora, dopo la cena, quando conosciamo il saggista Fabio Pomata. Mamma di Calasetta e papà di Carloforte, Fabio è uno storico che ha studiato per anni l'esodo dei tabarchini nelle due isole, un sapere assai accurato e meditato, poi riversato con stile in un saggio pieno di date e nomi. Le sue conclusioni sono carezze ai coloni tabarchini.
3: Il fatto di aver mantenuto vivo nei secoli, si può dire, il linguaggio di antica origine genovese è dovuta al fatto che continua ad essere parlato in modo spontaneo.

0: No, nelle famiglie, nei bambini stessi, sin da piccoli imparano l'uso della lingua, la padroneggiano, la modificano in funzione del cambiamento del mondo, perché è chiaro che uno smartphone non lo puoi tradurre neanche con tutta la buona volontà.
1: Ma l'ultimo ricordo che ci rimane dentro del viaggio nella Sardegna da Barchina è però quello di una donna di Calasetta che, nel lanciare un saluto ai propri familiari genovesi, si ammutolisce, visibilmente commossa.
2: Arrivederci.

0: Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Arrestare terra a terra.
1: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
5: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze, la qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
6: E dopo la Sardegna ci spostiamo in Piemonte, siamo nella provincia di Imperia, scolliniamo, andiamo verso quella di Cuneo, dove a Briga Alta, a Upega, con Alessandra Boero siamo andati alla scoperta di un piccolo borgo, davvero un borgo incantato. Ci abitano solo 8 persone, eppure molto amato soprattutto per il turismo outdoor. C'è anche una locanda molto frequentata, andiamo a vedere.

0: buongiorno dall'entroterra della provincia di Imperia. Qui siamo davvero in alto, ci troviamo ad Upega e mia compagnia Andrea Chiarchiaro. Allora, intanto, Andrea, penso che sia tu a dover dire veramente dove ci troviamo, perché siamo veramente in montagna.
1: Sì, ci troviamo a Upega, comune di Brigalta. Comune di Brigalta ha tre frazioni, una è Upega, l'altra è Carnino che si trova un po' prima e poi c'è Piaggia che rimane più verso Monesi.
0: Ecco, ci siamo spinti fin quassù, ma c'è un motivo, questo perché oltre ad onorare il sacrificio dei residenti della zona, è altresì vero che Andrea ormai nel settore è molto conosciuto. Questo perché? Questo perché da anni che lui lavora nell'entroterra, lavora per l'entroterra e soprattutto per mantenere vivo un territorio che, se non ci fossero degli insediamenti abitativi, realmente rischierebbe di scomparire. Tu penso che possa essere un testimone del sacrificio del 365 giorni l'anno?
1: Sì, abbastanza. Noi stiamo qua tutto l'anno e siamo pochi ad essere qua in questo paese, sia d'estate che d'inverno, soprattutto d'inverno, perché alla fine d'inverno saremo in 5-6 in questo paese.
0: Ma la provincia di Imperia, la Liguria, è anche questo, quindi il connubio tra costa ed entroterra. Andrea non lo vuole dire, ma lo dico io, lui ha aperto una locanda, lui fa turismo e sa effettivamente cosa vuol dire creare per attirare.
1: Sì, abbiamo preso insieme a Silvano, che è il mio socio, la locanda, l'abbiamo rilevata, era già gestita da Silvano nel 2014 insieme a una cooperativa, adesso dopo un po' di anni l'abbiamo ripresa io e lui e abbiamo fatto un po' di lavori per
0: rimetterla. E so che lavorate.
1: Sì, lavoriamo parecchio.
0: Curiosità, il turismo montano da dove proviene? A parte da Imperia, perché anche molti imperiesi ti raggiungono non solo per salutarti ma anche per degustare le eccellenze dell'entroterra, ma al di là di questo francesi,
1: stranieri, olandesi, un po' da tutto il mondo. Soprattutto gli stranieri vengono per i trekking, per le camminate, oppure per i giri in moto, perché la Via del Sale porta

0: porta tanto turismo.
1: Ecco, tu pernottamento, possibilità di pernottamento sia in stanza sia in tenda.
0: Sì, abbiamo
1: di bungalow.
0: Non ancora, abbiamo diverse possibilità, abbiamo 10 camere qua in locanda, tutte camere private con bagno, poi abbiamo un rifugio.
1: Sto ridendo, scusa, io chiedo scusa, perché un cagnolino seguiva il suo proprietario in motorino, meno male che aveva i riflessi pronti perché stava sopraggiungendo una macchina dal senso opposto, ma
0: sì,
1: è normale.
0: È il cane del pastore.
1: Ah, abituato, ok, allora abituato, è sul pezzo.
0: Non ha problemi, come dicevo abbiamo delle camere private qua con... bagno privato, se no abbiamo il rifugio alla Porta del Sole che è sempre in nostra gestione, un rifugietto con 4 camerate col bagno in comune, camerate da 8, se no abbiamo il campeggio Saradin che è sempre in nostra gestione e abbiamo diversi spazi per tende, camper, van e cose varie.
1: Cosa attira prevalentemente di Uppegal? La quiete, la natura, la tranquillità, il far pace con se stessi?
0: Direi la tranquillità, la quiete. Soprattutto nei periodi non di punta agosto, però diciamo che è quello.
1: Ecco, d'inverno quella è la vera sfida, però riesci a tenere aperto. Cosa devi inventare per attirare la gente?
0: Ma d'inverno...
1: Per quel po' che riesci a tenere per certo.
0: Eventi, sicuramente ci fa lavorare tanto la neve se scende come l'anno scorso, che ci ha dato una grossa mano. Se no dobbiamo inventarci qualcosa a livello di... cucina o eventi musicali o anche altro, cultura o robe varie.
1: Ecco, quindi si cerca sempre di pensare a quella che potrebbe, a quello che potrebbe essere il valore aggiunto, più che altro consolidarlo. In questi anni di vita nell'entroterra hai avuto qualche delusione oppure sono sempre state delle grandi soddisfazioni?
0: Ma no, penso che facciano parte anche delle delusioni nella vita, però diciamo che la maggior parte sono soddisfazioni, poi star qua già è una soddisfazione, quindi...
1: Ecco, volevo proprio chiederti cosa ti ha portato a Uppegal, cosa ti lega a Uppegal.
0: E io ho iniziato al Mongioie sopra Vio Zene con Silvano che lo gestisce da 36 anni e mi ha portato lì la passione per la montagna, per l'arrampicata e tutto, e poi l'ho trasformato da una passione in un lavoro e poi ci siamo spostati un po' più in basso qua a Uppegal per cercare di rilanciare anche un po' il posto.
1: Ecco, un'ultima domanda, tu sei un esperto diciamo del turismo outdoor prima ancora che se ne parlasse, no? Che ci si riempisse la bocca, esperto nel senso che però lo vivi, lo annusi per forza. Cresciuto negli ultimi anni in provincia di Imperia?
0: Sì, è cresciuto penso proprio in generale, non solo in provincia di Imperia, proprio a livello globale.
1: Più mountain bike?
0: No, direi di tutto, dall'arrampicata alla bicicletta, al trekking, al trail running, tutto è in crescita esponenziale.
1: Bene, un'ultima domanda, poi lasciamo Andrea perché deve andare a lavorare. All'interno della locanda anche una bottega per ricordare, come abbiamo detto, quelle che sono di fatto le eccellenze e i prodotti tipici.
0: Sì, una bottega che dà servizio al paese e a noi fa un po' da magazzino e più dà la possibilità a chi vive il paese d'estate di avere un punto di riferimento.
1: Io ti ringrazio Andrea, adesso noi rimarremo a Uppegal ma dalla locanda ci sposteremo un po' nel centro storico, qua è tutto centro storico, però per andare a toccare la pietra e quindi la storia. Per il momento è tutto.

0: sempre a Upega, sempre in zona Brigalta, sbaglio?
1: Sì, non è vero.
0: In mia compagnia questa volta Carlo Lantero. Allora noi abbiamo deciso, visto che prima abbiamo anticipato quella che è la storia di Upega, quindi l'odore anche delle pietre, allora giustamente Carlo mi ha detto: adesso ti porto nel vecchio mulino, un lavoro importante anche a carico, tra virgolette, dei residenti che tengono particolarmente a questa storia, a questa pagina di storia importante. Infatti siamo entrati e mi ha detto: però qualche lavoretto è ancora da fare, ma qui stiamo cercando di mantenere il tutto più originale possibile. Allora Carlo, raccontami un attimo quello che è un aneddoto di Upega, che a parte che è difficile.

0: difficile anche da raggiungere, nel senso che le stradine strette e quant'altro. Però chiedevo prima ad Andrea, perché venire ad Uppega?
1: Ma venire ad Uppega perché è interessante dal punto di vista prima di tutto ambientale, paesaggistico, perché siamo circondati da bellissimi boschi, poi c'è la possibilità di fare molte escursioni in alta montagna, quindi è un territorio particolarmente bello. Interessante anche per le peculiarità faunistiche e vegetali che abbiamo, perché ci sono molte specie endemiche e quindi insomma anche diversi studiosi si sono interessati e tuttora si interessano a questo territorio.
0: Ecco, un'area di ricerca tra l'altro.
1: Sì. Sì, sì. E poi un altro aspetto interessante è quello culturale, anche linguistico, perché Uppega, insieme a altri 8 paesi divisi fra Italia e Francia, diversi comuni e diverse province, anche 2 regioni, Piemonte e Liguria, fa parte della cosiddetta terra brigasca, che è un'unità, diciamo così, culturale e linguistico particolare, che faceva capo all'antico comune di Briga Marittima, che col Trattato di Parigi dopo la Seconda Guerra Mondiale è passato alla Francia. Le frazioni che sono rimaste di qua dallo spartiacque, 3 di queste frazioni hanno formato il comune di Briga Alta, che è quello cui appartiene Uppega, Uppega, Carnino e Piaggia. E cerchiamo noi di mantenere le tradizioni, le peculiarità di questa terra. Per questo è stata fondata anche un'associazione che opera da 40 anni per il recupero, la salvaguardia e la diffusione anche della conoscenza delle nostre tradizioni, della nostra cultura.
0: Quanti residenti ci sono qui?
1: E adesso sono circa 8 residenti.
0: Quante case?
1: Anche in inverno.
0: Quante case?
1: No, le case sono tante, in inverno poi in estate si riempiono praticamente, perché sono tutti oriundi di qui, oppure persone che hanno comprato le seconde case, che ormai sono upeghesi di adozione perché sono molto affezionati.
0: Quindi d'estate quanti siete?
1: D'estate saremo un 500 forse.
0: Beh, quindi sì, se sì, facciamo una proporzione importante. Sì. Certo che d'inverno fa fin sorridere, sì, in 8. Però state tutti bene, immagino che vi vediate tutti i giorni.
1: Salute. Io abito giù ad Alberghe, ma quelli che sono qui sicuramente si vedono tutti i giorni, sono solo loro.
0: Cioè, davvero una piccola comunità che si muove.
1: Sì, sì, sì. Tra l'altro il nostro comune, appunto per densità di popolazione, è il quarto più piccolo d'Italia.
0: Ecco, un valore aggiunto, un motivo.
1: Un valore aggiunto, un motivo.
0: Ora da capire, conoscendo il carattere dei liguri, se gli va bene così oppure no. Magari sì, no?
1: Sì, no, ma noi siamo... Non ci siamo mai sentiti pienamente liguri, ci sentiamo brigaschi, ecco. Però insomma siamo un po' di confine.
0: Quando vedete qualcuno, dite chi è quel foresto? Lo puntate dalla locanda?
1: Sì, qui si dice o forest, oppure se sappiamo che è un ligure, figun, perché i liguri si chiamano figun. Ecco.
0: Vabbè, ecco, solo a Uppega riusciamo a scoprire queste cose, dovevamo venire a Uppega con queste belle stradine meravigliose. Carlo, allora abbiamo parlato del mulino, non abbiamo ancora parlato, però siamo dentro il mulino e ci piace.
1: Sì.
0: Quindi
1: il mulino direi che è una delle strutture architettoniche meglio conservate di Uppega,
0: perché
1: è rimasto.
0: Ce ne sono 5.
1: È rimasto tale quale. È soltanto stato un po' sopraelevato negli anni 70 perché ne avevano fatto la sede della Proloco. E questo è quello che ha permesso al mulino di rimanere in piedi, altrimenti sarebbe un rudere oggi. Quindi, insomma, tanta roba.
0: Tanta roba.
1: Il mulino, questo mulino di Uppega, ha una particolarità. È l'unico che è rimasto in terra brigasca a ruota orizzontale, tecnicamente si dice a ritrecine, cioè non ha la ruota verticale come i mulini che siamo abituati a vedere, tipo quello del mulino bianco, per capirci. Ma è una ruota orizzontale con delle pale di legno scavate come cucchiai, che sono sotto in una camera che si trova qui sotto.
0: Andiamo a vedere?
1: Sì, possiamo vederlo dalla strada, perché adesso è inagibile, perché la ruota ormai si è rotta, perché non usandolo più, e adesso abbiamo in progetto di restaurarla, perché è una particolarità veramente, insomma, tipica di qua. Questo tipo di mulino è diffuso soprattutto in territori montani dove ci sono corsi d'acqua con la portata irregolare, ad esempio in Val d'Aosta ce ne sono molti, perché basta pochissima acqua che entra dentro in un canale di legno, viene strozzata e quindi aumenta la forza, basta pochissimo per far girare la ruota. La particolarità è che la ruota trasmette il movimento orizzontale e non verticale, trasformato poi in orizzontale con gli ingranaggi. Qui è direttamente collegata alle macine che si trovano qui sotto, sono perfettamente conservate.
0: Quindi la presenza di un mulino

0: se comunque un fabbisogno dei timbri.
1: Cioè, era una comunità completamente autosufficiente che si basava sull'agricoltura e sulla pastorizia transumante soprattutto, e le campagne tutto intorno a Ubega che sono state ricavate con un'opera incredibile di terrazzamento, di disboscamento prima e poi terrazzamento, caratterizzato da scarpate erbose, non da muri a secco come invece in Liguria, nella vicina
0: siamo
1: Liguria.
0: Ancora in Liguria,
1: comunque. No,
0: siamo
1: in Piemonte,
0: okay.
1: È l'ultimo paese della provincia di Cuneo questo, sì.
0: Ah, è vero, è vero, perché siamo a cavallo, è vero.
1: E i campi erano tutti coltivati a frumento, grano, segale, orzo, fino agli anni 50 del Novecento, e quindi qui si macinava. Un'altra particolarità del mulino è che è un mulino comunitario, quindi non era gestito da un mugnaio e non si pagava, perché la comunità macinava liberamente, gratuitamente. Questo problema, mi raccontava mio padre, che era del 25, causava però un problema. Mio padre diceva, tante volte dovevamo andare a macinare nei mulini o di Ponte di Nava o Mendatica, quindi caricando il grano dorso di mulo eccetera, perché il macinato era più fine, perché qui, essendo comunitario e non essendoci un tecnico che lo gestiva, ad esempio la distanza fra le due macine spesso veniva regolata male,
0: certo.
1: E quindi il grano veniva macinato in modo grossolano,
0: più grezzo,
1: ecco, sì. Però c'era la comunità che lo gestiva e c'era un incaricato che tutti gli anni passava a riscuotere una tassa dalle persone in base al reddito, in base ai componenti della famiglia, al numero di componenti, per mantenere il mulino. Abbiamo trovato 2 anni fa, io pulendo in soffitta a casa mia, ho trovato un registro che si chiama Registro del Molino. È in casa mia perché l'ultimo incaricato di raccogliere la tassa è stato mio nonno. E quindi è rimasto lì perché poi non si è più macinato, non si è più usato. E questo registro è molto interessante perché oltre a darci...
0: Lo lascerai qua al mulino?
1: Sì, adesso lo faremo restaurare, poi lo metteremo qui perché la gente lo possa vedere, si possa rendere conto.
0: Ecco, un'ultima curiosità, Carlo, mi ha raccontato comunque una storia meravigliosa ed effettivamente solo venendo qua la conosci, perché non è pubblicizzato, comunque non questo... Insomma, e quindi potremo anche fare qualcosa per promuovere un po' di più. E, abbiamo parlato prima con Andrea del turismo outdoor, perché sicuramente qui vieni, come hai detto tu, per l'ambiente, per la natura e quant'altro. Secondo te un trend che si potrebbe anche un po' cambiare, quindi al di là dello sport all'aria aperta, stiamo parlando di cultura in questo momento, quindi probabilmente si potrebbe anche associare la passeggiata, il mountain bike, l'arrampicata a un qualcosa magari un po' più di profondo.
1: Certo.
0: I numeri li avete?
1: Sì, sì, assolutamente. Stiamo cercando di valorizzare, ad esempio restaurando i beni che sono di interesse culturale, architettonico e così via. Questo anche grazie all'esistenza qui a Ubega di un'associazione fondiaria, che è una libera associazione in cui non si paga neppure l'iscrizione come socio, che è fatta da tutti i proprietari terrieri delle antiche campagne oggi abbandonate che erano coltivate. Queste persone si sono messe insieme, hanno conferito gratuitamente questi terreni all'associazione che li gestisce, li affitta. Io ho l'onore e anche la gioia proprio di essere presidente di questa associazione, perché è un'esperienza umana anche molto bella, e con i soldi dell'affitto di questi pastori transumanti che vengono dalla Liguria in estate fino adesso a ottobre, infatti domani partiranno per la transumanza, con i soldi di questo affitto noi restauriamo appunto beni di interesse culturale, così.
0: Un'economia circolare, dai, nel senso che rimane comunque.
1: Abbiamo anche pubblicato finora 2 libri, uno sui proverbi, modi di dire, storie per bambini, racconti eccetera, e un altro sul costume tradizionale di Ubega, l'abbigliamento tradizionale, tutto con i fondi di questa associazione, quindi anche un'opera culturale che per noi è significativa, ecco.
0: Bene, Carlo, allora chiudiamo ricordando le distanze. Allora, da Imperia più o meno 1 ora e un quarto,
1: sì,
0: tutta, se non becchi camper come è successo a me, che era
1: l'esadore,
0: è tristissima
1: anche il pullman
0: che passano
1: stamattina io ho preso il pullman di linea davanti ai 40 all'ora, ci ho impiegato quasi 2 ore,
0: 25 con i camperini, però sì, quindi sì. Abbiamo detto Imperia più o meno abbiamo una distanza di 1 ora e un quarto,
1: anche dal Benga più o
0: dal
1: meno,
0: Benga,
1: sì,
0: più o meno,
1: sì,
0: quindi,
1: sì.
0: Bene o male super raggiungibile,
1: sì, sì, sì,
0: poi ti si apre uno scenario incredibile, sì. E immagino tra qualche tempo lo spettacolo del Fogliame,
1: infatti viene anche molta gente adesso in questi ultimi anni per vedere proprio lo spettacolo del bosco, perché è veramente bello, bellissimo.
0: Carlo, ti ringrazio.
1: Grazie a voi.
0: A questo punto.

0: Grazie tutti a UPEGO, creiamo un albergo diffuso, rapido, tanto vuol dire le case ci sono, l'entusiasmo vostro, c'è otto residenti. Quindi va benissimo.
1: Sì, abbiamo la Proloco molto attiva, in estate abbiamo un sacco di manifestazioni, presentazioni di libri, cose attinenti alla terra brigasca, appunto il nostro patrimonio culturale, e poi pranzi sociali e quant'altro.
0: Bene, grazie.
1: Grazie a voi. Grazie a voi.

0: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
1: I costi? Ormai non li controllo più.
2: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
3: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
4: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Tullio Solenghi con Francesco De Nicola, Roberto Alinghieri e Mauro Pirovano in Da Camogli a Voltri, un itinerario poetico attraverso la Grande Genova. Domenica 11 ottobre, ore 17.

0: Sapevate che il luppolo si raccoglie alla fine dell'estate e che è uno dei quattro ingredienti fondamentali per produrre la birra? Siamo stati a scoprirlo, abbiamo anche scoperto che nasce solo da piante femmine, siamo andati a scoprirlo in Alta Val di Vara, siamo nel comune di Maissana, ci sono tantissime piante, una varietà speciale, molto utilizzata, lo scopriamo con Emanuela Cavallo.
1: In Alta Val di Vara per una raccolta molto particolare. Sappiamo che insomma ormai la vendemmia è sempre più anticipata, ma settembre è un mese di vendemmia, ma non c'è solo questa produzione. Ora ai primi di ottobre c'è la tradizione dell'Oktoberfest. Da dove nasce questa tradizione? Anche dalla raccolta del luppolo, che è qui, è arrivato, c'è questa produzione. Elisa, intanto per la prima volta forse tanti anche telespettatori vedranno come nasce la birra, del frutto da cui nasce.
2: Esatto, questa è una pianta di luppolo, è una pianta di luppolo al suo secondo anno di età, noi siamo a Torza e appunto abbiamo una coltivazione di un migliaio di piante. Questa è una varietà di luppolo che si chiama Cascade, abbiamo impiantato le piante e si arrampica lungo dei filari di canapa. È una pianta perenne, un po' come la vigna, soffre delle stesse malattie, diciamo, della vigna, quindi tutti i funghi che attaccano le nostre uve, le attaccano anche il luppolo, e questi sono i coni, il frutto, che noi le chiamiamo delle pignette morbide, pignette verdi. Purtroppo a causa della siccità sono sempre un po' più piccole e anche noi le raccogliamo sempre prima, perché appunto dovrebbero, diciamo, crescere e maturare in questa stagione, ma anche noi quest'anno abbiamo un po' anticipato. E dal luppolo si fa la birra. Come ingrediente, uno dei quattro ingredienti fondamentali per fare la birra, e serve per proteggerla, per conservarla, è un antiossidante naturale. Poi vabbè, noi tutti conosciamo le IPA, quindi è quello che dà l'amaro e l'aroma alle nostre birre, ecco.
1: La qualità del luppolo che ha trovato casa qui in Val di Vara, ora dobbiamo immaginarci questo campo con oltre 600 piantine, quale qualità è stata scelta e come si trova qui, al di là, diciamo, appunto delle condizioni climatiche che sono variate anche, sì, in questo territorio?
2: Allora, noi abbiamo fatto nel 2014 un primo campo sperimentale dove avevamo piantato una ventina di varietà di piante di luppolo e poi abbiamo selezionato questa qua che si chiama Cascade perché, diciamo, è più longeva e, diciamo, si è abituata meglio al nostro terreno e quindi prevalentemente su tre campi due sono dedicate a questa varietà e una dedicata alla variante Chinook, che è un'altra molto amaricante, quindi che dà molto aroma.

0: però è un pochettino più fragile come varietà, quindi abbiamo fatto questa ricerca. Il lupolo si trova spontaneo lungo tutti i fiumi qua in Val di Vara, comunque, perché è infestante, diciamo, e in natura sta molto bene. Si trova sia la pianta femmina che la pianta maschio. Per fare la birra si usa la pianta femmina.
1: Questa è proprio una particolarità, secondo me in tanti non hanno idea di questa curiosità. Quindi poi come funziona la raccolta? Abbiamo detto che si concentra su questi piccoli frutti.
0: Esatto, in pratica noi appunto andiamo a tagliare il filare di canapa, perché il lupolo è un arrampicante, abbiamo dei filari di canapa che attacchiamo alla struttura d'acciaio, li tagliamo e ci mettiamo sotto all'ombra a slupolare manualmente. Ad oggi facciamo ancora tutto manualmente perché pian pianino stiamo automatizzando il tutto. Quest'inverno costruiremo un essiccatoio solare dove potremo quindi accelerare un po' questa parte, perché poi il lupolo si conserva ma è essiccato, e quindi più velocemente si riesce a essiccare il lupolo, migliore sarà la qualità dell'utilizzo poi nella produzione della birra. Quindi ci mettiamo lì e slupoliamo raccontandoci delle storie.
1: Quest'anno avete slupolato abbastanza, perché mi dicevi che la produzione è stata comunque ricca, negli anni l'azienda è cresciuta e quindi a quanto ha montato la produzione?
0: Allora, ogni pianta quando va proprio in crescita fa circa 5 kg, dai 3 ai 5 kg di lupolo. Noi quest'anno, solo che da questo campo, siamo riusciti a raccogliere una settantina di chili di lupolo, che è comunque buono per un secondo anno di età. Chiaramente prima i coni erano un po' più grandi, ora sono un po' più piccolini. La cosa interessante del cono è che, se ne troviamo uno più grande, è la lupolina in mezzo. Ora non so se si riuscirà a vedere questa polverina gialla, che è proprio lei che se si annusa senti proprio l'odore di ipa, di birra, e è lei che protegge la birra dal lupolo. Essiccandola si protegge un po' di più e si conserva meglio. Poi noi la mettiamo sotto vuoto, la pressiamo e la conserviamo in congelatore.
1: Allora, noi cercheremo comunque di far vedere alcune fasi di questa produzione, e allora andiamo a sgruppolare.
2: Dai!
1: E allora, eccoci qua pronte a slupolare e poi a mettere in essiccazione i piccoli frutti del lupolo.
0: Esatto, allora questi sono i nostri coni, come vedete sono già puliti dal ramo della pianta, ma quello che andiamo a fare adesso è andare a togliere i piccoli rametti per riuscire ad ottenere un cono più pulito e poi portare in essiccazione solamente la parte utile per la birra. Tipo qui c'è rimasto ancora un ramettino, quindi lo andiamo a togliere. Questi coni poi noi, appunto, una volta che sono puliti, li mettiamo in essiccatore. Stanno a essiccare a una temperatura di 35-40 gradi per una notte, proprio perché l'umidità deve essere tolta tutta per evitare che poi si ammuffiscano nel congelatore. Poi li pressiamo e li conserviamo in un freezer dedicato apposta. Con il nostro lupolo riusciamo a fare circa il 35% della birra. Interamente facciamo la birra alla castagna e facciamo la Rosalia, che è una IPA con grano qua della Val di Vara. Cerchiamo di occuparci al meglio della nostra pianta.
1: È un lavoro che va fatto prevalentemente quasi totalmente a mano, quindi tu stai mettendo in queste griglie appunto cono per cono.
0: In realtà ci sarebbero delle fantastiche macchine che tu ci metti proprio il filare e ci sono dei rulli che ti vanno a pulire i coni. Chiaramente costano e insomma piano piano. Adesso abbiamo un essiccatoio un pochettino più potente che ci permette appunto di velocizzare e quindi conservare ancora meglio il lupolo. Il nostro sogno intanto è crearne uno solare e poi di riuscire a avere dei piccoli macchinari per poter velocizzare un pochettino la raccolta del lupolo e rendere più qualificante anche lo stesso lavoro.
1: E ora però andiamo proprio nel cuore del birrificio. Ed eccoci qui nel cuore della produzione, nel birrificio. Abbiamo detto che il lupolo è solo uno dei quattro ingredienti, e dunque come nasce poi la birra?
0: Allora, la birra è una composizione tra malto, che è l'orzo che subisce un processo di maltazione, acqua, lievito e lupolo. Questi sono i quattro ingredienti fondamentali. Poi si possono usare altri cereali, noi usiamo la castagna, il miele, le erbe spontanee, quindi poi si può anche giocare con la birra, però gli ingredienti fondamentali sono questi quattro.
1: Quindi un ingrediente importante al pari del lupolo è il malto.
0: Esatto, il malto serve per dare la struttura, il grado alcolico e il colore alla birra. Infatti qua per esempio abbiamo due malti differenti, abbiamo uno chiaro, vedete, questo è un malto chiaro, e questo dà una colorazione chiara alla birra, ed è maltato a temperature più basse rispetto al malto scuro. E qua abbiamo un malto scuro che appunto serve per fare per esempio le stout o le birre, le black IPA. Immaginate che per fare una birra scura basta anche solo un 5% sulla quantità totale dei malti, quindi è molto

0: impattante.
1: Come poi si unisce il malto, come procede insomma la creazione della birra e delle birre nelle diverse varietà?
2: Allora, questi sono i nostri impianti di produzione. Questa prima pentola è come una pentola della polenta delle sagre, per intenderci. Sono dentro delle pale che girano e mescolano l'acqua con i vari malti a seconda della ricetta. Si raggiungono diverse temperature a seconda del grado alcolico e la struttura della birra che si vuole ottenere, e alla temperatura di 78 gradi, quindi non andiamo in ebollizione, viene trasferita in questa seconda pentola, dove avviene la pulizia del mosto, che in questo momento qua non è altro che l'orzo bimbo che bevevamo da bambini, una cosa densa e molto dolce. Vengono separate le trebbie, che sono il malto esausto, e poi viene trasferita in bollitura nella terza pentola là in fondo, dove appunto si aggiunge il luppolo. Infine la birra viene raffreddata e trasferita nei fermentatori, dove viene aggiunto il lievito. Nel giro di un mese e mezzo la birra più o meno è pronta da bere. Poi birre hanno bisogno di più tempo, birre di meno tempo, a seconda dello stile, ecco.
1: Quindi possiamo dire che appunto questo legame che ha il mese di ottobre, pensiamo all'Oktoberfest, nasce proprio dal fatto che il luppolo viene raccolto a inizio settembre, e poi magari per il mese di ottobre, la metà di ottobre, i primi di ottobre, più o meno la birra, la prima birra è pronta.
2: Esatto, assolutamente sì. Una cosa importante da dire è che per fare la birra noi lavoriamo materie prime già trasformate, quindi si può ripetere la produzione di birra durante l'anno, cosa che purtroppo non può avvenire con il vino, per esempio.
1: Assolutamente sì, è sicuramente un fattore di vantaggio che la birra ha. E poi mi dicevi che ci sono anche delle varietà di gusto che si possono aggiungere. In questo caso qui ci sono anche degli altri prodotti della Val di Vara, le castagne come dicevi, ma lì poi c'è anche un po' la fantasia.
2: Esatto, immaginate che il luppolo è stato introdotto comunque molto tardi, prima venivano utilizzati degli solte di intrugli di erbe spontanee che ogni paese, regione aveva la sua, venivano chiamate gruit, che servivano alla stessa funzione del luppolo, quindi conservare la birra, insaporire la birra. E il luppolo è stato introdotto alla fine dell'Ottocento, quindi molto di recente, e noi stiamo infatti giocando con delle erbe spontanee della Val di Vara per cercare di capire cosa succede recuperando delle ricette antiche, ecco.
1: Quindi anche un po' di fantasia, e poi qui vediamo un po' come potremmo trovare in una cantina le diverse varietà, le diverse birre in fermentazione, possiamo dire?
2: Assolutamente sì, noi abbiamo 6 fermentatori, in ogni fermentatore mettiamo una birra diversa, e in questo momento sono tutti pieni e abbiamo le nostre birrette. Abbiamo la birra con il grano della Val di Vara, abbiamo una birra con il farro e abbiamo una birra con l'erba Luisa anche in fermentazione.
1: Ecco, queste naturalmente sono birre artigianali, anche bio.
2: Gli stili della birra sono tantissimi, quelli più conosciuti ora in Italia sono le IPA, quindi le birre più luppolate, che noi le ricordiamo per quelle un po' più amare, agrumate, fruttate, ma possiamo avere anche birre da meditazione che si possono bere durante le serate, un po' più alcoliche, per esempio magari affumicate con le castagne, che possono avere una gradazione più elevata, oppure birre in stile belga, un po' più dolci, magari con cereali più locali, più del territorio, che utilizzano anche cereali non maltati, quindi diciamo un po' più grezze tra virgolette. E poi ci sono delle classiche birre chiare a base malto pils, quindi birre beverine facili che possano accompagnare tutto l'arco della giornata.
1: Ecco Elisa, la tua attività qui in Val di Vara, l'abbiamo detto, il luppolo cresce spontaneo, però ci è voluta una grande volontà nel realizzare un birrificio così, che di anno in anno anche nei progetti nuovi. È un'attività di resistenza per l'entroterra, però insomma, qual è il tuo giudizio ora che vedi che ha anche riscontro, viene anche riconosciuta, e in qualche modo anche la birra della Val di Vara è diventata un prodotto che si ricerca?
2: Allora, la birra per noi siamo comunque un gruppo di 9 persone, è socialità, quindi la birra va bevuta in compagnia, dove si può discutere anche di argomenti, che sia il territorio, che sia una barzelletta, che sia qualcosa che faccia piacere. Quindi quello che noi cerchiamo di fare qua in Val di Vara è essere anche un punto di incontro, dove sì, si beve della buona birra e si chiacchiera di argomenti, che è un momento storico dove si chiacchiera troppo poco.
3: Sardegna, Piemonte, poi la provincia della Spezia, il Tiguglio, davvero un viaggio in Liguria che ci ha portato ovunque questa settimana, e ora non

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Arrestare terra a terra.
1: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
1: Non provateci a casa.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie.
0: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
2: Perché al pianeta teniamo un mondo.
3: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
4: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
5: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
4: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti,

0: dal Boco di Bargone poche centinaia di metri siamo arrivati al sentiero che ci porta finalmente a farvi vedere il lago, e vi anticipo che c'è anche l'acqua, quindi siamo stati fortunati. Ma sono incuriosita da queste cose che sono attaccate alla macchina di Claudio e del suo papà Franco. Claudio, raccontami un po' che cosa sono quegli strumenti lì.
1: Sì, sono strumenti che abbiamo in collaborazione con una società di Cagliari, Meteotrack, si può dire, è una società che produce questo strumento che misura la temperatura del suolo, asfalto, cemento, strada questa qui pure sterrata, ma
0: quindi
1: lo puoi
0: mentre
1: anche...
0: vai attaccato mentre alla vai, portiera vuoi vedere in qualsiasi momento la temperatura del suolo,
1: giusto, collegato con l'app in bio bluetooth mi invia il dato e mi fa vedere tutta la serie lungo la strada qual è stata la temperatura. Molto importante, l'ho usato tanto quest'estate per vedere il fattore isola di calore anche nelle città. L'altro oggetto di fianco è una piccola stazione meteo portatile, sempre sul tetto, ti misura temperatura, umidità, la radiazione solare, e vede la differenza dell'altimetria, la distanza, e quindi hai tutta la traccia, adesso per esempio di oggi che stiamo
0: che
1: facendo,
0: bello.
1: E il giro, ed è una cosa anche per avere così dei dati che non avresti, perché non è una stazione meteo ogni metro.
0: Esatto,
1: cioè, certamente.
0: Esatto, allora là vediamo il mare che abbiamo già visto, e qua tu hai altri strumenti.
1: Sì, che li utilizziamo di solito qua per il lago, anche per altre zone. Questa è un'asta che serve graduata per leggere così l'altezza dell'acqua o a volte anche di un corpo franoso, le usiamo appunto per vedere anche le differenze del lago, quanto si alza, quanto diminuisce anche in termini di portata. Lo strumento invece che ha Franco in mano si chiama freatimetro, è uno strumento che metteremo nei tre pozzi piezometrici che ci sono nel lago, e mi misura l'acqua. Quando c'è l'acqua, il sensore scatta, mi fa un suono e misuriamo con questo metro graduato, quindi la profondità dell'acqua che c'è sotto di noi, i nostri piedi. E poi abbiamo anche tanti altri piccoli strumenti portatili che ci servono a volte per arricchire questa raccolta dati, che in passato anche qui al lago veniva già usata anche dall'università, dal dipartimento di Stav, quello di scienze naturali, che venivano dei tirocinanti. Ultimamente sono già venuti dei tirocinanti dalla facoltà di geologia di Genova e hanno studiato qua il lago, li ho portati anche quest'estate, un ultimo caso, poi vi faccio vedere anche cosa è emerso questo ragazzo. Quindi cerchiamo anche di coniugare ricerca, università, giovani e ovviamente anche quindi una studio di questi elementi della natura per saperne sempre di più.
0: Ecco, questo è il bosso di cui mi parlavi prima.

0: che è seccato proprio perché Franco, c'è una farfallina che se lo mangia praticamente, che lo fa morire.
1: Che praticamente se lo mangia, se lo divora. Qua era tutto pieno, era un affare bellissimo, vedevi tutto verde. Adesso purtroppo è andata
0: così, ma può rigettare. Abbiamo visto nel percorso sterrato che c'è il tentativo di alcune piante di bosso di rimettere le foglioline verdi.
2: Sì, c'è da dire che questo bosso della zona del lago, l'avevamo visto anche con gli uffici di ARPAL preposti alla biodiversità con cui collaboriamo, che ha resistito di più rispetto alle altre zone. Il monte Bossea, che è vicino Gamba Tesa, era pieno di bosso, proprio prende anche il nome così il monte, ed è ormai un brullo come questo paesaggio, dovuto appunto a questa piralide del bosso, questo insetto alloctono, quindi specie aliene che sono arrivate da fuori, diciamo gli alieni, quindi non ci sono solo quelli nello spazio, ci sono anche quelli a volte nel nostro stesso pianeta Terra. E per esempio adesso, anche più tardi, anche magari lo vedrete meglio, c'è una ripresa del bosso. E noi abbiamo anche fatto degli esperimenti anche su consiglio proprio di alcuni botanici, tagliandone alcuni, lasciandone stare altri, e come qua vedete che c'è stata una ripresa. Tuttavia queste foglie più secche è la presenza di nuovo della malattia, quindi della specie che va sotto la foglia, nasce questo lombrico, ovviamente lascia le sue uova e da lì poi si riproduce e si ciba del fogliame al 100%. Ultimamente si sa anche che mangia anche la parte legnosa. D'altronde, quando non c'è da mangiare,
0: si fa quel che si può. Allora proseguiamo in questa un po' discesa pietraia per vedere finalmente il lago del Bocco di Bargone. Arrivando al lago, intanto vediamo che i funghi crescono anche proprio negli escrementi degli animali.
2: Sì, sono quelli necrofagi che vivono proprio o negli escrementi, oppure a volte li troviamo anche nel legno morto, per esempio quando anche nel bosco nascono questi funghi, e quello lì ovviamente non è commestibile, quello in questione. E adesso qua davanti a voi, oltre sempre al bosso, al ginepro, che vedete anche dei bei esemplari che c'è,
0: e di more, perché sono tante belle buone more in questa zona.
2: Sì, vedo che se si dice buone vuol dire che le ha assaggiate, giustamente.
0: Sì.
2: Ebbene, diciamo, e qua davanti c'è il lago in questa piana, che è una piana che si è formata da una antica frana, un po' come tutto tante altre. Siamo sempre su un fondale oceanico.
0: Ecco,
2: rocce.
0: Perché siamo venuti fino al lago del Bocco di Bargone?
2: Sì.
0: Il lago del Bocco di Bargone è un lago particolare, importante, a volte non ha l'acqua, ma perché è così importante, Claudio?
2: Sì, è un lago importante perché innanzitutto mantiene, nonostante gli alti e bassi delle stagioni di pioggia, ancora un livello idrico che gli permette di garantire una sua sopravvivenza, e quindi non sta diventando totalmente un prato erboso, asciutto, perché poi il suo destino sarebbe questo, diventare un prato come questo.
0: Che bella erbetta, oltretutto, giustamente.
2: Pensando, sì, che anche da studi che stavamo facendo con appunto alcuni nostri tirocinanti, e poi mentre un tempo qua dove stiamo già camminando c'era già l'acqua del lago, quindi acqua del lago che si è chiaramente ridotta. E tuttavia questo lago, siamo in una zona dove a livello di piogge cattura almeno 1500-1800 mm di pioggia all'anno, che è una buona portata per quanto riguarda la pioggia di Appennino così interno, e soprattutto, come dicevamo prima, 9 km comunque dalla linea del mare. È uno di quei paesaggi che sfortunatamente non nevica più come prima, ma quando qui nevica in alcune stagioni, anche l'ultima volta una bella nevicata nel 2012, risale a quegli anni lì, la più importante. È tutto un paesaggio che ovviamente questa neve fa tanto per la tenuta poi idrologica dell'insieme. Teniamo conto che da qui l'acqua è quella che poi va nel torrente Bargonasco, affluente poi del Petronio.
0: Siamo a 1900 qua più o meno, sempre come il Bocco?
2: Sì, siamo intorno a questa quota e siamo... Adesso ci stiamo avvicinando diciamo alla parte appunto del lago dove incominciamo a vedere queste zolle di erba che adesso le vedete sommerse.

0: c'è dall'acqua, ma se non ci fosse l'acqua vedete almeno 30 cm di differenza, quindi tra la coltre dove inizia l'erba e diciamo il suolo, quindi comunque diciamo anche per mia memoria che ci veniamo almeno una volta al mese a tenere presente i dati, comunque c'è almeno 30 cm buoni d'acqua nella sua parte ovviamente centrale. Vediamo comunque anche qui dove abbiamo i nostri piedi l'acqua fin dove arrivava fino a qualche giorno fa, adesso è più stagnante, chiaramente si ritira anche per evaporazione o per consumo anche degli animali che fino a queste zone ci arrivano. Capite bene
1: come si abbeverano qua.
0: Sì, capite bene com'è importante questo punto di vista come abbeveratoio per tutta la fauna selvatica e quella domestica che arrivano, dicevamo prima, anche le mucche o anche i cavalli che ci sono, che girano nella zona, e specie particolari, anche qui c'era il tritone appenninico, c'era la rana, quella da l'ullone dal ventre giallo, quella che rovesciandola la vedi appunto gialla sotto dal ventre. Altre libellule, tutti animali che un po' quando c'è questo stato poi di siccità, che a volte noi lo analizziamo, che dura anche ahimè 5 mesi di fila, tendono poi a perdersi. Tuttavia abbiamo visto anche quest'estate, mese di luglio, abbiamo fatto una notturna di escursione, anche perché questa zona va bene vedere tutto l'anno, però ovviamente siamo una zona molto esposta al sole, quindi d'estate quando abbiamo avuto 35-40 gradi direi che diciamo un'escursione più da fare la notturna, e quindi in quel caso lì siamo stati ben sotto i 30, ebbene abbiamo sentito comunque la presenza delle rane della zona qua che ci sono, oltre anche la vista anche di alcuni pipistrelli. Mi è già capitato anche di vedere rondini, aironi e altri uccelli che vengono fin qua addirittura a prendere il fango per fare il nido poi giù verso il paese o in altre zone, quindi anche un punto importante per avere accesso per fare queste forme di costruzioni.
1: Allora dico una cosa intanto, sì. Ti faccio prendere fiato, noi siamo arrivati percorrendo una strada che si trova lì più o meno a metà di questo fronte molto roccioso e molto anche franoso, perché ci sono dei massi molto grossi che sono finiti sulla strada, si passa a malapena con un'automobile. Attenzione, se voi voleste raggiungere il lago del Boco di Bargone dove ci troviamo in automobile, potete farlo dal Boco di Bargone. Consigliamo appunto di fare la strada del paesino che si chiamava
0: Colli di Maisana, o anche
1: però
0: da Disconesi va bene anche quella,
1: però con un'auto per arrivare in particolare qua, un'auto diciamo da fuori strada, perché altrimenti ci sono dei punti molto molto complicati, quindi non vi avventurate senza un'auto fuori strada. Le frane qua sono veramente molto molto consistenti, bisogna anche stare attenti.
0: D'altronde questa conca si è creata da un diciamo movimento franoso,
1: esatto,
0: prima
1: era chiuso probabilmente, era un monte, poi piano piano funziona.
0: È proprio una forma a cucchiaio, l'abbiamo vista con i geologi, e tra l'altro abbiamo anche visto come il bacino del lago è proprio piccolissimo nell'insieme poi del bacino del torrente Bargonasco e ovviamente del Petronio, è un micro bacino che è proprio, prende questo perimetro.
1: Quanto
0: dove
1: sarà grosso?
0: Adesso c'ho il dato qua, ma abbiamo visto praticamente sui 200 metri quadrati, ecco, non è molto, come dicevo prima, grande.
1: Ed è a origini, cioè si parla di epoche lontanissime.
0: Epoche preistoriche. Ora dicevamo che già dal Neolitico, poi anche con l'inizio dell'età del bronzo, sono stati trovati degli importanti anche materiali delle lavorazioni dell'uomo, materiale che magari aveva anche prodotto nella stessa zona di Agoraie o anche in altre miniere, per poi dopo usarle per la sua attività di caccia. Qui c'era un paesaggio totalmente diverso.
1: È vero, com'era?
0: Praticamente prima c'era addirittura l'abete bianco. L'abete bianco sappiamo che è una pianta molto importante, anche che la troviamo ora nella Val d'Aveto, praticamente nella zona per esempio delle Lame.
1: Lago delle Agoraie, quindi era così?
0: Per me era un paesaggio così, ce lo dovremmo immaginare, c'era anche il faggio. Poi l'uomo cosa ha incominciato? Serve la legna, l'ha incominciato a bruciare, come succedeva anche in altri monti, anche il Monte Fascia sopra Genova, ci sono anche dei libri che lo chiamano i Monti Vegi, no? I nostri monti sono vecchi, vecchi anche dal fatto che l'uomo faceva abbruciamento e incendi controllati per cosa fare? Pascolo e rigenerazione di nuovo dell'erba, e qui al lago avevano fatto questo.

gli uomini primitivi, quindi anche nell'inizio dell'età del bronzo, hanno fatto quest'opera, per cui hanno levato via il faggio e l'abete, ed è comparsa poi il prato classico qua del pascolo, poi via via tutti i suoi arbusti.

0: le piogge due o tre volte capitate, sì, tra 20 agosto
1: 20 e 21 agosto, 9-10 settembre, l'ultima della scorsa settimana. Esatto. Più o meno anche Bargone ha piovuto ben sopra anche i 100 mm, probabilmente qua dal lago una misura anche appena superiore, e questo ha beneficiato positivamente, come dicevo, c'è almeno 30-40 cm, okay, ad occhio. Misura. Adesso noi possiamo prendere per esempio la misura da uno dei pozzetti. Andiamo. Vi faccio vedere.
0: Intanto queste sono un po' sabbie mobili o no anche? Cioè c'è il rischio di finire nelle sabbie mobili?
1: Vicino sì, perché chiaramente come sempre l'acqua tende a, diciamo così, tra virgolette, dico io adesso, sciogliere il suolo e si trasforma più in argilla, è talmente bagnata che ovviamente, okay, metti i piedi, quindi bisogna stare attenti anche nella parte centrale.
0: Cosa si fa qua adesso?
1: Questo è uno dei tre piezometri che all'epoca, sia con attività di ricerca che da un punto di vista anche della comunità montana, avevano messo per prendere le carote, e noi giù al museo a Bargone ce l'abbiamo 25 metri, è un tubo quindi che è stato fatto fino a profondità di 25 metri.
0: Non parliamo delle carote, quelle dell'orto.
1: No, giusto, sono carote geologicamente, certo, si chiamano così, pezzi da un metro su dei plateau praticamente in plastica, che vengono messe, e vediamo tutta la sezione del lago dall'inizio, quindi da dove c'è l'acquitrino, fino ad arrivare alle rocce, quelle più resistenti, dure, del fondale. Vengono 25 metri quindi, e qui a noi ci serve per mettere il sensore e trovare l'altezza. È utile anche d'estate, perché abbiamo visto anche i primi di luglio che comunque avevamo una misura sotto i 3 metri in questo punto, adesso dove siamo noi in particolare, poi ce n'è uno che invece è più profondo, okay,
0: e
1: un altro
0: sotto c'è l'acqua vicino. Ovviamente
1: sotto c'è l'acqua, con gli studi che si può fare in geologia, ma quindi con gli studi idrogeologici si stabilisce quindi la carta idrogeologica del sottosuolo del lago.
0: E perché quella, a volte anche quando il lago è secco sopra, sotto c'è l'acqua,
1: sotto
0: stesso.
1: C'è l'acqua,
0: sempre?
1: Infatti è bello da un lato vedere che magari con l'estate arida, siccitosa, il sole cocente fa seccare l'erba intorno, e praticamente invece nel mezzo del lago abbiamo la vegetazione verde rigogliosa, quindi diciamo il contro, un effetto ottico strano, e questo capita anche nel mese.
0: Francesco, mentre facevo le immagini, ha tirato fuori il suo strumentino.
1: Sì, perché io in realtà ce l'avevo io il martello, che dandoci un colpo la facciamo saltare, ma
0: allora,
1: ero impegnato nella comunicazione.
0: Il buco,
1: quindi come vedete hanno messo questo, in realtà gli operatori vedono già l'acqua,
0: vero?
1: Non è molto profonda. Noi mettiamo il freatimetro, ma potremmo...
0: Freatimetro da dove deriverà?
1: Perché
0: da qualche parola greca o latina.
1: Parola greca che adesso non mi ricordo, però diciamo la sua funzione è molto semplice, come vi ho detto all'inizio, mettendo il sensore che è qua, praticamente sente subito l'acqua e mi suona un impulso sonoro e anche luminoso.
0: Lo vediamo fra un po' allora.
1: Sentite?
0: Luce, trovato acqua. Quindi vuol dire che ha altezza di?
1: La vedo qua, dove c'è, ed è 30 direi.
0: Ah, qua, quindi vuol dire 30 centimetri.
1: 30 centimetri, meno 30. E rispetto allo zero, dove siamo noi, piano di calpestio.
0: Il massimo che hai trovato di altezza?
1: In questo punto qua c'era stato un anno piovoso, anche l'anno che c'erano state le alluvioni qui a Bargone, 19-20, era arrivata sui 14 centimetri positivo, in questo punto. Poi
0: è
1: chiaro che magari il giorno stesso dell'evento non riusciamo a venirci, qualche giorno dopo, allora magari perdi qualche centimetro, però... Di fatto, anche se li perdiamo, c'è la fortuna, come a volte capita anche nei torrenti, che il deposito dove l'acqua arriva a un certo punto, magari deposita del materiale, e allora vediamo che, bene, è arrivata fino lì, perché vediamo...
0: Ma se io lancio un sasso sento spluff?
1: Sì. Si sente pluff, e con un altro strumento poi misuriamo anche la temperatura, di solito c'è una differenza di 3 gradi rispetto alla temperatura che abbiamo noi anche in questo momento dell'aria. E diciamo questo è un elemento di raccolta dati che serve poi per i geologi sempre a capire anche il flusso di acqua che gira in questa zona. Volevi una pietra, ma qua pietre...
0: Ok, eccola, guarda.
1: Ok.
0: Ecco. Abbiamo sentito il pluff. E invece i bastoni, mi hai detto li usi per un'altra cosa?

0: cosa. Io lì, poi tocchiamo anche l'acqua del lago, già che siamo venuti fino a qua.
1: Bastoni, allora, per esempio, in questo caso qua, a volte con la rotella metrica, allora misuriamo dalla distanza che c'è del punto di osservazione a dove c'è l'acqua.
0: Ah, okay.
1: Allora diciamo è indietreggiato di meno 4
0: lo
1: metri.
0: Per orizzontale.
1: Per orizzontale, aste di ogni 20 centimetri e quindi ci aiuta. A volte invece, stando attenti che comunque a non calpestare troppo i grilli o le ranette che ci sono, lo mettiamo e misuriamo l'altezza. In questo caso qua, vabbè, qui
0: quanto è ogni 10 ogni colore rosso? E
1: sono 20 centimetri.
0: 20 centimetri rosso, 20 bianco, 20 rosso, 20 bianco.
1: Sì, sì, e arriva alla fine a 2 metri questo come altezza. E, ora adesso più dentro
0: non hai gli stivali, ma...
1: però comunque diciamo questo è il senso dello strumento dell'asta.
0: Bene, bene.
1: E anche per vedere a volte le zolle che vi dicevo, che si vedeva, adesso le vediamo sommerse, ma in realtà a volte rimangono anche per questo spessore di 40 centimetri completamente asciutto.
0: Allora, adesso stiamo per chiudere, però chiudiamo con la vista dall'alto di questo lago che abbiamo visto da vicino, ma vi assicuro che visto da lassù fa un'impressione bellissima.
1: È un cuore.
0: Un cuore, che romantico, Claudio.
1: Non è per agevolare nessuno, però è un cuore che si vede, c'ha una forma, soprattutto abbiamo fatto delle immagini con i droni mettendosi dalla parte in fondo, è una forma di cuore, sai quei cuori allungati?
0: Come quel lago che c'è in Abruzzo, di cui non ricordo il nome, c'è un lago in Abruzzo a forma di cuore.
1: Adesso, però ho capito quello che intendi.
0: Allora andiamo a chiudere lì.
1: Ok.

0: sei andata da Conad? Mea, vai da Conad. Fidati, devi andare da Conad.
1: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene.

0: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria, la casa della tua impresa.
1: Accanto al lago del Boco di Bargone ci sono tantissime more, guardate tutti questi arbusti anche con le spine per tentare di difendersi, sono tutte more, ne abbiamo fatto una bella panciata come si suol dire, per questo che Francesco non ne trova quasi più da riprendere, vabbè alcune sono anche secche ma vi assicuro che sono veramente tante e c'è anche il... Franco è scappato, c'è il ginepro che si può utilizzare, vediamolo un attimo, questo è vero sì. Claudio? Questo diceva papà per fare magari nel pollo, cacciagione, sì, da gusto.
2: Ovviamente non adesso che ha questo colore, ma già questo colore più blu, tendente diciamo al violaceo, adesso ancora di più deve diventare maturo, ce n'era un'altra pianta che era già un po' più avanti, ecco una volta quello uno lo può raccogliere e diventa, ne siamo, una spezia per i condimenti della carne, quindi ottimo prodotto, ovviamente ogni zona ha il suo sapore, lo si trova un po' ovunque il ginepro, ma questo è già per esempio, notate anche come sono tante piccole.

0: A volte se ne trovano poche più grandi di dimensione del suo frutto, e sono le varietà, ogni varietà ha una sua specie, non è mai uguale la stessa denominazione di una specie botanica. E i rovi effettivamente poi fanno anche bene, perché sono anche degli antiossidanti, le more, ossia sì. Dai rovi nascono quindi questo bel prodotto che fa bene, e poi more ce ne sono di tanti tipi, anche il more di gelso eccetera, adesso qua noi non ce l'abbiamo quel caso lì, però questo genere sono buone anche di vitamine e anche acqua, perché comunque la sentiamo quando ovviamente la mangiamo, si sente, no, quella consistenza.
1: È vero,
0: c'è.
1: Invece per quanto riguarda i lamponi, che sono un po' i fratelli delle more, adesso non è stagione.
0: No,
1: sono
0: no.
1: Già andati.
0: Sono già andati, qualche cosa c'è anche qui, un po' molto meno, ma comunque è già andata la sua stagione. Non che abbiamo buone. Purtroppo i mirtilli in questa zona. E
1: se
0: purtroppo
1: no, si poteva fare veramente sottobosco. Qua avete trovato questa piuma che è bellissima da vedere. Ora, non so se tu ti intendi anche di uccelli.
0: Era più Franco, però aveva
1: Franco,
0: detto
1: sì. Franco è scomparso, però Franco aveva detto che forse era
0: di un falchetto, e comunque i rapaci chiaramente in questo ambiente di prateria ci vanno a nozze, per cosa? Per i piccoli roditori, per anche i rettili. Qui abbiamo anche la biscia, quella dal colare, come specie che vive anche intorno al lago, ovviamente anche per la sua caratteristica di acqua, e quindi vanno a nozze i rapaci. Si è già trovato anche altre volte anche degli escrementi e anche di gufo e anche quindi anche di questo genere di uccellagione. C'è un po' di tutto.
1: Che bello, qua. Ginepro veramente molto in fiore. Allora, Franco, dove era andato a cercarci il ginepro?
2: Cercavo questo.
1: Bravo.
2: Questo ginepro per far vedere. Il frutto va in maturazione, già più di un 50% direi. Un bel albero, un bel frutto.
1: Un bel frutto, un bel albero. Guardate come la natura ci insegna anche ad abbinare i colori. Cioè la natura, guardate come fa nascere questo bel violetto in mezzo al verde,
2: sì.
1: Ed è bello da guardare. Com'è bello da guardare, Francesco, sulla tua sinistra,
2: esatto.
1: Incorniciato da questo albero secco, si vede sì. Il mare e si vede anche quel monte di roccia, il Tregin, che viene detto come...
0: Un Tregin, giusto, il Cervino della Val Petronia, non mi veniva adesso subito
1: il Cervino della Val Petronia, perché appunto è molto roccioso, quindi
0: sì.
1: Può ricordare il Cervino. Dicevamo, Franco, questa piuma di che uccello potrebbe essere?
2: Potrebbe essere di un falco, di un falco pellegrino.
0: Sì.
2: Sì, potrebbe essere sua.
1: Bella, veramente molto molto bella. Allora risaliamo, perché avevo detto che vi faccio vedere il lago dall'altro, poi Claudio ci ha addirittura
2: se
1: detto che ha forma di
2: da
1: cuore.
2: Da qua sì. Si vede un pezzo di Monelia. Quello
1: allora,
2: là è Monelia.
1: Non so se Francesco riesce a zoomare, ve lo indico io col dito, comunque bravo. Francesco è proprio
0: le meglio,
1: dove noi siamo andati anche a fare una puntata, si trova proprio sì, in sì. Questo punto, e eravamo andati a fare anche una puntata di presa diretta, purtroppo in un giorno di pioggia, ma c'è un sentiero bellissimo che poi porta verso Deiva,
2: esatto.
1: E che passa tutto sopra le gallerie di Monelia. Allora, due secondi, aspettate che vi porto a vedere il lago dall'alto. Il lago del Bocco di Bargone, 900 metri di altitudine, sullo sfondo il mare con la costa più o meno all'altezza di Monelia e di Sestri Levante. Questa è la Liguria, dove in pochissimi chilometri, sono 9 in linea d'aria,
0: sì.
1: Tra qua e il mare si riesce a raggiungere un paesaggio, un panorama come questo, un lago, quello del Bocco di Bargone, a forma di cuore. Claudio ricorda
0: sì.
1: Un lago che l'Abruzzo ben si vende con la sua forma di cuore.
0: Sì, il lago di Scanno è un Abruzzo che ha la sua stessa più o meno forma, cuore, perché lo vedete, ha questa forma poi in base all'acqua, come si incanala e tende appunto a fare un cuore più lungo nella parte finale o più stretto, magari arrotondato, però idealmente nella parte opposta, se giriamo l'immagine lo vediamo così, e quindi è un cuore così in mezzo all'Appennino,
1: veramente
0: a servizio degli animali della zona, comunque dove c'è passato l'uomo, come abbiamo detto, con le sue
1: nel
0: tracce.
1: Neolitico addirittura.
0: Nel Neolitico, poi dopo, nell'epoca dopo, che ha fatto di questa zona un suo passaggio per andare in Val Graveglia, nella Val Petronio, nella Val di Vara, in questa zona che ha più confini, dove anche a volte io stesso faccio anche confusione magari nei confini amministrativi, ma che poi la natura crea un unico

0: confine, cioè non c'ha confini, anzi la natura, tutto insieme, questo paesaggio modificato nel corso delle ere, modificato anche dall'uomo, come dicevamo, che ha bruciato i vecchi alberi di abete.
1: Qua era come al lago delle Agorai, al lago delle Lame, era una betaia di abeti bianchi.
0: Bianchi, e ha creato il pascolo, serviva per le greggi, per i bovini, e nelle epoche successive si è mantenuto, anche perché avevi una fonte di acqua qui, abbiamo detto che piove quasi circa 2000 mm nelle annate buone in media di pioggia, non è un dato di poco conto, è una zona che comunque riesce anche a mantenere addirittura il ghiaccio, venite d'inverno è bellissimo vedere questo specchio di lago ghiacciato, diventa un cuore ghiacciato.
1: Che bello, il mare invece non ghiacciato dietro, no. E qua un tempo ovviamente non c'era la conca del lago, era un monte alto, sì. Ed è una zona franosissima, lo vedete da questa roccia enorme che si è staccata da lì sopra, sì. Ha invaso la strada, una strada sterrata da compiere solo con una macchina, insomma fuori strada, si arriva qui da Sesto Levante in un'ora secondo me, sì. Si passa da Tavarone
0: prevalentemente, o da Disconesi, o per chi ha un mezzo un po' più SUV anche da Bargone stesso, e poi chiaramente a piedi ci sono diversi sentieri, anzi due che partono da Bargone Paese, altri che partono anche dal Biscia o da Maisana stessa, quindi è una zona anche di triangolazione di più itinerari.
1: Tra la provincia di Spezia e quella di Genova, tra il comune di Casarza da un lato e il comune di Maisana dall'altro lato. Chiudiamo ancora con l'immagine di quel monte, quella roccia montuosa che si chiama Tregin e che viene definito?
0: Il cervino della Val Petronio, per la sua caratteristica e forma, che da qualunque angolo anche di Bargone ti sembra, non so, quasi che a volte ti viene sopra, si nasconde, fa nascondire, cioè è un monte che poi anche quando si è sopra in cima è bellissimo anche vedere come sei sopra quasi idealmente al paese, c'è un effetto ottico che per fare pazzesco per chi fa le fotografie, bellissimo chiaramente anche per i tramonti e le albe, e anche lui una, sempre composto da questo antico fondale oceanico di cui ci permette oggi di, così a noi, di camminarci sopra.
1: Grazie Claudio, grazie Franco, grazie Francesco Righi per le immagini.

0: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni di esperienza.
2: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
1: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti,
3: tutti per Orocash.
4: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
5: Il libro di Massimo D'Alema si intitola Eravamo comunisti, un titolo chiarissimo. D'Alema, intanto grazie di essere qui da noi, è un lungo racconto di una vita, di una parte della vita e di una parte della storia del nostro paese, soprattutto visto attraverso le lenti di un grande partito, il Partito Comunista.
6: Sì, grazie a voi dell'invito, di questa opportunità di presentare questo libro a Genova. E sì, è un lungo racconto, il racconto di una passione politica del Novecento, diciamo, finisce con la fine del PC, con le prime elezioni a cui il PC non si presentò. E non è un libro nostalgico, diciamo, perché

0: vicenda politica, personale, con spirito critico, non nascondendo gli errori, le incertezze, le contraddizioni, però viene fuori anche la ricchezza di quella vita politica, la forza, le passioni, le idealità, la forza delle personalità con le quali io ragazzo, io sono stato un uomo fortunato perché diciamo sono
1: lei è cresciuto in una famiglia comunista, è stato un bambino comunista.
0: Sì, sono stato un bambino comunista, ma poi in un periodo cruciale della storia del paese, cioè nella seconda metà degli anni 70, io ero membro della direzione del Partito Comunista, quindi ero lì, diciamo, quindi ho vissuto,
2: me lo ricordo,
0: quella esperienza in presa diretta.
1: Suo papà è stato un dirigente del partito, lei ha conosciuti tutti, giustamente l'ha detto, però andiamo un po' indietro, partiamo da quando venne a Genova, abitando a Nervi, in una data molto significativa, perché eravamo intorno al giugno del 60 più o meno.
0: Sì. Mio padre era diventato segretario regionale del partito da qualche mese. E noi lo raggiungemmo alla fine delle scuole, perché noi abitavamo a Roma e avevo 11 anni, facevo la prima media. Poi dalla seconda media in poi sono stato genovese, diciamo. E quindi alla fine delle scuole noi arrivammo che la città era in stato d'assedio.
1: Certo.
0: Tanto è vero che c'era sciopero generale, non c'erano gli autobus e ci vennero a prendere i compagni del servizio d'ordine del PC con un camioncino, mia madre, mio fratello ed io. E andammo a Nervi, mio padre aveva trovato casa a Nervi, dove poi insomma ha cominciato la mia vita nerviese, le prime amicizie, la scuola che si trovava nei giardini, in un posto meraviglioso. E poi via via Genova è stato il liceo, perché il liceo Doria ha avuto un...
1: Però la interrompo un attimo, perché volevo ricordare l'episodio dell'incontro con Togliatti, quando era pioniere e ha fatto il discorso di fronte a Togliatti, genovese fra l'altro, Togliatti, e Togliatti ha detto una cosa anche divertente.
0: Questo non lo so, perché questo si tramanda, io non lo ha detto a me,
1: lo racconti.
0: Il discorso l'ho fatto perché diciamo sì, ho visto fra l'altro sul Corriere della Sera, al lato dell'intervista a Cazzullo, c'era la fotografia proprio di D'Alema bambino e dietro si vedeva Togliatti che ascoltava questo mio. Io portai il saluto dell'Associazione dei Pionieri al nono congresso del PC. E certo che per un bambino parlare al congresso nazionale del PC fu un'emozione molto forte, la mia prima emozione politica, diciamo. Sì, raccontano che Togliatti abbia detto, i più benevoli, Togliatti abbia detto questo farà strada, sì. I più maligni, dice, ma questo è un bambino o un nano? Comunque sì, certo. Mi ascoltarono, ecco, mi ricordo che mi ascoltarono.
1: Come era Togliatti?
0: Ma sa, io veramente poi lo incontrammo perché andammo a trovarlo, chiedemmo di essere ricevuti, Gaspara Paietta ed io, per lamentare che i compagni della sezione di Monteverde Vecchio non ci davano la sede, avevano un locale sfitto. E volevano fare un circolo, sì, diciamo, ricreativo, e noi lo volevamo per il circolo dei pionieri, per i bambini, non ce lo volevamo dare.
1: E mi diede un buon consiglio.
0: No, ma innanzitutto ci ascoltò, vede, la cosa più straordinaria di quel mondo, di quegli uomini, di quelle personalità, e ti ascoltavano. Ci chiese, volle capire quanti eravamo, quanti erano gli iscritti. Prima domanda. Per capire se era una realtà consistente, cosa facevamo, e alla fine disse va bene, avete diritto alla sede, occupatela, forzate, perché era piano terra, forzate le finestre con un piede di porco, noi non osammo chiedere cosa fosse, non lo sapevamo, ma poi avevamo degli educatori più adulti che ci spiegarono. E lo facemmo, occupammo la sede.
1: Dunque vorrei andare a questo punto, ritornare al periodo genovese, gli anni del Doria, preside il mitico e terribile

0: Italo Marco. E compagni di classe, se li ricordo?
1: Sì, mi ricordo molti compagni.
0: Mi dica qualche nome.
1: Sì, no, ma adesso i nomi non li voglio fare, anche no, perché non vorrei poi...
0: Si è dimenticato.
1: No, nel... Se il tempo passa, magari uno sbaglia un nome, però sì, era una classe molto vivace. Io ero nella sezione E. Il mio amico del cuore, Marco Buscaglia, era invece andato alla sezione B, diciamo, quando ci trasferimmo da Nervi al liceo Doria, diciamo, quindi non eravamo nella stessa, sempre la B, non eravamo nella stessa sezione. Ricordo dei professori straordinari, c'era Sacco che insegnava filosofia, La Cella che insegnava latino e greco, severi ma straordinari. Poi, insomma, noi abbiamo imparato, quello che ho imparato nella vita l'ho imparato soprattutto lì. Era un... E io poi, oltre al liceo,
0: ecco,
1: poi cominciai a fare politica. Mi iscrissi alla Federazione Giovanile Comunista.
0: Chi c'era allora nella Federazione Giovanile?
1: C'era Mario Margini. Mario Margini era poi il nostro, diciamo, leader nazionale di riferimento era Giulietto Chiesa.
0: Giulietto Chiesa, che ha fatto poi questa grande esperienza in Unione Sovietica.
1: Dopo, come giornalista.
0: Ma Luigino Castagnola.
1: All'epoca Giulietto era responsabile degli studenti universitari. Faceva parte del gruppo dirigente nazionale della FIGC, però era genovese e quindi aveva questo rapporto con Genova.
0: E sopra Giorgio Doria.
1: Io l'ho conosciuto perché, oltre a frequentare Salita San Leonardo e quindi la FIGC, io andai alla Società della Cultura.
0: Che era in questo grattacielo?
1: Che era in questo grattacielo, dove c'era la Basevi,
0: Enrica Basevi
1: e Giorgio Doria, e poi c'erano anche tanti operai, non erano soltanto intellettuali, era un centro molto vivo di sinistra, era molto di sinistra, infatti poi a un certo punto entrarono in conflitto con il Partito Comunista.
0: Senta, mi sembra anche Eugenio Carmi, Lisetta Carmi, dico bene,
1: sì,
0: mi sembra
1: sì, sì,
0: personaggi veramente
1: quindi,
0: straordinari della
1: diciamo
0: cultura.
1: Questa, la città tra gli studi e i primi passi, e poi mi iscrissi all'Associazione Nuova Resistenza, che nacque sull'onda anche dei fatti del 60, certo, eccetera, così con l'idea di raccogliere giovani che non avevano vissuto l'esperienza della guerra, della resistenza, ma si riconoscevano in quei valori, ed fu anche quella un'esperienza molto bella. Sì, direi Genova è stato il luogo di formazione.
0: Sì. Ecco, che ricordo ha però in generale così della città? Ha un buon ricordo?
1: Sì.
0: Ci stava bene?
1: Allora, io abitavo a Nervi, un posto dove si sta
0: male.
1: Benissimo, diciamo.
0: Sì, indubbiamente. Ha imparato anche ad andare in barcavela
1: ho imparato
0: con Marco Buscaglia.
1: Ho imparato ad andare in barcavela, ho imparato tante cose, ho imparato a nuotare. E, no, io sapevo già un po', ma certo. E poi se lei pensa che io andare alla scuola media la mattina, facevo tutta la passeggiata a mare. Scendevo, perché noi abitavamo vicino all'ospedale, scendevo al porticciolo, facevo tutta la passeggiata a mare e poi entravo nei parchi di Nervi.
0: Sì, meglio di così.
1: Spettacolo, c'è gente che viene dall'altro mondo per vedere queste cose, per me era il mio percorso per andare a scuola tutte le mattine.
0: Suo papà era un dirigente...
1: Mio padre è stato un uomo energico, combattivo. Infatti una volta per prendermi in giro qualcuno mi disse: tu sembri il nonno di tuo padre, perché io invece ero più, diciamo, più silenzioso, più... Mio padre era molto irruento,
0: sì,
1: nella battaglia politica. Era un uomo di grande passione,
0: certo.
1: E a Genova sì, non ebbe vita facile perché...
0: Non lo metto in dubbio.
1: Ebbe degli scontri, lui voleva costruire una politica regionale, i genovesi erano molto genovesi.
0: Genovacentrici,
1: quindi,
0: certo,
1: diciamo, alla fine quando lui era stato eletto... Mio padre e io siamo entrati, io sono entrato in Parlamento... La legislatura dopo che mio padre aveva lasciato, tant'è vero che un commesso, scherzando, mi disse: qui c'è il banco D'Alema, diciamo, perché mio padre era stato parlamentare. Io parlamentare del

0: Salento e mio padre della Liguria, cioè bellissimo. I due posti più lontani d'Italia. Ma lui era eletto molto con i voti che prendeva a Savona, alla Spezia, perché le preferenze a Genova non ne pigliava moltissime.
1: Vediamo un attimo un brevissimo contributo, lei è venuto da noi diverse volte, questa mi pare che sia del 2013, non intervistato in questo nuovissimo studio, ma a Primo Canale.
2: La politica è una passione. Da un lavoro ci si può dimettere, da una passione no. Quindi io resto un appassionato di politica. Dopodiché, un altro punto, non sono in cerca di occupazione. Sono responsabile di una fondazione culturale europea importante, non sono un disoccupato in cerca di occupazione. Certo. È chiaro che se si ritenesse di aver bisogno di me, questo dipenderà da tante cose in realtà. Un'alleanza, un equilibrio, quindi non ci sono posti prenotati, la politica è più che mai nel nostro paese incertezza, rischio, ecco. Ma se si avrà bisogno di me, mi chiameranno, è chiaro che sarò contento, quando ti dicono abbiamo bisogno di te, fa piacere.
1: Ultima domanda, passione anche andare in barca a vela?
2: Straordinaria, sì. Non sono più armatore, abbiamo venduto la barca perché... sinceramente perché non avevamo più soldi per tenerla, e perché abbiamo i nostri risparmi, abbiamo in famiglia, abbiamo deciso di prendere una casa in campagna, casetta in campagna, quindi abbiamo fatto una scelta da persone anziane,
1: Beh, ma insomma la vela.
2: Però la passione, anche lì è una passione, se qualcuno ha bisogno di imbarcare un mozzo per fare una regata,
1: Massimo
2: sono
1: D'Alema
2: disponibile.
1: Massimo D'Alema, non faccio il ministro degli esteri. Grazie Presidente.
2: Arrivederci.
1: Dopo Genova c'è l'università, la normale di Pisa.
0: E c'è il 68.
1: E c'è il 68.
0: Il 68 travolse tutto e tutti e fu una stagione straordinaria, con tutti gli errori naturalmente che abbiamo fatto, perché questo è... Non ho nascosto di aver fatto degli errori, non è un libro nostalgico.
1: Lei che errore ha fatto? Lei che errore ha fatto nel 68 o in quel periodo?
0: Tanti, ho partecipato agli eccessi, all'estremismo, poi fui sorpreso perché quando dissi io a Giancarlo Pajetta, tu per tu, sono andato alla bussola, e ho sbagliato.
1: E lui ha sbagliato la bussola?
0: Perché era un'iniziativa sbagliata, andare a sfidare la polizia, inutilmente rischiosa, e lui mi dette una risposta spiazzante, mi disse è meglio andare sbagliando che restare a casa. E fu bella.
1: Soprattutto poi riconoscendo di aver sbagliato, anche quello forse, no?
0: E lui mi disse no, è meglio andare, magari sbagliando che restare a casa. Pajetta era un ragazzo rosso, era un sovversivo, era rimasto sovversivo nell'anima e questo lo rendeva anche molto simpatico.
1: Certo, e invece Enrico Berlinguer, cos'è stato Enrico Berlinguer?
0: Berlinguer è stato, la prima volta che sono entrato nell'ufficio di Berlinguer mi tremavano le gambe. Sì. Era un'epoca in cui il carisma dei leader era straordinario. Eppure Berlinguer era un uomo gentile, affabile, molto attento agli altri e non aveva nulla di quella prosopopea che uno si aspetta da un grande leader.
1: Al termine di una tribuna politica, mi ricordo perché eravamo lì noi giornalisti, era irritato perché gli sosteneva di aver lievemente alzato la voce. Pensiamo ad oggi cosa succede.
0: Sì, erano grandi personalità, io ho incrociato anche Moro.
1: Ecco.
0: Erano uomini miti, ma di una straordinaria forza, dentro la mitezza. Oggi invece abbiamo delle debolezze corazzate di arroganza, a volte, tutti.
1: C'è questo episodio di Via Montalcini che mi ha colpito.
0: Sì.
1: Lo può brevemente ricordare?
0: No, che noi la mattina in cui... Allora, mio padre ed io vivevo a Roma, ero segretario della FIGC, mio padre era parlamentare, in quel momento era presidente

0: della Commissione Finanze e Tesoro della Camera. Era in una posizione importante perché i comunisti erano nella maggioranza, non nel governo, certo. Ma avevano avuto la presidenza di alcune commissioni importanti. E quindi, siccome la sede della FIGC, che era in via della Vite, noi avevamo una nostra sede, era un'organizzazione autonoma al partito, avevamo una nostra fierezza. Comunque la FIGC aveva 130.000 iscritti, non era una cosa piccola, era un'organizzazione di giovani. Era vicino al Parlamento e quindi qualche volta lui mi dava un passaggio. E quella mattina mi dette un passaggio e siccome noi abitavamo nella stessa zona lì di Villa Borelli, ma il punto dove ci si incontrava era proprio lì, davanti a quel garage di Via Montalcini.
1: Che dovrebbe essere il luogo, perché usiamo il termine.
0: Che dovrebbe essere il luogo in cui, certamente in cui è stato prigioniero Moro, in cui forse lo hanno ucciso. E poi mentre eravamo in macchina e andavamo verso il lavoro, ci fu la notizia. Poi quella mattina c'era la riunione della direzione del partito, perché io ero membro della direzione, mio padre no, però siccome i lavori della direzione erano riservati, lei mi deve credere, mio padre non mi chiese mai di che cosa avete discusso, perché lei è il Partito Comunista, né io glielo dissi mai.
1: Pazzesco.
0: E la direzione doveva discutere cosa fare di fronte al governo Andreotti, che era stato appena costituito, si presentava alle Camere. E c'era un malessere enorme, perché il governo Andreotti era stato molto deludente nella sua composizione, un governo molto conservatore, molto, molto vecchio. Andreotti non aveva concesso nessun segnale di novità ai comunisti che entravano nella maggioranza per la prima volta. Quindi c'era un mal di pancia tremendo. Io avevo ricevuto molte telefonate dai dirigenti giovani che io dovevo rappresentare in quella sede, che mi dicevano: ah, bisogna essere, non si può votare la fiducia a questo governo, eccetera. E poi tutto cambiò, quell'evento terribile, e la riunione avvenne in uno stato di emergenza, diciamo, in cui non ci fu discussione sul governo, anche se molti condividevano il giudizio negativo, ma insomma fu unanime la cosa: bisogna dare un governo al paese, bisogna rispondere al terrorismo.
1: Il giorno della Bolognina, 1989?
0: Il giorno della Bolognina, io ero in barca a vela.
1: Ebbe uno shock?
0: Quando, non c'erano i telefonini, lo senti, no, quando arrivavamo, andavamo a fare una gita, e c'era con me uno dei più brillanti giornalisti dell'Unità, che era Federico Geremicca. Eravamo in tre, mia moglie, Federico ed io. Lui era un appassionato velista. E sì, ma fu uno shock. Allora, parliamoci chiaro, noi avevamo discusso che bisognava cambiare, che bisognava entrare nell'internazionale socialista, che insomma, quindi il cambiamento era maturato,
1: certo,
0: attraverso una discussione del gruppo dirigente, certo. Non fu un'improvvisazione.
1: Se ne era parlato anche alla festa dell'Unità a Genova pochi mesi prima.
0: Certamente, però il modo come le cose precipitarono era inatteso. Ma io penso che anche Occhetto forse, diciamo, sì, fu... decise di rompere gli indugi, diciamo. Lui ha raccontato che fu colpito dalla visione dell'affresco di Palazzo Te a Mantova, la caduta dei giganti, no? Che è questo affresco di Giulio Romano, che è bellissimo e terribile, dove si vede questi giganti travolti dalle macerie, no? E era compiuto, io la sera fui, io ero direttore del giornale e fui imbarazzato di come dare la notizia, che fu bucata da tutti sostanzialmente, e solo noi lo mettemmo in prima pagina, e la notizia vera la mettemmo nell'occhiello.
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: Scrivemmo: ma può cambiare anche il nome?
1: Tutto è possibile.
0: Sì. E che lo mettemmo nell'occhiello, certo. Che fu basso, diciamo, ma sinceramente non avevamo segnali.

0: etichetta era irreperibile, certo. Diciamo. E comunque fu l'unico giornale che la mise in prima pagina.
1: Per concludere, parliamo un po' dell'oggi. Lei ha parlato di una internazionale reazionaria, mi pare che sia una definizione perfetta.
0: Sì.
1: E la sinistra cosa fa?
0: E la sinistra appare, a volte viene la nostalgia del Partito Comunista, perché il Partito Comunista aveva una forza, una struttura, un'organizzazione, uno si sentiva più protetto. Oggi c'è un mondo più disperso, che secondo me rappresenta una maggioranza, cioè questa destra aggressiva, questa destra che vuole la guerra, diciamo, non è la maggioranza del popolo. E anche quella che in Italia, diciamo, sì, si accoda sostanzialmente, ho visto un sondaggio di Sky, dice il 61% degli italiani sono scontenti del governo. Allora, il grande problema è offrire a questa maggioranza del popolo una prospettiva politica in grado di unirla, diciamo. Se no saremo governati da minoranze nazionaliste, aggressive, brutte, a mio giudizio.
1: Che urlano.
0: Sì, perché noi non abbiamo più di fronte Berlusconi, populismo liberale, eccetera. Berlusconi ha sdoganato una destra che adesso ha preso il sopravvento, e ciò che resta del berlusconismo è un'appendice scarsamente significativa, diciamo, di questa destra.
1: Certo.
0: E questa destra penso che sia pericolosa.
1: Sì, perché poi il Partito Comunista era il partito degli operai, dei poveri, di chi aveva bisogno. Oggi tutto un po' più complicato da
0: era
1: spiegare.
0: Il partito della classe operaia, poi quel mondo del lavoro si è disgregato, si è disperso, e una parte importante di quel mondo ha perso fiducia nella possibilità, certo, di cambiare le cose. Mi se leva a vedere una larga parte dei poveri non vota più.
1: Esatto.
0: E noi, e laddove la sinistra restituisce fiducia ai poveri, vince. Il sindaco di New York ha vinto, certo, con una partecipazione imprevista, esatto, enorme dei cittadini al voto, anche di quelli che non votavano più.
1: A Genova la sinistra ha vinto, è tornata a vincere con Silvia Salis, sì, però adesso c'è questa polemica, si parla di Silvia Salis come possibile futuro personaggio nazionale. Lei che consiglio darebbe a Silvia Salis, o darà fra poco?
0: No, io non do consigli, i consigli una persona che tutto sommato alla mia storia eccetera dà consigli solo se è richiesto di dare consigli, e in più i consigli si danno in modo riservato, perché se uno si mette a dar consigli sui giornali rompe le scatole. Io non voglio rompere le scatole a nessuno, voglio aiutare nella misura del possibile, certo, soprattutto sul piano della riflessione, delle idee. Io mi sono molto occupato di politica internazionale, certo, in questi ultimi 2 anni terribili, eccetera, quindi, ma non voglio essere uno di quei vecchi che dicono dovete fare così, dovete fare cos'ha, eccetera, o che peggio ancora di quelli che vanno dietro le porte del segretario di turno per avere un posto. Io, come dicevo già nel 2013, non c'è.
1: Anche da Augias, nell'intervista, quando Augias le ha chiesto, sì, farebbe il federatore, mi sembra che abbia detto, per l'amore.
0: Non ho risposto con una battuta ad Augias, sarebbe come se lei andasse a fare il direttore di Repubblica, diciamo.
1: Massimo D'Alema, grazie. Mi raccomando, Eravamo comunisti, edito da Feltrinelli, è un racconto di un pezzo importante della nostra vita passata, che può servire anche per il futuro. Grazie di essere stato con noi.

0: Grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Sei già andata da Conad? Ascolta, devi andarci. Vai da Conad. Non puoi non andarci. Vai da Conad.
2: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 21 ottobre, dentifricio P White System Mentadent, vari tipi 75 ml, con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene.
5: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
6: Buongiorno!
5: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
7: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
5: La nostra esperienza guarda al futuro.
8: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Tullio Solenghi con Francesco De Nicola, Roberto Alinghieri e Mauro Pirovano in Da Camogli a Voltri, un itinerario poetico attraverso la grande Genova. Domenica 11 ottobre, ore 17:00.

Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici Medicina Generale, una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al fast track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del fast track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura di te.

Lancio domani e da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

C'è la prima vittima di West Nile a Genova, si tratta di un uomo di 86 anni che era ricoverato da una settimana. Il prof Bassetti chiede disinfestazione in tutta la città. È stato trovato senza vita un senza fissa dimora italiano di 50 anni nel quartiere di Molassana a Genova. Il suo corpo era riverso davanti a un supermercato. L'annuncio della chiusura delle fabbriche di Genova e Novi Ligure ha fatto scattare il monito di Monsignor Tasca, che ha ribadito la sua vicinanza ai lavoratori allo sciopero di lunedì. Prima vittoria in campionato per il Genoa, che batte 2-1 la Fiorentina, pareggio in extremis dell'Entella. Dopo la debacle, la Samp conferma Corrado.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca perché c'è la prima vittima a Genova di West Nile. Si tratta ovviamente della malattia contratta con la puntura di zanzara, e a Genova si trattava di un uomo di 86 anni, non ce l'ha fatta nelle scorse ore, è stato annunciato il suo decesso. Noi siamo riusciti a contattare la famiglia che ci ha raccontato alcune cose di lui, della persona che è venuta a mancare, e alcune sono anche molto interessanti. Sentiamo Anissa De Filippi.
1: C'è la prima vittima di West Nile a Genova, il virus trasmesso dalla puntura di una zanzara. Si tratta di un uomo di 86 anni, ricoverato da oltre una settimana al San Martino e per il quale non risultano comorbidità. Si chiamava Mauro Pivotto, era nato a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, ma era genovese praticamente da sempre. Viveva a Sestri Ponente, dove era cresciuto negli anni della guerra, tra bombardamenti e corse nei rifugi antiaerei. Ex dipendente SIPE Telecom, grande appassionato di montagna e di sport, aveva una passione speciale per il Genoa. Nonostante il dolore, la figlia Elena e la nipote Greta sono andate allo stadio per lui, assistendo alla prima vittoria in campionato dei rossoblù. Papà da lassù ha fatto finalmente vincere il Genoa, lo vediamo come un suo regalo, raccontano i figli Elena e Fabrizio. Mauro lascia la moglie Vanna, sposata 53 anni fa, i due figli e le nipoti Greta e Stella. Intanto gli addetti al lavoro chiedono di cambiare i protocolli di disinfestazione e di ampliarli a tutta la città.
0: Adesso andiamo a sentire le parole di Matteo Bassetti, il professor Bassetti, infettivologo genovese, che interviene più di una volta, è intervenuto sul caso West Nile e ha ribadito come la disinfestazione deve essere su tutta la città e non solo su alcune zone. Sentiamo.
2: Ma purtroppo questa è l'Italia, noi non siamo capaci a fare prevenzione, cioè noi siamo bravissimi a curare le persone quando sono malate, ma siamo non altrettanto bravi a evitare che le persone si ammalino, e questa è una delle strategie di prevenzione. La prevenzione non è fatta soltanto di farsi un vaccino o di andare a fare la colonoscopia o di andare a fare la mammografia. La prevenzione è fatta anche di andare ad agire sul territorio, controllando il territorio, e nel caso delle zanzare agire nei mesi precedenti all'estate con dei larvicidi, quando le zanzare sono ancora in quella fase embrionaria, in quella fase iniziale. Se noi non facciamo questi interventi, hai voglia a farli a ottobre, a settembre o ad agosto. Bisogna lavorare prima, ma per lavorare prima bisogna fare una programmazione, ci vogliono investimenti, ci vogliono soldi, perché non è che la disinfestazione la fai così, la fai se fai degli investimenti. Quindi per il futuro mi auguro che, visto che la Liguria è diventata con tutti gli effetti un'area endemica da una parte per la West Nile, ma lo abbiamo visto anche per la dengue, soprattutto nel Ponente, è evidente che le zanzare dobbiamo considerarle come successo.

0: succede in gran parte dei paesi tropicali, che sono i vettori più importanti per le malattie infettive. Quindi non può, la zanzara è quella che fa più morti al mondo. Non, i più morti non li fa il leone o l'elefante o il rinoceronte, diciamo, qual è l'animale che fa più paura? È la zanzara, perché trasmette una serie di malattie infettive che possono anche essere molto gravi o addirittura mortali.
1: È stato trovato morto senza vita, senza fissa dimora, di 50 anni questa mattina, nelle scorse ore ovviamente è accaduta la tragedia, ma è stato scoperto questa mattina, si trovava il suo corpo senza vita davanti a un supermercato nel quartiere genovese di Molassana. Lucrezia Marini.
2: È stato trovato senza vita un uomo in via Emilia a Genova, nei pressi di un supermercato. Il corpo è stato notato poco prima delle 7 di mattina da alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Immediato è l'intervento, ma per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare. Il decesso sarebbe avvenuto diverse ore prima del ritrovamento. La vittima è Davide Gaggero, italiano senza fissa dimora, di circa 50 anni. Non aveva con sé documenti, ma tramite un foglio riconducibile alle dimissioni da un ospedale cittadino è stato identificato. La polizia ha avviato tutti gli accertamenti necessari per chiarire le cause della morte. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. L'ipotesi al momento è quella di un malore fatale che lo avrebbe colpito mentre dormiva davanti al supermercato.
1: L'arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, è intervenuto sulla situazione dell'ex Ilva, unendo le forze insieme all'omologo vescovo di Tortona. La richiesta è quella di piena solidarietà nei confronti dei lavoratori, che non parte solo dalla Chiesa ma è estesa, insomma, un po' a tutti. Sentiamo.
3: La Chiesa scende in campo per salvaguardare il lavoro. La notizia shock della chiusura delle fabbriche di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre ha smosso le coscienze dei vescovi di Genova e Tortona, che con un comunicato hanno sollecitato tutte le forze coinvolte affinché si trovi un'altra soluzione possibile. Secondo Monsignor Tasca è una cosa normale e auspicabile che come vescovi si siano preoccupati per la gente.
4: Noi ci siamo e siamo pronti a fare tutti i passi che è bene, è giusto e doveroso fare per veramente affrontare questa situazione che è molto grave.
3: Sullo sfondo resta il rischio che la situazione sociale diventi esplosiva. Qualche lavoratore mi diceva che ha fatto un mutuo, che ha delle rate da pagare. E now? Domanda in inglese, chiedendosi e ora come si fa, Monsignor Tasca?
4: Ma adesso mettiamoci intorno a un tavolo, vero, vediamo che cosa dobbiamo, non solo possiamo, dobbiamo fare. Le nostre chiese sono insieme con loro e quindi davvero di esperire tutto quello che è possibile per trovare delle strade possibili per risolvere questa situazione terribile. Qui deve scattare la solidarietà. È vero, ci sarà qualche problema, è vero, ma la solidarietà mi pare che sia forse in questo momento più importante di qualche disagio ovvio che ci sarà.
1: Era passata da poco la mezzanotte di venerdì quando gli agenti della penitenziaria sono accorsi all'interno delle celle del carcere di Chiavari, da cui provenivano fumo e fiamme. Un detenuto aveva infatti appiccato un incendio, salvato dai poliziotti. Quattro di loro però sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna a causa dell'intossicazione da fumo. Le loro condizioni non sono critiche, ma è l'ennesimo incidente in carcere, tanto che il SAP, il sindacato degli agenti, ha subito chiesto un premio per il coraggio e la professionalità dimostrati dal personale che è intervenuto per salvare la vita del detenuto. L'incidente è accaduto nel reparto Tiguglio della casa circondariale di Chiavari intorno appunto alla mezzanotte. Il detenuto ha appiccato il fuoco, un uomo di origine senegalese ammesso al regime lavorativo previsto dall'articolo 21. La richiesta poi è sempre la stessa, lo sappiamo, e viene ripetuta ogni volta che accade un episodio di questo tipo, ovvero quella di intervenire dal punto di vista anche del decoro delle carceri e il sovraffollamento. Il primo problema serio delle carceri italiane. Case e accesso agli alloggi, la Liguria si divide nell'ultima rivelazione di Tecne per Primo Canale. Genova, Savona e La Spezia registrano una maggioranza di giudizi negativi in tutti e tre i capoluoghi. L'insoddisfazione raggiunge e supera il 50%, fa eccezione Imperia, dove prevalgono invece le risposte positive. Sentiamo Carlotta Nicoletti.
5: Le politiche abitative non convincono i cittadini liguri. È quanto emerge dal nuovo sondaggio Tecne per Primo Canale, realizzato nell'ottobre 2026, che mette a confronto il giudizio dei residenti nei quattro capoluoghi di provincia. A Genova il 51% degli intervistati si dichiara insoddisfatto dell'operato dell'amministrazione.

commissione guidata da Silvia Salis. I giudizi positivi, comprese le sufficienze, si fermano al 40%, mentre il 9% non esprime un'opinione. Rispetto alla rilevazione di maggio, il dato resta sostanzialmente stabile. Le valutazioni negative passano dal 50 al 51%.

0: mentre alla Spezia il giudizio negativo cresce di 2 punti percentuali. L'unica eccezione è Imperia, dove il 52% esprime una valutazione almeno sufficiente contro il 47% di giudizi negativi. Il sondaggio restituisce quindi un quadro nel quale, in 3 capoluoghi liguri su 4, prevale l'insoddisfazione. Un segnale dell'attenzione dei cittadini su un tema centrale, tra costo degli affitti, accessibilità degli alloggi e necessità di trovare soluzioni per giovani e famiglie.
1: Adesso la politica, perché nelle scorse ore a Genova c'è stato Massimo D'Alema, ex presidente del Consiglio, ha fatto un intervento a Primo Canale, un'intervista con Mario Paternosso, ha raccontato intanto del suo ultimo libro, Eravamo comunisti, ma si è soffermato anche sulla politica italiana, ha commentato quella di destra, insomma ha fatto capire che non esiste più quella destra del berlusconismo, ma è diventata un'altra cosa, sentiamo.
2: Sinistra appare, a volte viene la nostalgia del Partito Comunista, perché il Partito Comunista aveva una forza, una struttura, un'organizzazione, uno si sentiva più protetto. Oggi c'è un mondo più disperso, che secondo me rappresenta una maggioranza, cioè questa destra aggressiva, questa destra che vuole la guerra, diciamo, non è la maggioranza del popolo. E anche quella che in Italia si accoda sostanzialmente, ho visto un sondaggio di Sky, dice il 61% degli italiani sono scontenti del governo. Allora, il grande problema è offrire a questa maggioranza del popolo una prospettiva politica in grado di unirla, diciamo. Se no saremo governati da minoranze nazionaliste, aggressive, brutte, a mio giudizio.
3: Che urlano.
2: Sì, perché noi non abbiamo più di fronte Berlusconi, populismo liberale, eccetera. Berlusconi ha sdoganato una destra che adesso ha preso il sopravvento, e ciò che resta del berlusconismo è un'appendice scarsamente significativa, diciamo, di questa destra.
3: Certo.
2: E questa destra io penso che sia pericolosa.
1: Nuovi questori in 4 città italiane, tra queste anche Genova, arriva Raffaele Gargiulo, che ricopriva la carica di questore di Potenza. Gargiulo prenderà il posto di Silvia Burdese, originario di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Gargiulo vanta oltre 10 anni di esperienza presso la questura di Napoli, avendo diretto tra gli altri commissariati distaccati di Capri e Pompei, promosso nel 2010 primo dirigente della Polizia di Stato, è stato poi chiamato a guidare la divisione anticrimine di Lucca, arriva a Genova sostituendo appunto Bordese, quindi buon lavoro per l'esperienza genovese. 88 associazioni, 46 discipline e tanti atleti, campioni paralimpici. Grande partecipazione alla 6ª edizione di Sportability Day, che ha trasformato il MySport Village Sciorba di Genova in un villaggio vero e proprio sportivo senza barriere. Una giornata di condivisione, nuove esperienze, racconti di vita e poi la vera passione per lo sport. Elisa Ricci.
4: Sport, musica e soprattutto tante emozioni. Si è aperta con la tradizionale parata delle associazioni la 6ª edizione dello Sportability Day, accompagnata dalla banda musicale del Liceo Pertini e guidata da Vanni Oddera in sella alla sua moto. Una giornata che ha visto protagonisti ragazzi e ragazze con e senza disabilità impegnati in decine di attività sportive. Dal calcio integrato al tennis, passando per il nuoto, il canottaggio e la mototerapia. Tra gli ospiti anche grandi campioni paralimpici come Francesco Bocciardo, che ha lanciato un messaggio ai più giovani sull'importanza di mettersi in gioco e non rinunciare mai allo sport.
5: Vedere che comunque l'impegno, il mio esempio, ma soprattutto il grandissimo lavoro di Stelle nello Sport, di Sportability, di Michele e Marco, ha dato questi grandissimi risultati. Oggi ci sono più di 1000 ragazzi con disabilità, più di 45 sport da provare, e la vera sfida sarà quella di fare in modo che sempre più ragazzi con disabilità e non possano avere accesso allo sport gratuito. Oggi è una giornata, secondo me, in cui tutta la Liguria e tutta la nostra città ne esce migliore, perché quando si fa del bene tutta la collettività migliora.
4: E tra i tanti ragazzi presenti oggi abbiamo incontrato Pietro Napoli, 21 anni, che fin da bambino coltiva la passione per il volteggio.
6: Come lui sta facendo una dimostrazione di figure libere, ora ve le fa vedere su cavallo finto, ma in realtà tutte queste figure le fa su un cavallo vero, alto, e oggi non abbiamo potuto portare per problemi di spazi. Procedi con il

0: Il Twilight ha delle figure preimpostate che conosce e quindi ora ve le fa vedere tutte. Sono, il volteggio aiuta molto sull'equilibrio, la coordinazione, è adatto anche ai più piccoli, cominciano a farlo all'età dei 4 anni e dai 4 anni possono già uscire nelle competizioni. E Pietro è arrivato praticamente da noi piccolissimo, aveva 7 anni e ora ne ha 21.
1: Alla Sciorba ha emozionato il pubblico con le sue figure acrobatiche, eseguite per l'occasione su un cavallo finto, mentre solitamente si esibisce su un cavallo vero. Una storia di passione e determinazione che racconta meglio di tante parole il significato di questa giornata. Lo sport non conosce barriere.
2: Questo è lo sport sano, lo potremmo definire così, poi c'è quello invece pericoloso che va oltre ogni limite ed è quello che si è visto in realtà questo pomeriggio. Prove di parkour o forse video goliardici, queste sono le immagini, giudicate voi per i social, non si sa ancora il reale motivo di quello che ha spinto tre giovani ad arrampicarsi in cima a uno dei palazzi più alti della città questo pomeriggio e a cimentarsi in azioni che sarebbero potute trasformarsi in tragedia. I giovani si trovavano in cima a uno dei palazzi che fa angolo tra via Ceccardi e piazza Dante, a un certo punto si sono esibiti in queste prodezze dall'allungamento sul cornicione a saltare i tetti, le tettoie, è tutto molto pericoloso, ovviamente come potete vedere immediato è stato l'intervento delle forze dell'ordine che una volta giunte sul posto hanno visto l'identità dei giovani, solo uno dei tre è stato fermato, si tratta tutti di ragazzi italiani molto giovani, quello fermato identificato a solo 20 anni. È stata l'ultima grande alluvione che ha colpito Genova e la Liguria, era il 10 ottobre del 2014, per tutto il giorno ha piovuto in città, sulla nostra regione, oltre al capoluogo dove morì un uomo di 57 anni, più comuni devastati furono tra gli altri, ovviamente fu un'alluvione che colpì molti comuni, soprattutto Montoggio e Chiavari. Allora vediamo la nostra pillola storica con l'archivio, il servizio curato da Dario Vassallo.
3: Era la notte tra il 9 e il 10 ottobre del 2014 quando Genova venne colpita da una nuova alluvione a meno di 3 anni da quella del 2011. A perdere la vita in quel tragico evento di 12 anni fa fu il 57enne Antonio Campanella, travolto a Borgo Incrociati dalla furia del Bisagno. Il suo cadavere venne ritrovato dai vigili del fuoco nel tunnel tra via Canevari e la stazione Brignole. Quella notte, poco dopo mezzanotte, esondò il torrente Sturla, allagando numerose strade e trascinando auto in sosta. Mezz'ora più tardi la zona di Brignole era interamente allagata. Come nell'alluvione 2011 e nelle varie precedenti, l'acqua invase anche la seconda parte verso valle di via 20 Settembre e fu intorno all'1:15 che venne recuperato il corpo di Campanella. Per tutto il giorno una pioggia intensa per diverse ore si riversò sulla Liguria. Le zone più colpite furono Chiavari con il torrente Entella che esondò, mentre a Genova caddero 395 mm di pioggia in 24 ore. Esondarono oltre lo Sturla anche il Bisagno e i torrenti Noce, Fereggiano e Torbella. I danni calcolati ammontarono a 250 milioni di euro, di cui 25 soltanto per la città di Genova. Gli altri comuni alluvionati furono 43 in provincia di Genova e 4 in provincia della Spezia. Il più colpito dopo il capoluogo fu Montoggio.
2: Ampia pagina sportiva questa sera, hanno giocato quasi tutte, partiamo dagli ultimissimi risultati, buona la prima al Ferraris dal punto di vista delle vittorie per il Genoa che batte per 2-1 la Fiorentina, un risultato importante per la squadra di De Rossi che era ferma a un punto, una partita molto vivace, soprattutto nel primo tempo, un Genoa che ha dominato, un secondo tempo più faticoso per il rossoblu, però alla fine sono riusciti a strappare la vittoria, una vittoria importante che vale 3 punti, primi della stagione, ci racconta tutto Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
4: Buonasera dallo stadio Ferraris, il Genoa supera la Fiorentina per 2-1 conquistando la prima vittoria del suo campionato. La sblocca subito Milutin Osmaić, il raddoppio dopo pochi minuti da parte di Messias è un grifone veramente incontenibile nella prima frazione di gioco, sfiora la terza rete con El Shaarawy, grandissima punizione, ottima la risposta di De Gea. Nella ripresa il prevedibile rientro della Fiorentina che preme, ma dobbiamo dire che il Genoa senz'altro si difende con ordine, un Genoa che sa soffrire, che sa ripartire con incisività, capitola soltanto su una sfortunata autorete di Vasquez.

0: sul tiro cross di Jimenez. Da segnalare anche il palo di Indur, poi Grifone negli ultimi minuti al limite della sua area a difendere con i denti e con le unghie questo preziosissimo successo, il boato della Ferraris sul triplice fischio di Maresca sigilla questi tre punti veramente d'oro. Sono piaciuti moltissimo i tre tenori, ossia El Shaarawy, Traoré e Messias, ed è piaciuto soprattutto lui, il solista Milutin Osmaic, vero trascinatore dell'attacco anche oggi a bersaglio. De Rossi salva la sua panchina e finalmente il campionato del Grifone può cominciare.
1: Buon pareggio in extremis anche per l'Entella Chiavari, che pareggia per 1-1 contro la Juve Stabia, in vantaggio al 47esimo del tempo di gioco, Antonio Di Nardo in rete, però poi l'Entella non si arrende, pareggia al 96esimo, proprio in extremis stava per fischiare la fine e l'arbitro invece trova la rete con Corona, sale al 12esimo posto in classifica, un buon risultato per la squadra di Chiappelle. Adesso la pagina nera nefasta dal punto di vista sportivo della Sampdoria, che capitola per 4-1 ieri sera ad Avellino contro la squadra di Nesta. La prima notizia, quella che è circolata in queste ore, che viene confermato il tecnico Corradi, ce lo racconta Simone Galdi. Certo è, la prestazione è stata drammatica, la Samp rivede gli spettri delle scorse stagioni. Quindi tra pochissimo andiamo a sentire le parole di Simone Galdi, che ci racconta come è andata la partita e soprattutto la novità sul fronte della panchina. Resta quindi in sella Corradi. Ciao Simone, buonasera.
2: Buonasera a voi in studio, un saluto a chi ci segue da casa. Dunque, Bernardo Corradi continua a essere l'allenatore della Sampdoria nonostante la disfatta, il tracollo di Avellino 4-1 senza appello. Corradi ha ancora la fiducia della società e starà almeno per un'altra partita sulla panchina blucerchiata contro l'Arezzo domenica 18 ottobre. Sarà di fatto un'ultima spiaggia, obbligo di vittoria per Corradi, per i suoi giocatori troppo brutta, davvero incommentabile la prestazione del Partenio Lombardi, una sconfitta netta maturata nel giro di mezz'ora. Per Corradi la posizione era sembrata in bilico subito dopo la partita, c'erano già stati nomi di possibili sostituti come Luca D'Angelo, ex allenatore dello Spezia, o Michele Mignani, che della Samp è stato anche un giocatore. Invece oggi confermata dunque la fiducia a Bernardo Corradi. È chiaro che sia molto delusa la proprietà, la dirigenza, dall'avvio di campionato, 4 sconfitte nelle prime 6 giornate, 5 sconfitte in 7 partite se ci mettiamo anche la Coppa Italia, una sola vittoria, una difesa assolutamente colabrodo, un attacco che comunque, anche se più o meno segna in tutte le partite, fa molta fatica poi a trovare la via del gol. Dunque ultima spiaggia contro l'Arezzo, aggiungiamo noi che sarebbe stata una situazione molto strana quella di un eventuale licenziamento di Corradi, perché la dirigenza, il proprietario Tei, il suo braccio destro Walker, il CEO Football Fredberg, sono in questo momento a Singapore per il Gran Premio di Formula 1. Indubbiamente sarebbe stato molto strano prendere una decisione così forte con la parte più importante della dirigenza lontana migliaia di chilometri. E con questo ho concluso, restituisco la linea allo studio.
1: Grazie anche a Simone e Galdi. Questa è la situazione. Corradi a fine partita ieri sera ha dichiarato: mi prendo tutte le responsabilità per questa figuraccia, colpa mia in assoluto, e poi ovviamente anche la prestazione dei giocatori. Ci sarà modo di parlare di questo e tanto altro, tutte le partite di Serie A, B e poi anche la C con lo Spezia, come sempre domani sera alle 21 con il nostro appuntamento con Super Derby. È tutto per questa sera, vi auguro un buon proseguimento di serata, buon sabato sera.

0: Il futuro dell'auto è arrivato nello showroom BYD di Genova.
1: Lunga autonomia, prestazioni elevate e un comfort unico. Perfetto sia per le curve della Liguria che per i viaggi più lunghi.
2: Guidare una BYD è più facile di quanto pensi, grazie a offerte dedicate, pagamenti flessibili e piani personalizzati.
3: Prenota il tuo test drive a Genova. Ti aspettiamo in showroom. Corso Italia 30 Rosso.

0: oggi le nostre lezioni di terza, brevi lezioni di cultura su Genova e dintorni. Vi portiamo nel 1948, maggio, e per la precisione 12, 14 e 16 maggio. Una giovanissima soprano debutta a Genova. Il teatro Carlo Felice era distrutto dalle bombe, il Margherita occupato da altri spettacoli, e dove debutta? Al Grattacielo, che era un cinema, ma aveva anche l'utilizzo di un palco per queste cose. Bene, chi era questa cantante? Ve lo facciamo raccontare dal nostro docente di oggi, che è Roberto Iovino, giornalista, grande storico della musica. Allora, Roberto, cosa succede in quel maggio?
1: Succede che la allora sovrintendente, che era una straordinaria donna organizzatrice, Celeste Lanfranco, l'anno prima era stata invitata dal direttore d'orchestra Tullio Serafin all'Arena di Verona per ascoltare appunto una giovane cantante che arrivava dagli Stati Uniti di origine greca, e questa signora si chiamava Maria Callas, e la Lanfranco ne rimane naturalmente entusiasta, la scrittura immediatamente e la fa debuttare appunto a Genova al Grattacielo il 12 maggio nel Tristano Isotta di Wagner, un colossale successo naturalmente, e questo dimostra da un lato ovviamente il fiuto della Lanfranco, ma dimostra anche come il teatro dell'opera genovese, nonostante la grossa ferita,
0: certo,
1: dei teatri, riuscisse ancora a proporre degli spettacoli di alto livello. Tra l'altro c'è una memoria, una testimonianza della stessa Callas che è molto divertente, che dice, la leggo: siccome Carlo Felice appunto era stato colpito eccetera, lo spettacolo andò in scena nel teatro del Grattacielo, cioè in un cinematografo corredato da un piccolissimo palcoscenico. Pensate che della compagnia facevo parte io, con addosso i miei 75 kg abbondanti, 15 più di adesso. Elena Nicolai, molto alta e robusta, Nicola Rossi Lemeni, anche lui alto e robusto, Max Lorenz della medesima taglia e il baritono Raimondo Torres di taglia non inferiore. Muoversi con i gesti ampi e solenni richiesti dal dramma era pressoché impossibile, e sul palcoscenico si respirava un'atmosfera da opera comica più che da tragedia wagneriana. Ecco, questa è la cornice in cui debutta una grandissima, straordinaria cantante.
0: La divina verrà definita. Tra l'altro leggevo anche la critica che fece sul Secolo Carlo Marcello Ritma, definendo la voce superba.
1: Sì. E a questo,
0: ecco, cosa aveva questa voce della Callas da essere così eccezionale, particolare, da avere dei fan poi bestiali? Callas e Tebaldi, io ricordo, sì, i miei nonni, uno Callas, l'altra Tebaldi.
1: Erano le due grandi dive dell'epoca, e un po' questo gioco, no, della concorrenza Coppi Bartali, sì, tanto per dirne una, Mazzola Rivera, certo,

0: avanti, no?
1: Togliatti
0: De Gasperi, per rimanere poi nell'ambito politico, è chiaro, c'è sempre stato questo amore, no, per il confronto. La Callas aveva una duttilità vocale assolutamente straordinaria e poi grazie all'incontro con Visconti prima e con Pasolini dopo è diventata anche una straordinaria attrice, cioè
1: diciamo che
0: scena...
1: ha avuto, sì, poi nella sua vita una vita diciamo tumultuosa sotto un certo profilo. Meneghini che la scopre,
0: certo, no? Meneghini che scopre, poi Visconti che la lancia alla Scala e vengono fuori spettacoli, penso alla Traviata naturalmente, certo, assolutamente straordinari, Pasolini che la porta anche al cinema e diventa un'attrice anche lì straordinaria, cioè era un animale da palcoscenico straordinario.
1: E poi ci si mette in mezzo Aristotele Onassis.
0: E poi ci si mette in mezzo Aristotele Onassis che diciamo se la porta via rendendola forse inizialmente felice e poi infelice, molto infelice.
1: Tanto che
0: molto
1: quando
0: infelice.
1: Muore ci saranno anche delle voci, quando muore a Parigi saranno anche delle voci che parlano di un suicidio,
0: di un possibile suicidio, sì.
1: Erano, tra l'altro mi sembra che lo stesso anno, l'anno prima, erano morti sia Visconti che Pasolini.
0: Che Pasolini, sì, i suoi due numi tutelari, diciamo, dal punto di vista artistico. Tornando a quello spettacolo, c'è una curiosità che mi sembra carina da ricordare, e cioè questo viene fuori dall'articolo sempre che hai citato di Carlo Marcello Ritma, che parlando di Max Lorenz, che è il tipico interprete wagneriano, dice: peccato che egli canti in tedesco. In un'edizione originale ciò non arrecherebbe disturbo, almeno per i conoscitori della lingua, ma la disparità dei suoni risulta molesta nei confronti dei suoi compagni di palcoscenico. Ecco, viene fuori una curiosità che oggi probabilmente il pubblico più attempato ricorda, quelli più giovani no, e cioè all'epoca le opere anche quelle tedesche, francesi, inglesi, si facevano in italiano, ma molto spesso in modalità bilingue, nel senso che se c'era un artista che arrivava da fuori cantava nella sua lingua, e quindi c'era questa si capivano forse nel nome della musica,
1: certo.
0: Ecco. Oggi no, oggi le opere ormai vanno sempre nella lingua originale, quindi il problema non si pone.
1: Senti, era un'epoca in cui noi abbiamo parlato della Celeste Lanfranco, effettivamente è stato un grande personaggio, un po' dimenticato.
0: Sì, a torto dimenticato, perché ha ereditato un teatro in macerie, un teatro che contava su 4-5 persone di organico, non di più, perché orchestra e coro non erano ancora stabili. E lo ha risollevato perché la Lanfranco tutti i mesi prendeva il treno con viaggi incredibili, perché dopo i bombardamenti non c'era il ponte di Recco, quindi andare a Roma era un'avventura, ma prendeva il treno, se ne andava a Roma per ricordare che Genova aveva un teatro, battere cassa e lotttare.
1: Era un bel caratterino,
0: un cantante che si è esibito spesso a Genova in quegli anni, Giacinto Prandelli, della Lanfranco ha detto: era unica, riusciva a pagarti meno di tutti gli altri sovrintendenti e ti trattava però così amichevolmente che tu accettavi di tornare volentieri. Cioè era un teatro a uso famiglia, dove lei intratteneva i cantanti, li andava a trovare, li coccolava, e però grazie a questo riusciva a ottenere. Non a caso sono anni in cui sono arrivati
1: i grandissimi. E se non si andava
0: cantanti
1: a Carlo Felice, si andava in un'osteria. Questa non la sapevo.
0: Questa è un'altra curiosità interessante, cioè a San Pier d'Arena, dagli anni 20 fino a dopo la guerra, è esistita una bottiglieria, la bottiglieria Montecucco. Il signor Montecucco era un vinaio, ma era un grandissimo appassionato di lirica, e aveva installato nella sala interna della sua bottiglieria un grande grammofono, e la sera metteva sui tavoli la lista dei vini e il programma del concerto.
1: Stupendo.
0: E le sere chi era appassionato andava e sentiva opere intere o aree di lirica e quant'altro. Naturalmente,
1: con la bottiglia davanti,
0: naturalmente era frequentato da giovani appassionati di lirica che sono cresciuti

0: tutti ascoltando lì la musica, ma era frequentata anche da cantanti che venivano invitati, e infatti le pareti della bottiglieria erano tappezzate di foto con dediche, ce n'era una anche della Callas.
1: Senti, per andare avanti ancora qualche minuto su questo tema di Genova, la lirica, c'è un episodio curioso che risale, se non sbaglio, al 1983, con un'altra grande straordinaria interprete che è Joan Sutherland. Che cosa accadde?
0: Eh beh, quella Traviata è stata, diciamo, è entrata nella storia della lirica, direi non solo genovese, perché ne ha parlato tutto il mondo. Era un'esibizione attesissima, quella della Sutherland con il direttore, il marito Boning, e tenore un giovane di origine italiana ma che viveva in Australia, Lamberto Furlan. Era molto attesa perché si trattava di un grande ritorno della Sutherland a Genova,
1: eccola la rappresentazione.
0: E purtroppo le cose, come i melomani un pochino più attempati come il sottoscritto ricordano bene, nell'ultimo atto il tenore, che già aveva dato segni di debolezza negli atti precedenti, andò completamente fuori intonazione. Partirono dei fischi, ecco, in sottofondo sentiamo, partirono dei fischi abbastanza forti e Boning abbandonò il podio. Infatti in una registrazione che gira, che forse è questa, si sente a un certo punto una signora che dice: il maestro se n'è andato. Il primo violino guidò l'orchestra ancora per qualche battuta, e poi la Sutherland, vedendo che sul podio non c'era più il marito, uscì di scena, bordate di fischi. E ci sono delle foto impietose che ritraggono il tenore, il quale poverino tentava
1: solo,
0: la fuga, ma viene bloccato sulle scale dall'allora sovrintendente Franco Ragazzi e rimesso poi sul palcoscenico con un'altra Traviata, la Slavska.
1: Sì, perché c'è questa voce nella registrazione, si sente questa voce che dice: lo spettacolo riprende
0: e quando si apre il sipario si vede il tenore, una voce dal fondo del loggione dice: ma c'è ancora lui. E a questo punto scoppia un applauso di incoraggiamento e l'opera viene portata in fondo.
1: Mi facevi rilevare una cosa molto interessante, che forse è stata una delle ultime volte in cui il pubblico ha decisamente fischiato.
0: Sì, quello che noto è che sempre meno il pubblico è portato alla contestazione aperta. Ora io non voglio invitare il pubblico a fischiare, naturalmente,
1: però
0: è un dato di fatto, cioè faceva parte del costume del mondo lirico, no? Ci sono ancora i famosi loggionisti di Parma, no? Che sono considerati ancora severissimi. Ecco, a Genova abbiamo avuto dei momenti di grandi contestazioni proprio negli anni Ottanta. Abbiamo citato la Traviata, ma posso ricordare anche il Mefistofele con la regia di Ken Russell, contestatissimo. Lì ci sono state delle prese di posizione molto furiose. Oggi è molto raro che ci siano delle contestazioni, e se ci sono, sono comunque molto molto più contenute rispetto al passato.
1: E per chiudere, anche le recensioni, la critica è cambiata, le stroncature praticamente non esistono più. Gli attori temevano il giorno dopo.
0: Sì, è vero, anche la critica, forse oggi siamo più dolci rispetto ai miei colleghi del tempo, forse questo è vero. C'è anche da dire che abbiamo sempre meno spazio, e quindi anche questo è un problema, anche perché fare una recensione severa vuol dire però avere anche lo spazio corretto per motivarla, e molto spesso questo spazio non c'è, e allora diventa più difficile poter motivare determinati dissensi.
1: Grazie Roberto Iovine, grazie a voi che ci avete ascoltato, e andate ad ascoltarvi questo brano, questa parte della Callas, che è veramente molto interessante.
2: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Tullio Solenghi con Francesco De Nicola, Roberto Alinghieri e Mauro Pirovano in Da Camogli a Voltri, un itinerario poetico attraverso la grande Genova.

0: Domenica 11 ottobre, ore 17.
1: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
2: A distanza di 5 mesi dagli ultimi, tornano i sondaggi Primo Canale Tecne, forse, ma questo lo chiederemo ai nostri ospiti oggi, è il più grosso, il più grande sondaggio fatto negli ultimi tempi in Liguria, perché insomma abbiamo fatto di tutto, chiesto di tutto, per quanto riguarda naturalmente tutte le province della nostra regione, siamo andati anche molto in verticale, proprio per capire regione, provincia per provincia, tutti i vari temi, quelli più sentiti naturalmente per gli abitanti. Ben trovato all'editore di Primo Canale Maurizio Rossi.
3: Ciao Matteo, ciao ai
2: da
3: nostri...
2: sempre fortemente attratto dai sondaggi che ci hanno dato negli ultimi tempi grande soddisfazione.
3: Ma non solo attratto, ma siccome abbiamo una società che è Tecne, che azzecca sempre esattamente i risultati delle elezioni, quindi anzi chi abbiamo collegato?
2: Abbiamo il presidente di Tecne, grazie. Buongiorno e bentrovato.
4: Grazie, grazie a voi, è sempre un piacere.
2: Carlo Butaroni, naturalmente.
3: Ciao Carlo, allora partiamo subito perché abbiamo talmente tante cose da dire che dobbiamo fare... essere veloci, sintetici quando possiamo, ma spiegare bene le cose. È in effetti uno dei più grandi sondaggi mai realizzato in Liguria, vediamo la scheda, sono 3.000 domande, 22.000 contatti effettuati, di cui 19.000 sono stati rifiuti, quindi il 13,5%, 3.000 sono le interviste.
4: Sì, è un sondaggio molto grande, evidentemente, anzi io colgo l'occasione per ringraziare tutti quei cittadini che con pazienza hanno risposto alle tante domande che gli abbiamo fatto per cercare appunto di avere una fotografia della Liguria e dei capoluoghi dei capoluoghi della regione. Abbiamo fatto 3.015 interviste complessivamente articolate.
3: Ripartite come in Liguria praticamente?
4: Allora abbiamo fatto prima un campione proporzionale in base alla popolazione e poi abbiamo fatto dei sovraccampionamenti nei comuni capoluogo. A Genova abbiamo realizzato più di 800 interviste e poi
3: Genova
4: più di 600
3: città, mentre Genova provincia, quindi saranno di più ovviamente.
4: Esattamente come provincia, poi aumentano, poi ne abbiamo fatte 600 circa, più di 600 insomma, alla Spezia, a Savona e a Imperia, per avere, siccome su quelle città noi chiedevamo proprio dei giudizi specifici, per avere un dato molto solido.
3: Quindi 2600 interviste nei capiluoghi, altre 400 in giro per la Liguria, anche in paesini, in altri posti del territorio.
4: Esattamente, per avere diciamo un campione equilibrato e proporzionale quando poi facciamo le domande che invece riguardavano tutta la regione.
3: Poi possiamo quindi andare a vedere lo spaccato di ogni provincia, sia di un dato sia di un altro, e poi mettere a confronto praticamente le quattro province.
4: Esattamente, esattamente. Tecnicamente si chiama campione disproporzionale rappresentativo, proprio perché c'è questa sovrarappresentazione dei comuni capoluogo, che è quella che ci serviva per dare solidità ai dati quando chiedevamo appunto dei sindaci di Genova, La Spezia, Imperia e Savona.
3: Quindi i temi, io li leggo velocemente, forse c'è anche una scheda che Arianna che mi ha coadiuvato, e ringrazio moltissimo Arianna Croce per tutta questa grafica che ha fatto lei. I temi, come vedete, sono lavoro e sviluppo economico, costo della vita, viabilità, traffico e trasporti, sicurezza. Li leggete, sono veramente tanti. Uno di questi ve lo presentiamo adesso perché così potete capire come è impostato il sondaggio. E abbiamo cercato, Matteo, uno dei temi forse più caldi in Europa, addirittura.
2: Assolutamente, con quello che è accaduto in Spagna, naturalmente è partita la protesta che ha poi coinvolto anche altri paesi, e adesso in Italia comunque un problema molto sentito, ed è un problema molto sentito a Genova sicuramente, con un alto anche numero di case sfitte, che anche nei giorni scorsi è stato molto al centro del dibattito.

0: dibattito politico, e quindi insomma quello della casa è un tema sicuramente
1: politica
0: molto
1: della
0: sentito.
1: Casa. Però questa domanda la troviamo adesso su Genova, Savona, Spezia e Imperia, e poi vediamo il totale. Vediamo intanto come è quella su Genova. Abbiamo il dato di maggio e dovremmo avere poi anche i dati di ottobre, ma comunque andiamo a vederlo velocemente, vediamo queste schede. Questa è Genova, poi vediamo La Spezia, vediamo Savona e Imperia. Poi abbiamo però il dato invece finale, questo è per farvi vedere come funziona praticamente questo. Ecco, questo è il dato finale su cui chiediamo un commento a Carlo Buttaroni.
2: Beh, la cosa molto interessante è che vediamo che Genova ha i valori positivi più bassi ed è sofferente come tutte le grandi città. Genova è un'area metropolitana dove insistono molte persone e evidentemente il problema della casa è più sentito rispetto magari a capoluoghi più piccoli come possono essere Saveria, Savona, Imperia e La Spezia. La Spezia però ha dati comunque molto bassi anche per quanto riguarda la casa, i giudizi positivi sono al 41%, a Genova sono il 40%, e sicuramente l'altro elemento molto importante è che sia su Genova che sulla Spezia il numero dei non sa è più alto rispetto a Savona ed Imperia. Questo ci racconta anche come questo tema, che è particolarmente sentito soprattutto in questo momento, venga vissuto in modo particolare da alcune categorie di cittadini. Per esempio è un tema molto sentito naturalmente dai giovani, dalle coppie giovani e da coloro che non sono proprietari di casa. E naturalmente è un tema su cui le amministrazioni oggi devono fare molto i conti, perché rientra anche in quello che viene definito un po' la possibilità e la qualità del vivere.
1: Matteo, su questo tema dovremmo farci un bel dibattito.
0: Assolutamente sì, tra l'altro appunto ogni scheda, ogni domanda potrebbe, anzi meriterà, e faremo sicuramente, soprattutto ovviamente legati ai grandi temi, il programma politico del lunedì, soprattutto ma non solo naturalmente, sarà ovviamente la casa dove poi potremo dibattere meglio tutti questi temi. Quindi già lunedì prossimo alle 21 si parlerà di
1: un tema, sarà un tema importante,
0: però quello,
1: Diciamo dopo.
0: Ne parleremo dopo, va bene.
1: Ma passiamo alla prossima slide. Questa è una slide che per il momento vedete a 00, nel senso senza dati, che è quella sul voto alle amministrazioni della città. Quindi questo sarà il dato che presto, nella settimana prossima, verrà svelato, e cioè che cosa ne pensate di come è amministrata la città in cui risiede l'intervistato dal sindaco e dalla giunta comunale. Vuoi spiegarlo un attimo, Carlo, questa scheda che risultato può dare?
2: Sì, questa è un po' la sintesi di quanto poi emerge dai singoli temi, perché noi testiamo 13 temi verticali, appunto abbiamo visto adesso la casa, poi ce ne sono anche altri, e poi chiediamo una sintesi di come è il giudizio generale. Non sempre, come vedremo, corrisponde esattamente, perché magari ci sono dei temi in alcune città che insistono di più, altri che insistono di meno, però questo ci dà un po' la sintesi di qual è quello che viene definito il sentiment dell'opinione pubblica, cioè come i cittadini vivono il rapporto con chi li governa, con il sindaco, con l'amministrazione.
1: Ecco, sono
2: ed è
1: due cose,
2: un indicatore molto importante.
1: Due cose diverse. Questa è l'amministrazione, poi se vediamo l'altra scheda invece sarà il voto al sindaco della città.
2: Esattamente.
1: Quindi ci sono, e non sempre le cose sono esattamente identiche, no?
2: No, infatti viaggiano su strade parallele, ma che non sono proprio uguali, perché poi i cittadini sanno anche distinguere, e oltretutto il ruolo del sindaco è un po' diverso da quello della giunta, dell'amministrazione nel suo complesso. Certo, è il capo naturalmente, è il responsabile massimo di come viene amministrata una città, però sul sindaco ricadono anche delle responsabilità spesso più politiche, più trasversali, ma questo lo vedremo proprio analizzando i casi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.
1: E avremo due dati molto importanti. Dunque, a Genova noi sappiamo che in Liguria sappiamo che a maggio

0: il più gradito era Claudio Scajola. Abbiamo due città, sia Savona sia La Spezia, che vanno al voto, Matteo, quindi queste sono due dati che saranno estremamente importanti, vedere se saranno in crescita o in decrescita. E poi abbiamo chiaramente Genova, dove abbiamo Silvia Salis, su cui però fra poco vi daremo qualche importante anticipazione. Vediamo però Spezia, Matteo, che è molto importante.
1: Spezia,
0: no?
1: Sì, perché è importante? Perché intanto c'è l'incognita per Achini, nel senso che, appunto, come dice anche la domanda, se ci sarà il terzo mandato, se il centrodestra confermerà l'attuale sindaco per Achini oppure no. Ma proprio questo, il tema del terzo mandato di per Achini, è sicuramente un qualcosa che verrà dibattuto nei prossimi mesi. Questa sarà sicuramente un'incognita che ad oggi c'è, però la domanda naturalmente è lecita, perché dovremo riuscire a capire come andrà a finire questa vicenda. E è un po' il discorso che sicuramente vale anche per il sindaco di Imperia Scajola, e anche lui con questo incognito del terzo mandato,
0: anche se Scajola va nel 2028, quindi c'è un anno,
1: sì,
0: in
1: certo,
0: più
1: certo.
0: Però abbiamo un altro dato estremamente, questi sono appunto i dati che avevamo a maggio, vi facciamo vedere come sono composte ovviamente le schede.
1: Se ti ricordi,
0: quindi,
1: Maurizio e Carlo, Savona per esempio con Russo, avevamo dato dei dati a maggio che erano molto importanti, perché avevamo fatto una fotografia che dava Marco Russo assolutamente stabile, con i cittadini di Savona
0: che lo volevano che si ricandidasse.
1: E quindi questo,
0: anzi,
1: insomma,
0: forse aveva... il PD lo voleva un po' meno.
1: Esatto, e questo probabilmente lo diciamo noi, un po' di dietro le quinte l'abbiamo fatto in questo periodo. Questo sondaggio ha dato un po' di scossoni all'interno del Partito Democratico e non solo, perché
0: oggi
1: ha dato
0: dovrebbe
1: delle
0: essere
1: indicazioni.
0: Forte la ricandidatura di Russo. Ma vediamo invece dei dati precisi che a me hanno stupito molto. La domanda era se viene preferito un candidato politico o un candidato civico, e qui c'è il crollo del candidato civico. Questo è stato diviso. Buttaroni ha fatto e Tecnea hanno fatto un ottimo lavoro, perché come vedete qui ci sono tutti gli intervistati e a destra vedete solo gli elettori centrodestra, poi vedremo quelli di centrosinistra dopo. Praticamente, se uno preferisce un candidato civico o un candidato politico, gli spezzini, nel caso non si ricandidasse per Achini, dicono che preferirebbero 46% un candidato politico di tutti gli intervistati, e degli elettori centrodestra il 49%. Se andiamo a vedere un attimo la scheda invece di che cosa pensano quelli del centrosinistra, vediamo che addirittura è superiore. Il candidato politico arriva al 55% degli elettori di sinistra, il 41% ovviamente quello invece del candidato politico, e solo il 24% per quelli di sinistra, il 21% in generale degli intervistati, il candidato civico. Cosa succede, Carlo? È il crollo del sistema civico a vantaggio di quello politico?
2: Credo che siamo in una nuova stagione, nella stagione in cui i cittadini chiedono una forte responsabilità ai partiti, e quindi non delegare soltanto alle persone, alle personalità civiche la guida di un comune, come è stata in una fase anche importante della nostra storia più recente. Questa nuova stagione richiede però una forza, una personalità politica che si assuma la responsabilità, così come i cittadini attraverso il voto esprimono, esercitano la politica dando un'indicazione precisa, così vogliono che le forze politiche si assumano la loro responsabilità candidando personalità politiche. Mi sembra una stagione molto interessante sotto questo punto di vista, e anche di maturazione dell'opinione pubblica, che non cerca più persone terze, quanto proprio la scesa in campo e la presa in carico in prima battuta proprio delle forze politiche.
1: Però Carlo, per Achini però insomma non è proprio, non ha un'origine politica, cioè non è un politico fatto e finito, e sta comunque governando, mi ricordo anche gli ultimi sondaggi, tiene molto bene. Perché c'è questa esigenza? Salis tiene bene, vedremo, nei prossimi sondaggi che non voglio spoilerare. Bucci ha fatto molto bene da sindaco, è stato poi eletto presidente di regione, quindi abbiamo degli esempi in regione di civici che tengono e fanno bene.
2: Però

0: Questa esigenza di trovare comunque un politico, allora?
1: Probabilmente i cittadini non intendono, diciamo, delle personalità che abbiano la tessera di un partito, appunto come ricordavi Matteo La Salis, lo stesso Peracchini, insomma, non è tanto la tessera di appartenenza, è quanto esprimono del loro campo politico.
2: No, cioè, mi permetto, scusami, non mi permetto di contestare il direttore, ma volevo dare una risposta. Peracchini è stato eletto ormai 8 anni fa,
0: 2017,
2: la prima volta. E ormai dopo 8 anni è considerato un politico, cioè il sindaco di La Spezia,
0: sì,
2: no?
0: Però
2: lo stesso Bucci è 10 anni che ormai fa politica.
0: Certo, però la natura.
2: La Salis è il caso invece, e risale ormai a 1 anno e mezzo fa, però probabilmente sta cambiando in effetti qualche cosa, ma fa piacere, perché è un rispetto della politica che sta tornando, che io apprezzo molto, perché pur avendo fatto parte di una lista civica praticamente, che era quella di Scelta Civica, detto, però credo che i partiti sono più strutturati e debbano fare veramente la politica del paese. Vediamo però che cosa succede alla Spezia, anzi annunciamo quello che chiederemo sulla Spezia, che è la città primaria dove si andrà a votare insieme a Savona, e c'è già un candidato in pectore del centro-sinistra, che è Davide Natale, attuale segretario
0: regionale
2: del Partito Democratico, e noi abbiamo chiesto quindi agli elettori di centro-sinistra se ritengono che Davide Natale sia il candidato giusto per cercare di diventare sindaco di La Spezia. Passiamo subito all'altra, seconda slide, e cioè tra Natale e Peracchini. Se Peracchini potrà essere ricandidato, essendo praticamente in dubbio, perché non è passata nella legge elettorale il terzo mandato, quindi vedere comunque come andrebbe il testa a testa Peracchini contro Natale. E poi vediamo anche, se non ci fosse Peracchini, Natale se sfidasse un ipotetico candidato del centrodestra, ancora non chiaro quale possa essere, che come andrebbe a finire. Ed infine abbiamo messo noi un candidato che è conosciuto dell'area, diciamo di quell'area, sebbene non di Spezia ma comunque molto vicino, che è Giacomo Giampedrone, attuale assessore alla protezione civile, e quindi come andrebbe anche Giampedrone contro Natale. Bene.
0: Va bene, andiamo.
2: Oltre a questo, abbiamo fatto molte domande sulla Spezia, gestione dei rifiuti, sì, dell'amministrazione Peracchini, cosa migliorare in Spezia essendo una città turistica, limitazione degli affitti turistici, la tassa ai croceristi, come è passata sostanzialmente a Genova, se la vorrebbero anche alla Spezia. Arsenale, tutte le zone dell'Arsenale, se devono essere restituite in parte alla città, e sul rigassificatore di Panigaglia. Come procediamo allora? Adesso vediamo di che cosa possiamo andare a parlare, direi...
0: Un argomento così, appena appena niente sentito.
2: Di Silvia quello. Salis. Bene,
0: di Silvia Salis.
2: Allora, di Silvia Salis, come abbiamo detto, un personaggio ovviamente nazionale, e andiamo a vedere il primo dato. Indipendentemente da quello che pensa farà Silvia Salis, lei, l'intervistato, che cosa preferirebbe? Che restasse sindaco di Genova fino alla fine del mandato ben il 51%, che assumesse un ruolo pubblico nazionale anche lasciando l'incarico di sindaco 8%, indifferenti il 33%, non sa o preferisce non rispondere l'8%. Carlo, cosa ne dici?
1: È risultato molto netto, in questo 51%, poiché è calcolato sul totale dei cittadini, degli intervistati a Genova, coinvolge anche elettori di centrodestra, che quindi nonostante magari non la rivoterebbero, però ritengono giusto che rimanga fino alla fine del mandato, forse anche, come dire, stimolati dalle voci che la vedono come possibile leader del campo largo nel caso in cui si dovessero fare le primarie, oppure scegliere un leader diverso dai due principali partiti, Conte e Schlein. Quindi questo 51% è un risultato molto molto netto. Questo 8% non è che è deludente, è che in questo momento ritengo

0: che la Salis è meglio che concluda, diciamo, quello che è stato, il mandato che gli è stato conferito dai cittadini. Quindi, sotto questo punto di vista, la continuità e il rispetto di
1: Viene richiesto dai
0: un'assunzione
1: cittadini genovesi,
0: dai cittadini
1: assolutamente. Ma
0: genovesi,
1: andiamo a vedere
0: sicuramente,
1: anche gli altri.
2: La seconda è anche interessante. Se lasciasse l'incarico del sindaco per assumere un ruolo politico, lei si sentirebbe tradito o tradita naturalmente? Quindi insomma il
0: Sì, qui.
2: 30% si sentirebbe tradito, il no, il 37%, poi c'è anche questa alta percentuale che non sa, preferisce non rispondere, che addirittura il 33%, Carlo.
0: Sì, diciamo, questi non sa sono persone che in generale si interessano poco della politica, non sanno esprimere un giudizio molto netto e chiaro rispetto a questa possibile opzione. Sì, la cosa interessante è che nonostante tutto, cioè nonostante ritengono che per il 51%, quindi una maggioranza considerevole, ritiene che dovrebbe continuare il mandato, comunque un eventuale ruolo politico nazionale, soltanto il 30% lo vivrebbe come un tradimento. Diciamo, non è una percentuale bassa, ma non è neanche altissima, non è di quelle che poi, come dire, in una quota importante di elettori, certo, lascerebbe il segno un suo eventuale abbandono, però è una cosa che dal punto di vista del sentiment generale non lascerebbe un segno nettamente, un solco nettamente
2: Però è un
0: negativo.
2: po' strano questo, Carlo, mi permetto, nel senso che, è quasi come in questo momento, esagero, esaspero un po' il concetto, come se le fosse un po' permesso tutto, cioè
1: Però
2: anche
1: io direi che
2: addirittura.
1: questo dobbiamo vederlo alla fine di queste
2: Sì,
1: cinque schede.
2: ho capito cosa vuoi
1: Vediamo alla
2: dire.
1: fine di queste cinque schede, io vi propongo di leggerle e poi così facciamo il commento complessivo. La slide successiva è invece sulle eventuali responsabilità della scelta della Salis anche partiti che hanno sostenuto la sua candidatura a sindaco, qualora ovviamente decidesse di andare via da Genova. Ebbene, qua vediamo molto il 18%, il 16% abbastanza, poco il 36%, per nulla il 12% e il 18% non lo sa. Vediamo anche quella successiva a questo
2: Che
1: punto.
2: forse è la più attesa?
1: Quella
2: Forse,
1: dopo,
2: sì, non la, non la,
1: questa
2: quella
1: è
2: fra due.
1: la domanda, se lei ha votato per
2: Va
1: l'elezione comunale di
2: bene.
1: Genova, ha vinto sia Salis, il 26% è sul totale chiaramente degli elettori, ricordiamolo,
0: Certo.
1: quindi c'è un 49% che non ha votato, per quello che poi lei ha preso il 51% e rotti per cento. E qui abbiamo la slide più importante, cioè lei voterebbe oggi praticamente Silvia Salis? Ebbene, a maggio era al 51,5, oggi a ottobre è al 52,1, quindi addirittura è cresciuta di uno 0,6%. Se guardiamo la slide successiva, abbiamo preso tutti i dati che tu hai fatto dal febbraio del 2025, appena fu candidata a sindaco, e vedete che ha avuto un crescendo. Tu avevi previsto il 52% ad aprile. Della Salis ha preso 51,48. Questo per ricordare a tutti la credibilità delle indagini fatte da Tecné. Poi siamo passati a un 56% addirittura di settembre, quando tu dicesti che era in una luna di miele. A settembre. A dicembre è sceso al 52,7, a maggio al 51,5, adesso risale al 52,1, che è oggettivamente un grande risultato. Io dico la verità, ritenevo, sapendo quali sono i mugugni che si sentono in città, che la Salis fosse scesa sotto il 50%. Invece il tuo sondaggio la dà addirittura in leggera crescita rispetto a maggio, nonostante che la città abbia avuto molti problemi in questo periodo. Questo che cosa significa? Appunto, che era la domanda del direttore che ti faceva, ma volevo arrivare a questa fine di lettura delle schede.
0: Lei, allora, ci sono due elementi che emergono dai trend che abbiamo rilevato insieme al Primo Canale. Per Finita la luna di miele, che appunto era settembre, aveva toccato il 56% dei consensi, si è stabilizzata la Salis intorno al 52, 52,5, 52,1,

0: questa circostanza. Stiamo parlando di pochi decimali di spostamento, quindi c'è una stabilizzazione su un livello comunque alto. E l'altro elemento che va considerato è che in questo momento la Salis vive questo doppio registro di sindaco di Genova, ma anche di personalità a livello nazionale. Quindi sotto questo punto di vista lei gode di una manovrabilità politica che magari fosse soltanto la sindaco di Genova, la sindachessa di Genova, oppure soltanto un politico nazionale non avrebbe. Questo doppio registro probabilmente l'aiuta, lei riesce a gestirlo anche abbastanza bene dal punto di vista comunicativo, e questo ci spiega anche il motivo per cui i cittadini vorrebbero che continuasse a fare la sindaca di Genova con il 51%, ma c'è comunque una parte che tollererebbe, diciamo così, o la perdonerebbe se dovesse scegliere invece una strada che la porterebbe a diventare una protagonista a livello nazionale.
1: E allora ti rifaccio la domanda di prima velocemente, la risposta, perché ci sono ancora tante schede da far vedere. È un po' davvero che in questo momento le viene un po' perdonato tutto, le verrebbe perdonato l'eventuale tradimento, fra virgolette, le viene perdonato obiettivamente, molte cose in città non funzionano, però insomma lei rimane, galleggia sopra la linea del 50%, quindi come dicevi tu con un'ampia sufficienza, anzi più della sufficienza. E allora l'opposizione, se io fossi uno dell'opposizione, chiederei cosa deve fare per scendere sotto il 50, se insomma ci sono tante cose che ancora non vanno e lei non dà delle risposte su alcuni temi grandi, importanti, dalla sicurezza che vedremo dopo, alla pulizia delle strade, a tanti altri argomenti. Se io fossi uno dell'opposizione dico, se in questo momento, che obiettivamente anche il sentiment in città, insomma tutti noi ce l'abbiamo, è obiettivamente cambiato rispetto a qualche mese fa, eppure è sempre lì, e allora Carlo cosa devono fare per farla scendere, chiederebbero gli oppositori di Salis.
0: Beh, questo è proprio la domanda politica per eccellenza, nel senso, se io non sono d'accordo su come sta governando un sindaco, cosa devo fare? Anche per cambiare il sentiment della popolazione, probabilmente trovare qualcuno che dà voce ai malumori, all'insoddisfazione. In questo momento a rafforzare la posizione di Silvia Salis c'è anche un centrodestra che manca di una voce di opposizione, o comunque è una voce che si perde nel complesso. Noi non dobbiamo mai dimenticare un aspetto, che le persone in media, non tutte naturalmente, in media al nord un po' di più, però si occupano di politica per 11 minuti al giorno, cioè 11 minuti volontariamente si occupano di politica. Ecco, in quegli 11 minuti il centrodestra evidentemente non riesce a far passare la propria voce, e questo naturalmente la forza è chi è al governo. Questo riguarda Genova, ma riguarda probabilmente anche altre città, e la stessa cosa si può dire anche a livello nazionale.
2: Io invito intanto la regia a far vedere l'istogramma finale dei dati di Silvia Salis, così vedete praticamente da febbraio del 2025 fino a oggi, vedete praticamente il gradimento suo qual è stato, ed è veramente sempre molto coerente, molto preciso, tranne l'impennata di settembre dell'anno scorso. Noi comunque abbiamo fatto molte altre domande che poi il direttore Angeli vi presenterà nelle prossime settimane, sulla MT, sul porto di Genova, le opere più importanti per Genova, l'impianto di fine ciclo, rifiuti, lo stadio, la viabilità della Val Bisagno, la città sporca o pulita e la sicurezza. Allora andiamo a vedere, Matteo, questi dati sulla sicurezza, che vorrei che anzi presentassi tu, perché l'hai seguita molto più di me.
1: Sicuramente il tema della sicurezza, tra l'altro arriverà a Genova il ministro Piantedosi la settimana prossima, proprio per dare delle risposte, speriamo, proprio alla città su quelle che sono state le richieste che ha fatto proprio Salis a Roma. Eccolo qua: secondo lei la sicurezza della città deve essere soprattutto organizzata da comune, governo, entrambi in ugual misura, non sa, quindi il 27%, quindi i cittadini pensano che sia il comune a dover fare qualcosa per migliorare.
2: Per il 27%,
1: la sicurezza, certo.
2: Il 12% il governo, ma il 60%,

0: entrambi.
1: Ed è qui che
0: ben venga.
1: Abbiamo fatto anche un po' di su questo, tanto anche come primo canale abbiamo un po' criticato quando Sales andava contro il governo, è andata contro il ministro, contro una sorta di braccio di ferro col ministro Piantedosi, che aveva addirittura annullato una visita a Genova proprio per questo gelo che si era creato. Poi grazie insomma poi anche un po' alla spinta un po' di tutti, Sales ha fatto una sorta di retromarcia ed è andata a stringere la mano a Piantedosi.

0: estremamente importante, ecco, non radicalizzarsi su una posizione.
1: Anche perché questa risposta dei genovesi è la più vera, non, il comune non fa niente senza lo Stato, e lo Stato comunque ha bisogno
0: deve aiutare
1: dell'aiuto,
0: il comune.
1: Comune, ma vediamo, che vuol dire illuminazione, che vuol dire sociale, vuol dire non solo forze dell'ordine, vuol dire tutto il pacchetto, no?
0: Però il dato
1: a posto un centro storico o zone degradate.
0: Il dato lo leggiamo, il 60% dice entrambi, il 27% esatto, è il comune. Ma vediamo la scheda successiva, che è anche molto importante.
1: Pensando alla sicurezza e al controllo del territorio, secondo lei Genova oggi è più sicura rispetto a quando era sindaco Marco Bucci per il 19%, sicura più o meno come prima il 52%, meno sicura rispetto a quando era sindaco Bucci il 29% e non sa il 0%. Ecco, guarda questo dato qua, 0%, quindi chiunque...
0: Carlo, come lo commenti questa scheda?
2: Sì, questo è evidente che c'è stato un degrado di tutta la parte che riguarda il comparto sicurezza. Non è un problema che riguarda soltanto Genova, basti pensare ad altre città come anche vengono raccontate, Roma, Milano e altre, insomma. E quindi io l'ho trovato abbastanza normale il fatto che rispetto a 2 anni fa ci siano più persone che pensano che la sicurezza era meglio, cioè questo 29% non è tanto una risposta politica quanto proprio cronologica, cioè in questi anni il tema della sicurezza, questi ultimi tempi il tema della sicurezza è all'ordine della cronaca, come voi potete testimoniare molto bene, ma soprattutto è diventato un tema politico. E io non dimentico mai tutte le volte di ricordare che tra le righe con cui è scritto di tutti gli articoli della Costituzione, la sicurezza è un diritto che viene ricordato in ogni, veramente in ogni principio, in ogni passaggio.
0: È vero però, Carlo, che qui a Genova, da quando c'è la nuova amministrazione, mentre Milano ha ormai da molto tempo la stessa amministrazione, il cambiamento, diciamo, di questa amministrazione ha voluto tagliare diverse situazioni. Infatti una delle discussioni è stata ad esempio il taser ai vigili, alla polizia urbana o meno, e da lì che è nato lo scontro poi con Piantedosi. Quindi anzi il direttore...
1: Poi sicuramente poi c'è un'altra cosa, che non è questa la sede, però ne approfitto per 30 secondi. Negli ultimi tempi anche l'ordine dei giornalisti, questo l'ha denunciato e lo denuncio anch'io, c'è una volontà da parte della prefettura, forse si dice anche per suggerimento dell'amministrazione stesso, di cancellare o di non far emergere cose negative che succedono in città. Questo è molto grave, perché nelle notizie che ci arrivano dalle forze dell'ordine si parla di qualche collanina e qualche scippo, non viene più dato insomma tutto quello che è invece sempre microcriminalità, per carità, però le cose un po' più gravi che invece succedono in città. Questo è una qualcosa che va denunciato sicuramente, e vogliamo andarci a fondo, perché insomma non è normale che ci sia una sorta di censura di quello che avviene in città. Questo insomma penso, Maurizio, che anche tu sia d'accordo, nel senso che
0: non lo sapevo
1: e te lo dico adesso in diretta, però
0: quindi
1: qualcosa...
0: anche l'ordine dei giornalisti lo dice,
1: sì, assolutamente. Vabbè, sì, ma lo diciamo anche noi, perché obiettivamente c'è qualcosa che non sta funzionando.
0: Però il sentiment dei cittadini è chiaro,
1: esatto,
0: da un 19% si è passati a un 29%, cioè la città
1: che è sommato al 52 già di prima
0: viene considerata meno sicura. Questo è un dato oggettivo. Passiamo poi alle altre schede, su queste ve le sveleremo settimana prossima, ma ve le annunciamo. Se la Salis lasciasse l'incarico di sindaco, lei per chi voterebbe? Quindi un candidato centrodestra e centrosinistra, come vedete, Salis sindaco. Si tornasse alle elezioni, chi vorrebbero che diventasse sindaco gli elettori del centrosinistra tra Sanna, Romeo, Terrile, attuale vice sindaco, Pirondini, senatore, capogruppo del Senato di 5 Stelle, Tiziana Beghin, sempre di 5 Stelle e assessore al turismo, Lorenzo Basso, senatore, devo dire, che è una delle persone che io stimo di più di tutto il panorama politico ligure, e grande esperto di informatica, oppure un altro candidato. Ecco, questo è quello che è la posizione degli elettori del centro-sinistra. Andiamo a vedere però con i dati quelli del centrodestra, e lì abbiamo cercato per il momento 4 nominativi, non è detto che poi entro dicembre ne mettiamo dentro qualcun altro. Allora abbiamo messo Matteo Campora, che sembra un pochino il pupillo, diciamo, di

0: di tutta un'area del centrodestra, Ilaria Cavo, Pietro Picciocchi e Edoardo Rixi. Ecco, i dati sono questi, li lascio commentare a Carlo Buttaroni da Milano o da Roma, non ho capito dove sei.
1: Roma, ho visto da Roma. Un polone dietro.
2: Sì, i dati sono, anche in questo caso sono molto chiari, Picciocchi e Cavo sono naturalmente ai primi posti, Ilaria Cavo al 27%, Picciocchi al 20%, poi arriva Rixi col 18% e Matteo Campora al 7%. Si esprimono un buon numero di cittadini di centrodestra di Genova, soltanto il 28% non ci dà indicazioni, e evidentemente la sfida Ilaria Cavo contro un altro candidato del centrosinistra in questo momento sembra essere quello che affascina di più gli elettori di centrodestra di Genova. D'altra parte Ilaria Cavo è sicuramente una personalità molto conosciuta e apprezzata a Genova e ha avuto un'esperienza politica in questi anni importante che fa sì che la fiducia in questo momento ricada in particolare su di lei.
0: Vediamo anche le altre slide. Silvia Salit, questo l'abbiamo visto appunto sul centro-sinistra, e svegliamo anche quello del centro-destra.
1: C'è questa qua che è bella anche.
0: Eccola qua, eccola, l'abbiamo ritrovata. Sì. Prego,
1: sì,
0: Matteo.
1: Secondo lei la base dell'esperienza maturata finora come sindaco di Genova, Silvia Salis avrebbe le caratteristiche adatte per ricoprire in futuro un ruolo politico nazionale di primo piano? Allora vedremo le risposte, quindi sicuramente sì, probabilmente sì, probabilmente no, sicuramente no, e va bene.
0: Passiamo alla prossima.
1: Sono le altre. E questa invece, ritiene Silvia Salis sarebbe adatta a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio? Questo vedremo cosa ne pensano i cittadini. Andiamo avanti, tanto queste ovviamente sono a zero. Questa invece vale per tutti i residenti della nostra regione, questa domanda. Nel caso Marco Bucci non fosse più Presidente della Regione Liguria e si andasse a elezioni, lei vorrebbe Silvia Salis come Presidente della Regione? E vedremo queste, quali saranno le risposte dei cittadini della nostra regione. E anche qui vediamo, condividerebbe la scelta di Salis di lasciare il Comune di Genova per candidarsi a Presidente della Regione? Sì, la condividerei. No, non la condividerei. Vedremo questo anche qui. Quello che sarà l'esito del sondaggio, eccolo qua, invece vedremo se sarà lei, se dovesse essere Ilaria Cavo a essere il presidente della regione e a, fra virgolette, combattere contro Silvia Salis, chissà chi dei due avrà la meglio per i liguri.
0: Che poi noi speriamo che resti il nostro sindaco la Salis e il nostro presidente della regione,
1: sì, perché la stabilità,
0: Marco Bucci,
1: poi alla fine,
0: perché la stabilità conta e che vadano d'accordo sia tra di loro sia col governo, che sia di centrodestra o di centrosinistra, però è molto importante che una città, diciamo, non si inimichi il governo di qualsiasi colore esso sia. Cosa ne pensi di queste domande, Carlo, tu che hai fatto anche indagini un po' in tutta Italia?
2: Guarda, io aspettavo un momento per ringraziare Primo Canale, perché l'indagine che stiamo facendo sulla Liguria e sulle città è veramente, penso, una cosa molto importante, perché dà ai cittadini un rispecchiamento che aiuta a riflettere e a diventare cittadini più consapevoli dal punto di vista poi politico. Naturalmente sono uno stimolo, devono essere uno stimolo per la politica, devono essere uno stimolo per le amministrazioni per fare sempre meglio, e abbiamo veramente indagato proprio grazie al Primo Canale, con cui la collaborazione è a 360 gradi, cioè le domande sono domande che voi riuscite a porci e a ottenere le risposte, perché voi avete il polso veramente della situazione, fate un lavoro straordinario di servizio pubblico che veramente permette di cogliere quel sentiment che altrimenti, insomma, allontanerebbe i cittadini dalla politica. Io penso che quella risposta che abbiamo visto, che i cittadini vogliono più politica al governo delle città, è grazie anche, come dicevi tu Maurizio, è un indicatore positivo, è grazie anche al lavoro che voi svolgete.

0: essere cittadini e avere una consapevolezza politica rende le città e il governo, le amministrazioni migliori e più performanti rispetto a quelli che sono i bisogni dei cittadini.
1: Forse c'è, c'è voglia di politica, quindi, Carlo?
2: È probabile, sì. Sì, io direi allora di andare a vedere le ultime domande. Allora, noi, direttore, abbiamo fatto grandi battaglie a favore dell'entroterra, sì, che ultimamente è stato veramente bistrattato con il problema in particolare proprio del servizio. Allora abbiamo voluto inserire queste domande. Secondo lei quanto è importante sostenere le persone che scelgono di continuare a vivere nell'entroterra? Vedremo il dato, ma questo lo vorrò vedere, anzi inviterò il direttore a fare una trasmissione con i sindaci dell'entroterra, certo, e svelare quella sera questi dati insieme a loro. L'altra è ancora molto interessante: che cosa praticamente andrebbe fatto, gli interventi prioritari proprio per sostenere chi vive nell'entroterra. E qua, come vedete, trasporti, collegamenti, sanità e servizi, agevolazioni economiche e fiscali, lavoro, attività economiche.
1: Sarebbe bello averli tutti.
2: E così via. Quindi li vedremo e potremo dibatterne, sì, con,
1: certo,
2: loro.
1: Certo.
2: Poi l'altro giorno tu hai fatto un'importante intervista.
1: Sì, quella con il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, che è venuto a Genova, insomma ha parlato di tante cose, ma a questo punto un coordinatore regionale, Medusei, che quindi la Liguria ha anche un nuovo coordinatore, insomma si sta strutturando anche a Genova. Bisogna capire se, chissà, se in qualche modo altererà, nel senso naturalmente buono, nel senso non è che
2: con
1: sia una cosa negativa.
2: Tra l'altro, tra ascolti TV, Instagram e Facebook, straordinario.
1: Bene.
2: No, sì, mi pare? No, ha avuto.
1: Sì, ora, sì, molto buono. Numeri straordinari, se appunto di vista sia per la televisione, i social, insomma, fatto quasi 1 milione, possiamo dirlo?
2: Sì,
1: mi sembra,
2: sì,
1: di 1 milione,
2: sì, sì,
1: di visualizzazione questa intervista a Vannacci. Cosa dimostra questo? Banalmente non è un sondaggio, ma lo dice, lo dicono i numeri,
2: intanto,
1: vuol dire che in questo momento ha presa, nel bene o nel male, piace o non piace, ma Vannacci ha presa, lo dimostrano anche i piccoli numeri che abbiamo fatto, fra virgolette, e abbiamo chiesto proprio questo. Secondo lei la presenza di Futuro Nazionale potrà modificare anche gli equilibri politici in Liguria? Vedremo quello che sarà il risultato delle risposte.
2: Carlo,
1: della Liguria,
2: a livello nazionale dov'è che va a erodere voti Vannacci e quanto viene dato attualmente a livello nazionale?
0: Allora, a livello nazionale siamo intorno al 7-7,5%, ci ha avuto una, se non un arretramento, quantomeno una frenata nelle ultime settimane il consenso di Futuro Nazionale, naturalmente l'impatto maggiore ce l'ha sul centrodestra, in modo particolare sulla Lega, su cui appunto non so se possiamo dire che è una costola o comunque da lì è partito, ecco, perlomeno per quanto riguarda il suo percorso politico alle europee, però è interessante notare che il suo consenso non arriva tutto dal centrodestra, circa un quarto arriva da coloro che non avevano votato, una parte minore arriva persino dalla sinistra, in modo particolare una quota non altissima ma insomma consistente dal Movimento 5 Stelle, segno che probabilmente il partito di Vannacci è più trasversale di quanto lo immaginiamo ed esprime evidentemente una domanda che è difficile categorizzare esclusivamente di destra o esclusivamente di sinistra. Nelle indagini che abbiamo fatto quello che emerge è che Vannacci è un politico che parla con le parole delle persone e questo è evidente anche ascoltando i suoi ragionamenti, e poi il tema della sicurezza è sicuramente il tema prioritario su cui Vannacci ottiene il consenso dei cittadini.
2: Prossima settimana il direttore presenterà
1: l'ultima
2: però questa
1: scheda,
2: lettura.
1: Eccola qua, l'ultima scheda che vi presentiamo questa sera naturalmente a zero è quella relativa naturalmente ai partiti e quindi cosa potrebbe accadere se oggi si andasse al voto oggi, quindi insomma anche in vista naturalmente di quello che sarà nel 2027, quindi vedremo proprio la fotografia che è anche questa molto, molto attesa naturalmente.

0: ovviamente, perché insomma abbiamo le ultime rilevazioni a maggio, quindi insomma c'è anche naturalmente all'interno dei partiti tanto bisogno di sapere come stanno andando, se stanno andando bene, se stanno andando invece dalla parte sbagliata, e se questo potrebbe sicuramente dare un'indicazione anche ai politici stessi e ai dirigenti dei partiti, che ovviamente avremo lunedì sera alle 21.
1: E potremo vedere qui i più e i meno, chiaramente ad esempio dei partiti del centrodestra, e quanto prenderà eventualmente, secondo questo sondaggio, Vannacci in Liguria, e se sarà più o meno della media nazionale. Dopodiché andremo a vedere anche invece nei piccoli partiti, ad esempio come Italia Viva e Azione, se arriverebbero o no al 3%, fatidico, anche perché se non ci arrivano comunque devono farsi bene i conti e cercare di entrare subito in coalizione per provare a chiedere qualche posto nel listino dei partiti più importanti. Questo è l'unica strada che possono praticamente seguire, mentre Vannacci potrebbe teoricamente decidere anche di andare da solo.
0: Ecco, aspetta questo... sempre la telefonata di Giorgia Meloni, dice che il telefono per ora non suona, vedremo se suonerà oppure no.
1: Bene, direi che abbiamo detto veramente tutto, intanto per annunciare tutto questo grande sondaggio che andrà avanti quantomeno per un mese, quindi tutti i giorni sul sito ci saranno una di queste domande, oppure parleremo una volta di Imperia, una volta di Savona, di Spezia e di Genova.
0: Bene. Grazie Carlo.
1: Grazie del grandissimo
0: magari
1: lavoro.
0: Ovviamente ti coinvolgeremo magari nel corso del nostro cammino all'interno di questi sondaggi, magari come abbiamo fatto l'ultima volta, naturalmente anche per parlare con i sindaci, per dialogare con loro e spiegargli bene qual è il loro risultato, quale sarà il loro risultato. Grazie Carlo Butaroni.
2: Grazie a voi, con grande piacere, un saluto a tutti i telespettatori.
0: Grazie anche a Maurizio Rossi, editore di Primo Canale.
1: Grazie a te.
0: Grazie a voi per averci seguiti, allora noi ci rivediamo presto.
3: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
4: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: Buonasera e bentrovati in diretta dalla nostra terrazza Colombo Lounge 30 per riepilogare quella che è stata la settimana del Salone Nautico, ma anche per riconoscere e ribadire l'importanza di questo settore per la nostra regione e la città di Genova. Buonasera e bentrovata Tiziana Beghin.
1: Buonasera.
0: Assessore, di solito scegliamo un assessorato, sono sempre di più le deleghe rispetto a quelle che stanno in uno schermo televisivo, ma sono più o meno tutte giuste per parlare di questi argomenti, dal marketing territoriale al commercio al turismo, sono tutti argomenti correlati a ciò di cui parleremo questa sera. Bentrovata Barbara Banchero, segretaria della CNA Liguria, grazie di essere con noi. Vicino a lei c'è Stefano Pagani Snardi, che è il responsabile dell'ufficio studi di Confindustria Nautica, che è l'associazione che organizza il Salone Nautico e che, diciamo, tiene insieme tutto il settore della nautica in Italia. E bentrovato anche Nicolò De Angelis, che è amministratore delegato della Genoa Sea Service, che è un'azienda che insieme ad altre si è consorziata e proprio di fronte al Salone Nautico, nella stessa area, ha deciso di realizzare un polo della nautica che sarà interessante per quelli che comprano le barche al nautico. Quindi diciamo che la combinazione vincente sarebbe prendere

0: Vendiamo le barche al Nautico, le compriamo, poi quando hanno bisogno di qualcosa le portiamo dal polo della Nautica, e lo speriamo tanto perché ovviamente anche lì c'è lavoro e c'è impresa. Ma come è andata la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova? Lo vediamo nella copertina curata dalla nostra Carlotta Nicoletti.
1: 138.164 visitatori. È questo il numero che fotografa il successo della 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova. Un dato che significa soprattutto una cosa: più 11,2% rispetto ai 124.000 visitatori dello scorso anno. Numeri che secondo Confindustria Nautica consolidano la leadership internazionale del Salone Genovese, davanti anche ai grandi appuntamenti di Cannes, Fort Lauderdale e Düsseldorf. Ma il successo passa anche dal digitale. Sono state oltre 11 milioni e 600 mila le pagine social visitate durante la manifestazione. E poi ci sono i numeri dell'attività in acqua, oltre 4.600 prove in mare, mentre sono state 215 le novità presentate dalle aziende. Una vetrina internazionale che ha richiamato anche 1.287 giornalisti italiani e stranieri, con oltre 6.200 articoli pubblicati. Buyer arrivati da 35 paesi e 580 appuntamenti organizzati. Tra le novità promosse a pieni voti, la Blu Arena, che ha messo in relazione salone, palasport e città, e il fuorisalone, con Genova sempre più protagonista anche fuori dagli spazi espositivi.
0: Insomma, una Genova protagonista di questo Salone Nautico Internazionale, se n'è fatta tanta di strada da molti anni fa, quando c'erano dubbi anche sulla permanenza del Nautico a Genova. Oggi direi che tra i lavori al waterfront e un comparto della Nautica che ha dimostrato di credere molto a Genova, Confindustria Nautica è un'associazione nazionale che ha sede a Genova, è una delle pochissime, forse l'unica insieme a quella della Vela, cioè sono pochissime, lo Yacht Club Italiano, ma insomma, sono poche le grandi realtà nazionali che hanno sede qui, e tutto questo sta funzionando molto bene, assessore.
2: Sì, sta funzionando molto bene, siamo molto felici, devo dire che è un trend in crescita da tempo. Io insomma avevo avuto a che fare con Confindustria Nautica quando ancora si chiamava Uccina, tempo addietro. Diciamo che il post-Covid ha visto sicuramente crescere molto la nautica da diporto, e beh, questi chiaramente per noi, per la nostra città, con questo quartiere che si sposa perfettamente con le esigenze di un salone internazionale sempre più importante, credo che possano nascere sinergie che oltre a questa edizione possono guardare anche al futuro con grande ottimismo.
0: Stefano Pagani, in realtà è stato bello l'assist che mi ha fornito Tiziana Beghin, perché io vi seguo da molti anni e quindi mi ricordo i tempi ovviamente in cui l'associazione si chiamava Uccina, ma anche perché oggi si chiama Confindustria Nautica, perché è stato fatto un grande lavoro di riunificazione di due realtà che si erano separate a un certo punto con interessi divergenti, che invece poi sono stati rimessi insieme. Mi piace ricordare il lavoro meritorio del presidente Saverio Cecchi, che è stato eletto per questo quando cominciò il suo mandato e riuscì a portare a termine questa riunificazione. È un comparto, quello della nautica, molto importante, da tantissimo lavoro, esporta quasi tutto quello che realizza, quindi fa bilancio commerciale positiva. Oggettivamente non si può non riconoscere la centralità economica della nautica.
3: Ma sicuramente noi lavoriamo come associazione per tutti, per i soci e per i non soci, ed è una cosa che abbiamo sempre fatto in ogni fase della nostra esistenza. Il fatto che il Salone Nautico sia organizzato proprio da un'associazione di categoria credo che sia fondamentale, soprattutto in questo momento storico in Italia, perché riusciamo a dar voce alle necessità delle imprese, perché il Salone Nautico deve essere davvero uno strumento di business, deve essere la nostra vetrina principale nel mondo di tutto quello che è il Made in Italy e ovviamente anche di tutto quello che riusciamo a portare dai cantieri stranieri, dalle aziende straniere a esporre per il mercato italiano. È vero, esportiamo tantissimo, la nostra cantieristica esporta il 90% della produzione, e questo soprattutto grazie al grande contributo del mondo dei super yacht, di cui siamo primi al mondo.
0: Ecco, sul discorso dei super yacht, qui coinvolgo Barbara Banchero, perché per un po' di tempo in Italia c'è stata la caccia alle streghe, l'idea, anche i ricchi piangono, voglio dire male, niente, erano alleati di governo, però insomma e altri ragionamenti secondo i quali la nautica, la grande nautica è male perché è il giocattolo dei ricchi. Per fortuna nel corso del tempo si è riconosciuto il fatto che è vero che una barca da 50 milioni di euro è un giocattolo che noi tutti insieme probabilmente non potremo permetterci di comprare.

0: ma dà tantissimo lavoro sia a personale, maestranze all'interno di grandi aziende, ma anche c'è tutta una galassia di lavori iper specializzati che sono fondamentalmente vostri associati, sono artigiani che sanno fare delle cose che sono determinanti per poi arrivare al prodotto finito.
1: Assolutamente, noi siamo molto contenti del successo del salone, ma ci siamo per questo comparto, per la filiera. Noi da tempo sosteniamo e abbiamo presentato al Salone Nautico i risultati di un nostro progetto Interreg che si chiama Extravert, proprio con la finalità anche di rafforzare quella che è la filiera. Noi abbiamo un'associazione che si chiama CNA Nautica a livello nazionale, di cui è presidente una donna spezzina, lei racconta proprio di come sia necessario ragionare sui piccoli, perché la nautica è molto di più di quello che si vede. Abbiamo raccontato solo la questione dei codici Ateco. Ci sono delle aziende che finiscono nell'impiantistica piuttosto che nella falegnameria, e noi crediamo che siano falegnami o impiantisti, nella realtà sono specializzati nella nautica, e quindi è una filiera anche difficile da ricostruire e difficile da raccoglierne i bisogni. Quindi noi abbiamo questa volontà, speriamo sempre più in collaborazione anche con le altre organizzazioni, perché io credo davvero che fare sistema sia fondamentale, di ragionare in termini non solo di grandi yacht, ma anche di tutto quello che la filiera si porta dietro, compreso il problema che penso che tutti questa sera tireranno fuori, delle maestranze, della difficoltà dei mestieri, certo, della difficoltà del ricambio generazionale. Quindi ci sono mestieri, cito la vetroresina perché ultimamente me ne stanno molto parlando, per cui sono mestieri che se non riusciamo a trasferire in termini di competenze altissime, si rischia poi di non trovare quelle aziende che vanno sullo yacht. Io sono stata su uno yacht.
0: E poi occhio, perché questa roba la prendono gli altri, perché i cinesi li abbiamo sempre un po' irrisi, no? del fatto che copiassero un po' il nostro design.
1: Bene.
0: Non solo copiano bene, innovano molto più di noi. L'automotive se lo sono mangiato, anche per delle nostre decisioni magari un po' strane, però potrebbe succedere anche in altri settori, quindi bisogna fare molta attenzione. Ecco, sul discorso del passaggio generazionale, Nicolò De Angelis mi può raccontare che cosa è stato fatto lì? Perché vabbè, io Nicolò l'ho conosciuto proprio la sera dell'inaugurazione del Polo della Nautica, ed è stato bellissimo perché sul palco è salita sua mamma e poi lui, e ci tenevano entrambi a essere lì, c'erano i suoi figli, c'erano altri delle altre aziende che sono consorziate con voi, che sono Gatti, Amico, North Sales, c'erano anche i bambini, i figli, le nuove generazioni. È importantissimo portarle avanti queste cose, perché ovviamente serve poi una tecnicalità che non è che si compra sul mercato, non è facile trovarla.
2: Assolutamente, infatti io e noi, e poi spiegherò meglio il noi da chi è composto, noi ci chiediamo sempre perché un armatore, uno yacht manager, un cliente internazionale, una grande azienda internazionale fra 10 anni dovrebbe decidere di venire a Genova, appoggiarsi alla nostra città ed eseguire tutto quel ciclo di produzione di vita che porta un refit di uno yacht. Ecco, secondo me la risposta sta nella creazione di questo polo, di quello che abbiamo presentato la scorsa settimana. Non è un punto di arrivo, certo è stata una bellissima festa per quella serata, come tu giustamente hai detto, mi raccomando ragazzi, ora oggi andiamo tutti a far festa perché la serata lo richiedeva. Dal giorno dopo siamo ripartiti con la convinzione di quello che abbiamo fatto, ovvero io credo che Gatti, che è del gruppo, certo, Amico Marine, noi e Norsel abbiamo dato la prova di poter creare un'infrastruttura condivisa, mantenendo però la propria indipendenza e mettendo sul mercato quelle che sono le proprie
0: caratteristiche. A Genova non è una roba facile questa, quella di mettersi insieme, in Liguria in generale.
2: Assolutamente, infatti non è stato semplice, perché ci abbiamo messo tanti anni, però è stata, ecco, la festa, io l'ho vissuta come una festa per questo motivo, perché l'area, come hai visto, di 16.000 metri quadri, e quindi molto importante essere lì dentro in 3 aziende che possono fare la differenza, è fondamentale.
0: Non c'è dubbio.
2: Noi siamo un hub veramente importante, non dobbiamo però rimanere ancorati al passato dove sapevamo e credevamo

0: di essere migliori, ma dobbiamo pensare da qui a 10 anni e raggiungere questi traguardi.
1: Giusto,
0: rischiamo di
1: tu stai
0: perdere.
1: Guardando al futuro, c'eri già nel 1988?
0: No, nell'89.
1: Oh, quindi non c'è
0: un anno dopo.
1: Stefano Pagani a naso c'era già, non, le signore no, assolutamente le signore non c'erano. Io avevo 10 anni, vi riporto nel 1988, siamo andati a saccheggiare il nostro archivio storico, andiamo a vedere cosa si diceva sul nautico ormai 30 e passa anni fa.
2: Il padiglione mare è stato il protagonista dell'inaugurazione della 28ª edizione del Salone Internazionale della Nautica alla Fiera di Genova. Lo specchio acqueo antistante il padiglione B del quartiere fieristico è stato al centro dell'interesse dei visitatori. Proprio grazie a questo nuovo padiglione in grado di accogliere 200 imbarcazioni, al Salone Nautico è cresciuta la partecipazione degli espositori, sia italiani che provenienti da altri paesi. Dai 1304 del 1987 sono passati a 1339. Significativo appare anche l'aumento delle imbarcazioni esposte, passate da 1293 a 1478, con un incremento dell'11%. Le 759 ditte italiane presenti provengono da 17 regioni, con la consueta netta prevalenza della Lombardia con 243 espositori e della Liguria con 157. Seguono Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Da segnalare che Lombardia e Liguria rappresentano il 60% del totale degli espositori italiani.
1: Vabbè, su questi numeri, Stefano Pagani, Lombardia e Liguria, beh, alla fine più o meno.
3: Le regioni sono quelle, manca forse la Toscana, manca qualche area dell'Adriatico, poi alla fine noi produciamo sempre le barche in distretti territoriali ben definiti, per cui... Ed è una fortuna, tra l'altro, perché anche a livello di maestranze è importantissimo riuscire ad avere una concentrazione di competenze che altrimenti si disperderebbe, renderebbe molto più complesso riuscire a portare a termine un lavoro così difficile come quello di fare una barca bella come quelle che facciamo.
1: Ecco, peraltro la Liguria ha un ruolo decisivo. Ora, La Spezia è diventata la capitale della nautica perché lì si sono concentrati alcuni dei più grandi produttori, però questo è un tema che io con i politici tocco spesso, e cioè quei settori che sono dominati da pochi player importantissimi, basta che uno si sposti da un punto all'altro e ha cambiato il destino della città, oggettivamente, no? Se basterebbe che, adesso non voglio fare un nome perché sennò magari gliela tiro, però uno dei grandi si spostasse a Viareggio magari, da dove veniva, hai perso il dominio di e quindi il lavoro che ne consegue, anche l'ospitalità di rilievo che arriva, no? Perché se la barca viene costruita, ci sarà il capo progetto della barca, il comandante, poi entra in gioco la ciurma, il personale sulla barca, quindi più potenziali clienti che vengono a visitare il cantiere, eccetera. Quindi è tutto un lavoro importantissimo per un territorio. Cosa può fare la politica per tenerla questa roba qua? No? Adesso non voglio dire che dare consigli alla Spezia, ma i consigli valgono anche per Genova o per tutte le altre città.
4: Ma sicuramente noi, almeno come città di Genova, perché poi qui le competenze sono miste, cioè certamente c'è il comune, ma c'è anche la regione, c'è l'autorità di sistema portuale, quindi insomma diciamo che la competenza è abbastanza diversificata, però lei ha detto una parola corretta, è stata ripetuta più volte, bisogna fare sistema, bisogna fare sinergia, e io credo che Genova sia una città che possa offrire molto, lo facciamo con un po' di superbia che viene dal nome. Tipico della superba, noi abbiamo una città che obiettivamente è un luogo meraviglioso dove vivere, dove in qualche misura poter anche accogliere, e abbiamo tutte le carte in regola perché ci sono i player importanti che lo possono fare, c'è oggi una che lo vuole fare, non a caso la scuola dei mestieri del mare è uno dei punti del programma della nostra sindaca, su cui si sta lavorando molto anche in sinergia con questi sistemi che cercano in qualche modo anche di creare quella parte di expertise insieme all'associazione di categorie che serve e che sarà sempre più indispensabile in un mondo che va verso la digitalizzazione, verso l'automazione, perdendo invece quella parte di competenza anche manuale e di creatività possibilità che soltanto un essere umano può avere. Quindi noi possiamo fare molto, lo possiamo fare se lavoriamo insieme.
1: Esatto, e appunto cercare

0: anche di coccolarle queste aziende. Poi in Liguria c'è sempre un problema di spazio, no? La Liguria è fatta così, lo spazio è sempre poco, adesso c'è il piano regolatore portuale, no? E ovviamente non vorrei essere nei panni del presidente Paroli, che deve mettere insieme interessi giganteschi e spesso confliggenti, perché la torta è quella e tutti vogliono mangiarne una fetta.
1: Non è un tortone.
0: E com'è lavorare in Liguria per le vostre imprese? Anche magari rispetto a quello che succede altrove, si può pungolare di più l'amministrazione regionale, le amministrazioni comunali, oppure si fa il possibile?
1: Noi abbiamo in Liguria un buon rapporto con le istituzioni, quindi sia a Genova che a livello di Regione Liguria abbiamo un rapporto che ci porta a raccontare quelli che sono i bisogni delle imprese. Certo, c'è una situazione internazionale non facile, noi abbiamo di recente, proprio in questi giorni, parlato del caro energia, che oggi è uno dei problemi più gravi delle imprese. Parliamo veramente di un aumento di costi elevatissimo che sulle piccole e medie imprese ha un impatto sicuramente più grave rispetto alla grande azienda, perché la piccola impresa non ha questa facilità a trasferire immediatamente sul servizio o sul prodotto quel rincaro, o se lo fa rischia di perdere clientela, e quindi
0: deve assorbirlo quel costo in qualche modo, deve
1: assorbirlo,
0: provare.
1: Riducendo i margini,
0: certo.
1: Quindi alla fine, se riduci i margini e non sei
0: e non parti da margini enormi, certo.
1: Però le nostre imprese hanno sicuramente delle difficoltà legate a questo aspetto. Fare impresa in Liguria ha il limite, che voglio evidenziare a volte come limite, che è quello del fare sistema, cioè si ha una difficoltà molto più elevata che in altre regioni. Io adesso non voglio, però in Toscana esistono degli hub dove ci si è messi tutti assieme per la nautica, per la formazione, per le maestranze, perché queste maestranze non si trovano, perché noi dobbiamo cambiare la narrazione. Non possiamo dire che chi va a fare il mestiere del falegname nella nautica lo fa perché non c'ha voglia di studiare. Noi dobbiamo alzare il livello,
0: anche perché, amico laureato in lettere, provaci, nel senso, prova a farla tu questa cosa, vediamo se
1: alzare il livello di quello che è la nostra convinzione, che poi vabbè vai a fare. Intanto gli artigiani spesso guadagnano
0: tantissimo,
1: molto di più,
0: certo.
1: Di un neolaureato,
0: non c'è dubbio.
1: Ma a parte questo, c'è proprio anche un racconto che deve cambiare, che deve andare anche nelle scuole. Noi stiamo facendo dei progetti anche nelle scuole, proprio perché ci sia un cambiamento di quello che è la percezione del mestiere dell'artigianato. Poi questo non vuol dire che noi siamo un paese che deve crescere anche in termini di istruzione, quindi non è che abbiamo questo numero di laureati rispetto ad altri paesi,
0: no.
1: Siamo anche indietro, quindi non criminalizzerei l'istruzione, come non criminalizzerei i giovani. Questa è una cosa che io davvero fatico quando sento anche le nostre imprese che dicono i giovani non hanno più voglia, no, perché i giovani,
0: io un sono po' cose che si sono sempre dette, no?
1: Esatto,
0: lo dicevano di noi quando eravamo giovani,
1: perché ci sono i giovani che non ne hanno voglia, ci sono i giovani che ne hanno voglia, come è sempre stato. Però le imprese devono fare i conti con i giovani che sono cambiati, questo sì. Io credo che questo sia anche un nostro compito, quello di far capire alle imprese che devono anche loro cambiare, perché il mercato del lavoro è un mercato, ed essendo un mercato noi questi giovani abbiamo, e questi giovani dobbiamo valorizzare, non altri. Quelli
0: mettiamo un po' in difficoltà anni. De Angelis, e invece voi siete stati aiutati nel percorso, diciamo, di creazione del vostro hub, oppure no? Cioè, la dico brutale, Bucci e Terrile sono venuti a bere il prosecco, oppure nel corso della strada si sono dimostrati utili a qualche cosa?
2: C'è stato, non vado in difficoltà perché veramente sono sincero, c'è stato un ottimo lavoro tra il comune e l'autorità di sistema, e devo dire che, nonostante, io lo ripeto, sia stato un processo che ha richiesto qualche anno, comunque è stato normale, perché non era semplice mettere in piedi quello che abbiamo messo in piedi, soprattutto considerando il piano urbanistico e tutte le ottime direttive che Renzo Piano

0: aveva dato per quello che oggi è il nuovo waterfront di Levante, quindi abbiamo anche dovuto, dal punto di vista urbanistico architettonico, riuscire a trovare delle soluzioni che si integrassero con questa parte di tessuto urbano. Detto ciò, assolutamente le amministrazioni sono state ottime e fantastiche. Però ora mi butto sul piano regolatore portuale, perché
1: Presidente Parolis, ce n'è anche per lei.
0: Secondo me spazi, competenze, infrastrutture sono, e formazione sono completamente legate fra di loro, perché se non ci sono spazi le competenze non possono scalare e a quel punto le infrastrutture che tu crei rimangono vuote. Noi, e qui ora racconto il nostro noi come Genova for Yachting, quindi come hub, certo, della cantieristica, della nautica da diporto a Genova, abbiamo creato questa associazione, siamo in 62 aziende, la nostra peculiarità è essere trasversali, perché ci sono i cantieri come il nostro, come altri vicini di casa, grandi player, i porti, le marine, le aziende specializzate, i professionisti e i servizi. Per cui questo fa sì di creare e di rafforzare quell'ecosistema che tanto e tutti no, vogliamo portare avanti, per far sì che quando un armatore, uno yacht manager, un cliente internazionale ci sceglie perché? Perché non siamo un semplice ormeggio con una semplice officina, ma c'è un tessuto dietro, c'è di godersi e di, certo, ricevere il servizio che poi è il loro obiettivo.
1: Non c'è dubbio. Ecco, su questo, Assessore Bechini, prima della pubblicità torno un attimo da lei, c'è un vecchio tema che noi di Primo Canale trattiamo da anni, io stesso me ne sono occupato tantissimo, che è il rapporto porto-città, no? Perché, la dico io, è chiaro che se dovessi esprimere un desiderio tra Nervi e Voltri mi piacerebbe vedere solo spiagge, alberghi, localini, e va bene, però se così fosse non esisterebbe Genova, cioè nel senso a ottobre, se ce ne andiamo tutti e ci rivediamo a fine maggio per l'inizio della nuova stagione. Questo quindi Genova non lo fa, non lo fa storicamente, non lo può fare. Serve ragionare bene degli spazi anche in funzione, no? Perché le riparazioni navali, per esempio, sono comunque un'industria, fanno rumore, ci sono stati negli anni anche comitati che hanno avversato il lavoro delle riparazioni navali, sono vicini alla città e questo credo che per la politica sia importantissimo, sia nella narrazione ai cittadini, cioè spiegare che cosa si fa lì e perché serve, sia nel obbligare le imprese a rispettare determinati standard.
2: Beh, cosa che magari non è proprio il comune,
1: non c'è dubbio,
2: che può fare, però credo che sia anche un interesse delle aziende. Infatti ci sono aziende che sono molto virtuose, non soltanto da un punto di vista magari del rispetto della città e dell'ambiente, ma anche perché magari certe lavorazioni, se vogliono essere eccellenti, richiedono poi anche un certo tipo di gestione del processo, diciamo, lavorativo, che in un modo comunque che non è proprio una coincidenza va anche a proteggere l'ambiente circostante. Quindi noi è a quello che dobbiamo puntare, cioè nella misura in cui noi abbiamo aziende che sono eccellenti, e le abbiamo tra l'altro, e che quindi poi diventano anche destinatarie di clienti che sono clienti di eccellenza, con quello che ne comporta, come un certo tipo di staff, di equipaggio che poi si ferma magari in città, certo, per 4-5 mesi, più equipaggi, perché chiaramente si avvicendano e che diventano poi degli ospiti della città, che sono ospiti che in città lasciano anche un'impronta importante in termini di consumi e quant'altro, ecco, diventano allo stesso tempo magari anche più facili da far coesistere con il nostro tessuto urbano. Io credo che si possa lavorare, anzi lo stiamo facendo e si sta lavorando in quella direzione, ma il tema è sempre quello, cioè non ci deve essere antagonismo tra i player, cioè il porto, le attività della nautica sono all'interno della città e riescono a fiorire nella misura in cui con la città si integrano nel modo più ottimale. E lo stesso vale per la città. Noi siamo genovesi, insomma, nel periodo del salone, tra l'altro, sono state bellissime le immagini dell'88 dove io c'ero, magari nell'88 no, ma nel 90 facevo anche la stendista al salone, perché parlando le lingue straniere, un po' tutti noi universitari trovavamo nel salone. No?
1: Faceva la stendista a 5 anni, no?
2: Questa è una notizia.
1: Sfruttamento del lavoro lavoro minorile.
2: Sfruttamento minorile. All'epoca così si faceva, no? I primi anni di università, chi aveva magari quelle due lingue da spendere, certo, andava a cercarsi quel lavoro da 10 giorni che, certo, comunque era ben remunerato, certo, e ci serviva. Io ricordo, ci trovavamo al semaforo col motorino, chi con l'aspirapolvere nello zaino.

0: e chi invece magari poi invece faceva accoglienza dei visitatori. E quindi io ricordo benissimo le polemiche che esistevano già negli anni, fine anni 80, primi anni 90 per il traffico, magari quest'anno un po' meno, possiamo dirlo, che quest'anno un po' meno.
1: Vero.
0: Pensando, intanto quelle sono cose che la città non servono, nessuno di noi si comprerà mai uno yacht. È vero. Magari è vero che nessuno si comprerà uno
1: però
0: yacht,
1: quelli che lavorano da lui.
0: Però quante persone che lavorano invece in queste aziende, quanto indotto invece fa la ricchezza della città. Poi avete fatto uno studio importante, lo direte voi, io lo conosco, che ci dice quello che è l'impatto di questo settore da un punto di vista della ricchezza sulla città. Quindi non può che essere un'operazione win-win e dobbiamo viverla in quei termini.
1: Ci fermiamo un istante, torniamo tra poco e continuiamo a parlare di nautica, restate con noi.

0: Eccoci di nuovo, Stefano Pagani Snardi. Chi compra le barche? Intanto c'è un tema che vorrei che si sviluppasse un attimo sulle diverse velocità a cui sta andando la nautica.
1: Eh sì, questo è il tema, nel senso che abbiamo due nautiche in questo momento, quella per la classe media che nelle ultime due stagioni ha un pochino sofferto, ma non solo in Italia, in tutto il mondo, per questioni geoeconomiche, politiche, costo della vita, riduzione del potere d'acquisto, e quindi gli armatori che magari volevano comprare una barca o sostituirla hanno detto aspettiamo un momento. Adesso, visti i risultati del nostro salone, sembra che sia un po' cambiata quest'onda.
0: Aspettavano il salone.
1: Esatto, aspettavano giusto il salone nautico di Genova. E poi dall'altra abbiamo il mondo dei grandi yacht. Quello è un mondo totalmente differente. Il target sono gli ultra high net worth individuals, cioè i super ricchi del mondo. Ce ne sono sempre di più, crescono a una velocità incredibile ed è ovvio che è un settore che non dovrebbe mai aver crisi in futuro, nel senso che ha un potenziale talmente ampio che riusciamo a basare le nostre previsioni su comunque una stabilità nei momenti difficili e una crescita nei momenti che vanno meglio. Adesso siamo in un momento di crescita, moderata ma di crescita, e il successo della nautica che facciamo qua in Italia è proprio dovuto al fatto che i nostri grandi yacht sono venduti in tutto il mondo. Ci sono clienti di ogni parte del mondo che vogliono comprare una delle nostre imbarcazioni, e questo non sarebbe possibile appunto senza tutte le maestranze, le conoscenze, il design, tutto quello che inseriamo del Made in Italy all'interno delle nostre imbarcazioni, che danno quel valore aggiunto di Made in Italy all'interno di un prodotto del bello e ben fatto italiano. Quindi questi sono i due mondi con target differenti che secondo me riusciranno in futuro magari a riavvicinarsi un pochino a livello di tipologia di crescita. Quello che è certo è che i nostri imprenditori faranno sempre di tutto per riuscire a portare il prodotto giusto al cliente target del momento.
0: È chiaro che c'è un tema di dimensioni, no? Barbara Banchero, in Italia noi abbiamo imprese piccole, voi come artigiani siete
2: in Liguria ancora più
0: piccole.
2: Sì.
0: E è ovvio che poi naturalmente la piccola impresa insieme ad altre piccole imprese può essere fornitore di un grande cantiere e fare dei pezzi del lavoro, come succede regolarmente, però è chiaro che forse questo tema della scarsa dimensione, della piccola dimensione delle aziende, quando poi vai a giocare quelle partite lì rischi di non riuscire a farlo. Allora, siccome quello è il mercato, perché poi quando si parla di classe media, cioè qual è la classe media? Siamo noi, io sono la classe media, e se io sono la classe media fate fatica a vendermi la barca, perché ci sono tutta una serie di costi, oltre al costo della barca che di per sé potrebbe essere anche affrontabile, che una famiglia dice devo proprio, poi c'è sempre meno tempo, no? Io quando giro per il nautico mi dico sempre non vorrei il denaro per comprarmi la barca, ma il tempo per usarla, perché poi insomma c'è anche questo.
1: Una bella vacanza in charter.
0: Una bella vacanza in charter, si risolve il problema, questo è un altro aspetto, diciamo, è un'altra delle ipotesi. Però appunto, tema di, siccome lì va al mercato e siamo bravi a farla questa roba, però bisogna essere strutturati.
2: Io ho una mia personale convinzione che a volte non coincide esattamente con quelle di io credo.

0: Credo che noi dobbiamo aiutare un po' le nostre imprese a crescere. Noi stiamo facendo a livello nazionale una battaglia perché l'artigianato sia artigianato perché è artigianato, non perché supera i 15 o perché supera i 20 dipendenti, ma perché è connotato dall'artigianalità. Perché? Perché credo che noi dobbiamo aiutare le imprese a crescere, a rafforzarsi e anche a unirsi. Questa è una sfida non facile in Liguria, perché quello che dico a questo tavolo che è, ma insomma, parliamoci di più, perché poi noi rappresentiamo il mondo della nautica per la parte artigianale, non solo, abbiamo anche alcuni cantieri, cioè, ognuno di noi certo. Fa poi un pezzo, ma si tende a chiudersi ai mestieri del mare, li faccio io, i mestieri del mare, più che parlarsi, questo è un problema che abbiamo noi come organizzazioni, figuriamoci le imprese, in Liguria ancora di più. Quindi io personalmente credo che questa sia una sfida che come organizzazioni datoriali dobbiamo portare avanti, portare le imprese a crescere se possibile, specie in un settore che presenta queste sfide, dove effettivamente a volte le imprese molto piccole, ma questo avviene anche in altri settori, vedi l'edilizia, le costruzioni, dove le imprese molto piccole restano fuori dalle gare d'appalto, restano fuori da sistemi che invece potrebbero portare dei benefici economici.
1: E potrebbero essere veicolo di crescita. Peraltro Stefano Pagani, io non dirò la persona perché è stata una confidenza, una chiacchierata diciamo a margine, però parlavo con un grande imprenditore nell'ambito della nautica e mi diceva, vedi, noi abbiamo il problema che siamo tantissimi cantieri, tantissimi, li vedi, no? Quanti produttori siamo, e non riusciamo a tenere bassi prezzi, quindi i prezzi tendono sempre a salire, anche perché abbiamo mille piattaforme diverse. Guarda l'automotive, no? Comunque si consorziano, mettono assieme gli stampi, è tutto un po' intercambiabile, magari la qualità scende, però si riescono a fare moltissime macchine in più, teoricamente, poi non si fanno perché la gente non le compra, ma questo è un altro discorso. Forse nella nautica si potrebbe provare a fare un discorso simile per cercare di aumentare la produzione e quindi contenere il prezzo?
2: Forse nella piccola nautica sarebbe una cosa plausibile in alcuni aspetti. Per i grandi che lavorano soprattutto su commesse,
1: no, è one off, come si dice,
2: sì. O one off o comunque semi custom, diventa sì. Davvero difficile, sì. Anche perché poi la competizione è davvero incredibile e poi lì vai a cercare davvero il cliente che ti commissiona quella barca, quindi diventa davvero,
1: no, ma non c'è dubbio, insomma,
2: quello che non cambierà mai è che appunto l'artigianato è essenziale in ogni tipologia di produzione. Le nostre barche, che siano piccole o grandi, negli ultimi 10-15 anni hanno elevato proprio il livello qualitativo, e questo grazie a questa industria artigianale che è un po' la connotazione del nostro sistema.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Poi magari parleremo anche del Mediterraneo, del ruolo del Mediterraneo, perché poi insomma io se mi compro una barca a 50 metri, ma anche se me ne compro una da 5, dove vado poi? Nel senso, nelle isole britanniche, vabbè sì, può essere, nel senso in certe stagioni può avere il suo fascino, ma insomma in Cina preferisco forse
2: l'Italia,
1: no, meglio qua, meglio la costa francese, l'Italia, anche la costa magari dell'ex Jugoslavia, quindi però la Grecia, no, però sono qui, insomma Mare Nostrum,
2: perché attrarre in Italia lungo le nostre lunghe coste, 8.000
1: km, i famosi 8.000,
2: barche da tutto il Mediterraneo, è una mossa vincente. Abbiamo commissionato proprio, l'abbiamo presentato nei giorni del Salone, uno studio sull'impatto dello yachting in Italia a Deloitte, con cui lavoriamo da tempo, e è venuto fuori che c'è una potenzialità enorme, cioè noi abbiamo già tantissimi grandi yacht di armatori da tutto il mondo, sì, che d'estate vengono in Italia. Quello che dobbiamo fare come passo successivo, che ha le maggiori potenzialità, è trattenerli in Italia per la stagione invernale.
1: Certo.
2: Perché questo significa, come abbiamo visto prima, lavori, commesse,
0: equipaggio,
2: crew che rimangono per mesi in una città che potrebbe essere Genova o tanti altri poli nautici, certo, italiani. Quindi
1: e poi magari
2: è lì che si
1: se
2: fa.
1: Se trovassimo
2: tanto,
1: anche qualche ragionamento fiscale, potremmo provare ad attirare pagarli un po' di più, diciamo, no?
3: Perché, anche questo è nazionale.
1: Sì, no, no, questo è nazionale, però siccome Tiziana Beghin nella pubblicità citava l'esperienza che ha avuto con un irlandese al Parlamento Europeo, beh, l'Irlanda, l'Olanda, ma lo stesso Malta. Regno Unito, Malta, tutta gente che insomma si è inventata dei sistemi.

0: No, anche lì dice, vabbè, ma perché lui deve pagare meno tasse di me? Ma ne paga, sì, in percentuale forse, però sai quanto porta al nostro paese? Sono ragionamenti complicati, ma potrebbero essere interessanti. Però vorrei andare sui social, perché il presidente Formenti nel giorno della conferenza di chiusura ha citato numeri gigantografici, no? Però lui ha messo insieme il mondo intero, cioè diciamo, ha messo insieme tutti quelli che si sono occupati di nautica, quindi veniva un numero incredibile. Anche noi nel nostro piccolo neanche tanto, abbiamo fatto numeri importantissimi legati al Salone Nautico, e allora mi collego con la nostra newsroom dove c'è Chiara Orru che ci fa un po' di riepilogo di come sono andati i social di Primo Canale durante il Nautico. Ciao Chiara!
1: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. Allora, continuiamo a parlare di Salone Nautico, ma lo facciamo attraverso i nostri social. Oltre 1 milione di visualizzazioni questa settimana per parlare di Salone Nautico, 350.000 su Instagram, oltre 600.000 su Facebook. Un grandissimo successo per il Salone Nautico che passa anche attraverso i nostri social. Allora andiamo a vedere che cosa abbiamo realizzato in questa settimana. Beh, partiamo dall'attesissima e discussa presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, centinaia di visualizzazioni per l'inaugurazione della 66esima edizione del Salone Nautico, e poi ancora il primo giubbotto salvagente per madre e bambino, l'abbiamo scoperto all'interno del padiglione blu passeggiando proprio tra gli stand del Salone Nautico. Questa attività storica che compie 100 anni quest'anno, Bellelia San Giorgio, che porta al Salone Nautico questa grandissima novità. E poi andiamo avanti, la barca più grande del Salone Nautico. Siamo entrati all'interno di questo super yacht, guardate, una jacuzzi sulla prua, una cabina lussuosa, pensate che la cabina dell'armatore è oltre 92 metri quadrati, il più grande yacht del Salone Nautico, centinaia di visualizzazioni. E poi è arrivato il momento di trarre il bilancio super positivo di quest'anno, che va oltre le aspettative, oltre 138.000 presenze, in netta crescita rispetto all'anno scorso. E allora andiamo a sentire insieme il bilancio che trae il presidente di Confindustria, Piero Formenti. Sentite.
2: Siamo in assoluto il più bel salone del mondo, e tra poco come numeri lo saremo anche, il più grande, già siamo, praticamente lo siamo. Successo di pubblico, ma pubblico molto anche di qualità, abbiamo cantieri di tutte le dimensioni che stanno concludendo contratti, me lo dicono anche, mi hanno detto anche i cantieri dei Super Yacht che hanno aperto varie trattative tra Cannes, qualcuno a Monte Carlo, che poi sono arrivati e hanno chiuso qua, oppure qualcuno nuovo che hanno fatto qua. Sta diventando una cosa, è già una cosa bella, e io vedo un futuro veramente importante e roseo per il salone.
0: Grazie Chiara Orru. Allora, queste le parole di Piero Formenti. Mi veniva in mente, mentre parlava Formenti, citando Genova come la capitale mondiale dei saloni nautici, perché appunto anche dal punto di vista dei numeri siamo in vetta al mondo, se questa può diventare una sorta di volano anche per altre cose simili, no? Oggettivamente Genova un po' manca in questo, da quando ci siete voi, anche quando c'erano gli altri. Non ci sono grandissimi eventi di grande carattere internazionale. Ecco, forse questa può essere un'idea. Mi è piaciuto il ragionamento che ha fatto Formenti con Federlegno per parlare della, diciamo, dell'esperienza su Milano, del Salone del Mobile, del suo fuorisalone. Non dobbiamo, credo, no, pensare lo fanno loro perché sono Milano, no, forse anche Genova può fare.
3: Genova può fare assolutamente, quest'anno ha anche fatto molto, direi, in termini di fuori salone. Abbiamo cercato di dare un'offerta molto ampia, anche perché è un momento che è anche una vetrina per la città, nel senso che un espositore piuttosto che un visitatore che magari si ferma per un momento specifico con un'esigenza può poi scoprire invece che c'è una città che è molto accogliente, anche che da un punto di vista turistico non ha nulla da invidiare a quelle che sono tradizionalmente considerate più blasonate, anzi Genova è decisamente una destinazione emergente in questo momento. Quindi abbiamo lavorato molto, ci siamo impegnati molto come grandi eventi, anche con un posizionamento, diciamo, anche diverso, innovativo, come insomma il concerto, certo, di Nova al Porto Antico, che segue quello di Charlotte de Witte in quella che insomma è una delle città più anziane, diciamo, d'Europa. Avere invece
0: uno spettacolo per giovani.
3: Un genere musicale che attira giovani, che non solo è per giovani, ma che attira giovani perché questo è un tipo di musica con quel tipo di orario che fa muovere.

muovere i ragazzi che si spostano, come abbiamo visto, sono arrivati da tutte le città di, certo, d'Italia e anche da fuori. Tante attività, l'ottobre paganiniano, quindi anche diversi target. Genova ha questa possibilità. Noi abbiamo investito molto personalmente come assessora con la deloga al turismo, nel turismo congressuale. Questo è un tema importantissimo. Fieristico, chiaramente abbiamo il salone che è la nostra manifestazione.

0: non a Genova, in generale, chiudono le fiere.
1: Diciamo che le fiere non hanno più lo stesso appeal di una volta. Noi stessi, quando andiamo alle fiere, diciamo, internazionali del turismo, la grande novità di quest'anno è stato fare gli eventi fuori salone,
2: certo,
1: che organizzavamo noi personalmente, certo, con dei momenti esperienziali per un pubblico selezionato. Mentre il congressuale è fondamentale, è importante, e lo abbiamo fatto incentivando, abbiamo comunque aperto un bando con degli incentivi fino a 200.000 euro nel triennio per portare grossi eventi congressuali a Genova, e diciamo che lo abbiamo praticamente esaurito subito con eventi, questi che hanno chiaramente una preparazione, una programmazione importante già fino al 2028, e questo ci dà la possibilità anche di destagionalizzare i flussi all'interno della nostra città.
0: E come? Peraltro, col cambiamento climatico è buono anche l'inverno ormai a Genova, è un problema per l'ambiente, ma diciamo per la città.
1: Assolutamente sì, però ricordiamolo, la temperatura del mare nei paesi scandinavi è la stessa a luglio da loro che abbiamo noi a gennaio.
0: Punto.
1: E loro normalmente a luglio fanno il bagno, quindi diciamo che è chiaro che dobbiamo andare ad attirare quel tipo di turismo per poter avere un turismo stabile tutto l'anno, che cosa significa? Non soltanto persone che vengono da noi, perché da genovesi poi potremmo anche dire non li vogliamo, sono foresti, però no, perché poi il tema esiste
0: quello
1: sempre,
0: è uno scatto,
1: no?
0: Che dobbiamo
1: il
0: fare
1: tema, il tema esiste sempre, però la verità è che se io ho un turismo tutto l'anno significa che gli alberghi hanno anche la possibilità di avere un impiego, e quindi le persone che lavorano nel settore, chiaramente alberghiero ed extra alberghiero, di avere dei posti di lavoro stabili, posti di lavoro di qualità, tutta la filiera che segue in quel senso, cioè bisogna essere un pochino lungimiranti, quindi insomma il nostro carattere un po' respingente in una città che obiettivamente non ha più, e ahimè lo ricordiamo anche, lo vediamo anche oggi nelle ultime
0: lunedì, in piazza.
1: Esatto, abbiamo anche delle difficoltà da questo punto di vista, dobbiamo cercare di avere tutti i settori che possono essere importanti, gli asset importanti per la città, dobbiamo svilupparli meglio che possiamo.
0: Ma poi voglio dire, al di là dei casi specifici, cioè di chi oggi sta facendo un lavoro che sta scomparendo con aziende in crisi, questo è un discorso che ovviamente riguarda loro e riguarda tutti noi, ma insomma è una cosa appunto contingente. Per il resto, forse passare da industria pesante a servizi, turismo e diciamo cantieristica più dolce ha anche un senso per una città come Genova, che insomma ha il suo porto attaccato alle case, quindi se non è che voglio dire, no, la famosa Ilva di Taranto a un certo punto va male anche perché Taranto non la vuol più, no? Perché vede una fabbrica troppo grande e troppo pesante e invasiva per la città. Si parlava prima dell'impatto della nautica su Genova, quale ruolo ha secondo le vostre analisi?
3: Allora, noi abbiamo realizzato, è anni che realizziamo questo studio con The House Ambrosetti, che viene presentato annualmente. Le ultime due edizioni sono state al Palazzo della Borsa, molto, molto interessanti, ci hanno sorpreso, ce lo aspettavamo, però ci hanno sorpreso nel senso che comunque un po' di un minimo di, chiamiamola decrescita, come diceva, stato un pochino di flessione c'è stata negli ultimi anni, siamo riusciti a mantenere un livello ottimale, facendo sì che le aziende associate ovviamente abbiano mantenuto il numero di addetti, anzi in più della metà il numero di addetti è cresciuto. Oggi comunque contiamo in 60 aziende 3.200 lavoratori circa, che secondo me è un numero fantastico,
0: certo.
3: E questo ci permette di continuare ogni anno sempre di più a puntare su questi temi, quindi turismo, infrastrutture ricettive e tutta quella ricaduta, quell'impatto positivo che il nostro settore ovviamente ribalta poi sulla città, perché
0: certo.
3: È chiaro che ospitare anche a Genova come hub brand costruttori sempre italiani, che però hanno le loro barche che transitano su Genova e quindi molto spesso di nuova costruzione hanno bisogno di garanzie, portano da altre regioni d'Italia i loro, comunque i loro manager, i loro artigiani, tutti i loro stakeholder li fanno transitare su Genova perché sono obbligati,
0: certo.
3: E questo comunque fa sì che poi migliori il tessuto
0: urbano. Poi ovviamente non bisogna darsi la zappa sui piedi da solo, per esempio io ho seguito quella crisi tutta italiana che era legata ai permessi di soggiorno, la dico male, del personale.

0: delle imbarcazioni, perché poi insomma Tiziana Beghin ha vissuto in Europa, all'Europarlamento, molte volte noi diciamo ce lo chiede l'Europa, che è proprio quella frase tipica che si dice in Italia, poi spesso ti accorgi che noi diciamo interpretiamo le norme europee in modo talvolta più realista del re, e quindi i francesi per esempio non applicavano quei regolamenti e la roba andava in Francia, andava alle riparazioni navali di Marsiglia e non venivano a Genova. Per fortuna poi mi pare che la situazione sia risolta con un intervento anche diciamo bipartisan della politica, che insomma ha cercato di spingere per risolvere questa situazione.
1: Ci siamo spesi molto comunque, come associazione c'è stato un grandissimo lavoro, tanto impegno in termini di tempo soprattutto, a volte anche lasciando indietro i propri interessi di singola azienda, quindi è qui che ribadisco la forza di un'associazione, fare di fare sistema come stiamo facendo, come Genova Fuori Occhi.
0: Torniamo un po' indietro nel tempo, vicini a quel 1988 da cui siamo partiti. Dal nostro archivio storico vi faccio vedere uno dei nostri servizi dell'edizione 1989.
2: Si è aperto a Genova e continuerà sino a domenica il 29esimo Salone Nautico Internazionale. La vetrina della nautica da diporto, che ha assunto il ruolo di leader mondiale nel settore, da quest'anno si avvale anche del riconoscimento di manifestazione ufficiale per le celebrazioni del 500° anniversario per la scoperta dell'America. Una carta in più, quindi, che già da quest'anno ha spinto gli organizzatori ad arricchire il salone con numerose novità e ad offrire ai visitatori una serie di interessantissime manifestazioni collaterali. Tra queste, sicuramente la più importante è quella che più di ogni altra ha saputo attirare l'attenzione dei visitatori, è la sezione dedicata al Museo Oceanografico di Monaco. La mostra, che permette di ammirare alcuni tra i più rari abitanti dei fondali marini, è strutturata con un percorso circolare che ricorda l'interno dell'antichissima conchiglia Nautilus, simbolo della sezione.
0: Abbiamo sbloccato i ricordi di Tiziana Beghin, 89 è ancora troppo presto per i suoi ricordi, però magari insomma quello dopo, forse abbiamo un altro archivio storico ma più recente, fine anni 90, si fa un salto più avanti diciamo, però ci serve anche per dare un'occhiata a come si è evoluta quell'area, che si è evoluta molto poi negli ultimissimi anni, direi che insomma bene. Ne parlava anche Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica, della buona relazione con il Palasport e con il centro commerciale, anche no? Sul centro commerciale c'erano dubbi, io stesso ho qualche dubbio diciamo perché non li frequento tanto diciamo, quindi mi rendo conto, però non è che quello che faccio io è il benchmark, però insomma il rapporto anche col centro commerciale sviluppato meglio in futuro potrebbe anche dare dei risultati, comunque più bello entrare da lì che non come si faceva prima, da una roba posticcia che insomma non era bella da vedere, no?
3: Sicuramente l'esperienza di Arena è stata molto positiva, anche per comunque aprire quello spazio alla città, anche per chi magari poi non visita il salone ma che comunque ha un momento di esperienza. Sulla parte del centro commerciale, beh, insomma la nostra posizione come giunta è abbastanza netta, nel senso che insomma noi è una cosa che non avremmo fatto,
0: però ormai c'è,
3: però
0: in
3: detto
0: qualche
3: che
0: modo bisogna.
3: Non l'avremmo fatta, ma non è che non l'avremmo fatta per motivi ideologici, perché obiettivamente a Genova non c'è tanto spazio per tutte queste superfici commerciali, ci potrebbe essere spazio se una superficie commerciale è un polo attrattivo al di là della città di Genova, e stiamo anche lavorando anche insieme al chiaramente alla proprietà del centro commerciale per poterlo farlo, per poter trovare anche dei punti di attrazione
0: tipo certo, cioè con quelle cose
3: possono essere sia magari servizi diversi, attività diverse,
0: cioè negozi che non si trovano in centro
3: o
0: Genova,
3: negozi che hanno un raggio di attrattività molto ampio. Faccio un esempio senza fare nomi, grandi brand hanno nel loro, in generale, nel loro modello di sviluppo, sanno già che hanno un'attrattività magari di 200-300 km e fanno la loro politica espansiva andando a cercare quelle zone che sono
0: porti quote. Qualcuno da fuori per andare lì.
3: Esattamente, è questo quello che possiamo fare oggi per far sì che quel centro non diventi estremamente competitivo con quelli che sono i negozi invece residenti nella nostra città.

0: città. Quindi questa è l'unica cosa che noi oggi come amministrazione possiamo aiutare a fare. Però detto questo, è evidente che i servizi che offre quel centro possono essere di aiuto al salone. Però il salone dura 5 giorni, 6 giorni.
1: Poi ci sono gli altri 360.
0: Ne rimane un pochino di più.
1: Però insomma, questo è un tema che si è molto affrontato in città, ormai qua è superato, poi se si riuscirà
2: Però ad artigianato la butto lì, nel senso che poi la differenza fra i centri commerciali, dove alla fine abbiamo gli stessi negozi da una parte e dall'altra.
1: Dalle Alpi alla Sicilia.
2: Appunto, cioè tu vai e ti trovi, dici dove sono, sempre nello stesso posto. Io credo, questa è un'altra delle mie convinzioni, io credo che l'artigianato di qualità, ma di vera qualità, non la bancarella o... L'artigianato di qualità possa essere invece la sfida del futuro, perché il prodotto artigianale non è replicabile come replicabile, dico Zara per dire Zara. Secondo me fare un ragionamento, io lo feci senza averne poi la possibilità di intervenire in questo settore, però per esempio ragionare di una parte dove c'è un tema legato all'esperienza, anche per cui l'artigiano non è solo quello che produce pezzi di grande qualità, ma può essere anche un momento dove tu vedi e vivi quella produzione. È un tema che noi portiamo avanti a livello nazionale, che portiamo avanti anche a livello locale. Si potrebbe forse fare un ragionamento con un coinvolgimento maggiore delle imprese dell'artigianato, che ovviamente dei centri commerciali non ci sono.
1: No. E che peraltro stanno anche un po' sparendo. Qui si aprirebbe tutto un altro discorso che è legato alle speculazioni edilizie, proprio da capire se l'artigiano ha, diciamo, la forza economica per occupare delle aree che invece poi saranno occupate da altri. Sicuramente alcuni sì, per esempio. Questa giunta adesso avrà il problema dello stadio, vediamo che cosa riuscirete a fare nello stadio, cioè se veramente all'interno dello stadio alla fine riuscirete a preservarlo da un'invasione commerciale, tipo centro commerciale del waterfront, oppure no. E sono sicuro che poi alla fine, al di là delle ideologie, quando ti metti lì su carta e penna a dire come faccio a far tornare i conti, non è così semplice come la
0: sì,
1: facciamo.
0: Però
1: no?
0: Faremo un'altra trasmissione magari, sì, spero sì, di poterla fare, di avere l'occasione di poterla fare. È però un gioco sbagliato, nel senso che la superficie commerciale è redditizia all'inizio e quindi chiude l'operazione speculativa del momento, però poi bisogna dare un futuro a quelle superfici.
1: Questo non c'è dubbio, e secondo me il modello mall vecchio stampo non funziona più.
0: Lo vediamo nel resto del mondo.
1: Non funziona più, in America chiudono, e in America tra l'altro il mall è il luogo dove la gente va a passeggio, cioè gli hai tolto il centro storico praticamente agli americani chiudendogli il mall, e però così
0: però,
1: va,
0: però non c'è,
1: perché comprano online.
0: Ormai sono tutte cattedrali,
1: e comprano online, sono cattedrali nel deserto, quindi
2: non dimentichiamoci che c'è tutto un tema di commercio online,
1: certo,
2: che non è che ce lo possiamo dimenticare,
1: no,
2: centri commerciali,
1: certo,
2: che piano piano,
1: infatti il commercio online uccide tutti, anche i centri commerciali, sembrava incredibile che il piccolo commercio e i centri
0: maggiormente i centri commerciali,
1: certo, perché compri la pacottiglia rapida, quella che tanto non la devi provare, lo stesso costa poco, se mai butto via o ridò indietro,
0: standard. Si trova online come si trova
1: a prezzi più bassi magari online, perché non ci sono i costi di gestione del posto. Quindi, vabbè, temi grandi, ci rivediamo tra poco, parliamo anche un po' di futuro, vediamo anche con Stefano Pagani cosa ci aspetta nei prossimi anni. Certo, lui dice io faccio gli studi di quello che è successo, non di quello che succederà, però anche di quello che succederà, quindi vediamo cosa succederà nei prossimi anni, tra poco.

0: Stiamo parlando di Salone Nautico e di Settimana del Nautico, della nautica più in generale, quindi dell'impatto che ha sulla nostra regione, sulla città di Genova. Stefano Pagano, guardiamo un po' il futuro. Ecco, la crescita della nautica è sempre stata importantissima negli ultimi anni, no? Ogni anno ci si rivedeva al Nautica in cifre ed era sempre comunque una crescita assoluta. Spesso ci sono le crisi di crescita, no? Cioè ci sono le aziende che arrivano a saturare e poi non riescono più a tenere dietro gli ordini e perdono magari fette di mercato. Per ora questo non è successo, semmai la contrazione deriva da minor domanda sulla piccola imbarcazione, però non...
1: Ma anche in questo caso ci sono proprio due mondi separati. Piccola nautica che si

0: incontra talvolta con delle crisi di domanda come quella degli ultimi anni e adesso piano piano si riprenderà. E qua c'è ancora una biforcazione, azienda internazionalizzata e azienda
1: locale,
0: più ancorata al mercato nazionale o quantomeno
1: Sud Europa,
0: Mediterraneo, chiamiamolo così. E anche lì ci sono differenti modalità di trend anche per il futuro. Se guardiamo invece i grandi cantieri, lì infatti quando uno parla di super yacht non vado a vedere quante barche varo ogni anno, ma quanti ordini ho per il futuro, proprio perché ho dei tetti massimi di possibilità di produzione, ho degli spazi limitati, prima parlavamo di spazi,
1: certo.
0: È ovvio che un cantiere va dove trova degli spazi, se si liberassero degli spazi enormi, che ne so, in Puglia, è probabile che molti cantieri cercherebbero
1: molti cantieri italiani che fanno fare gli scafi in Turchia, per esempio, no? Perché ci sono...
0: Sì, quello sempre meno, per fortuna, però è ovvio che il concetto di spazio limitato ti limita la produzione e quindi se io vado in un grande cantiere e chiedo uno yacht, specialmente se grande, magari mi dicono ok, iniziamo, però te lo daremo tra 3-4 anni. Quindi si tratta proprio di capire dove vogliamo andare anche a livello di gestione degli spazi, magari dei porti, spazi inutilizzati o spazi che possono essere riconvertiti. È un grande tema su cui cerchiamo di lavorare da tempo, che permetterebbe al nostro settore, che continua ad andare bene, di avere un'ulteriore crescita. È ovvio che poi la crescita si scontra, come dicevamo prima, con le maestranze che non bastano mai, con alcuni mestieri che se non c'è un ricambio scompariranno e sarebbe un gran problema per il nostro settore, visto che viviamo di qualità, e quindi da lì la scuola dei mestieri, un'attenzione maggiore anche agli ITS, che devo dire che negli ultimi anni sono cresciuti molto, anche qualitativamente sul settore nautico. Quindi insomma è tutto un sistema davvero in cui ognuno deve fare la propria parte e la parte pubblica deve cercare di agevolare, eliminando le pastoie burocratiche e cercando di agevolare appunto la possibilità per le aziende, per le imprese, che sono sempre molto volenterose quando c'è da investire, di avere possibilità di trovare spazi e soprattutto una burocrazia ridotta.
1: E tutto il business fuori dal cantiere, cioè non la costruzione, non il refitting, ma marine?
0: Quella è l'altra metà del mondo, nel senso che se pensate, noi facciamo ogni 2-3 anni un aggiornamento di uno studio proprio sulla filiera nautica insieme a Fondazione Simbola. L'anno scorso è emerso che ogni nuovo addetto in un cantiere nautico ne genera altri 7 nell'intera filiera, e come filiera partiamo dalla subfornitura a monte fino a tutto il turismo nautico a valle. Il turismo nautico, come dicevo prima, ha delle potenzialità enormi, già oggi funziona bene, ma c'è davvero tanto ancora da poter recuperare a livello di lavoro e a livello di professionalità. Turismo nautico significa servizi, significa marine, porti turistici, tutti i team legali che possono seguire i clienti, il mondo del charter, il brokeraggio, c'è davvero
1: certo,
0: una quantità enorme di professioni legate al nostro mondo.
1: Chi vende i materiali di Cambusa, cioè tutto può essere ovviamente nautica. E sul discorso invece che facevamo prima delle maestranze, al di là appunto di queste meritorie iniziative, del lavoro sugli ITS che è oggettivamente importante, voi vedete un'inversione di tendenza nelle vostre imprese oppure no?
2: No, abbiamo di recente fatto un tavolo regionale dove è venuto fuori con forza che mancano nel settore un numero di lavoratori elevati nella nautica. La verità è che il problema del personale è un problema di livello nazionale, non ligure, ed è il problema delle imprese. Parliamo di 750.000 lavoratori che mancheranno in Italia. Noi come CNA stiamo facendo un progetto con i salesiani in Egitto per i corridoi lavorativi. Noi stiamo ragionando anche qua

0: proprio nel settore della nautica, perché non è di facile soluzione. Abbiamo un problema demografico, abbiamo, e a Genova e in Liguria ancor più, che non si risolve anche se ci mettessimo da domani tutti a fare figli, chi può ancora, non si risolve fra 20 anni. Quindi oggi è un problema che deve avere tre aree, un maggiore coinvolgimento di questi ragazzi che non studiano e non lavorano, che ci sono, i famosi NEET, che certo. Dobbiamo, non possiamo ignorare che ci sono e che vanno riportati nei mestieri, ma anche ragionando in termini di corridoi lavorativi e quindi di andare a pescare i lavoratori laddove si possono formarli affinché arrivino con un'integrazione vera. Poi questo è il mio tema che mi appassiona, c'è il tema della casa, c'è il tema dell'italiano, quindi ci sono tutta una serie di temi che vanno affrontati per far sì che le persone che vanno a lavorare non rischino né loro né gli imprenditori in tema di sicurezza, e quindi è un processo complicato ma sul quale bisogna che mettiamo tutti la testa e lavoriamo insieme, come si sta facendo anche in regione, ma anche appunto con la scuola dei mestieri, che però è una risposta, ma se poi, come avviene per alcuni corsi, non hai ragazzi che arrivano e che arrivano motivati, non lo risolvi il problema. Per cui è un processo su cui bisogna ancor più mettersi tutti assieme per far sì che li andiamo a scovare, questi ragazzi che noi abbiamo, quelli che magari hanno perso la fiducia. C'è tutto un tema sociologico sul post-Covid, su questa disaffezione, sul fatto che magari preferiscono lavori più veloci come le consegne, perché guardano troppo poco al futuro. Certo. Questo è un tema che poi, come dire, viene dopo, no? Però quando tu decidi, vabbè, ma io adesso ho 1500 euro, faccio le consegne, e poi però a un certo punto questo lavoro non lo puoi più fare, ma non ti sei costruito una professionalità per fare altro. Questo è un tema di grande attenzione, che è attenzionato, credo, a livello nazionale, a livello regionale e anche a livello, ne parliamo ai tavoli anche con il comune, quindi tutti sono attenti a questo tema, che non è di facile soluzione perché è un problema complesso e quindi non esiste la bacchetta magica, però esistono delle strategie che si possono mettere in atto, e il settore della nautica è sicuramente uno dei settori che rischia di più in questo senso, certo. Perché senza i lavoratori
1: si ferma tutto. Voi che tra l'altro, io immagino che mettendovi insieme ci fate più massa critica, potete servire clienti in modo più agevole, non dovete mandare via più nessuno magari, e questo vi porterà anche a assumere, però ci sarà questo problema qui, cioè che quando andrete a cercare una specifica professionalità, o ve la costruite voi, ma magari ci vuole del tempo, o trovarla pronta.
2: Ma infatti noi, a tal proposito, una decina di anni fa abbiamo avviato un progetto interno dove per queste difficoltà del mercato, per tutte le ragioni che ha appena elencato, abbiamo puntato su ragazzi appena ventenni, che ovviamente oggi si ritrovano, anche se freschi trentenni, ad avere un'esperienza comunque già di un certo tipo. Questo ci permette di ridurre ancora di più i tempi. In che senso? Procediamo a nuove assunzioni di nuovi ragazzi giovani. I loro tutor hanno tra i 30 e i 35 anni, che vista da fuori può sembrare, ecco, può essere giudicata in maniera ovviamente negativa, in maniera negativa, ma credetemi, non lo è. Lo è, perché comunque 10 anni di esperienza in un cantiere, in un settore comunque che è un mix di industria e artigianato, perché l'uno senza l'altro non può, specie nel nostro comparto. Ecco, 10 anni valgono più di 10 anni. Quindi, detto questo, non è semplice. Come associazione ci stiamo impegnando, abbiamo un delegato alla formazione che è molto in gamba e stiamo spingendo molto nel far avvicinare giovani e meno giovani, perché non ci facciamo solamente ai giovanissimi, ecco, ricerchiamo

0: Ricerchiamo anche figure che ovviamente dopo una prima fase di carriera ecco, vogliono una seconda opportunità o comunque vogliono entrare, hanno il desiderio di entrare nel mondo della nautica. Perché? Perché la comunicazione è anche cambiata, è migliorata rispetto a come poteva essere vissuto la cantieristica nautica navale, perché comunque facciamo nautica più piccola e poi per rispettando la terminologia sopra i 24 metri sono navi da diporto. Però ecco, facendo l'esempio di un resinatore o di un tecnico specializzato che lavora al carbonio, ecco, ti trovi o di un verniciatore, quando devi applicare le mani di finitura per far uscire il prodotto dalla tua cabina di verniciatura e vararlo e consegnarlo con gli standard che il mercato ti richiede, ecco, non sono lavori, chiamiamoli tra virgolette, sporchi, sono lavori dove la qualità, lo standard che devi
1: è elevatissimo
0: e quindi sei quasi in un laboratorio. Ecco, questo è l'aspetto comunicativo principale,
1: certo,
0: secondo me, su cui dobbiamo
1: fare degli open day magari per i ragazzi.
0: Li facciamo, non è semplice.
1: Non è semplice, però insomma,
0: ma ci stiamo lavorando.
1: C'è comunque un futuro per molti in quel settore. Mi veniva in mente quando la Rolls Royce, sapete che le Rolls Royce hanno una linea sulla fiancata che è fatta a mano da un tizio che la fa senza una riga, no? La fa a mano, tutta quanta, ed è perfetta, ed è una Rolls Royce, pensa un po' a uno yacht da 50 metri o da 100 milioni di euro, quante cose
2: siamo po' le Ferrari della nautica, per cui quanti ragazzi, se gli dicessero vai a lavorare a Ferrari a fare... Anche l'operaio base ha il suo camice rosso,
1: quasi da chirurgo.
2: E da noi la stessa cosa, cioè bisogna solo cambiare proprio la prospettiva e far capire che è un mestiere che dà passione.
1: Esatto.
2: Non soltanto il mestiere della nautica, ma anche il diportista, la stessa cosa, la passione c'è in entrambe.
1: A proposito di passione, torniamo un attimo tra le banchine della fiera del Waterfront di Genova. La nostra Carlotta Nicoletti nei giorni del salone ha chiesto un po' di persone: ma tu perché sei venuto qui? Ti stai divertendo? Ti piace? Sentiamo cosa ha trovato.
3: Come sta andando questo giro al Salone Nautico?
4: Benissimo, tutto molto bello.
5: Sì, migliorato anche secondo me rispetto agli altri anni.
3: Come mai? In cosa è migliorato?
5: No, mi sembra anche logisticamente migliore, insomma, sì. Mi sembra che si respira un'aria, insomma, migliore.
3: Migliore?
5: Sì.
3: Cercate un'imbarcazione?
5: Sì, stavamo guardando, abbiamo già un'imbarcazione, stavamo vedendo, insomma.
3: Che imbarcazione avete? Che cosa cercate?
5: A motore, quindi vediamo se cambiare e andare sulla vela.
6: Tutto bene, siamo venuti ad ammirare queste bellezze.
3: Siete interessati anche insomma a comprare, acquistare?
6: Abbiamo delle modifiche da fare, per questa motivazione siamo qua.
7: È sempre bello, è innegabilmente bello il Salone Nautico di Genova, tutti gli anni veniamo da Firenze per vedere.

0: Generalmente ci piace il vela piccolo.
1: Insomma, non è che sono venuti solo a guardare, sono venuti a comprare barche e questa è molto importante.
2: Pieno di affari.
1: Molto importante, sì, esatto, così si è detto. Poi è chiaro che c'è una certa discrezione da parte dei cantieri a rivelare ciò che, però, insomma.
2: Però i sorrisi si vedono.
1: Poi comunque a margine te lo dicono, no? Sono stato l'ultimo giorno in un cantiere molto bello, non dico il nome perché sennò vai a svelare gli altarini, in cui c'era una barca da 10 metri che era una sciccheria e devo dire che, insomma, non posso dire di averci veramente pensato, ma quasi. Mi hanno detto: abbiamo venduto l'ammiraglia. Ne avevano tre, una era grande, l'ammiraglia era comunque una barchina da 700.000 più IVA, e l'hanno venduta al Nautico, quindi insomma complimenti. Poi insomma c'è anche il fatto che altri saloni magari si cominciano le trattative, poi si chiudono al Nautico, magari si aprono al Nautico, poi si chiudono in cantiere, ma è sempre comunque una vendita che è stata fatta più o meno anche attraverso il Nautico. Però prima di chiudere vorrei un attimo entrare in città per capire che cosa ha lasciato questo Nautico a Genova in termini di attrattività, no? Io se continuo a sgolarmi dicendo: guardate che Genova è una delle più belle città d'Italia, va solo un po' scoperta, non bisogna fermarsi al primo sguardo.

0: Da una città che ha dei tesori certo. inestimabili, i genovesi non la mettono tanto in mostra perché ne sono gelosi, ma bisogna approfittare di queste occasioni per mostrarla al mondo. È andata bene da questo punto di vista?
1: Sicuramente è andata bene perché noi i numeri diciamo dell'alberghiero, dell'extraalberghiero lo abbiamo con un po' di ritardo perché sono delle rilevazioni trimestrali fatte sulla base della tassa di soggiorno, però sappiamo insomma dal giro fatto con le associazioni di categoria degli albergatori che sono molto soddisfatti. In città sono venute tantissime persone, credo che lo spostamento, ne parlavamo già l'anno scorso, che insomma la settimana e il ritorno alla prima settimana di ottobre credo che sia stato molto positivo, sicuramente per gli albergatori lo è stato perché hanno già un settembre normalmente che è molto vivace, quindi poterlo prolungare alla prima settimana di ottobre è molto favorevole. Tutto il fuori salone che è iniziato quest'anno ha sicuramente portato grande vivacità e ha contribuito ad aumentare il flusso turistico da Nova, ma come dicevo anche Paganini, ci sono state tante iniziative importanti anche con le associazioni di categoria, quindi tutta una serie di momenti, di eventi, di diverso anche diciamo a livello culturale, quindi con diverse modalità, ha veramente riempito. Cioè, Genova sabato pomeriggio, possiamo dirlo che sabato pomeriggio in centro quasi non si riusciva a camminare dalle tante persone che si sono riversate poi anche nel nostro centro città, quindi sicuramente molto positivo. Beh, un'esperienza da ripetere, tanti eventi, insomma non diciamo di fare come Milano che con il Salone del Mobile ha poi forse, o con la moda, ha quasi più eventi fuori dai momenti fieristici che in quelli, però insomma possiamo provare.
0: Sì, ma comunque tanto è una moltiplicazione, insomma. Non è che poi non vanno ai vernissage o a vedere il Salone del Mobile, ci vanno lo stesso, è che c'è così tanta gente intorno che diventa una cosa gigantesca. Peraltro l'anno prossimo, prima di scegliere i miei giorni di ferie, chiamerò Piero Formenti perché insomma lui ci ha azzeccato perfettamente, aveva detto no, ma guardate che la prima settimana di ottobre il tempo è migliore rispetto alla metà di settembre, ho fatto un'analisi storica, ha ragione. È piovuto 10 minuti di notte in questo nautico, di solito un'allertina ce la siamo sempre fatta tutti gli anni, a settembre invece quest'anno
2: avevamo fatto studi anche per quello.
0: Sì, perché il centro studi di Confindustria Nautica stabilisce anche quanti minuti esatti ci vogliono per l'uovo alla cocca, cioè fa una serie di ragionamenti molto profondi. Va bene, prima di chiudere ritorniamo nel nostro archivio storico e andiamo molto più vicini, quando Tiziana Beghini ormai era già laureata, aveva smesso di fare la stendista al salone, o forse no, chi lo sa, 1999.
3: Parte il 38° Salone Nautico di Genova, all'indomani di una crisi di governo che rende incerti i tempi e il futuro italiani, e anche per la città che si aggrappa ad uno dei pochi punti fermi rimasti nel panorama chiaroscuro della superba, ovvero appunto il Salone Nautico. Manifestazione che quest'anno supera ulteriormente i record dell'area fieristica, si estende su 265.000 metri quadrati e conta quest'anno sulla presenza di 1.390 espositori, di cui 508 esteri in rappresentanza di 33 paesi. Il ministro dei trasporti Claudio Burlando, presente all'inaugurazione, ha così commentato.
4: Il Salone Nautico è cresciuto molto, molto bello, anche questo ponte adesso lo fa anche più affascinante. L'unica cosa è che ci vorrebbero più spazi, perché ci sarebbero anche più espositori ma mancano gli spazi, ma insomma speriamo che in futuro possa espandersi ulteriormente in modo da accogliere tutti quanti vogliono esporre qua. L'importanza di questo salone è aumentata molto da quando il salone può esporre in mare, e io penso che possa ancora esporre di più in futuro se con un po' di risorse, neanche troppe, si renderà possibile un ampliamento degli spazi a mare.
0: Vabbè, il problema degli spazi, caro Stefano Pagani, ce lo porteremo avanti per sempre, per sempre.
5: Ma potrei parlare dell'autoparco, se volete, per
0: come?
5: Un attimo.
0: Come?
5: Potremmo parlare dell'autoparco.
0: Sì, esatto, esatto.
5: Esatto.
0: Vabbè, insomma, ma purtroppo Genova ha un po' questa abitudine di tirarsi avanti i problemi per decenni. Poi ora, quello dello spazio è un problema proprio di come è fatta la città, è un problema regionale. Se fossimo da un'altra parte avremmo problemi diversi, no? Voglio dire, quindi qui gli spazi sono molto